0: di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
2: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini, anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Montepaschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena, a Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
3: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'Istituto Senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara: come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
1: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
4: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine e Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori durante la prima partenza la Red Bull di Verstappen poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
5: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
4: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. E per il tennis Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede al quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
6: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
4: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17, che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: La tecnologia è ormai e sarà sempre di più un fattore di supremazia geopolitica, quindi assisteremo ad un numero crescente di interventi da parte in primis di Stati Uniti e Cina, ma in qualche caso anche da parte dell'Unione Europea, per autorizzare l'export o l'uso di un particolare prodotto, software o hardware che sia. Già da alcuni anni alcune tecnologie sono sottoposte a questi vincoli, pensiamo ad esempio al settore aeronautico, e oggi questo fenomeno riguarda sempre più l'intelligenza artificiale. Significativa la decisione della Casa Bianca, illustrata in un ordine esecutivo di Trump datato 2 giugno, quindi pochi giorni fa, di introdurre una procedura volontaria di valutazione dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prodotti da aziende americane. Il governo degli Stati Uniti potrà dunque esaminare questi nuovi modelli prima che escano sul mercato ed eventualmente dare anche un parere sulla scelta delle aziende che potranno utilizzarli. La procedura richiede ancora 2 mesi per essere definita, alcuni dettagli rimarranno riservati e l'obiettivo principale è evitare che modelli come Mythos di Anthropic, di cui si parla ormai da qualche settimana, così potente nella scoperta di vulnerabilità software, finisca nelle mani sbagliate o venga usato per fare attacchi cyber ad infrastrutture critiche. Quindi il cuore di questo provvedimento riguarda la cyber security, ma potrebbe anche estendersi ad altro. Allora, questa procedura è su base volontaria, quindi formalmente il governo americano non ha messo alcun obbligo, ma secondo molti esperti è improbabile che un'azienda americana dica no, col rischio di rovinare il rapporto con l'amministrazione federale, anche se c'è stato il precedente di Anthropic che si è rifiutato di fornire la tecnologia al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Intanto OpenAI ha già detto che aderirà al programma, le altre aziende non si sono pronunciate, ma immagino si pronunceranno a breve, o comunque si pronunceranno una volta conosciuti i dettagli di questa norma nei prossimi 2 mesi. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: E a proposito di Anthropic e a proposito anche di quello che dicevamo, cioè di software particolarmente potenti che sono o saranno sempre più soggetti ad autorizzazione governativa o comunque ad un controllo governativo, Anthropic ha esteso Project Glasswing, una iniziativa che mira a trovare e correggere vulnerabilità dei software critici che vengono utilizzati in tutto il mondo, utilizzando l'intelligenza artificiale e in particolare Mythos, questo prodotto particolarmente sofisticato. Il progetto è stato esteso a circa 150 nuove organizzazioni in 15 paesi e fra questi ci sono i principali paesi europei, fra cui anche l'Italia. Però non conosciamo le aziende, almeno al momento non mi pare che non sia stata diffusa questa notizia, quindi non conosciamo le aziende o le istituzioni a cui è stata offerta la possibilità di utilizzare Mythos per trovare vulnerabilità in software. Anthropic propone di rallentare, quindi sempre una notizia che arriva da Anthropic, propone di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati perché ci stiamo, sostengono dall'azienda, ci stiamo avvicinando troppo velocemente al momento in cui un sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di progettare autonomamente il proprio successore e non siamo ancora in grado di affrontare questa evoluzione. Si va troppo veloce e non siamo abituati a reagire, dobbiamo cambiare talmente tante cose e non l'abbiamo ancora fatto. Il problema è che gli stessi di Anthropic, che hanno compilato un dossier facendo questa proposta, dicono è molto complicato trovare un accordo internazionale tra aziende e stati per rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati, anche definendo un protocollo per misurare lo sviluppo di questi sistemi. Quindi probabilmente questo rimarrà così, un desiderio. Allora, mentre tra Anthropic e ChatGPT prosegue una competizione molto accesa con rilasci di novità quasi tutte le settimane, ChatGPT ha superato il miliardo di utenti attivi mensili a livello globale, diventando l'applicazione che ha raggiunto questo traguardo nel minor tempo di sempre. Il dato però non è ufficiale di OpenAI, perché questa stima è stata fornita, che anche se fatta su solide basi, è stata fornita dalla società di analisi di mercato Sensor Tower. Un altro annuncio importante della settimana riguarda Nvidia, che al Computex di Taipei, quindi a Taiwan, ha annunciato l'ingresso nel mondo dei computer, dei PC, sia portatili che desktop. Per la verità direi che ha annunciato il ritorno, perché ci avevano provato tempo fa a fare un processore, però non avevano avuto tanto successo. Allora hanno annunciato un processore che arriverà a breve, chiamato RTX Spark, basato su architettura ARM, la stessa su cui si basano i processori degli smartphone, ma in questo caso per computer Windows. I primi PC con questo processore saranno costruiti dai principali produttori di computer, saranno in vendita dall'autunno. L'obiettivo principale è fare girare in locale modelli di intelligenza artificiale generativa e in particolare fare lavorare gli agenti di intelligenza artificiale. Secondo Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, la grande superstar in questi eventi, con il suo giubbotto di pelle immancabile, allora secondo Jensen il prossimo salto tecnologico sono gli AI agent, quindi gli agenti di intelligenza artificiale, e trasformeranno il computer in un vero e proprio assistente personale.

0: ed è una cosa che non è mai accaduta nella storia degli smartphone. Secondo una stima della società americana Cloudflare, che offre alcuni importanti servizi agli operatori internet di tutto il mondo e di fatto gestisce un quinto del traffico mondiale dei siti web, i bot automatici generano oggi più traffico web degli utenti umani. In particolare, il traffico automatizzato generato da agenti di intelligenza artificiale supera il 57% contro il quasi 43% generato dagli esseri umani. E questo è indicativo e aumenterà sempre di più, ovviamente. Gli investitori, cito quindi due finanziamenti a startup, gli investitori credono ad un futuro di musica generata dall'intelligenza artificiale, tant'è che Suno ha raccolto 400 milioni di dollari dopo averne raccolti 250 a novembre. Suno, assieme ad Udio, entrambe americane, è fra le principali piattaforme di generazione di musica artificiale. La spagnola Factorial, startup che sviluppa una piattaforma basata su intelligenza artificiale per la gestione del personale ma anche di molti processi aziendali, ha raccolto 150 milioni di dollari raggiungendo una valutazione complessiva di 2,5 miliardi. Una notizia che arriva da Google e dall'FBI, che sostengono che una banda di criminali informatici specializzati in ransomware abbia preso di mira alcuni studi legali americani inviando fisicamente falsi tecnici informatici negli uffici per mettere le mani direttamente sui computer per sottrarre informazioni o aiutare altri membri della banda a connettersi ai computer da remoto. Cioè, non c'erano riusciti con attacchi ransomware, hanno detto vabbè, proviamo questa soluzione. La giapponese SoftBank, uno dei più importanti investitori in tecnologia, ha annunciato l'intenzione di investire 75 miliardi di euro per costruire in Francia data center per l'intelligenza artificiale per una potenza complessiva di 5 gigawatt, che è una quota piuttosto importante. I primi 3,1 gigawatt dovrebbero essere attivati entro il 2031. La Francia è stata scelta per la disponibilità di energia nucleare, energia elettrica prodotta da centrali nucleari, ma conferma anche la previsione di un forte aumento della domanda di servizi digitali in tutta Europa. Un'ultima segnalazione riguarda l'Università Sapienza di Roma, che prosegue il proprio progetto di sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale sviluppato completamente in Italia su dati italiani e addestrato sulle infrastrutture del Cineca. Questa settimana ha lanciato Chat Minerva, un assistente AI multimodale. Lo potete provare a chatminerva.org. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, la puntata del 7 giugno 2026. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, questa settimana la Commissione europea ha lanciato un pacchetto di proposte per cercare di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei in alcuni ambiti, come la produzione di semiconduttori, il software, il cloud, l'intelligenza artificiale. Si parla sempre più di sovranità, anche se è un percorso molto complesso, una sfida che durerà molti anni. Ma bisogna cercare di far qualcosa, di accelerare sempre di più. Comunque qualcosa si è fatto, almeno partendo da questa proposta. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Salve, grazie per l'invito.
0: Questo è un pacchetto, allora diamo subito una definizione di pacchetto. È un provvedimento legislativo, che cosa intendiamo per pacchetto?
1: Allora, abbiamo una comunicazione che è un atto non normativo, che ha un contenuto strategico e quindi spiega il perché facciamo tutto questo e dove vogliamo andare. E all'interno di questo ombrello strategico troviamo quattro proposte legislative vere e proprie, quindi sono quattro atti normativi, regolamenti che dovranno essere approvati dopo un percorso legislativo, e riguardano singolarmente i chips, il cloud, la parte

0: energetica e l'open source.
1: Ok, dentro al cloud c'è anche l'intelligenza artificiale, quindi
0: Sì.
1: la inseriamo in quel capitolo lì. Sui chip, diciamo che questa potrebbe essere, cioè il nuovo regolamento che vedrà la luce sui chips potrebbe essere la prosecuzione di un provvedimento che per il momento non ha avuto grande successo, che è stato il Chips Act.
0: Sì, effettivamente questo, diciamo, questo è un po' un modo per rendere più efficace la proposta già pendente, mentre invece le altre proposte sono, diciamo, più innovative, perché sul cloud se ne parla da tempo, ma effettivamente vengono fatte delle proposte di tipo industriale e innovativo molto, molto importanti. C'è la parte sull'open source, che è considerato diciamo, la risorsa da sviluppare maggiormente per cercare di interrompere dei fenomeni di dipendenza tecnologica, e poi c'è la parte sull'energia, dove anche c'è delle AI, l'energia in parte per rendere più diciamo sostenibili i data center di cui abbiamo bisogno in futuro.
1: Concentriamoci sul cloud. Qual è la proposta di Bruxelles?
0: Bruxelles propone un sistema, un framework di sovranità organizzato su quattro livelli, 1, 2, 3, 4. Il 4 è quello più, diciamo, più rigido, il primo è il livello di entrata, quindi un sistema scalare con cui vengono indicate un sistema crescente di garanzie di sovranità. Crescente perché maggiore e sensibile il settore in cui il servizio cloud viene fornito, quindi maggiore l'esigenza di sicurezza. Sono quattro livelli, in parte riflettono un'idea che c'era già nel public procurement europeo, perché anche un framework del genere esiste su otto livelli, peraltro a livello europeo, quindi per la fornitura di cloud alle istituzioni europee, però evidentemente è un settore un po' più semplice perché appunto è un acquirente meno ingombrante degli stati membri e anche ha una diversificazione minore rispetto alla diversificazione che si hanno tra le pubbliche amministrazioni degli stati membri. Però il concetto è lo stesso. Abbiamo dei livelli di sicurezza e chi vuole fornire servizi cloud alla pubblica amministrazione degli stati membri si deve confrontare con essi. Non vi è una regola generale del tipo per la pubblica amministrazione devi essere europeo e quindi con l'esclusione diciamo degli operatori extraeuropei. Questo non è possibile perché siamo in Europa. Noi sappiamo magari che in altri paesi, non so, la Cina, negli Stati Uniti, basterebbe un decreto presidenziale o di qualcuno per fare una cosa del genere. In Europa non è possibile. L'Europa funziona in modo diverso perché deve dare delle regole che poi sono applicate dagli stati membri nella loro diversificazione amministrativa. Viene creato questo sistema per cui sono le stesse pubbliche amministrazioni che devono fare un assessment diciamo, della rilevanza, della criticità dei servizi e dei dati che amministrano, e questa criticità cambia a seconda se si tratta di, non so, servizi militari o di difesa, servizi critici come le utility, servizi comunque importanti come la parte fiscale, la sanità e altri, diciamo, minore. Sulla base di questa criticità si decide qual è il livello che 1, 2, 3, 4 che il fornitore cloud deve essere in grado di offrire. E quindi per ognuno di questi livelli ci sono una serie di garanzie che devono essere rispettate. Quindi non si parla mai di Stati Uniti, di Cina, di Corea, di Israele, si parla semplicemente requisiti UE e operatori esterni. È chiaro che poi, sulla base di quella che è attualmente la realtà di mercato, ci saranno determinati operatori extraeuropei che saranno maggiormente colpiti perché sono quelli che già presidono la gran parte del mercato europeo, che quindi adesso si dovranno confrontare con una serie di regole che si applicheranno in primo luogo quando questi operatori partecipano ad appalti pubblici, quindi appalti con la pubblica amministrazione. Ma in un certo senso, nel medio-lungo termine, di fatto questi requisiti avranno un influsso anche nei rapporti con i grandi clienti privati, che non sono soggetti a questo framework sovrano. Ma la realtà è che quando nel mercato un grande cliente come la pubblica amministrazione comincia a seguire certe regole, anche il privato pian piano si adegua, soprattutto se poi il privato gestisce delle attività critiche, come nel caso dei soggetti privati che sono soggetti alla NIS2, alle normative europee sulla cyber security.
1: Beh, potremmo dire che queste norme, se verranno poi approvate in questa forma, renderanno la vita a cloud provider extraeuropei piuttosto difficile, piuttosto complicata. E a questo punto cosa succede? Quanti secoli passeranno prima di vedere queste norme applicate?
0: Allora, passerà del tempo, però quello che voglio dire è che questo livello che ho appena descritto è il livello 1, sì. Di entrata. Poi quando andiamo al 2, al 3, al 4, sono ancora più importanti, sono ancora più restrittivi, e direi che se guardiamo come funziona adesso il mercato, i grandi hyperscaler con cui siamo abituati a trattare più o meno ce la dovrebbero fare con una serie di accorgimenti a entrare in questo livello 1. Ma per i livelli 2, 3 e 4 probabilmente non ce la faranno.
1: Quanto tempo passerà prima di vedere queste norme applicabili?
0: Allora, il processo legislativo potrebbe durare da, direi, minimo 9 mesi fino a 24, più o meno. Non vi sono delle regole precise perché dipenderà da quanto sarà controverso il percorso legislativo di queste proposte. E io mi immagino che ci sarà una... in maniera molto comprensibile vi sarà una forte partecipazione da parte di quegli operatori che si possono sentire in qualche modo targettizzati da questa iniziativa, perché sanno che rischiano di perdere quantomeno una parte del mercato pubblico europeo, e come dicevo a cascata c'è qualche rischio anche per il mercato privato, e questi operatori potrebbero anche in qualche modo chiamare in soccorso le rappresentanze diplomatiche dei paesi a cui sono soggetti, e quindi tutto il sistema si va a complicare. Però il processo legislativo europeo non conosce già questi fenomeni, quindi io direi che nella situazione più complicata, più complessa, potrebbero metterci fino a 2 anni. Certo, la nostra speranza è che comunque si arrivi alla fine, e soprattutto che queste proposte non vengano annacquate durante il percorso.
1: Certo. Innocenzo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ricordiamo che il pacchetto presentato dalla Commissione europea punta anche a modernizzare la rete elettrica europea, rendendola anche più intelligente, più smart, visto che l'energia sarà un fattore competitivo determinante per il futuro, non solo per l'intelligenza artificiale. Un capitolo è anche dedicato allo sviluppo di soluzioni open source come alternativa a soluzioni proprietarie extraeuropee, e su questo, ad esempio, la legge italiana aveva già dato delle indicazioni molto chiare, ma abbastanza sistematicamente poi le pubbliche amministrazioni non scelgono soluzioni open source, che ci sono, ci sarebbero, magari richiedono invece di un contratto con un'azienda, richiedono di avere un piccolo team all'interno che sarebbe anche più controllabile da un certo punto di vista. Ti fai il proprio software e lo personalizzi come succede in tante aziende. Ci sono persone che si sono dedicate allo sviluppo del software interno, anzi diciamo che le aziende di più grande successo il software se lo fanno internamente. Dunque, poi potremo discutere per tanto tempo su che cosa è necessario fare per aumentare la cosiddetta sovranità tecnologica, o comunque la sovranità in generale, quella energetica, quella dei materiali, eccetera, eccetera. Beh, probabilmente la scelta principale è allentare i veti e i vincoli di tutti gli stati, cedere sovranità al centro, creare veramente un mercato unico per creare anche soggetti che siano soggetti istituzionali, enti di ricerca, ma anche aziende capaci di competere con grandi colossi statunitensi, cinesi, poi vedrete indiani, e la lista potrebbe allungarsi. Poi bisognerebbe diventare anche un po' più veloci, e che non guasterebbe. Allora, in questo ambito, questa settimana, più che altro a livello simbolico, il Parlamento europeo ha detto metteremo come opzione di base, come opzione di default, come si dice, come motore di ricerca sui nostri computer Quant, che è un motore francese al posto di Google. Simone Righini, esperto di search marketing e di motori di ricerca, bentornato. Ciao Simone.
2: Ciao Enrico, grazie.
1: Intanto si scrive Quant, ma lo pronunci Quant all'inglese o Quant? Non so, è francese, come lo pronunciamo?
2: Allora, io lo scrivo soltanto, quindi...
1: Non lo pronunci, diciamo, mai.
2: Lo pronuncio ogni tanto, si può dire, io direi Quant a questo punto, così all'italiana.
1: Esatto, Quant o Quant a questo punto, se vogliamo esagerare. Comunque, che cos'è innanzitutto?
2: Allora, il nome te la dice lunga, perché il nome è impronunciabile e il fatto che quasi nessuno lo conosca ti dice che sostanzialmente è una specie di piccolo triciclo made in Europe, in un mondo fatto di enormi SUV, tir, camion giganteschi, che sono poi dopo gli altri hyperscaler che in questo momento si occupano di ricerca online. È in pratica l'unica piccola azienda che si occupa che è stata in piedi in questi anni con il business dei motori di ricerca. Alcuni magari si ricorderanno il famosissimo Volunia oppure Istella, i motori di ricerca italiani, o magari anche Virgilio o altri esperimenti che abbiamo fatto nel web. Sono tutti quanti chiusi, perché avere un business model nei motori di ricerca oggi è la parte più difficile in assoluto.
1: Certo, ci arriviamo. Questo comunque sì. È un motore di ricerca a tutti gli effetti, cioè lo si usa come Google o come gli altri motori di ricerca, giusto?
2: Guarda, per riassumerlo io ti direi che è come Google 5 anni fa. Ha una serie di risultati in elenco, pagina molto pulita, le pubblicità sono comprensibili, cioè si capisce dove sono le pubblicità e dove non sono pubblicità. Per chi l'ha usato è simile a DuckDuckGo, per esempio, sì. Quindi non ci sono tante espansioni, non ci sono tante barre laterali, tante immagini, sicuramente non c'è tutta la parte di AI che ti riassume e ti risponde al posto dei siti internet. È una versione, diciamo, chiamiamola così, retro dei motori di ricerca.
1: E con noi Simone Righini, stiamo parlando di Quant, motore di ricerca francese scelto al Parlamento europeo come impostazione predefinita. Provatelo e poi magari ci darete anche un vostro parere. Simone, dicevo poco fa, che cosa ci vuole per fare un motore di ricerca? Cioè, una cosa facile, difficile, complicata?
2: Il motore di ricerca ha tre aree principali. Te le dico in inglese, poi però te le spiego, che sono crawl, index e rank. Crawl è quel ragnetto che cerca, lo spider, che cerca in giro per il web tutti i siti internet del mondo e decide se fare la seconda parte, ovvero la parte di indexing, la grande biblioteca nella quale il motore di ricerca archivia tutti quanti i contenuti. E poi c'è la fase di ranking, nella quale il motore decide se per quella determinata parola chiave o per quel concetto deve mostrare prima il tuo sito o quello di qualcun altro. Tu prima citavi DuckDuckGo, che in sostanza è Bing, perché DuckDuckGo non ha una tecnologia propria, è un brand, ha fatto un accordo con Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, e utilizza in tutto e per tutto l'indice di Microsoft, così come tantissimi altri player. Qualcuno conosce magari Ecosia, è convinto del fatto che sia il motore ecologico, eccetera, eccetera. Ecosia è in sostanza Bing, più una piccola parte di indice proprietario che stanno costruendo a partire dall'anno scorso. Quindi diciamo che questa parte di indice di cui parliamo oggi è uno dei tanti cuori operativi del motore di ricerca. L'indice però sta in piedi soltanto se tu hai degli utenti che cliccano sulle pubblicità, perché appunto, dicevamo prima, il business model di tutti questi motori ad oggi è rimasta la pubblicità.
1: Certo, e Quant si è fatta il proprio indice o usa indici di altri?
2: Allora, Quant è partita con una partnership con Bing. In questo momento ci sono degli stimi indipendenti che stimano che sia il 49% l'indice proprio, soprattutto perché l'anno scorso Microsoft ha alzato i prezzi e quindi sia Quant che Ecosia hanno dovuto un attimo correre ai ripari. L'unico vero player che si può dire oggi che ha un indice indipendente al 100% sono due, e sono uno è Brave, che è quello che fa anche il motore di ricerca,
1: che fa il browser.
2: Il browser, e lo trovi su search.brave.com. L'altro invece è Perplexity, che sta costruendo il proprio indice dopo essere anche lui passato da una partnership con Bing.
1: Molto interessante. Brave io lo uso, è un fantastico browser, quindi quando tu fai una ricerca all'interno di Brave usi un indice fatto esclusivamente da Brave.
2: Usi l'indice di fatto esclusivamente da Brave, anche quando usi Claude di Anthropic, in realtà stai usando l'indice di Brave, perché hanno fatto una partnership e quindi in sostanza Claude usa quello.
1: Perfetto, però diciamo che i due grandi indici, i due grandi elenchi che poi a pagamento possono essere utilizzati anche da altri, sono quello di Google e quello di Microsoft, cioè Bing.
2: Esatto.
1: Questi fanno la stragrande maggioranza del mercato, quindi la scelta del Parlamento europeo di usare Quant come motore di ricerca predefinito, poi se un parlamentare vuole fare una ricerca con un altro motore la può fare, non è che è obbligato, però probabilmente per le ricerche di tutti i giorni ci si trova anche abbastanza bene, però alla fine usa una parte di tecnologia americana, no? Visto che l'idea è quella di usare tecnologia europea, la si usa fino a un certo punto.
2: In questo caso sì, va detto che Quant sta in piedi perché qualcuno paga la pubblicità e qualcuno clicca la pubblicità. In questo caso loro si possono permettere di stare in piedi anche perché non devono creare tutta la parte di architettura che c'è sotto, perché fino ad oggi hanno usato una buona parte di Bing, così come anche il circuito di advertising. Quindi in sostanza, invece che dare il 100% dei soldi a Microsoft, magari ne daremo l'80%, 90%, 70, non so quanto, sarebbe bello avere un po' di trasparenza, però diciamo che usando queste soluzioni si mantiene un pezzettino di valore all'interno dell'Europa, questo si può dire.
1: Certo, ma secondo te, tu che lavori in questo mercato da tanti anni, secondo te c'è spazio per sopravvivere? Allora, una prima risposta sarebbe sì, perché altrimenti tu stesso hai detto che Quant esiste da tanto tempo e riesce a sopravvivere da 13 anni, poi c'è qualcun altro, ci sono altri motori di ricerca. Però, visto che comunque l'idea anche in Europa è quella di creare player importanti che possano tenere testa a player internazionali, per internazionali non intendiamo solo gli americani, perché ad esempio ci sono grandi motori di ricerca cinesi, oppure c'è Yandex che è russo, insomma ci sono player di altro genere. Secondo te c'è spazio per, oltre che sopravvivere, creare un'azienda robusta?
2: Allora, qua i buoi sono scappati dalla stalla, la stalla è mezza crollata e si è aperto un baratro nel terreno e tutti stanno finendo dentro.
1: Perfetto.
2: Quindi diciamo che siamo un po' in ritardo per parlare di motori di ricerca in Europa. Anche perché siamo la terza generazione dei motori di ricerca. Quando la gente, ti faccio un esempio partendo dalla mia esperienza. Io ad oggi non uso più Google, ok? Uso principalmente Quant, uso Brave per le ricerche semplici e veloci, quindi quando so esattamente che cosa voglio trovare è molto più veloce un motore di ricerca classico che un motore di ricerca generativo, e poi invece all'interno della mia operatività, quando ho un livello di complessità medio-alto, io vado direttamente su Claude, così come ho provato tempo fa OpenAI, eccetera, e si occupa il motore di ricerca generativo di orchestrare la grande mole di ricerche che viene fatta per rispondere alle mie domande, che sono incrementalmente sempre più complesse. Quindi se si parte dal livello manuale, in cui ti fai la tua ricerca, ti leggi la tua risposta e spendi del tempo a leggere i risultati, allora su quello Quant può funzionare, come funziona Brave, come funzionano tanti altri. Dipende però quanto tempo hai da dedicare alla ricerca, perché se tu invece vuoi la risposta già formattata, già in tabella, già con una serie di verifiche fatte, eccetera, eccetera, allora devi andare verso due alternative. Uno è un modello LLM stupido ma ostinato, che costa poco, fa tante azioni semplici a ripetizione, a manetta, quindi potrebbe essere un modello economico di OpenAI o di Claude, in cui esegue tantissime operazioni in sequenza e poi ti fa un buon riassunto, oppure un modello intelligente ma costoso, d'accordo?
1: E, cioè il modello costoso sarebbe quelli che tu hai citato, cioè gli LLM, i chatbot di intelligenza artificiale generativa, però a pagamento, la versione a pagamento.
2: Esatto, e qui casca l'asino, perché quante persone sono disposte ad utilizzare abitualmente, a spendere abitualmente 20 euro al mese per fare delle ricerche sul web?
1: Pochissime.
2: Ecco, io ti faccio un esempio anche sulla mia esperienza. Io per esempio non sono disposto a pagare 20 euro al mese solo per la ricerca, però io in questo momento ne pago 90 per Claude, per fare la mia startup. E allora,
1: per far codice.
2: Per fare codice. Sì. All'interno di quei 90 c'è anche tutta la parte di ricerca evoluta con gli agenti, eccetera, eccetera. E allora lì, siccome mi fanno un bundle, un pacchettino, in cui non ci mettono soltanto la ricerca, ma ci mettono anche tanto altro, Allora quello è un servizio al quale io comunque mi abituo e utilizzo strada facendo.
1: Certo, quindi potrei riassumere dicendo, se ho capito, spazio per altri rispetto a Google ce n'è molto poco per sopravvivere nel classico mondo della pubblicità erogata nelle risposte del motore di ricerca. C'è spazio per player che riescono a farsi pagare, ma sostanzialmente si fanno pagare per altro e ti danno anche una ricerca molto evoluta, come i chatbot di intelligenza artificiale generativa. Poi c'è Google che continua a occupare una stragrande maggioranza del mercato, però qualche piccolo spazio si può presentare e anche noi consumatori possiamo fare delle scelte, diciamo, partendo con dei test e provando, magari abituandosi. Devo dire che io, usando delle alternative, mi trovo nella maggior parte dei casi molto bene. Simone, ti ringrazio, ti saluto, ci risentiamo presto e vi ricordo che abbiamo continuato questa chiacchierata nella nostra versione super podcast, quindi con altri approfondimenti. A presto, ciao.
2: Ciao, grazie, alla prossima.
1: L'ultima parte del nostro programma, adesso è con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, per parlare di HBBTV, forse è una cosa che pochi conoscono anche se ce l'hanno in casa. Allora, alcuni utenti pochi giorni fa con TV Samsung in alcune zone del paese hanno visto apparire uno strano pop-up che ha addirittura bloccato in alcuni casi il TV. Samsung non c'entra nulla, adesso vi spieghiamo che cosa è successo. È un episodio singolare che però ci permette di raccontarvi una parte di una tecnologia diffusa ma piuttosto sconosciuta. Gianfranco, bentornato, grazie di essere con noi.
3: Ciao Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dall'episodio, poi allarghiamo il quadro. Che cosa è successo?
3: Sì, praticamente quello che è successo è che, andando su alcuni canali, invece di vedere solo il canale selezionato, in sovraimpressione è comparso un pop-up che, in maniera tra l'altro abbastanza inquietante, perché ormai cominciamo a essere avvezzi a tutti i tentativi di phishing di questo mondo, proponeva una finestra con nome utente e password, quindi l'inserimento di un nome utente e di una password che nessuno, immagino, abbia fatto semplicemente perché non abbiamo un nome utente e una password collegata a un canale televisivo o collegata al televisore di solito, quindi è difficile che sia stato anche inserito. Il problema è che questo pop-up non se ne andava e di fatto bloccava il TV in questo stato, in questa situazione, quindi una cosa, devo dire, abbastanza noiosa, che impediva l'utilizzo, il buon utilizzo del TV. E da dove nasce, perché succede una cosa simile? Beh, nasce dal fatto, e questo è un po' l'ascito di questo caso, il lascito positivo, dal fatto che non tutti sanno, ma ora, adesso, quelli che ci ascoltano sicuramente lo sapranno, che i moderni TV, ma per moderni intendo ormai quelli degli ultimi 10 anni, quando si va su un canale digitale terrestre, se disponibile, se sono stati dati tutti i permessi, esegue un programma, un'applicazione, un'applicazione in standard HBBTV, così si chiama, che permette di avere determinate cose. In linea di massima sono le applicazioni interattive collegate ai canali. Faccio un esempio: andiamo sui canali Rai e si apre, in alcuni casi come pop-up, proprio in alcuni casi premendo un tasto specifico, per esempio il menu che ci permette di avere altre informazioni, di andare sui canali in streaming, di vedere la programmazione Rai e altre applicazioni di questo tipo. Si chiama HBBTV perché è Hybrid Broadcast Broadband. Cosa vuol dire? Che sono applicazioni che normalmente uniscono il broadcast, quindi il canale televisivo tradizionale, con il broadband, quindi con lo streaming di rete, e quindi riesce a incapsulare all'interno di canali televisivi normali, l'1, 2, 3, quelle della numerazione digitale terrestre, dei contenuti che arrivano in streaming. Peccato che queste applicazioni, che vanno in autoesecuzione, devono essere manutenute e manutenute bene.
1: E non
3: nel
1: sempre,
3: caso specifico,
1: non sempre così. Diciamo solo una cosa in più: quindi la situazione che tu stai descrivendo è un televisore collegato all'antenna tradizionale, quindi che sintonizza canali del digitale terrestre e contemporaneamente che è anche collegato a internet.
3: Qualche anno fa questa era un'occorrenza abbastanza rara perché c'era poco da vedere su internet. Oggi tutti quelli che vogliono vedere la partita su DAZN o la serie su Netflix, tanto per fare due nomi, ma anche soltanto vedere YouTube sul TV, avrà il TV connesso alla rete. Quindi questa oggi è la normalità.
1: Rai Play e tutte le altre anche.
3: Ovviamente, qualsiasi app.
1: Certo.
3: Anzi, si dice che il broadcast, si dice, è nei fatti, stia soffrendo anche il fatto che ci sia molto ricorso a contenuti on demand sulla rete e meno ricorso alla TV lineare broadcast. Però diciamo l'HBBTV, quindi questa ibridazione, è proprio quella che dovrebbe essere la risposta del mondo broadcast al mondo degli over the top e comunque delle app. Si naviga sui canali, anzi si fa zapping, diciamo così, per dire un termine più tradizionale, sui canali tradizionali, ma nel contempo si hanno i vantaggi delle app interattive e dello streaming. Il problema, come dicevamo, è che queste app sono applicazioni a tutti gli effetti, come
1: software,
3: quelle che usiamo sui computer.
1: Sì, proprio software.
3: Okay. E quindi vanno innanzitutto manutenute, aggiornate, e poi soprattutto si appoggiano, come accade anche per le applicazioni da computer, a librerie di terze parti. Il caso specifico si riferisce a una libreria che si chiama Polyfill, che serviva per alcune cose prima, ma nel frattempo è stata prima deprecata, poi chiusa, poi il dominio è stato comperato da un'altra azienda non meglio specificata, o meglio non così, con una reputazione così alta, e addirittura in odore di fare invece attività di phishing. Di colpo questa libreria, invece di fare quello che deve fare, si è trasformata in una libreria che chiede username e password.
1: Per libreria intendiamo un pezzetto di software che serve a queste applicazioni che abbiamo sul televisore per fare determinate cose.
3: Sì, è un'applicazione, un'app che normalmente girava dentro un browser, che gira in una sorta di browser che il TV ha, anche se non lo fa vedere precisamente come Chrome, Safari, eccetera, eccetera.
1: Senti, ti faccio una domanda prima di continuare. Ma quando tu dici questo software, queste applicazioni che partono in automatico quando noi selezioniamo un canale che ha contestualmente anche servizi HBBTV, e come tu dicevi, ormai ce ne sono tantissimi di TV che permettono di far questo, ma magari le persone non lo sanno, ma si saranno resi conto di questa opportunità. In questo caso, quando dici bisogna fare manutenzione, bisogna mantenerle, cioè siamo noi utenti che dobbiamo fare gli aggiornamenti software, o sono le TV che sparano in rete questo servizio che devono fare loro la manutenzione? Cioè dove sta la responsabilità?
3: Ottima richiesta e puntualizzazione. Allora, in realtà queste applicazioni sono in loading da parte del server e sono in autoesecuzione. Praticamente io vado sul canale, il mio TV abilitato all'HBBTV chiede al canale: c'è mica un'applicazione HBBTV da eseguire? L'emittente via digitale terrestre gli passa di fatto un link, niente di più che un link, quindi qualcosa che occupa molto poco spazio via broadcast, e lo passa continuamente perché ovviamente non c'è sul broadcast un canale di ritorno, e il TV va a quel link e lì trova il programma da eseguire.
1: Okay.
3: Questo detto in maniera molto semplice, e lo esegue con tutto quello che ne consegue, nel senso che se il programma, l'applicazione è fidata, corretta, accettabile, coerente, va tutto bene. Se l'applicazione per qualsiasi motivo non è più affidabile o addirittura malevola, va tutto male. Quindi nessuno vorrebbe un programma che autoesegue dei programmi senza chiedercelo.
1: Certo.
3: In effetti ce l'ha chiesto. Ma ce l'ha chiesto quando? Quando installiamo il programma, vuoi attivare i canali, i servizi interattivi?
1: Voglio
3: i servizi interattivi. Ecco, a quel punto noi stiamo dicendo al TV di eseguire queste applicazioni HBBTV. Alcuni TV consentono di eseguire le applicazioni HBBTV solo sui canali che selezioniamo, cioè nella lista canali possiamo dire sui Rai sì, sui Mediaset no, per qualsiasi motivo, o viceversa, cioè sì, possiamo sì, sì, scegliere. Sì. Su altre TV invece possiamo scegliere solo se tenere acceso o spegnere l'HBBTV. Non sarà sfuggito ad alcuni, ma magari adesso collegano i puntini e si rendono conto, del fatto che quando prendiamo un TV nuovo, per esempio, andiamo per la prima volta su un canale, spesso viene fuori un pop-up della privacy e dei cookie. Come sui siti.
1: No, sì, sì, sì.
3: E ci chiede accetti o non accetti, accetti o non accetti. Ecco, accettando i cookie, di fatto le applicazioni HBBTV ci profilano. Che cosa significa? Che hanno un auditel personale, cioè il canale sa quando andiamo su quel canale, cioè l'emittente sa quando andiamo su quel canale che cosa guardiamo di conseguenza, quali sono le nostre abitudini, se facciamo molto zapping, se non lo facciamo, quanti minuti restiamo su quel canale, eccetera, eccetera, eccetera. E anche quindi che gusti abbiamo. E già da anni le emittenti vendono dei contenuti pubblicitari che sono poi quei banner che ogni tanto rimpiccioliscono l'immagine, questo succede sui programmi più visti, e restano fuori per qualche secondo e poi l'immagine torna tutto schermo. Benissimo, quei banner non sono banner distribuiti a tappeto, potrebbero anche esserlo, ma più probabilmente sono profilati. Che cosa vuol dire questo? Che spegnere HBBTV è un gran peccato, perché ci sono delle applicazioni molto interessanti. Faccio un esempio classico. Io tramite HBBTV posso vedere i TG regionali di tutte le regioni d'Italia e non solo quelle della mia zona. Per i fuorisede è una cosa splendida.
1: Sì, sì, certo.
3: Ok, ma devo essere cosciente che se tengo acceso l'HBBTV, soprattutto se ho cliccato accetta sulla profilazione e non rifiuta, sarà profilato. Quindi il TV non sono più solo degli schermi che mi fanno vedere canali televisivi, sono molto di più, e l'evento di questo pop-up, che è chiaramente una svista dell'emittente lombarda che ha lasciato questa vecchia libreria senza più aggiornare l'app e normalmente non sarebbe successa, ma ci sbatte in faccia in maniera evidente il fatto che i TV eseguono dei programmi, delle applicazioni che possono essere interessanti per noi, possono essere win-win anche per l'emittente, o possono essere win solo per l'emittente e forse anche un po' fastidiose per noi. Quindi da questo punto di vista il bilanciamento tra lasciare acceso HBBTV o spegnerlo non è che abbia una risposta univoca, bisogna ragionarci un attimo. E siccome noi, fa parte anche un po' del mood di 2024, siamo sempre contenti se i consumatori tecnologici sono consapevoli, abbiamo raccontato questa storia.
1: Gianfranco, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi, a presto.
3: Grazie mille.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d'orchestra. Torna con il nuovo album Vocalia, Carolina Bubbico.
3: È un disco, diciamo, tendenzialmente molto solitario in realtà, perché appunto forse il disco più solitario della mia vita, però ecco, la cosa particolare è che è molto solitario dal punto di vista della composizione e della produzione, ma dal punto di vista della scrittura invece il più collettivo di tutti, il contrasto di questo disco, perché io sono sempre stata cantautrice, ovvero appunto scrittrice sia della parte musicale che della parte testuale, invece questa volta ho voluto collaborare tantissimo, l'ho fatto come mai prima, coinvolgendo un sacco di autrici, di autori, insomma, italiani e non, e questa cosa chiaramente ha reso questo disco ancora più ricco. La parte familiare che c'è in questo disco è mio fratello, perché con lui l'abbiamo prodotto, poi è la prima volta in realtà che ho firmato con un'etichetta che non è quella di famiglia con la quale ho lavorato sempre, invece ho firmato con Ground Up Music, che è un'etichetta importantissima americana, l'etichetta di My Colleague, degli Starkey Puppy, quindi una grande opportunità per me per aprirmi nuovi orizzonti, ecco.

0: svegliata ora.
1: È un album in cui racconti della potenza della terra, della potenza del femminile, ma anche di cose molto personali, di riflessioni molto personali, quindi vai da Carolina all'universo e ritorno.
2: È un disco corale, è un disco dove la voce è protagonista, infatti si chiama Vocalia, non a caso ho cercato un nome che potesse, diciamo, rievocare fortemente la scelta timbrica che ho fatto, molto forte, molto significativa per me, diciamo la voce come suono veramente ancestrale dalla quale proviene tutto, che esprime tutto senza inganno ed è uno strumento potente non solo dal punto di vista emotivo ma per me anche dal punto di vista, diciamo, musicale squisitamente, quindi è un'orchestra di voci Vocalia che raccontano storie, diciamo riflessioni, esatto, che riflettono quelle che sono le mie indagini personali all'insegna dell'evoluzione, quindi parla di rinascita, parla di fioritura, parla di primavere che possono arrivare, poi voglio dire ci sono tanti inni in un certo senso sì alla femminilità, a dei momenti storici, voglio dire, non che hanno segnato le nostre strade, però fondamentalmente è un disco molto intimo che vuole richiamare, che vuole incoraggiare sia me stessa che chi vuole ascoltare questo messaggio in tutto senso.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Carolina Bubbico. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: R24 di mezzanotte.
1: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipol e Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora, Formula 1 Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo, tennis a Parigi, Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione a Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini. anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Monte Paschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena. A Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
4: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe in Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'istituto senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara: come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
1: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
5: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine e Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori, durante la prima partenza, la Red Bull di Verstappen poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
6: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. E per il tennis, Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede al quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
7: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
5: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17 che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Mettetevi comodi perché questo è il momento di godersi una nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono investito dell'autorità di essere Manuel Agnelli e vi posso anticipare che si parlerà di spazio, di futuribilità, apocalisse e molto altro nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
3: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
3: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
3: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
3: Dove tutti sono Baduel. Allora, per rendere omaggio all'ospite di questa puntata ho deciso di accoglierlo con una frase leggendaria. Clatu Barada Nicto, benvenuto Emilio Cozzi, autore, divulgatore, volto TV, voce radiofonica, esperto di spazio, fantascienza e videogiochi. Benvenuto intanto Emilio.
6: È un piacere essere qua. Che bello, che bello, che bello.
3: Che meraviglia. Senti, questa è la frase del film Ultimatum alla Terra ed è l'unica frase che può fermare il robot Gort,
6: esatto,
3: dal distruggere la Terra. Tu sei un divulgatore, sei appunto un esperto di cose spaziali. E ti chiedo a chi o a cosa dovremmo rivolgere la frase Clatu Barada Nicto oggi?
6: A noi, gli unici che possono distruggere gli umani, tranne qualche asteroide, che per, chiariamo subito, ipotesi remota ma non impossibile che arrivi un asteroide e si schianti contro il pianeta Terra, andiamolo a chiedere ai dinosauri, ma tolta questa ipotesi, gli unici che possono distruggersi siamo noi e quindi lo rivolgerei a noi. Poi oggi ci sono dei privati con una potenza militare oltre che economica mai vista nella storia dell'uomo, ma questo è un altro discorso e c'entra molto con lo spazio in realtà.
3: Però sì, è veramente interessante. La notte tra il 20 e il 21 di luglio del 69,
6: che bello,
3: andò in onda la diretta per lo sbarco sulla Luna e io c'ero. Avevo poco più di 3 anni,
6: sì, certo.
3: Ma io mi ricordo di ricordarmi, cioè, allora, poi non so se è la mia immaginazione, ma io mi ricordo di essere stato lì con mio padre a vedere questa cosa in diretta e c'era Tito Stagno, no, che conduceva quella diretta, al quale tu sei legato da un ricordo particolare.
6: Sì, molto preciso, io non c'ero, io non sono, sono molto più giovane.
3: Tu sei molto più giovane di me.
6: Io non c'ero, l'ho letto e l'ho rivisto, ma ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Tito Stagno negli ultimi anni della sua vita e addirittura per una trasmissione che facevo ai tempi, ho l'ultima intervista di Tito Stagno a casa sua.
3: Wow.
6: Che è una roba che mi ha toccato il cuore e lui mi regalò a un certo punto io amavo mettere delle bretelle rosse perché mi ha detto: tu sarai, come io ho commentato lo sbarco sulla Luna, tu sarai colui il quale commenterà lo sbarco su Marte.
3: Che
6: e quindi mi regalò
3: bellissimo.
6: Sì, che custodisco a casa gelosamente, che non ho ancora messo perché su Marte per ora non abbiamo, come dire, imminentemente l'idea di atterrarci, però sì. E Tito era un grande, Tito era un grandissimo, era intanto un giornalista strepitoso, ma soprattutto un uomo di una simpatia e di una generosità rare. Pensa che gli chiesi, lui ha intervistato tutti, da Von Braun, che era l'uomo che ha costruito il Saturno 5, e a un certo punto gli ho chiesto, qual è l'intervista, il Papa ha intervistato, l'intervista più importante della tua vita? Lui mi disse, a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona perché gli promise, incontrato in un corridoio, lui, Tito Stagno, fu tra gli inventori di quelli che il calcio, addirittura, e insomma, incontrò Maradona per caso, dopo una partita, e disse: Diego, quando vieni a farti intervistare? E Maradona disse: se vinco la partita domenica vengo da te. E basta, però pensavano, l'ha detto a caso.
3: Certo.
6: Napoli-Juventus, adesso di calcio non so nulla, pare abbia vinto il Napoli, Tito Stagno si era completamente dimenticato e a un certo punto arriva in trasmissione ancora in tuta Diego Armando Maradona, grandissimo.
3: Che bomba. Senti, ma tu, visto che hai parlato di, abbiamo parlato di Luna, di sbarco su Luna, cosa, che opinione hai sullo sbarco di Luna? Vabbè, te lo devo chiedere, scusa.
6: Allora, prima i dati, allora non è che si creda allo sbarco sulla Luna, si sa.
3: Okay.
6: C'è una quantità di documentazione, anche tecnica molto specifica, che evidentemente testimonia lo sbarco sulla Luna. Non solo, ci sono delle foto di altre sonde che non sono della NASA, perché uno dice, la NASA si autocertifica. No, no, ci sono sonde indiane, la Chandrayaan, ci sono sonde giapponesi, anche cinesi, che hanno le foto proprio ancora del pezzo di lander dell'Apollo 11 rimasto là. Ma detto questo, facciamo un passo indietro. Lo scetticismo, il dubbio, a me piace tanto. Il dubbio è il fondamento della scienza. C'è questo fraintendimento per cui pensiamo che la scienza ci dica la verità. No, niente affatto.
3: Sono d'accordo.
6: La scienza è un'approssimazione progressiva.
3: Certo.
6: La miglioriamo per farci delle migliori domande, per darci delle migliori risposte, ma magari anche per capire che ci sono altre domande di cui non conosciamo la risposta. Questa è la scienza. La scienza si basa su progressive approssimazioni ed errori. Poi arriva un altro scienziato che dimostra che la teoria di prima è sbagliata. Per cui avere un atteggiamento dubbioso è particolarmente scientifico. Ben diverso è fermarsi al dubbio e non andare a vedere magari che il tuo dubbio è già stato ampiamente risposto. E lì diventa una questione di comodità. Oggi è molto più comodo credere a, non lo so, Canarino 28 su YouTube che ti racconta che sulla Luna non ci siamo mai stati, piuttosto che alla NASA e alle decine di migliaia di pagine che ci sono, che dimostrano che i conti erano giusti, che le tecnologie hanno funzionato con qualche difficoltà e soprattutto che non sono mai state smentite dalla comunità scientifica.
3: E dall'Unione Sovietica, che avrebbe avuto tutto l'interesse a smentire queste cose.
6: E che negli stessi giorni aveva una sonda attorno alla Luna, tanto che ci fu una telefonata, se pensi al momento, era clamoroso,
3: certo,
6: tra Washington e Mosca, in cui Mosca consentì a non disturbare la missione umana. Loro avevano una sonda robotica. Mm-hmm. Ed è una roba meravigliosa. Poco, qualcuno dice, erano d'accordo. No, il caso, il famoso, lo scandalo della U2, del bombardiere spia, venne immediatamente dall'Unione Sovietica, come dire,

0: Quindi era All You Need Is Love, e ti ricorda un'altra cosa particolare a livello
1: spaziale.
0: Sì,
1: e
0: anche.
1: Come? Ah sì, mi ricorda tante cose. Poi se vuoi parliamo dell'amore, come me l'ha raccontato Luca Parmitano, perché è curioso.
0: Certo.
1: Esatto. No, in questo caso All You Need Is Love fu la prima trasmissione via satellite in diretta mondiale della storia. Loro addirittura composero il pezzo per quel tipo di evento, perché il disco precedente era molto difficile e George Martin aveva detto loro: no, sta roba non possiamo farla in diretta, non la capirebbe nessuno. Credo fosse Sgt. Pepper, adesso non vorrei sbagliarmi coi tempi. Allora pare che loro, come solo loro potevano fare, abbiano scritto All You Need Is Love in un pomeriggio per poi farla dal vivo in diretta. E un'azienda italiana, Telespazio, che c'è ancora, una delle prime aziende a capire quanto le telecomunicazioni avrebbero fatto la differenza, trasmise in Italia in diretta All You Need Is Love, con esecuzione peraltro alla quale erano presenti tipo, non so, Mick Jagger e altri, e qualche altro gigante del e fu il primo pezzo trasmesso in diretta via satellite, per cui insomma è anche una notizia spaziale All You Need Is Love.
0: Allora, per questa trasmissione ho studiato, perché sì, il primo a parlare di satelliti per trasmissioni nel 1952 è stato con il romanzo L'isola nel cielo, Arthur C. Clarke.
1: Vero.
0: L'autore di 2001, Odissea nello spazio. Il primo satellite per le trasmissioni è stato messo in orbita nel 62. Sono tanti i casi, cioè l'intelligenza artificiale e robot in testa, in cui la fantascienza ha anticipato la scienza. Ma come funziona che gli scienziati leggono i libri e dicono: oh, questa sì che è una bella idea, e ci si mettono a lavorare? Cioè, ci sono dei casi del genere documentati? Perché è incredibile che ci siano state delle intuizioni senza basi scientifiche. Cioè...
1: Allora, un po' sì, io non conosco, io ho la fortuna e l'onore di aver intervistato tanti astronauti e astronaute o tantissimi tecnici della NASA, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e non c'è nessuna di loro che non abbia visto Guerre Stellari, Star Trek, non abbia letto Asimov, non abbia letto Dick, Clark. Per cui da una parte sì, cioè la fantascienza è un po' un forno di idee che poi qualcun altro porta a cottura, mettiamola così.
0: Certo.
1: Però facciamo un passo indietro. La fantasia umana è il motore di tutto, perché non esiste, se c'è un'idea, se una donna e un uomo oggi immaginano qualche cosa, poi arriva qualcun altro dopo di loro che quella roba lì la realizza. Anche la fantascienza stessa, qualcuno una volta mi ha detto: la fantascienza è una caratteristica, prima o poi diventa realtà. Possono volerci 10 anni, 20. Clark negli anni 50 disse che entro la fine del secolo saremmo arrivati sulla Luna, sono passati 19 anni e l'abbiamo fatto, oppure possono volerci migliaia di anni, ma prima o poi un'idea di una donna o di un uomo, qualcun altro dopo di loro la realizza, e se ci pensi è una roba meravigliosa. Noi siamo attratti, questo è anche non solo il succo dello spazio, ma il succo della nostra evoluzione. Noi siamo attratti da quello che non conosciamo, ma che possiamo immaginare. Se non fosse così, saremmo morti in Africa. Se una donna o un uomo a un certo punto della loro vita non avessero rischiato la vita per andare oltre il fiume, per andare oltre il mare o oltre la montagna, senza nemmeno sapere cosa c'era dall'altra parte, ci saremmo moltiplicati in Africa, avremmo esaurito le risorse, se saremmo morti tutti. Questa spinta verso l'ignoto è una delle cose più umane che io riesca a immaginare. E mi piace questo esempio. Una volta a George Mallory, che è uno dei pionieri dell'esplorazione dell'Everest, peraltro sull'Everest c'è morto, chiesero: ma dottor Mallory, ma perché vuole andare sull'Everest? E lui rispose: perché è lì. È lì, lo vedo e voglio salirci. E mi viene in mente che se tu a una bambina o un bambino dici: non aprire il cassetto, la prima cosa che fai è aprire il cassetto. Questa curiosità, secondo me, è uno dei segreti del genere umano ed è quella che ci salva la pelle, letteralmente. Quindi lo spazio è l'ultima frontiera.
0: Guarda, è lo stesso spirito col quale sono salito sul Duomo di Milano la prima volta. Era lì.
1: È così.
0: A 30 anni, perché...
1: Beh, ma... Manuel, cioè voglio dire, gli artisti non fanno la stessa identica cosa?
0: Io spero di sì.
1: Se ci pensi, l'arte è sta roba qua, è indagare...

0: qualcosa che, a cui devi dare forma, che una forma non ce l'ha ancora.
1: È un po' la volontà anche di darsi un senso, perché in realtà poi l'uomo, insomma, è questionabile come, no? Gli esseri viventi sono tanti, l'uomo è uno di questi.
0: Vero.
1: E forse sulla Terra siamo diventati anche degli infestanti, se non lo siamo sempre stati, no? Ne parlavamo in apertura di trasmissione, il ruolo dell'uomo, il pericolo più grande siamo noi, non noi stessi. Per cui è anche forse questa disperazione nel darsi un ruolo all'interno dell'universo che è così grande, così sconosciuto per noi, che in realtà appunto siamo delle piccole formichine insignificanti.
0: Se tu pensi all'universo, noi veramente non contiamo niente.
1: Cazzo. E siamo arrivati al primo brano. Quale brano hai scelto come primo brano?
0: Beh, stiamo parlando di satelliti, di cose piccole che volano in orbita compresi noi, direi Satellite dei Nine Inch Nails.
1: Alla grande.

0: Leoni per Agnelli.
1: Allora, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per me Manuel Agnelli, stiamo parlando di spazio, fantascienza con Emilio Cozzi. Tu hai da poco pubblicato un libro dal titolo interessantissimo che è Geopolitica dello spazio. E, tra l'altro sei appena tornato su Radio 24 con il podcast firmato insieme a Giampaolo Musumeci e ti chiedo, pochi giorni fa è esploso il razzo di Jeff Bezos.
2: New Glenn, sì, sì.
1: Esatto. Quello che ha portato la moglie, le sue amiche super glamorous a fare gratis un giretto da qualche milione di dollari tra le stelle. Il suo rivale è Elon Musk.
2: Yes.
1: In quella che mi pare la versione horror della rivalità fra zio Paperone e Rocker Duck. Ma qual è la posta in gioco?
2: Beh, una delle poste più alte della storia, cioè riportarci sulla Luna. Dico riportarci perché il programma lunare occidentale, a guida statunitense, si chiama Artemis, che tra l'altro è bellissimo, è la sorella del dio Apollo, perché peraltro per la prima volta dovremmo portare anche delle donne sulla superficie lunare. Beh, la posta in gioco è tornarci, e questi mezzi, per cui la Starship di SpaceX e il New Glenn di Blue Origin, dovrebbero essere quelli deputati a fare da lander, si chiama, cioè il mezzo che fisicamente porterà le prossime pellegrine e i prossimi pellegrini lunari sulla superficie. Stanno competendo loro due in una competizione nella competizione, perché poi l'altro rivale vero è la Cina, per fare in modo che chi primo arriverà meglio accomoderà. Senza, che cosa c'è in palio? Non solo sulla Luna, risultato
1: e spesso
2: di grande
1: lo
2: prestigio,
1: spazio,
2: se non sempre lo spazio ci aiuta qui sulla Terra, ma soprattutto in palio c'è la economia della Luna, la Lunar Economy, che vuol dire terre rare, un elemento di grandissimo rilievo geopolitico, perché sulla Terra le terre rare ci sono, ma le controlla praticamente tutta la Cina. C'è l'elio 3, che potrebbe garantirci quasi una autosufficienza energetica mostruosa, e poi c'è l'acqua, e l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra, perché puoi scomporla in ossigeno e idrogeno. L'ossigeno ti serve per fare vivere le tue astronauti, i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, e quando parti dalla Luna, avendo un sesto della gravità terrestre, tu da lì facilmente puoi andare su Marte o anche oltre. Per cui, insomma, quello che c'è in palio è roba grossa.
1: Parecchia roba. A proposito di spazio, Emilio, sì, tu hai scritto un libro con Luca Parmitano. Di che cosa parlate?
2: Per paradosso non solo di spazio, si intitola Camminare tra le stelle, un titolo che non piaceva a nessuno dei due, è un po' successo come quella roba.
1: Perfetto.
2: Qual era quella parte del Vangelo in cui la Madonna pensa che Gesù sia con San Giuseppe e viceversa, in realtà lui si sta facendo gli affari suoi? È un po' andata così col titolo, nel senso che lui pensava che l'avessi deciso io pensavo che l'avesse deciso lui, in realtà,
1: per rispetto
2: nessuno ha detto niente, è uscito questo titolo, e lui giustamente da peraltro precisino qual è, mi ha detto: ma è sbagliato, nessuno ha mai camminato tra le stelle, e ha ragione tecnicamente. Poi in realtà ci siamo accorti che il titolo è perfetto, perché è un racconto di due bambini un po' cresciuti che condividono le proprie passioni, gli aeroplani, le astronavi, le stazioni spaziali, la fantascienza, con la differenza che lui poi c'è stato davvero e io no, e ci siamo accorti che è una mappa di due persone curiose, questo senza dubbio alcuno, è un libro per ragazzi e per ragazze, a disposizione di chi volesse usare quella mappa. Ma la cosa bella, e questo me l'ha ricordato lui, perché il libro si chiude con una lettera alle sue figlie, è che quando tu vuoi bene a qualcuno, torna all'amore di cui abbiamo fatto cenno prima, l'unica cosa che puoi fare da padre, da amante, da marito, da moglie, è dare la mappa più dettagliata che tu possa dargli, secondo le tue esperienze, e poi mettere in conto che quella mappa potrebbe non essere mai usata, potrebbe anche essere ignorata. Io ti do una mappa, poi fai quello che vuoi, non ti accompagno neanche, oppure ti accompagno ma non ti indirizzo dove vuoi andare. Ecco, camminare tra le stelle è una mappa, e se tu ci pensi a quel punto lì il titolo acquisisce senso, perché le stelle sono state il modo in cui ci siamo sempre orientati ben prima del GPS, erano le stelle a farci da mappa, appunto. E quindi è andata così, abbiamo fatto una mappa nella consapevolezza che potrebbe anche non essere guardata da nessuno.
1: Senti, oltre esperto di spazio sei esperto anche di videogiochi, che sembra una cosa che non c'entra un cazzo.
2: Hai ragione.
1: Ma ci sono degli esempi, tipo quelli che abbiamo fatto prima per la fantascienza, di videogame che hanno anticipato il futuro? Perché parlavamo appunto...
2: Guarda, i videogiochi, adesso non voglio fare il noioso, hanno una caratteristica che un grande studioso ha chiamato premedialità. Ti faccio un esempio: se domani ci dicessero, in realtà ce lo stanno dicendo qualche settimana, che potrebbero arrivare gli extraterrestri, gli alieni da un momento all'altro, tu come la prenderesti?
1: Io, allora, mettiamoci tutta la mia buona fede, io sarei contento, sì.
2: Ok.
1: Eccitato e incuriosito.
2: Questo anch'io tantissimo. In realtà, se tu ci pensi, qualcuno potrebbe esserne spaventato,
1: certo.
2: Oddio.
1: Mia figlia di sicuro.
2: Hai capito? Perché? In realtà non li abbiamo mai conosciuti, magari sono simpaticissimi. Perché per decenni il cinema, la letteratura, anche la musica ci ha raccontato l'extraterrestre come un invasore. Per cui noi siamo predisposti a pensare a come ci comporteremo se arrivassero. Questo si chiama premedialità, cioè metterti nelle condizioni di immaginare una cosa che potrebbe succedere e di come ti comporteresti se succedesse. I videogiochi sono particolarmente bravi a fare questa cosa, perché ti mettono in una situazione in cui devi decidere cosa fare. Per cui sì, i videogiochi hanno spesso anticipato il futuro. Ti faccio due casi, per esempio, non so, The Last of Us, che racconta di un'apocalisse, in quel caso per colpa dei funghi, e che voglio dire, di questi tempi ci siamo chiusi in casa con una pandemia. La stessa cosa per Death Stranding, che tra l'altro è di uno dei più grandi autori del videogioco contemporanei, Hideo Kojima, che raccontava, uscito alla fine del 2019, di un mondo chiuso in se stesso, in cui tu eri sostanzialmente un postino che doveva connettere le persone. Se ci pensi, 2019 era una trovata incredibile. E poi c'è uno dei miei preferiti, Elite Dangerous, che è un simulatore di universo. Ti fa pilotare le astronavi, può essere un pirata, un contrabbandiere, un poliziotto, ma che cos'è? È un simulatore del capitalismo cosmico, perché tutto è in vendita.
1: Questo è eccezionale, e infatti vi faccio questa domanda. Cioè, esistono questi simulatori della realtà, no? Ti addestrano a fare cose come i simulatori di volo o quelli di guida, no? Che ti insegnano a volare, a guidare una Formula 1, eccetera, eccetera. L'abbiamo appena un po' raccontato. Visto come va il mondo, esiste un gioco che ti insegna a diventare ricco?
2: ci sono dei giochi gestionali in cui devi fare in modo che le tue risorse...
1: Perché partiamo, cioè, nasce col Monopoly questa
2: nasce
1: cosa.
2: Nasce col Monopoly, è vero.
1: Alla
2: è
1: fine
2: vero,
1: ho imparato è vero. Parecchie cose, parecchie furberie con il Monopoly.
2: È vero, no, sono dei giochi gestionali che insegnano soft skills, come si chiamano, ma la cosa curiosa è che oggi si può diventare ricchi videogiocando. Quello che si chiama e-sport, electronic sport, sostanzialmente è la pratica agonistica e professionistica del videogioco. Non sono simulazioni sportive, non è per forza il calcio o la pallacanestro. Se tu però giochi ad altissimo livello alcuni videogiochi, oggi puoi diventare come un atleta tradizionale, ricco e famoso. È un
1: fantastico
2: fenomeno che ultimamente si sta riducendo, però Twitch, la fortuna di Twitch è arrivata da lì. Cioè tu guardavi dei grandi giocatori videogiocare per imparare i trucchi, e questi nel frattempo diventavano ricchi e famosi, capito? Per cui è curiosa. Cioè, il videogioco dimostra che oggi, mi dispiace dirlo, Manuel, perché io e te siamo della stessa generazione, la separazione tra virtuale e reale è una roba veramente della nostra epoca. Oggi vai a dire a una ragazza, a un ragazzo che fa il content creator, che videogioca su Twitch o su YouTube, magari facendo un sacco di soldi, che quella roba lì è finta. Mica tanto, mi viene da dire. Quella roba lì è verissima. Quella roba lì è verissima.
1: Senti, è il momento del secondo brano. Che cosa ci vuoi proporre?
2: Beh, io vi invito a guardare il mondo con i miei occhi, per cui Depeche Mode, World in My Eyes.

0: Leoni per Agnelli.
1: Bentornati a Leoni per Agnelli, siamo su Radio 24 e io, Manuel Agnelli, sono in compagnia di Emilio Cozzi. Emilio, mi sta venendo in mente che oggi, per come vanno le cose, può tornare in voga il tema dell'apocalisse.
2: Perché?
1: Quando si parla di bombe atomiche e di distruzioni di civiltà.
2: Sì, è così, ma vedi, come dicevamo prima, gli unici che possono minacciarci alla faccia degli extraterrestri, ai quali, attenzione, io credo fermamente.
1: Sì, non offendiamo.
2: Bravo, per prima che qualcuno ci senta, come diceva Stephen Hawking, non facciamoci sentire che è meglio. Gli unici che possono minacciarci siamo noi, e purtroppo la contemporaneità dimostra che siamo particolarmente bravi, e anche in questo senso lo spazio, se vuoi, ci riflette, nel senso proprio di specchio. Il genere umano è capace di cose meravigliose, le nostre eccellenze progrediscono, la tecnica, la tecnologia, la scienza, e viceversa siamo capaci di cose strepitosamente catastrofiche, cioè noi siamo capaci di creare e di distruggere, e purtroppo non riusciamo a fare a meno di questa natura duale che sembra accompagnarci sempre. Io non sono così sicuro, sebbene mi fossi illuso, che l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, rappresentasse un esempio strepitoso di collaborazione pacifica internazionale. Io non credo più che lo spazio oggi ci ricordi quanto dobbiamo lavorare insieme. Purtroppo oggi lo spazio serve anche per amplificare i nostri confini e rinforzarli, ma nello spazio i confini non ci sono, non l'ho detto io, l'ha detto Yuri Gagarin, che peraltro era in un momento piuttosto critico.
1: Caldo.
2: Esatto,
1: no.
2: Esatto.
1: Senti, ma parlando di apocalisse, visto che stiamo parlando di cose appunto positive, ottimistiche
2: e allegre,
1: ma i videogiochi raccontano apocalisse anche?
2: Costantemente. Appunto, prima ho fatto i casi di The Last of Us, che racconta un'apocalisse dovuta a un fungo, è il caso di Death Stranding. I videogiochi con ma l'apocalisse, se ci pensi, è un tema strepitoso. È un tema strepitoso perché ti mette a confronto con te stesso, parlo di umanità, con i tuoi limiti, la tua capacità di andare oltre il confine anche tuo, e con la tua totale caducità. Lo spazio, anche in questo senso, è perfetto. Prima ho nominato en passant lo Space Shuttle, noi abbiamo l'età per ricordarlo.
1: Sì, sì.
2: Era questo mezzo forse il più avveniristico mai realizzato. Un aereo, uno spazioplano che andava nello spazio e poi poteva atterrare come un aereo, e ne sono esplosi due. Da una parte rappresenta la capacità umana di creare cose, ma insieme la sua fragilità.
1: È il Titanic della nostra epoca, no?
2: Ne sono esplosi due, sono morti tutti, una cosa catastrofica. Ma nel mentre era la cosa, dal punto di vista ingegneristico, più d'avanguardia che si potesse costruire. Secondo me lì dentro c'è l'umanità, se vedi, capace di cose meravigliose e di schifezze inaudite, sempre.
1: Emilio, senti, e musica e spazio, c'è una connessione?
2: Vabbè, tu no, che lo chiedi a me, già di per sé, cioè.
1: È la domanda, no, che si
2: esatto.
1: Fa.
2: Beh, vabbè, David Bowie, Pink Floyd, i Kraftwerk, cioè lo spazio e la musica vanno a braccetto, e secondo me per il motivo di prima: i grandi artisti, l'arte sposta i nostri confini, con la fantasia, con l'immaginazione, e lo spazio lo fa davvero, per cui non posso non andare a braccetto.
1: Bowie lì aveva avuto un'intuizione incredibile, perché erano gli anni in cui si parlava di spazio.
2: Sì.
1: Lo sbarco sulla luna, eccetera eccetera, erano proprio quegli anni. Il disco
2: sì,
1: credo sia uscito nel 69, può essere,
2: credo,
1: no?
2: Sì.
1: 69.
2: Credo che fossero proprio quegli anni lì, quando peraltro Kubrick aveva appena fatto 68 2001 di Odissea nello spazio, sul racconto di Arthur C. Clarke, per cui tutto torna, capito? Cioè, in qualche modo, qualcuno dice, lo zeitgeist, cioè lo spirito dei tempi, dai grandi artisti e a questo punto anche dai grandi scienziati, viene perfettamente interpretato, e questa roba è meravigliosa, se ci pensi.
1: Bello. Bene, grazie mille a Emilio Cozzi per essere stato con noi, è stato interessantissimo, e magari faremo un upgrade se ci sarà qualcos'altro da raccontare, e spero che ci sia di positivo.
2: Dai, ci ripromettiamo di essere solo positivi la prossima volta.
1: Esattamente.
2: Magari.
1: Allora, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda la domenica alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24, sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, e Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca, questi sono gli A Tra Poco con Mi Annoio. Ciao a tutti.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì, il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Con l'estate diventa più facile e piacevole rispettare la prescrizione delle 5 porzioni di frutta e verdura al giorno raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'ortofrutta italiana, con i suoi 17 miliardi di valore, è un'eccellenza europea. Ma eventi estremi sempre più frequenti, costi di produzione in aumento e bassa redditività rappresentano un ostacolo per molte aziende agricole, e qui entra in gioco la ricerca. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo delle nuove frontiere dell'innovazione con gli esperti del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Iniziamo dagli ortaggi, che rappresentano ormai oltre un terzo del valore delle produzioni, in crescita da 6 anni consecutivi. Ne parliamo con Daniele Massa, direttore del CREA Orticoltura e Florovivaismo.
2: Per quanto riguarda questa filiera, possiamo dire che le problematiche che accomunano questo settore sono riconducibili un po' alle varie difficoltà che sta incontrando oggi l'agricoltura in generale. Sicuramente la tematica dei cambiamenti climatici, ma anche quella della sicurezza alimentare, della tracciabilità. Come centro di ricerca per l'orticoltura e il florovivaismo presso il CREA, noi puntiamo su due principali asset che abbiamo a disposizione come background e conoscenze. Il primo è quello del miglioramento genetico. Tutto parte ovviamente dall'avere una pianta geneticamente predisposta, ad esempio, all'adattamento climatico, la resistenza o la tolleranza agli stress, a massimizzare l'efficienza di uso dei fattori produttivi come acqua, come fertilizzanti e così via. In questo ci aiuta e sia il breeding tradizionale, il breeding partecipativo condotto anche con l'aiuto di coltivatori custodi, ma anche le nuove tecnologie, le nuove biotecnologie che permettono di dare un supporto, più mirato alle attività di miglioramento genetico. L'altra attività è quella che rientra nell'ottica dell'agricoltura di precisione, quindi nello sviluppo di tecniche e tecnologie che servono a migliorare, ad ottimizzare l'apporto degli input, dei fattori produttivi in orticoltura, per l'appunto senza generare sprechi e secondo quelle che sono le effettive necessità delle colture. In questo senso ci dotiamo quindi sia di sistemi di monitoraggio innovativi come sistemi di monitoraggio digitali, ma anche di modelli di simulazione e modelli predittivi. Il tutto, per l'appunto, come dicevo, non necessariamente per ridurre gli input, ma sicuramente per ottimizzarli. Ottimizzare significa sostanzialmente non sprecare e quindi non generare dei sovraccosti per la produzione degli ortaggi, ma anche ovviamente non generare un inquinamento legato alla diffusione di sostanze agrochimiche nel suolo e nell'ambiente in generale. Maggiori informazioni queste nostre attività possono essere sicuramente trovate all'interno della nostra rivista Crea Futuro, dove ci sono diversi articoli specifici riguardo alla conservazione e miglioramento del patrimonio genetico degli ortaggi italiani, riguardo alle tecnologie e tecniche di agricoltura di precisione, riguardo anche all'orticoltura in biologico.
1: Anche la frutta fresca consolida la sua posizione nonostante le criticità climatiche e fitosanitarie, e le indicazioni geografiche volano con un valore dell'export cresciuto del 25% in un solo anno. Ma l'impatto del clima, come dicevamo, incide. Ne parliamo con Milena Petriccione, direttore del CREA Olivicoltura e Agrumicoltura. Petriccione, frutta e clima ultimamente non vanno tanto d'accordo. Quali sono le strategie per resistere a questa sfida?
3: Allora, i grandi cambiamenti climatici in atto ci stanno mettendo a dura prova, gelate tardive, ritorni di freddo che stanno mettendo in crisi la frutticoltura italiana. Ovviamente il CREA con le attività di ricerca mira all'ottenimento di nuove varietà che siano resistenti ai cambiamenti climatici, quindi siano più resilienti e soprattutto possano resistere agli stress sia abiotici, quindi ma anche abiotici, per l'ottenimento di produzioni che siano di elevata qualità e che possano arrivare sulle nostre tavole con elevate proprietà nutrizionali e soprattutto organolettiche.
1: Qual è appunto in questo senso il ruolo del miglioramento genetico e le novità in arrivo più vicine al campo?
3: Il CREA svolge numerosi piani di miglioramento genetico, innanzitutto perché è un ente di ricerca che possiede un ampio patrimonio genetico di risorse vegetali all'interno dei campi collezione e quindi questo ci consente di avere dei parentali sulla quale poter effettuare incroci sia mediante delle tecniche tradizionali di miglioramento genetico sia oggi con le tecniche di evoluzione assistita. E quindi numerosi piani di incrocio per le piante arboree portano all'ottenimento di tante varietà. Un esempio può essere l'ottenimento della fragola Daphne che è arrivata recentemente, è stata brevettata recentemente dal CREA, o anche per esempio delle pere a polpa rossa che sono ricche di antociani e quindi ci consentono di avere un elevato contenuto di composti bioattivi e quindi un'elevata capacità antiossidante che è benefica ovviamente per la nostra salute.
1: Ci sono anche aspetti organolettici, è vero? E perché si dice tanto che la frutta non è più buona come quella di una volta?
3: Sicuramente è un aspetto anche un po' nostalgico di ricordare il sapore dei frutti di una volta. Oggi abbiamo tantissime varietà, spesso molto belle nell'apparenza, ma che non presentano un elevatissimo sapore. Inoltre un'altra grossa problematica è legata alla maturazione, spesso i frutti arrivano sulle nostre tavole non a maturazione fisiologica, quindi quando c'è un buon equilibrio di zuccheri acidi e quindi non hanno estremamente un buon sapore. Un altro aspetto importante è la conservazione, perché i frutti vengono frigo conservati e quindi spesso perdono le caratteristiche organolettiche e quindi è importante scegliere sempre della frutta che sia di stagione, quindi rispettare la stagionalità nei tempi di raccolta e sicuramente mangeremo dei frutti che sono più buoni.
1: C'è qualche altro stratagemma per trovare una frutta saporita?
3: Frutta saporita magari possiamo anche comprare presso aziende agricole, quindi direttamente a chilometro zero, dove in realtà tra i tempi di raccolta e i tempi di consumo si riducono notevolmente e questo ci consente sicuramente di avere poter mangiare dei frutti che hanno un sapore sicuramente più gradevole e più elevato.
1: Per chiudere, sentiamo quali sono i consigli per un giusto consumo di frutta e verdura. Lo chiediamo alla nutrizionista Stefania Ruggeri, direttrice CREA Alimentazione e Nutrizione.
4: Ricordiamo che insomma dovremmo consumare ogni giorno le famose 5 porzioni di frutta e verdura e questo praticamente non è molto semplice, però ci sono delle strategie che possiamo applicare nella nostra giornata alimentare per implementare il consumo di questi alimenti e soprattutto direi le verdure, che sono quelle diciamo su cui siamo abbastanza carenti. Già a partire dalla prima colazione possiamo introdurre delle verdure, per esempio è di stagione ormai il pomodoro, quindi dell'ottimo pane integrale con un po' di pomodoro e olio extravergine di oliva per una colazione saziante, e ripensare alle merende o spuntini anche introducendo non solo la frutta come viene normalmente consigliata, ma anche delle verdure, per esempio sgranocchiare dei cetrioli o delle carote può essere un ottimo break tra un pasto e l'altro.
1: La famosa prova costume è sempre lì che ci aspetta. Sono tanti gli italiani in sovrappeso, oltre 1 su 3. È vero che la frutta fa ingrassare? Che accorgimenti bisogna avere, diciamo, per non esagerare?
4: Allora, la frutta non fa assolutamente ingrassare. Dobbiamo ricordare che la maggior parte della frutta è costituita da acqua, circa tra l'80 e il 90% di acqua, pochissimi zuccheri e tantissimi invece composti bioattivi che aiutano la nostra circolazione, aiutano molecole che aiutano la vista, aiutano il nostro profilo metabolico, quindi nessuna paura. E permettimi di dire che la frutta non fermenta dopo i pasti e quindi quella piccola piccola quantità di zuccheri che la frutta ha, non dà assolutamente processi fermentativi, a meno che non abbiamo patologie particolari o sindrome particolari come quella dell'intestino irritabile. E quindi per la stagione estiva, macedonie di frutta fresca e anche di verdure fresche sono un ottimo spuntino, ma anche un pasto se accompagnato naturalmente con una fonte proteica o una fonte di carboidrati per iniziare a perdere il peso.
1: Ci sono frutti o verdure particolarmente salutari?
4: Allora, direi che a parte l'avocado, di cui ormai diciamo siamo tutti consapevoli delle proprietà nutrizionali, direi che in questa stagione abbiamo veramente la possibilità di godere di frutta con altissimo potenziale nutrizionale. Mi riferisco per esempio a tutti quelli che sono i frutti arancioni, le albicocche, le pesche, che sono ricche di beta carotene e anche di composti che aiutano la vista come luteina e zeaxantina, quindi veramente preziosi per la nostra salute. E inoltre non dimentichiamo l'anguria, che è costituita da una grandissima quantità di acqua, più del 90%, quindi non temiamo, non fa ingrassare, anche se zuccherina, che contiene il licopene, una molecola preziosa per la nostra salute. Pensa che il più potente antiossidante naturale insieme alla vitamina C, quindi riduce il rischio di tumori, ma aiuta praticamente tutto il nostro sistema immunitario e quindi la nostra salute.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipol e Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora, Formula 1 Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo, tennis a Parigi, Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini, anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Monte Paschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena. A Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
4: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'istituto senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara. Come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Cor, Eleonora Micheli per Radio 24.
1: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
5: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine e Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori durante la prima partenza la Red Bull di Verstappen, poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
6: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. E per il tennis Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede al quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
7: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
5: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17 che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
8: Buona domenica. Allora, chi ha passione per la cronaca, anche spicciola politica, sa che ormai possiamo una lunga campagna elettorale che durerà fino alle elezioni politiche del 2027, che ancora ovviamente non sappiamo quando ci saranno, ma sappiamo che le schermaglie, le scaramucce anche interne alle varie coalizioni sono già cominciate. E non possiamo non accendere un faro, come si dice nel lessico della cronaca politica, su partito che nella maggioranza di governo è spesso al centro di illazioni, di ipotesi. Stiamo parlando di Forza Italia, che di recente ha anche cambiato i suoi capogruppo, e proprio uno dei capogruppo, vale a dire Stefania Craxi, neonominata sottosegretaria agli affari esteri dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi IV, poi deputata e dal 2018 senatrice della Repubblica, proprio Stefania Craxi ha preso il posto del collega Maurizio Gasparri ed è capogruppo di Forza Italia al Senato. Buona domenica, Stefania Craxi.
9: Buona domenica a lei e ai suoi radioascoltatori.
8: Allora, intanto cominciamo a parlare prima di quella che è, diciamo, la sua competenza più annosa, cioè gli esteri. Si intravedono i primi spiragli di pace in Ucraina. Macron, Merz, Starmer sono al lavoro per trovare un mediatore. Putin aveva fatto il nome di Schröder, passato cancelliere tedesco, ma non viene considerato minimamente credibile dal momento che è un suo dipendente. Il governo italiano però sostiene che senza gli Stati Uniti un vero negoziato non può cominciare. È così?
9: Intanto, mi perdoni, i negoziati hanno bisogno, i percorsi di pace hanno bisogno essenzialmente di fiducia. Come credere a Putin che di giorno ci racconta che vuole aprire un percorso di pace, un dialogo con l'Europa, e questa è una buona notizia, e la sera bombarda Kiev, i civili ucraini, quindi intanto questo è un primo punto. Il secondo punto, io penso che gli Stati Uniti d'America siano un mediatore, un attore indispensabile, indubbiamente, certo. Non si può non notare che gli Stati Uniti d'America si sono un po' ritratti dal conflitto russo-ucraino, e quindi però io lo considero un indebolimento della possibile trattativa. Questo l'Europa non è ancora quel soggetto politico così necessario sullo scenario internazionale in grado di spendere una parola autorevole, anche perché spesso e volentieri l'Europa è divisa poi sulle soluzioni.
8: Intanto però vorrei aiutare a capire la posizione italiana, e segnatamente quella espressa dal ministro della difesa Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera rispetto al possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Per molti non è il momento, è stato anche spiegato perché. Ci aiuta a capire, e qual è la sua posizione invece, senatrice Craxi?
9: Allora, innanzitutto non si sta parlando dell'adesione dell'Ucraina, ma si tratta dell'avvio della seconda parte di un processo che è lungo, che si articola in più passaggi che devono essere rispettati, ovvero Kiev ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2022, ricordo, votato da tutti i paesi europei. Lo step successivo è l'apertura di 33 capitoli negoziali che deve essere approvato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. Quindi lei vede che si tratta di un processo. Quello che si può fare oggi per dare un segnale politico forte è far dare subito avvio a questi negoziati, ma il processo non è un processo breve che si decide domani mattina, perché come sa anche i paesi dei Balcani occidentali hanno avviato da molto tempo questo processo, quindi come dire ci sono degli step. Quello che si può fare è avviare i negoziati e sostenere l'Ucraina nel superare tutti i capitoli che vanno superati per poi ottenere l'adesione.
8: Beh, certo, bisogna anche dire che gli ucraini hanno fatto, come dire, compiti a casa molto velocemente, quindi forse più velocemente di quanto l'Europa si aspettasse, per cui vedremo quanto tempo ci vorrà.
9: Però, ripeto, adesso bisogna proprio aprire il processo negoziale vero e proprio.
8: Dall'Europa dell'Est ci spostiamo in Libano, dove purtroppo la tregua sembra allontanarsi. Sappiamo che il mandato delle Nazioni Unite con la missione di pace UNIFIL si concluderà nel dicembre del 2026, poi inizierà il ritiro graduale di tutti i contingenti. Che previsione fa per quest'area?
9: Allora, intanto la missione UNIFIL, che aveva tra i suoi compiti anche quello di disarmare Hezbollah, in questi anni non è riuscita a farlo, anche perché probabilmente le regole di ingaggio non erano adeguate. Il pericolo che questa missione, come lei giustamente sottolinea, non venga rinnovata esiste, ma io credo che lì comunque una forza di interposizione sotto l'egida dell'ONU, sotto l'egida europea, occorrerà che resista, che ci sia, perché la situazione è molto fragile, la tregua ancora non c'è, quindi noi rischiamo di arrivare in un momento in cui non c'è neanche una forza di interposizione capace quantomeno di impedire uno scontro diretto tra le forze in campo.
8: In questa settimana, dopo 40 anni dallo stop sancito dal referendum, è arrivato il primo sì della Camera al nucleare. L'opinione pubblica sembra aver un po' compreso che di fronte ai ricatti energetici cui ci siamo anche sottoposti negli anni, insomma, è necessario prendere in considerazione l'opzione nucleare. Ora, credo che l'opinione pubblica stia diventando un pochino più consapevole, ma se si arrivasse diciamo alla necessità di un referendum, non temete una nuova bocciatura?
9: Ma intanto faccio un passo indietro. Quella volta nel referendum, che ricordo fu promosso fu promosso anche dai socialisti, che cos'era? Era in realtà la richiesta di una moratoria. Perché? Perché si attendeva nel frattempo dei progressi da parte della tecnologia che rendesse il nucleare sicuro. Cosa che è avvenuta: oggi i nucleari di ultima generazione sono molto sicuri. Ci sono questi diciamo impianti nucleari, non so se

0: la soluzione per raggiungere indipendenza energetica e calmierare gli effetti della crisi. Io credo che serva una ridondanza di sistemi, quindi servono rigassificatori, servono energie rinnovabili, serve un po' tutto. Il nucleare è un pezzo di quello che lei giustamente definisce indipendenza energetica.
1: Serve soprattutto anche far capire che in passato l'opinione pubblica ha anche subito l'influenza di lobby che non erano proprio disinteressate alla bocciatura del nucleare. Senza nascondermi dietro un dito, la lobby dei petrolieri.
0: Certo, assolutamente sì. Diciamo che la disinformazione non data da oggi, anche se oggi siamo molto aggravata. Ma ricordo anche che mentre era in atto la discussione, o meglio, appena chiesta la moratoria, passata la moratoria con il referendum, scoppiò Chernobyl, quindi ci fu un episodio che realmente spaventò le opinioni pubbliche europee in quel momento. Quindi, insomma, dopodiché siamo sempre lì.
1: Ecco, c'è da augurarsi che non, se mai si dovesse arrivare a un referendum per decidere, non ci siano altre tragedie che influenzino.
0: Sì, dopodiché bisogna dirci anche senza ipocrisia che noi le centrali nucleari francesi ce le abbiamo ai confini, quindi insomma, se di pericolo.
1: Sì, è stato un po' ipocrita, no? Dire no, non nel mio giardino, però poi l'energia la compriamo dalla Francia e le centrali nucleari ce le abbiamo a un tiro di schioppo. Ci fermiamo qualche...
0: Non solo, ma siamo il paese europeo che ha il 74% di fornitura delle energie che arriva dall'estero.
1: È un dato che dovrebbe farci riflettere. Senatrice Craxi, portando invece e passando dai temi di politica internazionale a quelli di casa nostra, parliamo di Marina Berlusconi. Si dice che sia stata Marina Berlusconi a insistere perché lei prendesse il posto di Maurizio Gasparri, è vero?
0: Assolutamente no, guardi, anch'io ho letto tante cose sui giornali, i tre quarti delle quali non rispondono e non rispondevano alla realtà. La realtà è che nei partiti l'avvicinamento dei gruppi parlamentari è una cosa, come dire, fa parte della vita interna di un partito. L'avvicinamento è arrivato senza discussioni, ma la volontà comune era anche di dare più uno slancio diverso in vista, appunto, come lei ha raccontato, di un anno di campagna elettorale. Forse, come dire, adesso non mi nascondo dietro un dito, gli avvicinamenti sono naturali ma non sono neutri. Indubbiamente l'idea era anche di dare un perimetro e un volto, diciamo, più liberale e riformista a Forza Italia all'interno del centrodestra, perché Forza Italia è l'anima liberale e riformista popolare del centrodestra. Quando si dice che è il partito dei moderati, non è inteso come persone tiepide o prudenti. La moderazione per noi significa un'altra cosa, vuol dire capacità di governo, senso delle istituzioni, capacità di ascolto, soprattutto rifiuto di ogni estremismo. Quindi, ripeto, gli avvicinamenti sono all'ordine del giorno nei partiti. Marina Berlusconi per me ricade, diciamo, nel comparto degli affetti, dopodiché è un grande imprenditore del paese. Se guarda con attenzione, che se sostiene quella che ritiene giusta, ha ragione, l'eredità morale e politica di suo padre, non glielo si può impedire, non ha perso i suoi diritti politici, ma non c'è altro.
1: A proposito di Berlusconi, è arrivata la sesta assoluzione nell'ambito di quella che è stata l'inchiesta Stato Mafia per le stragi del 1993. E anche qui Marina Berlusconi ha fatto sentire la sua voce e ha detto quella della giustizia resta un'emergenza. Dopo il referendum sulla giustizia, che ha avuto l'esito che sappiamo, che cosa significa dire la giustizia resta un'emergenza? Nel senso che sembra che, per esempio, Fratelli d'Italia, non dico che voglia occuparsi di altro, ma certamente intende di aver dato tutto quello che poteva dare su questo fronte

0: è impegnata, la battaglia è andata come è andata, ci sono anche altre emergenze che forse risultano più pressanti anche per l'opinione pubblica.
1: Ma Forza Italia non abbandonerà il tema di una giustizia più giusta, ma non per quello che è accaduto nei confronti di Berlusconi o di Craxi, che considero per entrambi questi due leader un'infamia, ma per rendere la giustizia quello che deve essere, un servizio reso a tutela del cittadino. E guardi che anche da parte di ambienti che magari hanno votato no al referendum si è levata una voce, perché la giustizia va resa più efficiente, più snella, bisogna garantire il diritto e bisogna garantire anche che i colpevoli paghino per i loro reati, quindi sono due facce della stessa medaglia. Quindi per quanto riguarda Forza Italia non mollerà questa battaglia, abbiamo chiesto che si facesse un vertice di maggioranza, la cui prima riunione si è svolta qualche giorno fa, la seconda ci sarà martedì prossimo, chiediamo di calendarizzare alcuni provvedimenti che già sono stati approvati in un ramo e nell'altro del Parlamento, di finalizzarli entro la legislatura, come il sequestro degli smartphone o la prescrizione e l'altra cosa che abbiamo chiesto è di aprire un tavolo di discussione politica con la maggioranza sulla responsabilità civile del magistrato, su questo, visto che anche Salvini fa la stessa richiesta nostra.
0: Veniamo a un altro, diciamo, elemento nuovo che ha suscitato, è stato considerato molto incoraggiante dal vostro governo, e cioè il fatto che l'Unione Europea ha concesso all'Italia 14 miliardi di flessibilità per investimenti nelle rinnovabili. Torniamo al tema che abbiamo affrontato prima a proposito del nucleare. Prorogare il taglio delle accise con quei fondi è impossibile, dunque cosa farà il governo?
1: Allora, innanzitutto a me preme dire una cosa, che non è soltanto la richiesta dell'Italia di avere più flessibilità in tema di energia, di considerare l'energia, il comparto energetico strategico al pari del comparto della difesa e quindi una deroga al patto di stabilità. Io penso che ci sia qualcosa di più che noi vogliamo chiedere all'Europa. Io credo che se l'Europa non è in condizione oggi, quindi la velocità della risposta è altrettanto importante della risposta stessa, di mettere in campo attraverso un debito comune, penso per esempio agli Eurobond, che è una proposta di Tremonti nel governo Berlusconi, per finanziare un patto per la crescita, l'Europa rischia di condannarsi a un lento declino o peggio ancora all'irrilevanza. Quindi c'è qualcosa di più. Sulle accise, le rispondo, beh, guardi, sulle accise noi ci porremo il problema, anche questo quanto prima, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciare soli di fronte al caro energetico né le famiglie né le imprese, quindi un intervento ci sarà.
0: Pare che Giorgia Meloni abbia notato che durante le celebrazioni per il 2 giugno con lo spettacolo in Piazza del Quirinale non sia stata citata come prima donna premier nel lungo intervento molto apprezzato realizzato da Paola Cortellesi. Lei che ne pensa? L'ha convinta il racconto degli anni che è stato fatto appunto in questa occasione?
1: Ma io non credo che Giorgia Meloni, impegnata com'è sul fronte internazionale e anche interno, se ne faccia un cruccio. Detto questo, io credo che il fatto oggi di avere in Italia per la prima volta un primo ministro donna sia una conquista per tutte le donne da qualsiasi parte politica esse provengono.
0: Siamo alle ultime domande, Stefania Craxi, e qui scendiamo proprio nel politique politicien, perché tra le tante ipotesi che si fanno, ripeto, siamo appena all'inizio della lunga campagna elettorale, c'è chi si interroga su quale relazione potrà stabilirsi, se stabilirà, tra Carlo Calenda e voi di Forza Italia. Lei pensa che potreste essere alleati un giorno? E nel caso, solo nella sua città, Milano o anche alle politiche?
1: Questa domanda andrebbe fatta in realtà a Carlo Calenda. Allora, le cose che dice Carlo Calenda sono spesso condivisibili da parte nostra. Mi chiedo se quelle idee avrebbero la stessa cittadinanza che avrebbero nel campo del centrodestra, anche nel centrosinistra, di una sinistra che è sempre più radicalizzata.
0: E vabbè, poi questi sono giorni in cui appunto anche nel PD ci sono stati commenti, riflessioni. Pina Picerno ha lasciato il partito perché dice che non è più riformista, ma questo semmai sarà tema da discutere con la stessa Picerno, o meglio ancora con Elly Schlein. Io l'ultima domanda che le voglio porre è una domanda da cittadina curiosa, oltre che da cronista che ha fatto tante campagne elettorali, così mi preparo nel caso. La legislatura arriva alla scadenza del 2027 perché i maligni ipotizzano che, come dire, l'accelerazione sull'approvazione della legge elettorale potrebbe anche voler dire che magari si va a votare magari qualche mese prima. Che ne pensa?
1: Ma qualche mese prima non incide, quello che è certo è che noi abbiamo preso un impegno con gli elettori, quindi il governo arriverà a fine legislatura. La legge elettorale è stata fatta perché si vuole dare una legge che non è di parte, ma perché vincerà, che dia al contempo rappresentanza e anche stabilità al governo che sarà in questo paese dopo le prossime elezioni.
0: Grazie a Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, grazie per aver preso con noi questo primo caffè della domenica, grazie a voi che ci avete seguito e se vorrete ci ritroviamo sempre qui su Radio 24 alle 11 con Nessuno è perfetta.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Bentrovati, bentornati a Nessuna è Perfetta. Questa domenica alterniamo uno sguardo su una città che è considerata tra le più eleganti d'Europa, e lo facciamo con una donna che all'eleganza ha dedicato tutta la sua vita, e poi vi spiegherà lei perché è una torinese di forza e di energia straordinaria. E invece nella seconda parte torneremo a occuparci di un tema che mi sta molto a cuore: il futuro dei ragazzi, e in particolare il futuro di quei ragazzi che, per una serie di circostanze che vedono ovviamente le loro responsabilità, ma anche il contesto nel quale sono vissuti, finiscono in carcere. E di questo parleremo con il direttore del Dipartimento degli Istituti di Pena Minorili. Ma prima andiamo a Torino con la nostra Sunday Girl.

0: La nostra Sunday Girl questa domenica è una ragazza, diciamo,
1: attempata,
0: matura, che ha visto, sì, che ha visto di tutto, ha visto la Swinging London, ha visto arrivare Giorgio Armani, i Missoni, Soprani, Ferré. La moda è la passione della sua vita e ha anche scritto, infatti, Una passione smodata, pubblicato da Alemandi qualche anno fa. Benvenuta Giorgina Siviero, fondatrice di una boutique famosissima a Torino e non solo, San Carlo dal 1973, imprenditrice e con una storia che è davvero un romanzo. Ce la racconta Giorgina?
1: Oh mamma mia, dobbiamo risalire alla notte dei tempi. Comunque, io ho cominciato lavorando con proprio quando il Prêt-à-Porter iniziava i suoi primi passi a Parigi, con tutti i designer dell'epoca, Michel Rozier, Manuel Kahn, Dorothée Biss, per arrivare poi a... primi anni 70, quando si è svegliata anche l'Italia con il primo Walter Albini.
0: Poi sono nati gli Armani, i Missoni.
1: No, ma lì arriviamo 10 anni dopo, eh. Io qui sto parlando
0: partiamo da lì. Perché...
1: Ah, cioè, lasciamo perdere Parigi, tutta la Francia.
0: Partiamo dalla Milano.
1: Che ha dato un colpo dall'alta moda e si è inventato il Prêt-à-Porter.
0: Però partiamo dagli italiani, Giorgina.
1: Ah, dagli italiani, allora.
0: Che lei ha conosciuto perché eravate tutti coetanei. Com'era?
1: Più o meno sì, perché parliamo degli anni 70, quando io non avevo ancora 30 anni, insomma. Ecco, e cominciato col primo più grande, Walter Albini, poi dopo di lui hanno cominciato i vari Crizia, Gianni Versace, per poi arrivare alla fine degli anni 70 con Giorgio Armani.
0: Quando l'ha conosciuto e come vi siete conosciuti con Giorgio Armani?
1: Giorgio Armani, sono arrivata a lui attraverso un amico di Roma che era molto amico di Sergio Galeotti, l'inventore di Giorgio Armani, che ahimè poi se n'è andato molto presto nell'85, ma io ero arrivata a loro nell'82, prima a Sergio, poi di riflesso a Giorgio Armani. E di lì è cominciata questa bella storia. All'inizio era una bellissima storia, una storia fatta di stima reciproca, amore da parte mia, perché io ho amato moltissimo. Poi la cosa un po' si è guastata per arrivare poi alla completa rottura nel 94, ma nel frattempo erano anche saliti alla ribalta Prada, che a un certo punto, per quello che riguarda me, Prada ha messo un po' in ombra Giorgio Armani, perché Prada è arrivata con una ventata di vera modernità e ha messo un po' in crisi gli stilisti di vecchia maniera. Improvvisamente erano diventati un po', parlo sempre per me, poi io non sono sicura gli altri cosa pensano, ma quando io ho cominciato a lavorare con Prada nel 76, ma all'epoca non faceva ancora il Prêt-à-Porter, faceva soltanto borse e calzature. E in quei 10 anni di grandezza di Giorgio Armani, che è continuato poi ancora fino a ieri, insomma, ma non per me, era ieri, insomma, c'è stato un momento che mi sono accorta che era passato un'epoca, ne era subentrata un'altra. Nella moda è così da sempre.
0: Poi senta, Giorgina, lei ha aperto nel 1973 una sua boutique, che poi piano piano è diventata gigantesca, non è soltanto stata la boutique in cui lei aveva appunto tutti i più grandi nomi del Made in Italy, ma ha fatto anche molta ricerca, al punto che oggi il suo punto di forza è creare delle dimensioni per le donne che magari entrano per la prima volta nella sua boutique e vengono da altre città, delle dimensioni che non sono legate a un abito di prêt-à-porter di una grande firma, ma ad abiti che fa creare lei, per esempio in India. Com'è che sceglie lo stile di una donna?
1: Ma dunque, intanto, questa è un po' una questione di sensibilità che uno si ritrova ad avere o meno, cioè una sensibilità capisci quando è il momento di scendere da un treno e prendere al volo quello che arriva dopo. Allora io ho capito questo negli anni, questo diciamo alla fine degli anni 90 che stava cambiando qualcosa. Cioè, diciamo pure nei primi anni 2000, quando ancora avevo aperto un negozio gigantesco, veramente era un negozio di 2000 metri, e all'epoca avevo 105 dipendenti, 104 per l'esattezza, e avevo ancora tutti i marchi, importanti, quelli che non avevo perché non mi interessavano. E lì era ancora proprio di moda seguire la moda. Poi ho capito che doveva cambiare qualcosa perché andare vistosamente firmata stava diventando una cosa superata. Però sono andata ancora avanti in quel senso lì, sempre ho poi cambiato da quel negozio, un negozio che aveva fatto parlare all'epoca, un negozio fatto da Baciocchi, fatto con tutti i marchi, e lì quando a un certo punto mi sono aggiudicata un palazzo in pieno centro, un'asta, comprato dalla provincia di Torino, di ben 3.000 metri. Lì ho ancora fatto tutti i marchi, tutti i corner per tutti i marchi e funzionava benissimo. Fin quando ho sentito qualche scricchiolio intorno al 2000, 2010-2011, quando tutta quella crisi americana, insomma, quello scandalo famoso ecco, quella cosa lì. E dove ho cominciato a sentire che veramente io dovevo fare una ricerca perché intanto si sentiva la voglia da parte dei marchi di aprirsi tutti i loro monomarca e io ero ancora una grossa fortunata perché in città molto più piccole della mia, tipo Bologna, Firenze, c'erano già tutti i monomarca di questi marchi, io avevo ancora tutto raggruppato in un solo punto vendita. Con le Olimpiadi invernali a Torino, la gente, il mondo ha scoperto che Torino esisteva, che Torino era una città con un grosso potenziale, dove a un certo punto questi marchi, il primo Prada, mi aveva chiesto di dare un grosso corner dedicato a lui, dove io però avevo anche altri marchi, dico no, non. Non assolutamente, io non posso farlo perché non posso farlo né
0: E
1: eticamente
0: lì
1: né insomma.
0: lei ha aperto, poi ha dato a Prada in affitto una parte. Noi abbiamo purtroppo un tempo limitato e io volevo adesso planare sul suo ultimo sogno realizzato. Perché quando ci siamo incontrate qualche settimana fa a Torino, lei mi ha detto che da anni aveva il sogno di aprire una sua, più che una sua boutique, un luogo aperto anche appunto a chi ama il suo stile, e l'ha fatto a Roma. E allora, nei pochi secondi che ci rimangono, perché
1: pochi secondi
0: voluto...
1: devo un attimo rettificare. Io da anni che volevo una mia casa, una casa, un luogo di, il luogo della magia, il luogo del sogno, dove volevo scappare un po' da Torino, da questa magnifica ossessione della moda, e pensavo di farmi una casa a Roma. Poi strada facendo, intanto ho trovato la casa che volevo io in Piazza Navona, quella che volevo, quella, e mi sono detta: ma perché non fare in questa casa una settimana al mese che succede qualcosa di magico? Ecco, e qui sono arrivata. Questa è, in realtà non è un negozio, è uno showroom dentro la mia casa che una settimana al mese si trasforma e diventa un San Carlo. Ecco, ma voglio proprio sottolineare che questa è una casa, non è un negozio dove chiunque può arrivare, suonare il campanello, presentarsi, no, perché... come ripeto, è una casa, tant'è che io qui non ho neanche una cassa. Qui vieni, guardi, scegli, misuri, e poi l'ordine parte da Torino, i pagamenti vengono fatti a Torino, e sono arrivata qui, ho inaugurato questa cosa il mercoledì scorso, e da quel momento è successo il finimondo. Io mi aspettavo di avere un discreto successo, ma non avrei mai immaginato una risposta del genere. Questa è una cosa che mi lascia spiazzata, perché adesso dovrò rivedere un po' i miei programmi, non basta più venire.
0: Senta,
1: una settimana.
0: Senta Giorgina, prima di lasciarci, ma chi gliela dà tutta questa energia? Posso chiederle più o meno?
1: Ah, vorrei chiedere lassù cosa è successo, perché mi dico sempre: questa cosa qui, ci sarà un momento che un mattino mi sveglio morta, perché questa fatica che faccio con questa energia, sinceramente non so definire da cosa mi viene. Spero solo che duri, ecco. Per il momento ho ancora l'energia, ma soprattutto ho la voglia intatta, la passione intatta, il piacere di fare il mio lavoro, il piacere di far ritrovare a chi ho davanti, far scoprire un nuovo sé, qualcosa che queste donne che vengono da me, dopo mezz'ora che io le scoprono qualcuno che non avevano mai conosciuto, se stesse.
0: Che bella cosa che ha detto. Giorgina, grazie, noi ci risentiremo, vogliamo di nuovo come nostra Sunday Girl qui a Radio 24. Intanto complimenti per questa energia straordinaria e buon ritorno a Torino.
1: Grazie signora Latella, l'aspetto per abbracciarla qui a Roma o a Torino, va bene, da qualsiasi parte.
0: Da qualche parte.
1: Ecco.
0: Arrivederci, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie Maria.
0: Lo sapete che noi qui a Radio 24, e in particolare a Nessuna è Perfetta, seguiamo sempre con grande attenzione e da anni il tema dei ragazzi in carcere, il tema del disagio giovanile, che spesso è legato al fatto che poi c'è una detenzione per i minori. E oggi torniamo a questo tema che mi sta molto a cuore, perché lo considero vitale per un paese che può contare su risorse giovanili sempre più ridotte, e noi ne sprechiamo evidentemente tante in questo modo. Parliamo di questo tema con Antonio Sangermano, magistrato di lunga esperienza, capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso il Ministero della Giustizia. Buona domenica, dottor Sangermano.
2: Grazie, buongiorno, grazie a voi, grazie.
0: Allora, nelle settimane scorse è stata presentata una ricerca, Introspezioni, istituti penali minorili, desideri e valori dei ragazzi. Una ricerca realizzata in 18 istituti penali, con l'obiettivo proprio di far raccontare a questi ragazzi quali sono i loro sogni, perché da ragazzi si sogna anche se si è ristretti in una cella. Quali progetti potrebbero avere? Una ricerca realizzata da SVG per la Fondazione Lottomatica. Ci vuole raccontare che cosa è emerso?
2: Sì, innanzitutto mi preme sottolineare che è una novità assoluta, cioè ci siamo rivolti tramite un sondaggio che ha avuto una base statistica elevatissima, il 67%, a tutta la popolazione detenuta minorile, quindi fra i 14 e i 25 anni, maschi e femmine di qualunque nazionalità, per interpellare questi ragazzi su quelli che sono i loro sogni, i loro progetti, in maniera da scrutarne, da fotografarne, da rilevarne l'anima, l'interiorità, la psiche, non connessa all'ipotesi di reato, ma in totale. È emerso un ritratto complessivo ed individuale molto suggestivo. Questi ragazzi hanno dei sogni, credono molto dei sogni, dei progetti e delle speranze, e l'uomo senza speranza non è niente, diciamolo subito. Credono nel loro futuro, amano la famiglia, sono legati alla loro mamma, al loro papà, vogliono trovare un lavoro, vogliono stare tranquilli, recuperare la pace interiore che gli consenta di proiettarsi nella vita, e mostrano anche un sentimento di appartenenza molto forte al gruppo, che fa riflettere e che può essere, diciamo, un problema, una criticità, ma in un quadro complessivo che ci consente di focalizzare come dire, un profilo di questi ragazzi positivo, proiettato nel futuro. I detenuti devono poter respirare, l'uomo senza respiro è un morto.
0: Dottor San Germano, lo studio è stato condotto su circa 1000 ragazzi e il dato che mi colpisce è che il 92% di questi ragazzi dichiara di avere un obiettivo per il futuro, quindi fuori, si vedono fuori, non vogliono tornare a delinquere. Ora, partendo da questa base che dà speranza, come possiamo tradurre questa intenzione in pratica? Noi qui a Nessuno è Perfetto abbiamo parlato varie volte del lavoro che si fa nelle carceri, anche con gli adulti, si fanno recite teatrali, si cerca di dare anche appunto quello che a questi ragazzi è mancato. Lei parlava del loro attaccamento alla famiglia, dottore, ma questi ragazzi spesso una famiglia non ce l'hanno, nel senso che hanno magari già un padre detenuto, un padre che se n'è andato, una mamma immigrata di prima generazione che non si è davvero diciamo inserita nel contesto italiano. Sono ragazzi spesso soli e lei diceva giustamente credono nel gruppo. Il gruppo spesso però non li ha aiutati.
2: Allora, innanzitutto la famiglia non è soltanto quella a vita, ma è anche un progetto. Questi ragazzi parlano anche d'amore e di crearsi una famiglia. Poi vorrei dire che il carcere non è soltanto detenzione, custodia passiva. Se l'articolo 27 non contenesse riferimento al finanziamento, trasformerebbe la pena in una sorta di tortura, è il fulcro etico della norma il finalismo di educativo. Noi in carcere, tra virgolette carcere, che si chiamano istituti penali per minorenni, facciamo tanta attività trattamentale, risocializzante, teatro, cinema, tavoli tematici, giustizia riparativa in senso lato, laboratori scritturali, poesia, pittura e naturalmente tirocini lavorativi. La nostra prospettiva è assegnare, insegnare un lavoro a questi ragazzi. Naturalmente, attenzione, nessuno si salva da solo, bisogna volersi salvare, e a questi ragazzi noi chiediamo, e questo è anche finalismo rieducativo, il rispetto delle regole, la sicurezza all'interno delle carceri, all'interno degli IPM, così come nella società, è la premessa ontologica di ogni diritto. Una società senza sicurezza è una società senza diritti, dove vince il diritto del più forte, e il più forte di solito è il più violento, il più ricco o il più cattivo. Noi vogliamo una società dove la sicurezza venga garantita attraverso strumenti di maieutica esistenziale, di pedagogia, e naturalmente, quando è necessario, bisogna anche sapere punire con umanità, proporzionalità, sapendo che siamo di fronte a un ragazzo, ma non possiamo sconfinare nel razzismo, nel giustificazionismo, nel relativismo,
3: e nell'annientamento della responsabilità individuale nell'indistinto sociale, perché questo porta a una relativizzazione delle colpe che non va bene. Il disagio sociale è sicuramente importante.
0: Mi perdoni se la interrompo. Quando un ragazzo a 14 anni, 15 anni, finisce in un istituto, appunto, però che è detenzione, e ci rimane magari 2 anni, 3 anni, dopo chi lo assume? Cioè non è marchiato per sempre?
3: No. Intanto deve aspettare di essere maggiorenne o di uscire dal carcere. Intanto può imparare un mestiere, e molto spesso questi ragazzini lo vogliono imparare un mestiere, sia il barbiere, il pizzaiolo. Dobbiamo insegnare anche i mestieri antichi. Abbiamo fatto delle convenzioni per insegnare i mestieri che non si fanno più, oppure i mestieri del teatro. Presso l'IPM dell'Aquila abbiamo aperto un cinema che ho chiamato Cine Speranza, è un nome che ho scelto io. Vogliamo insegnare ai ragazzi ad amare il cinema, esistono i mestieri del cinema, per esempio. Dobbiamo insegnare questi ragazzi a coltivare un progetto nella legalità. Ieri alla LUIS ho partecipato a una bellissima manifestazione, a un evento importante che parlava di legalità e merito. Ecco, l'Italia dovrebbe essere costruita, difesa, ristrutturata su questi due aspetti, legalità e merito, ma anche legalità. Cioè i ragazzi devono imparare anche il rispetto delle regole, che è già di per sé finalismo rieducativo.
0: Dottore, come mai secondo lei assistiamo da dopo il Covid a un crescendo di atti assolutamente privi di senso, quindicenni che accoltellano per un non nulla, arrivando appunto poi a rovinare la vita a se stessi, perché magari si tengono a 15 anni un'accusa di omicidio sulle spalle, e rovinare la vita al coetaneo che feriscono, che uccidono. Come interpreta lei questo crescendo di violenza giovanile? A che cosa lo dobbiamo?
3: Allora, dilaga la devianza giovanile, la violenza giovanile, si discute molto della legge Caivano, che è la legge approvata dal governo Meloni, che ha inasprito determinate pene ed ha abbassato, diciamo così, i limiti edittali, cioè la possibilità per arrestare, per poter chiedere la custodia cautelare. Cioè oggi i giudici, quindi i giudici e non il governo, possono disporre la custodia cautelare o le misure cautelari in genere con limiti di pena più bassa. È stata una risposta alla devianza dilagante e non nell'effetto. Ecco, comunque la si pensi politicamente. Analizzando le cause della devianza, intanto io rinnego quella che viene sostenuta molto spesso anche da alcuni sociologi, che definisco l'osmosi impropria. Non dobbiamo mai equiparare l'autore del fatto alla vittima. Il dolore degli altri non può essere un dolore a metà. Questa è un'osmosi immorale. La vittima è colei che subisce, l'autore è colui che agisce. C'è sempre una differenza ontologica insuperabile. La devianza, a mio parere, è dovuta a un crollo valoriale assoluto, cioè a una sorta di nichilismo che io chiamo la teologia della forza. Il vuoto valoriale di questi ragazzi è riempito da questa ideologia della forza, alimentata da pessimi esempi anche internazionali, dove sostanzialmente ciò che conta è prevalere sugli altri. Lo specchio magico in cui si guarda il bullo, il violento in azione, di solito è la persona vulnerabile. Gli epifenomeni della forza sono la violenza, la ricchezza e la bellezza. La bellezza come, diciamo così, crisma estetizzante che vuole escludere dall'alveo degli eletti chi non ha le caratteristiche, le vestigia della gradevolezza estetica, e quindi la vessazione verso persone vulnerabili che vengono emarginate. Ecco, oggi i ragazzi, anche attraverso il dark web e la rete e un accesso indiscriminato ai siti pornografici e talvolta anche pedopornografici, innalzano se stesso attraverso il disvalore della supremazia, una sorta di suprematismo che non va bene e che deve essere rigettato, alimentato da una cultura della morte e della dismisura che non ravvisa più nel senso del limite, nel sentimento della morte, nel mistero della vita, un alimento essenziale. Sembra un discorso difficile, ma è molto facile. Guardi, questi ragazzi a volte agiscono la violenza per sentirsi vivi e per essere percepiti dagli altri.
0: Il punto è proprio questo, no? Magari non hanno in casa qualcuno che li ascolti, che abbia come dire, i mezzi per capire e starli a sentire, non li trovano altrove, spesso hanno lasciato la scuola, c'è anche il tema dell'abbandono scolastico precoce. Sono tutti temi, dottor San Germano, sui quali mi farà molto piacere tornare. Intanto ricordo a chi ci ascolta questa molto interessante ricerca realizzata da SFG per la Fondazione Lottomatica e disponibile, credo, no? Anche sul sito del Ministero della Giustizia. Ecco,
2: Assolutamente sì.
0: se volete saperne di più, la trovate lì. Grazie al capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Grazie, dottor San Germano.
2: Grazie a lei, arrivederci, arrivederci.
0: E grazie Alessandro Chiappini in regia. Gaia Romani in redazione, grazie a voi che ci avete seguito, come sempre ci ritroviamo qui su Radio 24, Nessuno è perfetta, domenica prossima.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipol e Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora, Formula 1 Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo, tennis a Parigi, Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione a Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria, Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini, anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Monte Paschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena. A Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
4: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'Istituto Senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara: come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
1: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
5: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori durante la prima partenza la Red Bull di Verstappen, poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
6: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. E per il tennis Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede al quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
7: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
5: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17 che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante. LaserJet Pro.
2: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
0: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
3: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Non mi capisci.

0: Giovani Incompleti canta Maria Sofia ed è la sigla di questa puntata di Non Mi Capisci. Buon pomeriggio da Federico Taddei e Matteo Busto. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Con la tipica voce da fine anno scolastico.
1: Madonna, dici bene, le scuole sono finite, c'è improvvisamente questo nuovo tempo da riempire o anche da lasciare vuoto, no? Senza troppi sensi di colpa, ma tutti i genitori all'ascolto credo che ci capiranno molto bene.
0: Anche oggi, come sempre, Non Mi Capisci, tante storie di ragazze e ragazzi che con la loro voce ci raccontano progetti, sogni, ambizioni, viaggi. Oggi viaggeremo tantissimo. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast di questa puntata, ma anche quelle precedenti, quindi tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica emergente, musica che solo noi passiamo qui nel nostro programma, la musica di chi appunto ha un sogno ed è quello di diventare cantautrice o cantautore. Noi nel frattempo diamo questo piccolo spazio, come abbiamo fatto con Matisse e la sua Senza una meta.

0: senza una meta, mentre una meta c'è ed è una meta raggiunta, anche se è un punto di partenza, la meta di cui parliamo tra pochissimo con la prima nostra ospite. Matteo, credo di avertelo detto un sacco di volte, lo sai, vero, che ho un debole per le edicole?
1: Sì, beh, è una passione che condividiamo naturalmente, anche perché per la nostra generazione le edicole sono state uno dei luoghi in cui forse passavamo maggior tempo e con maggior piacere, ed è sempre un dolore per noi constatare, purtroppo, ahimè, a quale velocità oggi spesso chiudano.
0: Ma per noi forse, Matteo, siamo accomunati da questa cosa, anche che l'edicola forse è il luogo dove abbiamo un po' scelto cosa fare da grande. Io con Topolino sicuramente, perché da bambino andavo in edicola a comprare Topolino e lì ho detto: io da grande voglio lavorare per Topolino. E tu probabilmente con i primi fumetti anche.
1: Sì, ma Topolino, i fumetti della Bonelli, Dylan Dog, Tex, i supereroi della Marvel, insomma, erano dei veri scrigni di tesori ai nostri tempi, le edicole. Non che oggi non lo siano, ma ahimè purtroppo sono molto meno frequentate dagli ex ragazzi che noi siamo stati.
0: Migliaia di edicole che chiudono ogni anno, ma ci sono anche edicole che riaprono, e riaprono per non essere solo un'edicola. Ed è quello che è successo la settimana scorsa a Bologna, dove fuori Porta San Vitale è stata inaugurata Fuori Pagina, un'edicola appunto nuova, un'edicola che prende il posto di un'altra edicola, un'edicola che hanno voluto riaprire una ventina di ragazze e ragazzi che sono messi insieme appunto per realizzare questo progetto. Con noi c'è Ottavia Dorrucci, 28 anni, originaria di Verona, vive a Bologna e lavora proprio nel campo dell'economia applicata alla cultura e ai progetti di impatto sociale. Ciao Ottavia.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Come si convincono altri 20 ragazze e ragazzi a buttarsi in un progetto del genere?
2: Ma in realtà più che convincere è stata, diciamo che ci siamo trovati a parlare di valori comuni, no? E abbiamo intercettato questi bisogni che erano piuttosto evidenti, e quindi anche se abbiamo tutti dei percorsi diversi, dei background diversi, diciamo che ci ha unito un po' questa idea di rendere qualcosa che è anche molto affettivo, no? Stavate dicendo anche prima che fa parte di diverse generazioni il frequentare un'edicola, e quindi abbiamo detto: perché no, proviamo a fare questa cosa che in questo momento può sembrare un po' in controtendenza, e appunto, diciamo, rendere l'edicola non semplicemente, non solo un'edicola di per sé, quindi l'esercizio commerciale, ma anche un punto dove stare, no? Dove aggregarsi e dove poter parlare insieme di diverse tematiche. E quindi ci siamo uniti in questo.
1: Ma quindi, Ottavia, l'edicola non solo naturalmente come punto vendita, ma come presidio culturale, come luogo di ritrovo, come modo per fare comunità, mi verrebbe da dire. Però, esatto. Allora, sfatiamo un luogo comune, o almeno lo spero. Chi ci viene oggi in edicola? Cioè, è vero che ormai sono frequentate per lo più da anziani, fra i quali il sottoscritto, oppure invece?
2: Ma in verità abbiamo visto in questo mese, no? Mentre stavamo facendo i lavori per la riapertura, un interesse generale, quindi si fermavano bambini, le persone più anziane, dei ragazzi della nostra generazione, c'era un interesse generale, no? Quindi che è una cosa che ci ha, diciamo, forse non troppo sorpreso, però fa piacere vedere che crea interesse e che c'è voglia anche di rifrequentare un luogo. Mm-hmm. E quindi anche durante l'inaugurazione che abbiamo fatto settimana scorsa sono passate all'incirca 800 persone che veramente spaziavano dai bambini che volevano vedere cos'era questo nuovo posto colorato con le figurine e i fumetti, alle persone del quartiere, del posto, che hanno frequentato per anni l'edicola anche precedentemente, no? E quindi diciamo che noi stiamo lavorando anche per cercare di intercettare i bisogni di queste diverse fasce della popolazione.
0: Infatti, Ottavia, scusa, infatti, guarda, al di là dell'apertura, dell'inaugurazione, di quello che tutto accadrà, leggevo anch'io in alcune interviste, ma è interessato il lavoro che avete fatto prima, cioè nel senso che voi avete proprio cercato una relazione col quartiere, avete parlato con la gente prima di buttarvi in questo progetto.
2: Sì, esatto, cioè nel senso che l'edicola di per sé Fuori Pagina si propone per essere un posto per il quartiere, no? E che quindi non sia l'esercizio commerciale, quindi diciamo la vendita del prodotto di per sé, ma che

0: La nostra edicolante, e quindi in effetti giustamente alle 5:30 diciamo che si apre, perché la consegna dei giornali avviene a quell'ora. E un po' comunque, essendo che è un po' di tutti noi, ci gestiamo a turno anche almeno inizialmente le aperture o le varie attività da fare, e questo si è visto fin dall'inizio, quindi proprio con semplicemente il lavoro manuale del rimettere a posto il luogo, ma anche al pensare a che tipi di eventi fare, come farli, chi intercettare, chi sentire, quindi diciamo che ognuno di noi dà, apporta il proprio contributo anche proprio a livello gestionale.
1: Ottavia, leggo tante idee, tantissime, tutte belle, cose che magari in un'edicola appunto non ti aspetteresti, tipo mettere i vinili e la musica in diffusione nel quartiere, oppure organizzare una postazione radio. Vedo nei progetti fare almeno un evento al mese, una mostra temporanea. Fra tutte queste idee, questi progetti, qual è quello al quale tieni di più? O raccontaci una cosa particolarmente originale che forse non ci si aspetterebbe.
0: Diciamo che appunto è un progetto ambizioso, come avete un po' sottolineato adesso, quindi noi ci proponiamo di fare appunto queste attività che vanno a toccare sia l'elemento culturale, quindi appunto stiamo pensando di fare delle esposizioni, di organizzare e produrre altri eventi culturali, ma diciamo che forse la nostra originalità sta sul fatto che abbiamo anche, diciamo, un tavolo sul verde urbano, quindi all'interno dell'edicola abbiamo anche una parte che è dedicata al vertical farming, all'educazione ambientale, e quindi diciamo che ci proponiamo come elemento in cui questi interessi, diciamo vari interessi, possono essere ascoltati e possono essere prodotti. E quindi diciamo che la prima risposta che abbiamo ricevuto è proprio quella anche un po' di sorpresa in maniera positiva, no? Del fatto che si possa trovare un po' di tutto, anche magari quelle passioni o quelle idee che magari trovi un po' più di nicchia da qualche parte del quartiere o da qualche parte associativa, invece noi cerchiamo di rappresentarle al meglio come possiamo. Quindi sì, diciamo che questo posto ha queste tre anime, e poi ci proponiamo appunto di ascoltare anche quello che da fuori ci verrà un po' richiesto, quello che insomma la comunità vorrebbe vedere di più.
2: Edicola Fuori Pagina, questo è il nome dell'edicola, questo è anche l'account di Instagram per rimanere aggiornati su tutte le iniziative. Fuori Porta San Vitale a Bologna, con noi Ottavia Dorrucci. Grazie a te, grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che con te portano avanti questo progetto. Ciao Ottavia.
0: Sì, meraviglioso, grazie, ciao, grazie mille.

0: Maledetta Drama Queen, canta Dario Comparini, cantautore pop funk padovano, e con questo pezzo andiamo a Belluno, dove si sta tenendo lo Sport Business Forum. E questa mattina un giovanissimo ragazzo, si chiama Edoardo Giaquinto, ha parlato del suo progetto. Radio 24 è partner dello Sport Business Forum, e insomma ci piaceva dare voce come sempre alle ragazze e ai ragazzi protagonisti con i loro progetti, con le loro idee. Si chiama Edoardo Giaquinto, imprenditore e manager napoletano, ha 26 anni ed è marketing manager di Megaride o Megaride, non lo so. Ciao Edoardo.
1: Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Super piacere essere tra con voi.
0: Grazie. Megaride o Megaride?
1: Vabbè, iniziamo quindi con il botto.
0: Subito,
1: con
0: certo.
1: La domanda delle domande. Entrambi i modi, però noi napoletani amiamo chiamarla Megaride, perché Megaride...

0: dell'isolotto dove sorge il Castel dell'Ovo, dove si andò ad arenare la sirena Partenope e dove appunto nacque la città di Napoli. Ovviamente poi lavorando nel mondo delle corse, in generale nel mondo automotive, Megaride, ecco, ci restituisce tanto del motorsport, ecco, quindi
1: Ok.
0: una doppia valenza.
1: E qui insomma c'è già l'aspetto creativo che credo abbia caratterizzato tutto il tuo percorso. Che cos'è Mega Ride?
0: Megaride, chiamiamola la napoletana. Megaride è oggi una PMI, nasce come spin-off della Federico II da tre imprenditori, da Flavio Farroni, Alexander Sacnievich e Francesco Timpone, oggi professori della Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. E ha l'obiettivo di creare tecnologie per gli pneumatici, tecnologie avanzate per il mondo della simulazione degli pneumatici. Quindi voi immaginate, oggi chiunque, qualsiasi team motorsport o azienda che produce auto o azienda che produce pneumatici ha questi simulatori grandissimi da milioni e milioni di euro, all'interno dei quali bisogna simulare il comportamento dello pneumatico. Perché ovviamente se devo preparare una gara, per esempio in Formula 1, devo conoscere perfettamente come si comporterà lo pneumatico. In generale la vettura, noi sviluppiamo proprio queste tecnologie.
2: Edoardo, ma insomma, mi verrebbe da dire co come viene a 25-26 anni un'idea di questo genere? Cioè, eri già appassionato di Formula 1 o di MotoGP?
0: Allora, io sono entrato in realtà nel gruppo, oggi sono CEO dell'ultima figlioletta di Megaride e comunque tra i soci del gruppo, ma in realtà non sono tra i co-founder. Io subentro in un secondo momento, a 2 anni e mezzo, poco più dalla creazione di questa azienda, di quella che all'epoca in realtà eravamo in sei. Ed era proprio un'idea, proprio uno spin-off della Federico II. Il tutto ha una matrice accademica molto forte, infatti i tre founder principali sono tre professori, come vi accennavo prima, e la matrice accademica, perché tutto quello che si sviluppa oggi in contesti automotive e motorsport di eccellenza ha chiaramente anni e anni di ricerca alle spalle. Una volta entrato all'interno del gruppo, subito ho pensato: questa è una figata pazzesca, va raccontata, dobbiamo farla arrivare in tutto il mondo. Infatti oggi abbiamo clienti dalla Formula 1 alla MotoGP, alla NASCAR, e riusciamo a raccontarla effettivamente in qualsiasi lingua e in qualsiasi continente. Sono arrivate le nostre tecnologie. Mi sono sempre occupato di questo, quindi di raccontare cose particolarmente complesse. Come avrete capito, quello che facciamo non è proprio alla portata di tutti, e arrivare a più persone possibili, ecco.
1: Cosa volevi fare tu da grande quando eri bambino, Edoardo?
0: Ma direi vi darò una risposta molto scontata: il calciatore. Poi mi sono appassionato al tennis e volevo fare il tennista. Però in generale, una cosa che reputo bella del mio percorso è che non mi sono mai detto voglio fare questo, voglio fare quello. Mi sono sempre lasciato un po' ispirare dal flusso della vita. Sicuramente oggi la cosa che mi rende più contento è riuscire ad arrivare alle persone, riuscire a
2: Ma si
0: comunicare e raccontare
2: sente.
0: storie.
2: Si sente dalla passione nella tua voce. Si sente. Che cosa ti piace più oggi del tuo lavoro, Edoardo?
0: Cosa mi piace? Appunto, come accennavo, a me piace raccontare belle storie. Ed oggi di belle storie, soprattutto in Italia, ne abbiamo tantissime. Non sempre vengono valorizzate, soprattutto come immaginerete in ambito accademico. Quindi quando parliamo di ricerca, quando parliamo di spin-off, diciamo che in Italia, e allargherei in realtà all'Europa, si è ancora un po' indietro sul racconto delle innovazioni tecnologiche che riusciamo a produrre. Oggi è proprio questo quello che mi piace del mio lavoro,
1: Edoardo,
0: riuscire a raccontarle.
1: e in questo bel viaggio che stai percorrendo, Napoli che importanza ha?
0: Napoli è tutto per me. Napoli è fonte di ispirazione, spero di non risultare retorico, ma è fonte di ispirazione, e soprattutto è il luogo perfetto in questo momento per crescere. Sono rimasto a Napoli perché ho sempre creduto che in questo luogo ci siano le migliori condizioni possibili per far crescere Edo come persona e come professionista. Quindi Napoli è mamma, Napoli è fonte di ispirazione, come dicevo prima. e la cosa più bella è avere rapporto con aziende, con persone che vengono da qualsiasi parte del mondo, ospitarle qui e fargli e mostrargli quanto è bello il nostro contesto e quello che facciamo.
2: Edoardo, torniamo per un secondo a Megaride, no? come ci hai insegnato a chiamarla, così da totale profano, come si riesce a rendere la simulazione di un veicolo affidabile ma soprattutto aderente rispetto al suo comportamento reale, visto anche che avete delle grosse aziende che devono fidarsi dei, come dire, dei risultati che producete?
0: Sì, oggi è praticamente tutto legato alla simulazione, quindi oggi, ahimè, per motivi legati soprattutto alle tempistiche di sviluppo o di una vettura stradale oppure della di una preparazione di una gara, c'è bisogno di avere modelli fisici per andare a simulare tutto e andare a predire tutto. Chiaramente tutto quello che facciamo si basa su ricerca, su un gruppo di ricerca che va avanti da 15 anni, che porta da 15 anni avanti attività e competenze soprattutto legate al mondo degli pneumatici. Oggi è quello alla base del nostro percorso, il comparto accademico.
1: Ringraziamo Edoardo Giacquinto. Edoardo, le coordinate social per conoscere la vostra realtà?
0: Megaride, Applied Vehicle Research, su LinkedIn, su Instagram e un po' su tutto, ormai siamo anche noi un po' ovunque.
1: Grazie per Edoardo Giacquinto dallo Sport Business Forum di Belluno, appunto, dove è stato protagonista della giornata di oggi. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie,
1: ciao Edoardo.
0: A voi, ciao.
1: Noi ci fermiamo, ma torniamo subito dopo la pausa, sempre con Non mi capisci.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
9: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
10: Non mi capisci.

0: Love Me canta Carla Ero, che in nome d'arte di Carla Vizzini, autrice, artista emergente siciliana, classe 2003, con cui riparte questa puntata di Non Mi Capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola, pronti per andare in giro per il mondo? Te li faresti 50-60 mila chilometri in bicicletta, Bussola?
1: Guarda, sempre grande ammirazione per i protagonisti di queste storie, ma sinceramente credo che piuttosto mi sparerei in un piede. Ma grande ammirazione, grande.
0: A 20 anni ha deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anzi dice lui in solitaria, lui da solo insieme appunto alla sua bici come compagna di viaggio. Si chiama Ludovico Muretti ed è partito un 50 giorni fa e oggi credo sia in Lettonia. Ciao Ludovico.
2: Ciao ragazzi, ciao dalla Lettonia, vi saluto e speriamo sia una bella puntata, sono gasato.
0: Allora, sei partito, cosa spinge un ventenne a dire ciao, faccio il giro del mondo?
2: Ma allora, prima di tutto, riparto dalla frase del collega, a volte anch'io durante il mio viaggio penso che mi sparerei su un piede, detto ma che cavolo, però... No vabbè, allora le motivazioni sono molto più grandi, diciamo, arrivano da quando sono bambino. Sono sempre stata una persona abbastanza alla ricerca della libertà, sono sempre stata una persona molto libera, infatti sono sempre stata una persona attiva, non riuscivo mai a stare fermo, in una vita normale non riuscivo a trovare il mio posto. Poi diciamo che questa disciplina l'ho scoperta grazie a dei video su YouTube di una persona che voglio nominare, Mattia Miraglio, che mi ha ispirato, grandissimo cicloviaggiatore, ha fatto il giro del mondo prima a piedi, poi in bici, e mettendo questi video su YouTube mi ha fatto immergere proprio in quello che è veramente il viaggio, e da bambino ho detto caspita, ma questa persona qui, che comunque mi rispecchiavo molto in lui a livello personale, sta facendo un giro del mondo che magari per un sacco di persone pensano sia un qualcosa di improponibile, irraggiungibile. E pian piano, per anni e anni, mi sono guardato i suoi video quando ero ancora minorenne, a 18, ho detto ok, proviamo a fare un'esperienza piccola, iniziamo facendo qualcosa di più breve, e ho preso una bici proprio trovata in garage, ancora tutta piena di polvere, due borse prese il giorno prima su Amazon, e sono partito da Como, da Cermenate precisamente, sono andato fino a Santa Maria di Leuca in Puglia. Gli ho detto caspita, stupendo, facciamo questo giro del mondo allora, cioè dalle stalle alle stelle. E da lì è partita una progressione, un allenamento, un programmare tutto, attrezzature eccetera, e ci ho messo un anno diciamo, e tre mesi prima di partire per questo giro del mondo ho fatto un altro viaggio dove però l'ho comunicato sui social, sono stato bravo anche proprio nel raccontarlo, e fino a Lisbona in Portogallo, è durato un mese e mezzo ed è stato diciamo il viaggio che mi ha preparato a questa impresa. E dopo tre mesi, il 19 aprile, sono partito da Cermenate, in piazza Cermenate, e adesso è un mese e mezzo che sono in giro, quasi 50 giorni, sono in Lettonia.
1: Ludovico, allora adesso al di là del piede ribadisco grande ammirazione anche per il coraggio, no? Insomma, grazie. Un ragazzo che si sveglia una mattina e si dice sai che c'è, quasi quasi mi faccio il giro del mondo in solitaria in bici, no? Ma ecco, allora facciamo una fotografia al tuo percorso, a quello che fai, cioè come funziona la tua giornata, anche se immagino che una giornata tipo non esista, dove vai a dormire, come mangi, cioè diamo uno spaccato ai nostri ascoltatori di come funziona.
2: Certo, allora una giornata tipo, come molti possono pensare che appunto non ci sia nulla di organizzato, però in realtà una sorta di routine c'è anche in un viaggio del genere, però diciamo sulle cose mangiare, svegliarsi, orari precisi, bene o male dove ti svegli, delle routine le ho anche io, però chiaramente che cosa che cambia? Gli stimoli che ogni giorno sono diversi, l'ambiente che hai attorno a te, le circostanze, sia di meteo, sia personali, mentali, a volte mi sento più energico, altre volte meno, altre volte sono in paesi un po' più belli, un po' meno belli, con situazioni più piacevoli, meno piacevoli, quindi devi affrontarle. Però sì, diciamo che io mi sveglio la mattina, se trovo ospitalità probabilmente mi sveglio in un letto di uno sconosciuto, oppure in tenda in un giardino di uno sconosciuto, mi sveglio, faccio la mia colazione, o me la cucino io, o appunto mi viene offerta, dato che sto trovando un sacco di persone gentili lungo il mio percorso, preparo tutto, parto, faccio all'incirca 70 km, quindi sto in sella un 6-7 ore, ma 6-7 ore non di pedalata continua, ovviamente facendo le pause, quindi un totale, diciamo che parto verso le 10 di mattina e la mia giornata finisce verso le 5 tra una cosa e l'altra, ma prendendo comunque anche le mie pause, perché devo anche registrare, quindi anche questo aspetto di doverlo divulgare, questo viaggio, diciamo è una doppia impresa, ecco. E poi verso le 5, 5 e mezza, adesso che è estate quindi c'è ancora luce, se no dipende, prima che scenda il sole mi arrangio e cerco di trovare ospitalità, quasi sempre mo sto chiedendo a persone a citofono letteralmente o passando e pedalando con la mia bici, vedo che c'è qualcuno in giro in giardino che magari sta tagliando l'erba o qualcosa del genere e chiedo se posso accampare, mi racconto la mia storia e tutti, quasi tutti diciamo, ogni giorno, ogni tre persone trovo una persona che alla fine mi dice di sì, mi ospitano, mi danno un pezzo di giardino, le più delle volte poi alla fine mi fanno entrare in casa a dormire, mi offrono da mangiare, la cena, la colazione del giorno dopo e tante volte è già capitato anche il pranzo al sacco per la giornata, acqua, spazio per caricare tutto, insomma ho una routine però cambia ogni giorno, certo, però mi baso a uno schema.
0: E con Ludovico sei partito con insomma qualche finanza anche, perché immagino che sia un lungo viaggio, quanto hai previsto di stare via?
2: Io ho previsto di stare via 3 anni e ho un budget allora per i primi 4 mesi in Europa di 20 euro al giorno, che sono molto sotto adesso con l'ospitalità che sto trovando, sono veramente molto sotto, sto spendendo quasi 5 euro al giorno e per il resto del mondo mi sono messo un budget di 10 euro al giorno, ma adesso sono alla grande dentro il budget. A livello di finanza, a 16 anni io diciamo che ho mollato gli studi, quelli classici, e sono andato poi a fare una scuola di falegnameria, dove poi ho preso un diploma a 18 anni come falegname, però in quei 2 anni lì io diciamo che ero sempre a lavoro, quindi prendevo uno stipendio normale, tornavo a scuola ogni 3 mesi per 2 settimane, quindi non ero mai a scuola e quindi percepivo già uno stipendio, e avendo la fortuna di vivere con i miei genitori e essere giovane non avevo responsabilità, quindi non avevo spese, potevo mettermi, se non fai cavolate diciamo puoi metterti da parte quasi tutto, quel tutto che un mese di stipendio che riesci a metterti da parte tutto, diciamo che in un viaggio, in un giro del mondo ci puoi vivere in Europa non lo so, forse 4 mesi, nel resto del mondo anche di più, okay. Se sei bravo, se proprio vivi minimalista, quindi diciamo che le mie finanze me le sono messe da parte in questi 2 anni di falegname, poi finita la scuola ho fatto 6 mesi di cameriere, quindi stipendio proprio normale, lavoro normale, classico, è finito il contratto, preso e sono partito.
0: Ludovico, uno parte a fare il giro per il mondo anche per staccare un po' dal proprio mondo, sì. No? Staccarsi dal proprio mondo. Sì. Mi chiedevo, ma invece questa immersione totale nei social, perché comunque tu racconti, rimani in contatto, è come se, è vero che fai un viaggio in solitario, ma c'è un intero mondo che sta viaggiando con te. Secondo te ti fa vivere questa esperienza in maniera un po' diversa, però
2: completamente completamente diversa e diciamo io mi sono immerso in questi social, il primo viaggio io l'ho fatto quello in Puglia, l'ho fatto completamente senza dirlo a nessuno a parte i miei amici in paese, ma poi ho capito il potere di doverlo divulgare, uno perché io sono arrivato a viaggiare grazie a una persona che ha fatto questa cosa, quindi ritorniamo alla persona che avevo nominato prima, e due comunque adesso vedendo anche che sta andando forte, che ho decine di migliaia di persone che mi seguono, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno guardano i miei video, ho anche quella prospettiva che dico ok, magari un giorno può diventare, che ne so, magari lo consolido tra 3 anni, può diventare un lavoro e quindi magari riesco poi anche a finanziarmi grazie a questa possibilità che ti danno i social, ovvero di metterti in contatto con un sacco di persone, ma anche a livello di sicurezza, io magari devo andare, adesso sono in Lettonia, devo andare, il prossimo paese sarà l'Estonia, ho già decine di messaggi di gente che è stata in Estonia, che ha viaggiato l'Estonia o che vive lì e che mi sa consigliare, un sacco di volte potevo sbagliare strade, ma dato che sapevo, avevo le informazioni prima da persone che mi hanno detto no, non andare di là, guarda perché c'è quello, c'è quell'altro, mi sono salvato diciamo tra virgolette, e questo può essere un'arma a mio favore di grande importanza quando sarò in paesi diciamo un po' più pericolosi, dove comunque le antenne le devi tenere molto più accese, più attive.
1: Ludovico, ma allora a proposito di cose pericolose, no? Tu fino a qui ci hai raccontato la parte bella, la generosità in attesa, la condivisione, ma ci saranno state situazioni difficili, allora ti chiederei se puoi raccontaci il tuo momento più difficile o magari anche il momento più sorprendente in senso positivo.
2: I momenti allora più difficili proprio a livello fisico e mentale sono quelli quando sei in bici da solo, quando devi magari risolvere situazioni che a livello fisico sei già stanco, a livello mentale poi ancora di più. Situazioni invece un po' pericolose, un po' di disagio, io lo chiamerei disagio per adesso in questi primi 50 giorni, una volta in Polonia mi sono ritrovato a casa di un ragazzo che mi ha ospitato, avevo già percepito che fosse una situazione buona diciamo, solo che poi è arrivata questa ragazza qui che io non l'avevo vista prima, quindi non potevo immaginarmi che arrivasse, e che non sapevo nemmeno fosse lei a dovermi ospitare, perché avevo capito fosse il ragazzo, sta di fatto che era tutta diciamo ubriaca, sotto droghe, ecco, e diciamo che durante la notte era un attimo impazzita, pensava che io fossi diventato una minaccia, che era entrata in casa sua per far del male a lei o alle persone a lei vicina, E diciamo che mi ha minacciato di, con una bottiglia di vodka, di spaccarmela in testa, ma comunque, dato che c'erano anche altre persone lì insieme a me, era una situazione abbastanza sostenibile, ma anche probabilmente da sola avrei gestito abbastanza bene, perché comunque non è, cioè non stava in piedi, ecco. Però comunque sono situazioni che ti dice, sei in Europa, ok, però devi sempre io la tengo sempre, poi ci sono quelle variabili, cioè ovviamente puoi fare tutto al 100%, poi comunque magari ogni tanto puoi trovarti in situazioni così, infatti questa volta è stata così, però quando sei in una situazione del genere, io ho già montato la tenda e tutto, quindi non è che potevo prendere e scappare, cioè per smontare una tenda e tutto ce ne vuole un po' di tempo, quindi in quelle situazioni sai che devi soltanto gestire la situazione, non ti puoi far prendere dal panico, non puoi, oddio, non so che cosa fare, devi essere freddo, freddezza proprio mentale è importantissima, e continuare per la tua strada gestendola. Infatti poi la mattina dopo, che è surreale, però diciamo la mattina dopo, quando le è sceso diciamo l'effetto delle sostanze che aveva preso, mi ha offerto addirittura la colazione, cioè, mezzo scusata, mi ha detto, ma il suo modo di chiedere scusa era offrirmi da bere vodka e di drogarmi insieme a lei. Ovviamente io ho rifiutato tutte e due le cose, però diciamo che ha fatto abbastanza ridere e non ridere, diciamo, ecco.
0: Lettonia, Estonia,
2: Finlandia, perché poi dall'Estonia da Tallinn, la capitale, c'è un traghetto di 3 ore da prendere, sì, per Helsinki, la capitale della Finlandia, e poi lì proseguirò verso il nord Europa, quindi fino a capo nord in Norvegia. Da lì poi scenderò tutta la Svezia fino a poi rientrare ad Oslo, quindi a sud della Norvegia, e da lì la mia parte europea, perlomeno l'iniziale, perché poi tornerò a casa a fine giro del mondo, finirà, e da lì prenderò un aereo, il primo dei due, per New York. Da New York farò il coast to coast in bicicletta fino a Los Angeles, e da Los Angeles inizierà la parte che a me interessa di più, che è, diciamo, dove inizierà veramente il giro del mondo, che sarà la parte centrale dell'America, quindi dal Messico fino giù a Panama, e da Panama poi entrerò in Sud America proseguendo per la costa occidentale del continente, quindi Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, fino in Argentina. E dall'Argentina prenderò il secondo e ultimo aereo fino in Australia, che dall'Australia salirò poi l'Asia tramite, poi vabbè, traghetti nei pezzi di mare che devo prendere, Indonesia, India, e dall'India, vabbè, ti dico come lo dovrei fare io, India, Oman, Iran, Turchia, paesi dell'est Europa, e torno a casa. Solo che ora come ora non posso entrare in Iran, infatti ho iniziato anche il giro del mondo verso l'Occidente per dare tempo alle guerre magari di finire. Se sarà così, anche tra 2 anni dall'India proseguirò verso il nord dell'India per poi entrare in Nepal, Cina, Kazakistan, Russia, perché Russia, per quanto uno possa pensare, non è così tanto difficile entrare a livello burocratico, soprattutto per una modalità di viaggio come quella che sto facendo io, per molti altri magari può essere più complicato, e da lì, nel caso, poi dalla Russia ritornerei verso casa.
0: Credo che ci risentiremo spesso, insomma, ti seguiremo un po' in questa cavalcata in giro per il mondo.
2: Grazie, dai, mi fa piacere.
0: Un po' per raccontare il viaggio e un po' anche per capire come cambi tu, perché comunque 3 anni sono un bel pezzo di vita, certo. Quindi insomma andremo
2: ogni giorno cambio.
0: Ludovico Muretti, questo è l'account Instagram e i vari social per appunto viaggiare con te. Ciao e buona pedalata. Ciao, grazie Ludovico.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Grazie mille.

0: incastrato.
1: E questo è il nuovo singolo di Rares, si intitola Gatti. E con questi gatti, Matteo, entriamo in un mondo che ami particolarmente.
2: Sì, beh, poi insomma, con tutto il rispetto per Rares, qua in apertura ci sarebbe stata benissimo la sigla di My Hero Academia piuttosto che quella di Dragon Ball.
1: Perché Occhi di Gatto, nostra... forse Occhi di Gatto.
2: Aspetta, no, Occhi di Gatto è un po' da boomer, ma direi anche quella, che è proprio ciò di cui andremo a parlare con la nostra ospite, no? Del mondo degli anime, del mondo dei manga, del mondo dei videogiochi. Tra l'altro, insomma, lei non è solo content creator di questi linguaggi, ma è anche social media manager per una grossa azienda. Insomma, adesso faremo due chiacchiere con lei.
1: A 22 anni è una divulgatrice, ogni giorno parla a più di 500.000 ragazze e ragazzi, parla proprio di manga, di anime. È conosciuta in rete con il nome di Ender Girl 404, in verità si chiama Giorgia Candele ed è qua con noi. Ciao Giorgia!
3: Ciao!
1: Ciao! Una bellissima storia, la tua è una bellissima storia che, come tante storie che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi anni, insomma, nasce nel periodo del Covid. Eri nella tua cameretta e ti sei accorta di cosa?
3: Che ero sola, banalmente, come tutti quanti in quel periodo, non avevo molte persone intorno a me e la solitudine fa brutti scherzi, e quindi è nata un po' l'esigenza di trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui raccontare delle cose che mi piacevano e delle cose che amo.
1: Ed era quello che amavi, era questo, c'era già questa passione, avevi 16-17 anni, eri appassionato di manga e anime e hai iniziato a parlare di quello appunto che meglio conoscevi. E, tu, a parte che hai un po' un aspetto fisico anche, che un po' ti senti un manga, vero?
3: Sì, grazie, io lo prendo come un grandissimo complimento.
1: No, ma lo è. E cos'è piaciuto del tuo stile?
3: Penso un po' forse la spontaneità, il modo in cui lo faccio sembrare, non so, una chiacchierata di tutti i giorni, non qualcosa di troppo impostato, insomma, una chiacchiera che puoi avere con anche il tuo amichetto accanto a te, non so esattamente. A volte me lo chiedo anch'io che cos'è che piaccia delle cose che faccio, io continuo a farle, la gente continua a guardarle, quindi...
2: Ma Giorgia, io credo che quello che passa, no, oltre alla spontaneità, sia la passione autentica che si sprigiona da ogni tuo video, da ogni tuo contenuto. Tra l'altro, Ender Girl è una citazione da Minecraft, giusto?
3: Cioè, sì, sono... sì, esatto.
2: Ok, ci hai preso dagli Enderman di Minecraft. Senti, se tu dovessi spiegare, non ti dico tanto al mondo degli adulti, ma a un profano, che cosa tu, i tuoi coetanei, ma anche i vegliardi come me, trovano in questo linguaggio del manga, degli anime, che non trovano altrove? Che cosa diresti? Cioè, che cosa ti dà un episodio di Jujutsu Kaisen o di My Hero Academia o di Chainsaw Man? Adesso non lo so tu cosa guardi, se preferisci Shoujo, Shonen. Che cos'è che trovi lì che non trovi in altri posti?
3: Penso proprio delle storie diverse. Un modo di raccontare le storie completamente diverso da quello occidentale, diciamo così, un mondo differente da quello che siamo abituati a guardare, che per alcuni è una buona cosa, ecco, una buona via di fuga.
1: Andiamo ad ascoltare quello che fai sui social.
4: Che bello, ho preso una nuova action figure di My Hero Academia.
5: Si dice Boku no Hero Academia.
4: Sì, e invece stai guardando la nuova stagione di Tensei Chitara Slime Datta Ken?
5: No, se avevo metto che sei più tipo da Kiketsu no Yaiba.
4: Shinajino Kyojin, Sekai Maoto Shokan, ma parla come mangi!
5: Ci sarà un motivo se negli ultimi anni tutti i nomi degli anime si sono semplificati o no?
4: Non gli isekai sono rimasti strani, ma perché gli isekai sono per gente strana.
1: Questo è il tuo stile, con questo tono, con questa voce, con queste parole, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno parli a tantissimi ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni, però credo che non sia solo un parlare di manga e di anime, vero Giorgia? Cioè, sta diventando un punto di riferimento, c'è uno scambio, c'è un confronto con questa generazione.
3: Sì.
1: Cosa ti chiedono?
3: In realtà di tutto, dai consigli sulla loro vita, a volte anche un po' più personale, ai consigli su che anime guardare, come affrontare determinate situazioni, come vestirsi, come banalmente una delle ultime richieste è stata come fai ad acconciarti i capelli, insomma cose molto semplici anche.
1: E da una che studiava ingegneria per i videogame, appunto si è ritrovata ad essere adesso non solo una content creator ma quasi un influencer, perché questo è, come ci sta in questo abito? Cioè ti senti comunque a tuo agio?
3: Sì, in realtà sì, cioè mi trovo sicuramente più a mio agio rispetto a prima, quando a quando studiavo, sento di aver trovato una dimensione che mi appartiene un pochino di più.
2: Giorgia, poi sui consigli su che anime guardare, magari ti chiedo qualche dritta. Insomma, io ultimamente sto impazzendo per Witchat Atelier, ma insomma, magari ne parliamo. Ne parliamo poi. Senti, allora non voglio entrare in argomenti troppo personali, ma insomma, tu sui social racconti anche ti è capitato di raccontare anche i lati meno luminosi, no? C'è un tuo video su YouTube che parla, credo forse, dello shock più importante della tua giovane vita, si chiama Come ho scoperto di avere un tumore, e insomma, se puoi raccontarci com'è nato, che reazioni ha suscitato, come ti ha fatto sentire condividere una cosa così importante.
3: Io ho sempre raccontato tutto, cioè non tutto, però la maggior parte della mia vita, momenti alti, momenti bassi, e non mi sembrava giusto nascondere soprattutto questa cosa, perché tanto lo avrebbero visto il mio corpo cambiare, mi avrebbero visto cambiare, e farlo senza dare a nessuno una spiegazione mi sembrava sbagliato. E quel video è nato perché stavo cercando il modo migliore per raccontarlo, un modo che potesse aiutare chi era nella stessa situazione e non far spaventare chi magari non l'avesse mai vissuta in prima persona o perché non avesse mai conosciuto qualcuno nella stessa situazione. E diciamo che quel video, raccontato un po' così, un po' scherzando, con l'aiuto poi dell'animazione, del cartone animato, sono fiera di quel video perché sento di esserci riuscita. Infatti è stata una cosa che mi hanno detto in molti, che è stato un ottimo modo di raccontare questa cosa, è stato leggero e pesante quando doveva esserlo, un video guardabile, ecco.
1: Endergear 404, questo è il tuo account social, su cosa stai lavorando adesso, nel senso, il prossimo video che pubblicherai di cosa parlerà?
3: Ma non lo so, perché io pubblico un pochino così alla giornata, quando mi piace qualcosa ne parlo, quando non mi piace ne parlo lo stesso. Guarda, ultimamente sto parlando appunto di Witchat Atelier, perché è l'anime che sto guardando in questo periodo, o di qualche altro gioco che sto giocando. Tipo okay. Minecraft nell'ultimo momento.
1: Ok, ti seguiremo allora per capire appunto e per vedere questo prossimo video. Ciao Giorgia, grazie, bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Abbiamo viaggiato, abbiamo giocato, abbiamo sfogliato quotidiani in una nuova edicola. Tutto questo l'abbiamo fatto grazie alla squadra di Radio 24. Giulia Morini, che con noi ha scritto la puntata, Alessandro Chiappini oggi in regia, Marco Santoro in assistenza. Poi il grazie più grande, come sempre, va invece alle ragazze e ai ragazzi che hanno condiviso con noi le loro storie, e l'altro grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Ciao Matteo, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana a te e ai nostri ascoltatori.
1: E l'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo alle 14:30 qui a Radio 24 con Non mi capisci. Ciao!

0: cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con Accenture, insieme per reinventare.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Raid incrociati tra Israele e Iran, sirene d'allarme a Tel Aviv, Trump ha detto a Netanyahu di non reagire all'attacco di Teheran. Banco BPM vuole creare una nuova banca con il Monte dei Paschi, da intesa la controproposta con Popolare dell'Emilia e Unipol. Nuovo naufragio a largo di Malta, 10 corpi recuperati ma si cercano altri dispersi. Kimi Antonelli trionfa anche a Monte Carlo, a Parigi nulla da fare per Cobolli, il re del Roland Garros è Zverev. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha detto a Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia, riferiscono un funzionario americano e una fonte israeliana ad Axios, mentre la Casa Bianca fa sapere di non aver dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut Sud. L'esercito israeliano ha colpito nella notte obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, scrivono le forze israeliane, con rumori di esplosioni uditi a Teheran. Sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen, è la prima volta da aprile.
2: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per quanto riguarda l'altra guerra di cui non si riesce a trovare una via d'uscita, quella scatenata dalla Russia in Ucraina 4 anni fa, c'è stato ieri sera a Londra un vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania.
3: La porta nera di Downing Street, incorniciata dalla bandiera dell'Ucraina, e fianco a fianco quelle di Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi europei a capo della coalizione dei volenterosi per la pace in Ucraina. Scambi di abbracci tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz ieri sera a Londra, in una nuova dimostrazione di unità e sostegno a Kiev a poche ore dall'attacco di un drone russo vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Temi dell'incontro: concordare una linea comune in materia di difesa, la cooperazione nel settore della difesa aerea, l'aumento delle pressioni sulla Russia. E al centro le richieste di Zelensky, il congelamento della linea del fronte come base negoziale per il cessate il fuoco e la partecipazione dell'Europa al tavolo dei colloqui di pace con Putin. Un punto di svolta questo che sarà discusso alla prossima riunione dei volenterosi di Parigi il 14 luglio, in un momento in cui a Washington il presidente Trump sembra ormai aver voltato lo sguardo verso l'Iran. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e l'aggressore è stato arrestato. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami, atteso entro le prossime 3 ore lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone. Veniamo alle notizie dall'Italia. In primo piano quella che sembra una nuova stagione delle fusioni bancarie. Ieri è arrivata una proposta di matrimonio sull'asse Milano-Siena con Banco BPM, che ha lanciato la palla al Monte dei Paschi. Ma Intesa San Paolo starebbe preparando un'operazione con Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e Unipol per contrastare l'iniziativa di BPM.
4: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di BPER. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di Generali, mentre a BPER andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'Istituto Senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara. Come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
5: Si vota anche oggi dalle 7 fino alle 15 per i ballottaggi in 42 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia. Le sfide principali sono ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In netto calo l'affluenza che a livello nazionale alle 23 si attestava al 39,79% con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Al voto anche la Sardegna con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. 10 persone sono morte nel naufragio di una barca carica di migranti al largo delle coste maltesi. A bordo dell'imbarcazione partita dalla Libia c'erano una 60 di persone, 48 sono state recuperate vive da pescherecci presenti in zona. Da ieri pomeriggio alle ricerche di altre vittime o eventuali sopravvissuti partecipa anche un'unità della Guardia Costiera Italiana coordinata dall'autorità maltese. Una ragazza di 17 anni è morta in seguito all'incidente avvenuto poco prima delle 16 ieri lungo la statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Cambiamo pagina, terzo giorno oggi del viaggio di Papa Leone in Spagna.
6: Con il corazon colmato di allegria all'inizio di este viaggio.
5: Ieri il pontefice ha celebrato la Santa Messa nel centro di Madrid e oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare anche alla processione solenne del Corpus Domini. Oggi il pontefice incontrerà il premier Pedro Sanchez e pronuncerà un discorso al congresso, il primo di un papa. Nel pomeriggio si terrà l'atteso incontro con alcune vittime di abusi nella chiesa. E per lo sport, ennesima domenica da fenomeno per Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Aguilar terza. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari di Leclerc con un incidente che ha causato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori la Red Bull di Verstappen, poco dopo il via. In classifica mondiale Antonelli ora guida con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri fuori dalla zona punti. Kimi Antonelli a Sky Sport.
7: Ovviamente adesso mi godrò il momento col team tutto, però dopo si ricomincerà a lavorare perché comunque Barcellona è la prossima settimana e bisognerà ritornare come abbiamo finito qua, quindi devo dire che sì, sicuramente ogni weekend sarà un'esperienza diversa e sarà importante ricordarsi di focalizzarsi sulle cose importanti e metterci tanta grinta e determinazione.
5: Per il tennis, Flavio Cobolli resta un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale e cede al quinto set ad Alexander Zverev, che vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo e il primo titolo slam, Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
8: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
5: Grande campione anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche il Gran Premio davanti ad Acosta e all'altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martine, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. E per il calcio azzurro, ieri la nazionale ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi della CT dell'Under 21. Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17, che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Filippo Reggio in regia. Gera 24 torna alle 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Salve!
10: Sì, lo abbiamo un
9: che
10: tavolo
9: faccio,
10: da 5.
9: Nulla?
10: Mi disdice adesso?
9: Purtroppo non l'ho posto.
10: Veramente?
9: Che
10: prima,
9: faccio?
10: Sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
12: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
14: Bellissimo.
13: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
14: wow.
13: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi e benvenuti dalle mail che mi scrivete, un po' dall'idea che mi sono fatto dagli anni in cui ormai ci svegliamo insieme. Credo che ci siano due tipi di persone in questo momento che ci stanno ascoltando: chi è già in piedi e chi invece sta ancora contrattando con la sveglia. Però c'è una terza categoria, forse insomma la più intrigante: quelli che sono svegli ma il cervello non ha ancora un po' firmato il contratto della giornata, diciamolo così, perché ci alziamo, facciamo le stesse cose ogni mattina, ma quasi ci chiediamo: sto aiutando il mio cervello o lo sto trascinando? Ci sono tante cose che facciamo in automatico e non ci rendiamo neanche conto di farlo, ma insomma... Noi oggi ci occupiamo della salute del nostro cervello, lo facciamo con la professoressa Federica Agosta, e sono felice che sia tornata a trovarci. È una neurologa, è una professoressa associata di neurologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Professoressa, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, quando noi parliamo di cervello, voi che il cervello lo studiate, siete clinici e sapete anche tutto quello che oggi c'è a disposizione, no? Per monitorare la salute del cervello, diagnosticare eventuali malattie e curarla, ritornate a dirci quello che in fondo ci dicevano anche le nostre nonne, no? Vivi bene, cerca di mangiare bene, di dormire bene, di muoverti, insomma quei pilastri dello stile di vita che ritornano per la prevenzione cardiovascolare, oncologica e così del cervello. Che cosa aggiungiamo e perché? Perché sono così importanti? Perché così importanti, ad esempio, l'abbiamo appena fatto, dormire bene? Cosa che invece diventa difficile, molte persone si rassegnano un po', no? Anche perché le preoccupazioni e gli impegni, dice io dormo quello che riesco. Professoressa, partiamo dal sonno, ci siamo appena svegliati.
2: Allora è fondamentale perché diciamo che questo è abbastanza ovvio: durante le ore di sonno il nostro cervello recupera l'energia necessaria per affrontare la giornata, e questo è vero da diversi punti di vista, perché il livello dei neurotrasmettitori del nostro cervello viene rifocillato durante le ore notturne. È vero perché se dormiamo bene teniamo a bada alcuni che sono i principali fattori di rischio per la salute del cervello, che sono i fattori di rischio vascolari. Considerate che i livelli di pressione arteriosa vengono ben mantenuti se dormiamo bene. E cosa che sappiamo da qualche tempo ormai: dormire bene permette al nostro cervello anche di ripulirsi di una serie di fattori tossici che tendono ad accumularsi durante la nostra giornata. E questo è un fattore di assoluta importanza e di prevenzione anche per patologie che possono interessarci in età un pochino più avanzata, come il decadimento cognitivo.
1: Quindi chi dorme male è più, mi corregga lei, è più predisposto, rischia più di altri di una malattia neurodegenerativa?
2: Sì, assolutamente sì, e quindi questo è un motivo per
1: occuparci
2: del no. Sì, fa paura da una parte, però insomma ci dà una grande spinta ad occuparci del sonno. Questo in generale, no? Oggi quello che sappiamo è che noi con un ottimo stile di vita potremmo provare a ridurre di circa il 40% il nostro rischio di avere una malattia neurodegenerativa in tarda età. E quindi non abbiamo scuse, dobbiamo occuparci.
1: È assolutamente così, ma il problema è che tutte queste cose noi le abbiamo sentite mille volte, sono anche le prime che saltiamo, perché se è vero per il sonno, lo è altrettanto per il movimento. Io non sto pensando alla palestra, non dico la corsa, i pesi, proprio movimento. È vero che al cervello interessa più che ci muoviamo che quanto bene lo facciamo?
2: Sì, allora ovviamente interessano entrambe le cose, però è assolutamente la quantità in questo caso fa la differenza. Mm. E ci sono studi, insomma, evidenze che suggeriscono un numero minimo di minuti la settimana in cui abbia senso muoversi, e dove con movimento intendo un'attività che non sia necessariamente, come dice lei, un'attività ad alta intensità, ma può essere una camminata, ci piace e lo facciamo. E consideri che in una settimana 150 minuti di attività fisica moderata, come una camminata magari con un pacchetto più veloce può essere, è suggerito come il, diciamo, la soglia sufficiente per mantenere in benessere il cervello, che insomma un tempo che se ci pensate distribuito su 7 giorni alla settimana non è poi
1: non
2: così
1: è tanto. Non è tanto, e soprattutto, professoressa, è un'impressione, ma credo che sia molto comune, dopo che noi ci muoviamo ci sentiamo meglio, ma pensiamo meglio. Non è un caso, no, che magari dobbiamo trovare la soluzione di un problema, non ci viene, ci alziamo, facciamo due passi e arriva, non sempre, se no io sarei sempre lì a camminare, però c'è una relazione.
2: C'è assolutamente una relazione. Diciamo che quando utilizziamo il cervello e lo utilizziamo ad un'intensità elevata, come può essere insomma se durante un'attività fisica, ripeto, almeno moderata, il flusso sanguigno al nostro cervello aumenta, questo è vero per tutti gli organi nel momento in cui vengono utilizzati, e l'apporto di sangue è sicuramente un qualcosa che dà quel tipo di sensazione a cui lei fa riferimento. Ma non solo, aumenta grazie anche all'aumentato flusso di sangue, aumenta anche l'utilizzo di alcuni fattori che aiutano in

0: e di sinapsi a disposizione.
1: Quindi
0: di
1: quando facciamo
0: persona.
1: Fatica in palestra dobbiamo pensare a questi esatto. neuroni che
0: esatto eh? E poi torniamo ai fattori di rischio generali. L'attività fisica corregge i fattori di rischio vascolari, certo. che torniamo quindi al benessere cuore-cervello, che è un po' l'obiettivo che ci dobbiamo porre.
1: C'è una alimentazione che è amica del nostro cervello? Ci sono delle, non so, delle vitamine, ci sono, che sono particolarmente necessarie perché il cervello possa funzionare bene?
0: Allora, più che l'alimentazione, ci sono sicuramente le vitamine, come giustamente lei dice, vitamina B e vitamina D sono essenziali per il buon funzionamento cerebrale. Uh-huh. E quindi un'alimentazione che ne garantisca, diciamo, il buon apporto, soprattutto in termini di vitamina B. Non esiste l'alimentazione per il benessere del cervello, come sempre.
1: Ma quella
0: vale
1: che
0: il
1: va
0: buon
1: bene
0: senso.
1: Per il cuore, va bene esatto. anche per il cervello,
0: Bravissimo.
1: Per il fegato. Ecco, l'importante è evitare delle carenze nutrizionali. E le vitamine sappiamo che sono un po' permalosette, bisogna prenderle nel modo giusto, quindi anche nella cottura di alcuni cibi, non sempre si esatto. trovano in cibi che consumiamo quotidianamente, per cui gruppo B e vitamina D.
0: Sì, e nel caso in cui ci sia una, diciamo, riduzione dei livelli di queste vitamine non correggibile con l'alimentazione, come nel caso ad esempio della vitamina D, ovviamente la supplementazione vitaminica vale assolutamente la pena.
1: E poi c'è quella famosa riserva cognitiva, in cui anche la, l'istruzione, la scolarità, ma anche le relazioni con amici e colleghi possono fare la differenza.
0: Assolutamente sì. Allora, qual è il punto? Allora, noi abbiamo una riserva nel nostro cervello che è divisa in due componenti, una riserva strutturale che, su cui possiamo, diciamo, agire, come abbiamo detto prima, sull'allenamento, che lo può modificare, ma non ci possiamo aspettare che cambi, diciamo, in modo estremo il numero di neuroni presenti nel nostro cervello. Questo ha più ricadute dal punto di vista genetico e di bagaglio genetico. La riserva cognitiva invece è totalmente nelle nostre mani. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'esperienza della nostra vita è in grado di modificare come il nostro cervello funziona e come utilizza ad esempio le connessioni cerebrali. E riserva cognitiva vuol dire quanto studiamo, e quindi i nostri ragazzi diciamo, studiare e utilizzare il cervello in giovane età per attività cognitive complesse.
1: Lei già
0: come
1: questo,
0: può essere lo studio.
1: Questo lei si allena quotidianamente,
0: esatto,
1: quindi
0: su quello dato. E riserva cognitiva vuol dire anche socialità, e vuol dire attività, hobby, interessi, quindi andare a un cinema, andare al teatro, leggere
1: un libro.
0: Ecco,
1: ma il problema, molti ascoltatori, anche amici me lo dicono, ma poi si sperimenta, lo sperimento anch'io, è che con l'età si perde un po' l'entusiasmo. Perché? Perché facciamo fatica, pensiamo, no, ad esempio a tenere a mente magari la storia di un romanzo che stiamo leggendo, non dico per carità imparare la lingua, una lingua nuova, insomma facciamo anche fatica a essere meno rigidi, perché prima, da giovani si è un pochino più flessibili, insomma tutto sembra marciare contro, invece lì dobbiamo andare lì.
0: Ovviamente c'è, diciamo, c'è una certa circolarità, no? Quindi se io sono frustrato nell'eseguire una certa attività tendo ad eseguirla meno. Il consiglio ovviamente quello di non mollare da un certo punto di vista, ma quello anche di cercare quelle attività che ci fanno stare meglio e in compagnia degli altri.
1: Grazie alla professoressa Agosta, grazie a Martin Garramone che è in regia alla parte tecnica, a Laura Manossi in assistenza e redazione. Vi ricordate, abbiamo parlato di cervello, di come mantenerlo bene, di nuovi stimoli. Crescere un'arte è il nostro podcast che abbiamo dedicato ai genitori di ragazzi e adolescenti. Gli adolescenti sono una bella sfida, ci mettono alla prova, anche questo è un allenamento. Lo trovate sulle principali piattaforme, nonché sul sito di Radio 24, insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani. Buona giornata a voi, grazie per averci seguito.

0: Regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 8 giugno. La pressione tende ad aumentare su tutto il paese. Al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole e clima tipicamente estivo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
20: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
21: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione?
0: Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
21: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
22: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
23: Ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
22: E io come lo faccio il pesto?
23: E mettici le noci, quelle ce le ho.
24: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
25: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta.
26: La guerra sembra essere ricominciata a scambio di colpi tra Teheran e Israele, mentre apparentemente le strade dei due grandi alleati, Netanyahu e Trump, sarebbero sempre più distanti, con quest'ultimo che continua a parlare di tregua ad un passo e chiede al primo di contenere la risposta. In Italia l'attenzione è focalizzata sui cambiamenti nel settore bancario, al centro ancora Monte dei Paschi, che ieri ha ricevuto un'offerta di BPM, mentre oggi, anzi proprio in questi minuti, ne è arrivata una di Intesa San Paolo, un'offerta pubblica di acquisto e scambio. La notizia è stata appena diffusa dalle agenzie. Ma si guarda anche allo sport, per Kimi Antonelli, quinto successo in 5 Gran Premi ieri a Monte Carlo, e al tennis, dove Coboli dà battaglia fino al quinto set in finale a Roland Garros, ma poi cede a Sasha Zverev, che conquista tra le lacrime di gioia il suo primo slam. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
27: Caro Simone, già lunedì mattina la mattinata inizia in maniera molto dura.

0: di Simone Spezia.
1: Buongiorno Simone, buongiorno Spezia, buongiorno a tutta la redazione.
2: Che gioia! Allora, l'uomo del giorno, care amiche e cari amici miei, è Davide Bergamini, parlamentare di Forza Italia, ex parlamentare di Forza Italia. Che meravigliosamente nel gennaio scorso ha deciso di passare dalla Lega a Forza Italia. Nella Lega, tra l'altro, se non sbaglio, era addirittura segretario del partito a Bologna, dicendo che la Lega era troppo a destra. E poi ieri è passato a Forza Italia, e poi ieri è passato con Vannacci. Caro Bergamini, si faccia un po', diciamo, ci faccia capire un po' esattamente cosa intende con destra e sinistra, perché mi pare che sia tutto piuttosto confuso. La realtà è che si inizia a sentire l'odore delle elezioni, il profumo delle elezioni. Manca un anno e mezzo, sempre che non si voti in primavera, e vedrete che ci saranno una serie di passaggi, non so se tutti verso futuro nazionale del generale Vannacci o da un partito all'altro, perché inizia un gioco per il quale, così lo rendiamo subito scoperto, quelli che sono sicuri di non essere ricandidati nel partito nel quale sono o che hanno qualche incertezza sulla possibilità di elezione provano a ricollocarsi in qualche formazione minore che magari lo mette come capolista, tanto per dare un'idea. E così hanno, non dico una certezza di elezione, ma sono un po' più sicuri. Ok? La cosa ha spesso molto poco a che fare, soprattutto quando si tratta di casi così piccoli, con le idee, perché è evidente che una persona che a gennaio lascia la Lega per Forza Italia dicendo che è troppo a destra e a giugno passa con Vannacci è... no, visto che Vannacci è più a destra della Lega, no. E quindi funzionerà così. Dipenderà naturalmente dalla legge elettorale, da quale legge elettorale verrà approvata. Non mi metterò qua a ragionare intorno a questioni che riguardano i sistemi elettorali, A perché non sono un esperto, B perché finché non abbiamo qualcosa di sostanziale, di concreto, è inutile farlo. Però diciamo che più o meno i movimenti saranno questi, e quindi ogni volta che vedete un parlamentare che cambia diciamo casacca, passa ad un altro partito, in particolare se il partito di destinazione è un partito in ascesa, fatevi la domanda e datevi una risposta. Poi magari ci sono straordinarie ragioni ideali che noi non riusciamo a leggere. Non metto in dubbio che Bergamini abbia, questo Davide Bergamini abbia, diciamo, siano radicate in lui delle ragioni che non so comprendere. Però, così come i parlamentari sentono l'odore delle elezioni che si avvicinano, l'odore del rischio di una mancata elezione si sente da questa parte. Tra l'altro, politica molto agitata, a dire il vero, da questa vicenda Vannacci. Tanto che la stessa Lega a questo punto ha pensato a Zaia come vice segretario. Vabbè, guardate, non entriamo nelle vicende, le singole vicende politiche, perché insomma, magari toccheremo qualcosa in rassegna stampa. E c'è chi vede molta politica, una parte di politica in tutta la battaglia che si sta, la nuova battaglia che si sta svolgendo intorno alle banche, laddove appunto, stando a quello che scrivono i giornali, l'offerta di BPM sul Monte dei Paschi sarebbe vista con gradevolezza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre invece questa controfferta arrivata da Intesa San Paolo sarebbe vista con favore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Va così. Sono le 6:37 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. È lunedì 8 giugno, c'è Filippo Aureggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, gli occhi sono ancora inevitabilmente sul Medio Oriente, su quella che sembra essere una progressiva, una nuova escalation, per meglio dire. Nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ripetere che la tregua ad un passo, avremmo dovuto firmarla, lo ha detto ieri, domani, oppure martedì, oppure mercoledì, poi alla fine la realtà è che tra Teheran e Israele c'è stato uno scambio di colpi molto duro. Dopo l'ultimo bombardamento su Beirut da parte degli israeliani, gli iraniani hanno deciso di rispondere, provando a colpire Israele. Lo stesso Israele ha reagito con dei bombardamenti nella notte. Nel frattempo sono scattati degli allarmi antiaerei su Tel Aviv per dei missili potenzialmente provenienti dallo Yemen e quindi dagli Houthi, un altro di quei gruppi, insieme ad Hamas, insieme ad Hezbollah, che sono vicini all'Iran, sono i cosiddetti proxy proxies, per meglio dire, dell'Iran, sono quei gruppi che fanno parte della galassia sciita e che sono attivamente sostenuti dall'Iran con denaro, con armamenti e naturalmente ideologicamente. Trump aveva invitato prima Teheran a fermare l'attacco e a tornare ai negoziati, poi in un colloquio telefonico aveva chiesto a Netanyahu di evitare qualsiasi risposta militare per alcuni giorni, ma come vedete nessuno pare seguire gli attuali consigli del presidente americano, il quale ha tutta l'intenzione di fermare la guerra, questa tensione, questa escalation, anche perché gli ultimi dati diffusi ieri parlano di un dissenso nei confronti del presidente, soprattutto per la gestione economica e dell'inflazione, che si attesta intorno al 65%, cioè il 65% degli americani disapprova come si sta muovendo Trump dal punto di vista dei prezzi. E dato che la questione dei prezzi è strettamente correlata a quello che succede in quell'area, perché il fatto che gli americani paghino $4 al gallone la benzina è un problema effettivo, se metteteci anche i dazi, metteteci tutto il resto, questo potrebbe avere un impatto forte sulle elezioni midterm, che sono le elezioni che si svolgono a novembre e che potrebbero cambiare la faccia del Congresso e di fatto azzoppare la presidenza Trump per fino alla fine del mandato. In tutto ciò, per darvi l'idea di come vanno le cose, ieri sono uscite le indiscrezioni secondo le quali il Pentagono sarebbe sempre più preoccupato per l'intensificarsi delle attività di spionaggio israeliane contro gli Stati Uniti, tanto ad aver recentemente innalzato il grado di allerta per il controspionaggio dal principale alleato americano in Medio Oriente. Tra le persone spiate ci sarebbe anche Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, negoziatore chiave per i dossier in Medio Oriente, Ucraina, Russia e Iran. Da dire che gli alleati si sono sempre spiati tra loro storicamente, diciamo che poi dipende dal livello. Per quanto riguarda l'Ucraina, Starmer, Merz e Macron ricevono Zelensky a Londra e hanno elaborato un piano in 5 punti: cessazione delle ostilità, partenza dei negoziati dall'attuale linea di contatto. E una volta entrato in vigore e cessato il fuoco, l'Ucraina deve disporre di solide garanzie di sicurezza e poi continuo congelamento dei beni russi. Nelle scorse ore l'Ucraina è tornata ad attaccare San Pietroburgo, mentre è in corso il forum economico a cui ha partecipato Vladimir Putin. 86 droni lanciati contro la città, gli ucraini dicono obiettivi militari. E vedremo che cosa succederà su questo fronte. Il fine settimana ci ha consegnato anche un taglio del taglio delle accise, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo avevamo annunciato venerdì, se vi ricordate, ne avevamo parlato, il ministro Giorgetti aveva detto che ci sarebbe stato un decreto ministeriale per questo. Ebbene, per il gasolio il taglio viene ulteriormente dimezzato dagli attuali 12 centesimi, 12,2 contando l'IVA, a 5 centesimi, 6,1. Quindi il taglio delle accise permane uguale tanto per la benzina quanto per il gasolio, 6,1 centesimi al litro. Vi risparmio per la mattinata di oggi la vicenda Minetti. Qua diciamo, il Fatto Quotidiano oggi pubblica tutte le chat WhatsApp tra il giornalista che si è occupato dell'inchiesta e la massaggiatrice che aveva parlato di festini a base di droga e prostitute nella casa di Nicole Minetti, alla quale era stata concessa la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sempre sul fronte politico, abbiamo parlato di Davide Bergamini, ma Vannacci in realtà ha raccolto altri 4 deputati: Domenico Furgiuele, del quale già ampiamente si diceva, Gianangelo Boff, anche quello della Lega, Attilio Pierro, anche lui passato dalla Lega in Forza Italia, e poi quello che potrebbe essere un brutto colpo per Salvini, perché Antonio Maria Rinaldi, ex europarlamentare leghista, uno del gruppo degli economisti no euro, per così dire, che passa appunto un futuro nazionale di Vannacci, era uno a cui Salvini aveva pensato come candidato a sindaco di Roma, tanto per darvi l'idea, quindi uno che in qualche misura è piuttosto rilevante. Per quanto riguarda sempre la politica, oggi si vota, lo sapete, dalle 7 fino alle 15 per il ballottaggio in 41 comuni. Ci sono tra l'altro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Non un'elezione di grandissime dimensioni, molto si è detto già con la scorsa tornata elettorale, ma anche qua vedremo come andranno le cose. Questo è il quadro, andiamo al traffico, ci risentiamo subito dopo.
0: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Partiamo dal tratto Bologna-Ancona dell'A14, dove segnaliamo possibili disagi per un incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione Bologna. Andiamo ora sulla 4 Torino-Trieste, qui per traffico intenso, code a tratti in direzione Torino tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Sesto San Giovanni. E ancora per traffico intenso al centro sulla A24 Roma-Teramo, code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: 24 mattino.
5: L'unica cosa importante nella riforma elettorale è quella di alzare il quorum per entrare al Parlamento. Bisogna portarlo al 5%. Solo in questa maniera questo tipo di malcostume probabilmente cambierà.
2: Ma non credo proprio, sinceramente. Cioè, si convergerà magari verso partiti più grandi, ma perché mettere il 5%? Perché non il 6%? Perché non il 4%? Perché non il 3%? Capisce che è tutto soggettivo. Si può ragionare su quale sia la soglia necessaria appunto per poter rappresentare qualcuno nel paese. Comunque, di legge elettorale, guardi, finché non arriviamo a una stretta di qualche tipo, a un punto di qualche tipo, non vorrei francamente parlarne il meno possibile. E invece parliamo di questa proposta che è arrivata al Partito Democratico, che intitolata Il diritto a restare dei giovani, ed è una proposta di legge per appunto garantire il diritto dei giovani a restare nelle comunità in cui nascono e crescono, cioè per evitare l'emigrazione dei giovani. Vi sono previste agevolazioni per l'acquisto, l'affitto della prima casa, contributi a fondo perduto per imprese innovative che si insediano nelle aree interne. La cosa che sta facendo più discutere è un bonus salariale. Marco Sarracino, deputato responsabile sud della segreteria del Partito Democratico, buongiorno e benvenuto, eccoci qua.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: 200 euro al mese, no?
6: Sì, sono 200 euro al mese, che sono risorse molto importanti per le ragazze e i ragazzi che purtroppo hanno stipendi troppo bassi nel nostro paese. Si dice sempre che si vuole aumentare i salari degli italiani, in particolar modo dei nostri giovani, per evitare che vadano via, e noi come Partito Democratico l'abbiamo messo in una proposta che non solo appunto migliora la vita e la qualità della vita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, ma soprattutto è una proposta molto realizzabile. Altrimenti corriamo il rischio di fare come quando la destra era all'opposizione, che faceva tante promesse, tanti slogan, poi però quali erano le coperture finanziarie non si trovavano mai. Invece noi abbiamo messo su una proposta che ha una tenuta finanziaria molto seria, e quindi noi la consideriamo una proposta assolutamente fattibile. Sappiamo che sì, diciamo che con 200 euro non risolviamo definitivamente il tema della fuga dei giovani, però è sicuramente un punto di inizio rispetto a un fenomeno che per noi è una grande emergenza di carattere nazionale.
2: Un punto d'inizio lo definite. In realtà questo incentivo andrebbe nelle tasche di lavoratori che hanno di fatto già un posto fisso, no? Non si esaurirebbe.
6: In realtà parliamo di neoassunti, quindi quelli che verrebbero assunti, quindi questo è ovviamente però con contratti a tempo indeterminato e soprattutto con contratti firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Quindi non contratti pirata, perché c'è un tema ovviamente di agevolare i contratti buoni e non i contratti pirata, che è anche elemento di discussione del decreto lavoro in queste ore. Però siamo di fronte a un fenomeno enorme, perché se noi pensiamo che dal 2011 al 2024 650.000 giovani hanno lasciato le comunità in cui sono nati per andare o a vivere al nord piuttosto che vivere all'estero, e siamo di fronte a un fenomeno enorme che va affrontato.
2: Però all'estero generalmente i salari sono decisamente più alti, non penso che a 200 euro al mese Saracino possano cambiare qualcosa.
6: Beh, sarebbe però un importantissimo aumento salariale, forse il più alto diciamo fatto realizzato negli ultimi anni. Sicuramente all'estero i salari sono molto più alti, ma 200 euro al mese possono incidere moltissimo sulla la vita quotidiana delle persone, in particolar modo dei giovani, e sappiamo che non è una cifra enorme, però è una buona cifra.
2: Quanto costa e dove prendete i soldi?
6: Ci costa circa 1,6 miliardi l'anno, e diciamo la spesa più sostanziosa è quella che riguarda ovviamente l'aumento salariale e il tema della casa. Come lo finanziamo? Lo finanziamo attraverso la tassazione degli extraprofitti di multinazionali, in effetti, che hanno fatto ricavi per oltre 50 milioni di euro l'anno. Quindi parliamo, diciamo, di un contributo di solidarietà che non è una patrimoniale, ma è una tassazione relativa al fatto che ci sono delle multinazionali che in questi anni, se penso ad esempio a quelle dell'energia, hanno fatto ricavi che mai l'hanno realizzato nella storia, diciamo, negli ultimi 50 anni.
2: Non confondiamo ricavi e margini, Sarracino, perché sono due cose. I ricavi sono una cosa diversa dai margini, insomma, non sono profitti. I ricavi, comunque
6: allora, 50 milioni di euro, non so proprio, io non conosco imprese, cioè, personalmente non conosco imprese che
2: fatturato
6: fanno ricavi
2: nella vostra proposta c'è fatturato superiore a 50 milioni di euro.
6: 50 milioni, sì, esattamente.
2: Sì, che, senta, mi definisce extra profitto?
6: Ma l'extra profitto è un contributo di solidarietà rispetto al fatto che, come dicevo prima, il profitto è superiore a quello diciamo che tendenzialmente viene realizzato nel corso degli ultimi anni. Noi parliamo quindi di imprese che molte volte, avendo una, diciamo, un profitto X, hanno realizzato invece in questi ultimi anni un profitto X moltiplicato per 3, ad esempio. Ecco, sì, questo è un extra profitto.
2: Che è l'obiettivo delle aziende, no? Cioè far profitti. Perché così puoi assumere magari
6: nel momento in cui no, però attenzione, noi non parliamo di extra profitti realizzati da investimenti, tra l'altro, quindi parliamo semplicemente di aziende che hanno realizzato un extra profitto nel corso di una normalissima attività aziendale. Quindi il punto qual è? È che nel momento in cui noi abbiamo una grave crisi relativa appunto ai giovani che vanno via, una situazione economica non solidissima, è evidente che noi dobbiamo immaginare anche delle operazioni di redistribuzione, perché altrimenti le aziende che realizzano questi profitti incredibili a breve rischiano di non realizzarli più, perché le persone vanno via, non ci sono più consumatori, non ci sono più utenti, non ci sono neanche più lavoratori. Quindi è una questione anche di redistribuzione, di equità, che però crea benessere per tutti.
2: Senta Saracino, mi soffermo ancora un attimo sulla questione extra profitto. Allora, mettiamo, io ho un'azienda con un fatturato superiore a 50 milioni di euro. 5 anni fa ho fatto un investimento importante, non so, ho cambiato i macchinari, ho assunto 100 persone. Grazie a questo investimento ho fatto i programmi di formazione, grazie a questo investimento ho fatto profitti più alti. Signori miei, quello non è un extra profitto, quello è un profitto dovuto al fatto che ho fatto degli investimenti.
6: No, questo sicuramente è relativo al fatto che hanno fatto gli investimenti, ma noi non andiamo a toccare quelle aziende, ripeto, che hanno fatto investimenti. L'extra profitto che noi andiamo ad utilizzare è l'extra profitto, lo scriviamo infatti bene nella tabella che abbiamo allegato alla proposta di legge, realizzato da imprese che tra l'altro non hanno neanche realizzato questi investimenti, quindi è molto limitata come raggio d'azione, tant'è vero che noi andiamo a recuperare sul tema salariale circa 700 milioni e sul tema della casa circa 500 milioni, quindi non parliamo di cifre incredibili, parliamo di una cifra molto limitata che noi però utilizziamo poi a disposizione dei giovani italiani. Se avessimo voluto parlare di tanti miliardi avremmo dovuto realizzare un meccanismo di finanziamento molto più ampio, però sapevamo che al tempo stesso a quel punto avremmo toccato molto di più le imprese italiane e questo sarebbe stato un errore.
2: Senta, veniamo alla platea. La realtà è che molti giovani lavorano in un regime di partita IVA, con contratti intermittenti, contratti a tempo determinato. Il rischio è che la platea sia molto ristretta di questo bonus.
6: La platea è sicuramente la platea massima a cui possiamo arrivare annualmente è di circa 270.000 ragazze e ragazzi. Ok, quindi parliamo di questa cifra qui, tanto è vero che però parliamo di neoassunti. Sappiamo che c'è un tema poi legato alla questione, a tipi di lavori molto precari che purtroppo ci sono nel nostro paese, che vanno affrontati però secondo noi anche attraverso altri strumenti legislativi e non soltanto con questa proposta di legge, che è una proposta di legge che va in una cornice di azione nei confronti dei giovani e dei lavoratori poveri messa in campo dal Partito Democratico. Faccio un esempio: quando il PD propone il salario minimo, che non è contenuto in questa proposta di legge ovviamente, agisce comunque sul tema del lavoro povero, e dove soprattutto al sud un lavoratore dipendente privato su 4 è un lavoratore che guadagna meno di 9 euro l'ora, e uno di quei un lavoratore su 2 guadagna meno di 9 euro l'ora in quella fascia che ho detto io prima. Quindi sappiamo bene che noi dobbiamo agire a 360 gradi, non soltanto su una categoria che può dirsi tra virgolette protetta. Su questo quindi ci sono più proposte che abbiamo messo in campo, però questa qui è l'ultima che abbiamo lanciato, è una proposta che mira proprio a far restare i giovani nel nostro paese, tant'è vero che agiamo sul tema salariale, sul tema della casa, ma anche sul tema ad esempio di come lo Stato possa fare la sua parte attraverso un grande piano di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione, soprattutto nei piccoli comuni delle aree interne. Questa è una grande questione. Oggi se siete in un comune si trova il sindaco piccolo, un sindaco in un piccolo comune, e non trovi più nessuno, si dice bisogna mettere a terra il PNRR, ma chi lo deve mettere a terra se non ci sono quelli che scrivono progetti?
2: La ringrazio, Marco Saracino, deputato responsabile sud della segreteria del PD. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci sentiamo subito dopo.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
19: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni. Stop that.
20: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
21: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
22: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
23: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
22: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
24: Sono le 7.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: Israele attacca l'Iran, colpiti obiettivi militari, missili iraniani, suonano le sirene a Tel Aviv e Gerusalemme. Banco BPM vuole le nozze con il Monte dei Paschi di Siena, intesa rilancio con Unipol e Popolare dell'Emilia Romagna. Incidenti stradali, auto investe 5 persone a Maccagno nel Varesotto, morta una 17enne. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, Roland Garros, Zverev vince la finale contro Cobol in 5-7. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano le notizie dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha colpito nella notte obiettivi militari nell'Iran occidentale centrale, scrivono le forze israeliane. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran e sirene d'allarme sono suonate a Tel Aviv e Gerusalemme per l'arrivo di missili dallo Yemen.
26: Forti boati sui cieli di Gerusalemme stamattina per l'intercettazione di missili iraniani. Gli allarmi, risuonati più volte, hanno cominciato a seguito del lancio di un missile balistico dallo Yemen verso le città israeliane, comprese Tel Aviv e Gerusalemme, intercettato. così come erano stati intercettati 10 degli 11 missili lanciati ieri sera dall'Iran in direzione delle città del nord israeliano, mentre uno è stato lasciato cadere in zona non abitata. Nel mezzo, nella notte, Israele ha colpito postazioni iraniane e soprattutto basi di lancio di missili nel paese degli Ayatollah. Secondo informazioni locali, esplosioni sono state avvertite a Teheran, Tabriz e Isfahan. Anche l'aeroporto della capitale sarebbe stato colpito. Lo spazio aereo in Iran resta chiuso, per ora aperto quello israeliano. Dopo i missili iraniani di ieri sera, dalle dichiarazioni di Trump e dalla telefonata con Netanyahu, sembrava che il presidente avesse puntato a far ritardare la risposta dell'alleato in attesa della fine dell'ennesimo ultimatum all'Iran sull'accordo. Affrancandosi da Washington, Israele ha voluto dare un forte segnale a Teheran dopo che questi, come Hezbollah, ha attaccato il suo territorio. Dichiarazioni americane, israeliane e iraniane di poco fa che, invece, fanno temere di essere ripiombati nella guerra. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
24: Ora la guerra in Ucraina. Secondo quanto riportato dai canali mediatici russi di Telegram, l'esercito ucraino avrebbe lanciato un'altra ondata di attacchi aerei contro la Russia e le regioni occupate dai russi, colpendo diversi depositi di petrolio e sottostazioni elettriche. Ieri, vertice a Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania.
0: La porta nera di Downing Street, incorniciata dalla bandiera dell'Ucraina, e fianco a fianco quelle di Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi europei a capo della coalizione dei volenterosi per la pace in Ucraina. Scambi di abbracci tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz ieri sera a Londra, in una nuova dimostrazione di unità e sostegno a Kiev a poche ore dall'attacco di un drone russo vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Temi dell'incontro: concordare una linea comune in materia di difesa, la cooperazione nel settore della difesa aerea, l'aumento delle pressioni sulla Russia. E al centro le richieste di Zelensky, il congelamento della linea del fronte come base negoziale per il cessate il fuoco e la partecipazione dell'Europa al tavolo dei colloqui di pace con Putin. Un punto di svolta questo che sarà discusso alla prossima riunione dei volenterosi di Parigi il 14 luglio, in un momento in cui a Washington il presidente Trump sembra ormai aver voltato lo sguardo verso l'Iran. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
24: Almeno 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. L'uomo avrebbe aggredito le persone a caso. L'attacco è avvenuto a 24 ore dall'atteso arrivo nel vicino Madison Square Garden del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, invitato ad assistere a gara 3 delle finali NBA di basket tra New York Knicks e San Antonio Spurs. L'area sarà blindata nelle prossime ore per il rischio di attentati. Un terremoto di magnitudo 7.8 con epicentro in mare ha scosso questa mattina parte delle Filippine meridionali, causando danni, interruzioni di corrente, generando onde di tsunami alte un metro lungo le coste vicine. Lo riferiscono le autorità locali, chiedendo alla popolazione di evacuare immediatamente verso zone più elevate. Ora in Italia con le ultime novità con il risico bancario. Dopo che ieri Banco BPM ha proposto al Monte dei Paschi di Siena un'operazione di aggregazione, questa mattina Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblico di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni del Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'offerta. La compagnia proporrà poi a Popolare dell'Emilia Romagna una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto, in particolare nella raccolta, nei prestiti alla clientela e nel numero di sportelli, afferma Unipol in una nota. Si vota anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. Le sfide principali sono ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In netto calo l'affluenza, che a livello nazionale alle 23 di ieri si attestava al 39,79%, con una diminuzione di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. Capitolo energia. La Commissione europea spinge i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
1: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice di 52 anni di aver abusato di lei negli uffici parlamentari. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta 1 anno e mezzo fa. Ora la cronaca con l'incidente di ieri a Maccagno nel Varesotto, in cui ha perso la vita una ragazza.
2: 17 anni ancora da compiere, è morta sul colpo per l'impatto violentissimo, altri 4 giovani fra i 15 e i 20 anni sono rimasti feriti in modo grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale che costeggia il Lago Maggiore vicino Maccagno nel Varesotto. I giovani avevano appena parcheggiato a bordo strada per raggiungere a piedi la spiaggia, quando sono stati travolti da una Fiat Punto che ha poi finito la sua corsa schiantandosi contro la parete di roccia dall'altro lato della statale. Ferito anche il guidatore, un 30enne, tutti ricoverati in codice rosso nei diversi ospedali della zona, i ragazzi investiti grazie anche all'intervento di 5 elicotteri del 118. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e cosa abbia provocato la sbandata dell'auto dopo i rilievi fatti dai carabinieri intervenuti sul posto. Per il conducente, che avrebbe perso il controllo all'uscita da una curva, sono scattati anche i test del caso per verificare se fosse ubriaco o sotto l'effetto di droga. La località dove è avvenuto l'incidente è molto conosciuta dagli amanti del lago. A breve distanza dalla statale si possono infatti raggiungere diverse spiaggette che si affacciano sul Verbano. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: 10 persone sono morte nel naufragio di una barca carica di migranti al largo delle coste maltesi. A bordo dell'imbarcazione partita dalla Libia c'erano una 60ina di persone, 48 sono state recuperate vive da un peschereccio presente in zona. Da ieri pomeriggio alle ricerche di altre vittime o sopravvissuti partecipa anche un'unità della Guardia Costiera Italiana coordinata dall'autorità maltese. Oggi terzo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna. Ieri il pontefice ha celebrato la Santa Messa nel centro di Madrid e oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica. Oggi il pontefice incontrerà il premier Pedro Sanchez e pronuncerà un discorso al congresso spagnolo, il primo di un papa. Nel pomeriggio si terrà l'atteso incontro con alcune vittime di abusi nella chiesa. Ed ora lo sport di questa domenica con gli azzurri protagonisti tra motori, tennis e calcio. Partiamo proprio dai motori con l'ennesima domenica fenomenale di Kimi Antonelli in Formula 1, mentre in MotoGP la Ducati ufficiale torna al successo in Ungheria.
3: Re del Principato, non ce ne voglia Sua Altezza Ranieri se incoroniamo sovrano di Monte Carlo Kimi Antonelli, perché trionfare in quel modo sul circuito più prestigioso del mondiale e inanellare a 19 anni il 5° successo consecutivo è proprio solo dei grandissimi del volante. Non a caso Kimi ha scelto di correre col 12, omaggio a Senna che con quel numero trionfò nel mondiale 1988. E come Ayrton il bolognese ha incantato Monaco con piede di fuoco e nervi da d'acciaio, tenendo sotto controllo nella doppia partenza, la seconda provocata dall'incidente di Leclerc, gente come Verstappen, subito ritirato, e Hamilton, alla fine secondo davanti alla Red Bull di Hajar. E ora Antonelli è in testa al mondiale con 66 punti sul compagno di Mercedes Russell, ieri solo tredicesimo, ma Kimi almeno su questo frena, come spiega Sky Sport.
4: Devo dire che solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella.
3: La domenica dei fenomeni dei motori l'aveva aperta sulle due ruote Marc Marquez, che al rientro dall'ennesimo doppio infortunio ha dominato in Ungheria vincendo sprint, pole e gran premio davanti ad Acosta e all'altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Pochi metri e subito fuori la VR46 di Giannantonio e soprattutto le due Aprilia del leader mondiale Bezzecchi e di Jorge Martin, che ha innescato la carambola. Tra tante stelle rombanti è lui stavolta l'unico a finire dietro la lavagna. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros, Flavio Cobolli sfiora l'impresa ma deve arrendersi al tedesco Zverev.
5: Il trofeo del Roland Garros Adriano Panatta l'ha consegnato al tedesco Zverev, ma nella domenica in cui è svanito il sogno di Flavio Cobolli di conquistare il primo slam della carriera non ci devono essere rimpianti. È stata una finale vera, combattuta, in cui l'azzurro ha avuto la forza di rispondere due volte all'allungo del rivale prima di consegnarsi in un quinto set quasi senza storia. 6-1, 4-6, 6-4, 5-7, 6-1, risultato finale di 4 ore e 16 minuti di battaglia sul centrale parigino, che alla fine lo ha applaudito riconoscendone il valore.
6: Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
5: Per Zverev la fine di un tabù, ha vinto uno slam alla quarta finale, la seconda a Roland Garros dopo quella persa nel 2024 contro Alcaraz. Era diventata una maledizione, cancellata. Cobolli invece questa mattina sarà numero 10 del ranking ATP dopo un torneo che ha parlato molto italiano nonostante il precoce addio di Sinner. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E c'è anche il calcio con la nazionale che a Creta contro la Grecia ha chiuso la breve parentesi sotto la guida di Baldini e intanto l'Under 17 si conferma campione d'Europa.
7: Nel segno di Pio Esposito, l'Italia dei giovanissimi vince anche in Grecia. Dopo il Lussemburgo, altra vittoria per 1-0 con il gol decisivo dell'attaccante dell'Inter al 18° del primo tempo su assist del genoano Ekator. In apertura di ripresa, Coleoscio colpisce la traversa, poi al 68° Reggiani trattiene Dovikas e si becca il cartellino rosso. Pur con l'inferiorità numerica però, gli azzurri concedono pochissimo, giusto un palo di Zaferis a 6 minuti dalla fine. Gli assalti finali sono tutti respinti dal capitano Donnarumma. La soddisfazione del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ai microfoni di Rai Sport.
8: Io lo so il valore di questi ragazzi. Quando dei ragazzi capiscono che avere delle regole è una risorsa e non è una punizione, vuol dire che hanno acquisito un grado di maturità per essere una squadra importante.
7: E gioie azzurre sono arrivate anche dall'Under 17, campione d'Europa dopo aver battuto il Belgio ai calci di rigore nella finale di Tallinn in Estonia. 1-1 al 90°, poi Cristian Lupo para un penalty e Diego Perrillo realizza quello decisivo. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E nuovi attimi di paura per Christian Eriksen. Il giocatore danese è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell'amichevole con l'Ucraina. È cosciente, sta bene, hanno poi riferito i media. La scena ha riportato immediatamente alla mente l'episodio Euro 2021 quando Eriksen era collassato per un arresto cardiaco. Da allora gli è stato trapiantato un defibrillatore sottocutaneo. Ed è Ascoli, l'ultima promossa in Serie B in quello che era l'ultimo verdetto mancato della stagione calcistica nazionale. Nella gara di ritorno dei playoff promozione, i marchigiani si sono imposti per 3-0 sul Brescia dopo l'1-1 della gara d'andata. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
25: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
10: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. 24 mattino.
1: Certo, bisognerebbe eliminare le cuci, cioè quei partitini che parlano pure a volte, ma non contano niente.
2: Non si sente niente.
3: Il Partito Democratico promette un sacco di cose, ma mi deve dire dove prende il denaro, quello me lo deve dire, perché siccome li hanno buttati via dalla finestra, io voglio sapere dove li prendono.
2: Beh, loro hanno detto che li prendono da questa tassa sugli extra profitti. Io, come ne abbiamo già discusso in più di un'occasione, ero molto e sono sempre molto perplesso quando si parla di extra profitti, per usare un eufemismo, perché extra profitto vuol dire tutto e niente, nel senso che anche quando questi extra profitti, che è una definizione né giuridica né tributaria, cioè non esiste, anche quando questi extra profitti sembrano evidenti, come fu nel caso delle compagnie energetiche nel 2022, si evitava di tener conto di una serie di cose. Ad esempio, se l'azienda doveva onorare dei contratti di lì ad un anno e mezzo, l'extra profitto era in realtà un cuscinetto di liquidità che le serviva per questo. Le aziende fanno soldi per mestiere devono fare profitti, se no falliscono molto semplicemente. E se ne fanno un po' di più, e questi soldi poi vanno a investimenti, assunzioni e via dicendo, sono delle buone aziende che funzionano bene. Quindi se tu tassi queste aziende per consentire ad altre aziende che non hanno fatto investimenti di dare un bonus per le assunzioni, il rischio è di finanziare delle aziende cattive, per così dire, o che non sanno gestire il loro denaro nella maniera corretta. Cioè, mi pare un po' inefficiente, però così è.
4: Buongiorno, volevo dire al deputato PD che ha parlato precedentemente che io, ingegnere neolaureato magistrale di 26 anni, cioè con 200 euro nemmeno il voto riescono a comprarmi, 100 volte meglio andare all'estero.

alta la detrazione per gli over 30. La Stampa ha un titolo forte su Intesa Unipol che muovono su Monte dei Paschi. La notizia, tra l'altro, è appunto di questa mattina, cioè arrivata in sostanza l'ufficialità di un'operazione i cui dettagli erano in parte già presenti sui giornali oggi. L'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi in risposta all'offerta arrivata da BPM, oppure, stando all'interpretazione di alcuni giornali, BPM si sarebbe mossa su Monte dei Paschi perché sapeva che sarebbe arrivata l'offerta di Intesa e di Unipol o di Biper, come volete. Intesa prova il game set match su MPS, è l'apertura del Foglio. MPS e BPM sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso, è il titolo del quotidiano nazionale che dà subito, per così dire, l'interpretazione politica. MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riapre, obiettivo generale, l'apertura di domani. Banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo. BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e Biper, è l'apertura del Corriere della Sera. Tenete presente che al centro di tutta questa vicenda c'è quella quota che di fatto consegna il controllo delle generali, e quindi parliamo più o meno del 20% del risparmio gestito italiano. L'offerta è Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM anche l'apertura del Messaggero, prova di Superbanca nell'apertura del Giornale. Mentre invece la vicenda Minetti è in apertura del Fatto Quotidiano, i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro fronte, ancora la storia della massaggiatrice. Perché ieri è uscito su qualche giornale che ci sono delle dichiarazioni fatte da un notaio in Uruguay, da questa signora, nella quale nega di aver detto, cioè di aver visto tutte quelle cose che poi ha raccontato di aver visto parlando con il Fatto Quotidiano. La Minetti fa il festino alla sinistra e l'apertura della verità. Iran, missili su Israele e la Repubblica. Il mal di Maranza e l'apertura di Libero. A Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno. A Como fanno accoltellate nel salotto chic. A Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. Questa è l'apertura di Libero. Vorrei rimanere su Libero però, perché c'è una storia che ci viene raccontata a pagina 10 ed è un bellissimo specchio di come funzionano alcune cose nel settore pubblico nel nostro paese. Il titolo è: se gli autisti si rifiutano di guidare l'autobus, che cosa è successo? Che tre anni fa, anzi negli ultimi tre anni, AMAT, l'azienda del trasporto pubblico palermitana, ha assunto 200 autisti. 71 di loro, assunti come autisti, hanno presentato un certificato medico dicendo che non possono guidare l'autobus. Morale, cioè ne rimangono 130 dei 200 iniziali. Come funziona il meccanismo? Si fanno assumere a tempo indeterminato e poi a un certo punto richiedono le visite mediche. Molto delicatamente Giuseppe Mistretta, che è il presidente dell'AMAT, dice: è necessario verificare con attenzione se vi siano eventuali abusi o anomalie che incidono sull'organizzazione del servizio nell'interesse dell'azienda e dei cittadini. Pieno rispetto dei diritti, della dignità, delle condizioni di salute dei lavoratori, evitando qualsiasi generalizzazione. Delle due l'una: o hanno sbagliato a fargli le visite mediche prima, quando li hanno assunti come autisti, oppure, no, non dico che c'è una truffa sotto, ma quasi. Se non vi è bastato quello che è successo in Calabria la settimana scorsa, quelle quattro persone a cui i caporali hanno dato fuoco, la vicenda ovviamente sta progressivamente sparendo dalle pagine dei quotidiani. C'è il pezzo di Giuliano Foschini oggi su Repubblica, pagina 26, che scende in dettagli ancora peggiori ed è ancora inviato ad Amendolara, ci dà un quadro più largo di quello che succede in quei campi. Un quadro che passa a Borgo Mezzanone, siamo in Puglia, in realtà è il più grande ghetto agricolo d'Italia, con decine di migliaia di persone che vivono tra baracche di lamiera, container, roulotte e case costruite con materiali di fortuna attorno a una pista aeroportuale militare abbandonata. E racconta
lui

0: uso della droga per far lavorare di più queste persone e per farle lavorare anche quando si fanno male. Uno di loro racconta: mi hanno proposto una sostanza chiamata Royal 225, costa pochi euro, dicono che serve a lavorare di più, a non sentire la fatica. Diawara si chiama, la compra, la mostra, la racconta, anche il numero di targa dell'uomo da cui l'ha acquistata. Ha raccolto una serie di testimonianze molto chiare. Si tratta di Soumaïla Diawara, che appunto è un attivista maliano. E ancora, la procura di Latina ha chiuso l'inchiesta No Pain, nata proprio nelle campagne dell'Agropontino. Al centro c'era il Depalgos, un potente antidolorifico opioide che, secondo gli investigatori, veniva distribuito a numerosi braccianti indiani impiegati nei campi non per curare, ma per continuare a lavorare. L'inchiesta portò a processo un medico e un farmacista e dimostrò che il controllo dei lavoratori può passare anche dal controllo del loro corpo. Un altro racconto dall'Agropontino: 18 mesi di lavoro. Un uomo che si chiama Kaur raccoglie pomodori, broccoli, angurie e meloni. A un certo punto si fa male ad un braccio, il dolore era forte, ma smettere di lavorare non era possibile. Mi hanno dato una medicina, mi hanno detto che mi avrebbe aiutato a continuare, e dice: ho avuto paura, ho perso il controllo. Schiavi sostanzialmente che vengono drogati per continuare a lavorare. Dunque aprirei un ampio capitolo e poi torneremo su questo tema dedicato ai figli e anche alle scuole. Torneremo su questo tema perché alle 7.45 con un ospite ci occuperemo della legge, perché a questo punto è legge, sul consenso informato dei genitori per l'educazione sessuale. Ma vorrei partire da questi dati del Sole 24 Ore che riguardano il tema della natalità. È una doppia pagina firmata da Michela Finizio, Valentina Melis e Pietro Spotorno, la quale racconta che gli aiuti per chi ha figli non fermano l'inverno demografico. Nonostante il governo abbia potenziato la misura anche nel 2026 attraverso la riforma dell'ISEE, dopo averla già aumentata del 50% dal 2023, ad esempio per il primo anno di vita dei neonati, a quanto pare l'assegno unico non riesce a invertire la rotta della denatalità. La platea raggiunta dall'aiuto per i figli a carico tra 0 e 21 anni e senza limiti di età se disabili si assottiglia, e sono di più i ragazzi che crescono e perdono i requisiti rispetto ai nuovi nati. Il numero di figli beneficiari dell'assegno unico è sceso del 3,6% negli ultimi 2 anni, in base ai dati dell'osservatorio INPS sulla prestazione universale aggiornati al mese di marzo. Questo è un quadro nel quale, come scrive Agnese Vitali nella sua analisi, la popolazione naturalmente continua a calare, abbiamo un problema di denatalità, l'età effettiva in cui la popolazione giovanile raggiunge l'indipendenza economica e la stabilità lavorativa e abitativa è oggi troppo spesso superiore all'età considerata ideale dai giovani stessi ed è anche superiore all'età di picco della fertilità umana. Questa, secondo il Fondo Popolazione delle Nazioni Unite, è la vera crisi della fecondità, una crisi di scelte negate legata all'esistenza di ostacoli e barriere che portano a rimandare o rinunciare ad avere figli o a trasferirsi all'estero in contesti in cui è più veloce diventare adulti. E vedete che in parte torniamo a quello di cui abbiamo parlato alle 6.45 con il responsabile sud del Partito Democratico Saracino e la loro proposta per provare a far rimanere i giovani in Italia. A proposito di figli, siamo alla fine delle scuole. Alcune hanno già finito. Oggi, come Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto, oggi suonerà l'ultima campanella anche per gli studenti di Lazio, Lombardia, Calabria e Sardegna. Michela Finizio e Claudio Tucci su Scuola 24, la pagina settimanale del Sole 24 Ore che trovate nel Sole del lunedì a pagina 9, ci portano proprio su questo e sulla famosa questione dei centri estivi e delle attività da far fare ai ragazzini o ai bambini mentre sei là che lavori e dici: e ora? Che cosa faccio? Non c'ho i nonni vicino, non c'ho i genitori, come li gestisco? Ci sono dei fondi che sono stati forniti dal Ministero per le scuole, ma sono tutto sommato poca roba, e i centri estivi privati rimangono di fatto l'unica vera alternativa. Ma secondo l'ultimo osservatorio Euresadoc, che il Sole 24 Ore del lunedì è in grado di anticipare, la tariffa media a tempo pieno quest'anno tocca i 179 euro a settimana. Mi viene da dire, quando va bene. A Milano 8 settimane di centro estivo costano in media 1861 euro per un figlio e oltre 3500 per due. La spesa si avvicina o supera l'equivalente di uno stipendio mensile, si va da 1320 euro di Roma a 1496 euro di Firenze per un solo figlio. Nel mezzogiorno i costi risultano più contenuti, ma siamo comunque sopra i 1000 euro. A Bari 1097 euro, comunque se hai due figli ti costa 2100 euro per 8 settimane. Dunque si continua a discutere, si continua a ragionare intorno all'apertura delle scuole anche in giugno. A delle pause più corte d'estate e magari qualche vacanza in più durante l'anno, ma c'è un problema, ne abbiamo parlato, mi avete scritto moltissimo su questo, molto l'hanno fatto gli insegnanti, di edifici fatiscenti. E io mi sono chiesto, ma abbiate pazienza, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non doveva servire anche a questo? Abbiamo preso 200 miliardi tra debiti e soldi a fondo perduto, avremmo dovuto fare esattamente questa operazione. Ebbene, Francesca Fulghesu a pagina 12 di Domani ci racconta di una spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'edilizia scolastica che è in ritardo fortissimo, si è al 51% dei pagamenti, non si riusciranno a chiudere i cantieri in tempo, si rischia di avere opere incompiute, spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice scuola di Cittadinanza Attiva. Bisogna guardare al dopo, su chi ricadranno le spese superate la scadenza, manca una programmazione di lungo termine. E scrive ancora Fulghesu, mentre si discute di scuole aperte anche d'estate, l'anno scolastico termina con temperature in aula fino a 35 gradi. Le ragioni sono strutturali, gli edifici scolastici sono per lo più vecchi e inefficienti, gli episodi estremi aumenteranno e le scuole non sono pronte per questa accelerazione, sottolineano da Legambiente, mi pare, in questo caso, Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola dell'associazione ambientalista. Per questo, aggiunge, servono interventi urgenti, delle cose più semplici come piantumare alberi e creare aree verdi nei cortili, a interventi più strutturali come isolamento termico, schermature solari, ventilazione meccanica. Isolamento termico mi viene in mente con tutti i soldi che abbiamo buttato per il super bonus, forse sarebbero stato più opportuno utilizzarli dovendo proprio fare quella montagna di debito per cose un po' più utili che la seconda casa degli italiani. Una pausa.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
4: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
2: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 8 giugno. La pressione tende ad aumentare su tutto il paese. Al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole e clima tipicamente estivo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Una telefonata di notte.
16: Una fiammata improvvisa.
17: Dio mio, adesso.
16: La fuliggine.
17: Tutto nero, gran fumo.
18: Probabilmente una scintilla.
19: La produzione ferma.
20: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
17: Grazie anche a loro.
19: Non si vede più nulla del disastro.
21: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA. Pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
2: State ascoltando un programma offerto da
4: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
2: 24 mattino.
22: Diciamo anche che ormai nel 2026 non sono soltanto i 200 euro in più in busta paga che interessa un giovane, ma interessano anche tanti altri contorni a livello lavorativo, tipo welfare, tipo crescita, tipo orari, tipo di lavoro che non hanno ancora imparato in Italia e che si vede ancora meno, soprattutto nel pubblico, forse nel privato un pochettino sta cambiando.
0: Ma anche le prospettive di carriera, certo, certo.
23: Il problema degli autisti è un problema di ASL e di giudici. Le ASL, qualora le aziende mandino poi il lavoratore a fare un accertamento successivo, devono essere oneste nel dare il giudizio. E poi, visto che le aziende hanno anche la possibilità di licenziare delle persone quando non c'è più l'idoneità fisica alla mansione, e alcune persone possono essere ricollocate, ma le percentuali vergognose di cui stiamo parlando sicuramente non possono essere riutilizzate in altre mansioni, avere il coraggio di approvare il licenziamento.
0: anche per il pubblico impiego, dice lei. Rapidamente due cose di politica. La prima è interessante, mi pare, questo caso della commissione Covid. Come sapete, dall'inizio della legislatura è stata creata una commissione d'inchiesta su come è stata gestita l'emergenza Covid, guidata dal senatore dei Fratelli d'Italia Marco Lisei, che tra l'altro è anche stato nostro ospite, ed è successo questo. Che ci sono state 5 audizioni di questa commissione, che deve sentire delle persone per fare il suo lavoro, si sono svolte all'interno di un commissariato di Roma e vi hanno partecipato a queste audizioni solamente membri della maggioranza. Almeno questo è quello che denuncia l'opposizione, prendo dal pezzo di René Famà a pagina 17 della Stampa. Sono incontri riservati che si sono svolti all'insaputa degli altri membri in una sede quantomeno inconsueta, quella degli uffici del commissariato di polizia di Trevi, Campo Marzio, Roma. E ancora, le persone informate sui fatti sono state interrogate da consulenti della commissione, sempre nominate da Fratelli d'Italia. Come l'hanno scoperto i membri dell'opposizione? Perché alcune di queste persone chiamate a testimoniare sono state convocate anche in commissione. E quando sono state convocate in commissione c'era scritto: queste persone sono state già ascoltate in sede di attività delegata. Insomma, fatta una breve ricerca, si è scoperto che era là che erano stati sentiti. E ora l'opposizione chiede addirittura lo scioglimento della commissione o quantomeno le dimissioni del presidente Lisei. Altro piccolo elemento politico. La scena dal punto di vista politico è un po' dominata dai nuovi acquisti del generale Vannacci. Citavamo già prima Davide Bergamini, che a gennaio aveva lasciato la Lega per Forza Italia dicendo che la Lega era troppo a destra e adesso passa con Vannacci. E su questo vi segnalo questa intervista di Federico Novella sulla Verità, pagina 7, con Riccardo Molinari, che è capogruppo leghista alla Camera. Il titolo è "Con Vannacci un'intesa è impossibile", ma è interessante l'interno dell'intervista, quello che c'è scritto. Dice che l'uscita di Vannacci dalle file della Lega ha fatto chiarezza sulla linea politica del partito. E poi dice questo: su di lui ho sempre avuto un'opinione chiara, mentre altri gli stendevano i tappeti rossi. Ma questi altri però sono il segretario del partito, Molinari, mi scusi, cioè, è Salvini che l'aveva voluto come, addirittura come vice segretario. Vannacci porta un messaggio antitetico ai valori storici della Lega. Quindi chi in questi giorni sta lasciando la Lega per inseguire Vannacci, e non sono così tanti, evidentemente si trova nel posto sbagliato fin dal principio. Ci sarà modo di vedere come evolverà non solo nell'arco della giornata ma nei prossimi giorni la vicenda finanziaria che trovate in apertura oggi su tutte le pagine dei quotidiani. I riassunti migliori oggi mi pare siano quelli del Corriere della Sera, anzi mi pare che siano quelli del Corriere della Sera di Repubblica, pagina 8 del Corriere, Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi che raccontano esattamente che cosa sta succedendo, dicendo che ufficialmente è iniziato il secondo tempo il cosiddetto risico bancario. In un solo pomeriggio domenicale, con le borse che dormivano, lo scenario creditizio italiano ha mutato di nuovo aspetto, o almeno potrebbe mutare di nuovo aspetto. A incamminarsi verso Monte dei Paschi ieri poco dopo pranzo è stato Banco BPM, che con l'assedio di Unicredit ormai alle spalle ha avanzato una proposta di matrimonio all'ex Banca Toscana, da un anno custode dell'ambitissimo 13% di Generali. Neanche in tempo di metabolizzare la notizia, nel pomeriggio si è fatta strada la notizia è un imminente intervento per sbarrare la strada del banco su Siena, notizia che ha trovato conferma questa mattina con l'offerta di Intesa San Paolo, la quale guarderebbe a Mediobanca, mentre accanto ci sarebbe Unipol, che punterebbe all'entità giuridica di MPS e agli sportelli, ai 1500 sportelli. Dice Federico Fubini che probabilmente, da quello che sostiene naturalmente, la mossa di BPM è una mossa nata perché si era avuta già la sensazione che Intesa San Paolo si sarebbe mossa, e quindi in realtà, anche se è arrivata prima, è una mossa preventiva. Siamo sempre sul Corriere della Sera. mentre Maria Rosaria Marchesano sul Foglio chiarisce i contorni di quello che dovrebbe essere, di quello che si ipotizza che sia dal punto di vista politico, laddove dietro BPM ci sarebbe il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi Giorgetti, mentre invece dietro la mossa Intesa San Paolo ci sarebbe in sostanza Palazzo Chigi. Vedremo il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Strade in diretta.
16: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Al centro, sul grande raccordo anulare, segnaliamo code a causa di un incidente prima dell'area di servizio Ardeatina in carreggiata interna. Risaliamo lo stivale e andiamo sul tratto Milano-Bologna della 1, dove si rallenta a causa di lavori tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21 in direzione Bologna. E proprio sulla A21 Torino-Brescia, sempre per lavori, traffico rallentato con code a tratti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Infine sulla A4 Torino-Milano, code per operazioni di recupero di un veicolo fermo tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
7: 24 mattino.
0: Nelle scorse ore è stato approvato ed è diventato legge il testo che introduce il consenso delle famiglie per le attività sulla sessualità all'interno delle scuole, attività inteso naturalmente come attività informative, ovvio, che però saranno vietate nelle scuole dell'infanzia e alle elementari. Tutto questo nella giornata del 4 giugno. Il Senato ha approvato in via definitiva e dunque è legge. Maria Stella Gelmini è senatrice di Noi Moderati, è stata anche ministra dell'istruzione, come sapete perfettamente. Buongiorno Gelmini, bentornata ai nostri microfoni.
18: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, la critica che viene mossa a questo provvedimento, e la critica più forte è la seguente. Il testo appunto prevede che le scuole debbano chiedere il consenso preventivo dei genitori, che i quali genitori debbono essere informati almeno una settimana prima, che quando sono coinvolti studenti minorenni dovrà essere presente un docente, che il consenso ai genitori debba essere dato anche nelle scuole superiori, e bloccato non è possibile farlo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Dicevo, Gelmini, che l'obiezione più forte che viene fatta a questa legge è che in tutte le grandi democrazie, tra tutte le grandi democrazie occidentali, questa è la legge più restrittiva in assoluto.
18: Ma in realtà si tratta di un provvedimento che non limita la libertà di educazione anche della sfera sessuale, ma ripristina, diciamo, quello che all'interno della Costituzione è previsto dall'articolo 30, cioè la collaborazione che deve esserci tra la scuola e la famiglia. Qui non si tratta di un provvedimento che vuole conculcare la libertà di educazione, al contrario, rimette sui binari quali sono le istituzioni responsabili di questa formazione, e sicuramente da un lato c'è la scuola, e tutti riconoscono, anche il governo, lo ha detto anche il ministro Valditara nel corso del dibattito al Senato, il ruolo fondamentale della scuola, ma proprio perché la scuola è importante non può essere lasciata sola e soprattutto non può sostituirsi alla famiglia. La Costituzione, articolo 30, dice che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Quindi in un contesto delicato come quello della sfera sessuale, la scuola avanza una proposta, ma la famiglia viene resa compartecipe, corresponsabile di questo percorso educativo. Tra l'altro la scuola sta già facendo tanto contro il bullismo, la violenza di genere, cioè sono tantissimi progetti che vanno nella direzione di educare al rispetto, però è chiaro che non vogliamo che capiti quello che per esempio è successo negli Stati Uniti, dove non ci si è limitati ad un'educazione sessuale e al rispetto di tutte le inclinazioni, ma si è fatta una sorta di indottrinamento al gender, e questo credo che sia sbagliato.
0: In cosa consiste l'indottrinamento al gender?
18: Beh, andare oltre quello che è il rispetto, diciamo, delle diverse inclinazioni, ma in qualche modo incentivare, quindi conculcare la libertà sessuale. Questi fatti sono capitati, quindi noi vogliamo che la scuola e la famiglia assolutamente possano collaborare e educare al rispetto però, sessuale, ma al rispetto delle persone in generale.
0: Però se le posso dire questo, sì. Per evitare un rischio di questo genere, se si intravede questo rischio, si può fare come fanno per esempio Francia, Germania, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, ossia che rendono obbligatoria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole senza possibilità per i genitori di esprimere consenso, di dire sì o no, e poi però hanno un controllo su questi programmi.
18: Ma guardi, io rispetto anche, come dire, scelte che hanno fatto altri paesi, però penso che escludere la famiglia dall'educazione in generale, non solo dall'educazione sessuale, porti ad una rottura di un'alleanza che è fondamentale per la buona riuscita del percorso scolastico. Noi oggi molte volte assistiamo al lamento giusto di insegnanti, di un sistema scolastico che viene lasciato un po' solo, dove questo patto educativo tra la scuola e la famiglia si è allentato. Io credo che invece debba essere rafforzato, non solo con riferimento a questa sfera che è la più delicata, ma in generale, e che se noi vogliamo contrastare il disagio giovanile che assume diverse sfaccettature, scuola e famiglia devono percorrere questa strada insieme. E quindi questo provvedimento è molto semplice, perché prova a ripristinare, a rafforzare un'alleanza tra la scuola e la famiglia.
0: Però c'è il grande
18: rischio. Credo che questo sia un elemento decisivo per la buona riuscita del percorso scolastico dei ragazzi.
0: Beh, però c'è anche il grande rischio di mettere in difficoltà i ragazzi che magari si trovano in una famiglia ultraconservatrice, che non accetta il fatto che, per esempio, abbiano un orientamento di genere diverso. Cioè, lei capisce che può essere problematico tutto questo, no?
18: Però guardi, all'articolo 2 di questo provvedimento si è previsto anche il caso nel quale le famiglie non diano questo consenso informato, comunque i ragazzi avranno un percorso e un programma da svolgere, non è che saranno, come dire, ghettizzati perché la famiglia non dà il consenso. In quel caso comunque dovranno costruire e diciamo seguire programmi legati all'educazione al rispetto in ogni caso. Quindi è stato previsto l'ipotesi di un no da parte della famiglia del mancato consenso, e c'è comunque un programma scolastico che i ragazzi devono seguire, quindi è stato previsto anche questo caso. Però penso che sia giusto e utile creare le condizioni e favorire il coinvolgimento delle famiglie, non escluderle da questo percorso. Quindi questo provvedimento non è un provvedimento che voglia limitare l'educazione, la libertà, la responsabilità, è semplicemente un provvedimento che rimette sui binari quelle che sono le istituzioni chiamate ad occuparsi dell'educazione dei ragazzi, e pensare che la famiglia non lo debba fare lo trovo sbagliato.
0: Ci sono state molte critiche, senatrice Gelmini, non solamente dell'opposizione, quello diciamo è nelle cose, mi viene da dire, ma anche da associazioni che se ne occupano, psicologi, psichiatri, insomma tutto il mondo che si occupa di queste cose ha mosso delle critiche pesanti a questo provvedimento.
18: Ma guardi, quando si approva una riforma, un provvedimento, io non sono sorpresa, nel senso che c'è dibattito, c'è discussione ed è anche giusto che è così. Quello che non bisogna far credere alle persone è che questo provvedimento nasca dalla volontà di limitare la libertà educativa o impedire attività di prevenzione e sensibilizzazione. Al contrario, siamo di fronte ad una norma che prova a ristabilire, come ho detto prima, un principio di equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo. Quindi, insomma, la scuola svolge un ruolo fondamentale, ma anche la famiglia. E francamente, questo principio, se lo si mette in discussione, si mette in discussione la Costituzione, perché anche all'interno della Costituzione il ruolo della famiglia è riconosciuto. Quindi non capisco perché debba essere ghettizzata.
0: La ringrazio, Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. Le auguro una buona giornata. Torneremo a parlare nei prossimi giorni anche con esponenti dell'opposizione. Ci fermiamo, c'è GR24, a dopo.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
26: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
9: Passa Intred.
27: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
27: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
28: E dove andate quest'estate?
29: In Trentino, con i bambini.
28: Ah, vi piace camminare?
29: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
30: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
31: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
32: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
33: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
34: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
33: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
34: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
33: E io come lo faccio, il besto?
34: E mettici le noci, quelle ce le ho.
35: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
36: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
37: Il segnale orario vi è offerto da
38: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
39: Le 7:59.
40: GR24, il sole 24 ore.
39: Israele attacca l'Iran, ha colpito obiettivi militari, intercettato un missile dallo Yemen su Tel Aviv, Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Risico bancario, Intesa rilancia con un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena, ieri la proposta di fusione da BPM. Incidente stradale nel Varesotto, un'auto investe 5 ragazzi a Maccagno, morta una 17enne. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, a Parigi Zverev vince la finale del Roland Garros contro Cobolli. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Riesplodono le ostilità tra Iran e Israele dopo i ripetuti attacchi israeliani contro il Libano e dopo le ondate di missili iraniani contro il nord di Israele. L'esercito israeliano ha colpito nella notte obiettivi militari in Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza alle 11 ora locale, le 10 in Italia, dopo la ripresa delle ostilità con l'Iran. Alla riunione parteciperà solo un ristretto gruppo di ministri chiave. Sirene d'allarme sono suonate a Tel Aviv e Gerusalemme per l'arrivo di missili dallo Yemen.
0: Dopo i raid dell'esercito israeliano su Beirut, riesplode il fuoco incrociato tra Israele e Iran nella peggiore escalation dalla tregua di aprile, con il primo attacco missilistico iraniano contro Israele, dove le sirene hanno risuonato in vaste aree del paese, tra cui Gerusalemme, Beersheba e l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. I missili sarebbero stati quasi tutti intercettati, compreso, riferisce Israele, anche un missile proveniente dallo Yemen, paese controllato dagli Houthi, sostenuti dall'Iran. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane afferma che si tratta dell'inizio di un'intera settimana di attacchi continui. In risposta, le forze israeliane hanno bombardato Teheran e le città di Tabriz e Isfahan, un'escalation fuori dal controllo USA, dopo che il presidente Trump, secondo un funzionario americano, avrebbe detto al primo ministro Netanyahu di astenersi da rappresaglie e dichiarato a Fox News di non essere contento degli attacchi israeliani alla capitale libanese, esortando quindi l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, anche se lo stesso Trump ha ribadito che non sbloccherà i miliardi di dollari di beni iraniani, come chiesto da Teheran, prima che venga raggiunto un accordo di cessate il fuoco. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: In Italia, con le ultime novità sul risico bancario, dopo che ieri Banco BPM ha proposto al Monte dei Paschi di Siena un'operazione di aggregazione, questa mattina Intesa San Paolo ha rilanciato con un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni della banca senese.
1: È arrivata la controfferta al progetto di aggregazione di Banco BPM per la conquista di Banca MPS. Intesa San Paolo ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio sul 100% del capitale di MPS, con un premio del 12,5% rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì. L'offerta prevede per ogni azione MPS l'assegnazione di 1,6 azioni di Intesa San Paolo più un euro in contanti. L'istituto, guidato da Carlo Messina, ha già convocato per il 10 settembre l'assemblea degli azionisti per varare l'aumento di capitale a servizio dell'operazione. Contestualmente Intesa ha raggiunto un accordo con Unipol. Se l'offerta andrà a buon fine, la compagnia assicurativa rileverà il marchio MPS e 635 filiali per un corrispettivo compreso tra 3 miliardi e 3 miliardi e mezzo. Unipol procederà poi all'integrazione con BPER, di cui è il principale azionista, e lancerà un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo di euro. Ora l'attenzione si sposta al Consiglio di amministrazione di Siena, riunito oggi, e alla reazione dei mercati. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24.
39: Urne riaperte dalle 7 nelle 12 regioni dove ci sono i ballottaggi per le comunali, che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia, e per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Chiuderanno alle 15 e subito dopo comincerà lo spoglio. E oggi terzo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna.
2: Con il corazon colmato di allegria.
39: Ieri una folla di 1,2 milioni di persone si è riversata nel centro di Madrid per accogliere Papa Leone e assistere alla messa nella solennità del Corpus Domini, la prima officiata in Spagna dal pontefice. Questa mattina il Papa incontrerà il premier Pedro Sánchez e pronuncerà un discorso al Congresso spagnolo, il primo di un Papa. Adesso la cronaca con l'incidente ieri a Maccagno nel Varesotto, in cui ha perso la vita una ragazza.
3: 17 anni ancora da compiere, è morta sul colpo per l'impatto violentissimo. Altri 4 giovani, fra i 15 e i 20 anni, sono rimasti feriti in modo grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale che costeggia il Lago Maggiore vicino Maccagno, nel Varesotto. I giovani avevano appena parcheggiato a bordo strada per raggiungere a piedi la spiaggia, quando sono stati travolti da una Fiat Punto che ha poi finito la sua corsa schiantandosi contro la parete di roccia dall'altro lato della statale. Ferito anche il guidatore, un 30enne. Tutti ricoverati in codice rosso nei diversi ospedali della zona, i ragazzi investiti grazie anche all'intervento di 5 elicotteri del 118. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e cosa abbia provocato la sbandata dell'auto dopo i rilievi fatti dai carabinieri intervenuti sul posto. Per il conducente, che avrebbe perso il controllo all'uscita da una curva, sono scattati anche i test del caso per verificare se fosse ubriaco o sotto l'effetto di droga. La località dove è avvenuto l'incidente è molto conosciuta dagli amanti del lago. A breve distanza dalla statale si possono infatti raggiungere diverse spiaggette che si affacciano sul Verbano. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto accertamenti sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato da una donna di 52 anni di aver abusato di lei negli uffici parlamentari. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta 1 anno e mezzo fa. Ora andiamo in Perù con le elezioni presidenziali. Secondo i primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi, è testa a testa tra la candidata conservatrice Keiko Fujimori e quello progressista Roberto Sanchez.
4: I risultati degli exit poll hanno dato un pareggio statistico con un leggero vantaggio per Keiko Fujimori. Ma sebbene il conteggio rapido confermi il pareggio, la proiezione di voto mostra invece un vantaggio dello 0,6% per il candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez, che in campagna ha promesso l'indulto per l'ex presidente Pedro Castillo in prigione per il tentativo di autogolpe nel 2022, ha detto con un tono ottimista che i più poveri del Perù hanno deciso di recuperare il governo per il popolo. Per Keiko Fujimori, figlia dell'autocrate Alberto Fujimori, è la quarta volta consecutiva che arriva al secondo turno elettorale. In un momento in cui la criminalità e l'insicurezza crescono e rappresentano la principale preoccupazione dei peruviani, Keiko ha fatto campagna con un discorso di pugno duro con lo slogan «Torna Fujimori, torna l'ordine».
5: Empate tecnico.
4: Ci troviamo in un pareggio tecnico, ha detto Fujimori. Fino a questo momento non c'è alcun vincitore. Saranno giorni lunghi prima di conoscerlo.
5: Días largos.
4: Il vincitore, che sarà il nono presidente del Perù negli ultimi 10 anni, avrà la grande sfida di ricostruire la legittimità istituzionale in un paese segnato dalla corruzione e dalla instabilità politica. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: La polizia ha confermato che il terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.8 ha ucciso almeno 12 persone e ne ha ferite altre 5. Lo scrive la BBC, secondo cui le forze dell'ordine stimano che il sisma abbia inoltre danneggiato 37 edifici. Poche ore dopo aver ordinato l'evacuazione delle aree settentrionali, l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami. Ora lo sport con gli azzurri protagonisti tra motori, tennis e calcio. Partiamo proprio dai motori con l'ennesima domenica fenomenale di Kimi Antonelli in Formula 1, mentre in MotoGP la Ducati ufficiale torna al successo in Ungheria.
6: Re del Principato, non ce ne voglia Sua Altezza Ranieri se incoroniamo sovrano di Monte Carlo Kimi Antonelli, perché trionfare in quel modo sul circuito più prestigioso del mondiale e inanellare a 19 anni il quinto successo consecutivo è proprio solo dei grandissimi del volante. Non a caso Kimi ha scelto di correre col 12, omaggio a Senna che con quel numero trionfò nel mondiale 1988. E come a Ayrton, il bolognese ha incantato Monaco con piede di fuoco e nervi d'acciaio, tenendo sotto controllo nella doppia partenza, la seconda provocata dall'incidente di Leclerc, gente come Verstappen, subito ritirato, e Hamilton, alla fine secondo davanti alla Red Bull di Hajar. E ora Antonelli è in testa al mondiale con 66 punti sul compagno di Mercedes Russell, ieri solo 13°, ma Kimi almeno su questo frena, come spiega Sky Sport.
7: Devo dire che la strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella.
6: La domenica dei fenomeni dei motori l'aveva aperta sulle due ruote Marc Marquez, che al rientro dall'ennesimo doppio infortunio ha dominato in Ungheria vincendo sprint, pole e gran premio davanti ad Acosta e all'altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Pochi metri e subito fuori la VR46 di Giannantonio e soprattutto le due Aprilia del leader mondiale Bezzecchi e di Jorge Martin, che ha innescato la carambola. Tra tante stelle rombanti è lui stavolta l'unico a finire dietro la lavagna. Catania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: E a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros, Flavio Cobolli sfiora l'impresa, ma deve arrendersi al tedesco Zverev.
8: Il trofeo del Roland Garros, Adriano Panatta, l'ha consegnato al tedesco Zverev, ma nella domenica in cui è svanito il sogno di Flavio Cobolli di conquistare il primo slam della carriera non ci devono essere rimpianti. È stata una finale vera, combattuta, in cui l'azzurro ha avuto la forza di rispondere due volte all'allungo del rivale prima di consegnarsi in un quinto set quasi senza storia. 6-1, 4-6, 6-4, 5-7, 6-1, risultato finale di 4 ore e 16 minuti di battaglia sul centrale parigino, che alla fine lo ha applaudito riconoscendone il valore.
9: Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
8: Per Zverev la fine di un tabù, ha vinto uno slam alla quarta finale, la seconda a Roland Garros dopo quella persa nel 2024 contro Alcaraz. Era diventata una maledizione, cancellata. Cobolli invece questa mattina sarà numero 10 del ranking ATP dopo un torneo che ha parlato molto italiano nonostante il precoce addio di Sinner. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: Per il calcio, la nazionale a Creta contro la Grecia ha chiuso la breve parentesi sotto la guida di Baldini e l'Under 17 si conferma campione d'Europa.
10: Nel segno di Pio Esposito, l'Italia dei giovanissimi vince anche in Grecia. Dopo il Lussemburgo, altra vittoria per 1-0 con il gol decisivo dell'attaccante dell'Inter al 18° del primo tempo su assist del genoano Ekator. In apertura di ripresa, Coleoscio colpisce la traversa, poi al 68° Reggiani trattiene Dovikas e si becca il cartellino rosso. Domenica però gli azzurri concedono pochissimo, giusto un palo di Zaferis a 6 minuti dalla fine. Gli assalti finali sono tutti respinti dal capitano Donnarumma. La soddisfazione del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ai microfoni di Rai Sport.
11: Io lo so il valore di questi ragazzi. Quando dei ragazzi capiscono che avere delle regole è una risorsa e non è una punizione, vuol dire che hanno acquisito un grado di maturità per essere una squadra importante.
10: E gioie azzurre sono arrivate anche dall'Under 17, campione d'Europa dopo aver battuto il Belgio ai calci di rigore nella finale di Tallinn in Estonia. 1-1 al 90°, poi Cristian Lupo para un penalty e Diego Perrillo realizza quello decisivo. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
39: E in chiusura l'evento Sport Business Forum che si è svolto nel weekend tra Treviso e Belluno.
0: È stato Gianmarco Tamberi a chiudere la 3 giorni di Sport Business Forum tra Treviso e Belluno, l'evento dove lo sport ha incontrato l'economia reale. Ci sono state storie di atleti come Achille Polonara e Francesca Lollobrigida, confronti e dialoghi su temi che intrecciano parità di genere, sport, impresa e territorio, come ci racconta Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti.
12: La responsabilità sociale, ma a me piace chiamarla la responsabilità civile delle aziende, si manifesta anche in queste iniziative, perché lo sport e le società sportive, soprattutto dilettantistiche, oggi possono svolgere la loro attività grazie al sostegno economico del mondo imprenditoriale, che lo fa per spirito di comunità, per senso di volontariato, ma soprattutto perché c'è la consapevolezza che attraverso lo sport e le attività che si portano avanti si possono dare delle opportunità ai giovani e ai meno giovani dei nostri territori.
0: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Belluno.
39: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Filippo Reggi in regia. Ora vi lascio 24 Mattino, Giorno 24 torna alle 9.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: 24 mattino.
9: Le 8 a 15 minuti e 34 secondi, caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo, ci siamo.
10: Ciao, ci siamo, ci sarebbe da ridere perché ogni giorno Donald Trump annuncia che siamo proprio un millimetro dalla pace, ma veramente, anzi mezzo millimetro dalla pace, e poi, come è accaduto stanotte, la guerra riprende in Medio Oriente in maniera più selvaggia fra Israele e Libano, nel triangolo Israele, Libano e Iran. Il Wall Street Journal pubblica un reportage di Dov Lieber e Anat Pled, che sono due giornalisti sul luogo, fra i più importanti che ha, e che a leggere il loro reportage è veramente sconsolante. In più pubblica un'analisi di John Bolton, che è l'ex consigliere di Trump per la sicurezza nazionale. Come al solito, tutti gli ex consiglieri di Trump poi hanno litigato con lui, anzi c'è stata una questione. Tra l'altro Bolton era anche rappresentante all'ONU ai tempi di Bush Junior, e ha litigato con lui, e poi stava per pubblicare un libro su indiscrezioni. Donald Trump ha cercato di sequestrarglielo, e anche lui dice, Bolton, che in queste condizioni la pace è pressoché impossibile. Ma per chi vuole leggere in italiano, c'è una splendida intervista fatta molto bene di Annalisa Corti sulla Verità allo stesso Bolton, dove spiega più o meno le cose che dice oggi sul Wall Street Journal. Ma la notizia del giorno è che in Armenia ha rivinto le elezioni, anche se lo spoglio è ancora in corso, Nicole Pashinyan, che è al suo terzo mandato, il capo della lista a contratto civile, che è l'europeista a cui si contrapponeva un filo russo. Devo segnalare per correttezza che a Parak la TV filorussa dice che ancora bisogna vedere quali sono bene i risultati, ma è importantissimo questo esito dell'elezione in Armenia, perché contro Pashinyan è stata fatta una campagna probabilmente influenzata dai russi, non voglio dare nulla per scontato, ma dove l'hanno accusato veramente di tutto: di corruzione in affari immobiliari, violenza sessuale, traffico in organi umani. Non è stata una cosa incredibile, e i rapporti fra, come è noto perché ne parlammo a suo tempo nel 2023, ampiamente, i rapporti fra Armenia e Russia sono ai minimi, potrebbe essere un nuovo caso Ucraina, eh? Guarda, voglio avvertire gli ascoltatori, perché quando l'Azerbaigian ha occupato il Nagorno-Karabakh e i russi praticamente l'hanno avallata, questa c'è stato il Nagorno-Karabakh pieno di armeni che sono dovuti fuggire in Armenia, e quindi è una situazione complicata e presenta caratteri simili a quelli ucraini. Poi vedremo quello che accadrà. Ma passando.
9: Scusami Paolo, solo per ricordare, le ultime parole di Putin sull'Armenia sono state queste: un avvicinamento all'Europa avrebbe conseguenze devastanti. Quindi.
10: È questo che, quel devastanti, è questo che mi porta a pensare che possa essere una nuova Ucraina. Mi auguro di no, ma quel devastanti, hai ragione tu, vuol dire qualcosa. Passando all'Italia, tiene banco il caso di Francesco Silvestro, quel senatore di Forza Italia accusato da una signora di averla molestata sessualmente il 25 febbraio del 2025, cioè più di un anno fa. Poi lei racconta di essere stata in cura per riprendersi da quello che aveva subito, e il caso è stato scoperto da una cronista con i controfiocchi, Concita Sannino, già ieri su Repubblica, che correttamente, dopo aver denunciato il caso, è andata a intervistare subito Francesco Silvestro, il quale dopo essersi discolpato dicendo che non ebbero niente, che era semplicemente, lui voleva chiedergli delle bottiglie di Krug e di altri alimenti per non so quale festa a casa sua, a un certo punto ha detto una frase tipo: ma poi io sono un bell'uomo, lei è una signora normale, a parte io sono un bell'uomo, se vedete le foto giudicate voi. Ma che c'entra, scusami, che io sono un bell'uomo? Se non c'è stato nulla, che vuol dire io sono un bell'uomo e lei è una signora normale? Domandatelo e capirai. Tant'è vero, e devo rendere onore a Rita Dalla Chiesa e a Valeria Braghieri sul Giornale, che hanno così alzato gli scudi di fronte a questa frase, ma che sistema.

0: Ma la cosa che più mi ha colpito è che lui è console onorario dell'Ossetia del Sud, che è una roba russa, filorussa, con giurisdizione sulla Calabria. La Calabria di Occhiuto, ma che strano console onorario dell'Ossetia del Sud, un tipo di Materassi, console onorario dell'Ossetia del Sud.
1: L'Ossetia del Sud, per chiarire agli ascoltatori, è un'autoproclamata repubblica separatista della Georgia e che si vuole avvicinare alla Russia, per capirci. La cosa curiosa è che no, sia dentro il partito di Antonio Tajani. No,
0: infatti Tajani, che riconosce, ha ribadito che lui riconosce l'integrità territoriale della Georgia, ma non ve ne accorgete? Chiederei a Tajani, che è anche segretario del partito, che ci avete il console onorario per la Calabria, Occhiuto, Tajani, tutti questi qui. C'è una strana cosa della Campania che è misteriosa, insomma, secondo me c'è un mistero Campania.
1: Scusami Paolo, leggevo che lui era stato, lui aveva denunciato un giornalista per diffamazione, e il quale giornalista poi è stato assolto perché è stato riconosciuto in giudizio, leggo sempre al pezzo di Nello Trocchia, che non è diffamatorio scrivere che Silvestro è console onorario di una sorta di Repubblica delle Banane, quindi vabbè.
0: Sì. Non è male. Lui infatti è molto bello, molto bello. Poi domani ci saranno i risultati del secondo turno delle elezioni amministrative, ne parleremo domani, ma nel frattempo La Verità ha pubblicato un'intervista, anche questa fatta molto bene, di Antonio Rossetto a Vladimiro Crisafulli, che come voi sapete ha vinto, ha stravinto alla maniera di Vincenzo De Luca, presentandosi senza simboli del Partito Democratico a Enna, e questo fa un'intervista dicendo che lui ha ricevuto delle telefonate di congratulazioni da Anna Finocchiaro, Luigi Zanda, Enzo Bianca e tanti d'Alemiano, dice lui. Fa un'esaltazione di D'Alema, dice che lui romperò i coglioni, testuale, a Taruffi finché campo. Taruffi è la persona della Schlein che si occupa, il povero Igor Taruffi, delle questioni locali. Per me, guarda, cresce la mia stima per Taruffi, perché vorrei vedere te a occuparti di questioni simili, e fa delle bordate contro la Schlein, che si ritrova da una parte la fuga di soprattutto donne che lo rimproverano, come l'ultima è stata Pina Picerno, di essere troppo nelle braccia di Movimento 5 Stelle, di quelle tendenze più radicali, e dall'altro di tipi come Crisafulli che poi tengono botta, perché hanno anche il loro elettorato, e sarà una cosa su cui andrà fatta una riflessione.
1: Sì.
0: Però io, dimmi.
1: No, dico, tra l'altro Crisafulli proprio su Taruffi dice: e se la nuova legge elettorale dovesse reintrodurre le preferenze, io potrei candidarmi nel collegio di Taruffi, prenderebbe più voti? Di meno certamente no, questo è...
0: Ma infatti guarda, hai fatto una giustissima osservazione, perché tutti questi fanatici delle preferenze che dicono bisogna introdurre le preferenze, se no vengono imposti dai leader, sappiate che le preferenze sono una cosa contro cui un'intera generazione si è battuta nel 1991 con quel referendum di Mario Segni, proprio per questo motivo. Le preferenze sono apparentemente un modo in cui ognuno sceglie il suo, ma in realtà sono un modo in cui i boss riescono a prevalere sulle persone per bene, i grandi raccoglitori di voti. Ce ne sono anche, per carità, fra le persone per bene, di grandi raccoglitori di voti. Uno per tutti, De Caro, per esempio, è ad oggi una persona per bene, no? Dico ad oggi perché non si sa mai, però insomma bisogna riconoscergli che ha preso 500.000 voti.
1: Dai, anche Crisafulli è una persona per
0: bene. Ma pure Vincenzo De Luca è una persona, certo, per bene. Però nella lotta anti-cacicchi i cacicchi sono avvantaggiati su di te, che se tu ti presenti vattene a raccogliere 500.000 voti. Ma e siamo sempre nel sud, e torno alla Campania, dove dopo il caso Salerno, ti ricordi quella

0: manifestazione culturale da cui hanno escluso, comunque hanno fatto delle proposte alternative, diciamo così, a Harry De Luca, che se n'è andato sdegnato, ha detto no, rimango al posto, perché, ma non voglio riraccontare il caso di Harry De Luca perché ne abbiamo parlato tutta la settimana scorsa. Ne sta scoppiando un altro a Piano di Sorrento, nel Sorrentino, dove hanno organizzato un festival internazionale dei giornalisti, il libro d'inchiesta, sì. Festival internazionale di cui hanno tappezzato per manifesti, dove interverranno, anzi alcuni sono già intervenuti, Alessandro Orsini, Sigfrido Ranucci, Nello Trocchia, Luigi De Magistris, Nicola Gratteri, che è la ciliegia su Luca Sommi, Arturo Scotto, Lucio Caracciolo e Alessandro Di Battista, che deve essere quello per cui si chiama internazionale, perché ha fatto un sacco di viaggi e chiuderà questo festival l'8 agosto. Ti ripeto, la Campania è tappezzata di manifesti con questi faccioni sorridenti e felici di far parte di questo festival. Io mi aspettavo che qualcuno contestasse questo festival dicendo ma è strano, non c'è neanche uno che la pensi diversamente, non che pensino tutti le stesse cose, però insomma hai sentito i nomi, no? Alessandro Orsini, insomma sono tutte persone che non antipatizzano per Putin, non sono proprio dichiaratamente antipatizzanti per Putin e non simpatizzano per l'Occidente, insomma. Comunque non è da lì che è arrivata la sorpresina, ma da un personaggio importantissimo nella storia della cultura italiana, che è Lea Melandri, che avrà 85 anni, che cominciò collaborando con Elvio Facchinelli, insomma è una fondatrice del femminismo, ma quello serio, il femminismo italiano, non che ce ne sia uno non serio, ma insomma quello più teorizzato, più argomentato, più pieno di concetti, che ci è andata giù pesantissima, nel senso che ha detto che lei simpatizza per questi signori e più o meno ne condivide le idee, però ma che sono tutti maschi, ha detto, ma è una specie
1: pare
0: di
1: proprio di sì, pare che sia
0: una mucchiata, dice, ma non si vede, nei paesi civili non si vede una mucchiata di maschi di questo tipo, in effetti tutti badano di avere presenze femminili nel presentare un festival di questo genere. E li ha sfidati, dice, mi aspetto che provino indignazione e vergogna e ritirino la partecipazione. Per il momento hanno fatto finta di non ascoltarla e di non averla sentita. E lei allora ha infierito, dietro un intellettuale di valore si può nascondere un miserevole comune maschio misogino e sessista. Insomma, l'accusa l'accusa è abbastanza pesante, quindi penso che almeno uno di loro sentirà la dignità di tirarsi indietro e di proporre, ma del resto anche di persone, di donne, cioè Francesca Albanese, Rula Gebreal, ne possono, insomma, non è che manchino donne che la pensano come loro, però loro hanno preferito fare quella che Lea Melandri ha definito una mucchiata di maschi, e quindi dopo Salerno pure Sorrento, che strana cosa che è la Campania. Sì. Tra l'altro, a proposito della cosa di cui parlavo prima di Francesco Silvestro, guardate che a nord si usa, senza fare discriminazione per nord, che quando uno riceve una signora, soprattutto al Senato, si tiene la porta aperta. Cioè nelle redazioni dei giornali, nelle industrie, ovunque, cioè, se tu ricevi una signora che non conosci, a meno che non sia tua sorella o tua moglie, è di buon, insomma, è un atto di cortesia, come offrirle di sedersi a un posto che non sia davanti alla scrivania, però tenere la porta aperta, perché tenere la porta aperta è un segnale che non può accadere nulla.
1: Nulla, sì, sì, sì. E che quella persona può stare sicura.
0: Esatto.
1: Dimmi Paolo.
0: Non ne vuoi più delle mie tirate.
1: No, ma figurati, io le ascolterei tutto il giorno.
0: Segnalo che insomma, in Campania ci sarà qualcuno che può dire, beh ragazzi, diamoci una svolta, sì, teniamo le porte aperte, chiamiamo nei festival anche qualche donna.
1: Tutto ciò sarebbe avvenuto al Senato, se non ho visto male, quindi...
0: Vabbè, al Senato, ma infatti Ignazio La Russa ha aperto un'inchiesta su questo.
1: Vedremo.
0: Ma ha aperto un'inchiesta anche, e poi il fatto che Rita Dalla Chiesa, cioè una parlamentare di Forza Italia, si mostra indignata per quelle parole, io sono bello, quello è normale, ma che però che c'entra questo se non è accaduto nulla? Se tu dici che non è accaduto nulla, che vuol dire io sono bello? No. Lei che cosa è successo? Tu sei bello, anche tu sei bellissimo.
1: Sì, io sono mazzo,
0: però
1: una cosa
0: tieni la porta aperta,
1: caro Paolo, senti, noi ci sentiamo domani e vedremo se l'inchiesta della Russa avrà condotto a qualche, insomma,
0: vedremo anche se nel festival campano qualcuno si tirerà indietro.
1: Certo. Caro Paolo, a domani. Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
8: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Siamo stati alluvionati.
17: L'azienda era compromessa.
18: Un fiume di fango, detriti.
19: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
20: Grazie anche a loro.
21: Non c'è più traccia di quello che è successo.
22: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
25: 24 mattino.
1: Questa puntata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è naturalmente, lo sono tutte per voi, ma se vorrete si gioverà delle vostre domande, dei vostri interventi, più delle altre. Oggi parliamo di nucleare. Il numero è l'800-24-0024 per intervenire in diretta, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E perché ne parliamo? Perché l'Aula di Montecitorio, ossia la Camera dei Deputati, ha approvato il provvedimento presentato nell'ottobre del 2025 per tornare appunto al nucleare. Adesso passerà a Palazzo Madama, passerà al Senato e poi dovrà essere approvato. Da tenere presente che al momento non è una scatola pienissima, nel senso che è una legge delega. Cosa sono le leggi delega? Sono delle leggi tramite le quali il Parlamento delega il governo a legiferare, ossia dà degli indirizzi generali e poi ci saranno dei decreti varati dall'esecutivo che dovranno dare attuazione a tutto questo. Gli obiettivi: intervenire nell'ambito della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, assicurare agli italiani energia a prezzi accessibili, il tema è l'elettrificazione dei consumi, che cosa dovrà approvare il governo? Dovrà approvare un piano chiaro e definito per il ritorno al nucleare, senza escludere l'ipotesi, tra l'altro, che si debba ritornare ad un referendum, perché è facile, conoscendo quanto divide questo argomento, che qualcuno faccia ricorso appunto all'istituto referendario. Questa mattina noi ne parliamo con Gabriella Grayson, è una fisica, divulgatrice scientifica, è parte della nostra squadra con un podcast che si intitola Fondamentali, le menti che accendono le idee. C'è qualcos'altro in ballo, ma non anticipiamo niente. Gabriella, buongiorno, eccoci. Ci siamo.
26: Ciao Simone, buongiorno a tutti.
1: Allora, c'è un pezzo del quale abbiamo dato lettura e rassegna stampa la settimana scorsa, di giovedì, che è scritto sul Corriere della Sera, nel quale faceva un punto molto interessante. E il punto è come si anima il dibattito in questo paese quando si parla di nucleare. Devo dire, non solo in questo paese forse, Gabriella, però in questo paese in particolare. Ed è un dibattito che si divide tra gli alfieri del progresso e invece i custodi del referendum dell'87. È un dibattito che tiene poco conto di poi quello che succede realmente, mi pare, no?
26: Sì, allora certo, hai ragione. Io quello che faccio è usare gli strumenti che ho a disposizione della fisica dei sistemi complessi e quindi cerco di tirare le fila, come faccio sulla serie del Corriere della serie Scintille, tirare le fila partendo dai sistemi complessi e non dalla politica. Quindi cosa serve oggi? Se serve un piano, serve un dibattito aperto? Credo che servano entrambe le cose, un piano e un dibattito aperto. La fisica dei sistemi complessi ci insegna una cosa fondamentale: quando un sistema è molto grande, molto interconnesso, non esistono soluzioni pure, esistono compromessi, vincoli, effetti collaterali ed equilibri dinamici. Per questo trovo sempre un po' sorprendente quando il dibattito sul nucleare si trasforma in una guerra di religione. Cioè, c'è da una parte chi lo presenta come la soluzione di tutti i problemi, dall'altra chi lo considera la fonte di tutti i problemi. La fisica invece osserva il sistema nel suo insieme e il sistema energetico nazionale è probabilmente una delle architetture più complesse che abbiamo costruito. Dentro ci sono tecnologia, economia, geopolitica, reti elettriche, consumi, industria, clima, sicurezza e consenso sociale naturalmente. Quindi per questo penso che serva un piano, perché una rete energetica non funziona per slogan, funziona per stabilità, per ridondanza, per continuità, per capacità di assorbire gli shock. E se il governo ritiene che il nucleare debba avere un ruolo sul futuro energetico italiano, allora credo sia giusto che spieghi con precisione dove, come, con quali tecnologie, con quali costi, con quali tempi e con quale strategia per la gestione delle scorie, perché nei sistemi complessi gli annunci contano poco, conta l'architettura e serve anche un dibattito aperto, non un dibattito però ideologico, un dibattito adulto. Perché la domanda non è che dobbiamo farci la domanda se il nucleare ci piace o non ci piace, la domanda è quale combinazione di tecnologie può rendere il nostro sistema energetico italiano più robusto, più resiliente, meno vulnerabile nei prossimi decenni. Perché la fisica non vota, la fisica non appartiene a una tifoseria. Ecco, se voglio applicare questo ragionamento a questo problema, la domanda è quali vincoli della realtà stiamo ignorando mentre discutiamo, ecco, e secondo me è da lì che deve partire la conversazione.
1: Allora io poi ti porterò su qualche elemento tecnico, così magari ci aiuterai a chiarire tutti i discorsi su terza e quarta generazione del nucleare, sì, e anche sui reattori modulari. Però una piccola nota la vorrei fare, giusto per dare un po' la, sì, misura agli ascoltatori, e qua faccio io, nel senso che mi prendo carico della parte politica. Allora, noi, sì, da 16 anni abbiamo in vigore una legge che prevede l'istituzione di un deposito nazionale per le scorie nucleari. Sono 16 mm-hmm. anni che è in vigore questa legge, è passato centrosinistra, è passato il centrodestra, i governi che si sono alternati sono di tutti i tipi, quelli Monti, Letta, Draghi, sì, i governi di centrodestra, il governo Berlusconi, e non abbiamo ancora identificato il luogo nel quale devono andare queste scorie nucleari. Questo vuol dire che c'è un problema politico di fondo. Tra l'altro, scorie nucleari che noi, scusami Gabriella, già possediamo, sì, in realtà, e sono, no? Cioè, nel senso, sì, sì, una parte consistente all'estero e in Francia. Se non sbaglio, addirittura il 99% delle nostre scorie nucleari delle vecchie centrali in questo momento depositate all'estero, e poi ci sono quelle che produciamo per ragioni mediche.
26: Sì, dunque le scorie, sì, le scorie probabilmente sono il luogo dove il dibattito sul nucleare incontra il tempo, e il tempo è sempre una materia difficile da maneggiare, perché le scorie hanno una caratteristica che ci inquieta profondamente: durano più dei governi, più delle generazioni, più delle ideologie, più delle persone che prendono oggi le decisioni, e quindi è giusto che questo argomento produca delle domande, anzi sarebbe irresponsabile il contrario. Le scorie nucleari fanno paura perché sono visibili, possiamo indicarle, possiamo localizzarle, immaginarle, mentre le scorie fossili si disperdono nell'atmosfera, non hanno un contenitore, una fotografia, non hanno un indirizzo dove metterle, eppure esistono. E non sto dicendo che siano lo stesso problema, sto dicendo che appartengono alla stessa contabilità morale ed energetica. Ogni sistema produce residui, sempre, quindi la questione non è eliminare completamente i residui, ma bisogna capire come riusciamo a gestirli, con quali tecnologie, costi, trasparenza, responsabilità. Quindi sì, è giusto parlare di scorie, ma penso che dovremmo parlare di tutte le scorie, sì, e non soltanto di quello che fanno più rumore. E soprattutto perché la fisica non distingue tra problemi popolari e problemi impopolari, li conta entrambi. Bisogna capire le risposte dal governo quando arrivano, sì, sì, perché certo, per il momento possiamo anche stoccarle in Francia, ma è come durante un trasloco sposti una scatola piena di roba nell'altra stanza, non la vedi più, però poi sì, dobbiamo...
1: No, e soprattutto è anche di questo naturalmente che deve tener conto il dibattito sul nucleare, nel senso che se parti già senza essere riuscito a stabilire dove va il deposito delle scorie che già hai, pensare al futuro diventa un po' complicato. Il traffico.
0: Gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla 7 Milano-Genova, a causa di un mezzo pesante incendiatosi, segnaliamo traffico bloccato con code tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla 7 per incidente, code in entrata Genova-Bolzaneto in entrambe le direzioni. Andiamo ora sulla 4 Torino-Milano, dove sono possibili disagi sempre per incidente tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Incolonnamenti sulla carreggiata opposta per le operazioni di recupero di un mezzo fermo tra Novara Ovest e Novara Est. Concludiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove vengono segnalate code a causa di un incidente all'altezza del bivio per la 4 in direzione Padova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: 24 mattino.
5: Per me c'è solo una riflessione: dal momento che tanto l'energia nucleare in Italia la usiamo, comprandola dalla Francia, dalla Svizzera e non so da chi altri, tanto vale producerla da soli.
1: Sì, che questo è più nell'ambito del dibattito politico. Gabriele, mi spieghi la differenza tra terza e quarta generazione del nucleare?
26: Sì, dunque, allora, il nucleare, qual è il nucleare che esiste già? Esistono le centrali a fissione che funzionano oggi in Francia, in Finlandia, Svezia, Stati Uniti e da molte altre parti. Non sono tecnologie sperimentali, producono già il 9% dell'elettricità mondiale. Quando accendiamo probabilmente una lampadina a Parigi, dietro c'è il nucleare. Dunque, la terza generazione sono reattori evoluti rispetto a quelli costruiti decenni fa, hanno sistemi di sicurezza più avanzati, maggiore efficienza e sono quelli che oggi vengono costruiti nei nuovi programmi nucleari, quelli di terza. Gli SMR, gli Small Modular Reactors, sono i famosi mini reattori di cui si parla molto. Non è che producono una fisica diversa, cambiano semplicemente la scala. L'idea è passare da impianti giganteschi a reattori più piccoli, modulari e che possono essere costruiti in serie, un po' come passare da un transatlantico a una flotta di imbarcazioni più piccole. Ecco. La quarta generazione invece, qui entriamo in tecnologie ancora in sviluppo. L'obiettivo è migliorare ulteriormente la sicurezza, l'efficienza e la gestione del combustibile. Alcuni progetti, per esempio, puntano addirittura a utilizzare parte delle scorie già esistenti come risorsa energetica. Ecco, la cosa interessante è che in Italia spesso discutiamo come se fossero tutte la stessa cosa, è come parlare di automobili mettendo dentro nello stesso gruppo una Fiat del 500, una Fiat 500 del 60 e una Tesla e una macchina che stanno ancora progettando nei laboratori.
1: Sì.
26: Cioè la terza, per esempio, la terza sì, era funzionante.
1: Sì, nasceva dopo Chernobyl, che è un po', se vuoi, la grande cesura nella storia del nucleare, soprattutto in Europa, no? Cioè quell'incidente del 1986 che cambia la prospettiva di molti paesi, a partire dall'Italia, che andò a votare su questo esattamente nel 1987, no? E poi c'è questa terza generazione che è fatta con criteri migliori, tutto sommato.
26: Certo, già la terza generazione. Praticamente la terza generazione e i piccoli reattori usa un'idea molto intuitiva: invece di costruire giganteschi impianti da decine di miliardi e tempi lunghissimi, si prova a realizzare reattori più piccoli, teoricamente più facili da integrare, sì, nel sistema energetico. Però poi bisogna fare attenzione, perché una promessa tecnologica non è ancora una realtà industriale. Certo. Molti SMR esistono come progetti avanzati, alcuni come prototipi, ma non siamo ancora davanti a una diffusione globale. Per questo Trovo sempre curioso quando vengono descritti contemporaneamente come fantascienza da alcuni e come soluzione già pronta per altri. In realtà la verità sta in mezzo, no? Come spesso accade nelle innovazioni.
1: Certo. Allora Gabriella, io ti ringrazio. Gabriella Grayson, fisica divulgatrice scientifica, il suo podcast da noi è fondamentale, i lementi che accendono le idee, e ti richiameremo perché questo dibattito non finirà qua, tant'è vero che ci ha chiamato all'800240024 Mario Tozzi. Buongiorno Tozzi. Benvenuto, bentornato, come sta?
6: Molto bene, buongiorno a voi, saluto Gabriele.
1: Non le piace questo dibattito sul nucleare, o sì?
6: Ma sì, mi piace molto, finalmente se ne fa uno, ecco, la necessità di un dibattito pubblico, quello che ha permesso in Francia di avere da 50 anni il nucleare senza che i cambiamenti di maggioranza politica lo abbiano messo in discussione, no? Perché lo hanno accettato tutti trasversalmente come un minimo comune denominatore. Quella è l'unica cosa che ci vuole, perché se non c'è prima questo, noi torniamo a situazioni tipo quella di Scanzano Ionico, che vorrei ricordare oggi.
1: Certo.
6: 26 anni fa, prima di Fukushima, prima che ci fosse l'incidente di Fukushima, a Scanzano Ionico, solo per aver detto che lì ci sarebbe stato il deposito unico delle scorie di bassa e media radioattività, nemmeno quelle di alta, la popolazione si è rivoltata in piazza dopo che il sindaco aveva accettato i 50 milioni di compenso. Significa che noi non lo mettiamo da nessuna parte, neanche il sito.
1: La correggo, 23 anni fa, tra l'altro ero inviato per Radio 24 là.
6: E io pure ero lì.
1: Ah, vede, perfetto, non ci siamo incrociati.
6: Io ero pure lì per Fabio Fazio. Quindi, voglio dire, lì c'erano pure i soldi di compensazione, non c'era ancora stato Fukushima, però i cittadini non hanno voluto. Se noi non acquistiamo consenso sociale su queste cose qui, non mettiamo neanche il sito per i depositi, per le scorie di bassa e media, figurati la centrale. Cioè, come si può? Io credo che questo sia un dibattito surreale. Non abbiamo ancora una cosa che ci obbliga l'Europa, e che io lo dico subito, me lo farei mettere sotto casa, perché non ha nessun tipo di rilascio, non provoca nessun problema. Che in Francia viene usato, per esempio, nella regione dello Champagne, il deposito del Lube. Ecco, noi questo non ce lo abbiamo. Come si fa a discutere di una possibile centrale? Peraltro, come ha detto giustamente Gabriella, la quarta generazione non c'è. I reattori modulari ce ne sono 3 al mondo, neanche si sa bene se funzionano, chissà quando saranno pronti, e costano un sacco di soldi. Significa che tu vai a mettere una centrale come quelle che ci sono fino adesso. In Finlandia un reattore Olkiluoto 3 ci ha messo 24 anni per entrare in funzione, in un posto dove c'è consenso sociale, non ci sono rischi naturali e non c'è burocrazia. Tu figurati da noi, perché parliamo di questa cosa? Serve solo a rimanere nei fossili, questa è la mia idea, cioè a non spostarci da dove stiamo.
1: Lei dice questo, Tozzi, convinto appunto che serva a non andare verso le rinnovabili, parlare di nucleare. Beh, non serve come maledizione, mi sa che abbiamo finito il tempo, vero ragazzi? Maledizione. Vabbè, facciamo una cosa, Tozzi, ne riparliamo un'altra volta?
6: Sì, volentieri.
1: Ok, Filippo Reggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. Ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
24: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
23: Vi ha presentato...

0: 24 mattino.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
4: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
3: Ormesani.com.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Passa Intred.
10: Sai come Pirlo? Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
20: La Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
19: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
21: Le 8:59.
0: GR24, il sole 24 ore.
22: Oh.
21: Israele attacca l'Iran, colpiti obiettivi militari Houthi, interdetta le navi israeliane e la navigazione nel Mar Rosso. Mosca abbatte oltre 300 droni ucraini nella notte, colpito un treno in Crimea, 5 morti a Zaporizhia. Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine, scatta l'allerta tsunami, sale a 15 il bilancio delle vittime. Risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena, operazione con Unipol. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen, alleati regionali dell'Iran, rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele e annunciano il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso, con un blocco navale completo contro Israele nello stretto di Bab al-Mandab, e quanto riportano diversi media iraniani. E il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza alle 11 ora locale, le 10 in Italia, dopo la ripresa delle ostilità con l'Iran.
1: Forti boati sui cieli di Gerusalemme stamattina per l'intercettazione di missili iraniani. Gli allarmi, risuonati più volte, hanno cominciato a seguito del lancio di un missile balistico dallo Yemen verso le città israeliane, comprese Tel Aviv e Gerusalemme, intercettato. Così come erano stati intercettati 10 degli 11 missili lanciati ieri sera dall'Iran in direzione delle città del nord israeliano, mentre uno è stato lasciato cadere in zona non abitata. Nel mezzo, nella notte, Israele ha colpito postazioni iraniane e soprattutto basi di lancio di missili nel paese degli Ayatollah. Secondo informazioni locali, esplosioni sono state avvertite a Teheran, Tabriz e Isfahan. Anche l'aeroporto della capitale sarebbe stato colpito. Lo spazio aereo in Iran resta chiuso, per ora aperto quello israeliano. Dopo i missili iraniani di ieri sera, dalle dichiarazioni di Trump e dalla telefonata con Netanyahu, sembrava che il presidente avesse puntato a far ritardare la risposta dell'alleato in attesa della fine dell'ennesimo ultimatum all'Iran sull'accordo. Affrancandosi da Washington, Israele ha voluto dare un forte segnale a Teheran dopo che questi, come Hezbollah, ha attaccato il suo territorio. Dichiarazioni americane, israeliane e iraniane di poco fa che, invece, fanno temere di essere ripiombati nella guerra. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
21: Ora la guerra in Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto nella notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre a Crimea, Mar Nero e Mar d'Azov. Colpito un treno passeggeri in viaggio da Mosca a Simferopoli in Crimea, morto il macchinista, ferito il suo assistente. 5 invece le vittime nella regione sudorientale ucraina di Zaporizhia a seguito di un attacco russo. Ieri, vertice a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania.
17: La porta nera di Downing Street, incorniciata dalla bandiera dell'Ucraina, e fianco a fianco quelle di Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi europei a capo della coalizione dei volenterosi per la pace in Ucraina. Scambi di abbracci tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz ieri sera a Londra, in una nuova dimostrazione di unità e sostegno a Kiev a poche ore dall'attacco di un drone russo vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Temi dell'incontro: concordare una linea comune in materia di difesa, la cooperazione nel settore della difesa aerea, l'aumento delle pressioni sulla Russia. E al centro le richieste di Zelensky: il congelamento della linea del fronte come base negoziale per il cessate il fuoco e la partecipazione dell'Europa al tavolo dei colloqui di pace con Putin. Un punto di svolta questo che sarà discusso alla prossima riunione dei volenterosi di Parigi il 14 luglio, in un momento in cui a Washington il presidente Trump sembra ormai aver voltato lo sguardo verso l'Iran. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
21: Almeno 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e l'aggressore è stato arrestato. L'attacco è avvenuto a 24 ore dall'atteso arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le finali NBA di basket tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. 12 le vittime nell'isola di Mindanao e, secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao. In Italia, con le ultime novità sul risico bancario, dopo la proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM al Monte dei Paschi di Siena, questa mattina Intesa San Paolo ha rilanciato con un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni della banca senese. Il controvalore complessivo dell'offerta sarà di circa 30,6 miliardi di euro e l'effetto finale dell'operazione sarà il delisting del Monte dei Paschi. E ora sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Naturalmente la notizia è quasi la notizia esclusiva che va a condizionare l'andamento di Piazza Affari, che sta partendo con un ribasso dello 0,4%, la preapertura era per un calo più incisivo, ma Monte dei Paschi, Mediobanca e tutti i titoli interessati alle nuove operazioni di risico bancario di cui abbiamo appena detto hanno fatto fatica ad entrare in negoziazione, ma le operazioni appunto stanno avvenendo proprio in questi minuti. Milano meno 0,4, Monte dei Paschi parte con un rialzo di quasi 10 punti insieme a Mediobanca più 9,53%. Chiaramente nella partita finiscono anche i movimenti su Generali più 2,34, Biperbanca più 2,16%, mentre abbiamo dall'altra parte Intesa San Paolo in calo di circa 2 punti e il Banco BPM che pure è leggermente negativo, ma tutto sommato poco mosso, e quindi sarà ovviamente questa la notizia che continueremo a monitorare con attenzione per tutta la giornata. Questa mattina Intesa San Paolo ha già organizzato una conference con gli analisti a partire dalle 10 nel pomeriggio, conferenza stampa, e quindi Carlo Messina molto deciso per portare avanti l'operazione. Ricordiamo tra le altre cose che questa mattina è stata una seduta molto negativa per i mercati asiatici, sono tutti penalizzati di nuovo dal settore tecnologico. Il Nasdaq venerdì a Wall Street ha chiuso con un ribasso di quasi 5 punti percentuali, quindi monitoriamo l'evoluzione delle trattative per il Medio Oriente, con il petrolio che questa mattina è di nuovo in forte rialzo, l'andamento del settore tecnologico, ricordando tra le altre cose che questa settimana si quota a Wall Street la SpaceX di Elon Musk. È tutto.
21: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiora 24 attorno alle 10.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie!

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Senza Leonardo Manera.
1: E quell'altro dov'è? Buongiorno a tutti, lunedì mattina. Significa che ci sono anche io. Come mi chiamo?
2: Andrew Spanaus, okay. Signore e signori.
1: È lunedì, come sempre lunedì. Parliamo di guerra, naturalmente, questo è ovvio in questo periodo. Però abbiamo tanti altri temi. È un ospite interessantissimo, come succede spesso in questo periodo. E con questo io vi lascio a...
2: Ciao
1: Alessandro Mio.
2: Ah no, pensavo...
1: Non è che vi lascio. Lui vuole che già io vada via.
2: È finita la stagione. Sì.
1: No, io ho fatto il mio, basta.
2: Andrew Spanaus, ebbene sì, è lunedì. C'è anche Paolo Corleoni in regia, purtroppo. Va bene, speriamo vada tutto bene. Vedo anche Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Siamo qui ed è venuto a trovarci un professore che spesso abbiamo sentito al telefono. È il professor Marco Ricotti, che insegna al Politecnico di Milano, docente di impianti nucleari. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti.
2: Quindi, essendo docente di impianti nucleari, avete un po' capito che prendiamo il testimone da Simone Spezia e parleremo anche di questo, anche perché abbiamo visto, professore, che in Ucraina hanno attaccato...
1: Lui si è portato uno scudo antidrone.
2: Sì, esatto, degli impianti nucleari, insomma, hanno colpito... cosa hanno colpito esattamente a Chernobyl?
3: Hanno colpito un deposito di combustibile esaurito, in realtà è spento da moltissimi anni, però come giustamente ricorda sempre Rafael Grossi, il direttore generale dell'IAEA, non è buona cosa. Tentare di colpire impianti nucleari, edifici o altre infrastrutture.
2: No, il rischio c'è sempre. In questo caso il rischio, se ho capito, è limitato.
3: Direi sì, appunto... molto basso, come peraltro anche per gli attacchi a Zaporizhia. Sono 6 centrali, ma con un edificio di contenimento con 1,5 metri di
1: spessore. Come rischio molto basso? Dobbiamo dire a tutti che invece è in pericolo la vita di tutti.
2: No, noi diciamo le cose come stanno.
1: Non però... è un giornalista lei.
2: Eccolo qua. Hai un presidente americano, ti voglio ricordare.
1: Adesso ricominciamo. Se non va bene qualcosa, allora è tutta colpa
2: mia. Hai un presidente che vuole risarcire quelli che io ho definito su Facebook i gechi umani. Se li vedete nella foto, che il 6 gennaio del 2021 tentarono l'assalto al Campidoglio, al congresso.
1: Riuscirono.
2: I gechi, quelli appesi ai muri, già li ha graziati tutti. Adesso cosa vuol fare?
1: Vuole risarcirli. Ha cercato di creare un fondo di 1776 miliardi, che anno è 1776,
2: americana,
1: per risarcire tutti quelli vittime della giustizia manipolata da parte di Biden.
2: Ma hanno fatto l'assalto al Campidoglio vittime?
1: Ma no, era tutta gente buona, cioè qualcuno si è perfino suicidato, ha distrutto la famiglia solo perché erano dei patrioti che cercavano di salvare la nazione ed è una lezione rubata. Continua a dire queste cose, tant'è che si è offeso e ha lasciato un'intervista ieri.
2: Molto bene, questo è il clima, caro professore. Se volete fare domande, visto che abbiamo un docente di impianti nucleari, vi spiega cosa sono gli impianti di quarta generazione. Spesso si sente questa parola, quarta generazione, no? Ci spiegherà cosa sono, dove sono, se si possono fare, quanto costano, quanto ci si mette a farli, se è giusto farli. Insomma, fate domande 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Paolino, se vuoi,

0: In tutto il buon Andrew, sempre ben informato, sa che c'è stato un attacco alla Penn Station. Dov'è la Penn Station?
1: Penn Station è Sixth Avenue? No,
0: no.
1: Sì, Penn Station, Madison Square Garden è proprio sopra la stazione, sopra. Sì. La Penn Station.
0: E chi è che ha coltellato 5-6 persone?
1: Uno che dicono che non c'entra niente col terrorismo, probabilmente avrà problemi psichici, qualcosa. Non abbiamo ancora il nome.
0: Però, no, ragazzi, vi ricordo che tre giorni iniziano i mondiali di calcio, cioè,
1: vabbè,
0: anche a New York.
1: Che altro, stasera si gioca lì, proprio lì, la terza gara dei Finals NBA. Quindi.
0: D'altro, ricordiamo che qui abbiamo un newyorkese, Andrew Spannaus, nato a New York, che tifa dunque.
1: Io tipo in Philadelphia 76ers.
0: non tifa New York.
1: No, non tifo i Knicks, però devo dire che non mi sono piaciuti in questi ultimi anni, soprattutto perché giocavano sempre da soli e facevano dei boneheaded mistakes. Sai cos'è un bonehead?
0: No.
1: Un bonehead è uno proprio che...
0: testa d'osso.
1: Testa d'osso, uno proprio che fa delle cose stupide che non ci
0: riesce.
1: Però devo dire che Mike Brown, l'allenatore Mike Brown, gli faccio grandissimi complimenti perché stanno giocando veramente come una squadra.
0: Sono 2-0, tra l'altro.
1: Carl Anthony Towns è diventato un facilitatore super efficiente. Jalen Brunson, anche lui, tanti assist, quindi complimenti ai Knicks che non hanno ancora vinto, però sono in ottima posizione.
0: Allora, poi...
1: E tu pensa solo al calcio, cioè ancora si gioca a basket proprio lì.
0: Ma per carità. No, e poi giovedì iniziano i mondiali, insomma, quindi una questione di sicurezza, un attentato, vuoi anche di un pazzo.
1: Anche agli squilibrati non importa nulla del calcio.
0: No, vabbè. Allora, devo dire che ovviamente, caro professor Ricotti, come potevo immaginare, qua arrivano tutta una serie di domande, tantissime sulla questione del nucleare, ce ne sono tante. Tra poco ci collegheremo anche con il nostro amico Savik Schuster per capire la questione Zaporizhia e Chernobyl. Il tema delle scorie lo chiedono tutti. Ecco, un ascoltatore chiede: ma si possono distruggere le scorie?
2: Sì, l'ipotesi appunto dei reattori di cosiddetta quarta generazione, quindi una tecnologia diversa dai reattori raffreddati ad acqua, che sono oltre 400 in funzione oggi nel mondo, l'idea di utilizzare questa nuova tecnologia, sono reattori raffreddati tipicamente a metallo liquido, sodio liquido, piombo liquido oppure con sali fusi, e il fatto che abbiano un eccesso di neutroni prodotti dalla reazione consente di poter sfruttare questo eccesso di neutroni o per produrre nuovo combustibile o per bruciare rifiuti radioattivi, soprattutto quelli ad alta radiotossicità, che sono il problema vero, contenuti in termini di volume, di massa, ma richiedono stoccaggi per 100-200 mila anni.
1: Ecco, l'obiezione è sempre quella, ma c'è sempre una piccola parte che eccetera eccetera, però appunto la tecnologia già oggi
2: sembra che l'Europa sarà leader nel mondo nella prima soluzione a questo problema. In Finlandia Onkalo aprirà l'anno prossimo il primo deposito geologico profondo al mondo, 500 metri sottoterra, poi seguito da qualcosa di simile in Francia, in Svezia, in Canada. L'altra alternativa appunto è sviluppare tecnologie che consentono di bruciare, di riciclare rifiuti, e i primi a dimostrarlo al mondo saranno i russi, perché stanno già costruendo un reattore di quarta generazione, stanno anche già costruendo l'impianto di rifabbricazione del combustibile, di riprocessamento, quindi poter mettere le mani
1: su questo. Non esistono già questi riprocessamenti da tempo?
2: Ci sono breeder reactors, ci sono reattori che appunto possono produrre più combustibile di quello che bruciano, ma l'idea oggi è di utilizzare questa tecnologia per bruciare piuttosto che per fabbricare nuovo combustibile.
0: Quando si dice quarta generazione, esattamente cosa significa? Perché partiamo dalle questioni che magari
2: sono reattori appunto diversi, differenti dallo standard attuale, che è quello degli impianti raffreddati ad acqua. Acqua pressurizzata, acqua bollente. La differente fisica, che però insomma già Fermi al tempo aveva immaginato, consente appunto di avere questo eccesso di produzione di neutroni che possiamo utilizzare per produrre un nuovo combustibile o per bruciare.
1: E di sicurezza, nel senso, c'è qualcosa, si parla di sicurezza intrinseca. cioè quelle dell'acqua, se va male tutto, va via l'acqua, si scalda, allora c'è un rischio.
2: No, di... allora direi che sia per i reattori raffreddati ad acqua che per quelli raffreddati con altri mezzi. Ora il trend è quello di utilizzare sistemi di sicurezza cosiddetta passiva, cioè non ho bisogno dell'intervento umano e neanche di energia elettrica per far funzionare, sì, i sistemi.
1: Se vanno male i sistemi si fermano automaticamente, cioè
2: si raffredda automaticamente, si raffredda. Sì, con la circolazione naturale, quindi l'acqua più leggera che sale verso l'alto, quella più pesante, più fredda che sì, cade per gravità verso il basso.
0: Ovviamente poi adesso approfondiremo anche dalle 9:30. Continuate a mandare domande, però la posizione che io non capisco, lo dicevo anche al professor Ricotti prima di entrare in onda, sono due sostanzialmente: quelli che dicono abbiamo deciso dicendo no al referendum 40 anni fa, e dice un ascoltatore, e ridiremo no, e questa è una posizione legittima, e chi dice ma ci vogliono quanto, 30 anni, 40 anni per i reattori? Ma una politica energetica seria dovrebbe pensare a 100 anni da qui in avanti, 40 sono anche pochissimi. Quindi...
2: Sì, il tema energetico è complicato, non ci sono politiche rapide, le politiche energetiche tipicamente sono pluridecennali, e non è vero che servono 30-40 anni per avere il nucleare in nessuna nazione, il decennio mi sembra realistico per una nazione che è fuori dal nucleare come l'Italia da decenni, quindi 4-5 anni per rimettere in sesto le infrastrutture e poi altri 4-5 anni per realizzare la prima unità.
0: Il professor Ricotti non è che è qui a dire, io gli ho fatto la domanda prima di entrare in onda, non è che è qui a dire il nucleare è positivo in sé, lui è docente di impianti nucleari, quindi spiega tecnicamente cosa sono gli impianti nucleari.
2: Ci sono aspetti positivi e negativi.
0: Poi lei ci dice anche una questione proprio politica, cioè è una scelta politica.
2: Ah, sì, è una scelta strategica di un paese, come molti paesi che oggi sfruttano il nucleare hanno fatto negli anni passati. Confronto sempre Francia e Spagna, che a volte vengono messe in contrapposizione, in realtà hanno una base comune che è proprio una base nucleare. I francesi forse hanno addirittura esagerato andando al 70% di produzione nucleare di energia elettrica. Gli spagnoli, che hanno investito molto sulle rinnovabili, hanno però un 20%.

0: portare a della radioattività, però ecco, quando si colpisce in quelle zone non è mai consigliabile. Com'è lo status degli impianti nucleari? E ce ne sono in Ucraina?
1: Ma sai, cioè, è difficile dare un quadro completo, perché Chernobyl è controllata dalle forze ucraine, però nel febbraio 24, sì, nel febbraio 24-22, quando è iniziata la grande invasione, una parte delle truppe russe è passato dalla Bielorussia attraverso i boschi intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, perché da lì la strada per Kiev è abbastanza breve. Però siccome l'offensiva, va bene, non è riuscita, allora sono tornati indietro e hanno abbandonato Chernobyl. Quindi Chernobyl è stata sotto controllo russo per un breve tempo. Adesso questo a me mi sembra, adesso bisogna vedere, perché si parla di un drone che è una modifica del Shahed 136, che è un drone iraniano che viene trasportato in Tatarstan, che è una repubblica anche islamica nella Federazione Russa, e là viene modernizzato. È un modello totalmente diverso, è molto più preciso, c'è una navigazione ottica molto più, più sviluppata, e quindi quando si parla di sbaglio, sì, si può parlare di sbaglio, perché anche questi droni, anche se sono ormai molto precisi, hanno un potere
0: di errore,
1: esplosivi molto pesanti, però possono sbagliare la rotta, non, però difficile. Quindi forse io non sono pronto a parlare di conspirologia, però dopo due attacchi massicci contro San Pietroburgo, proprio all'apertura del Forum Economico Internazionale, al quale Putin tiene parecchio, questa è un pochino una vetrina della Russia a tutto il mondo, all'Europa e anche Asia, specialmente Asia, e allora a questo punto sì, questo è un pochino uno sputo in faccia. E allora io penso che questo potrebbe essere un avvertimento che
0: come dire, avete colpito San Pietroburgo, noi attenzione, perché potremmo colpire addirittura le centrali nucleari, insomma, che
1: ma
0: poi...
1: capisci, ma se il governatore di San Pietroburgo si appella ai cittadini e chiede di non uscire di casa, questo è già un ricordo di guerra degli anni 40.
2: È un dilemma nella politica verso la Russia e nelle azioni dell'Ucraina, soprattutto gli aiuti che vengono dall'Inghilterra, dal Regno Unito in questo momento, poi anche da paesi dell'Unione Europea. Cioè l'idea è: più colpiamo la Russia in profondità, allora capiranno che devono fermarsi. Io che seguo, ricevo un po' di aggiornamenti sul dibattito dentro la Russia, sui giornali, anche sui talk show in televisione, vedo che purtroppo quello che succede di più, che domina quando succedono questi fatti qua, è la tesi contraria. Dobbiamo spianare Kiev, dobbiamo usare tutte le munizioni che abbiamo, e quindi si crea una situazione appunto a rischio, come dici tu, poi non sappiamo se è così, però dove c'è una forte pressione su Putin per reagire in modo ancora più duro quando succedono queste cose.
1: Sì, è una possibilità, sai, noi non sappiamo come reagisce l'opinione pubblica russa, se c'è, perché la società in Russia non esiste.
2: L'opinione di persone che parlano pubblicamente, cioè, ci sono, sono talk show, hanno una piattaforma.
1: Sì, hanno una piattaforma, però sono in grande minoranza, nel senso che il popolo, tutte le élite sono state distrutte da Putin, questo l'ha preso l'esempio di Stalin, quindi c'è la élite scientifica, élite artistica, élite militare, sono tutte state completamente smantellate e distrutte, quindi adesso non c'è l'appello alle élite, no? E al popolo non arrivano queste notizie veramente, cioè sono molto filtrate. Sì. Quindi il popolo non è

0: che sa cosa sta accadendo, ma quando un governatore o un sindaco si
1: Dice di stare a
0: appella
1: casa.
0: alla popolazione, dice state a casa, allora
1: Sì.
0: prende un po' di paura perché se non si
1: Certo.
0: capisce perché. No.
1: Senti, Savi, no, per concludere, settimana scorsa eravamo rimasti che Putin addirittura in un primo momento aveva detto a Zelensky venga pure a Mosca a parlare. A parte che tu in Zelensky, tu che ricordiamo Savi Schuster ha conosciuto, conosce personalmente
2: Grandi
1: Zelensky,
2: amici.
1: in passato sono stati anche amici, adesso lo dice così, in passato. Tu andresti a Mosca con tutte le rassicurazioni che non so quali possano essere del caso?
0: Ma guarda, io penso, ma non voglio essere non delicato, ma io penso di conoscere Putin un pochino meglio di Zelensky. Io ci andrei. Io personalmente,
1: Sì.
0: se lui
1: No,
0: sì, ma lui non è che.
1: se fossi in Zelensky, cioè ti
0: Sì.
1: fideresti di un incontro a Mosca?
0: Ma che vuol dire mi fiderei? Certo che mi fiderei. È un incontro ufficiale, cosa fanno? Mi arrestano, mi ammazzano, cosa
1: Beh,
0: fanno?
1: no, non lo so.
0: Mi
1: Okay.
0: possono insultare, ma Zelensky ormai è abituato, in Casa Bianca l'hanno insultato, però
1: Sì,
0: per
1: il
0: Zelensky no.
1: presidente di Andrew Spannhauser, ricordiamo,
0: Ecco.
1: sì, certo.
2: Ma ricordiamo che in questo momento è Zelensky che sta chiedendo a Putin di parlare. Lui
1: E
2: prima ha
1: Putin
2: fatto.
1: inizialmente ha detto.
0: Zelensky non chiede, guarda, Zelensky non chiede a Putin di parlare. Zelensky veramente sta umiliando Putin,
2: Beh,
0: in
2: prima ha
0: realtà.
2: provato in privato con lo discorso di Abramovich, cioè che mi ha fatto mandare un messaggio ieri,
0: Sì.
2: hanno confermato questo. Poi la lettera, sì, la lettera non era una lettera vera, la lettera era una presa, cioè era molto derisoria, diciamo, come toni.
0: Sì, infatti, quindi a parte che Putin non legge lettere aperte, lo sai, perché per mestiere non le legge, perché il KGB non legge lettere aperte, legge
2: Solo
0: solo
2: chiuse.
0: quelle
2: Vabbè,
0: chiuse.
2: sono coerenti, ecco. Vabbè, Savi, facciamo così perché dobbiamo andare in pubblicità. Ti ringraziamo. Ci sentiamo presto. Quindi, Savi Schuster in Zelensky andrebbe a Mosca. È un Certo, e tu no.
1: incontro. No, ma no, non lo so. Io non sono.
0: Vabbè, se
1: Fortunatamente,
0: lui mi aprisse la porta,
1: non
0: se
1: sarò
0: lui mi
1: mai.
0: aprisse la porta,
1: Ah,
0: ma
1: ecco,
0: sai,
1: io non sarei mai Zelensky.
2: magari
1: Quindi.
2: prende la camera d'albergo di Trump che aveva lui.
0: Sai, mi hanno raccontato una storia brevemente, no? Che quando il presidente francese una volta ha chiamato Yeltsin durante la guerra in Cecenia, Yeltsin ha detto al segretario di che io non sono in casa. Vabbè,
1: Grazie Savi, ci sentiamo presto. Devo dire, qui dopo la pubblicità, io mi sono segnato una serie di domande che arrivano per il professor Ricotti. Gliele dico in serie, poi risponde dopo. C'è chi chiede: visto che gli impianti operano a temperatura elevata, esistono già leghe metalliche che resistono per tanti anni e non si logorano? Poi c'è chi dice: ma nessuna azienda privata farebbe un'assicurazione per un impianto nucleare, quindi ci devono pensare gli stati. Questo più che una domanda, è un'affermazione di un ascoltatore. C'è chi tira in ballo la politica, nessun politico si prenderà mai la responsabilità di imporre i siti, i famosi siti per le scorie. E poi si chiede anche dove sono stoccate oggi le scorie in Europa. Tra poco a queste domande
2: Io ne ho
1: risponde il
2: altre però.
1: professor Ricotti. Vabbè, queste sono quelle degli ascoltatori.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce.
12: Cresce.
9: Resta con te.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Passa Intred.
15: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
14: Passa Intred.
15: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
14: Connessi sempre.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia.
17: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
20: Grazie.
19: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
20: Faccio del mio meglio.
19: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
20: Aspetta.
19: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
21: Nessuno. 100 Milan.

0: Buongiorno, ma senti l'americano stamattina come si è allargato.
1: Terribile.
0: Questo, proprio i soliti Yankee americani, eh. Forza Milan, forza, vamos!
2: Sono gli amici della provincia di Prato?
1: Yes.
3: Andreino Spanausino, ma il tuo capo della Casa Bianca, il Commander in Chief, è ancora alle prese con i penultimatum, lo vuole finire sta guerra o no? Perché se le ha un po' scassate.
4: Ma ha senso fare degli impianti adesso, anche quelli di terza generazione, quelli piccoli, dicono quanto ci si mette? Anni o decenni, la differenza è anche questa.
1: Ci ha risposto un po' il professor Ricordi.
5: Buongiorno, la cosa che nessuno dice di questi direttori, il problema sarà che nessuno li vorrà nel proprio paese, nessuno, perché sarà un problema serio, nessuno li vorrà vicino a queste cose, perché possono dire quello che vogliono, ma la gente ha paura.
6: Si potrebbero costruire delle piccole centrali nucleari con reattori tipo quelli che ci sono sulle portaerei o nei sottomarini nucleari americani o russi. Sono piccoli e efficienti in teoria.
1: Allora, alla precedente domanda, cioè nessuno lo vuole sul proprio territorio, questo il professor Ricotti non può farci nulla, non ha lui la risposta.
7: No, però è un tema da affrontare il prima possibile, quello del coinvolgimento. Gli esperti di sociologia chiamano stakeholder engagement, quindi coinvolgimento dei portatori di interesse,
2: e
7: non è solo informazione e comunicazione, è proprio coinvolgere le persone, i corpi sociali, i territori nelle decisioni, nello sviluppo dei progetti. Questo sarà fondamentale.
1: Senta, prima abbiamo segnato qualche domanda, non so se le ricorda,
7: sulle leghe metalliche. È vero, per i reattori diciamo avanzati, quelli che vengono chiamati Advanced Modular Reactor o di quarta generazione, per dirla in breve, il tema del combustibile e dei materiali da utilizzare soprattutto per le guaine del combustibile sono i due punti di sfida principale.
1: Okay. Cioè ci sono già questi materiali?
7: O? Allora, i russi ce li hanno già, noi ecco. Non ancora, però li stiamo sviluppando.
1: Che materiali sono?
7: Cioè
1: sono?
7: Ma sono leghe metalliche che loro hanno testato, hanno provato. Si citavano prima i sottomarini, sì, i russi hanno sviluppato una filiera di sottomarini basati su una lega di raffreddamento piombo bismuto, e quindi anche in ambito militare hanno avuto modo di testare questi nuovi materiali.
1: Allora, molte persone chiedono il tema dei costi, anche via SMS, via messaggio, che è anche quello che voleva chiedere Andrew, perché molti chiedono proprio il costo al kilowattora o al megawattora di nucleare, fotovoltaico, eolico, insomma,
2: questa è
1: paragone.
2: Una delle obiezioni, dice, sì, alla fine però non è un grande problema, cioè non è un grande vantaggio per tutte queste cose che dobbiamo fare per averlo. È anche l'idea, appunto, che senso, io vorrei capire il costo dell'energia, no, per fare il nucleare. È più una questione fisica del nucleare, la sua caratteristica, oppure è tutto il fatto che dobbiamo fare stakeholder engagement, dobbiamo fare mille permessi, eccetera? Qual
7: no,
2: è il costo
7: tutto,
2: reale?
7: È tutto coinvolto, certamente uno degli aspetti, dei costi principali per il nucleare è il costo di investimento, il costo di costruzione fisico della centrale. Però, e questo ovviamente pesa sul levelized cost of electricity, sul costo euro al kilowattora o al megawattora, ma bisogna imparare a valutare tutti i costi assieme, non solo i costi di produzione locale, ma anche i costi di sviluppo della rete, i costi di stabilizzazione della rete, i costi degli accumuli. Questo vale per le rinnovabili, lo abbiamo fatto.
2: Cioè avere un nucleare che dà un flusso continuo. Toglie alcuni costi che ci sono
7: esattamente, questo lo abbiamo valutato tecnicamente con la GRP Nucleare, un'iniziativa che la Fondazione Politecnico di Milano ha lanciato l'anno scorso insieme all'Associazione Italiana Nucleare e alcune aziende. Il primo anno di lavoro l'abbiamo svolto appunto analizzando gli scenari energetici italiani al 2050. Abbiamo scoperto che nel confronto tra uno scenario 100% rinnovabili e uno scenario italiano invece con un 10-20% di nucleare, abbiamo risparmio tra i 600 e gli 800 miliardi di euro proprio per costi. Di visitati di accumuli di batterie e di sviluppo della rete. Però lei prima, il nucleare ha un vantaggio.
1: Lei prima, professor Ricotti, ha detto ci sono vantaggi e svantaggi, certo, anche nel nucleare. Gli svantaggi quali sono?
7: Gli svantaggi sono quelli di non essere sufficientemente allenati nella costruzione degli impianti, perché gli extra costi e i ritardi, anche significativi, ritardi di parecchi anni e costi che aumentano anche del 100-200%, si sono realizzati in Occidente negli anni passati, quindi in Finlandia, in Francia e in America, proprio perché l'Occidente da 20-30 anni non costruiva nessun reattore.
1: Poi do la parola a due ascoltatori, ma il tema sicurezza invece non è un tema secondo lei? No, perché sa, un ascoltatore dice, ma guardate, in Italia siamo sempre un po' pessimisti, no? Un ascoltatore ha detto, facciamo cadere ponti, funivie, manutenzioni scarse, le strade, figurarsi con una città.
7: Ma anche tra i più bravi a costruire ponti, no, dighe,
1: gallerie, però ogni tanto uno vanno, cade. Però vanno manutenuti, perché...
7: Ah, certamente, certamente, no. Bisogna installare un sistema di qualità, ma questo l'Italia lo può certamente fare, ha tutte le capacità per farlo.
1: Sentiamo Fabio da Pisa. Buongiorno Fabio.
8: Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, la mia domanda è questa. Sì. Si sente molto parlare di small nuclear reactors come possibile alternativa ai grandi impianti.
1: Sì.
8: Io volevo chiedere, siccome da decenni esistono piccoli impianti nucleari che alimentano la propulsione di navi sommergibili, come lei ha citato prima, che differenza ci sarebbe tra quelli di nuova generazione e quelli già esistenti da decenni?
1: Benissimo, la domanda è chiara. Tra l'altro proprio ieri sul Corriere della Sera anche il CEO di Fincantieri dice la sfida è i mini nucleari sulle navi anche italiane,
7: sì, a questa propulsione nucleare. È una delle idee che tra l'altro appunto già i russi e i cinesi stanno sviluppando. I russi hanno realizzato anni fa uno dei loro primi SMR, sono due reattori raffreddati ad acqua montati su una nave da San Pietroburgo, è stata portata a Pevek in Chukotka per alimentare un grande impianto minerario, fornendo elettricità e calore. Ma i russi stanno ora progettando, anzi trasferendo i loro reattori che sono montati sui rompighiaccio nucleari di ultima generazione, già funzionano lì e stanno pensando di trasferirlo sulla terraferma. Invece in Occidente si sta pensando a una tecnologia un po' diversa, sempre reattori raffreddati ad acqua ma più classici, più potenti. I russi, i cinesi viaggiano su taglie attorno ai 100 megawatt e Francia, America, Inghilterra stanno pensando a reattori invece da 300-400 megawatt.
2: È conveniente questo, cioè a Trento un professore ci ha detto sì, però alla fine
1: professor Battistone,
2: il nucleare serve, cioè è conveniente quando è grande, e invece se lo dividiamo in cose piccole...
7: Sì, questo va contro la legge universale dell'economia di scala, ma la novità dei piccoli reattori modulari sta appunto nella modularità. Se si riesce a modularizzare, cioè, significa trasportare
2: anche più facile la produzione,
7: sì, significa produrre moduli un po' come i Lego, produrre moduli in officina e poi trasportare e assemblare questi moduli sul sito. Questo dovrebbe ridurre il rischio di tempi
1: però,
7: e costi.
1: Maria da Venezia fa una critica e dice abbiamo giacimenti di uranio in Italia,
7: sì,
1: perché vabbè, dice però non vorremmo che dalla dipendenza del petrolio si passasse alla dipendenza dall'uranio, mentre sole, vento, mare, geotermia sono di tutti.
2: Sì, insomma, dov'è questo uranio? Scappiamo.
7: No, invece
2: uranio?
7: Non è così.
1: Ma ce n'è tanto?
7: Per due motivi. La tecnologia nucleare è al 90% tecnologia europea. Noi in Europa abbiamo la capacità e anche la proprietà intellettuale per gestire l'arricchimento del combustibile, la fabbricazione del combustibile, la progettazione, costruzione, gestione e smantellamento delle centrali nucleari. Cosa rimane fuori? Solo il materiale materiale grezzo, l'uranio naturale.
1: Sì.
7: Ma dove possiamo prenderlo? Se non vogliamo dipendere da Russia, Kazakistan, Nigeria, possiamo prenderlo da Australia e Canada, che sono rispettivamente la prima e la terza riserva mondiale.
1: Comunque, dovremmo
7: prenderlo. Ma di recente una società australiana è venuta in Lombardia e ha chiesto di riaprire la vecchia miniera in Valseriana, Novazza, stimandola a qualche centinaio di milioni come valore.
1: Quindi, no, diciamo, non ne abbiamo per un fabbisogno
2: ci saranno delle proteste locali che dicono assolutamente
7: direi che potrebbe essere interessante se si volesse.
1: Va bene, dopo il traffico Claudio D'Avellino, ma comunque tante altre domande con il professor Ricotti, state qui.
9: Strade in diretta.
10: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova il traffico non risulta più bloccato a seguito di un mezzo pesante incendiatosi. Permangono code per operazioni di ripristino tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A4 Torino-Milano proseguono le code a tratti per il recupero di un mezzo fermo tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Andiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove si rallenta a causa di lavori tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta traffico rallentato per incidente tra Acerra e il bivio per la A16. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno, perché la regia non va a ripescare l'intervista, ma qualche mese fa di Salvini dove proponeva di fare una centrale nucleare in Lombardia, anche vicino a Milano, a questo punto che facciano il deposito delle scorie anche lì. Francesco da Cagliari.
1: Scusate, ma gli italiani non hanno votato per ben due referendum contro il nucleare?
2: Allora, io ringrazio Tiziano e i nostri ascoltatori. Tiziano ci scrive: questa trasmissione dovrebbe poter durare fino a sera. No, il professor Ricotti alle 10 ci deve lasciare.
3: Anche Alessandro, già, lui già, no, è già stanco.
2: No,
3: però
2: è
3: pronto.
2: È importante perché almeno abbiamo la possibilità di parlare con un docente, un tecnico che può rispondere a tutte le vostre domande. Poi, professor Ricotti, come ha sentito anche i nostri ascoltatori, la posizione o personale o politica o dei cittadini è quella, come dire, dipende, non dipende da lei,
4: ma
2: non
4: è
2: dipende
4: giusto,
2: dai tecnici,
4: ci mancherebbe altro.
2: I cittadini si devono esprimere e molti lo sentono, hanno questo ostracismo proprio a dire abbiamo votato contro il nucleare, quindi
4: però abbiamo referendum abrogativi, quindi appena ci sarà la nuova legge, se ci sarà, sarà certamente possibile raccogliere firme e fare un nuovo referendum, il terzo contro il nucleare. Questo credo che
3: cosa succede? Mi chiedevo stamattina venendo qua, cosa succede se si votasse oggi? Penso che magari sarebbe 60-40 contro.
4: No, sarebbe il contrario,
3: sì,
4: a favore, sì, sarebbe a favore, almeno gli ultimi sondaggi degli ultimi 3 anni danno una maggioranza a favore, soprattutto da parte delle giovani generazioni. I giovani sono molto aperti, molto meno ideologici, molto interessati e hanno una posizione propositiva.
2: Vabbè, questo poi si vedrà se mai ci sarà una legge, ripeto, per il momento è stata fatta una legge un primo voto alla legge delega, cioè delegare il governo a fare poi una legge. Siamo ancora proprio in tempi lontani. C'è Claudio da Avellino. Buongiorno Claudio, eccoci la domanda.
5: Signori, grazie per la concessione, la gentile concessione. La domanda è questa: qui si sta parlando di nucleare, no?
2: Sì.
5: Con tutto quello che concerne, con le nuove generazioni e tutto quanto. Poi si arriva al problema dello stoccaggio dei rifiuti e quant'altro, e quindi noi abbiamo il problema dello stoccaggio. Poi abbiamo il problema, come è successo con i telefonini che disparano vicino all'orecchio, quindi se facciamo delle microcentrali possono essere queste messe fuori uso. Signori miei, ma perché non parliamo di fusione fredda, costo zero, se succede l'incidente non ci sono problemi, chi ne beneficia? L'ambiente, le aziende, ma pure il panettiere, tanto per
2: va
5: dire.
2: Mi fermo qui. Sì, si fermi qui.
3: Un ricordo al grande professore Giuliano Preparata.
4: Ma allora, innanzitutto sul tema sicurezza, se voi andate sul sito web www.ourworldindata, il nostro mondo in dati dei ricercatori dell'Università di Oxford, trovate tutte le risposte. E c'è un grafico molto interessante proprio sul tema della sicurezza nucleare.
3: Però scegliete subito la domanda giusta, sennò dopo devi abbonarti, quindi ti dà tipo 2 domande.
4: C'è una comparazione delle varie fonti energetiche in termini di danni, in termini di decessi per terawattora di energia prodotta, e in prima posizione ovviamente c'è il carbone, ma in fondo alla classifica ci sono rispettivamente nucleare, eolico e fotovoltaico.
2: Sa cosa però, professore, è come la questione degli incidenti: si dice l'aereo è il mezzo più sicuro e statisticamente è così, quando però succede un incidente,
4: infatti,
2: in aereo si muore,
4: è un tema di percezione,
2: muoiono tutti quanti,
4: è un tema di percezione.
2: E infatti
4: esatto.
2: Roberto dice: se capita un incidente, magari capiterà una volta ogni morte di papa, si diceva un tempo, no? In una centrale nucleare si rischia un potenziale disastro. Se succede, certo, una diga, muoiono magari, no?
4: Infatti l'idroelettrico è superiore.
2: Sì, e anche il carbone.
3: La buona notizia.
2: Il problema è che il nucleare, come dire, va come dire, dovesse mai capitare, speriamo di no, il rischio.
4: Ma avessimo avuto reattori di nuova generazione a Fukushima non avremmo avuto un incidente.
3: Però non è morto nessuno dalla radiazione a Fukushima, anzi
4: no,
3: una
4: no,
3: persona.
4: No, Fukushima no, nessuno è morto.
3: radiazioni. Per radiazioni. Una grandissima disinformazione.
2: Poi bisogna capire sul mare, io non lo so se cosa succederà, se il mare è stato inquinato.
3: No, vabbè. La cosa minima, cioè parlano del rilascio delle acque, hanno fatto, però davvero questa è una provocazione, però è una cosa reale. Andate anche a vedere i dati dell'ONU, dell'OMS, a Fukushima due sono morti per un trave che è caduto in testa, 20.000 sono morti per lo tsunami e nessuno è morto per radiazione del nucleare. Per fortuna la buona notizia è che abbiamo avuto un incidente vero nucleare nella storia, incidente, che è quello di Chernobyl.
4: Sì, molto particolare, diciamo che l'incidente vero è stato quello del 76 di Three Mile Island, dove si è fuso un reattore, incidente con grave, incidente, ma non è uscito
3: senza conseguenze particolari, però, per fortuna.
2: Comunque, professor Ricotti, noi ormai abbiamo un minuto, come la concludiamo questa chiacchierata? Quanto c'è, secondo lei, più di ideologico? Ma ideologico non è una critica, nel senso che gli italiani hanno delle ideologie, si sono formati delle opinioni, si anche ancorano al voto magari che c'è stato in passato e molti sono contrari, no?
4: No, c'è molto da fare, non bisogna aver paura di queste paure, sono più che legittime, anche le posizioni ideologiche siamo in una democrazia, quindi ben vengano. La cosa importante appunto è informare, comunicare, condividere informazioni, soprattutto andare a vedere, se possibile andare a visitare. Scopriremmo che ad esempio in termini di gestione dei rifiuti radioattivi la Francia ha un deposito che noi ancora non abbiamo ed è 10 volte più grande di quello che servirebbe a noi, ma lo hanno nella zona dello Champagne, e quindi andare a visitarlo potrebbe essere particolarmente interessante.
2: Adesso qualcuno ci scriverà: non berrò più champagne. Qual è secondo lei in conclusione il paese di riferimento in questo momento, no? Se si guarda al nucleare di
4: ma io guarderei a molti paesi che si stanno interessando del nucleare. Devo dire, mi ha sempre colpito la Finlandia, perché è un paese molto per l'ambiente, con l'ambiente ci vivono, ci fanno anche del business, sono molto rispettosi dell'ambiente, ma hanno investito nel nucleare, mantengono il nucleare, saranno i primi al mondo appunto ad aprire un deposito geologico profondo, trovando soluzione anche al tema più spinoso, che è quello dei rifiuti ad alta radioattività.
2: Grazie al professor Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Magari lo replicheremo questo esperimento se la legge va avanti.
4: A disposizione.
2: Grazie davvero, noi andiamo al giornale radio.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
9: Spedisco 1000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: Che caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Passa Intred.
15: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
14: Passa Intred.
15: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
14: Connessi sempre.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. Stop that.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme.
19: vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
20: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
27: Il segnale orario vi è offerto da
28: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
29: Sono le 10.
30: GR24, il sole 24 ore.
29: Israele attacca l'Iran, colpiti obiettivi militari, intercettati missili dallo Yemen e Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. Ballottaggio, oggi si vota fino alle 15 in 42 comuni, primo turno per 148 città in Sardegna. Intesa rilancia con un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena, ieri la proposta di fusione da BPM. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele e annunciano un blocco navale completo nello stretto di Bab al-Mandab. In questi minuti dovrebbe riunirsi il gabinetto di sicurezza israeliano, convocato dal primo ministro Netanyahu dopo la ripresa delle ostilità con l'Iran.
31: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei afferma che gli Stati Uniti hanno la responsabilità diretta delle attuali violazioni del cessate il fuoco e che le azioni di Israele non possono essere separate dalle politiche statunitensi. Secondo quanto riportato dai media iraniani, l'aeroporto internazionale di Mehrabad a Teheran e l'aeroporto internazionale di Kermanshah nell'Iran occidentale hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli fino a nuovo avviso dopo una serie di attacchi sferrati questa mattina da Israele contro Teheran, Isfahan e Tabriz. Una rappresaglia dopo il primo attacco missilistico iraniano dalla tregua di aprile contro Israele, dove le sirene hanno risuonato in vaste aree del paese, tra cui Gerusalemme, Beersheba e l'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv. Un atto di difesa per l'Iran dopo gli attacchi israeliani contro Beirut, che hanno oltrepassato, secondo Teheran, tutte le linee rosse. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, alleati regionali dell'Iran, rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele e annunciano il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso con un blocco navale completo contro Israele nello stretto di Bab al-Mandab. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
29: Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in Mosca, Simferopol, mentre sono 5 morti nella regione sudorientale ucraina di Zaporizhia a seguito di un raid russo e una donna è stata uccisa. uccisa a Konotop nella regione ucraina di Sumy. Finale 15 di oggi, urne aperte in 42 comuni di 12 regioni, tra cui 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche 148 comuni della Sardegna chiamati al primo turno. Risico bancario dopo la proposta di Banco BPM, Intesa San Paolo rilancia con un'offerta sul Monte dei Paschi di Siena che in questo momento in borsa guadagna oltre il 10%.
0: È arrivata la controfferta al progetto di aggregazione di Banco BPM per la conquista di Banca MPS. Intesa San Paolo ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio sul 100% del capitale di MPS, con un premio del 12,5% rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì. L'offerta prevede per ogni azione MPS l'assegnazione di 1,6 azioni di Intesa San Paolo più un euro in contanti. L'istituto, guidato da Carlo Messina, ha già convocato per il 10 settembre l'assemblea degli azionisti per varare l'aumento di capitale a servizio dell'operazione. Contestualmente Intesa ha raggiunto un accordo con Unipol. Se l'offerta andrà a buon fine, la compagnia assicurativa rileverà il marchio MPS e 635 filiali per un corrispettivo compreso tra 3 miliardi e 3 miliardi e mezzo. Unipol procederà poi all'integrazione con BPER, di cui è il principale azionista, e lancerà un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo di euro. Ora l'attenzione si sposta al Consiglio di amministrazione di Siena, riunito oggi, e alla reazione dei mercati. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
29: E per il tennis, Flavio Coboli resta un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro cede al quinto set ad Alexander Zverev, per lui numero 3 al mondo, il primo titolo slam. Coboli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamo Coboli a Eurosport.
1: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
29: Ed è tutto, grazie a Paolo Corleone in regia, ora vi lascio 1 nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
2: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
3: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
4: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
3: Ma non fanno solo prodotti in legno?
4: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
7: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
6: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: non va. C'è, attenzione, una contestazione all'inizio di questa seconda ora di trasmissione. Andrew Spanhaus contro DJ Lucchet. Attenzione,
1: io sono sconcertato. Sarà perché sono diventato un po' più vecchio.
0: Sì.
1: Ma oggi ci sono tantissime canzoni che sono remix di canzoni vecchie. Io sono stufo di sentire tutte le nuove versioni delle canzoni originali. Voglio sentire le canzoni originali degli anni 80.
0: È una contestazione.
1: Degli anni 80, e non quello di oggi che l'ha rifatto per far fare soldi alla grande società che ha acquistato i diritti a quella canzone.
0: Allora, signori,
1: Andrew Spanhaus, i giovani di oggi conoscono delle canzoni solo farlocche, cioè quelle nuove, non conoscono quelle originali.
0: Il buon Andrew Spanhaus aveva una sola amicizia, poi che gli era rimasta qui in redazione, amicizia, era Miriam Lucchetti, se l'è giocata così, e quindi non solo gli ascoltatori lo odiano, ormai com'è giusto che sia, cari ascoltatori, è giusto il nostro processo.
1: Voglio l'originale.
0: Il nostro processo di, come dire, di crollo dell'immagine di questo Yankee imperialista americano sta portando i suoi frutti, andate avanti così. Ora, per mettere la ciliegina sulla torta, vi facciamo ascoltare l'ultima di Donald Trump, intervistata dalla NBC con la traduzione di Andrew Spanhaus.
1: Torno a bere, va.
0: Va.
2: You've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd.
3: You
2: Lynch.
3: Have more evidence. There's more evidence than ever presented.
2: Let's talk
3: your
2: about
3: your elections in this country.
2: Court.
3: We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
2: But Mr. President,
3: your one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling.
0: E se ne va. Come il miglior Berlusconi. Dalla luce annunziata e se ne va.
1: La Kristen Welk,
0: poi il contesto
1: dice, lui parla, Trump parla delle elezioni truccate, dice ancora che le elezioni del 2020
0: ancora,
1: sono state truccate
0: con i GECO,
1: no,
0: con i GECO.
1: E lui e lei dice ma non c'è nessuna prova di questa cosa, ma come no, c'è tantissima prova, sono più prove di quanto siano mai state presentate, che è una frase interessante perché in effetti tutte le prove presentate sono state respinte dai tribunali come non prove, ma ce ne sono di più, e lei dice ma non c'è nessuna prova, sì, perché truccate, tutte le elezioni sono truccate,
0: e
1: voi
0: poi iniziato
1: siete
0: la CBS,
1: voi siete truccate,
0: CNN.
1: NBC, la CBS, ABC, CNN,
0: come fai
1: siete
0: a discutere
1: tutti?
0: Con una persona
1: me ne vado
0: così.
1: Ciao tesoro, vado, ciao.
0: Sì, come fai a discutere con una persona così? Cioè, come dire, ha ragione lui, punto. Sì. E se tu dici che non ha ragione,
1: lei giustamente ha detto ma quale prova, infatti quando io stavo ascoltando questa intervista un po' prima lui aveva già cominciato, io dicevo dai Kristen, qual è la sua prova, ma lui non offre nessuna prova.
0: Non offre nessuna prova, ha detto che ce ne sono ben di più di quelle che sono state
1: presentate. Dammene una, no? Però cosa, non può, come dici tu, non puoi discutere
0: non puoi
1: che
0: discutere.
1: Uno che non presenta nulla, e adesso dice che le elezioni primarie in California sono truccate siccome c'è una
0: attenzione.
1: Adesso sì,
0: siccome ha perso, immagino.
1: No, in realtà c'è un candidato repubblicano, è un candidato democratico, non si capisce chi sarà. In realtà California ha un sistema particolare, non si divide nelle primarie, e i primi due vanno al ballottaggio, diciamo, a novembre. Però in California impiegano 2 settimane a contare i voti, impiegano 2 settimane, quindi per lui questo significa per forza che è truccato.
0: È truccato. va bene, però allora non abbiamo affrontato, perché nella prima ora siamo concentrati sul professor Ricotti e sul nucleare, anzi voglio fare adesso una osservazione agli ascoltatori, non mandateci adesso domande sul nucleare perché il professor Ricotti non è qui, non è che abbiamo la possibilità tecnica di rispondervi, magari faremo nuovamente questo esperimento e ci sono state tante questioni ancora aperte, le affronteremo. No, però la questione della guerra, la guerra attuale, è vero come la guerra Iran, dai, anche questa notte l'Iran ieri ha lanciato dei missili verso Israele, Israele ha risposto militarmente, però si dice che Trump dica a Netanyahu no, non devi più rispondere, loro hanno colpito, voi avete colpito, basta, pari e patta, non andate avanti. È vero come dice qualche indiscrezione che ora Trump veda in Netanyahu il vero ostacolo per una pace, se mai pace ci sarà?
1: Sì, almeno questo, Trump è molto frustrato dal fatto che Netanyahu voglia sabotare ogni tentativo di raggiungere un accordo. Non sarebbe un accordo pieno, ma un accordo almeno per riaprire lo stretto, questo è molto importante per Trump come anche per il resto del mondo adesso. Netanyahu non ha nessuna intenzione di permettere un accordo in cui l'Iran insomma, di fatto rimanga al potere, quelli che sono al potere, e quindi sabota, cioè questo lo sappiamo, lui prende l'occasione e la Casa Bianca, cioè Trump l'ha capito, la settimana scorsa prima hanno messo fuori la telefonata, hanno pubblicizzato la telefonata in cui Trump ha detto sei un pazzo, saresti in prigione. Poi,
0: che
1: due
0: poi
1: giorni
0: è confermata,
1: fa,
0: no, perché sì, l'ha detto
1: Axios. È stata confermata dal presidente. Confermata dal presidente e messa su tutti i media subito, che significa che è stata una scelta di farlo. Due giorni fa invece uscita la notizia del Pentagono, che il Pentagono ha messo come a livello più alto di rischio lo spionaggio israeliano contro gli americani.
0: Sì,
1: questo
0: vero.
1: Non è stato fatto, ne scrivo in questi giorni sul giornale, questo non è stato fatto coordinato con la Casa Bianca, e qualcuno dentro il Pentagono che vuole.
0: È bellissima questa cosa, oggi credo Domenico Quirico si concentra proprio quando gli amici ti spiano, cioè pare che tra il Mossad, ma credo che sia reciproca la questione anche da parte della CIA, Mossad e CIA si spiano, perché vogliono sapere
1: quando
0: che cosa succede.
1: Qualcuno lo dice apertamente, lo mettono in rapporto, e adesso Trump appunto ha detto queste cose, parole testualmente che hai detto tu, no, che non dovete rispondere, e questo sembra Biden, insomma parla come Biden, anche parla Biden come... ha fatto.
0: Si addormenta anche come Biden.
1: Dicono che lavori addirittura meno di Joe Biden adesso.
0: Attenzione.
1: Arriva più tardi in ufficio e va via prima.
0: Allora, poi c'è una storia, ma ce la teniamo per dopo, meravigliosa, che riguarda la CIA e i lingotti d'oro, ma poi ce la racconterà Andrew Spannaus. Rispondo solo a Vittorio che dice, ma Milan non sa mai nulla. No, rispetto al professor Ricotti, io non so nulla di nucleare. Ma neanche tu, Vittorio, sai nulla di nucleare. Però magari lì su Facebook ti piace giocare sui generatori di quarta generazione, sui reattori di quarta generazione, perché si sa che sul Facebook siamo tutti esperti, no? Adesso però dobbiamo parlare di un'altra vicenda che prende spunto da una notizia di cronaca, ma la notizia di cronaca la teniamo un po' così sullo sfondo. Allora, la scorsa settimana tutti i giornali hanno raccontato della morte di Rita Benini, che è una signora che era malata di cancro, è morta, e tutti i giornali hanno sottolineato che ha rifiutato le cure, radioterapia, chemioterapia, per affidarsi alle cure, tra virgolette, cure alternative del metodo ameriano. La vicenda ha riportato alla memoria, alla luce, il fatto che qualche anno fa anche la figlia di questa donna, Eleonora, era morta a 18 anni perché i familiari si erano affidati sempre alle cure alternative ameriane. Allora, io vorrei partire da qui, e abbiamo chiamato un collega del Corriere della Sera che ha anche scritto un libro, segue molto queste notizie, ne ha scritto un libro intitolato Piombo e Latte, il caso Hammer, dal delitto impunito al sogno di una cura contro i tumori. È Luca Mastrantonio, che saluto, buongiorno Luca, grazie di essere
4: buongiorno,
0: con noi.
4: Buongiorno.
0: Allora, io dico, teniamo sullo sfondo questa vicenda di cronaca, anche se mi ha molto colpito nel leggere l'articolo che è scritto sul Corriere della Sera, che il marito di questa donna che è morta di recente, e io di fronte alla morte, ai lutti, per carità, si ha sempre il timore di dire le parole sbagliate. Insomma, come l'ha presentata questa morte, questa malattia? Addirittura ha usato questo termine benattia, che vorrei che tu ci spiegassi.
4: Eccoci, beh, insomma, intanto parlare di Hammer, cosa che non bisogna mai fare a cuor leggero, perché come giustamente hai detto, presunta cura, è una teoria pseudomedica, diciamolo chiaramente, è un buco nero, nel senso che quando lo si incrocia ci si può cadere dentro. È quello che è successo a Lino Bottaro, il padre di Eleonora Bottaro, ragazza morta 10 anni fa di una leucemia curabile nell'80% dei casi, secondo i massimi oncologi di Padova che volevano curarla. E lui è stato uno dei più attivi in Italia diffusori della teoria di Hammer. Hammer che cosa dice in sostanza pericolosa? Che la malattia è un buon segno di risoluzione del conflitto innescato da un trauma. Ossia, quando io ho una malattia vuol dire che il mio corpo sta superando il conflitto innescato da un trauma.
1: È simile all'idea che sta reagendo il sistema immunitario,
0: da qui il termine
4: benattì. Quindi non è poi questo l'idea, il sogno che tutti noi abbiamo, che cambiando le parole possa cambiare la sostanza. Quando si parla della teoria di Amber, in realtà si sta parlando di come funziona in parte il nostro cervello, cioè quando si dice il pensiero magico, la verità è che la mente ha il potere magico di provare a cambiare la realtà attraverso le parole, attraverso i nessi logici. Ecco, in questo caso abbiamo Lino Bottaro che, quando si ammala la figlia Eleonora di una leucemia, lui legge su Amer che la leucemia è legata a un calo dell'autostima. E cos'era successo nella vita della figlia di drammatico che aveva causato un calo dell'autostima? La morte del fratellone, il fratello più grande, Luca. E quindi si dà questa spiegazione. Quindi la leucemia, dice in un'intervista a un collega, Andrea Priante del Corriere del Veneto, la leucemia è rigenerazione. Ora, sono parole che fanno venire i brividi. Lui però ci crede, tant'è che quando è morta anche la moglie, che si era operata in realtà alla lingua, però senza entrare nei dettagli, come dicevi all'inizio, la spiegazione in questo caso degli ameriani è che è un problema di non riesco a dire le parole, mi muoiono in bocca le parole, quindi c'è sempre una spiegazione psicologica che è ansiolitica, perché quando c'è una malattia senza motivo arriva uno che ti dà una spiegazione e ci si sente meglio, perché non per sempre è dal caos.
0: Tu però nel libro ricostruisci anche altri fatti, perché il tema è poi quando uno sceglie, sappiamo che c'è la libertà di cura, sancita dalla Costituzione, certo. Uno può decidere
4: di cura, però
0: di cura. sì però sì di cura,
4: quasi
0: però
4: una libertà di morte,
0: certo, però cura vuol dire che se uno ha un tumore va a un istituto, ti propongono chemioterapia, radioterapia, e uno deve poterla accettare, cioè la Costituzione prevede questo. Il problema è quando ci sono di mezzo i figli. Di recente è stato un altro caso, tu ne hai anche parlato, sì, certo, i figli minori.
4: Francesco Gianello, quello è un caso un po' più edificante, perché la madre ha detto chiaramente nell'intervista che ci ha rilasciato: state alla larga da Amer. Sì, magari per voi adulti, ma per i vostri figli lasciate stare, perché lei ha riconosciuto che essenzialmente l'ha solo perso con più illusione, forse non sarebbe andata altrimenti il decorso della malattia, ma l'illusione che risolvere un problema psicologico possa far rimettere la malattia è una questione terribile, perché il momento in cui ti rendi conto che è un'illusione sei veramente solo, perché in genere quando abbracci la teoria di Amer rischi di isolarti dai medici sicuramente, ma anche da quei familiari e da quegli amici che ti dicono: stai attento, questa cosa non ti guarirà, cioè li vedi come dei nemici del processo di guarigione. È un me-

0: molto sfortunato all'inizio e poi complice della sua sfortuna, molto sfortunato perché gli succede una disgrazia, insomma, gli muore questo figlio giovane a 19 anni nella notte di
1: Beh,
0: Cavallò in cui a
1: chiaro.
0: sparare fu Vittorio Emanuele di Savoia
1: Ah,
0: e dopo
1: lui.
0: 13 anni, cioè, sì, beh, insomma, io nel libro Piombo e Latte ho trovato
1: Sì.
0: la prova definitiva, quindi diciamo ormai si può dire che è stato lui il responsabile. L'ho trovata in una perizia balistica di quegli anni, degli anni 90, in cui ci fu il processo a Parigi. Poi è stato assolto, ma la Cassazione italiana dice che è legittimo ricordare la responsabilità del principe che agì al di fuori di ogni logica di
1: Non temi
0: legittima
1: querele per
0: difesa.
1: questo, insomma.
0: Ma il libro è uscito da un anno, ci sono state ampie recensioni da Casa Savoia e dai tanti avvocati che erano sempre pronti a sparare come un plotone, cito da Vittorio Emanuele di
1: Sparare.
0: Savoia, beh, insomma, intercettato a Potenza, disse: avevo un plotone di avvocati a Parigi e li ho fregati. Al di là della veridicità dello senno di quella condizione, l'incontro tra il Savoia e il dottor Hammer è stato terribile, cioè Hammer si presenta ai suoi seguaci come la vittima di una grande ingiustizia, ed è
1: Sì,
0: vero,
1: vabbè,
0: perché
1: sì.
0: lui è vittima di una grande
1: No, no,
0: ingiustizia.
1: beh,
0: E qua,
1: e poi da lì,
0: questo
1: da
0: è il
1: lì.
0: cavallo di Troia, perché chi di noi non ha bisogno di uno che ha vissuto un'ingiustizia maggiore della nostra e ci può capire? Ecco, lì Hammer entra nei cuori, poi entra nella mente con questa teoria che è suggestiva e pericolosa.
1: Oltre che pericolosa, ieri sulla no, sabato sulla stampa, in un articolo che ricordava anche il tuo libro Piombo e Latte, si ricorda un sondaggio fatto dalla Federazione degli Ordini dei Medici Odontoiatri, secondo il quale il 13% degli italiani non crede che la ricerca scientifica aiuti la longevità, e il 12% pensa che le innovazioni mediche siano solo un grande business e non un'opportunità di salute. Tradotto significa che 7 milioni di italiani non credono alla medicina tradizionale, chiamiamo così, cioè sono scettici. Per
0: Sono scettici.
1: carità, sono pochi, tanti, sta di fatto.
0: Io temo che siano anche meno di quello che. Cioè, la verità è che dentro ognuno di noi. Io penso che le percentuali agiscono all'interno di ogni individuo. Dipende in che fase della vita noi siamo, che cosa ci sta succedendo. Noi possiamo rientrare in quella percentuale o in un'altra. Io poi, indagando anche nella mia famiglia, ho scoperto che a un certo punto, tanti anni fa, per un familiare si ricorse al siero anticancro che negli anni 60-70 un veterinario di Salerno spacciava come secretum che faceva guarire dai tumori, da Liborio Bonifacio, un veterinario
1: Ah,
0: convinto che dagli
1: come no,
0: ecco qui alla fine la verità è che noi l'essere umano sogna di avere lo sciamano che ti libera dal male senza dover usare la tecnologia, il metallo, la farmacologia. Quello che certo, ascoltavo Paolo Veronesi qualche giorno fa ad un convegno alla LUISS, che comunque la cura, la lotta, alcuni dicono, contro i cancri, le neoplasie, le neoformazioni, oltre che linguistica, anche proprio concreta, si sta dettagliando così tanto che per fortuna non c'è più il rimedio per forza alla chemio e alla radio che spaventa e che indubbiamente forse fa incrementare quella percentuale che ha paura
1: meno
0: della ricerca
1: grossolano
0: scientifica.
1: adesso,
0: Poi di
1: no?
0: che cosa stiamo. Certo, è
1: Ma
0: targettizzato, è anche più personalizzato.
1: io vorrei tornare alla questione della psicosomatica per puntualizzare la risposta tua. Cioè, se c'è una qualcosa di vero nel dire che ci possono essere malattie psicosomatiche, cioè tuo stato mentale può contribuire ad una malattia, la risposta dall'altra parte però è sì, però. Se ci stai dicendo, ma dal momento che la malattia è vera, non la puoi
0: Quando,
1: curare con la testa, la
0: esatto,
1: devi curare,
0: una volta che si è
1: con la medicina.
0: generata,
1: È così?
0: se è così. Sì, esattamente. Allora, intanto chiariamo che allo IEO c'è il Dipartimento di Psiconcologia, quindi ormai la medicina ha fatto passi avanti nella cura, diciamo, più integrale del paziente. Indubbiamente riguarda i livelli di stress e l'impatto che hanno sul sistema immunitario. Però il pensiero magico, quel pensiero per cui la mia anima è un vetro, c'è un sasso che è stato lanciato contro quel
1: E
0: vetro e
1: se
0: si è
1: tolgo lo
0: infranto e io mi
1: stress,
0: ammalo. No, esatto, però il pensiero magico dice: no, io allora a quel punto
1: lo
0: il
1: sistemo,
0: sasso
1: sì.
0: lo rilancio al contrario dentro il foro che ha fatto nel vetro e torno tutta magicamente come era prima. Il pensiero magico è pensare di poter invertire il processo,
1: E non
0: agire
1: funziona così.
0: sull'effetto. Purtroppo funziona
1: No,
0: solo
1: cioè
0: nei romanzi e nei sogni.
1: se anche fosse vero, non lo sappiamo, che
0: No.
1: una componente psicologica ha creato un danno, non è è che lo si ripristini lavorando,
0: rimuovendo la carta reale,
1: esatto. Ormai la situazione è quella,
2: molto importante,

0: puntualizzare questo, cioè non per dire che non c'entra niente la psicologia e l'emotività.
1: Come dici tu, Luca, forse agisce poi in vari stati della vita la paura, la speranza, la paura di morire, la speranza di guarire, che molto spesso porta le persone anche in situazioni di fragilità e di disperazione, di dire ma aggrappo anche allo sciamano perché che male mi farà, cioè se anche lo sciamano mi può dare una mano, no? Sì. Se però lo sciamano sostituisce la medicina, e allora il danno.
2: La malattia è indisturbata, infatti la teoria di Hammer non uccide nessuno, lascia che la malattia faccia il suo corso indisturbata, questo carità, sicuramente. Sì,
1: purtroppo spesso lo fa questo corso, insomma.
2: Ma è diffusissimo in tutto, guarda, una cosa impressionante naturale. È che è veramente, sui nomi prima dicevate, i nomi sono tanti, attenzione se sentite nuova medicina, biologia totale, cinque leggi biologiche, dove c'è biologia e medicina, lì c'è un pezzo di Hammer che è stato preso, è stata tolta la targa di Hammer, quindi, perché Hammer poi aveva anche un delirio antisemita che coniugava la teoria pseudomedica e le teorie del complotto, e quindi tutte le volte che sentite medicina biologica, biologia totale, cinque leggi, nuova medicina, lì si sta usando il kit del manipolatore, del terapeuta manipolatore, perché comunque Hammer forse sperava in buona fede che dalla morte del figlio, perché lui si ammalò dopo la morte del figlio, potesse nascere una nuova stella guida nella medicina, sicuramente lui sognava questo, però molti terapeuti che applicano il suo kit del manipolatore sono persone a cui piace vedere nelle proprie mani la vita degli altri e dargli l'illusione di poterli guarire semplicemente risolvendo i loro conflitti psicologici, e questo è molto pericoloso.
1: Allora, noi ringraziamo molto Luca Mastrantonio, leggete il suo libro per Bompiani, Piombo e Latte, perché lì sulla teoria ameriana con casi anche concreti è spiegato davvero tutto. Grazie Luca per essere stato qui con noi, che è anche un giornalista del Corriere della Sera, voglio ricordarlo. Attenzione, è un momento decisivo. Oggi è il compleanno di Deborah Rosciani. Allora noi facciamo un grande applauso per questi 37 anni portati magnificamente.
3: Grazie,
1: e soprattutto per festeggiare lì la liberazione in questo giorno di compleanno. Oggi non ci sarà la borsa, oggi farà un...
3: No, guarda, proprio oggi non posso non farla perché sta succedendo il putiferio bancario, ecco, quindi banche, oggi non banche. Mi consentono l'esonero.
0: Grazie, neanche, che hai detto neanche... putiferio, non risico, brava, brava.
3: Vero?
1: Perché risico, vero. Lui...
0: No, adesso arriverà con risico, di sicuro. Però,
1: no, perché... lui vuol subito conquistare la Kamchatka, se sente
3: allora,
1: risico...
3: Allora, dammi un paio di alternative...
1: Beh, Andrew, una l'hai usata tu, putiferio.
0: Putiferio, no, twister bancario.
1: Ma no, twister? Scusa, twister, ma perché siamo in Italia?
0: Connect 4 bancario.
3: Ma consolidamento, no? Cioè, a noi piace tanto consolidamento. Vabbè. Ma quando sei consolidamento, ben niente.
0: Cercando un gioco, scacchi bancari, dama bancaria.
1: Senti, auguri, usa pure
3: il
1: risico.
3: Monopolo. Il Monopoli.
0: Infatti avevo chiesto dei Monopoli. Monopoli prima volta. Va bene. Sì.
3: Sai che faccio? Guarda, siccome sono cose che piacciono tanto ai nostri ascoltatori, poi sottopongo Mauro. Che ne dici? Sottoponiamo l'argomento.
1: Ottimo.
3: Ai nostri ascoltatori.
0: Grazie,
3: cominciamo
0: grazie.
3: Già a scaldarli dalle 10:30, allora, quindi vediamo poi ottimo. Che cosa ci suggeriscono. Allora, grazie.
1: Grandi auguri, e tutto sul risico bancario. Ale, vai, Ale.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
4: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
14: Mi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
16: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
18: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta... Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La settimana finanziaria parte in maniera decisamente movimentata, a partire da quello che è successo questa mattina in Asia, con tutti gli indici in calo molto forte. Il Nikkei a Tokyo meno 3,8%, sono ritornate fortissime le vendite sul settore tecnologico, esattamente come è successo venerdì a Wall Street, proprio nella settimana in cui si quota sul mercato americano SpaceX di Elon Musk. Ma chiaramente si guarda in particolar modo alle operazioni bancarie annunciate tra ieri e stamattina in Italia, e siccome Piazza Affari, come noto, è fortemente esposta sul settore, è chiaro che il movimento è notevole. Milano perde lo 0,05%, gli altri indici europei sono in calo più marcato, ma proprio per le operazioni di consolidamento bancario annunciate nelle ultime ore il listino italiano ne beneficia chiaramente, azzerando le perdite. Cosa è successo? Che ieri nel pomeriggio è arrivata intanto la notizia che il Banco BPM avrebbe proposto di concordare un'operazione di aggregazione con il Monte dei Paschi. Non è stato a guardare Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, che questa mattina, dopo averlo preannunciato ieri, ha lanciato un'offerta pubblica di scambio, di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi. Operazioni che coinvolgono poi direttamente ed indirettamente anche Unipol, Biper, Mediobanca e Generali, e quindi potete immaginare il fermento che c'è questa mattina in borsa. Monte dei Paschi vola più 11,44% insieme a Mediobanca più 10,27%, Biperbanca più 4,6%, Generali più 1,60%. Dall'altra parte invece troviamo il calo di quasi 4 punti di Intesa San Paolo. Naturalmente monitoriamo anche chi ancora è silente: Unicredit meno 1,12% e il Banco BPM poco mosso meno 0,2%. Direi che per ora è tutto. Su tutto questo ci ritroviamo nel corso di Due di Denari fra circa mezz'ora.
21: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
22: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
21: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
22: E ci mantiene giovani.
21: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
22: Perché Oliveto è Oliveto.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
26: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
27: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
1: Accenture, insieme per reinventare.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Caro Andrew, avete voluto la bicicletta e adesso pedalare.
1: La bicicletta è Trump?
2: Suppongo.
1: Sì, su questo c'è una critica di chi ha detto smettetela di prenderla sul ridere, è una questione molto seria, parlate di Trump.
2: Piangiamo, se...
1: va bene, piangiamo.
3: Andrew Spanaus, è Israele che comanda l'America, non è l'America che bombarda, è Israele il capo.
2: Ne ho scritto 10 volte nelle ultime 2 settimane.
1: Però appena ecco, sente la parola capo associata a un altro stato, sei subito innervosito, Andrew. Vabbè.
4: Bravo Andrew Spanaus, vogliamo l'originale, come il parmesano, eccetera, eccetera.
2: Ecco.
5: Come può parlare un americano che non sa chi è Elvis Presley? Come può parlare di musica?
1: Effettivamente.
2: Ma che non so
1: c'è
2: chi è.
1: C'è un ascoltatore che ti ha dato ragione. Contro Miriam Lucchetti ha detto giusto.
2: Abbiamo un WhatsApp, abbiamo già due.
1: Non
2: è che è colpa di Miriam Lucchetti, lei segue le mode, va bene, però chiediamo le originali.
1: Abbiamo l'originale di prima.
2: He burned down the house.

0: Miriam, tu chiedi a me prima,
1: Dai, pure sulla musica. Ti aspetta una serie di manganellate. Le ruote bucate del SUV. Ma sapete che viene qua con un SUV di 7 metri?
0: Sì, sì.
1: Con occupa 4 parcheggi.
0: Con un mini impianto nucleare alimentato.
1: Esatto. Allora, ma forse c'è un'ascoltatrice, tra poco le do la parola. Prima però la storia dei lingotti d'oro e della CIA. Allora, tenete bene a mente, CIA, lingotti d'oro.
0: Allora, quanti film abbiamo visto di quelli dei servizi deviati, di uno dell'intelligence che crea programmi segreti?
1: Oh, sì.
0: David Rush, agente della CIA,
1: sì,
0: ha creato un special access program, un programma di accesso speciale, che significa una sorta di scatola nera per le operazioni più segrete, no? Uh-huh. E a quel punto nessuno poteva sapere cosa stava facendo lì dentro.
1: Okay.
0: Ha convinto l'agenzia a trasferirgli un sacco di soldi, comprese 40 milioni di dollari di lingotti d'oro.
1: Trasferire da lui.
0: A lui, perché servivano per un'operazione segreta.
1: E la CIA?
0: Non l'ho fatto.
1: La CIA ha ricevuto un ordine da un agente della CIA,
0: sì.
1: E così ha fatto.
0: Per il mio, quando vedete nei film la cosa più ridicola, ma nella realtà è successo. Quindi, purtroppo, ha tenuto questi soldi, questi lingotti d'oro e i soldi e orologi, aveva tantissimi orologi di lusso in casa.
1: Però è stato arrestato. E in quale stato è stato arrestato? In Virginia, dove ci sono delle persone sgradevoli e spiacevoli, sappiamo.
0: Adesso io ci vado quest'estate e passo, sì, in zona, magari ha lasciato qualche lingotto nel parco.
1: Quindi ripetiamo,
0: vicino.
1: Un agente della CIA ha creato un programma all'interno della stessa CIA,
0: fittizia,
1: nella quale chiedeva che venissero trasferite con urgenza 40 milioni di dollari in lingotti d'oro, orologi,
0: poi lui ha comprato gli orologi di lusso, quindi gli svizzeri potete ringraziarlo,
1: esatto.
0: E poi lingotti d'oro perché servivano, era tutto falso,
1: era tutto falso. Se li teneva in cantina.
0: Ah, ma questo è stato beccato, io mi chiedo quanto ci sono che non vengono beccati
1: e che non si sa niente,
0: no? E non si sa.
1: C'è Rossana da Milano? No, è caduta la linea, adesso la recuperiamo. Rossana, allora andiamo al traffico e poi Rossana da Milano, se riusciamo a recuperare la linea, vai.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, per un veicolo fermo, code tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Andiamo ora sul tratto Bologna-Ancona della 14, qui si procede in coda a causa di un incidente in direzione Bologna tra Imola e Castel San Pietro. Per incidente code sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione Napoli. Concludiamo al sud sulla A16 Napoli-Canosa, traffico rallentato a causa di lavori tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Con questo è tutto da Radio Traffic, vi saluta Claudia Mangano, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, no, niente ascoltatore. Allora facciamo noi due chiacchiere. Ricordiamo intanto che c'è un podcast. Aspetta, perché dopo la puntata del lunedì noi registriamo le puntate del podcast
1: That's America.
0: E devo dire una cosa, caro Andrew, sono molto felice perché ci stanno scrivendo tantissimi appassionati di That's America. Abbiamo una mail che è thatsamerica@radio24.it. Come si scrive That's America? Andate a vedervelo.
1: Con l'H.
0: Taz America, senza apostrofo.
1: Senza apostrofo. Però stiamo ricevendo appunto tanti messaggi con domande e anche suggerimenti per puntate e stiamo utilizzando. Cerchiamo di ringraziare quelli che ci scrivono, non riusciamo a ringraziare tutti, però e anche idee per le nostre puntate.
0: Sì,
1: è molto
0: perché
1: utile.
0: Le idee Andrew le ha finite, le ha esaurite, quindi se per favore fate uno sforzo autorale e ci mandate le idee di puntate sull'America a thatsamerica@radio24.it, Andrew Spannause è più contento perché ha la sindrome della
1: pagina. Se no devo ricorrere all'intelligenza artificiale.
0: No, ha la sindrome della pagina bianca dello scrittore di podcast.
1: Sì, si chiama writer's block.
0: Sì, esatto. No, cosa volevi?
1: Io volevo fare un ringraziamento a Claudio, non so se Claudia, Che ci ha ricordato della famiglia nel bosco.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ho fatto notare a Alessandro Milano una piccola notizia sulla famiglia del bosco che io ho letto sui giornali italiani e che lui non sapeva. Quindi capita anche questo, che sì, io leggo i giornali italiani e Alessandro Milano, che ne legge, ne ha 17 qui.
0: Vi ricordo.
1: 17 qui. E invece non sapeva. E notizia su un giornale, Il Messaggero, che io personalmente, non Radio 24, suggerisco di leggere.
0: E qual è questa notizia della famiglia del bosco?
1: Ah, non mi ricordo.
0: No, che hanno sviluppato, pare, i bambini una dipendenza dalla TV.
1: Sì. Adesso che sono nella comunità, adesso
0: prima la TV non la vedevano, adesso
1: sì. Stanno meglio?
0: Ma adesso non lo so, cioè, insomma, non giudicherei da questa notizia, certo.
1: Sì, è una piccola, non possiamo sapere quanto.
0: Ricordo, a proposito di informazione, disinformazione o di essere aggiornati, che se voi foste stati qui alle ore 8:52 del mattino di oggi e aveste chiesto a Andrew Spannause di farvi dire
1: non
0: tutto,
1: non ce la fa a perdere.
0: Aspetta, di farvi dire tutto sull'attentato di questa notte alla Penn Station di New York, lui alla parola Penn Station ha fatto una faccia, come dire, cos'è la Penn Station?
1: Ma no, cos'è la Penn Station? No. Però succede questo, e questa è la parte vera di quello che dice Alessandro Mir, che è una parte, è la parte vera. Era.
0: Poi è andato in onda e era il massimo esperto dell'attentato.
1: Che spesso i giornalisti americani dormono di notte, succede così.
0: E
1: quindi,
0: italiani, no.
1: Quindi in Italia se apri i siti delle notizie o qualcosa, anche ascolti qualcosa, c'è una notizia che viene dagli Stati Uniti che non è ancora apparsa sui giornali americani. E quindi succede anche questo, che Alessandro Milan è più informato sugli Stati Uniti di me.
0: Va.
1: Ma è un po' strano.
0: Senti un po', Andrew.
1: Sono più informato sull'Italia di lui.
0: Rispondi seriamente all'ascoltatore che diceva se stiamo prendendo troppo poco seriamente la questione di Donald Trump. Che devo dire, invece, noi dal primo giorno abbiamo sottolineato tutti, il primo giorno di quando si è insediato, insomma, abbiamo sottolineato che stava prendendo una deriva e tutti dicevano sei ossessionato, adesso saremmo noi quelli che sminuiamo
1: che
0: un
1: abbastanza.
0: Problema serio.
1: Sì, il problema è molto serio, devo dire che già nel 2024 quando si parlava di Trump, prima della sua rielezione, cioè elezione per la seconda volta, ero molto preoccupato per una deriva totalitaria di Trump, lo dicevo spesso, quanto ne abbiamo sentito appunto, ma sì, ma non è ancora arrivato, ma adesso non ha fatto niente, è solo Donald Trump, cioè noi abbiamo fatto molte critiche, io devo dire, io personalmente che ho scritto libri su Trump dicendo cose positive anche in passato, per l'obiettivo di non fare guerre, l'obiettivo di riportare l'industria negli Stati Uniti, poi trovandoci davanti a quello che sta facendo in questo secondo mandato, l'abbiamo criticato tantissimo. Poi la domanda è perché ci scherzate e prendete in giro?
0: Ragazzi, perché un po' dai, porta allo scherzo, perché sembra tutto surreale, sembra tutto non vero.
1: Se stiamo sempre a criticare in modo pesante, si offende, ci fa causa.
0: È proprio una questione proprio banale.
1: No, però anche per i nostri ascoltatori, insomma, un po' dobbiamo prendere sul ridere, sennò ci mettiamo a piangere davvero.
0: Per esempio, raccontaci questa, sempre che tu sia informato dei giornali americani, ma sono passati alcuni giorni, mi pare che 4 senatori repubblicani repubblicani sono stati messi in riga da Donald Trump, perché gli hanno ricordato che qualsiasi guerra dovrebbe essere approvata entro 60 giorni poi da un voto del Congresso.
2: The war is over, okay? You understand that?
0: Sì, grazie. Per avergli ricordato una cosa che la legge prevede di fare, Donald Trump ha detto: sono dei fuori di testa. Uno di questi del Maine credo ha già perso il seggio.
1: No,
0: nel senso non verrà confermato, non lo so.
1: È a rischio Susan Collins, però no, ci sono altri, quelli di Louisiana, che è anche quello di dell'altra parte, non mi ricordo, vabbè, c'è John Cornyn del Texas, ecco, ci sono dei senatori che non si ricandidano oppure che hanno perso le primarie perché Trump ha messo qualcuno contro di loro,
0: okay. No?
1: Contro di loro, Bill Cassidy e John Cornyn. E i senatori, alcuni senatori americani, finalmente, dico io, finalmente hanno votato insieme ai democratici per dire che il presidente deve venire al Congresso a chiedere l'autorizzazione per la guerra.
0: Ecco questo, Thomas Messy del Kentucky.
1: Thomas Messy è un senatore, perché tu hai detto senatore. Thomas Messy è un deputato del Kentucky, che non è proprio il Maine, quasi.
0: No, vabbè,
1: non ci si passa se
0: io
1: devi andare. Allora. Ok, vabbè.
0: Ma lasciamo stare, Thomas Messy.
1: Thomas Messy è un repubblicano, deputato alla Camera. Molto critico di Trump, soprattutto sugli Epstein Files, è quello che ha spinto tutti insieme a un democratico, Ro Khanna del California.
0: Sì, ma in questo caso gli hanno ricordato che la legge prevede una cosa ben precisa e lui ha detto dovrebbero vergognarsi.
1: Però lui dice così perché chiunque critichi Trump, senso, per lui è ancora più importante fare la vendetta contro qualcuno che la sostanza. Infatti Thomas Massey, un altro che ha perso la primaria perché Trump ha fatto mettere qualcuno contro di lui.
0: No?
1: Però la realtà è che è un tema più complesso, lo dico per i nostri semi-trumpiani là fuori, perché tutti i presidenti americani recenti hanno detto quella legge lì non è costituzionale.
0: Sì.
1: Quindi è un po' più complicato, però sia la Camera adesso sia il Senato hanno detto devi venire a chiedere il permesso per fare la guerra.
0: In ogni caso, cari ascoltatori, noi adesso andiamo a registrare, prima andiamo a bere un buon caffè e poi andiamo a registrare il nostro podcast che è
1: That's America,
0: e ci ritroviamo domani alle 9:00.

0: Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera torneremo a parlare di un progetto tra i più affascinanti che abbiamo raccontato a Smart City, che vedono le nanotecnologie applicate in campo medico. Mi riferisco alla retina liquida, su cui l'ITI lavora ormai da più di 5 anni, che ha di recente fatto un ulteriore passo avanti verso l'applicazione clinica. Parliamo di qualcosa in grado di restituire la vista a persone che l'hanno persa completamente a causa di una malattia degenerativa, la retinite pigmentosa. E questa retina liquida altro non è che una soluzione in cui sono immerse delle nanoparticelle che, una volta iniettate con una siringa nel retro della retina, agiscono come dei microscopici pannelli fotovoltaici, trasformando gli stimoli luminosi in piccoli impulsi elettrici, un po' come fanno appunto le cellule della retina, che poi il nervo ottico trasmette al cervello. E ora questa soluzione è stata potenziata grazie all'aggiunta di grafene. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Abbiamo visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
8: Sono le 11.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Udite esplosioni a Teheran, da ieri sera interrotte le comunicazioni fra la guida suprema Khamenei e gli alti funzionari iraniani. Aerei della NATO hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Non moriremo in silenzio, dice Zelensky, porteremo la guerra in territorio russo. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, il giovane fermato nega di essere stato lui a sferrare le coltellate. Laureati che lasciano l'Italia, pochi gli studenti stranieri che vengono nel nostro paese, l'allarme di Istat e Banca Italia. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Una serie di esplosioni sono state avvertite a Teheran, ma l'ubicazione esatta e la fonte degli attacchi sono ancora sconosciuti. Un'escalation del conflitto che continua dopo il lancio di missili iraniani su Israele e una prima rappresaglia dell'IDF. Intanto sarebbero interrotte da ieri sera le comunicazioni fra la guida suprema Khamenei e gli alti funzionari iraniani. Lo ha riferito una fonte citata da Iran International, secondo la quale gli attacchi missilistici contro Israele sono stati probabilmente condotti secondo protocolli militari prestabiliti, senza alcun coordinamento con l'ufficio della guida suprema. Ancora una notte di droni in volo fra Russia e Ucraina. Mosca ne ha lanciati più di 150, mentre Kiev è tornata a colpire il settore petrolifero russo. Depositi in fiamme sul Mar Nero e nella Crimea occupata. Un drone è entrato in territorio lettone dal confine russo ed è stato abbattuto dagli aerei NATO. Non è ancora chiaro di chi fosse la firma. E Zelensky ieri sera a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz, i quattro leader hanno discusso dei prerequisiti per un possibile avvio di negoziati con la Russia. Il presidente ucraino ha commentato gli attacchi degli ultimi giorni.
10: We will not just silently die.
8: Non moriremo in silenzio, ha dichiarato Zelensky. Porteremo la guerra in territorio russo. Interrogato questa mattina a Milano, Jefferson Smith Echevarra Verano, il 19enne di origini peruviane, fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Ero lì, ma non l'ho ucciso io, ha detto il giovane, che ha negato si fosse trattato di un rito di iniziazione per entrare in una gang. Un uomo di 31 anni, originario della Turchia, è morto questa notte in ospedale a Livorno dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite provocate probabilmente da un'arma da fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Allarme di Istat e Banca Italia sulla fuga dei laureati italiani e sono ancora pochi gli studenti stranieri che vengono in Italia.
11: Sulla scarsa attrattività dei talenti da parte dell'Italia sono arrivati in poco più di 2 settimane i classici 3 indizi che fanno una prova. Come raccontiamo sul Sole 24 Ore di oggi, a porre il tema ci ha pensato il 21 maggio l'Istat, che nell'ultimo rapporto annuale parla di 21.000 laureati persi tra gli italiani espatriati e quelli rimpatriati. 10 giorni dopo è toccato al governatore di Banca Italia Panetta, che nelle sue considerazioni finali ha ricordato i 100.000 laureati fuggiti all'estero tra il 2020 e il 2024. Da ultima, la settimana scorsa si è aggiunta la Commissione Europea, che nel Country Report sull'Italia ha ricordato il penultimo posto del nostro paese per under 34 con una laurea. Se poi al conto aggiungiamo i problemi del sud, che subisce una doppia emigrazione verso nord e verso l'estero e dunque un doppio svantaggio, ce n'è abbastanza per auspicare un'inversione di rotta rapida che parta dal trattenere i giovani che formiamo e prosegua con l'attrarne altri dall'estero. Eugenio Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Vi lascio a Due di Denari, che farà il punto sul risico bancario che ha animato questo fine settimana e anche oggi sta tenendo banco naturalmente anche sul piano delle borse. Dunque vi lascio ai colleghi di Due di Denari. Il GR torna a mezzogiorno.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Un'esagerazione perché chiudere completamente una strada, noi che lavoriamo con dei laboratori di artigianato e che lavoriamo per ora in questo periodo molto di più, perché abbiamo periodi in cui si lavora e periodi no, in questo momento anche un giorno solo dove non si può lavorare, questa è la nostra preoccupazione.
8: Sono molto arrabbiata perché alla fine che cos'è? Solo un disagio per noi.
9: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a Due di Denari.
11: Diciamo che poteva essere sicuramente gestita leggermente meglio.
12: Bloccando le vie, bloccando il traffico non si riesce magari a lavorare come nei fine settimana.
13: Però penso che comunque sia un evento che possa mettere sotto i riflettori la nostra città.
14: Molte delle persone che vivono in questo quartiere stanno vivendo questa cosa un po' come una forzatura, perché molte strade sono bloccate, è un problema parcheggiare. Però sì, c'è un fervore da un certo punto di vista, ma da altri punti di vista un po' di risentimento.
15: Questa la facciamo tantissimo in palestra.
16: Ah sì? Una canzone.
15: E se non mi ricordo male è la colonna sonora di Barbie, anche del film di Barbie.
16: Il film l'ho visto però.
15: Sì, ma non ti era piaciuto tanto.
16: Sì, non mi sembrava memorabile. Era stato in realtà molto osannato dalla critica.
15: Però la colonna sonora comunque era di Dua Lipa.
16: Esatto, perché anche le voci che abbiamo ascoltato si riferivano
15: a
16: Dua Lipa, cioè erano i disagi dei palermitani che si sono visti ospitare proprio nella città le celebrazioni per questo matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, che è un attore e un modello britannico.
15: Esatto, loro si sono già scambiati le promesse il 30 maggio a Londra e adesso hanno deciso di fare il matrimonio, tutta la grandissima festa, un po' come aveva fatto Jeff Bezos a Venezia. Dua Lipa invece ha scelto la Sicilia. Apriti cielo!
16: Tra Palermo e Bagheria hanno fatto un po', hanno girato tra dimore storiche, hotel di lusso, piazze della città,
15: ecco,
16: insomma.
15: Movimentando un giro d'affari di diverse centinaia di milioni di euro. Si parla di qualcosa come, non lo so, 268 milioni di euro suddivisi tra benefici diretti, indiretti, indotti, eccetera, filiere e quant'altro, ma insomma, anche se qualcuno ha detto che per Palermo si tratterebbe di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale nel ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura, patrimonio ed identità. Ecco, tutti scontenti.
16: Però c'è stato un certo malcontento perché appunto parti della città sono state bloccate, diventava, come abbiamo sentito dalle voci che avete potuto ascoltare prima della sigla, molti hanno trovato difficoltà di parcheggio, di movimento per lavorare e così via. Vabbè,
15: allora andate a Viale Jenner in questo periodo a passare a Milano e non c'è nessun matrimonio. Ieri ci sono passata, Mauro, era da tanto tempo che non ci passavo, so che tu me lo racconti tutti i giorni. Andateci in questi giorni e non c'è nessuna Dua Lipa né Jeff Bezos che
16: anche
15: si sono sposati.
16: Consiglio anche Piazzale Stuparic, ecco. Per chi è di Milano o deve venire a Milano, ecco. Cioè sconsiglio di passarci perché ci sono, c'è un cantiere importante che abbellirà senz'altro quella zona, che però da diverse settimane, direi anche mesi, sta un po' ostacolando e non c'è nessuna pop star che si sposa, ecco, vorrei anche dire questo.
15: Io non lo so, per tutto questo giro d'affari che ha portato questo evento, io me ne starei bello zitto, però insomma non sono siciliana, io non ci vedo tutto questo disagio, ci vedo solo dei grandi benefici, insomma chissà quante altre cose interessanti potrà portare questa iniziativa, e invece niente, i siciliani proprio hanno detto no, mi spiace, spiace.
16: Vedevo ieri il Gran Premio di Monte Carlo dove Kimi Antonelli, l'italiano, il ragazzino italiano, lo chiamo ragazzino perché potrei essere ampiamente suo papà.
15: Ma non ce l'abbiamo più Dua Lipa, metticela ancora un pochino Paolo che a me
16: mettiamo
15: piace.
16: Un po' di Dua Lipa,
15: esatto, che vi accompagniamo.
16: E vedevo che appunto anche Monte Carlo viene praticamente completamente devastata per fare percorrere un Gran Premio.
15: Che però è un circuito tra l'altro mignon.
16: Sì,
15: no,
16: un circuito che... mignon è un circuito su cui si corre anche solo per motivi economici, lo dico così en passant, perché in realtà non è un circuito sicuro, non è un circuito, come dire, adatto per le Formula 1, però si corre lo stesso.
15: Allora, io intanto, siccome nella prima parte il meteo borsa di oggi mi sembra abbastanza evidente l'argomento sul quale ci intratteremo, peraltro adesso la mia piattaforma dei mercati è chiusa, la riapro, volevo riproporre ai nostri ascoltatori il sondaggio che abbiamo già lanciato nel corso di Uno Nessuno 100.000, e allora, visto che non ci piace e un pochino siamo d'accordo con Andrew Spannaus, il termine risico bancario, che anche se non è esattamente, lo abbiamo studiato, riconducibile al tema bellico, perché no vero Mauro?
16: No, non è così, perché risico, come mi ha suggerito peraltro Elisabetta Baba Fusconi, è una parola tedesca ed è das risico, quindi vuol dire rischio, pericolo, è un neutro, una parola tedesca, plurale risiken, e quindi non è una parola bellica, no, anche se noi oramai l'associamo
15: al gioco da tavolo, che in realtà è fatto di...
16: che mima, esatto, mima delle azioni belliche, quindi insomma. Allora, volete suggerirci un altro nome? Deborah ha buttato lì un putiferio bancario.
15: Vabbè, no, non ci piace neanche questo. Allora, il tema è il consolidamento bancario che si rimette in moto con l'iniziativa presa ieri da Banco BPM su Monte dei Paschi, a cui questa mattina ha rilanciato con prepotenza Intesa San Paolo. Poi tutti i termini, quello che è successo nelle ultime ore, ve li racconteremo tra un attimo con Luca Davi, però insomma ci piacerebbe sapere come la pensate, come chiamereste tutto quello che sta accadendo appunto in queste ore, ma in realtà da diversi mesi a questa parte, perché altre operazioni sono in corso, si è chiusa quella di Biper su Pop Sondrio, Monte dei Paschi su Mediobanca che ancora si sta completando, e questo magari rende ancora un pochino complicato lo scenario nuovo che si è aperto nelle ultime ore, ma vi descriveremo tutto fra qualche istante.
16: Intanto 800240024 è il numero per intervenire in diretta, 349-238-6666 l'abituale numero per mandare messaggi SMS e messaggi WhatsApp, se volete anche suggerirci dei nomi alternativi, dei termini alternativi per descrivere il consolidamento bancario, cioè questi assetti proprietari che ancora faticano a trovare un equilibrio un po' più duraturo del qualche mese, perché mi sembra che ogni qualche mese scattano delle operazioni ostili o amichevoli.
15: Ma il numero può essere utilizzato, l'hai detto tutto?
16: Ho detto anche il 349-238-6666, ma colgo l'occasione per ripeterlo.
15: Esatto, per anche invitare gli ascoltatori, se volessero, ad intervenire sul secondo argomento che affronteremo questa mattina.
16: Hai ragione.
15: Che generalmente è sempre molto apprezzato.
16: Non l'ho detto, perché questa mattina parliamo dell'IMU, è la settimana che ci porterà verso il 16 giugno, martedì prossimo, bisogna ricordarsi di pagare l'IMU. Le regole non sono sostanzialmente cambiate, ma come sempre ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore fiscale, e quindi ne parliamo con un grandissimo esperto della materia, veramente di valore mondiale, cioè il dottor Luigi Lovecchio, è dottore commercialista, firma del Sole 24 Ore da anni, voce anche qui a Due di Denari, ogni qualvolta specialmente parliamo di imposte locali, per lievi locali. Prima, caro Paolo Corleoni, una preghiera prima di dare spazio al sommovimento bancario
15: il Monopoli, ecco, la Ratatouille bancaria, già hanno cominciato a sbizzarrirsi, no?
16: La amici. Caponata bancaria, eccetera. Tutto questo, però, prima c'è una notizia più importante, prego.
15: Ma guarda un po' che sorpresa, non me l'aspettavo. Come
16: so.
15: Siamo diventati prevedibili. Grazie.
16: Tanti auguri a Deborah Rosciani,
15: che oggi ribadisce, sì,
16: compie i suoi 18 anni, sì, cioè è sicuramente per maggiorenne.
15: Gamba, per un po' gamba, braccio
16: e
15: braccio.
16: È sicuramente maggiorenne, non è educato.
15: Tre anni li prendo tutti.
16: Non è educato a avanzare alcuna così ipotesi sulla età di Deborah, ma invece vabbè, è obbligatorio mandarle gli auguri, se volete, anche dai canali che vi ho ricordato.
15: Vi voglio bene, grazie davvero di cuore. Mi hanno scritto tanti ascoltatori, anche tanti amici che magari nel corso dell'anno fanno fatica a farsi sentire, per ovvie ragioni, perché non abbiamo mai tempo, ma invece in questa occasione, poi peraltro santi social che fanno ricordare gli eventi, le ricorrenze e quant'altro. Grazie davvero. E adesso, ma devo dire che le banche stamattina hanno
16: sono loro, fanno i fuochi d'artificio per festeggiarti,
15: ma,
16: vedi,
15: ma
16: anche loro.
15: Ma vi ringrazio, ma avete messo sul piatto una giornata di lavoro che ve la raccomando. Andiamo.
16: Meteo Borsa.
0: Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor.
2: Visto che le borse si muovono di qua e di là e le banche pure, vamos bancario!
0: Sexy boy, io ci sto e domani non lavoro, quindi
17: Ja, chi non risichen, non rosichen.
0: Soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri.
18: Io direi che c'è stato un guazzabuglio bancario.
15: Allora, Marco Lombardo dice fermiamoci qua, poi altri messaggi ne raccoglieremo nel corso della trasmissione, ma è molto importante ascoltare invece in questo momento Luca Davi, collega del Sole 24 Ore, a cui già il fine settimana è andato in fumo a partire da ieri nel primo pomeriggio, metà pomeriggio, quando si è appreso appunto che il banco BPM ha reso nota appunto ufficialmente di aver proposto a Banca Monte dei Paschi di discutere e concordare un'operazione di aggregazione, e già lì il pomeriggio si era messo in movimento, ma naturalmente non aspettava altro probabilmente Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che ha fatto sapere che avrebbe fatto il suo rilancio e lo ha fatto ufficialmente questa mattina lanciando l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi appunto di Siena. È in corso, non so se è terminata, la conference call con gli analisti finanziari, poi oggi pomeriggio conferenza stampa per comunicare ai giornalisti tutti i dettagli dell'operazione che si ha in mente. Luca Davi presiderà tutto, naturalmente anche per noi di Radio 24 andiamo a raccontare ai nostri ascoltatori, Luca, i termini economici, tutto quello che sta accadendo, che direttamente o indirettamente coinvolge Unipol, Biper, Mediobanca e poi Generali. Luca, a te la parola, da dove vuoi iniziare?
19: Diciamo che insomma in un weekend si è aperto un po' quello che appare la fase del regolamento finale, forse dei conti in cui si potrebbe decidere gran parte del controllo della finanza italiana per i prossimi anni, una fase aperta ormai da qualche anno con l'avvio di quello che appunto dobbiamo cercare di capire come chiamare, ma per ora chiamiamo risico bancario, e che oggi assiste a una fase decisiva perché, come dicevi giustamente, prima si è mossa BPM, o meglio, da quanto possiamo raccontare e abbiamo capito, in fondo BPM ha provato ad anticipare le mosse di Intesa, che da settimane stava lavorando sotto traccia a questa operazione, con cui punta anzitutto a mettere le mani su MPS, o meglio a una parte di MPS, perché oltre un certo livello non può andare, quindi prenderà di fatto metà dell'intera rete, circa 630 sportelli, ma prenderà soprattutto il controllo di Mediobanca, qualora ovviamente l'operazione, l'OPAS, l'offerta di, pubblica di acquisti e di scambio andasse a buon fine, metterà le mani su Mediobanca e quindi a cascata su Generali, sul 13% dei Generali, che è davvero un po' il gioiello della corona, diciamo così, è il vero santo graal della finanza italiana, perché controlla di fatto gran parte del risparmio degli italiani, controlla parte ovviamente anche e soprattutto dei titoli di Stato, insomma è uno snodo cruciale, certo, per la finanza italiana.
15: Proprio questa storia degli sportelli, no Luca, guarda, ti faccio anche specificare questo aspetto, siccome non può prenderli tutti, allora prima della comunicazione ufficiale dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi, Intesa San Paolo Messina aveva fatto una, come dire, un'intesa preliminare con la Unipol di Carlo Cimbri per eventualmente appunto concordare l'acquisizione degli sportelli sui quali Intesa appunto non può mettere il suo controllo.
19: Esatto, Intesa comprerà e farà l'operazione finanziaria vera e propria, poi ci sono dei limiti antitrust oltre i quali non può andare, e quindi parte, gran parte della rete verrà ceduta a Unipol, che nel contempo dovrà fare un aumento di capitale, e poi questa componente importante di MPS troverà a tendere a confluire poi con Bipper, e probabilmente appunto nascerà una nuova MPS, meglio prenderà, esatto, nome MPS, così come è già stato un po' descritto oggi.
15: Un'identità certo combinata, l'ha già definita Cimbri, appunto, che proprio si chiamerà Monte dei Paschi, quindi anche Bipper teoricamente, su quello, sulla base di quello che sappiamo fino ad ora, sarà destinata a sparire proprio nel momento in cui aveva terminato l'integrazione con la Popolare di Sondrio, che posso dire ancora sta peraltro avendo qualche strascico. Ancora qualche ascoltatore ci scrive che non ha l'operatività su conto, pochissime cose adesso, non voglio, però insomma questo per dire quanto sono complesse poi queste operazioni. Luca.
19: E questa è la logica del consolidamento bancario, insomma un settore che deve sostenere investimenti crescenti in tecnologia, in cyber security, in digitalizzazione, e questo è un pochettino la ratio, insomma servono dimensioni maggiori, economie di scala, servono piattaforme più sofisticate, e qua c'è un pochettino lo schema di fondo che regola un po' tutte queste grandi operazioni e che vede le banche italiane che si stanno progressivamente mangiando l'una con l'altra, come vediamo ormai da mesi e da anni, perché si deve arrivare ovviamente ad avere un peso in fin dei conti anche in un sistema finanziario europeo che è ancora frammentato. Quindi questa è una fase che stiamo vivendo mese dopo mese, in cui l'Italia cerca di completare quel percorso di consolidamento anche auspicato dalla stessa Banca d'Italia, dalla vigilanza europea. Poi quello che succederà dopo a livello più continentale lo vedremo, però intanto ovviamente qua stiamo assistendo a un regolamento dei conti in Italia anzitutto, che è il vero tema di fondo. E giusto per chiudere il cerchio, soprattutto oggi la logica meno dichiarata ma centrale è appunto il controllo degli asset pregiati, insomma di questa partita che è MPS ovviamente, ma è soprattutto appunto Mediobanca, tutto il suo nucleo centrale di attività che è costituito dal wealth management, dall'investment banking e ovviamente anche dalla porzione di quota che è detenuta in generale. È insomma un'operazione, devo dire, ad ampio respiro, che potrebbe creare davvero un gigante europeo, perché parliamo di un gruppo di 126 miliardi di capitalizzazione, cioè il secondo gruppo bancario in Eurozona, che guarderebbe a circa 20 milioni di clienti in Italia, che avrebbe insomma qualcosa come 2.000 miliardi di attività finanziarie, che potrebbe nelle intenzioni di

0: male. L'altro è invece una cosa che vorrei capire da te, ma credi Agricoli in tutto questo? Perché anche sul Sole 24 Ore poi si spiega che in questo oggetto del desiderio finale, che poi è Generali, c'è tutto il nodo di quanto peseranno i francesi, cioè credi.
1: Che sono i primi azionisti del Banco BPM, in primo luogo da ricordare questo, e poi Orsel va ricordato, l'amministratore delegato di Unicredit, alle prese con l'operazione di integrazione tedesca di Commerzbank, che ancora manifesta ogni giorno tutte le sue criticità, e quindi chissà che cosa, secondo te come starà pensando in queste ore, ma immaginiamo anche che si aspettasse tutto quello che sta accadendo.
2: Vabbè, sicuramente diciamo che entrambi i gruppi, Unicredit da una parte e i francesi dell'Agricole dall'altra, subodoravano un certo possibile sommovimento di Intesa San Paolo. Unicredit è ovviamente il soggetto che forse è più attenzionato, perché si muove con grande rapidità, si muove da tempo in più direzioni, e quindi
1: gli è andata male con il Banco BPM, ricordiamo anche questo,
2: gli è andata male
1: passato.
2: Ovviamente con Banco BPM si è mossa strategicamente in qualche modo in anticipo, forse sul fronte di Generali, acquisendo oggi insomma la quota è attorno al 9%, un 8,7%, quindi è già posizionata in Generali, e quindi quello che stiamo vedendo in questo momento è sostanzialmente la composizione di un assetto di azionariato, qualora ovviamente andasse a buon fine l'OPAS di Intesa su MPS, in cui due grandi gruppi bancari italiani, Intesa in particolare e Unicredit dall'altra parte, andrebbero a gestire il quantomeno l'assetto azionario su fronti apparentemente non certo coincidenti, insomma, ma sicuramente a mettere un fermo, un piede nell'azionariato. Si vedrà ovviamente anche quali saranno poi nel corso del tempo, per ora ancora prematuro, però ci sono ovviamente da capire gli equilibri con gli altri due grandi investitori che corrispondono al nome ovviamente di Caltagirone e alla Delfin della famiglia Del Vecchio, che sono i due grandi azionisti di Generali e che ovviamente possono dire la loro e cambiare gli equilibri in prospettiva anche del Leone di Trieste. Nel contempo invece citavate giustamente il Crédit Agricole. I francesi, che oggi sono primo grande azionista di Banco BPM, hanno provato, come abbiamo visto nel weekend, a tentare l'azzardo, quantomeno con questa lettera di intenti, una proposta, quella che Messina ha definito una lettera d'amore inviata a MPS, tentando un possibile avvio di un, così diciamo, di una discussione, di un'intesa, di un accordo e di una merger of equals, come si chiama, cioè di una sostanzialmente di un matrimonio alla pari. Qua si presta una doppia lettura: da una parte sicuramente industrialmente questo potrebbe o avrebbe creato anche un nuovo grande polo, indubbiamente, però c'è il problema che è un azionista francese molto forte dentro a un veicolo potenzialmente esposto come MPS, come Mediobanche, come Generali. Questo potrebbe anche rappresentare un tema politico.
1: Esatto, perché finché tutto rimane in Italia, il Golden Power non si deve scomodare. Nel caso in cui invece per i francesi si aprisse un'opportunità, qua è chiaro che il tesoro alzerebbe la mano e potrebbe dire qualcosa. Allora, sì, sono le 11:26.
2: Golden Power, appunto.
1: Esatto. Allora, intanto vi racconto velocemente la reazione ai titoli di borsa, che poi comunque riaggiorno fra qualche minuto. Milano è sulla parità, mentre tutti gli indici europei sono negativi e oggi ritornano a pesare i titoli tecnologici. Stamattina è stata una giornataccia per l'Asia, come venerdì per Wall Street. Nella settimana in cui si quota SpaceX, oggi noi abbiamo invece l'opportunità di guardare esclusivamente a quello che succede a Piazza Affari. Vi do l'andamento dei titoli coinvolti in tutto quello che abbiamo raccontato fino a questo momento: Monte dei Paschi più 11,27, Mediobanca più 10,13, Biperbanca più 3, Generali più 1,21%, Banco BPM più 0,76%, peggior titolo di Piazza Affari, Intesa San Paolo in calo di 4 punti. E tanto per completare il ragionamento, citiamo anche l'andamento di Unicredit: senza infamia e senza lode c'è un ribasso di un punto percentuale.
0: Io faccio una domanda un po' scontata, Luca, scusami, però per interpretando anche magari il pensiero di diversi ascoltatori. Questo per noi correntisti, non stiamo parlando di grandi investitori, ma parliamo di famiglie, di imprese che si rivolgono ovviamente

0: canale bancario, sappiamo benissimo anche per il finanziamento delle imprese. Queste aggregazioni sono buone notizie, potenzialmente buone notizie, al momento sono operazioni finanziarie, ma poi, voglio dire, quando si tradurranno allo sportello o sul sito, dovrebbero portare degli effetti positivi?
1: Proviamo a distinguere un attimo gli effetti immediati da quelli successivi. Allora, per i clienti nelle prime fasi di OPAS o di OPS, insomma, di operazioni finanziarie, non cambia praticamente nulla.
2: Anche perché l'Intesa San Paolo ha un'assemblea degli azionisti il 10 settembre per far valutare l'operazione, quindi chissà ancora per quanti mesi, però loro dicono che entro dicembre, se tutto va bene, la vorrebbero chiudere.
1: Portare a casa, esattamente. Diciamo che finché non si chiudono le offerte, diciamo che tutti, quindi la parte operativa, i conti correnti, le carte, i mutui, i prestiti, insomma tutta questa parte operativa non cambia. Parliamo ovviamente della banca interessata dall'acquisizione, ovviamente in questo caso MPS. Non certo per chi è già cliente Intesa, che ovviamente non ha alcun effetto, proprio perché non è questa la banca che viene acquisita. Se l'operazione invece va in porto, una parte dei clienti MPS passerebbe sotto Intesa, un'altra parte invece finirebbe nel perimetro ceduto appunto a Unipol / Biper. In questo caso ci sarebbe ovviamente la parte della trasformazione, insomma del passaggio operativo col cambio dell'IBAN, col cambio ovviamente di tutta la parte operativa, le eventuali insomma migrazioni dei nuovi sistemi informatici. Ora, se invece il tema è che cosa cambia in prospettiva per i clienti, a livello strategico queste operazioni sono tra virgolette necessarie perché il sistema bancario sia nel suo complesso più solido, cioè per avere ovviamente una piattaforma digitale, soprattutto operativa, che sia più solida e che sia più in grado di reggere la competizione di altri potenziali competitor, di altri, pensiamo ai grandi colossi del fintech, pensiamo al big tech, pensiamo a tutti i soggetti che potenzialmente possono mettere becco ovviamente nel mondo bancario, e sono tanti, perché ovviamente il risparmio italiano in generale, il risparmio, ma quello italiano fa gola insomma, e quindi si tratta anzitutto di consolidare, di creare dei soggetti che siano in grado poi di finanziare investimenti su larga scala. Questo è un pochettino il senso di fondo industriale anzitutto. Poi c'è un lato finanziario che interessa più l'azionariato. Operazioni del genere servono anche a generare valore, a estrarre valore dalle banche che vengono coinvolte da queste operazioni, e poi a restituire sotto forma di dividendi, sotto forma di buyback, questo tipo di deal. Certo. Questo è un pochettino il senso finale, ovviamente al di là dei grandi piccoli racconti di gossip quotidiano finanziario, però la ratio di fondo è in fin dei conti questa.
2: Allora, intanto Luca lo sentiremo nel corso del pomeriggio più volte, oltre che a leggerlo accuratamente nelle pagine del Sole,
0: religiosamente domani direi,
2: però volevo condividere con lui quello che ci suggerisce Gino, a cui secondo me va la coppa per aver scelto il miglior termine per definire quello che sta succedendo in queste ore. Lui lo chiama il rosico bancario. Luca, che ne pensi?
1: Abbastanza,
2: potrebbe
1: come dire,
2: anche essere,
1: che forse coinvolge parecchi operatori in questo momento.
2: Esatto, grazie.
0: Grazie a Luca Davi, collega del Sole 24 Ore e firma, osiamo dire, oramai universalmente riconosciuta sulle questioni bancarie. Magari il resto delle borse, così dicelo, dai,
2: sì,
0: Deborah.
2: Se c'è rimasto qualcosa da raccontare, lo racconto.
0: Ma sì.
3: Dottoressa Rosciani, tanti auguri, io la sposerei subito, su due piedi, senza problemi.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
9: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
2: Giornata negativa in borsa, in prevalenza fra gli indici europei, questa mattina molto negativa anche in Asia, con vendite che sono ritornate a colpire il settore tecnologico, ma c'è naturalmente anche una preoccupazione che torna ad essere estesa per l'andamento della situazione medio orientale. E il petrolio in vigoroso rialzo questa mattina, il Brent a Londra è sopra i 97 dollari al barile, vicino ai 95 il greggio di riferimento americano. Abbiamo Parigi in ribasso dello 0,7%, Francoforte meno 0,8%, Milano meno 0,13%, perde molto meno per tutte le ragioni che abbiamo spiegato ampiamente nella prima parte della trasmissione, cioè la rimessa in moto delle operazioni di consolidamento bancario nel nostro paese, prima l'iniziativa del Banco BPM su Monte dei Paschi comunicata ieri, a cui ha dato la risposta Intesa San Paolo, comunicando invece l'intenzione di lanciare l'offerta pubblica di acquisto e scambio sulla totalità delle azioni Monte dei Paschi, appunto notizia formalizzata questa mattina. Monte dei Paschi più 11, Mediobanca più 10, Biperbanca più 4, Generali più 1,37%, in rialzo dell'1,32% anche Poste Italiane, e poi tutti i titoli del settore energetico, la peggiore Intesa San Paolo, meno 4 punti. Settimana delicatissima, perché ricordiamolo, a movimentare il mercato ci sarà, e non poco, la quotazione in borsa venerdì di SpaceX e di Elon Musk. È tutto.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: due di denari.
1: Debora, tanti tanti auguri, sei una grande, ti ascolto tutte le mattine, sono la nonna di 82 anni che fa il 7:30 online.
2: Buon compleanno!
3: Io sono di Palermo, vivo a Palermo in centro, non so dove vivono queste persone che si sono lamentate, la città è molto confusionaria, c'è sempre traffico. A me fa piacere che dall'estero vengano qui a festeggiare, e a spendere soldi, a fare girare l'economia.
4: Buongiorno, per tutti questi movimenti bancari, che ne dite di compra baratta e vendi bancario?
5: La mia signora ha chiesto la legge 104 perché la mamma era in fin di vita. Allora, se sei residente nel comune, sei obbligato a spostare la residenza presso la residenza del malato. Di conseguenza la tua prima casa diventa seconda casa e paghi l'IMU come seconda casa. Mia moglie ha potuto assistere la mamma per 20 giorni e ha dovuto pagare 147 euro di IMU per 20 giorni che è rimasta distante da casa.
6: Dato che qualche volta ti verrebbe proprio voglia di dar ragione a tutti quelli che ingarbugliano un po' la situazione personale pur di aggirare il pagamento di queste tasse, vabbè, di queste imposte.
7: Vabbè, come dicevamo in esordio, ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore, anche quello delle imposte locali. E ben lo sa il dottor Luigi Lovecchio, che abbiamo riconvocato in prossimità della scadenza del martedì 16 giugno. Quindi innanzitutto bentornato Luigi.
8: Ben ritrovati e grazie.
7: Allora ci diamo del tu con Luigi Lovecchio perché purtroppo per la mia non giovane età sarà una trentina d'anni che ci frequentiamo l'un l'altro.
6: Non parlare proprio di questi termini di giovane età.
7: Luigi, è il compleanno anche di Debora, non so se hai percepito questa novità.
8: Ho percepito e tantissimi auguri, non lo sapevo ovviamente ma l'ho appreso in diretta.
6: Grazie.
7: Molto bene, allora questa è una novità, questa del compleanno di Debora, novità per quanto riguarda il pagamento dell'IMU, cioè per la struttura dell'imposta. Mi sembra che siano molto poche, c'è qualche agevolazione in più per quanto riguarda gli immobili cosiddetti inagibili e non altro invece per la maggioranza di noi altri, cioè quelli che non hanno a che fare con questo tipo di immobili, però correggimi pure.
8: No, non, diciamo che anche quella non è nuova, ecco, nel senso che esiste da un bel po' di anni, anzi è ereditata dall'ICI e poi si è mantenuta costante nell'IMU. Gli immobili inagibili o inabitabili, se rispettano i requisiti previsti nel regolamento comunale e qualora vengano dichiarati con un'apposita denuncia come tali, sono soggetti a tassazione con la riduzione alla metà dell'imponibile. Però ecco, qui non ci sono grosse novità, semmai qualche novità da segnalare, se volete lo possiamo anticipare. Certo. Subito, oppure lo rinviamo in un altro momento successivamente. Sono la giurisprudenza di Cassazione sugli obblighi dichiarativi nelle aree edificabili, che non è un argomento che impatta immediatamente sul versamento dell'acconto al 16 di giugno, ma riguarda l'ordinamento del tributo comunale, quindi per certi versi ha comunque una rilevanza generale, ecco, se volete posso anche
7: anticipare.
8: Ecco, si tratta di questo, si tratta di pronunce della Corte di Cassazione di fine 2025, poi ce n'è un'altra 2026, che hanno affermato che tutte le volte in cui un terreno agricolo diventa area edificabile, oppure il valore di un'area edificabile che era già tale, cioè era già edificabile, è elevato o è mutato nel corso del tempo, il contribuente non deve presentare la dichiarazione annuale IMU, perché dice la Corte di Cassazione, con osservazione che personalmente non condivido, che i dati sono comunque a conoscenza del comune e quindi siccome sono dati a conoscenza del comune non devono essere dichiarati.
7: E questo è un adempimento in meno in qualche modo che interessa i contribuenti in queste condizioni.
8: Esatto, sì, perché a questo punto non è più necessario che io entro il 30 di giugno, quindi la scadenza in realtà è abbastanza vicina, che io il 30 di giugno presenti la denuncia IMU con riferimento a variazioni che sono intervenute sulle aree edificabili nel corso del 2025, perché appunto la Corte di Cassazione sta dicendo che la dichiarazione non va presentata. Poi, diciamo, ci sono altri temi che vanno indagati, però almeno su questo punto la Corte di Cassazione sembra abbastanza ferma.
6: Siamo in grado di dare una risposta all'ascoltatore che ha raccontato la storia di sua moglie, che ha fatto da caregiver alla mamma spostando temporaneamente la residenza e per quell'arco di tempo, no, ho capito
7: hai
6: male.
7: Potuto, hai potuto ascoltare il messaggio dell'ascoltatore, Luigi? Che...
8: Sì, sì, l'ho ascoltato, ovviamente non ricordo se era completo come descrizione, comunque se il concetto è che ha dovuto spostarsi presso la casa di abitazione della mamma o presso l'istituto dove la mamma, l'istituto di ricovero dove risiede, perché le cose diciamo cambiano e quindi bisogna capire. La norma, c'è una norma di riferimento che consente ai comuni di deliberare l'assimilazione all'abitazione principale della casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata. Ma è una situazione un po' diversa, diciamo, dalla domanda dell'ascoltatore. Sì. Cioè l'ipotesi è che un signore che ha bisogno di assistenza continua e possiede una casa di abitazione si sposta da quella casa di abitazione perché per effetto del bisogno di assistenza deve andare a vivere in un istituto di ricovero. In questo caso, se acquisisce la residenza nell'istituto di ricovero, la casa che ha lasciato e che possiede nell'immobile viene comunque considerata come abitazione principale a condizione che non sia locata e quindi è esente. Aggiungo che questa però non è una norma d'applicazione automatica, ma richiede una delibera comunale. Se questa è la situazione, allora non capisco la necessità della figlia di acquisire la residenza insieme alla mamma, se ho capito bene il quesito che è stato
7: era per la 104, diceva, cioè per poter percepire la 104 e quindi essere caregiver anche in presenza. Anche questa è una cosa
8: allora è una cosa diversa
6: facciamo
8: allora,
6: così ci facciamo scrivere guarda sì, Luigi magari sì, così sì, completiamo va bene.
8: Allora una cosa, perché se lo ha fatto per percepire delle indennità di altro genere, allora evidentemente ha dovuto eliminare la residenza anagrafica dove l'aveva prima, che era la sua casa di abitazione principale, l'ha spostata dove è la mamma per avere le indennità della 104 e allora certo nei giorni in cui lei ha perso la residenza anagrafica nella casa che possedeva, ha perso quella l'esenzione casa. IMU sì. E certo l'abitazione principale.
7: Quella casa
8: certo, è così.
7: Presumibilmente era comunque di proprietà sua o parzialmente sì. Di proprietà sua con il marito sì, magari sì. E questo sì. Ha fatto sì che lei dovesse pagare l'IMU, perché l'IMU non si paga appunto sulla abitazione principale ma si paga sulla seconda casa o dalla seconda pertinenza della principale. Ci fermiamo un istante perché c'è il traffico.
0: Il problema di Palermo è il traffico.
9: Strade in diretta.
10: Un saluto dalla nostra redazione. Al sud, sulla tangenziale di Napoli, code per incidente tra Vomero e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capo di Chino. Risaliamo lo stivale, andiamo sul tratto Bologna-Ancona della 14, anche qui per incidente, traffico incolonnato in direzione Bologna tra Imola e Castel San Pietro. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta si procede in coda tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e il bivio per la 13. E ancora per incidente, traffico incolonnato sulla 1 Milano Bologna tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento con la A21 in direzione Bologna. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
9: Due di denari.
11: Una celebre intelligenza artificiale, quella che usiamo tutti nel famoso motore di ricerca integrata, ha sbagliato clamorosamente la mia interrogazione sui mesi di possesso che dovevo dichiarare su un immobile venduto a una certa data. Quando gliel'ho fatto notare, invece di chiedermi scusa con la testa proprio sotto i suoi piedi, niente, hai ragione, così. Quindi usate sempre i calcolatori dei comuni, i commercialisti e i canali ufficiali.
12: Ho un immobile in un comune appunto della provincia, un immobile che ha una piccola pertinenza di terreno, l'altra parte di terreno, 600 metri quadrati, è stata, diciamo, a un mappale diverso, al quale è stata attribuita una potenzialità edificatoria di 600 metri cubi, che però non sono utilizzabili, non sono edificabili, per il semplice fatto che non ci sono le distanze né dalla strada né dai vicini per poter costruire. È dovuto l'IMU per questo terreno.
6: Mi fa male la testa, riassumi tu, guarda, io mi occupo delle banche.
7: No, dovremmo tornare alla questione della Cassazione, cioè il cambio di destinazione che ricordava prima Luigi Lovecchio, con cui appunto siamo in collegamento questa mattina per parlare di IMU. Non so se ci conviene, Luigi, addentrarci ulteriormente, perché i casi ovviamente possono essere n.000, però a un certo punto si va dal professionista, e qui mi riallaccio all'altro messaggio: l'intelligenza artificiale è magnifica, sicuramente ci semplificherà la vita, ce la sta già semplificando, alle volte prende proprio fischi per fiaschi, e quindi meglio per le tasse rivolgersi ancora o al commercialista o anche magari guardare le risoluzioni delle entrate e le delibere dei comuni. Che dici, Luigi?
8: Ma ritengo di sì, poi comunque sono una persona completamente sbagliata a cui rivolgere questa considerazione, perché io personalmente sono un dinosauro, non uso l'intelligenza artificiale per nulla.
6: Ma fai come Mauro Meazza, che circola ancora con la Gazzetta Ufficiale sotto il braccio.
7: Nel dubbio io guardo le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, faccio male.
8: Invece per la domanda sull'area edificabile, quello è un tema molto sentito, cioè la signora ha parlato di un caso estremamente comune, si ritrova con un piccolo appezzamento di terreno che ha un'autonoma partita catastale su cui c'è una teorica vocazione edificatoria, residualità edificatoria, perché risulta ancora non edificata, e tuttavia se lei prova a costruirci, come appunto detto nel quesito, non è possibile perché non ci sono le distanze. È possibile che lo devo dichiarare come area edificabile? Allora, la Corte di Cassazione ha detto purtroppo che quando l'area è comunque dal punto di vista urbanistico considerata come area edificabile, lo è anche ai fini IMU. Le effettive potenzialità edificatorie pesano invece sul valore da dare all'area. Quindi l'area è edificabile. Alla prima domanda, possibile che questa sia un'area edificabile? La risposta è sì, se la legislazione, la normativa urbanistica del comune la qualifica come tale. Ricordo che i cittadini hanno diritto di andare al comune e chiedere un certificato di destinazione edificatoria dei beni, di certificazione urbanistica dei beni. Alla seconda questione, ma che valore? Il valore deve essere corrispondente alle effettive potenzialità edificatorie. Se queste potenzialità edificatorie sono nulle, il valore non si dovrebbe discostare molto da quello di un terreno agricolo. Ecco.
7: È tutto, devo dire che pur essendo la questione abbastanza contorta, ti ringrazio perché hai messo il punto fermo. Ci sono diversi ascoltatori in ascolto e scusami, in attesa per poterti rivolgere dei quesiti. Io te ne rivolgo uno di quelli proprio che diventano sempre più frequenti. Mio figlio da marzo ha trasferito la residenza all'estero per lavoro. Che facciamo con l'IMU sulla sua casa, rimasta in Italia ovviamente?
8: Niente, non va, ovviamente va pagata, non c'è niente da fare, va pagata l'IMU. L'immobile è a chiunque sia intestato quell'immobile, sia al figlio sia ai genitori, in quell'immobile non c'è la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, quindi nulla da fare, va pagata l'IMU.
6: Allora andiamo da Chiara da Bergamo.
13: Sì, buongiorno, sono Chiara. Mi sembra di aver forse già avuto una risposta.
6: Era simile a questa, non è andato all'estero suo marito, ma in un'altra regione in affitto.
13: In un'altra regione in affitto, ecco, io volevo sapere se in qualche modo allora almeno si possono detrarre le spese d'affitto, forse.
6: Luigi.
8: Vabbè, questo è un altro aspetto, diciamo, non riguarda
6: il completamente della domanda era: è giusto che in questo periodo paghi per questa casa da dove lui arriva come seconda casa, quindi lui ha trasferito la sua residenza, immagino, da non... Ma perché, Chiara, mi scusi, suo marito è in affitto da un'altra parte, ha trasferito anche la residenza là?
13: Ha trasferito anche la residenza,
6: ho capito.
13: Sì,
6: Luigi.
13: Per lavoro.
8: Sì. Sì, e quindi diciamo non, anche in questo caso vale la risposta che ho dato prima, quindi ai fini IMU poi gli aspetti della deduzione sono altri, ci sono delle norme che disciplinano degli oneri detraibili sui canoni di locazione in presenza di determinate condizioni, ma questo è un aspetto completamente diverso da quello che stiamo trattando oggi, quindi nel momento in cui il marito non ha più la residenza e la dimora nella casa che possedeva e che possiede tuttora e ha trasferito residenza e dimora in altra regione, anche se si tratta di trasferimento per lavoro, quindi non trasferimento per hobby, ha perso il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale.
6: Dino da Venezia.
14: Sì, buongiorno. È un quesito simile a quello che è stato fatto pochi minuti fa, però c'è questa variabile. Io 3 anni fa ho acquistato una casa in provincia di Venezia, in un comune di provincia di Venezia. Siccome che la casa era da ristrutturare un po', sono andato in comune a chiedere la residenza. Però siccome non avevo né la cucina né la camera da letto, il comune non mi dava la residenza.
6: Certo.
14: Allora io ho continuato a rimanere in affitto. E oggi mi è arrivato un accertamento perché nel periodo che ho fatto i lavori in casa, quella era considerata seconda casa.
6: Grazie.
14: Ma però, mi scusi.
6: No,
14: però
6: guardi, Dino, ci manca un minuto, completiamo veloce, se ce la fa in 5 secondi.
14: No, secondo me c'è una malafede da parte del comune.
6: Vabbè, Dino, a completare su questo.
7: Luigi.
8: Sì, no, vabbè, allora formalmente il comune avrebbe ragione, qui si tratta però ci sarebbe trattato di avere un po' di buon senso e di dire va bene, la residenza te la do comunque perché comunque quell'immobile è nel prossimo futuro sarà adibita a tua abitazione principale e quindi
6: Ragione, Dino,
8: la residenza.
6: È discrezionale la scelta, nel senso che il comune avrebbe potuto.
8: No, vabbè, discrezionale, insomma, il comune è stato rigoroso, molto rigoroso.
7: È stato molto zelante.
8: Ha visto, sì, esatto, perché ha visto che lì lui non ci poteva andare, perché mancava la cucina e mancava qualcos'altro, e quindi non essendo effettivamente abitabile non gli ha dato la residenza.
6: Che peraltro,
8: in alcuni comuni ho visto una certa elasticità.
6: Certo, che è il motivo per il quale quando stabiliamo una nostra residenza in un'abitazione c'è sempre l'accertamento del funzionario del comune che viene a vedere che effettivamente ci si abiti, no? Per chiudere.
7: E che l'abitazione sia idonea.
6: Esatto.
7: Grazie Luigi Lovecchio, commercialista, tributarista, esperto per il Sole 24 Ore, amico di Due di Denari di Radio 24. Grazie Luigi, naturalmente resta a nostra disposizione anche dopo il 16 giugno, anche dopo la scadenza.
8: Certo. Va bene, grazie a voi, grazie mille.
7: Bene, grazie,
8: tanti
7: buona
8: auguri
7: giornata.
8: Ancora.
6: Vado a festeggiare con un altro collegamento del giornale radio alle 12.
7: Oh, fantastico, auguri allora.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema. Qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
10: Sono le 12.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: Il presidente americano Trump sbotta: Israele e Iran devono immediatamente smettere di sparare. Il Papa al Parlamento spagnolo: il tragico dramma migratorio va affrontato andando oltre la semplice gestione dei flussi. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano: il giovane fermato nega di essere stato lui a sferrare le coltellate. Finisce la scuola e partono i centri estivi con due figli. La spesa complessiva sfonda quota 2.700 euro. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Medio Oriente.
12: Diverse esplosioni sono state udite nella capitale iraniana Teheran. Non è chiaro se questi attacchi siano collegati ai recenti raid su Teheran, Isfahan e Tabriz da parte di Israele, che dichiara di aver portato a termine attacchi contro i sistemi di difesa iraniani. Una rappresaglia in risposta al lancio di missili da parte dell'Iran in diverse aree del nord di Israele, dopo che, secondo Teheran, il governo Netanyahu ha oltrepassato tutte le linee rosse con i suoi continui attacchi nel sud del Libano e su Beirut ieri. Un fuoco incrociato tra Iran e Israele che riesplode per la prima volta dalla tregua siglata in aprile, ignorando i blandi tentativi di Trump di fermare le ostilità. Solo l'inizio, avverte l'Iran, di un'intera settimana di attacchi continui, mentre l'esercito israeliano si prepara a una ripresa della guerra. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli Stati Uniti sono corresponsabili delle aggressioni da parte di Israele, anche se, aggiunge, lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti non si è interrotto e il Pakistan continua a mediare per una ripresa delle trattative. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ancora una notte di droni in volo fra Russia e Ucraina. Mosca ne ha lanciati più di 150, mentre Kiev è tornata a colpire il settore petrolifero russo. Depositi in fiamme sul Mar Nero e nella Crimea occupata. Un drone è entrato in territorio lettone dal confine russo ed è stato abbattuto dagli aerei NATO. Non è ancora chiaro di chi fosse la firma. Intanto il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Sirskij, ha affermato sui social che a maggio il rapporto fra territori liberati e persi era di quasi 100 km quadrati a favore delle forze armate ucraine. Complessivamente dall'inizio dell'anno l'Ucraina avrebbe liberato più di 600 km quadrati di territorio. Ed è arrivato un nuovo appello di Sergio Mattarella per la pace. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, ha detto Mattarella, per impedire che le relazioni fra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente. Così dunque Mattarella in occasione dell'anniversario della Marina. E temi toccati anche dal Papa nel suo discorso al Parlamento spagnolo, il primo di un pontefice. Papa Leone ha ribadito che la pace nasce dal dialogo e non dal riarmo e dalla guerra. Poi ha parlato delle politiche migratorie.
13: La situazione dei migranti e rifugiati esige una risposta che miri alle persone.
10: Il tragico dramma migratorio va affrontando andando oltre la semplice gestione dei flussi, ha detto Papa Leone. C'è una duplice esigenza di giustizia sociale, ha evidenziato, offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra. Il pontefice ha chiesto anche la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale. 15 al momento il numero di morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Scattato l'allarme tsunami nel Pacifico.
14: La scossa di magnitudo 7.8 ha colpito inizio mattinata, mentre le scuole si apprestavano a iniziare il nuovo anno accademico dopo una lunga vacanza. Fortunatamente la stragrande maggioranza degli edifici ha retto e l'allarme tsunami diramato in tutta la regione è rientrato dopo che nessuna onda ha superato il 1,40 m di altezza e i danni sulla costa sono stati limitati. Il terremoto che questa mattina ha colpito l'isola di Mindanao ed è stato avvertito anche a Sulawesi, in Indonesia, non è che uno delle centinaia che ogni anno colpiscono le Filippine, ma è stato uno dei più violenti. 8 mesi fa un sisma decisamente meno potente da 6.9, ma con l'epicentro più vicino alla superficie terrestre e alla terraferma, aveva colpito Cebu, facendo 79 vittime. Ieri, dopo la prima violenta scossa in mare aperto, a una ventina di chilometri dalla costa, ne sono seguite almeno 9 di assestamento, la più forte di magnitudo 6.7. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha fatto sapere che Mindanao non sarà lasciata indietro e il suo omologo malese, Anwar Ibrahim, ha offerto aiuto. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
10: Interrogato questa mattina a Milano Jefferson Smith Echevarria Verano, il 19enne di origini peruviane, fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Ero lì ma non l'ho ucciso, ha detto il giovane che ha negato si fosse trattato di un rito di iniziazione per entrare in una gang. Questa mattina le parole dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina. L'offerta su MPS rappresenta un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione come leader europeo e la nostra presenza in Italia, generando valore significativo per gli azionisti di entrambe le banche, ha detto Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS e poi proporrà Biper, una combinazione con la rete acquisita. Sul Sole 24 Ore oggi il punto sulle misure a sostegno della genitorialità. L'assegno unico risente della denatalità, cresce l'importo medio ma non quello complessivo erogato.
15: L'assegno unico diventa più generoso ma raggiunge sempre meno figli. È il paradosso che emerge dai dati INPS elaborati dal Sole 24 Ore del lunedì. A marzo di quest'anno i beneficiari della misura sono diminuiti del 3,6% rispetto a due anni fa, quasi 350.000 figli meno raggiunti dal contributo universale, un calo che riflette il trend della denatalità e la riduzione progressiva della popolazione under 21 in Italia. Nel frattempo però gli importi continuano a crescere, l'assegno medio è passato da 150 euro per figlio nel 2022 a 174 nel 2025, grazie agli adeguamenti all'inflazione, alle maggiorazioni introdotte negli ultimi anni e agli effetti della riforma dell'ISEE entrata in vigore nel 2026. Ma l'incremento degli importi è stato in gran parte compensato dalla riduzione della platea dei beneficiari. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E a proposito di politiche a sostegno della genitorialità, sta per iniziare un periodo complicato per le famiglie. Con la fine dell'anno scolastico scattano i centri estivi. Secondo i dati del quarto monitoraggio annuale realizzato dall'osservatorio Eures ad hoc, la tariffa media a tempo pieno è salita a 179 euro a settimana per bambino. Questo che significa che 8 settimane di frequenza costano mediamente 1.430 euro per un solo figlio. Con due figli la spesa complessiva sfonda la quota dei 2.700 euro. E con questo andiamo da Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
16: Buongiorno, si torna a parlare di energia nucleare in Italia, sentiamo oggi cosa ne pensa il pubblico, a tra poco.
10: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto per questo GR24, le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
10: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
9: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Stai serrando la bocca? Forse non lo sai, allora ci facciamo aiutare subito dal professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che ci fa toccare con mano quanto spesso, anche senza rendercene conto, no, vai avanti, stringi i denti, sì. Vai avanti.
2: Sì, che è una cosa brutta, eh? Non è una cosa bella, che ci hanno insegnato, stringi i denti che ce la fai. No, assolutamente il contrario. Quando un velocista immagina alle Olimpiadi, sì, i 100 metri in cui tutti scaricano la potenza in quei 100 metri, quando arrivano hanno la bocca aperta, non chiusa. Perché nel chiudere la bocca scarichiamo in modo anomalo la potenza dei nostri muscoli.
1: Noi adesso abbiamo portato l'attenzione sulla, sì, nostra bocca, ma generalmente non lo facciamo. Come possiamo capire se nel corso della giornata serriamo la bocca? Ci sono delle spie, dei segnali, delle tensioni che possiamo, sì, avvertire?
2: Se non ce ne accorgiamo vuol dire che non li stiamo, cioè stiamo serrando, ma purtroppo non scarichiamo sui muscoli della bocca, dell'apparato boccale, questa forza, ma la stiamo scaricando verso l'alto, verso il basso, o su dei muscoli che si chiamano temporali, quelli che ci sono le tempie,
1: sì,
2: o sugli esternocleido, quindi sulla cervicale. Quindi il dolore non arriva nella bocca, purtroppo, perché ci accorgeremo subito, ma o sale, mal di testa, occhi pesanti, oppure ci dà delle problematiche alle braccia, per esempio, formicolio alle mani, il braccio pesante, ecco, questo può arrivare dalla bocca.
1: Professore, dato che lei ci sta in fondo raccontando che la bocca può diventare un vero e proprio termometro dello stress, perché, sì, solitamente abbiamo questo comportamento, questa posizione quando i pensieri affollano la nostra testa, le preoccupazioni, che cosa possiamo fare per un rapporto sereno?
2: Allora, fermo restando che non è mia competenza darvi dei pensieri felici, ma quelli sarebbero già tutto, la cosa da fare, se siamo per esempio in una riunione molto brutta per noi o in un momento difficile,

0: scoprirla e lasciarla andare, cioè non dobbiamo sentire tensioni sui muscoli. Ci accorgeremo che si apre l'equivalente di un dito, per esempio. Ecco, in quella situazione portiamo in avanti la mandibola. La portiamo in avanti e la facciamo, la portiamo a destra, sinistra per 3 volte. Spalanchiamo a quel punto la bocca e ditemi cosa state provando. Rilassamento. Questo è un esercizio molto molto importante.
1: Quindi facciamoci cadere la mandibola.
0: Sì, ecco. Lasciamola andare, ecco. Non stringiamola.
1: Non stringiamola. Grazie al professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene, buona giornata.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Primo passo verso il nucleare di ultima generazione, quello dei piccoli reattori. Per capirne la dimensione, prendiamo l'unità di misura più amata, il campo di calcio. Ce ne vogliono 3 per farne uno. I primi potrebbero essere operativi già tra il 2034 e il 2035. Intanto la legge delega disegna la cornice in cui poi si muoverà l'esecutivo con i decreti attuativi per la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile. Il ritorno all'atomo dell'Italia, 70 anni dal pionieristico debutto, a 39 dal primo no con il referendum del 1987. L'anno prima c'era stato il disastro di Chernobyl, la grande paura. Si spengono i reattori attivi, mai completamente il dibattito, spinto spesso anche dai rialzi del petrolio e del gas, i tentativi di rilancio. Gli ambientalisti chiedono invece fonti rinnovabili. C'è il partito poi del Not in my Nimbino nel mio giardino, ma la mappa dell'Europa mostra che l'Italia è circondata da centrali.
2: Sembra un dibattito inestricabile dalla mia esistenza. Parlo in soggettiva naturalmente, ma oggi invito gli ascoltatori a raccontarmi sulla loro pelle come sentono, hanno sentito e probabilmente sentiranno in futuro il dibattito tipicamente italiano sul nucleare. Questo servizio di Rai News l'ha già riassunto. Noi abbiamo avuto 2 referendum, nell'87 c'era appena stata Chernobyl, me lo ricordo, si temeva di mangiare l'insalata, tutti ci hanno dell'aria, sentiamo qualcosa. E l'Italia dismise le centrali esistenti, bloccò i nuovi impianti, diventò uno dei pochi paesi avanzati a uscire dal nucleare in modo così netto, perché non se ne parlava. Poi ci riprovò Berlusconi nel 2009, ma in realtà venne azzerato da un referendum nel 2011, e lì c'era stato Fukushima in Giappone. Quindi diciamo, in Italia il dibattito sul nucleare non si poggia su basi reali, concrete, su dati scientifici, su dibattiti razionali, ma ormai è un terreno simbolico, è legato più a identità politiche, a memoria, a movimenti, qualcosa che appartiene insomma al passato. Ora la novità è che il 4 giugno la Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, quindi entra in gioco un nuovo termine, è come cercare di mettere lo zucchero sulla pilloletta amara. E cosa ne penseranno gli italiani? Il disegno di legge delega è stato promosso al ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il testo passa adesso al Senato per l'approvazione definitiva, ma già da quello che è il dibattito politico che sorge attorno a questo tentativo di rintrodurre in qualche maniera, anche se in maniera più edulcorata, l'idea del nucleare in Italia, capiamo che in Italia ancora il dibattito è molto forte. Si parla di limitare il nucleare al nucleare civile, non mettendo gli usi militari, come si fa a dire, facciamo un nucleare solo civile, non nucleare, o non militare, può essere sì, può essere no, non lo so. Comunque, già l'Italia è divisa, è spaccata, con delle posizioni centrali che sono appunto Renzi e Calenda, sono d'accordo, però è d'accordo la maggioranza di governo di andare avanti sul nucleare, se no naturalmente non si può andare avanti, la crisi energetica lo vediamo, basta che uno chiude uno stretto e ci troviamo in crisi. Naturalmente c'è la posizione ecologista radicale che dice no, radicale no, anche siamo il nucleare no, siamo già circondati da centrali nucleari ovunque. C'è una novità, sono stati fatti dei sondaggi, e un sondaggio citato dalla stampa riporta che il 55% degli italiani sarebbe diventato favorevole al nucleare di nuova generazione, 1 su 2 è convinto che così si possono ridurre le bollette, la stretta sui consumi energetici che pesa sulle famiglie fa in parte ripensare gli italiani, anche se io immagino e penso che se parliamo di nucleare, parliamo di qualcosa che probabilmente vedranno, almeno per quello che riguarda la mia generazione, vedranno i nostri nipoti, forse i nostri figli magari, per i più giovani probabilmente lo vedranno, ma per la generazione attempata che probabilmente fa questo dibattito rimarrà una cosa sulla carta, probabilmente. Quindi 800 24 0024, vorrei sapere l'esatta percezione che hanno gli ascoltatori, campione medio dell'italianità, di fronte a questa nuova proposta di rintrodurre, anche facendolo entrare dalla porta del servizio, il nucleare in Italia. Intanto saluto il mio ospite, Luca Romano, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Luca Romano è stato già nostro ospite, è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto un libro, L'avvocato dell'atomo, la difesa in difesa dell'energia nucleare, edito da Fazzi nel 22. Però contemporaneamente all'uscita di questo libro ha aperto una pagina su Facebook che mi sembra che sia ancora attiva, nella quale Romano si intrattiene con altre persone sul tema. Diciamo, il suo libro appartiene probabilmente a un'altra epoca in cui non era accaduto tutto quello che è accaduto anche soltanto nell'ultimo anno. Lei come vede la possibilità di riaprire un dibattito, naturalmente tenendo conto sempre dell'opinione nazionale, visto che abbiamo fatto due referendum, sul nucleare in Italia?
3: Ma allora, il mio libro è uscito che la guerra in Ucraina comunque era già iniziata, ma il dibattito in realtà a livello mondiale sul nucleare si è riaperto già da prima, per questioni che non hanno tanto a che fare con il caro bollette, ma con il riscaldamento globale. Il fatto che la necessità.
2: Ma non mi sembra che in Italia ci sia questa sensibilità generalmente così spiccata. Forse gli italiani, dall'ultimo sondaggio, cominciano a riaprire questa possibilità, perché sono lontani ormai gli incidenti di centrali nucleari che hanno terrorizzato al tempo del referendum, e oggi si guardano in tasca e dicono: ma forse si spenderà meno per l'energia.
3: Sì, sicuramente in Italia l'ecologismo, il tema ecologico è meno sentito, e quello economico lo è di più, questo non c'è il minimo dubbio.
2: Ecco, andiamo al punto. Si parla di una via italiana al nucleare, qualcosa del genere, non si capisce, si vede, il dibattito è diventato politico e quindi va per appartenenza di area, ci si esprime a seconda di quello che è la tradizione ideologica dell'area a cui si appartiene più o meno. C'è qualcosa di nuovo però rispetto ai referendum precedenti? Se per paradosso gli italiani fossero chiamati oggi a pronunciarsi su questa nuova via nucleare di nuova generazione, quali sarebbero le cose che sono cambiate da comunicare in maniera precisa e razionale?
3: Ma allora, innanzitutto va detto che l'espressione nucleare di nuova generazione è un'espressione giornalistica, politica, più che tecnica. Dal punto di vista tecnico si distinguono diverse classi tecnologiche, diverse taglie, adesso si parla di taglie più piccole, ma questa cosa, ce ne sono diverse di taglie, ce ne sono diverse di tecnologie, non è che c'è nuova generazione.
2: È un termine di marketing politico, dire di nuova generazione, non penso a un nucleare che non è nucleare, qualcosa del genere. Riportiamolo
3: sì,
2: nella realtà, magari.
3: È abbastanza un termine di marketing politico. Poi ci sono ovviamente delle novità tecnologiche, ma è una roba progressiva, non è che c'è una cesura netta tra un prima e un dopo. Dopodiché io credo che oggi l'opinione degli italiani sia cambiata rispetto all'epoca dei referendum, ma anche perché il referendum post Fukushima, quello del 2011, fu fatto a seguito di una campagna di stampa assolutamente mistificatoria rispetto a quello che era realmente accaduto in Giappone. Cioè, ci sono giornali che hanno attribuito le vittime del terremoto alla centrale nucleare. Ci sono giornali che hanno addirittura scritto che il terremoto era stato causato dall'incidente nucleare invece che il contrario. Cioè,
2: lei se lo spiega perché, Luca?

0: dei numeri e dei dati.
1: È un po' come il novaxismo che in cui ci siamo distinti in epoca di pandemia, qualcosa del genere.
0: Eh sì, io lo vedo, vedo molte similitudini, ecco, ma anche i movimenti, non lo so, contro il 5G e cose del genere, sono movimenti che in Italia pesano molto, anche i movimenti di opposizione, pensiamo al NoTap, al NoTav, tutti questi movimenti qua hanno delle forti basi ideologiche ed emotive e non vanno a guardare a quelli che sono i dati, no? Se poi prendiamo il TAP è un caso emblematico. Chi faceva campagna contro diceva che avrebbe distrutto la costa pugliese, oggi neanche si vede. Ma ancora la questione Xylella, un altro esempio della, diciamo, scarsa propensione a guardare i dati scientifici degli italiani. Abbiamo permesso che l'epidemia di Xylella si diffondesse dalla provincia di Lecce praticamente fino a Bari, perché di fronte alla spiegazione scientifica ci siamo rifiutati di ascoltare, abbiamo detto no, c'è un complotto.
1: Il complotto funziona sempre. Quindi in realtà adesso, visto che dal punto di vista governativo mi sembra che stiano spingendo verso questa riaccettazione nucleare, sarà importante, necessario, anzi indispensabile fare un'operazione di alfabetizzazione, se no rischiano che si ritrovino nuovamente su questo tema gli italiani contro.
0: Sono d'accordo, non so quanto il governo stia procedendo in questa direzione, cioè a me sembra che anche da parte dei proponenti il nucleare, l'idea sia quella di metterla giù come scontro ideologico, ovvero da una parte no al nucleare per motivi prettamente ideologici, la decrescita felice, le rinnovabili
1: Wokismo, ci
0: democratiche,
1: mettiamo
0: cose
1: tutto a
0: del
1: questo
0: genere.
1: punto, politicamente corretto,
0: Esatto,
1: ecologismo spinto, tutto.
0: E dall'altra parte il nucleare come scelta sovranista, identitaria e come dire, sono entrambe argomentazioni a mio avviso fallaci. Io sono ovviamente il principale difensore dell'adozione del nucleare in Italia, ma le motivazioni sono, come dire, diverse, diciamo, da quelle che mi sembra stia portando avanti il governo.
1: Allora, facciamo un esperimento, professore, visto che oggi ho chiamato il pubblico a raccolta, vediamo se cominceranno a chiamare all'800240024. Se lei fosse chiamato come, paradossalmente, non è il suo mestiere, non è la sua attitudine, come spin doctor e gli dicesse: guarda, non possiamo rimanere indietro rispetto agli altri paesi, è ridicolo, abbiamo le centrali nucleari a un metro dai nostri confini, dobbiamo però in qualche maniera far capire agli italiani che questa è l'unica via per avere un'autonomia energetica. Su quali temi comincerebbe a ragionare, a far ragionare e quali campagne le imposterebbe, piuttosto che dire sono sempre i soliti femministe, che so, propaganda gender, politicamente corretto, mettendo tutto nel mucchio, vogliono gli stranieri, demigrazione, tutte le solite cazzate messe insieme, ci mettiamo anche l'opposizione al nucleare. Non è questa la strada. Lei che strada seguirebbe?
0: Ma allora, ci sono tre punti sui quali io credo bisognerebbe insistere molto. Il fatto che il nucleare sia, e questo lo dicono ormai tutti gli enti scientifici più accreditati al mondo, la fonte energetica più pulita in assoluto, quella che richiede il minor consumo di risorse, che ha il minor impatto ambientale, che ha il minor consumo di suolo, il minor consumo di materie prime e le minori emissioni. Questo secondo me è un punto da insistere, su cui insistere, perché è un punto che può essere convincente anche per l'elettore di sinistra, ma infatti anche a sinistra oggi c'è tanta gente aperta, le leadership di partito tendono ad aggrapparsi all'elettorato più storico, magari, ma tra i giovani anche a sinistra il nucleare è visto favorevolmente. Il secondo punto su cui insisterei è quello dell'autonomia energetica, ma dal punto di vista, perché per capire perché il nucleare porta autonomia energetica, bisogna spiegare che l'autonomia energetica non è data dal fatto che in Italia abbiamo chissà che quante riserve di uranio, anche se qualcosa ce l'avremmo. L'autonomia energetica è data dal fatto che il costo dell'uranio pesa pochissimo sul costo dell'elettricità prodotta, quindi anche in caso di crisi geopolitica e di scossoni sul mercato dell'uranio non si ha un effetto a cascata sulle bollette dei consumatori come invece succede con il gas, perché il prezzo dell'uranio incide sul costo di generazione per il 2%, quello del gas incide per l'85%. Quindi questo è un altro tema sul quale secondo me è importante lavorare per far capire cosa si intende realmente con autonomia energetica.
1: Con la prima telefonata, Federico da Ferrara. Sentiamo un ascoltatore e poi riprendiamo naturalmente con lei. Federico da Ferrara.
2: Buongiorno, buongiorno. Io vorrei dire due punti. Uno sui costi e

0: sulla sicurezza. Allora, sui costi credo che sia l'energia più costosa che esista al mondo, perché noi non possiamo considerare soltanto il costo.
1: Lei cosa fa di mestiere? Solo per capire,
0: no,
1: Federico.
0: Sono invalido, non faccio mestiere, penso che sono purtroppo un po' un rottame.
1: Sì, però diciamo, non... i dati che lei porta, l'ha letti da qualche parte?
0: No, per buon senso, adesso glielo dico subito perché. Perché allora, a parte il costo dell'uranio, il costo della manutenzione, il problema delle scorie, stivarle, mantenerle, è un costo. Il nucleare è un possibile bersaglio in caso di guerra, quindi dovranno esserci delle protezioni militari, è un costo. In caso di perdite ci sono delle spese sanitarie, gente che si ammala. Tutto questo va considerato, non possiamo considerare solo il kilowattore, ma se consideriamo tutto l'indotto di spesa, secondo me è una spesa folle. Per quanto riguarda la sicurezza, si dice che il nucleare di nuova generazione sarà sicuro, ogni nuova tecnologia è sicura finché non esce un guaio. Se si ricorda le sigarette,
1: questo abbiamo già specificato, perché che è un po', che è un termine di marketing dire nucleare di nuova generazione, ha spiegato il professore, è sempre lo stesso, non cambia niente, sono centrali più piccole, più ridotte, ma...
0: un disastro. E allora, siccome nel caso del nucleare il disastro significa radiazioni che rimangono per secoli con gente che si ammala, non diciamo che solo il terremoto, e a questo punto io ci penserei 20 volte. Comunque, ripeto,
1: allora, lei ha messo sul piatto, guardi Federico, ha messo sul piatto tutti i temi di opposizione comunque a una scelta al nucleare, quindi gli incidenti, le scorie, la sicurezza e via dicendo. Diamo velocemente le informazioni della borsa, poi il professor risponderà punto per punto.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
4: E con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani, una giornata che si era già preannunciata molto intensa, soprattutto per la borsa italiana, ma anche molto nervosa sul resto dei mercati finanziari internazionali, perché le vendite sulla tecnologia ci sono molte, poi ci sono le preoccupazioni sul fronte del conflitto in Medio Oriente, tutti i suoi rivoli, tutti i suoi aspetti, circostanza che questa mattina ha riportato verso l'alto le quotazioni del petrolio, quindi un fronte molto nervoso, anche questo che incide sull'andamento di borsa. Ci sono stati recali molto importanti sui listini asiatici, l'Europa abbiamo in questo momento un miglioramento ma ancora cali generalizzati, meno 0,07% a Parigi, quindi in realtà un discreto miglioramento, Francoforte meno 0,30, Milano in rialzo di mezzo punto percentuale dopo una mattinata negativa, ma qua, come è noto, lo stiamo raccontando da questa mattina presto, c'è il processo di consolidamento bancario che si è rimesso in moto con grande forza dopo l'iniziativa del pomeriggio di ieri del Banco BPM su Monte dei Paschi. Il Banco BPM aveva annunciato di avere avviato un dialogo appunto per un'integrazione con l'Istituto Senese. È arrivato il rilancio molto significativo di Intesa San Paolo, che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi, comunicandone i dettagli questa mattina. Un'operazione che coinvolge direttamente anche Unipol e Biper, perché naturalmente per questioni di concorrenza Intesa non potrà tenere tutti gli sportelli di Monte dei Paschi e quindi cederne in parte, e si è fatta avanti Unipol, che procederà con un'integrazione con gli sportelli di Biper. Tutto molto complesso, titoli in forte rialzo in borsa: Monte dei Paschi più 12, Mediobanca più 11, Biper Banca più 4,30, in rialzo gli altri titoli appunto del settore bancario, anche Generali, la grande ambizione di tutti, più 1,57%, mentre il calo più importante in questo momento lo registra proprio Intesa, meno 2,43%. Per ora tutti i mercati tornano alle 13.30.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti.
4: nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale e hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Vlog. Allora, intanto ringrazio le persone che mi stanno mettendo in onda: Martin Garamone, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono con il professor Luca Romano, che è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto un libro nel 2022, è L'avvocato dell'atomo in difesa dell'energia nucleare, Faz editore. Stiamo ragionando, cercando di capire qual è l'opinione del pubblico, come ipotetico e non scientifico campione ideale del pensiero degli italiani, rispetto al nuovo dibattito politico che sta riaprendo in qualche maniera le porte all'energia nucleare. Più o meno, devo dire, siamo al 55% di no e al 45% di sì, più o meno, ma in termini naturalmente per spanna, non ha nessun criterio scientifico, però dall'idea che comunque non ci sia più questa tetragona e totale chiusura verso il nucleare, qualcosa forse sta cambiando. Un ascoltatore ha fatto qualche domanda, un ascoltatore contrario al nucleare, che vorrei che Luca Romano mi rispondesse brevemente. Sono le paure mediamente tipiche di chi osteggia il nucleare. Luca Romano.
1: Sì, allora, innanzitutto sulla questione del costo, l'energia nucleare internalizza tutto all'interno dei costi di produzione, quindi anche il costo di gestione dei residui radioattivi, il costo di assicurazione in caso di incidente, il costo persino di smantellamento della centrale a fine vita, quindi dopo 60 anni, viene già accantonato all'inizio, e tutti questi costi pesano per meno del
0: 10%. Si sa subito quello che costa, diciamo, se uno aprisse un'impresa avrebbe già tutti i parametri di dire quanto mi costa in 60 anni.
1: Assolutamente sì, non solo, dopo 20 anni il costo crolla, perché una voce molto importante del costo è proprio la costruzione della centrale e il costo del denaro, il tasso di interesse. Quindi una volta ammortizzato l'impianto, una volta che ho finito di ripagare il costo di costruzione, rimangono solo i costi operativi, che sono in realtà piuttosto bassi. Detto questo, la questione del costo è posta male, nel senso che si guarda al costo di produzione e non al prezzo in bolletta. Le centrali nucleari hanno un costo di produzione che è più alto rispetto ad altre fonti, ma perché in quel costo tu paghi tutto. Le fonti rinnovabili hanno dei costi molto bassi, perché dopo che hai pagato il costo di produzione devi ancora pagare tutta una serie di costi, ovvero per esempio i sistemi di accumulo, perché le fonti rinnovabili non producono sempre, e poi i costi di integrazione di rete, perché le fonti rinnovabili non producono corrente alternata, quindi devi mettere gli inverter, e poi devi mettere tutti dei sistemi di compensazione per mantenere l'inerzia di rete, condensatori sincroni, volani, via dicendo, e poi ci sono la rete stessa richiede di essere migliorata con le fonti rinnovabili, perché mentre una centrale nucleare io la posso mettere dove oggi avrei una centrale fossile e quindi la rete c'è già, le fonti rinnovabili richiedono una produzione diffusa e quindi richiedono investimenti nella rete elettrica. È un po' come
0: faccio un esempio, non perché voglia portare acqua al suo mulino, ma ad esempio le pale eoliche, che sembrano il top dell'energia pulita, il vento non costa nulla, andate a vedere nelle zone dove intensivamente sono le pale eoliche, parlate con le persone che stanno lì, poi mi direte quanto sono contenti e soddisfatti.
1: No, ma a parte la contentezza e la soddisfazione, cioè noi in Italia il vento ce l'abbiamo in Sardegna e al sud, le industrie le abbiamo nel Veneto, in Emilia Romagna e in Lombardia. Se io devo collegare, cioè la centrale nucleare io la posso costruire vicino all'area dove ho il consumo, se invece voglio andare avanti a rinnovabili poi devo tirare dei cavi per portare questa energia dal sud al nord, certo. Sono migliaia di chilometri di cavi e sono dei costi. È un po' come paragonare il costo di una bicicletta al costo di un aeroplano. È ovvio che l'aeroplano costa molto di più da comprare, e anche se lo dividi per il numero di passeggeri costa molto di più di una bicicletta. Se però il mio obiettivo è andare in Giappone e voglio farlo in bicicletta, mi compaiono tutta una serie di costi aggiuntivi, a parte il tempo, dovuti al fatto che dovrò dormire e mangiare per mesi di viaggio. Se invece prendo un aereo per il Giappone, nel biglietto aereo che compro c'è già tutto, io parto e arrivo in Giappone direttamente. E paragonare il costo del mezzo di trasporto è una cosa che a noi non interessa, interessa semmai ai produttori, perché quello che noi paghiamo è il biglietto del viaggio.
0: Ecco, tutte queste cose le sta dicendo Si rende conto, sono molto difficili a sintetizzare e a rendere visibili e appetibili in una campagna di informazione, perché finché continueremo a ragionare per preconcetti, qualunque tipo di preconcetto, il nucleare è l'unica forma di energia possibile, dobbiamo per forza fare il nucleare è brutto, cattivo, morte, fascio, tutto insieme quello che volete, è un po' difficile. Non manca, a questo punto di vista, una campagna culturale seria, attenta, che non può andare per slogan, non può andare per semplificazioni. Me ne rendo conto io adesso che non ho opinioni generalmente indissolubili su questo tema, però mi rendo conto che è un tema che non puoi trattare se non ti informi in maniera capillare, molto difficile. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Giuseppe, sì, Giuseppe da Vicenza, ma la faccio ribattere. Giuseppe da Vicenza.
2: Buongiorno. Scusi, io sono assolutamente d'accordo con le centrali nucleari, sono la migliore energia possibile. Il problema è che, non avendole adesso, ho paura che mentre si delibera in Parlamento, mentre si fanno gli appalti, mentre si fanno il sistema all'italiano, se ne passeranno una decina di anni. E questo ho paura che nel frattempo l'accumulo fotovoltaico, i pannelli solari, con una Cina che corre sui prezzi, come sappiamo, metterà assolutamente fuori mercato il nucleare tra 10 anni, non adesso, tra 10 anni. Quello è
0: I tempi in effetti è un problema, Luca Romano. È un po' difficile per noi, anche per nostra genetica costituzione nazionale, ragionare su tempi lunghi, cioè fare la scelta di piantare l'ulivo il cui frutto raccoglieranno i nostri figli, è qualcosa un po' del genere?
1: Sì, assolutamente. Allora, non è quello che ha detto l'ascoltatore, ovviamente io non posso guardare nel futuro, però è molto improbabile, perlomeno, anche perché è più di 20 anni che si cercano soluzioni all'intermittenza delle fonti rinnovabili e ancora non sono comparse. Sì, oggi si parla tanto di sistemi di accumulo, ma un conto è accumulare 4 ore di fabbisogno di una giornata, un conto è accumulare, tipo durante le ore estive, il 20% del tuo fabbisogno annuo nazionale per usarlo poi durante le ore invernali quando di sole ce n'è poco e tra l'altro questo accumulo dovrebbe ripagarsi facendo un solo ciclo di carica e scarica nel corso di un anno. Cioè,
0: c'è un altro tema, professore, se mi permette, comincia a sorgere il problema di gestire i consumi dell'intelligenza artificiale, non è uno scherzo. Un giochetto, noi esatto. cerchiamo la ricetta, la torta di mele sull'intelligenza artificiale, consumiamo quanto consuma una città praticamente, e questo dobbiamo rendercene conto.
1: Sì. Non solo l'intelligenza artificiale, come tutti i data center, richiede un'energia molto costante, perché un data center lavora 24 ore al giorno, non è come magari una fabbrica che comunque la notte riduce la potenza perché la maggior parte degli operai vanno a casa e molte macchine le spengo. I data center vanno 24 ore al giorno, ma infatti non è un caso che nell'ultimo anno e mezzo ci siano stati 220 miliardi di investimenti, di cui 76 la settimana scorsa, tutti in Francia sull'intelligenza artificiale, tutti in Francia, c'è un motivo.
0: È perché hanno le centrali nucleari.
1: Esatto, la Francia può garantire ai data center un prezzo che magari non è il più basso possibile, ma è abbastanza basso ed è bloccato per 30 anni. E quindi lo sviluppatore di data center dice: io lì ho la certezza che ho energia a quel prezzo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno per 30 anni, vado a investire lì.
0: Fermiamoci un istante, informazioni... Sì, informazione del traffico, poi la riprendo esattamente su questa cifra che stava dando lei, ma è stato sfumato dalla necessità di mandare il traffico.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Al nord sulla A26 Genova Gravellona Toce, a causa di un veicolo fermo, code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Sulla A7 Milano Genova per operazioni di ripristino a seguito di un incidente, traffico incolonnato in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Andiamo ora sulla 8 Milano Varese, qui per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione si procede in coda tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Concludiamo al sud sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove sono possibili rallentamenti per il fondo stradale dissestato prima dell'allacciamento con la diramazione per l'aeroporto Falcone-Borsellino in direzione Mazara del Vallo. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Melog.
1: Luca Romano, fisico e divulgatore scientifico, è stato interrotto brutalmente. Lei stava dicendo una cifra riguardo a quello che era, diciamo, il costo, e poi è stato interrotto.
2: La cifra era gli investimenti che sono stati fatti dall'estero verso la Francia negli ultimi 2 anni, 155 miliardi nel 2025, 76 già nel 2026 e siamo solo a giugno.
1: Sui tempi, citava l'ascoltatore, i tempi lunghi, è difficile pensare in scadenza.
2: Certo,
1: ammesso che passi in Senato, la proposta passi in Senato e se non c'è un tumulto popolare, una nuova richiesta di referendum, vada avanti il percorso politico sull'energia nucleare. Quanto tempo ci vorrebbe per vederne i primi risultati?
2: Allora, dipende molto ovviamente dalle elezioni dell'anno prossimo, perché questo disegno di legge delega e i successivi decreti attuativi non riportano automaticamente il nucleare in Italia, si limitano a creare le regole per riportarlo.
1: Lei dice cambia il governo, si ritorna da capo, ecco, una cosa del genere.
2: No, ma anche se non si ritorna da capo, una volta che io ho messo le regole, non è obbligatorio che poi si decida di costruire gli impianti.
1: Beh, facciamo un po' di fantapolitica, visto che diamo dei numeri. Rimane una situazione politica ininterrotta rispetto adesso, quindi si va avanti, gli italiani sono tutti d'accordo, si convincono, via dicendo, si fa, non c'è nulla che lo metta in dubbio. Quanto tempo ci vorrebbe a vederne i risultati?
2: Direi che
1: è paradossale, è fantasia, però per capire.
2: Allora, in realtà quello che è successo in altri paesi, cose del genere si sono avute. Direi che ci si può aspettare che ci vogliano 3-4 anni prima di poter aprire un cantiere, 3-4 anni in cui si scelgono i siti, si fanno gli appalti, si approvano i meccanismi di finanziamento, si sceglie la tecnologia. Una volta che si è arrivati alla final investment decision, si comincia il cantiere.
1: Certo, professore, scusi se la interrompo, sto pensando. I moti di piazza ci sono stati in Italia per cose banalissime, semplicissime, senza nessun impatto. Le immagini cosa succederebbe in OTAV, tutta questa... si cominciasse a dire qua mettiamo un sito nucleare. Comunque facciamo finta che non esista questo problema, facciamo finta che non esista, anche se esiste.
2: Quei moti ovviamente bisognerà gestirli, ma io poi penso che finirebbe come col TAP, perché prima c'erano tutte le proteste, adesso è lì e nessuno si lamenta. Certo. In ogni caso... Ripeto, 3-4 anni prima di poter avviare effettivamente la parte nucleare del cantiere, e poi il cantiere potrebbe durare 7-8 anni per il primo reattore, magari un po' di meno, 4-5 se si scelgono le taglie piccole.
1: Una decina d'anni minimo sicuro.
2: Una decina d'anni. Poi ovviamente è chiaro che se io scelgo di fare un reattore solo, mi vado a sparare nei piedi, perché... il motivo per cui di recente in Europa, in Occidente, molti cantieri nucleari sono andati molto lunghi, con grossi ritardi e costi aumentati, è proprio che si è deciso di fare le cose una così tanto per, mentre invece questo tipo di progetti guadagna dalla serializzazione, quindi dal fatto di fare poi le cose tutte uguali una all'altra in serie.
1: Quindi bisogna partire già con una, diciamo, con una scala, un progetto che prevede,
2: esatto,
1: una serie di centrali, non è che se ne fa una.
2: Esatto,
1: certo,
2: esattamente. Quindi è chiaro che magari ci metti 10, 12, esageriamo, 15 anni ad avviare il primo reattore, però poi da lì in poi, nel giro di altri 5 anni, ne avviati 20 e hai l'Italia decarbonizzata e energeticamente indipendente.
1: Guarda, io vivo in una zona di Roma che è stata devastata, che è la zona Mazzini, perché stanno facendo la nuova metropolitana e già dicono fra 10 anni sarà pronta, poi 10 anni si sa che diventano di più. E nessuno si lamenta, perché abbiamo un cantiere ormai perenne che mi seguirà a me fino alla tomba, perché durerà 10-15 anni, non so come sarò fra 15 anni. Quindi mi sembra che questa capacità di pazientare per le opere a lunga scadenza ce l'abbiamo. Non so perché sul nucleare, diciamo, ma ci vorranno 10 anni. Lo diciamo 10 anni fa, l'avessimo fatto 10 anni fa, oggi non staremmo qui a parlare. Sentiamo un'ascoltatrice che fa una domanda che mi fa sorridere. Irene da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno. Sì, veramente di domande ne ho due. La prima è di tipo tecnico, se vogliamo, cioè una centrale nucleare ha bisogno di molta acqua per raffreddarla, perché se non la raffreddi in modo costante c'è il rischio di fusione del nocciolo con quel che ne consegue, ok?
1: Sì.
3: Noi l'acqua dove la prendiamo? L'unico fiume decente, per chiamarlo così, è il Po, che non è paragonabile a un Reno o a una Loira, cioè se andiamo a vedere in Europa dove le hanno costruite, dove hanno tanta acqua, noi tanta acqua non ce l'abbiamo da nessuna parte. Adesso poi, ascoltando la persona che è da lei in trasmissione, dice una serie di centrali, facciamo da Torino a Venezia 12 reattori tutti lungo il Po.
1: Interessante la domanda, interessante. Luca Romano, ascoltatrice, dice: ma in Italia non abbiamo i fiumi proprio per raffreddarle, come facciamo? È un problema che si è posto?
2: È un problema che non si pone, nel senso che poiché l'acqua deve raffreddare solo i condensatori, il circuito primario e secondario ricircolano sempre la stessa acqua, l'unica acqua prelevata dall'esterno passa solo a raffreddare i condensatori, e quindi può benissimo essere acqua salata. Infatti ci sono centrali sul mare, anche in Francia, sull'Atlantico, in Inghilterra e via dicendo. Siccome l'Italia è una penisola, il problema dell'acqua non si pone assolutamente, ma già noi avevamo centrali.
1: Una domanda viene, Irene da Milano, sei ancora in linea? Dove ha letto questa domanda? Per capire, perché è una domanda tecnica specifica.
3: Me la sono fatta io, nel senso che io sono stata insegnante di chimica e di fisica, insegnavo la fissione nucleare ai miei studenti, gli spiegavo come funziona una centrale nucleare e il fabbisogno di raffreddamento che è importante.
1: È soddisfatta dalla risposta di Luca Romano, che dice poi si è usata anche l'acqua salata, il mare non ci manca.
3: Sì, mi piace. No, l'altra cosa che volevo chiedere è, visto che da un punto di vista economico si profila un grosso vantaggio, ci sono degli investitori privati che sono disposti a spendere i loro soldi per questo o no? E se no, come mai? E qui finisco il mio intervento.
1: Fa parte del dibattito politico in questo momento, se limitarla all'investimento privato. Però mi sembra che il tema sia grosso. Professore, io direi che non abbiamo tempo di rispondere a questa ascoltatrice, ma se lei è d'accordo tornerei sul tema, visto che è un tema che abbiamo detto che richiede una divulgazione importante, capillare e comprensibile. Se è d'accordo farò a breve termine un'altra puntata con lei e risponderemo a tutte le domande. Ci sta?
2: Va bene, sì, assolutamente. Comunque la risposta è sì, ci sono investitori privati, molto brevemente, poi possiamo entrare nel dettaglio di quali.
1: Grazie infinite Luca Romano, grazie agli ascoltatori, allora aspettatevi presto la seconda puntata sul nucleare.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
9: Spedisco 1000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGIE. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGIE.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Nuova escalation nel Golfo, Teheran attacca Tel Aviv, risponde Trump. Israele e Iran la smettano immediatamente di sparare, i mediatori del Pakistan furiosi per la scintilla partita da Netanyahu. Drone russo abbattuto dalla NATO sui cieli della Lettonia, intanto altri attacchi dell'Ucraina su Crimea e Caucaso. Le aggregazioni bancarie, in corso il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, sul tavolo la proposta di Banco BPM e l'Opas di Intesa San Paolo. 15 vittime nel terremoto nelle Filippine, decine gli edifici crollati, allarme tsunami. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 42 comuni, tra cui 6 comuni capoluogo. Tennis, Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati dopo il malore di Parigi. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la nuova escalation in Medio Oriente, partita con l'attacco israeliano su Beirut domenica, a cui è seguita ieri sera la risposta dell'Iran con raid su Israele e la successiva risposta israeliana su obiettivi iraniani nella notte. Poco fa il presidente americano Trump, in un brevissimo post su Truth, ha chiesto a Israele e a Iran di cessare immediatamente di sparare. Sentiamo.
2: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare, ha dichiarato Trump sui social, esortazione del tutto ignorata mentre continuano gli attacchi reciproci e si teme una vera e propria ripresa della guerra dopo la fragile tregua siglata l'8 aprile scorso. Nelle ultime ore Israele ha sferrato attacchi contro Teheran, Isfahan e Tabriz, una rappresaglia in risposta al lancio di missili da parte dell'Iran in diverse aree del nord di Israele, dopo che secondo Teheran il governo Netanyahu ha oltrepassato tutte le linee rosse con i continui raid in Libano. Le forze israeliane hanno intercettato anche un missile lanciato dallo Yemen, dove Yahya Sareh, il portavoce degli Houthi sostenuti dall'Iran, annuncia il divieto totale di transito nel Mar Rosso per tutte le navi israeliane e per quelle dirette verso Israele, affermando di avere il diritto di contrastare l'aggressione israelo-americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che gli Stati Uniti sono corresponsabili delle aggressioni da parte di Israele, anche se, aggiunge Baghei, lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti non si è interrotto e il Pakistan continua a mediare per una ripresa delle trattative. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Almeno 7 persone sono state uccise e 24 ferite in una serie di raid israeliani compiuti nelle ultime ore in Libano. Lo riferiscono fonti locali e l'agenzia di notizie libanese NNA, secondo cui gli attacchi hanno colpito diverse località nei distretti di Nabatieh, Sidone, Tiro, Bint Jebel, Mariajoun e Jedine. Colpita anche un'area attorno a una scuola Al-Talia, dove sono ospitati degli sfollati. Esplosioni e sirene antiaeree anche a Tel Aviv e Gerusalemme, colpite le basi israeliane di Nevatim e Tel Nof. Per quanto riguarda Gaza, mentre sono in corso al Cairo i colloqui tra mediatori e fazioni palestinesi per far progredire il cessate il fuoco, che finora, va detto, non sta funzionando, ieri a Gaza sono morte 10 persone vittime dei raid israeliani, il COGAT, l'organismo del Ministero della Difesa israeliano che si occupa dell'amministrazione civile nei territori palestinesi, ha annunciato la chiusura temporanea dei valichi di accesso alla striscia, bloccato anche il valico Kerem Shalom, con in attesa centinaia di camion di aiuti umanitari. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo in Italia con le aggregazioni bancarie, con le notizie di queste ultime ore. Intesa San Paolo, che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni di Monte Paschi di Siena per 30 miliardi di euro. In parallelo c'è un'altra iniziativa, quella di Unipol, che ha siglato un accordo per rilevare filiali del Monte dei Paschi di Siena, tutte iniziative che stanno movimentando anche il mercato, che reagisce con soprattutto rialzi. Deborah Rosciani per un aggiornamento.
4: Deborah. Sì, vi do qualche elemento che poi so che approfondirete più avanti con Luca Davi. Le hanno chiamate le offerte rivali su Monte dei Paschi di Siena. In effetti, per primo ad essersi mosso ieri pomeriggio è stato Giuseppe Castagna, l'amministratore delegato del Banco BPM, che aveva reso noto di aver proposto a Monte dei Paschi di discutere e concordare un'operazione di aggregazione. L'iniziativa era nell'aria, ma naturalmente Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, non ha aspettato neanche un attimo e ha messo il rilancio sul piatto. Immediatamente è stato formalizzato questa mattina con il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi. Come giustamente ricordavi, Alessio, è un'operazione che vale 30,6 miliardi di euro. In caso di successo nascerà il secondo gruppo bancario quotato nell'Eurozona per capitalizzazione di borsa, circa 126 miliardi. Chiaramente mancano tutti gli step autorizzativi e poi l'assemblea degli azionisti del 10 settembre già fissata da Intesa San Paolo per dare il via libera eventualmente all'operazione. Anche Unipol, lo dicevi, ha alzato il velo sul suo progetto di conquista di una parte di Monte dei Paschi, perché le questioni appunto autorizzative e concorrenziali renderanno obbligatorio per Monte dei Paschi cedere almeno una parte degli sportelli appunto di Intesa San Paolo di Monte dei Paschi, e il CDA della compagnia di Bologna ha approvato la sottoscrizione di un accordo con Intesa, impegnandosi ad acquisire, dopo l'offerta di scambio su Monte dei Paschi, 635 filiali di Rocca Salimbeni. A questo punto entra in campo Biper, alla quale Unipol propone la combinazione con la nuova Monte dei Paschi. È tutto estremamente complesso, in gioco ci sono anche altri attori, pedina finale forse che è Generali, e poi c'è anche il Crédit Agricole in Francia, principale azionista del Banco BPM, che forse non starà a guardare. La reazione di borsa: Monte dei Paschi più 12, Mediobanca più 11, Biperbanca più 4 punti, in movimento tutti gli altri titoli bancari. La reazione è negativa per quello che riguarda Intesa San Paolo, peggior titolo in questo momento, è arrivato a perdere circa 4 punti, adesso il calo è del 2,6%. Per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani. Dunque un ampio movimento sul fronte bancario, come anticipato torneremo più avanti nel corso di Effetto Giorno a cercare di fare chiarezza su quelli che sono gli attori e le iniziative principali su questo fronte. Adesso torniamo invece all'estero, sul fronte ucraino, perché ci sono stati diversi attacchi da parte di Kiev su obiettivi russi, mentre un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone russo che sorvolava la Lettonia.
5: Stavolta il drone è stato abbattuto da un aereo NATO nei cieli della Lettonia prima che arrivasse su qualche abitazione, come era successo in Romania il 29 maggio scorso. A renderlo noto, le forze armate di Riga, che hanno parlato di sconfinamento provocato da una guerra elettromagnetica russa. Intanto continua l'offensiva ucraina contro siti militari e infrastrutture energetiche del nemico, sia nelle zone occupate che in territorio russo, dal deposito di Simferopol in Crimea a quello di Novorossiysk, il più grande impianto di stoccaggio di petrolio della regione del Caucaso. Oltre 300 i droni ucraini su tutto il paese, fa sapere Mosca, che denuncia l'attacco a un treno passeggeri costato la vita al macchinista. Nella notte abbiamo intercettato almeno 150 droni russi, risponde Kiev, ma uno passa e uccide una donna nella zona di Sumi. Grazie a Francia, Regno Unito e Germania, l'aggressore non sta vincendo, dice Zelensky da Londra per l'iniziativa negoziale dei tre paesi europei, che rilanciano una proposta di pace in 5 punti, in parte già noti, dalla tregua immediata al congelamento dell'attuale linea del fronte. Dobbiamo dimostrare pazienza strategica. Mosca non è pronta a trattare, dice l'alto rappresentante esteri dell'Unione Callas dal Consiglio Europeo di Difesa a Cipro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il terremoto che ha colpito le Filippine di magnitudo 7.8, oltre 15 le vittime, ma sono decine gli edifici crollati.
6: La scossa di magnitudo 7.8 ha colpito inizio mattinata, mentre le scuole si apprestavano a iniziare il nuovo anno accademico dopo una lunga vacanza. Fortunatamente la stragrande maggioranza degli edifici ha retto e l'allarme tsunami diramato in tutta la regione è rientrato dopo che nessuna onda ha superato il 1,40 m di altezza e i danni sulla costa sono stati limitati. Il terremoto che questa mattina ha colpito l'isola di Mindanao ed è stato avvertito anche a Sulawesi, in Indonesia, non è che uno delle centinaia che ogni anno colpiscono le Filippine, ma è stato uno dei più violenti violenti. 8 mesi fa un sisma decisamente meno potente da 6.9, ma con l'epicentro più vicino alla superficie terrestre e alla terraferma, aveva colpito Cebu, facendo 79 vittime. Ieri, dopo la prima violenta scossa in mare aperto, a una ventina di chilometri dalla costa, ne sono seguite almeno 9 di assestamento, la più forte di magnitudo 6.7. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha fatto sapere che Mindanao non sarà lasciata indietro e il suo omologo malese, Anwar Ibrahim, ha offerto aiuto. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: E ora la visita del Papa in Spagna, un lunghissimo applauso ha accompagnato la conclusione del discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo, primo Papa ad intervenire.
7: Vengo ante todos ustedes como vescovo di Roma.
8: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo Papa ad intervenire al Parlamento spagnolo. Nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare.
7: Preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
8: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo a parlare di caporalato, perché dopo il recente drammatico caso di cronaca di Amendolara in Calabria, le indagini non riguardano però solo l'agricoltura, perché la Procura di Milano ha notificato la conclusione di indagini per la gestione di un bar in Piazza del Duomo.
9: Si sarebbero approfittati dello stato di bisogno di almeno 3 lavoratori appena arrivati in Italia per farli lavorare in nero e senza garanzie. La Procura di Milano ha notificato la conclusione delle indagini per caporalato a 2 persone, una donna e un uomo, responsabili di un locale in Piazza Duomo. Una delle vittime non avrebbe mai ricevuto alcuna retribuzione. Per le altre si parla di pagamenti in nero, non adeguati alle ore di lavoro, niente ferie e riposi, nessuna visita medica o corso di formazione. I fatti risalgono al periodo tra il 2016 e il 2019. Nel Brindisino, invece, è stato arrestato il rappresentante legale di una cooperativa. Avrebbe costretto alcuni braccianti a turni nei campi da più di 10 ore al giorno, pagandoli meno della metà di quanto previsto dal contratto nazionale. Gli uomini sarebbero anche stati obbligati a pagare per un alloggio fatiscente e senza riscaldamento. Condizioni di lavoro non lontane da quelle imposte ai 4 braccianti uccise da Amendolara dopo essersi ribellati ai caporali. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Urne aperte fino alle 15 oggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui anche 6 comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati al rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. 13 e 14 minuti, siamo alla pagina sportiva ricca nel fine settimana, tennis, motori, Formula 1, calcio, anche nella settimana che inaugura poi l'apertura dei mondiali. Carlo Genta. Carlo.
10: Beh sì, Alessio, abbiamo vissuto una normale e quanto meravigliosa domenica italiana degli anni 20 di questo secolo, perché prima del 21, mettiamo, quando quel giorno in cui Tamberi e Jacobs vinsero nello stesso momento 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi, ecco, da lì sembra che quasi tutto sia permesso allo sport italiano, compreso vivere una domenica di questo tipo con un italiano che non si chiama Sinner, che gioca la finale al Roland Garros, la perde contro Zverev al quinto set, perché Zverev è più forte, ma Cobolli adesso è numero 10 della classifica mondiale e ha vissuto un sogno, quindi per il momento si accontenta così, poi vediamo. Vediamo anche un teenager italiano sbriciolare tutti i record della storia della Formula 1. L'ha fatto anche ieri a Monte Carlo, quinta gara consecutiva, club ristrettissimo dei piloti che hanno fatto nello stesso weekend pole, vittoria, giro veloce e tutta la corsa davanti senza perdere un metro. Ecco, piccola
1: quasi direzione. Non c'è più bisogno neanche di dire che esatto, stiamo parlando di Kimi Antonelli.
10: E poi sullo sfondo, no, trovi il calcio con la nazionale di Baldini. Che in modo un po' decadente, no? Nazionale di calcio, una settimana in cui cominciano i mondiali, che va a giocare contro la Grecia in trasferta, ok, vince 1-0, gol del solito Pio Esposito, a proposito di record anche lui si sta mettendo piuttosto bene, però ti dà proprio l'idea di un azzeramento della storia azzurra, azzeramento di cui probabilmente avevamo anche bisogno, con la punta degli azzurrini under 17 che invece raggiungono il vertice europeo battendo il Belgio ai rigori e quindi vincono il titolo. Tutto molto bello.
1: Le premesse per il futuro, ma insomma poi questa settimana invece è quella in cui il presente vedrà l'inizio dei mondiali e lo seguiremo. Carlo, grazie, ti seguiamo più tardi intanto con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il break. 349-238-6666, a tra poco.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
18: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
17: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
18: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
17: Ecco qui.
18: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Nuova escalation nel Golfo. Teheran attacca, Tel Aviv risponde. Trump, Israele e Iran la smettano immediatamente di sparare. Drone russo abbattuto dalla NATO sui cieli della Lettonia. E poi le aggregazioni bancarie. In corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi. Sul tavolo la proposta del Banco BPN, ma anche quella di Intesa San Paolo. 15 vittime nel terremoto nelle Filippine, edifici crollati, allarme tsunami da poco rientrato. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 42 comuni, tra cui 6 comuni capoluogo. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare come ogni giorno le notizie principali di questa giornata. Ripartiamo dalla nuova escalation nel Golfo. con insomma, sono passati 100 giorni dall'inizio della guerra, erano quasi 2 mesi che non si sparava tra Iran, Stati Uniti e Israele, invece questo è accaduto. Saluto intanto Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno e ben ritrovato, Di Liddo.
19: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, le agenzie oggi riferiscono che i mediatori che sono stati al lavoro in questi mesi, mediatori del Pakistan, sarebbero furiosi con l'iniziativa del bombardamento israeliano domenica sulla periferia di Beirut, che ha rimesso tutto in moto. Di Liddo, che cosa è accaduto?
19: Molto semplicemente Israele, sin dal primo momento della trattativa tra Stati Uniti e Iran, ha lasciato intendere che le sue priorità di sicurezza venivano prima di tutto. E quindi in un contesto in cui l'operazione militare nel sud del Libano non stava andando avanti, ha deciso di colpire la periferia di Beirut. Ovviamente Teheran, che invece considera la trattativa come un pacchetto unico, ha interpretato questa azione militare come una violazione dello spirito negoziale e quindi ha bombardato, ha lanciato una selva di missili contro il territorio israeliano.
1: Questa iniziativa che sviluppi ha avuto, a questo punto le armi sono ancora in azione o l'appello di Trump a fermarsi potrebbe avere qualche effetto?
19: Allora, l'iniziativa militare iraniana ha avuto effetti militarmente limitati, ma il suo obiettivo principale era un obiettivo politico, sì, per far capire che l'arsenale è ancora a disposizione di Teheran e che ci sono delle linee rosse che Teheran reputa invalicabili e sacre, e il Libano è una di queste. Anche la risposta israeliana ha avuto un valore più politico che militare, perché non si poteva rimanere fermi dopo aver subito un bombardamento e un attacco con missili balistici. Il vero problema è che mentre Washington, sì, e Teheran con difficoltà provano a capirsi e a trovare un compromesso, Israele segue una strada completamente autonoma che nei fatti in questo momento danneggia volutamente il negoziato, il tentativo di negoziato.
1: Resta da capire quali elementi di dissuasione, di disincentivo, di freno potranno arrivare nei confronti del governo israeliano, di Netanyahu, e dell'esercito israeliano da parte del mondo intero, direi, che sta osservando, a cominciare dall'alleato più stretto di Israele, che sono gli Stati Uniti, che strepitano di Liddo, ma non ottengono risultati. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa su questo, ne abbiamo parlato tante volte, perché poi c'è l'Ucraina che ci aspetta, dobbiamo parlare.
19: Guardi, lei è stato, ha fatto una sintesi magistrale, il resto, grazie, del mondo non è in grado di influenzare Israele, gli Stati Uniti ci hanno provato, è con Biden e con Trump, ma nella realtà dei fatti molto probabilmente le carte migliori, citando Trump, ce l'hanno gli israeliani rispetto agli americani e non viceversa, per motivi che forse un giorno scopriremo.
1: Ecco, e questo mi sembra già meritevole di un'altra puntata, però, ma di tante puntate di approfondimenti. Ci domanderemo anche che cosa lega in questo momento questi due paesi in questa modalità, tanto da far riprendere una guerra che invece speravamo che fosse vicino al termine, tutti naturalmente. Di Liddo, però, dicevamo dell'Ucraina, perché c'è stato ieri la riunione del formato E3, Francia, Germania, Gran Bretagna, con il presidente ucraino Zelensky. Si concretizza questo passaggio di testimone dal sostegno americano a quello europeo per quanto riguarda l'Ucraina. State messe giù delle condizioni sul tappeto poco fa, però arriva puntualmente

0: Giappone tra americani e europei è potenzialmente nella loro percezione un aspetto positivo, perché loro temono molto di più la potenza politica e militare americana che quella europea, che invece tradizionalmente è divisa, anche se sull'Ucraina sono stati fatti enormi passi in avanti. La verità è che questo passaggio è stato graduale, è iniziato mesi fa. Non cambia la sostanza, nel senso che gli europei questa volta ci mettono un po' più la faccia e soprattutto certificano il fatto di mettere il portafoglio per comprare soprattutto le armi americane che poi devono andare a Kiev. Il messaggio politico di compattezza attorno a Zelensky, attorno all'Ucraina è forte e lo deve essere in particolare in questo momento perché dall'altra parte c'è una Russia in difficoltà economica, in difficoltà militare. Questo non vuol dire sconfitta, però una situazione in cui le pretese di Putin hanno più un significato verbale che sostanziale in questo momento. Non bisogna commettere l'errore di vendere la pelle dell'orso, in questo caso, insomma, visto anche il
1: Esattamente.
0: paese, non c'è detto più appropriato. Continuare su questa linea, sperando che, insomma, la situazione si contenga, ma le provocazioni russe e i rischi di escalation legati a droni che
1: Sono
0: superano lo
1: sempre lì.
0: spazio aereo sono sempre lì.
1: Marco Di Lido, grazie, direttore del Centro Studi Internazionale. Siamo partiti da qua perché le notizie non mancano sul fronte internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'Iran, ma anche l'Ucraina. Adesso invece, ve l'avevamo anticipato, cerchiamo di spiegarci, di spiegarvi qualche cosa di più a proposito di quello che si muove intorno al Monte dei Paschi di Siena, il cosiddetto risico bancario, con le iniziative da un lato di Intesa San Paolo e dall'altro invece, intanto saluto Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno, benvenuto, eccoti qua.
2: Ciao, adesso un saluto agli ascoltatori.
1: Ecco, e dall'altro l'iniziativa che fa capo a Unipol e che è quella da cui è partita ieri la prima notizia che poi ha scatenato la reazione di Intesa San Paolo. Allora, intanto, cioè, chi sono gli attori in campo e perché Monte dei Paschi è una preda? Ne abbiamo parlato già anche in passato, ma insomma ricordiamolo, no, Luca Davi?
2: Beh, MPS è la preda perché, anzitutto per la dimensione ovviamente e per la grandezza insomma, degli attivi che la rendono insomma, la terza banca italiana oggi, ma soprattutto poi per quello che conserva all'interno del suo perimetro, perché ricordiamo che MPS è riuscita a conquistare Mediobanca che a sua volta controlla il 13% di Generali, che è un po' il gioiello della corona, insomma, in questa grande partita finanziaria che è destinata un po' a ridisegnare gli equilibri, ovviamente, dell'intera geografia finanziaria italiana. E in questo senso Intesa ha deciso di scendere in campo proprio per prendere possesso un pochettino di stabilizzare quantomeno l'azionariato di Generali, dove, come dire, si stava inserendo da tempo un po' Unicredit, dove gli equilibri ancora sono ed erano da definire, e infatti l'operazione è disegnata in particolare proprio per acquisire Mediobanca, una grande parte di MPS, perché ricordiamo che la metà degli sportelli di MPS sarà girata a Unipol, che a sua volta farà confluire questa parte di attività con BPER. E da qui quindi nascerà una nuova MPS, insomma un MPS più grande quantomeno, mentre Unicredit appunto si concentrerà soprattutto sulla parte di wealth management, di gestione delle ricchezze di Mediobanca e ovviamente anche con il controllo della partecipazione in generale. Insomma, è un'operazione di ampio respiro che fa nascere un gruppo molto più grande. Perché Intesa più MPS fa generare un gruppo da circa 130 miliardi di capitalizzazione, sarebbe il secondo gruppo bancario quotato in Eurozona. Insomma, sarebbe davvero un colosso con circa 20 milioni di clienti in Italia, circa 2.000 miliardi di attività finanziarie, con una generazione di sinergie e soprattutto di distribuzione per gli azionisti che sono stimati in circa 60 miliardi nel prossimo quadriennio. È quindi un colpo che ovviamente

0: è destinato a ridisegnare un po' tutti gli equilibri della finanza italiana.
1: Beh, io mi fermerei qua ringraziando Luca Davi, collega del Sole 24 Ore, non perché non ci sarebbero delle altre domande da farsi, ma ce ne sono molte. Per esempio c'è la dichiarazione del vice premier Tajani che dice sull'OPAS di Intesa su Monte dei Paschi non tocca allo Stato regolare, questo lo sappiamo, il nostro è un sistema vivace, sappiamo però che ci sono anche delle, diciamo, tifoserie politiche diversificate un po' sulle varie ipotesi che ci sono su Monte dei Paschi di Siena, ma insomma ci avremo tempo di tornarci sopra. Era un aggiornamento di cronaca su questa giornata qua. Immagino che poi nel pomeriggio anche Focus Economia ne parlerà abbondantemente. Adesso ci fermiamo. Effetto Mondo tra poco.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Borse europee contrastate a metà seduta, con Milano che si distingue il rialzo dello 0,3% grazie al risico bancario. I mercati, partiti in deciso calo, hanno recuperato dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha chiesto a Israele e Iran di fermare immediatamente gli attacchi. Resta però alta la tensione sul conflitto in Medio Oriente e sul prezzo del petrolio, che continua a correre di oltre il 4%. A Piazza Affari il protagonista assoluto è il settore delle banche, con MPS su di oltre l'11% e Mediobanca che sale di oltre il 10% dopo l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo sulla banca senese. L'operazione è stata concordata con Unipol, che rileverebbe il marchio MPS e una parte della rete degli sportelli per integrarli con Biper. La proposta si aggiunge a quella annunciata ieri da Banco BPM sulla banca senese. Bene anche Generali, sostenuta anche dal ruolo di Mediobanca nel capitale del Leone. Da Radio Cor, Eleonora Micheli per Radio 24.
15: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
20: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
19: Ma, veramente?
20: Mi chiamavo prima, sì.
21: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
25: Effetto giorno.
15: Effetto mondo.
26: You play right into their hands with this rep. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide and I got 94% bad press. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
27: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: Buongiorno Giulia Crivelli.
28: Buongiorno, questo è un po' il casus belli, sì, del weekend, nel senso che ho visto che ieri i giornali hanno parlato dell'episodio di cui io e te avevamo parlato venerdì, perché era riferito al giorno precedente, quando Donald Trump si era addormentato durante, sì, una conferenza stampa. Il giorno dopo è volato in Wisconsin e lì, che è uno stato dove che lui ha vinto con una percentuale molto alta, è uno stato dove gli agricoltori sono ancora molti e sono anche una lobby molto potente. Li ha incontrati, la prima cosa strana è che anziché fare un discorso in piedi da un podio hanno organizzato una sorta di tavolo dove lui si è seduto. Li ha di fatto minimizzato tutte le difficoltà che stanno attraversando, tra l'altro la conseguenza della chiusura dello stretto di Hormuz su tutta l'agricoltura americana, come del resto quella degli altri paesi, è che i fertilizzanti fanno fatica ad arrivare e quelli che ci sono stanno aumentando molto di prezzo.
1: Certo.
28: Poi aveva organizzato questa intervista con Kristen Welker di Meet the Press del network NBC, lei era arrivata apposta da New York in Wisconsin, che è uno stato del Midwest. Donald Trump ha cominciato a parlare delle elezioni, dello spoglio delle primarie che è in corso, era in corso in quel momento in California, ha detto che le elezioni sono, avete sentito, rigged, crooked, cioè corrotte e falsate, e che il voto è sempre comunque rubato o corrotto. Lo stesso vale per il network, lo stesso vale per la giornalista. A un certo punto le ha anche detto: delle due l'una, o sei stupida o sei crooked,
1: corrotta anche tu.
28: Esatto. Dopodiché a un certo punto lei continuava a dire: ma ci dia le prove, give us evidence che ci sono questi brogli. E siccome Donald Trump era partito, ormai gli era partito l'embolo, a un certo punto si è tolto il microfono e avete sentito, ha detto I've had enough, bye bye darling, cara, e l'ha anche una ragazza, una giornalista, avrà penso un 40-45 anni, molto conosciuta, molto, molto autorevole, e questo è stato, naturalmente i giornali ne hanno parlato perché sta un po' proprio degenerando l'atteggiamento di Donald Trump con la stampa e naturalmente soprattutto con le giornaliste donne. Alla Casa Bianca ha pesantemente insultato Caitlin Collins della CNN, che è uno dei suoi bersagli preferiti, le ha detto che non sorride mai. Voi naturalmente immaginate a un uomo, non credo che lo diremmo, scusami, perché non sorridi a un giornalista uomo? Perché magari sorride quando vede la moglie o riabbraccia il suo cane, non quando è a una conferenza stampa. Comunque, questo è Donald Trump e lo sappiamo. Stasera
1: sì.
28: Vuole partecipare, lo ha annunciato, tra l'altro anche qui sminuendo tutte le persone che invece guardano la partita in televisione. In questo momento, quando lo ha annunciato sull'Air Force One giovedì per quel meccanismo del ticket dinamico, del pricing dinamico, il biglietto che costava meno per vedere questa finale al Madison Square Garden, gara 3 delle finali dell'NBA tra sì. La squadra di New York, i Knicks e i San Antonio Spurs. In questo momento i Knicks sono 2-0, se vincono stasera hanno vinto l'NBA per quest'anno, e quello che costava meno era $8,000, nel frattempo siamo arrivati a 11,000. Donald Trump vuole assolutamente partecipare, sentiamo come commentano i giornali, perché è la prima volta che un presidente in carica partecipa, d'accordo che è di New York, quindi ha sicuramente un legame affettivo con la locale squadra di pallacanestro, però è la prima volta che succede, perché ovviamente ci sono problemi di sicurezza enormi.
0: Tomorrow he'll be the first sitting president to attend an NBA Finals game. A live look at the Garden right now. By this time tomorrow, the atmosphere will be completely different.
2: The decision to not host a watch party outside MSG was made in coordination with the Secret Service.
28: Il problema è che la tradizione, proprio perché i biglietti costano così cari, e non è certo colpa di Donald Trump, è che subito fuori dal Madison Square Garden sì. C'è il watch party. Mega schermi giganteschi, atmosfera di festa, difficilissimo che ci siano dei disordini, perché così le persone possono vedere comunque su questi mega schermi la partita.
1: E invece
28: è stato
1: volta
28: cancellato, perché per ragioni di sicurezza i servizi segreti hanno chiesto questo. Tra l'altro, le persone che hanno il biglietto e che entreranno devono presentarsi minimo 2 ore prima e avranno gli è già stato spiegato che dovranno attraversare delle misure di sicurezza tipo TSA, cioè quella Airport Security, quindi insomma si prevede un po' di malumore, un po' di tensione.
1: Ancora Giulia, prima di chiudere,
28: naturalmente in Spagna potete sì? immaginare, tutti i giornali hanno queste foto impressionanti del milione oltre di persone che ieri ha partecipato a Madrid al grande insomma incontro, diciamo, messa col Papa. Tra l'altro il Papa è una visita molto lunga e durerà ancora fino a sabato prossimo, perciò ci saranno sicuramente altri appuntamenti importanti, e poi naturalmente un po' di Roland Garros in Francia, perché il torneo era a Parigi, e in Germania perché ha vinto Zverev.
1: Assolutamente. Beh, un ultimo titolo.
28: Sì, allora ti riporto un attimo in Francia, perché lì invece sì. il tema è anche Le Figaro ci apre, è questa bambina di 11 anni, che Lianna, che è stata uccisa da un pedofilo, e da molte parti si chiedono le dimissioni del ministro dell'interno Darmanin, perché in realtà quest'uomo era un pedofilo già identificato, quindi come potesse essere a piede libero, ed è sicuramente, è praticamente certo che è stato lui a ucciderla, naturalmente Le Figaro titola "Le responsabilità dei magistrati sono al centro del dibattito".
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, Giorgio De Luca, vi lascio ad hashtag autotrasporti, ci risentiamo per l'aggiornamento alle 14. Ciao a tutti.

0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Ben trovati all'ascolto. In Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, per un veicolo fermo, traffico rallentato e code a tratti tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Attenzione sulla carreggiata opposta, viene segnalato un incendio tra Grotta Minarda e Vallata. Sulla 7 Milano-Genova, a causa di un incidente, code in uscita Genova-Bolzaneto per chi proviene da Genova. Sempre sulla 7 proseguono inoltre le code per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine sulla 26 dei trafori per un mezzo incendiatosi si procede in coda tra Baveno e il bivio per la statale 33 del Sempione in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Hashtag autotrasporti.
3: Un saluto da Giovanni Savarese, benvenuti ad Hashtag Autotrasporti. Nella puntata di oggi, ve lo anticipo, parleremo di rimborsi autostradali e di intelligenza artificiale nella logistica. Però cominciamo dai pedaggi, perché sono entrate in vigore dal 1 giugno scorso le nuove regole sui rimborsi autostradali per ritardi e blocchi. La delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti introduce il diritto al ristoro per chi subisce rallentamenti significativi o addirittura blocchi prolungati in autostrada. Una novità che riguarda ovviamente tutti gli utenti della strada, ma con implicazioni particolari per l'autotrasporto. Ne parliamo con Michele Santoni, presidente nazionale di CNA FITA, che saluto.
4: Salve, salve, buon pomeriggio a lei e ascoltatori.
3: Santoni, dritto al punto, il principio è semplice: se il servizio non viene erogato correttamente il pedaggio va rimborsato, però insomma la distanza tra teoria e pratica spesso ci si inciampa. Ecco, come funziona per un'impresa di autotrasporto nella pratica appunto?
4: Esatto, come ha detto lei benissimo, la teoria è un segnale sicuramente positivo, perché come è stato sancito da quella circolare, dalla delibera, insomma, se un servizio non viene effettuato, erogato al massimo del servizio, appunto c'è bisogno di un ristoro. Il problema nasce quando vai a mettere in pratica. Noi abbiamo analizzato questa ultima normativa, perché il procedimento di cashback già era presente, è stato cercato di sfoltire un po' la pratica per il rimborso, però sono le esclusioni che vanno un po' a ledere quel principio sano di cui parlavo prima, ovvero ci sono alcune circostanze che non vengono inseriti come possibilità di ristoro, tipo per esempio un eccessivo traffico che rallentamenti o delle azioni inerenti al concessionario autostradale fanno sì che non si spetta il rimborso. E poi, cosa più importante forse per il mondo che io rappresento, ovvero quello dell'autotrasporto, sono le cifre. Noi abbiamo dato un'occhiata al tabellario, diciamo così, dei rimborsi diviso per tre fasce in base ai chilometri e ai tempi di non percorrenza. Si vede che il rimborso, per usufruire di un rimborso totale su una tratta di 50 chilometri, 100 chilometri, dove pago un pedaggio di 20 euro, faccio una cifra tonda per semplicità, devo aspettare 180 minuti fuori dal tempo di percorrenza media. Per il mondo che rappresento, tre ore perse in un tratto autostradale, come spesso purtroppo e sempre di più succede, un rimborso del 100% anche su un pedaggio di 20 o 30 euro sicuramente è una cifra che minimamente si avvicina al costo che noi purtroppo abbiamo a star lì fermi tre ore.
3: Ecco, sulla, diciamo, la congruità del provvedimento torniamo tra poco, però prima le vorrei chiedere qualcosa sul meccanismo, perché insomma per le flotte aziendali, chiamiamole così, il rimborso dovrebbe avvenire in modo automatico attraverso i fornitori di telepedaggio. Almeno anche qua il passo tra la realtà e la pratica è semplice, è identico, c'è una distanza, cosa vi aspettate?
4: Ecco, usare il condizionale è d'obbligo proprio perché dalla teoria alla pratica ci passa un mondo. Qui si parla di uno sconto immediatamente sui telepass registrati nelle varie applicazioni che ancora devono essere sviluppati, si parla di scontistica immediata alla presentazione di una ricevuta del pedaggio, insomma c'è tutto un po' da capire. Noi cerchiamo sotto un certo punto di vista di dare supporto ai nostri associati per cercare di capire anche noi come funziona nella pratica, forse è un po' presto per trarre delle conclusioni. Certo è, il principio è buono, ma deve essere strutturato in maniera differente. Noi ci aspettiamo che questo sistema funzioni, vada a regime con delle casistiche e delle tempistiche sicuramente da migliorare.
3: Non siete preoccupati che questi costi dei rimborsi in qualche modo possano essere scaricati sul futuro, sul domani, sui pedaggi futuri?
4: Esatto, questo è un ulteriore problema, un'ulteriore valutazione che anche noi stiamo facendo, perché tutto ha un costo. Già le nostre autostrade per il servizio che offrono in alcuni punti sono veramente estremamente fuori da ogni logica. Io un esempio semplice, la Rosignano Colle Salvetti in Toscana, l'autostrada A24 in Abruzzo, insomma sono dei costi veramente già eccessivi per il servizio che offrono. Quello che abbiamo sempre chiesto è che lavori devono essere fatti in maniera strutturale, veloci e soprattutto concreti.
3: Ringrazio Michele Santoni, grazie presidente nazionale di CNA FITA.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Allora cambiamo pagina, parliamo adesso di futuro in un'altra ottica, secondo un altro punto di vista. Parliamo di intelligenza artificiale che sta entrando ovviamente anche nel mondo della logistica e dell'autotrasporto. Ebbene, ne parliamo con Massimo Marciani, che è presidente del Freight Leaders Council, il think tank italiano sulla logistica. Partiamo subito con la prima domanda, Marciani. L'intelligenza artificiale nella logistica, siamo ancora in una fase sperimentale o le imprese di autotrasporto stanno già usando questi strumenti nella pratica quotidiana?
5: Allora, diciamo che sostanzialmente le aziende si stanno comportando un po' come ci comportiamo noi, no? Abbiamo installato i primi motori di intelligenza artificiale sui nostri cellulari, cominciamo a fare qualche piccolo esperimento, alcune cose ci sembrano che noi le facciamo molto meglio, altre invece sembra che l'intelligenza artificiale le faccia in maniera molto più veloce, ed in realtà stiamo veramente un po' sondando il terreno. C'è da dire che nel settore dell'autotrasporto sostanzialmente questa tipologia di lavoro dal 75 ad oggi non è cambiata. Si fanno esattamente le stesse cose, magari con sistemi diversi. Prima si usava il baracchino radio, adesso si usa il telefono cellulare, prima si avevano le informazioni passando l'uno dall'altro, adesso si prende Waze o altri sistemi, però il lavoro è sempre stato quello, non è mai cambiato. Quindi c'è molta curiosità per capire in che modo l'intelligenza artificiale possa aiutare questo settore e quali possono essere i vantaggi a beneficio di tutti sostanzialmente.
3: I dati dicono che in Italia tante imprese si stanno avvicinando all'intelligenza artificiale, ma insomma basta aprire la finestra e guardare. Ma in molti casi però si resta in qualche modo la fase di valutazione senza passare a un uso massiccio, concreto. Cos'è che blocca secondo lei il salto?
5: Allora, la difficoltà principale è una difficoltà, di tipo semantico, nel senso che purtroppo gli imprenditori di questo settore scambiano la digitalizzazione con la dematerializzazione. Cioè, nel momento in cui alcuni documenti non vengono più prodotti, ma si utilizzano degli screenshot o di QR code, è molto chiaro il fatto che non esiste più un pezzo di carta che io mi devo portare dietro. Quello che non viene percepito è come cambia il processo all'interno di un'azienda avendo la possibilità di usare un QR code piuttosto che un foglio di carta. Quindi difficilmente stanno pensando, o perlomeno non lo stanno facendo in maniera organica, a una riprogettazione dei propri processi, a una ottimizzazione di quelli che possono essere tutti i vari step di controllo, perché adesso non c'è più bisogno di avere un uomo che controlla se quella cassa è vuota o è piena. Esistono dei sistemi molto affidabili, molto più veloci dell'uomo, molto più affidabili dell'uomo, con cui si possono fare questi procedimenti. Per fare un esempio, che è sempre per cercare di riportarlo alle nostre cose, noi abbiamo cominciato, io mi ricordo all'università, a lavorare con le calcolatrici orizzontali della Sharp, dove c'erano tutte le funzioni, dove c'erano tutte le cose da utilizzare. Bisognava essere uno scienziato per utilizzarlo. Adesso si usa dei fogli Excel che sono molto più rapidi, molto più veloci e molto più intuitivi. Ecco, il salto che noi dobbiamo fare è proprio dalla Sharp orizzontale al foglio Excel. E allora a quel punto potremo adottare questa tecnologia in maniera efficiente per tutti.
3: Ancora una domanda, è un po' d'obbligo, ci siamo già un po' arrivati nel ragionamento. Il timore, cioè, che l'intelligenza artificiale possa sostituire figure professionali in generale, io in questo caso nel settore di cui stiamo parlando, secondo lei è un rischio reale, una trasformazione che crea nuove opportunità, è un luogo comune che ormai stiamo già superando?
5: Allora, in forma diciamo immediata già lo vediamo adesso, perché per esempio c'è un lavoro che era un lavoro veramente molto mortificante e poco qualificante, che era quello di guidare i camion all'interno delle cave. Cioè, facevano una salita, arrivavano, caricavano, rifacevano la discesa, scaricavano, e questo qui tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno. Cioè, non è che questo sia un grandissimo lavoro, no? Quindi se io a posto di questo metto un sistema autonomo che, non facendo errori, non facendo rischiare la vita al conducente, fa esattamente questo lavoro tutti i giorni, dentro un terminale, dentro un porto, dentro un magazzino, abbiamo visto che purtroppo ci sono stati degli incidenti utilizzando dei sistemi di movimentazione dei pallet all'interno dei magazzini anche in questi giorni. Ecco, togliere questo rischio rispetto alla vita umana e lasciarlo ai sistemi autonomi mi sembra una cosa doverosa, obbligatoria, da fare il più velocemente possibile. Poi c'è tutto il tema della sostituzione di quel middle management, per così dire, che in questo momento fa delle attività che sono ripetitive, a scarso valore aggiunto, e che l'intelligenza artificiale può svolgere più velocemente e più rapidamente. Ecco, da quel punto di vista, secondo me, fondamentale sarà la riqualificazione, ricollocazione dei lavoratori. Cioè spostare i lavoratori da impieghi che sono aiutati a impieghi che sono un pochettino più soddisfacenti dal punto di vista del personale umano, e lasciare le macchine a svolgere questo lavoro di base, che tutto sommato ci potremmo anche risparmiare. C'è Ricepri in tempi moderni, faceva vedere una catena di montaggio con lui che girava un bullone. Ecco, non vorrei che rimaniamo fermi lì.
3: Non mi resta che ringraziare Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, ed è tutto per questo appuntamento. Saluto da Giovanni Savarese.
1: Hashtag Autotrasporti.
0: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
8: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
6: Cosa fate qui, dottoressa?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Diritto 5 per 1000, scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: Devi fare il pieno, eh?
14: Coraggio.
13: Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
21: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
22: Il segnale orario vi è offerto da
23: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
24: Sono le 14.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: Ben ritrovati con le notizie di GR24. Yannick Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Il tennista si trova nel padiglione Diamante, a quanto si apprende dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. L'Iran ha sospeso le operazioni militari contro Israele dopo la prima reazione agli attacchi israeliani, lo scrive l'agenzia IRNA, che cita il quartier generale centrale del corpo delle guardie rivoluzionarie, secondo cui attacchi più duri e devastanti contro Israele ci sarebbero nuovamente qualora Tel Aviv riprendesse i bombardamenti sul Libano. Ucraina. La prima tranche del prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a Kiev sarà erogato entro giugno, lo ha annunciato poco fa un portavoce della Commissione europea, si tratterà di 9 miliardi di euro. Le aggregazioni bancarie in corso, il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, sul tavolo la proposta di Banco BPM ma anche la parallela offerta di Intesa San Paolo, i titoli coinvolti nelle operazioni volano in borsa. Il terremoto nelle Filippine ha fatto almeno 15 vittime, alcuni edifici sono crollati e rientrato fortunatamente poco fa l'allarme tsunami. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in Italia in 42 comuni, tra cui anche in 6 comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
4: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto?
6: Tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: My mom is still alive, so I'm happy. I never expect this kind of result. It's only the start, and I'm still young. I just want to enjoy every moment with my smile. I don't know what I have to say now. Make some noise for Sasha.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Si volta indietro, non vede niente, nessuno. Sono al centro, Marquez c'è. Marquez c'è, il marziano vince il Gran Premio dell'Ungheria.

0: volta la portiamo
1: in
0: a casa
1: della Grecia. Da questo io spero che voglia ripartire il nostro calcio così disastrato e dall'Europeo Under 17 vinto oggi.
2: Non è che io avevo regalato dei complimenti così a caso. Io lo so il valore di questi ragazzi. A me mi interessa fare bene il mio lavoro, però purtroppo nel mondo del calcio ci sono molte persone che ti danno delle etichette, no? Non sono uno scappato di casa.
3: Silvio Baldini non è uno scappato di casa, magari ha i suoi limiti o le sue spigolosità. Ora, come potete vedere, sentire però su Radio 24 come negli ultimi 30 anni, vedere sul Sole 24 Ore TV, ma da questo momento anche in diretta su DAZN, come potete vedere vicino a me c'è il direttore di DAZN Michele Dalai, cui voglio bene come un fratello personalmente, ma questi sono fatti miei, e professionalmente perché abbiamo le stesse affinità elettive. Buongiorno.
4: Ma buongiorno. Che solennità, però mi ha messo un po' in difficoltà.
3: Come si dice? Brothers in sports. E qui comincia un'avventura che vivremo da ora, e io mi auguro per sempre, poi vediamo, con DAZN, che riguarda i mondiali e poi appunto vediamo, però in tanti mondiali, Michele.
4: Ma una bellissima, più che scommessa, una bellissima avventura, lo sappiamo dal minuto uno. L'idea ci è venuta nel tempo, in realtà è venuta a me a te all'inizio, e abbiamo la fortuna di essere stati ascoltati, abbiamo due aziende che hanno ascoltato, e l'idea è proprio quella di montare un racconto diverso. Abbiamo di fronte un mondiale che non è un mondiale qualunque, è il mondiale più grande di sempre, sono 48 squadre, è mondiale americano e l'America in questo momento è centro di tantissime cose. Non bastava uno strumento per raccontarlo, e allora ci siamo messi insieme.
3: Due proviamo
4: almeno in due.
3: Almeno in due. Allora, tutti i convocati andrà in diretta su DAZN da ora in poi, e avremo un podcast il lunedì e il venerdì che ci divertiremo a fare insieme, che si chiama?
4: Che si chiama Distinti e Popolari. Tu sei un uomo del Novecento come me, e esatto, lo chiameremo anche Vodcast addirittura, Vodcast, perché c'è anche del video. Però sì, ed è anche quello a doppio marchio, Radio 24 DAZN. Racconteremo insieme ad altri amici, io e te, un po' di sfumature meno evidenti di questo mondiale, cose che sedimentano e si possono ascoltare anche di notte.
3: Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Il matrimonio fra i due amori della mia vita, cioè veramente grande. È la verità, la saldatura tra le due cose principali che faccio della mia vita, oltre a stare in questo momento al mare, lo dico, ma solo oggi, stasera parto, da domani sono milanese e si parte poi.
3: Bravo.
5: E poi si andrà in America, quindi bellissimo.
3: Sì,
5: no,
3: sì.
5: Ha ragione Michele, è un mondiale extra large, non solo per il numero delle partite, 104, che ovviamente lo ricordiamo ancora una volta, saranno tutte su DAZN, ma anche perché è un mondiale che sottolinea ancora di più il fatto che il calcio non è soltanto calcio, è mille altre cose insieme, anche dei suoi aspetti più controversi. Di stamattina la notizia di una sparatoria a 3 km di distanza dal campo d'allenamento dell'Inghilterra a Kansas City. È un mondiale ovviamente anche controverso perché ha degli intrecci legati alla politica, forse mai così forti come in questo momento, ma questo sottolinea ancora una volta la solennità e l'importanza, che è chiaramente quella dell'aspetto agonistico, perché vogliamo capire chi diventerà fra 45 giorni campione del mondo, 50 giorni, lo fa il calcolo, infatti, beh,
3: 18 luglio,
5: 43, vabbè. Quindi,
3: te conti i secondi dei finali delle partite, lo sei capace di fare da oggi?
5: Perché oggi che giorno è? Oggi è l'8, 22, 40 giorni, 41,
3: allora.
5: Giorni, 41 giorni, fra 41 giorni e mezzo saremo impegnati con la finale. No, e quindi è veramente una, a parte che è una grande, credo, poi Michele avrà sicuramente anche più titolo di me per parlarne, una grande soddisfazione, un grande orgoglio per DAZN, che qualche anno fa si è affacciata nel mercato italiano, negli altri mercati, ovviamente con lo spirito di una cosa nuova e quindi di una cosa che non era ancora conosciuta, e oggi invece è una televisione internazionale che avrà tre diversi paesi che, ed è unica in questo, che racconteranno il mondiale, Italia, Spagna e Giappone, insomma, ci faremo compagnia, ci divertiremo tanto e racconteremo ogni aspetto di questa vicenda, che è principalmente una vicenda agonistica, sportiva, che speriamo ci porti essenzialmente gol e spettacolo, ne siamo certi, ma che ovviamente avrà una valenza enorme, non soltanto dal punto di vista strettamente sportivo.
3: Basti pensare che tutti i convocati resta tutti convocati, quindi chiacchieriamo liberamente di qualunque cosa, naturalmente ora e sempre, perché questo è un must anche con voi, 800 24 00 24. Basti pensare che domani notte, proprio lì in America, c'è il terzo appuntamento delle serie finali a New York. Prima mi ha chiamato Guido Bagatta, mi ha detto ti faccio da insider. Allora Domani bisogna arrivare al palazzetto almeno 3 ore prima, dopo aver pagato 7.500-8.000 dollari mal contati per il biglietto. Devi arrivare 3 ore prima. Ci saranno controlli come neanche a una base NATO. Arriva Mr. President, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tanto per dire quella che è l'America, quello che succede intorno al evento sportivo, che in questo momento nell'ambito dello showbiz è una delle cose più importanti, perché importante è esserci.
4: Ma se pensi che abbiamo avuto la sovrapposizione tra gli internazionali, sì, e la finale di Coppa Italia e poi il derby soprattutto di Roma, e in America in questo momento il grande pericolo, comunque la cosa che può succedere, è che a New York si inizi un mondiale nel mezzo di una serie di finali di basket, con tutto quello che comporta. La seconda delle cerimonie inaugurali sarà a Los Angeles, è quella a cui presumibilmente presenzierà Trump, ed è già un tema politico e di sicurezza molto forte. Conta anche che questo mondiale, come diceva Pierre, è il più grande di tutti, ma lo è anche per dei motivi che poi sono talmente diversi. Per esempio, ci sono 3 cerimonie inaugurali. Pensate, in un momento in cui il mondiale doveva essere elemento di pacificazione, no? Ti ricordi quando il mondo era in pace? Non è mai stato, ma un annetto fa, quando il mondo era in pace, ecco. Quando, esatto, quando tu pensi che...
5: Era un pochino più in pace.
4: Un pochino più in pace, o almeno quella conflittualità in un continente che si doveva celebrare, no? Canada, America e Messico, era meno esplicita. In un anno c'è stato un tentativo, o comunque un annuncio di invasione del Canada, un innalzamento del muro col Messico, guerra in giro per il mondo. Abbiamo 3 cerimonie inaugurali. Io settimana scorsa ho avuto la fortuna di intervistare Marco Balic ed è in app su DAZN l'intervista, e anche lì la difficoltà, no, di usare i simboli del potere, ma di dover mediare, di dover raccontare una storia che piaccia a tutti. Ecco, io sono molto curioso di questo, cioè sarà o no un momento di grande pacificazione e di sospensione, poi non per i poveri cristi che nelle guerre ci stanno, certo, ma per noi che stiamo intorno o no, perché stavolta è difficile.
3: O sarà Mosca 80, Montreal 76, eccetera, eccetera, una roba di quel tipo lì da preabbattimento della cortina. Ragazzi, però siamo reduci, questo è un tema che mi interessa, siamo reduci da una normale e meravigliosa domenica italiana degli anni 20, perché fino all'inizio degli anni 20 mai avresti pensato alla nazionale di calcio che sta molto molto sullo sfondo, no? Lì fuori dai mondiali, fuori da tutto, con uno spirito di ripartenza da uno zero che forse a questo punto è necessario. Ecco, sta lì sullo sfondo e abbiamo in finale a Roland Garros sulla terra rossa sacra un tennista italiano che non si chiama neanche Yannick, abbiamo un teenager italiano che polverizza tutti i record possibili di Formula 1. È una normale domenica italiana degli anni 20, Michele Dalai.
4: Ma la cosa più divertente sulla domenica italiana e sull'arci italianità è la dichiarazione della casa madre su Kimi Antonelli, cioè adesso in Italia però state buoni, state buoni, non fate casino, perché per ora sta andando bene. È tutto molto strano, è tutto molto bello, è sia italiano che anti-italiano. La cosa meno italiana, ma poi forse tra l'altro, che ho visto ieri è lo speech, l'accettazione della sconfitta di Cobolli, che è stato meraviglioso.
3: Sì, abbiamo sentito anche prima.
4: Ma meraviglioso, cioè è una cosa veramente inedita. E c'è questo momento per cui lo sport può davvero essere felice. Ieri è stata una di quelle giornate lì.
3: Sì, con la nazionale italiana sullo sfondo, che ha giocato ieri sera in Grecia. Ma d'altra parte, Pier, io faccio risalire questa nuova era a quel giorno a Tokyo e quelle 2 medaglie, perché secondo me quello è il punto di inizio, in quell'anno in cui c'era anche la nazionale di calcio che poi ha vinto gli europei, ma c'era Berrettini in finale a Wimbledon. Cioè, secondo me è come se da quel momento lì fossero cambiati quasi tutti i parametri.
5: Sì, sì, ma lo sport italiano vive un momento magico, questo è indiscutibile. Se noi guardiamo le medaglie delle ultime Olimpiadi invernali ed estive, viviamo un momento fantastico, viviamo un momento anche rivoluzionario, perché lo sport italiano eccelle in specialità, in discipline dove non è, con tutto rispetto, la solita meravigliosa scherma che era un po' il nostro bancomat di medaglie sempre. Noi oggi riusciamo a eccellere nell'atletica leggera, nel nuoto, nella Formula 1, nel tennis. Sono discipline nelle quali storicamente facevamo un'enorme fatica. E forse questo, penso sia un augurio che condividete, potrà anche contribuire a rendere la cultura sportiva degli italiani un po' più larga, con tutto l'amore che tutti noi abbiamo per il calcio, ma far diventare realmente, no? Tante volte ci chiedevamo come mai l'Equipe rispetto ai quotidiani italiani aveva la forza di poter fare una prima pagina sul basket o sul rugby o su altre discipline. Oggi questa cosa la vediamo sui giornali italiani, perché ci sono degli atleti di sport importanti, perché poi chiaramente quando parliamo di Formula 1, parliamo di tennis, parliamo di sport che appartengono alla borghesia, all'alta borghesia, anche in termini proprio di share e di interesse dello sport italiano, ma non solo il calcio. E questa cosa è qualcosa di estremamente importante. Poi ieri è arrivato questo doppio segnale dal calcio, sicuramente la vittoria con questa nazionale un po' sperimentale, molto giovane, comunque simpatica, che è andata a vincere in Grecia, e soprattutto quello che ha fatto l'Under 17, che in realtà si innesta in un'onda lunga di risultati positivi. Ecco. Io quando dico che si deve valutare il presidente federale, non è una valutazione personale su Gravina o su Tavecchio prima, la si dovrebbe valutare nel complesso. Noi oggi abbiamo anche dei segnali incoraggianti, pensa a quello che ha fatto il movimento femminile, per esempio, al nostro calcio, la nazionale femminile, quello che fanno le nazionali giovanili. Stiamo crescendo da questo punto di vista. Il problema, non da poco, è che poi nel calcio c'è una squadra, per quanto riguarda la nazionale, che conta, che è la nazionale A, e questa nazionale, per una serie di motivi e per tante colpe sicuramente, da tre volte consecutive non riesce ad andare al mondiale. Però insomma, da questo punto di vista è stata una domenica incoraggiante per il futuro, anche se poi chiaramente non è, possiamo illuderci che un successo di una nazionale giovanile possa automaticamente,
3: anche perché abbiamo già visto
5: orizzonti di gloria, appunto.
3: La prima volta,
5: però,
3: cioè,
5: però ci deve far capire che non è tutto da buttare, e che molte cose sicuramente devono essere ricambiate, rivoluzionate, ma che insomma c'è vita, ecco, c'è vita su questo pianeta.
3: No, ma che poi nello sport professionistico il risultato faccia giurisprudenza, per me è un caposaldo. Cioè il risultato non è mai un dettaglio e non è mai una delle tante cose da valutare. Il risultato è e resta la cosa più importante, quindi non andare ai mondiali per tre volte di fila è un risultato negativo, e che con i quali devi fare i conti. Poi Michele, la nazionale insomma gioca questa amichevole con la Grecia, un po' ai confini dell'impero sportivo, fuori dai mondiali. Come dicevo prima, Baldini che se ne andrà, perché è lì ad interim, più Esposito che invece resterà, e come se resterà, perché secondo me sta diventando, a proposito di ragazzini che scrivono qualche record, ci si mette anche lui. Dicevo prima, somiglia a una ripartenza, ma davvero una ripartenza da zero, anche dal punto di vista proprio della rappresentazione plastica, e questo a me piace, che si riparta da zero finalmente.
4: Un po' seguo quello che dice Pier, cioè attenzione, sì, si riparte da zero con dei percorsi che però a questo punto sono molto solidi, quindi poi la grande domanda è quella che viene dopo: dove spariscono questi ragazzi? Cioè, e lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti, cioè sono investimenti che non vogliamo fare perché comportano dei rischi molto più alti probabilmente. La nazionale che in questo momento per un istante non è più un tema divisivo, questa è una grande cosa, che forse è uno dei tanti ringraziamenti da fare a Baldini, che continua a dire di se stesso: perché vi stupite di ogni passo, non sono esattamente uno scappato di casa, oggi l'ha ridetto anche ieri. Però è anche vero che questa forma di pacificazione, come dici tu, no? Azzeramento e pacificazione fa bene a tutti per ora. Quanto può durare? Nel senso che se la nazionale poi è il collettore di tutte le tensioni che arrivano intorno, e se riusciamo a dividerci come abbiamo fatto quest'anno su il cartellino rosso di Bastoni, gli errori di Donnarumma, l'errore di Mancini, ripartiamo da capo. Ecco, sarebbe molto bello, ed è chiaramente un mondo ideale, quello in cui questo percorso iniziato potesse andare avanti. Insomma, è il sogno di Azeglio Vicini nell'88, no?
3: Sì, certo.
4: Il gruppo dei ragazzini che poi erano tutti veramente forti, che poi erano tutti dei fuoriclasse, che sono andati avanti con il loro allenatore. Non sarebbe male.
3: No, provocatoriamente ti dico: andiamo avanti con Baldini. Lui ha detto: no, non dipende da me, adesso io ho finito qui, ho fatto queste due partite, ho dato una segnale fortissimo, no? Facendo questa sperimentale di soli ragazzini per scelta precisa. A questo punto ti dico, provocatoriamente, Conte, Allegri va a Napoli, o Guardiola, tutti i sogni nel cassetto, andiamo avanti così. Chiaramente non sarebbe la più popolare delle soluzioni, Pierluigi.
5: No, io non credo sia questo il tema. Io credo che Baldini abbia dimostrato di essere appunto non uno scappato di casa, stava facendo già un buon lavoro da prima e penso che sia una risorsa per tutto il mondo federale e fa benissimo a togliersi qualche sassolino e a ricordare che non è uno scappato di casa, perché non è uno scappato di casa, perché secondo me comunque in questi giorni, magari con dei modi che non sono sempre quelli diciamo della diplomazia, però porta davanti alla grazie. E il resto sta secondo me nel fatto di quello che abbiamo detto mille volte in questa trasmissione, che poi il risultato sportivo di una singola partita su una squadra che in questo momento non ha i campioni che hanno la Francia, la Spagna, l'Inghilterra o la Germania, e poi alla fine ti porta a essere dipendente dal singolo risultato, da una o due partite, da un paio di incroci del destino che purtroppo la nazionale ha sempre cannato, e secondo me li ha cannati negli ultimi anni poi perché lo sport è così, perché insomma io penso che se noi giocassimo altre 5 volte contro la Bosnia magari 4 volte passiamo noi, una volta passano loro, no? Ecco, cioè non penso che siamo inferiori alla Bosnia, come probabilmente non eravamo inferiori alla Svezia, sicuramente non eravamo inferiori alla Macedonia del Nord. Ci vuole un po' di equilibrio, ci vuole secondo me invece, quindi questo sul risultato sportivo della nazionale, e sul resto serve il coraggio di fare delle riforme vere. E qui però dobbiamo arrivare tutti dalla stessa parte, al di là di quelle che sono le rivalità e la polarizzazione di cui parlava Michele, che poi riguarda ovviamente il tifo per una squadra piuttosto che per un'altra. Per la politica che è stata così attenta e ha avuto grande solerzia nel chiedere dimissioni e nel chiedere cambiamenti, riuscirà realmente a sostenere il mondo del calcio italiano con provvedimenti importanti, perché qua hanno tutti ragione, verrebbe da dire, con Sorrentino, cioè le società fanno quello che possono fare per cercare di essere competitive, fanno il loro mestiere, la federazione fa il suo mestiere, che qualche volta collide come interessi, pensa agli stage, no, con le nazionali, quindi se riusciamo
3: ma tu lo
5: a
3: sai come la penso,
5: parte,
3: sì. Le riforme, ok, che poi mi devono spiegare esattamente quale riforma abbiamo bisogno, certamente abbiamo bisogno di impianti, certamente vediamo in altri sport come ci sono state riforme, non ci sono state riforme, non lo so, però abbiamo un sistema, abbiamo dei campioni, abbiamo un percorso. Io continuo a pensare, l'ho detto molte volte, che si riparta, ok, riforme, ma dagli uomini, cioè servono gli uomini giusti alla Federcalcio, è un'idea di chi possa essere, sulla panchina della nazionale, perché secondo me qui devi partire dagli uomini e dagli uomini fai le riforme.
4: Ci sono due fattori almeno, secondo me, ce n'è uno esterno, parlando di riforme, ce n'è uno esterno al mondo del calcio inteso proprio come la pratica del gioco del calcio, e sono impianti e sicurezza.
3: Sì.
4: Cioè il fatto che le persone che accedono agli stadi sappiano che nel biglietto non c'è compreso il rischio di non tornare a casa, che gli impianti devono essere adeguati in tutti i modi possibili e immaginabili. Questa è una parte che viene da fuori. Quella che viene da dentro, quella a cui bisognerebbe fare un po' più di attenzione, che appunto sta negli uomini che si scelgono, però è anche un patto di vera desistenza sui grandi temi dei club. Cioè ci sono delle cose che oggettivamente sono importanti per tutti, troppo importanti per tutti. E poi quando si siedono nelle stanze chiuse in cui vengono prese le decisioni, invece non sono mai decisioni all'unanimità. Quindi ognuno tende a giocare sulla propria posizione. Però siamo andati tantissimo in là. Siamo andati veramente tantissimo in là. Brevemente sulle under, sul perché poi si perde, mi viene in mente che forse però poi altrove Musiala, Nico Williams e Lamine giocano in prima squadra, quindi c'è un dislivello per cui non ci arrivano i nostri.

0: comunque ti raccontano di un movimento calcistico che non è così in crisi,
1: no,
0: come
1: no,
0: penseresti,
1: infatti,
0: alla luce del risultato drammatico della nazionale A, no? E sicuramente c'è una questione culturale, avere un po' più di coraggio, ma questo è un tema che mi dovrebbe dire riguardo la società italiana to cure, quindi riguarda anche le posizioni apicali. Questo non è un paese per giovani, è un paese dove a 50 anni sei ancora considerato un giovane, se hai un ruolo importante, e non dovrebbe essere così. Quindi questa è una grande battaglia culturale che riguarda il calcio, ma riguarda in generale la società italiana. E poi appunto provare a remare tutti dalla stessa parte, cercare di guardarsi con maggiore benevolenza, non ridurre la questione di una partita sbagliata come quella con la Bosnia in una questione di interisti contro anti-interisti, per capirci, tanto per,
1: no,
0: ma per analizzare il discorso, come opinione pubblica cercare di remare tutti dalla stessa parte, perché siamo
1: sempre tenendo conto che, sempre tenendo conto che una Coppa del Mondo, e questo è il suo bello, e questo è un tema che credo affronteremo molte volte, è qualcosa di brutale e di ancestrale, no? Cioè, la Coppa del Mondo e queste manifestazioni per nazionali, per loro definizione, non si prestano alle crociate a favore di questo o quell'allenatore, non si prestano alle tattiche, si prestano invece al momento, all'istante, palla dentro, palla fuori, hai vinto o hai perso tutto. Quindi questo, cioè, sbagli la partita con la Bosnia, può essere il punto di arrivo basso di un percorso, però bisogna anche fare i conti con il destino.
2: Guarda, noi secondo me abbiamo tutti insieme in questo racconto abbiamo ora una grande responsabilità. Ci sono tre volte che una generazione, e quindi sono tre generazioni quasi, che hanno perso un mondiale in Italia, per cui l'importanza, come dici tu, ancestrale del calcio raccontato in quel modo sta un po' sfumando, rischia un po' di sfumare, cioè l'importanza e la bellezza del mondiale. Quindi già è nella voce di Pierre il racconto, no, di come entusiasmare chi poi sentirà questa cosa, la vedrà e la sentirà da casa. Sull'Under 17 io ho una posizione un po' diversa, cioè le Under, l'Under 21, le Under 23, le Under 19, tutte quelle che ci sono, non ci sono, le cancellano, tornano, e lì sì che quelli forti magari altrove giocano già in prima squadra e nella nazionale maggiore. L'Under 17 è un passo prima, è un passetto prima, perché a quell'età lì non giochi nelle prime squadre, tendenzialmente non sei aggregato e raramente, a meno che tu non sia la Min, non sei nazionale. Che vinca quella squadra, è molto bello che lo faccia nella giornata di Kimi Antonelli, cioè che ci sia una generazione in realtà di talento enorme. E qui però, allora, al di là di tutto quello che sta succedendo intorno al calcio a livello politico, c'è una missione, è che non vada sprecato quel talento.
1: Certo,
2: cioè
1: certo,
2: questi qui, certo, sono quelli,
1: certo,
2: buoni,
1: certo,
2: e
1: certo,
2: se te li bruci di nuovo, certo, rischia, certo, di andare lungo.
1: Chissà quando poi tornano. Salvo da Catania, forse ha la stessa idea, è un ascoltatore, sì. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie della convocazione. Mi avete bruciato tutti i temi.
1: Di cosa parliamo allora? Troviamone degli altri.
3: Sì, perché in sostanza vi volevo parlare su tutto del coraggio, cioè tante volte si sente, ma anche nelle piccole squadre di club, il mio Catania che purtroppo è bloccato in Serie C, bruciamo questo, si brucia, no, non si deve bruciare, il coraggio di rischiare. Abbiamo anche un esempio palese, tra l'altro in qualità, ma palese, è la nazionale di Vicini. Anni 90, cioè lui ha importato dopo il, e lo chiamavamo disastro, uscire da Maradona, lo chiamavamo disastro, immaginiamoci oggi, e veniva dalla catastrofe del Messico, 86, e nel 90 abbiamo visto una nazionale rinnovata, la famosa Under 21 di Vicini, che è lì con lì, a parte Caniglia, potevamo vincere il mondiale in casa. Quindi rischiare, ma poi chi se ne frega a questo punto qui se non ci qualifichiamo agli europei, ma rischiare, fare il gruppo, fare crescere questi ragazzi, punto e basta, rischiare, ed è un problema politico.
1: Io faccio sempre avvocato del diavolo, rischiare sì quelli buoni, perché non è che perché uno è giovane italiano deve rischiarlo così, no, secondo me in nazionale devono giocare più forti. Poi anche a prescindere dalla carta d'identità,
2: ma poi sai rischiare, poi è la Bosnia, no? E lì è il contrario, nel senso che è una paura talmente grande di rischiare che ti paralizzi. L'ingresso, poi mi sa che con Pierre ne avevamo parlato, l'ingresso di Palestra in quella partita è l'ingresso di uno incredulo, perché dice ma quindi non posso correre così, cioè fa quei primi 10 minuti di inferno in cui brucia la fascia e poi si accorge che gli altri sono paralizzati dalla paura, ma è un'immagine forte di quella partita, per cui anche lui inizia a rallentare perché c'è troppa tensione, perché c'è troppo stress. Cioè noi mettiamo sul calcio, poi chiediamo e ci innamoriamo della Champions, ma noi chiediamo al calcio di essere diverso, perché poi quando ti capita Inter, come Inter 4-3, 3-4, il grande dramma è hanno rischiato troppo.
1: Certo,
2: non si
1: certo.
2: gioca così, quindi insomma, così, bisogna trovare una mediana.

0: Bisogna trovare una mediana. Intanto la mediana è che saluto Pierluigi Pardo perché siamo alla mezza, abbiamo la borsa, mi tengo altri 5 minuti, Michele Dalai che tanto ci farà compagnia nel corso di tutti i mondiali e mi auguro anche molto oltre, perché ti voglio presentare un amico, Michele.
1: Non telefono, non chiamo.
2: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
2: Ecco, bravo mister.
4: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
3: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
4: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
3: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
4: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
3: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
4: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
3: sì,
4: Elisabetta
3: Busconi. Ma poi
4: Busconi.
3: L'intervisto io.
4: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
3: In effetti non lo so.
4: Di almeno quando vai in onda il programma.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
5: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. In una settimana che è partita con forte volatilità sui mercati, soprattutto un quadro negativo partito dall'Asia questa mattina a causa delle nuove vendite che hanno riguardato il settore tecnologico, poi naturalmente c'è la questione medio orientale ancora in piena crisi che questa mattina ha rimandato di nuovo verso l'alto le quotazioni del petrolio. Abbiamo mantenuto però la barra dritta e la forte attenzione soprattutto su Piazza Affari, più 0,68% in questo momento, nella giornata in cui è ripartito il processo di consolidamento bancario con un doppio colpo di scena partito ieri pomeriggio con l'iniziativa del Banco BPM su Monte dei Paschi, a cui dato una risposta immediata questa mattina presto, ma già preallertato ieri il mercato appunto nel pomeriggio da parte di Intesa San Paolo su Banca Monte dei Paschi, con il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio, una grande operazione che vale 30 miliardi di euro e in caso di successo dovrebbe consentire la nascita del secondo gruppo bancario quotato europeo per capitalizzazione di borsa, 126 miliardi. Naturalmente dovranno andare avanti tutti gli step organizzativi ed autorizzativi, ma intanto il meccanismo si è rimesso in moto e coinvolge anche Unipol, Biperbanca, Mediobanca e poi chiaramente Generali. I titoli tutti in forte movimento in borsa, più 12,7% in questo momento Monte dei Paschi, Mediobanca più 12, Biperbanca più 4,64%. Del settore bancario non coinvolti ne subiscono o ne apprezzano appunto le conseguenze, con l'unica eccezione di Intesa San Paolo che da questa mattina è il peggior titolo della settimana. Mantiene ancora il primato negativo, ma ha ridimensionato nettamente la perdita, attestata adesso all'1,97%. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 15.30.
9: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
10: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
16: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: cui posso darmi un po' di speranze che comunque la soluzione ce l'abbiamo in casa.
1: Adesso andiamo a Barcellona, un altro weekend completamente diverso e bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
2: Tante volte hai detto è presto, non bisogna pensare al mondiale, bisogna rimanere sempre coi piedi per terra, però adesso c'è un bel vantaggio.
3: C'è un bel vantaggio, sì. Ma piedi a terra, non fate troppo casino in Italia, no, per no, lui. No. C'è il sogno, ma c'è anche un lavoro da fare prima.
4: Leclerc, Antonelli, Toto Wolff, mi sono tenuto, mio amico Michele Dalai, direttore di DAZN, con cui oggi cominciamo questo viaggio lungo, perché voglio presentarti un amico, Michi. È Giorgio Sernagiotto, che vediamo sugli schermi, mio amico pilota e opinionista, e dato che ha la lingua abbastanza biforcuta,
5: sì,
4: io sono molto curioso di chiedergli, vabbè, è chiaro che un pilota non vince mai se non ha la

0: macchina migliore, perché se no parliamo del nulla. Solo che Kimi non si limita a scrivere, a vincere in questo momento, ma sta scrivendo la storia. Ciao Giorgino, buongiorno.
1: Ciao Carletto e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, di Radio 24 e di DAZN, di Sole 24 Ore TV, ciao a tutti. Bene, ieri Kimi ha fatto, non mi ricordo più come si chiama, quando fai la pole position, il giro veloce, vince ovviamente la corsa e sta in testa fin dal primo metro, non mi ricordo come si chiama.
1: Si chiama hat trick.
0: Ecco, ha fatto quella roba lì.
2: Ha fatto il triplete.
0: E quindi adesso?
1: Adesso c'è veramente da tenere i piedi per terra, perché una roba del genere l'ho vista veramente mai, non l'abbiamo mai vista. Se immaginate che sto ragazzo è poco più di maggiorenne, è ancora teenager,
0: sì,
1: e fa queste cose, è incredibile. Alle spalle ha qualcosa di straordinario che abbiamo detto tante volte, Carletto, anche ai microfoni di questa radio, già in tempi non sospetti, ne parlavamo anni fa. Famiglia straordinaria, italianità, figlio del motorsport italiano, quindi piedi per terra, sì, un Toto Wolff che lo tratta come un figlio, e secondo me è una delle chiavi, chiavi di questa caratteristica sua. Però diciamocelo, chi riuscirebbe oggi a tenere i piedi per terra dopo aver vinto 5 Gran Premi di seguito in Formula 1 alla seconda stagione, compreso Monte Carlo? Se lui ce la fa, vuol dire che è veramente qualcosa che nasce una volta ogni 20 anni, 30 anni.
0: Sì.
1: E non ho detto 30 anni a caso.
0: Sì, no. Ti ho capito, ma adesso Toto Wolff non manca occasione per ricordarci voi italiani fate i bravi, perché è così. Lui mi sembra uno a modo, ma soprattutto è uno, Michele. Prima dicevamo, ci sono ragazzini che non hanno mai visto il mondiale. Ok, ci sono ragazzini che non hanno mai visto la Ferrari vincere il mondiale, l'ultimo è stato nel 2007 con Kimi Raikkonen, altro Kimi non a caso. E quindi adesso ci troviamo anche qui in una situazione strana da anni 20 di questo secolo, per cui ricominciano i ragazzini a guardare la Formula 1, ma la Ferrari sì, ok, va bene, è lì. Ma intanto c'è Kimi Antonelli.
2: Ma allora, intanto si chiama, è quella cosa magica, no? Inesprimibile, in altro, si chiama talento.
0: Sì.
2: Allora, la macchina è una macchina. Poi, guarda, che non è un mio talento, nel senso che io sulla tuttologia ho sempre dei dubbi, e quindi io seguo la Formula 1 con grande rispetto, con grande, come dire, sussiego, ma non sono così ferrato. Quello che ti posso dire a livello di costruzione del personaggio, di bellezza del personaggio, è che lui ha quella dote naturale che aveva Valentino, dai.
0: Sì, bravo, anche a me lo ricordo.
2: Ma esatto. Sì, perché ha la capacità di essere assolutamente spontaneo, molto equilibrato, incredibilmente equilibrato e consapevole di come è lui, ma allo stesso tempo di tenere la distanza sul lasciatemi fare, cioè
0: sì,
2: nel senso
0: sì,
2: di
0: bravo.
2: Lasciatemi fare. Bellissimo da vedere. Noi da subito cosa faremo in questo paese? Creeremo un dualismo per cui tra 3 minuti deve andare in Ferrari, dimenticandoci
0: certo.
2: Che quell'altro che è fortissimo improvvisamente non ci interessa più, è un pasticcio.
0: No, ma è così, anche perché...
2: È già così.
0: No, ma è già così perché adesso deve andare in Ferrari. Aspetta, lasciamolo vincere un paio di mondiali, poi lo mandiamo in Ferrari, anche perché quanto alla Ferrari... te lo dicevo stamattina, Giorgio, così attenta all'immagine e alla comunicazione, la Ferrari per l'ennesimo anno dopo 6 gare è un tutti contro tutti e gli stracci che volano pubblicamente.
1: Purtroppo sì, l'intervista di Leclerc ieri dopo gara è stata evidente. Sapete che Leclerc è sempre molto educato, sempre molto rispettoso, e quando sbrocca così vuol dire che non è solo una questione di freni, che probabilmente appunto non è solo quello, c'è qualcosa di più, probabilmente comincia anche all'interno della squadra a non sentirsi più il cocco viziato, tra virgolette viziato, il cocco coccolato, scusate il gioco di parole. Anche le performance di Hamilton che stanno arrivando fuori lo stanno mettendo un po' sotto pressione, e probabilmente all'interno della squadra qualcuno sta dicendo forse anche Leclerc non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare. Io non la penso così, e quindi ho il mio punto di vista, e secondo me fare dei processi ogni volta è sbagliato, però purtroppo è probabile che all'interno poi di strutture così grandi, 900 persone ci sono praticamente in Ferrari per la Formula 1, si possono creare anche delle correnti. Mi auguro che non sia così, ma sinceramente da quello che abbiamo visto ieri forse qualche scricchiolia potrebbe essere.
2: Gli aggiungo forse un altro elemento che è un ricorso storico, no? Sono strutture ricorsive. Tu sei giovane, molto forte, celebrato come la prossima grande cosa, quindi adesso arrivo io e ne vinco 10, ne arriva uno più giovane all'improvviso, ma tu sei ancora giovane e sei ancora forte, ed è la sindrome di Max Biaggi, cioè nel senso che quando succede quella cosa lì cambia completamente il racconto, e io credo, è vero, Leclerc è sempre stato molto equilibrato, molto bravo, che questo nervosismo venga anche dal culto dell'altro, perché l'altro in questo momento è un oggetto di culto.
0: Ma poi tu da fino osservatore di tutti gli sport e delle dinamiche sportive sai bene come arriva questo, che distrugge innanzitutto il suo compagno di squadra, come hanno fatto in molti nello sport, no?
2: Cioè, si chiama uccidere il padre anche nello sport.
0: Uccidere il padre, distrugge il suo compagno di squadra, e poi i campioni fiutano subito quello che viene dopo di loro, perché lo sanno prima di tutti gli altri, di me, di te, di Toto Wolff, perché lo sentono sulla pelle, Michele.
2: No, ma è esattamente questo, è quello che probabilmente sta succedendo. L'errore più grande, ma che quelli bravi come voi che conoscono invece questo sport e lo eviterete accuratamente, è quello di improvvisamente declassare Leclerc a una categoria che invece non ha, perché Leclerc è un fenomeno assoluto. È chiaro che questa cosa sta destabilizzando tutti, anche nell'euforia. In più, sul gancio di prima, che è il più banale di tutti, Ferrari italiano, e allora c'è questo innamoramento improvviso, per cui tutto il resto è superfluo.
0: Giorgino, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
1: Sì, aspettiamo prima di mandarlo ai Ferrari, perché potrebbe essere un boomerang per lui, quindi godiamocelo così cos'è, e godiamoci un Toto Wolff papà come Marco, e soprattutto godiamoci il fatto che il motorsport italiano è ai vertici. Ieri Gabriele Minì è rimasto in testa alla classifica di Formula 2 e Brando Badoer, mio conterraneo, ha vinto la Formula 3 a Monte Carlo, quindi godimento tricolore.
0: Effetto Sinner, questo è uno dei miei grandi cavalli di battaglia. Quando hai il culo di averne uno bravo, perché quello è questione di fortuna, perché nasce dentro i tuoi
2: arrivano
0: confini,
2: gli altri.
0: Ecco, poi arrivano gli altri, se sei bravo arrivano gli altri. Giorgio, grazie. Michele Dalai, grazie.
2: Ma grazie, avremo da vederci.
0: Se mai domani, casomai.
2: Da Zone su Radio 24.
0: Siamo sempre qui. La programmazione ve la ricordo ogni 5 minuti, quindi anche se non avete memoria, ci penso io. Michi, a domani. Alla prossima fois. Dunque, ci vediamo per il traffico, e poi arriva un altro mio amico che è Paolo Bertolucci.
3: Ciao. Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Nel nord-est, sulla 4 Venezia-Trieste, segnaliamo code per incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Chiuso il momento di sorpasso. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove si procede in coda a causa di un veicolo fermo tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, code a causa di un incidente tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata code per un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: best week of my life, and this is the best Grand Slam ever for me. I always watching Antigu, not you, Adriano, because I wasn't born.
1: Oggi solo miei amici, ma quelli bravi. Paolo Bertolucci, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno anche Adriano al centro del palcoscenico, anche a Parigi. Oggi hai dedicato al tuo amico le ultime righe del tuo commento. Come al solito sei stato appuntito, ma vabbè, facciamo finta di niente.
2: No, ma comunque è tornato sano e salvo. Io ero preoccupato perché pensavo che ieri un 3 su 5 così in giacca non l'avevo mai visto, e quindi mi ero anche preoccupato, ho detto mi sa che qui non ci leva le gambe stavolta e mercoledì dovrò andare a Treviso, invece è rientrato
1: contro ogni pronostico. Senti, prima di Cobolli e di quello che ha fatto, che sta facendo il tennis italiano, posso dirti che preliminarmente che mi dà un fastidio abbastanza epidermico la morbosità con cui si ficca il naso e si fanno si fiutano complotti su Sinner, sul malessere che ha avuto, le illazioni, doveva fare questo.
2: Non beh, ma in Italia mancano i dottori.
1: Mamma mia.
2: Lo diciamo da anni, però devo dire che qui su X invece ne fioriscono ogni giorno a migliaia.
1: Ma dà fastidio anche a te? Cioè,
2: no, mi fa impazzire. Cioè,
1: ecco, posso
2: fare il dottore a 500, 700, 3000 chilometri di distanza mi sembra abbastanza difficile e complicato. A volte i dottori, anche dopo che ti visitano, sbagliano, figuriamoci a migliaia di chilometri di distanza. Ma noi siamo bravi anche in questo, quindi hanno deciso che è stato quello,
1: bravo,
2: quello,
1: esatto, bravo, questa, bravo, bravo, esattamente quella roba lì. E sì, poi anche Arnaldi non si è sentito bene, e quindi sarà il caldo.
2: Doveva
1: anche
2: doveva andare in campo e provarci lo stesso. Cioè, come se parlano persone che nella loro vita non hanno mai avuto un'infezione intestinale. Ma dove vai a giocare una semifinale di Slam ma guarda, non me ne parlare, divento pazzo.
1: No, lo so, ma mi piace che lo dica tu, perché se lo dico io non conta niente, se lo dici tu qualcosa pesa. Senti, invece Cobolli, come hai scritto oggi sulla Gazzetta, è un fighter, è un incontrista, probabilmente anche un tennista vicino al suo limite. Zverev ieri ha vinto perché è più forte, giusto?
2: Sì. No, beh, è giusto che abbia vinto Zverev. Guarda, io ti dico sinceramente, ne ho parlato proprio anche con Adriano, alla fine del quarto io ho detto, cavolo, sai che questo ce la fa veramente? Perché io in partenza avevo pronosticato Zverev in 4-7. Però a 2-7 pari ho detto, cavolo, questo secondo me ce la fa, perché fisicamente è una roccia. Invece dopo ho saputo che aveva cominciato a sentir tirare la gamba, il polpaccio, e non si muoveva più nella maniera abituale, e il servizio l'ho abbandonato, e purtroppo niente da fare. Però se mette a posto un paio di cose, tipo la percentuale di prime, tipo la smorzata, un pochino più di, come dire, di una linea tattica un pochino più chiara, beh, ragazzo, ha ancora dei bei margini.
1: Sì, quando Binaghi, presidente del Consiglio della Repubblica, e di tutto quello che vuoi?
2: Presto. Presumo presto, perché sì. No, credo, adesso non so, ma credo che questo sia l'ultimo 22-24 anni, che non so quanto ancora potrà essere presidente della federazione. A quel punto potrà anche salire ancora.
1: No,
2: le conoscenze mi sembra che le abbia,
1: no, certo,
2: ministri, presidenti.
1: sì, no, ma dato che ormai nel tennis siamo il sistema che tutto il mondo a questo punto copia, questo mi sembra abbastanza un unicum.
2: Guarda, però se riuscissi a far funzionare l'Italia come funziona il movimento tennistico italiano in questo momento, insomma, il mio voto lo avrebbe, ecco, mettiamola così.
1: Sì, anche perché in quel caso sarebbe più che un presidente Gesù, cioè, dato che
2: sì.
1: Più o meno una roba così. Paolino, grazie, ti abbraccio.
2: Grazie
1: sempre
2: a voi,
1: bellissimo,
2: un abbraccio.
1: Salutarti, Paolo Bertolucci, io ringrazio. Ciao Paolo, ringrazio Claudio Schiattone in redazione con Paolo Valentino, Carlo Salvatore, regia radio, Daniele D'Aquila, regia televisiva. Vi ricordo che da ora, da oggi e in poi, siamo in diretta anche su DAZN.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Sono le 15.
20: GR 24, il sole 24 ore.

0: Nuova escalation tra Iran e Israele. Trump: entrambi fermino subito le armi. Paz Radran: operazioni sospese, ma reazione più dura se Israele attacca ancora il Libano. Xi Jinping in Corea del Nord, l'ultima visita 7 anni fa. Ballottaggi in 42 comuni, si chiudono le urne, attesa per i risultati, affluenza in calo. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, il giovane fermato nega di essere stato lui a sferrare le coltellate. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepis. In apertura, la nuova escalation in Medio Oriente è partita con l'attacco israeliano su Beirut domenica, cui è seguita ieri sera la risposta dell'Iran con raid su Israele e la successiva risposta israeliana su obiettivi iraniani nella notte. Entrambi fermino immediatamente le armi, ha scritto su Truth il presidente americano Trump, che poi avrebbe sentito al telefono Netanyahu, il premier israeliano. A seguito della telefonata, secondo alcune fonti, starebbe valutando la possibilità di sospendere prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato che le operazioni militari sono state sospese, minacciando però attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Il presidente cinese Xi Jinping è in visita in Corea del Nord, prima volta nel paese dal 2019. Nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti sul tavolo.
1: Dall'inizio dell'anno il presidente cinese Xi Jinping non aveva ancora messo piede fuori dal suo paese. Lo ha fatto lunedì per recarsi a Pyongyang, dove mancava da ben 7 anni, e far visita al leader nordcoreano Kim Jong-un. Nel lungo lasso di tempo trascorso dal suo viaggio precedente sono cambiate molte cose, sia nel mondo sia in Corea del Nord, dove al potere c'è uno dei regimi che ha saputo trarre massimo beneficio dal caos geopolitico scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina. L'ho fatto armando i russi con missili e munizioni, offrendo a Putin carne da cannone da mandare al fronte e probabilmente ricevendo in cambio tecnologia per far progredire il suo programma atomico. La visita di Xi ha soprattutto lo scopo di ribadire il rapporto privilegiato tra Pyongyang e Pechino. L'accoglienza riservata al presidente cinese non poteva essere più calorosa e nei colloqui tra i due leader non si è parlato solo di commercio e cooperazione economica, ma anche di consolidare le fondamenta della fiducia reciproca. In altre parole, Pyongyang è libera di intessere relazioni con Mosca, ma senza dimenticare che la sua unione indissolubile è quella con Pechino. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: E torniamo in Italia. È cominciato da pochi minuti lo spoglio per i ballottaggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. Il netto calo all'affluenza, che a livello nazionale alle 23 di ieri si attestava al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Le sfide principali: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. Dalla prossima edizione di GR24 vi daremo i primi risultati. La cronaca con l'omicidio alla stazione Certosa di Milano. Sentiamo.
2: Sono un Latin King, ero lì, ma non l'ho ucciso io. Questa la posizione di Jefferson Smith Echevarria Verano, emersa nel corso dell'interrogatorio. Secondo la procura di Milano, sarebbe invece stato lui, insieme a un altro giovane in fuga all'estero, a sferrare le coltellate mortali a Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio. Forse per uno scambio di persona. Alcune ore prima dell'omicidio, infatti, Verano aveva preso parte, lo ha ammesso lui stesso, a una rissa tra i Latin Kings e una gang rivale, la MS-13. Alle 21 l'incontro in stazione con Silvera, che si trovava con il padre, il fratello e un amico. Un diverbio, poi l'inseguimento e le coltellate. Verano, di fronte al giudice per le indagini preliminari, ha negato di aver preso parte a questa aggressione e ha accusato l'uomo rimasto ucciso e le persone con cui era di aver provocato lo scontro. La famiglia nega qualsiasi relazione con gruppi criminali di Silvera, che lavorava come allestitore. Proseguono le indagini, intanto, per individuare le responsabilità degli altri membri della banda. Quella sera, in stazione, erano 17. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, il giornale radio torna alle 16, linea Matteo Caccia.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
10: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
11: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
9: Io sono Simone Spezia.
10: Io sono Maurizio Melis.
11: E io sono Sissi Bellomo.
9: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
12: Poi all'improvviso ecco il rumore di un elicottero e una chiamata. Dovremmo essere sopra di voi, fatevi vedere.
13: Sono stata issata su con il verricello, mi hanno imbracata. Allora, a parte che ho scontrato un albero con la testa, però per il resto è stata una salita abbastanza dolce.
12: Storie di salvataggi eccessivi e di salvataggi rocamboleschi in una puntata che si intitola Ognuno si salva da solo.
14: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Questo è uno dei tipici casi in cui il titolo che abbiamo scelto per questa puntata contrasta totalmente con la storia che vi raccontiamo, con le storie che vi racconteremo, perché in questa puntata, che si intitola Ognuno si salva da solo, in realtà le persone si salvano grazie all'aiuto di altre persone, cioè di soccorritori. Nel secondo caso, nella seconda storia, senza quella persona, la vittima dello smarrimento all'interno di una grotta sottomarina, e ahimè se ne parla in questi giorni di grotte sottomarine, non potrebbe raccontare questa storia, e quindi è proprio merito esclusivo del soccorritore che si cala in questa grotta e recupera una giovane ragazza. E poi invece la prima storia è in realtà il racconto di una famiglia che si perde in un tracciato anche semplice di una passeggiata, di un trekking in Umbria, e quando chiama per sapere semplicemente la possibilità di localizzarli, cioè di capire dove possono andare, se possono andare avanti o meglio tornare indietro, si alza una sorta di recuperiamo quegli uomini e portiamoli a casa, un po' all'americana, con elicotteri e defender che arrivano a prenderli. È una storia che ci ha mandato la nostra ascoltatrice Anna, e come sempre partiamo da qui. La puntata si intitola Ognuno si salva da solo. Benvenuti.

0: La mia famiglia e io eravamo soliti fare vacanze in montagna con lunghe escursioni di trekking. Eravamo allenati e possedevamo tutta l'attrezzatura necessaria. Solitamente preferivamo il Trentino o il Friuli, ma quell'anno avevamo optato per l'Umbria per provare ambienti diversi. Nel piccolo paesino dove soggiornavamo erano molto pubblicizzati i vari percorsi del CAI e ne scegliamo uno collegato a un link con indicatori molto particolareggiati, con un tempo di percorrenza di solo 3 ore ad anello, dato che era molto caldo e l'altitudine era di soli 500 metri, in modo da essere all'ora di pranzo a casa al fresco. Con la macchina raggiungiamo in circa 40 minuti il luogo di partenza. Ecco i cartelli bianchi e rossi con il sentiero segnalato e stranamente nessun altro escursionista, solo noi. Mio papà Enrico, mia mamma Debora, io 15 anni e la canina Regla, che aveva subito violenze in trattamento per i suoi comportamenti fobici e che era a suo agio solo nel bosco. Dopo circa 2 ore di cammino, purtroppo i segnali lasciati dal CAI erano scomparsi. Nessun segno sui tronchi o sulle pietre, nemmeno qualche paletto. E continuammo a seguire il sentiero più grande leggendo sempre le indicazioni scaricate dal link. Non ci vuole molto a capire che c'erano delle incongruenze. Nessun rumore del fiume, nessuna casa diroccata, nessun riferimento quindi. Come fatto altre volte in situazioni simili, digitammo il numero del 112 che offriva il servizio di localizzazione, fornendo loro le coordinate, sperando che da remoto potessero dare indicazioni verso la direzione giusta o anche solo il suggerimento di tornare indietro. Nessuna ansia, solo molto caldo. Stranamente, su 3 cellulari solo il mio aveva rete. Facciamo la telefonata. Su una strada sterrata, molto dissestata.
1: Tramite il servizio del numero unico emergenze si può, attraverso l'applicazione Where Are You, inviare direttamente la posizione alla centrale operativa, la quale può fornirti delle indicazioni su come procedere per evitare che la situazione peggiori, perché ovviamente perdersi durante la notte può diventare pericoloso, anche perché le ricerche diventano più complicate. Noi speravamo che ci chiedesse di tornare indietro oppure se quella era la strada giusta.
0: Mentre mia mamma Debora faceva camminare la canina e mio papà Enrico parlava con l'operatrice, che continuava a dire con voce alterata che quelle coordinate non esistevano, chiedeva in continuazione se avevamo dell'acqua e se ci sentivamo male, mettendoci molta agitazione. La telefonata si interruppe e quello fu l'inizio di un numero infinito di tentativi di chiamata. Tutte le volte dovevamo spiegare il fatto, ridare le coordinate, sentirci fare le stesse domande: siete feriti? Per poi sentirci dire che eravamo in un luogo che non esisteva. Il 112 prese il mio numero chiedendo di non muoverci dal punto dove ci trovavamo per trasmettere i dati anche ai vigili del fuoco. Intanto dal bosco venivano versi di animali, ma purtroppo la canina era sempre più agitata ed era molto difficile stare fermi come richiesto. La temperatura era sempre più calda e iniziavamo ad avere fame. Poi ci fu un guaito forte nel bosco, molto acuto. Regla strattonò al guinzaglio terrorizzata e Debora, mia madre, per riuscire a non perderla, cascò di lato mettendo male un piede. Capì subito di essersi slogata la caviglia. Il tempo passava. Non ricevevamo più nessun contatto. I cellulari, sempre in costante ricerca di rete, si stavano scaricando e quella sosta forzata era surreale, ma non potevamo semplicemente tornare indietro. Sicuramente adesso, con quell'infortunio, non era più la scelta giusta, ma magari ci potevamo dividere. Sarebbe stato saggio? Nuova telefonata da parte dei vigili del fuoco, che informavano che forse avevano trovato le coordinate e rafforzavano l'indicazione di non muoverci perché ancora non sapevano se doveva intervenire il gruppo proveniente dalla Toscana o quello dell'Umbria, visto che ci trovavamo al confine. E sempre quella domanda: ma cosa eravate andati a fare? Da quanto tempo stavate camminando? 2 ore?

0: Ma era davvero strano camminare per più di 2 ore. Era come se in quel posto non fossero assolutamente abituati a quel tipo di turismo. Quasi ci sentivamo di doverci scusare di aver fatto un colpo di testa da ragazzini sventati. Poi l'ennesimo messaggio. Nella strada in cui siete può passare un Defender? Poi, dopo altri 30 minuti, ecco un SMS. È vostra la macchina X targata in quel modo con un box sul tetto? Finalmente erano vicini. Il caldo era davvero afoso. La canina impediva di poterci mettere tranquillamente a sedere a terra ad aspettare perché era terrorizzata e non riusciva a stare ferma in quel bosco così rumoroso. Poi, all'improvviso, ecco il rumore di un elicottero e una chiamata. Dovremmo essere sopra di voi, fatevi vedere. Ma il punto scelto era in mezzo al bosco e anche se mio padre Enrico si sbracciava, non riusciva a farsi vedere, mentre mia mamma Deborah era a sedere a terra con la caviglia gonfia e io cercavo di tranquillizzare Regla, ancora più spaventata dal rumore dell'elicottero. Addirittura un elicottero. Ma non sarebbe bastato dare indicazioni?
1: Noi ci siamo un po' vergognati perché era tutto molto più grande di quello che noi avevamo pensato. Noi volevamo soltanto sapere se dovevamo tornare indietro oppure potevamo proseguire, mentre era arrivato un elicottero, che vuol dire un grande dispendio sia di soldi che anche di personale.
0: Stiamo scendendo. Ecco una voce, forse al megafono, poi il delirio. Deborah a sedere in terra con le gambe divaricate per tenere in mezzo la canina agganciata alla pettorina antifuga. Enrico sopra di lei a tenere altri 2 lacci della pettorina e sopra ancora io a fare altrettanto. Un vento fortissimo che non permetteva nemmeno di respirare, che buttava in terra anche stando a sedere, detriti che venivano scagliati addosso. Enrico viene colpito alla testa da un ramo, Regla impazzita. Non c'è tempo per pensare, solo non mollare la presa. Tutta la famiglia si era mossa senza nemmeno mettersi d'accordo su un unico obiettivo. Stavamo facendo scudo intorno al componente più fragile. Dopo un tempo indefinito, Deborah sentì qualcosa in quel caos. Si girò aprendo gli occhi e vide 2 vigili del fuoco che si erano calati col verricello. I 2 operatori si interessarono della situazione rassicurandoci che ci avrebbero recuperati con l'elicottero, ma che avrebbero dovuto fare molti viaggi perché potevano portare 1 persona per volta, visto che erano già in 6. Enrico e Deborah si guardarono e subito rifiutarono. Non era possibile trasportare Regla, già terrorizzata da quella giornata. Io invece accettai subito di buon grado. I vigili del fuoco, dopo aver cercato inutilmente di convincere i miei a farsi portare dell'elicottero con frasi del tipo «Trasportiamo anche le mucche e le vecchie!», iniziarono a parlare in radio chiedendo un mezzo alternativo. Passa altro tempo ed ecco apparire un mezzo Defender con 6 uomini. 4 dentro e 2 agganciati dietro, in tutto 12 persone per l'assenza di segnali di indicazione. Poi cominciano a imbracarmi per rissarmi sul tetto. Enrico e Deborah chiesero di poter fare entrare la canina nel Defender, ma loro risposero che per motivi di sicurezza non potevano. Li fecero posizionare a fianco di uno di loro dalla parte del fosso, che assurdità. E di nuovo la solita scena. Deborah con la canina, sopra Enrico e altri 3 vigili tutti ammucchiati come giocatori di rugby, mentre io venivo issata, leggermente aiutata da un vigile che mi proteggeva dai rami degli alberi. E Deborah pensava, non ce la faccio più, ma quando finisce? Finalmente il rumore si allontanò e il vento si placò. Fecero salire i miei genitori e Regla sul mezzo, iniziarono il percorso in una strada irta e piena di buche e sempre le stesse domande, ma dove stavate andando? Da quanto camminavate? I segnali del CAI? No, qui li tolgono. E dopo quasi un'ora, eccoli arrivare in un'area aperta, dove li aspettava un autobot dei vigili del fuoco, con altri 4 operatori, e, comodamente seduta, c'ero io, tutta tranquilla. Ora si presentava un nuovo problema. Eravamo stati recuperati dalla squadra della Toscana, che non era in contatto con quella dell'Umbria, e adesso non sapevano come fare per portarci nella zona di soggiorno. Dopo varie telefonate venne deciso di portarci alla caserma dei carabinieri di San Sepolcro e lì di nuovo accertamenti e domande sul motivo per il quale fossimo in quel sentiero. Insomma, quella giornata sembrava non finire mai. Poi un giovane carabiniere decise di telefonare al proprietario dell'agriturismo che ci ospitava chiedendo di venire a recuperare i suoi ospiti. Enrico e Deborah erano davvero in imbarazzo per aver causato al gestore questo problema, tanta perdita di tempo e di benzina. E mentre aspettavamo ancora e ancora, eccolo arrivare, scendere di corsa e rimanere pietrificato di fronte a noi. «State bene?» E poi un gran pianto. Sì, il gestore si mise a piangere. «Mi hanno detto che avevate avuto un incidente!» Allora Enrico si mise a raccontare, cercando di scusarsi, scendendo nei dettagli, criticando l'assenza dei segnali, polemizzando sul dispendio dei soldi pubblici per un soccorso che poteva essere assolutamente evitato, fino a che il proprietario si fece serio e chiese: «Ma davvero stavate camminando da 2 ore?»

0: Pronto, ciao Anna, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Anna, quanto tempo è passato da quell'estate?
1: Sono passati 2 anni, era l'estate del 2024.
0: Il 2024. E la cagnetta c'è ancora, Regla c'è ancora?
1: Sì, sì, c'è ancora, è con noi.
0: È sempre impanicata dal mondo?
1: Sì, è un cane fobico perché ha subito delle violenze in passato.
0: Lo
1: quindi...
0: dicevi, sì, sì, lo scrivevi. Ma avete provato a chiamare qualcuno, un educatore, qualcuno che vi dia una mano, oppure andate dritti?
1: Sì.
0: Ci avete provato, ma niente?
1: No. Abbiamo assunto 3 educatori cinofili e inoltre gli abbiamo fatto fare anche delle terapie farmacologiche.
0: Ma niente.
1: No.
0: Io penso semplicemente che siano dei cani che... Cioè io, il mio cane ha 14 anni e così ancora lì che... Oh, cos'è sto rumore? Oh, chi è stato? Oh, oh, no, no, no, no, non avvicinatevi. Cioè tutto così, quindi ho la sensazione che non so se passerà, perlomeno. Il cane Ugo, al mio cane, non è ancora passato. Senti, c'è questa cosa che ci incuriosisce tutti in redazione, perché il tuo era l'unico telefono che prendeva di tutti e tre. Che operatore avevi? Avevi un operatore dello spazio?
1: No, io avevo Poste Mobile.
0: Ma pensa a te, guarda, Poste Mobile, che è spesso così buggerato da tutti, questa storia rende merito a Poste Mobile che permette a una famiglia di salvarsi. Ecco, parliamo anche del salvataggio però, perché mi sembra di capire che da parte vostra, insomma, ci sia stata una sensazione di, come dire, overreaction, cioè abbiano reagito in maniera eccessiva rispetto alla vostra richiesta alla fine, i soccorritori.
1: Sì, esatto, è stato tutto molto ingigantito, noi volevamo solamente avere delle indicazioni per poter proseguire in maniera sicura ed evitare appunto che la cosa degenerasse, e loro hanno interpretato questa nostra richiesta come un aiuto, una richiesta di aiuto.
0: Avete poi capito per quale motivo tutti vi chiedevano, ma veramente camminavate da 2 ore? Ma
1: non lo so, forse non sono abituati a quel tipo di turismo, o magari perché volevano cercare di capire la nostra posizione.
0: Ah, ok. Senti, mi dici, so che questa storia è nata per una ragione ben precisa, mi dici com'è nata?
1: Questa storia è nata perché il mio professore mi aveva dato un compito di letteratura di scrivere una novella in stile di una giornata che c'è nel Boccaccio di Decameron, no, nel Decameron di Boccaccio.
0: Ok. Ah, ok. Ah, quindi addirittura, e qual è la novella su cui è plasmata?
1: No, non è una novella, è proprio una giornata dove il tema è le giornate che sono iniziate male e che poi si sono concluse bene.
0: Ah, ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Senti, perdonami la domanda che può sembrare un po' pulciosa, i soccorsi sono stati gratuiti?
1: Sì, certo.
0: Ok, perché so che c'è, diciamo, una sorta di livello di pericolosità sotto il quale se sei obbligato, diciamo, se i soccorritori sono obbligati a intervenire, ma non c'è la vera necessità, poi alla fine quello è a carico di chi ha richiesto il soccorso, ma evidentemente questo non era il vostro caso. Siete più stati in Umbria? Ci siete tornati?
1: No, non ci siamo mai tornati.
0: Però avete in mente di farlo così, per rendere merito... No.
1: Sì, magari ci torneremo.
0: Va bene. Anna, grazie mille per la storia e per la chiacchierata. Tu quest'anno fai la maturità?
1: No, io sono in terza superiore.
0: Sei in terza superiore? E cosa studi?
1: Sì, faccio il liceo scientifico delle scienze applicate.
0: Fantastico. E poi cosa farai? Lo sai già? È un po' presto.
1: È presto.

0: Si intitola Save Myself questo brano di We Have Band. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Ognuno si salva da solo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Mentre prosegue negativa ma in miglioramento la seduta in Europa, con l'unica eccezione di Piazza Affari invece in rialzo dello 0,58% per le operazioni di consolidamento bancario che da questa mattina stanno letteralmente galvanizzando la borsa italiana, poi daremo qualche ulteriore dettaglio. Per quanto riguarda il mercato americano, oggi Wall Street dovrebbe aprire in rialzo grazie alla ripresa dei titoli del settore dei semiconduttori dopo il crollo di venerdì. C'è naturalmente anche la serie di iniziative del presidente Trump nei confronti del Medio Oriente e poi l'attesa per l'operazione più importante della settimana, la quotazione in borsa di SpaceX di Elon Musk, appunto prevista per venerdì. L'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere una delle più grandi della storia di Wall Street, se non addirittura la più grande. Ecco qua, apre Wall Street più 1,7% sul Nasdaq, Standard & Poor's più 0,88%, Dow Jones più 0,39%, ma oggi guardiamo prevalentemente ai fatti di casa nostra, con le due operazioni rivali lanciate su Banca Monte dei Paschi, ieri comunicata la prima iniziativa dal banco BPM guidato da Giuseppe Castagna, poi questa mattina quella più decisiva.

0: precisa l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo. Il titolo Monte dei Paschi vanta un rialzo del 12,3%, ha letteralmente spiccato il volo, portando con sé Mediobanca, recentemente integrata, più 11,70%, Biperbanca, più 4%, direttamente interessata insieme ad Unipol, più 4% all'operazione in corso, perché per effetto delle iniziative antitrust, se l'operazione di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi dovesse aver successo, parte degli sportelli dovranno essere ceduti e Unipol ha già avanzato la sua candidatura per un'eventuale integrazione di questi con gli sportelli di Biper, la peggior società a Piazza Affari in questo momento è Amplifon, ma per quasi tutta la durata è stata Intesa San Paolo, che è arrivata ad accusare una perdita di circa 4 punti e adesso ha dimezzato a meno 2%. È tutto, ci aggiorniamo alle 16.30.
1: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
5: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
5: E con
1: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
7: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
5: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
8: Matteo Caccia racconta.
9: Dopo la storia di un recupero un po' maldestro, diciamo così, ora il racconto di un recupero in uno dei posti della Terra più terrificanti, una grotta sottomarina. Tra l'altro questa storia è una storia anche che incrocia la cronaca recente, perché da ormai 10 giorni si parla delle vittime, delle persone che sono morte in quella grotta sottomarina alle Maldive, di cui ancora restano dei dubbi. Ecco, il racconto che vi facciamo oggi non ha a che fare ovviamente con quella storia, noi raccontiamo storie, non facciamo informazione diretta, però è un racconto, che è fatto in prima persona dal soccorritore stesso, che si occupa esattamente di questo soccorso nelle grotte sottomarine. State con noi. Quindici anni fa mi sono trasferito da Portland in Oregon in Florida per avviare un'attività di immersione in grotta. Sono anche diventato membro dell'International Underwater Cave Rescue and Recovery. Non ci sono quasi mai salvataggi in grotta. Quando qualcuno viene dichiarato disperso e un subacqueo dell'associazione arriva sulla scena, la persona è quasi sempre morta. Fino al 2012 solo 4 salvataggi in grotta avevano avuto successo. La gente mi chiede come faccio a gestire una cosa del genere e so che sembra freddo, ma io riesco a staccare la spina, mi concentro sul lavoro. Quando una settimana dopo arrivò una chiamata di emergenza che diceva che c'era un sub disperso nel Mill Pond, io temetti il peggio. Stavo ottenendo un corso di immersioni all'estremità del lago. 5 minuti dopo sarei stato in acqua e avrei perso la chiamata. Un uomo si era avventurato con il figlio e la figlia adolescenti in un complesso chiamato Twin Caves, caverne gemelle. Il sistema di rocce scende a tappe da 6 a 100 metri di profondità e arriva a 900 metri sottoterra. Il percorso principale è segnato da un filo di Arianna, una corda di nylon larga 4 mm. Il padre era un subacqueo esperto in acque libere, ma i subacquei in acque libere impiegano un normale movimento della gamba per nuotare, muovendola su e giù. In acque molto fangose, questo movimento disturba il sedimento, ostruendo la visibilità in pochi secondi. I 3 erano stati visti entrare nelle Twin Caves da un gruppo di speleologi locali già presenti all'interno. Nel momento in cui uno di loro aveva visto la famiglia nuotare in maniera sbagliata, aveva fatto segno al suo gruppo di uscire. Ma nel giro di pochi secondi era diventato buio pesto. Il gruppo era riuscito a trovare il filo d'Arianna e a dirigersi verso l'uscita per essere raggiunti subito da 2 di quei subacquei, il padre e il figlio, che li avevano raggiunti a fatica nel panico del tentativo di fuggire.

In superficie il padre aveva implorato il gruppo di tornare indietro a prendere la figlia, ma non erano addestrati nelle tecniche di salvataggio e fare un tentativo del genere è un modo sicuro per ottenere più vittime. Un subacqueo intrappolato spesso si dimena in preda al panico, si strappa la maschera e l'erogatore e finisce per uccidere entrambi. La mia attrezzatura è sempre pronta, porto una coppia di ogni strumento, bombole doppie più una di riserva. Quando arrivammo alle grotte erano passati almeno 15 minuti dalla chiamata e dovevo ancora attrezzarmi. Il tempo stringeva. Le bombole d'aria durano solo 30-40 minuti a quella profondità. Non riuscivo a vedere l'ingresso perché era annebbiato dal limo, ma sapevo per esperienza dove si trovava, anche se era grande, appena un metro per un metro. All'interno ho iniziato una ricerca zigzag e dopo circa 10 minuti mi sono imbattuto nelle gambe della ragazza. Stava galleggiando in acqua all'interno di una cupola di roccia con una sacca d'aria creata dalle bolle dei subacquei. Aveva provato ad uscire un paio di volte, ma si era trovata intrappolata tra le rocce frastagliate ed era tornata indietro. Era stata fortunata ad avere trovato la cupola d'aria una volta, figuriamoci due. Aveva molto freddo, era spaventata e piangeva. Le dissi: «Ti tirerò fuori, non ti lascerò, ma ho bisogno che tu rimanga calma». Lei annuì. Mi tenne il braccio. Ci calammo di nuovo in acqua, seguendo il mulinello che avevo legato al filo d'Arianna. Condivise l'aria dalla mia bombola mentre tornavamo verso l'ingresso. Alla fine trovammo l'entrata, ci infilammo e riemergemmo. Tutti erano sbalorditi nel vedere due persone vive. La ragazza stava cercando di ringraziarmi mentre eravamo ancora in acqua, ma io le rimisi il regolatore e la trainai di nuovo alla barca. In quel momento arrivò la barca dello sceriffo e il padre fu sgridato abbastanza duramente. Cercò di risarcirmi per il tempo che gli avevo dedicato, ma io rifiutai. Lui fece una grande donazione al Divers Alert Network, la fondazione che soccorre i subacquei in difficoltà. Qualche mese dopo fui onorato con il primo premio Dan Hero e la ragazza che salvai mi inviò una bella lettera che conservo ancora nel mio ufficio. Io ero solo felice che tutti fossero tornati a casa.

0: Loro sono Remo, R.E.M. se preferite, mentre la storia che vi ho raccontato si intitola Ho salvato una persona da una grotta sottomarina. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast L'Isola di Ferro. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questo grande amore perduto che lei aveva atteso era consapevole.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Io ero molto pesante sul fondale, non mi ero reso conto che il mio giubbotto non si riempiva d'aria.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava tutti i giorni e allora finché siamo innamorati.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo.
4: E vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati.
0: Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Maggiori disagi in Lombardia. Sulla A4 Milano-Venezia, 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Milano per un incidente con danni alle strutture poco dopo Palazzolo. E sul tratto milanese della A4 incolonnamenti per lavori tra Pero e Certosa verso Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Napoli. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code tra Bivio A12 e Bolzaneto in direzione Milano per un veicolo in avaria allo svincolo di Bolzaneto. E sulla A10 Genova-Ventimiglia, code tra Arenzano e Genova Pra in direzione Genova per viabilità esterna che non riceve, sono incolonnati molti mezzi pesanti. Infine in Emilia, sulla A14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione Bologna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, torna tra circa un'ora.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Lettere da tutto il mondo, tutte interessate a ottenere la nazionalità dell'Isola delle Rose. L'isola infatti si è dichiarata indipendente dallo Stato italiano, inoltre in quegli anni non tira aria buona né in Italia né in Europa. È il 68 con movimenti studenteschi e il maggio francese che porta gli operai in piazza a chiedere un cambiamento. Vi sto raccontando a che punto siamo del podcast che vi stiamo raccontando, che si chiama L'Isola di Ferro. Tuttavia però dall'esterno le idee sull'isola non sono molto chiare, le richieste sono di tutti i tipi, c'è chi chiede francobolli della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose e chi si interessa all'acquisto di appezzamenti di terreno quando la piattaforma era appunto soltanto una struttura di 400 metri quadrati. Questo è il punto a cui siamo arrivati nella nostra storia seriale che vi ricordo tratta dal podcast L'Isola di Ferro, una produzione di Audio Tales con la voce di Giovanni Savarese. Riprendiamo il nostro racconto. Qualcuno al Ministero vuole capirci di più. State con noi.
7: Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'Interno per sapere quale sia l'atteggiamento ufficiale assunto dal ministero in merito alla costruzione denominata l'Insula della Rosoi, esistente a largo delle coste di Rimini. Inoltre l'interrogante chiede di sapere, se risponde a verità, che la Capitaneria di Porto di Rimini, già oltre un anno or sono, per ordine del ministro aveva impartito l'ordine di sospensione dei lavori e i motivi per i quali gli stessi, contravvenendo all'ordine ministeriale, non solo sono proseguiti, ma hanno portato a una costruzione con condizioni di abitabilità, arredamento di negozi, stampigliatura di francobolli, apposizione di bandiera e conio di moneta, fino a far presumere l'esistenza di uno Stato burletta nello Stato italiano. L'interrogazione parlamentare alza il livello di attenzione. L'isola di Giorgio Rosa è diventata di colpo un problema nazionale. Sicuramente politico, però anche di tipo giuridico. Lucia Serena Rossi è professore ordinario di diritto dell'Unione Europea ed è stata giudice italiano alla Corte di Giustizia Europea dal 2018 al 2024.
8: Quando man mano il signor Rosa, l'ingegner Rosa, ha cominciato a mostrare le sue velleità, diciamo, sovrane, allora la cosa ha destato qualche perplessità E in effetti lì vicino c'è anche San Marino. Io non ho delle notizie certe, ma ho sempre pensato che forse dava fastidio tanto all'Italia quanto a San Marino, che è un altro piccolo stato che soprattutto all'epoca godeva di vantaggi fiscali, e quindi era quella parte della costa romagnola dove già c'era un San Marino che era un paradiso fiscale, e quindi progressivamente probabilmente questa idea, che all'inizio sembrava forse appunto qualcosa di un po' folcloristico, è stata poi via via vista con maggior sospetto.
7: 5 giorni dopo l'interrogazione parlamentare di Menicacci ne arriva in Parlamento un'altra dal versante opposto della Camera dei Deputati, quella dei parlamentari comunisti. La porta in aula Nicola Pagliarani, onorevole dell'Emilia-Romagna. Il tenore è molto diverso, perché vuole chiarimenti sulla legittimità dell'occupazione dell'isola da parte delle forze dell'ordine e sulle basi giuridiche dell'intervento.
8: All'epoca effettivamente la zona di mare territoriale che apparteneva all'Italia si estendeva solo a 6 miglia. Oggi sarebbe diverso. Oggi, dopo la Convenzione di Montego Bay, già dagli anni 80, la zona di mare territoriale si estende a 12 miglia. Quindi, se esistesse ancora, l'Isola delle Rose oggi non sarebbe più in acque internazionali, ma allora lo era, perché era, almeno così era dichiarato, al di là delle 6 miglia dalla costa. E quindi teoricamente, essendo acque all'epoca internazionali, la cosa era possibile. Oggi una piattaforma dovrebbe essere al di là delle 12 miglia per essere considerato uno stato, ma anche ci sarebbe il problema delle 200 miglia della zona economica esclusiva, perché se lo stato costiero dice che questa struttura impedisce la pesca, il passaggio delle navi, potrebbe comunque pretendere di smantellarla.
7: E infatti il governo decide che l'isola deve essere demolita. Il ministro Restivo cita l'articolo 24 della Convenzione sul mare territoriale e le zone contigue, che dice: sulle zone di alto mare contigue al proprio mare territoriale, lo Stato rivierasco può esercitare i controlli necessari per prevenire le contravvenzioni alle sue leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione, nonché reprimere le contravvenzioni a tali leggi. In poche parole, l'Italia può controllare anche quello che succede oltre le 6 miglia di distanza.
8: Certo che da costruire una piattaforma a costruire uno Stato c'è anche una differenza, perché un'altra cosa importante per il diritto internazionale: se l'Isola delle Rose fosse stato un vero Stato, avrebbe a sua volta avuto diritto a 6 miglia all'epoca di acque territoriali intorno. E quindi capite che quelle 6 miglia di acqua territoriali andavano a invadere le 6 miglia di acqua territoriale italiana. Quindi in effetti c'erano dei problemi, probabilmente già all'epoca, e sicuramente ci sarebbero oggi.
7: È l'inizio di un braccio di ferro tra Giorgio Rosa e lo Stato italiano. Dall'isola parte un telegramma per il Presidente della Repubblica, allora era Giuseppe Saragat. L'ingegnere lamenta la violazione della sovranità dell'isola e la battuta d'arresto che subisce il turismo locale dopo l'occupazione. È pur sempre un'iniziativa imprenditoriale. Saragat non risponde, ma lo Stato sì, e lo sommerge di tutta quella burocrazia che Giorgio Rosa detesta. Non c'è alcuna extraterritorialità, dicono, e quindi gli illeciti sono tutti contro le leggi italiane. Viene contestato l'abusivismo edilizio, le violazioni di norme demaniali e fiscali, la mancanza di autorizzazioni. E se non bastasse, poi si muove anche il Ministero della Marina Mercantile, con un ultimatum alla SPIC, cioè la società di Giorgio Rosa e della moglie. O l'isola sarà demolita o si procederà d'ufficio. Ma Rosa insiste, si appella alla Capitaneria di Porto, all'Ufficio Ricorsi a Roma, anche al Consiglio di Stato. Ma non c'è niente da fare, il destino dell'isola ormai è segnato. Sarà demolita. Per l'ingegnere è un duro colpo, è la fine di un sogno. Sentiamo il figlio Lorenzo Rosa e poi il giornalista Musilli.
9: In più lo Stato italiano gli ha chiesto 11 milioni di risarcimento, 11 e qualcosa. E lì ero con lui quando aprì quella letterina e non fu molto entusiasta, ovviamente.
10: Dopo 2 o 3 anni gli arriva il conto a casa, perché naturalmente la distruzione del manufatto abusivo la faccio io Stato e la paghi tu, come succede adesso, una marea di soldi pagati da Rosa senza batter ciglio. Non si oppose, non fece nulla, pagò e mise una pietra tombale sopra tutta la vicenda.

L'Isola delle Rose è ancora lì, ancorata al fondo del mare. Ma forse il suo creatore ha finito le energie, ha perso la voglia di lottare. Lo Stato italiano alla fine ha vinto. La burocrazia ha vinto. C'è ormai da scrivere solo l'ultimo capitolo.

Lei è Rami Zero che canta Save Me per chiudere una puntata che si intitolava Ognuno si salva da solo. Io ringrazio ancora Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo podcast L'Isola di Ferro. Andate ad ascoltarlo per intero sulle vostre piattaforme di podcast preferite. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandare le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Dietro ogni chilometro percorso in sicurezza esiste una filiera che si occupa della perfetta efficienza di ogni singolo componente meccanico. In un panorama segnato dalla crescita dei noleggi, dall'aumento dell'età media dell'auto, i ricambi originali diventano un elemento centrale per la tutela degli automobilisti. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 16.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuova escalation tra Iran e Israele. Trump: entrambi fermino subito le armi. Israele valuta ma riprende a colpire villaggi nel sud del Libano. Ballottaggi per le comunali, in corso lo spoglio, vittoria del centrodestra ad Arezzo, del centrosinistra ad Agrigento, affluenza in calo. Tennis: Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore di Parigi. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepi. Si è cominciato da un'ora lo spoglio per i ballottaggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia, ma ci racconta tutto in diretta Elisabetta Fiorito. A te, Elisabetta.
1: Sì, Alessandra, allora intanto l'affluenza ai ballottaggi è stata del 54,16%, un calo di 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Ci sono già i primi risultati secondo YouTrend. Ad Arezzo vince Comanducci, candidato del centrodestra, che avrebbe battuto Ceccarelli, candidato del centrosinistra, e anche Agrigento invece vincerebbe Sodano, il candidato del centrosinistra, contro invece il candidato del centrodestra. Però nella maggior parte dei casi, come noi sappiamo, in questi casi si tratta sempre di risultati parziali. Allora, a Trani è in vantaggio il centrodestra con Galiano al 51,1% e Guarriello al 48,9%, Galiano del centrosinistra contro Guarriello del centrodestra. A Lecco invece è in vantaggio Boscagli del centrodestra contro Grattinoni del centrosinistra. Ad Arezzo abbiamo visto che già si parla di vittoria di Comanducci del centrodestra col 55,9% contro Ceccarelli del centrosinistra con il 44,1%. A Macerata sempre il centrodestra in vantaggio, si parla di una vittoria già di Parcaroli al 52,9% contro Tittarelli del centrosinistra che si ferma al 47,1%. E a Chieti invece è in vantaggio il centrosinistra con Legnini al 52,7% contro Sicari al 47,3%. Insomma, di 6 capoluoghi di provincia, 2 andrebbero in questo caso al centro-sinistra, gli altri 4 al centro-destra, ma ricordiamo sono risultati parziali. A te, Alessandra.
0: E grazie Elisabetta Fiorito. Ora all'estero, con la nuova escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia la sospensione dei bombardamenti su Israele ma minaccia di riprenderli se Israele colpirà il Libano, e Tel Aviv colpisce 2 villaggi, 3 morti a Gaza, tra cui un bambino.
2: L'IDF ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi quelli contro il Libano. Lo riporta l'agenzia libanese NNA. Secondo quanto riferito, Israele ha colpito i villaggi nel distretto di Nabatieh e nel Libano meridionale. Nel frattempo anche le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele. Da registrare anche una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, il quale, secondo Channel 12, starebbe valutando la possibilità di sospendere gli attacchi pianificati. In tutto questo, anche a Gaza la situazione resta molto difficile. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 3 persone sono morte, tra cui un bambino, in un attacco dell'IDF nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Ieri i morti nei raid israeliani a Gaza sono stati 10 e sono stati bloccati i valichi, tra cui quello di Kerem Shalom, da cui passano i camion di aiuti umanitari. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E torniamo in Italia con il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia accusato da una imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi. Come rivelato da Repubblica, il caso sarebbe approdato in quest'ora alla Procura di Roma. Sotto inchiesta sarebbe finito sia il politico, che oggi anche presidente della bicamerale per gli affari regionali, con l'ipotesi di violenza sessuale, sia un carabiniere suo parente per tentata violenza privata. Yannick Sinner è arrivato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati dopo il malore che lo ha colpito al secondo turno del Roland Garros il 28 maggio. Il tennista altoatesino numero 1 al mondo si trova nel padiglione Diamante nell'era solventi e dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. Ed è tutto, prossimo giornale radio alle 17:00.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click! E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Iran-Israele, ancora guerra aperta. Fronte libanese sempre più caldo. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
9: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
10: Israel's military says Iran has fired missiles at its territory.
11: The only way for me, the only way to end this conflict is through negotiation.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane. Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon lunedì, buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre ricordo c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Potete usare anche i social, nessunluogo24 ovvero Giampaz su X, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una manciata di secondi qui a Milano, le 10.08 e quasi 20 secondi del mattino a Washington, dove Donald Trump sta cercando di convincere Israele e Iran a togliere il dito dal grilletto.

così ancora una volta Donald Trump si vede impegnato nel cercare di mitigare, di dare qualche speranza di pace a uno dei conflitti che egli stesso ha iniziato. Donald Trump ha esortato Iran e Israele a ridurre le tensioni, a togliere il dito dal grilletto. I due paesi si sono scambiati attacchi aerei nelle ultime 24 ore. Scrivendo sulla sua piattaforma social, Trump ha affermato: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Nel frattempo, mentre l'Iran continua a legare il proseguo del conflitto alla tregua in Libano, Iran ha detto che se Israele smette di attaccare il sud del Libano è pronta a sospendere gli attacchi, e almeno al momento lo avrebbe anche fatto. Nel frattempo, dicevo, proprio l'esercito israeliano continua a fare raid e incursioni nel sud del paese dei Cedri. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo di come nuove vecchie minacce si riaffaccino sul palcoscenico internazionale, perché i ribelli Houthi, che pure nelle ultime 24 ore hanno lanciato un paio di missili verso il territorio israeliano, uno è stato intercettato, uno non ha nemmeno raggiunto il bersaglio, stanno minacciando, secondo varie fonti, di chiudere totalmente Bab al-Mandeb, o almeno intanto per i cargo battenti bandiera israeliana. Capite bene che se si andasse a una chiusura contemporanea di Hormuz e di Bab al-Mandeb, due snodi principali. Uno, Bab al-Mandeb, 12,5% del commercio marittimo globale mondiale, dall'altra parte il 30% degli idrocarburi. Capite bene che saremo di fronte a una situazione davvero molto molto preoccupante. Andremo in Libano per le ultimissime, vi dicevo, attaccati ancora alcuni villaggi. Ci collegheremo con Roberto Bongiorni, che è appena tornato da Tiro, lì dove Human Rights Watch e New York Times accusano Israele di aver usato munizioni al fosforo. Questi i temi di quest'oggi. Ripristiniamo i nostri dossier, perché veniamo da un weekend ricchissimo di motivi di interesse per voi. 349-238-6666, noi raccontiamo quindi altre notizie.

0: La prima delle quali notizie ci porta in Kosovo, lì dove il partito del primo ministro uscente Albin Kurti, autodeterminazione, questo è il nome del partito, Vetu Vendosje in albanese, ha vinto le elezioni parlamentari. Sono state le terze elezioni in un anno e mezzo con un fortissimo astensionismo, tanto che pensate ha votato solo il 37% degli aventi diritto. Il partito autodeterminazione è un partito populista di sinistra, è al potere dal 2021, ha ottenuto il 43% dei voti. Questo potrebbe causare qualche problemino alla tenuta del potere e alla nomina del futuro presidente del Kosovo, allo stesso Albin Kurti. Staremo a vedere, lo sapete, Kosovo è importantissimo, paese cruciale nell'equilibrio dei Balcani, non riconosciuto da tutti, in primis la Serbia, ma anche lì che si affaccia il Kosovo sul condominio europeo. Qualche altro attore, come l'Armenia, guarda con grande interesse all'Europa e, come raccontavamo venerdì, si è votato anche in Armenia, sta cercando in qualche modo di cristallizzare una sua posizione, non vuole rompere completamente i rapporti con la Federazione Russa, vuole comunque avvicinarsi all'Unione Europea. Il partito al governo del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan, ha vinto le elezioni, 49,81% dei voti, un chiaro segnale di come l'Armenia voglia comunque continuare nella sua politica di avvicinamento all'Unione Europea. Pashinyan lo ha confermato immediatamente: continueremo il percorso di riavvicinamento con l'Occidente, ma svilupperemo allo stesso tempo le relazioni dell'Armenia con la Russia. Durissima la presa di posizione da parte del principale antagonista, un miliardario russo-armeno, Sambel Karapetyan, che ha ottenuto solo il 20, solo si fa per dire, 20, quasi il 24% dei voti, ha definito queste elezioni vergognose e ha denunciato violazioni e repressione. È durata meno di un giorno, lo sapete, quella che doveva essere un grande spiraglio di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina. Alla lettera aperta di Volodymyr Zelensky, prima un po' di silenzio di Vladimir Putin e poi ancora attacchi incrociati. Il tutto avveniva, fra l'altro, mentre domenica a Londra si vedevano Zelensky, Starmer, Macron e Merz. È la coalizione dei volenterosi, in formato un pochino più ridotto, se volete, che sta cercando di elaborare l'ennesimo piano di pace e, verrebbe dire, un po' sta litaniando il suo supporto all'Ucraina, ma non registriamo nel concreto dei passi in avanti da parte della coalizione dei volonterosi. Coalizione che intanto si becca gli strali avvelenati di Vladimir Putin, che accusa Francia, Regno Unito e Germania di alimentare la guerra, sostenendo la pace solo a parole. Sul terreno invece continua il ping pong di affermazioni di conquiste territoriali: da una parte c'è Kiev, dall'altra parte c'è Mosca, naturalmente, mentre gli ucraini dicono di aver riconquistato più di 600 km quadrati di territorio dall'inizio di quest'anno, del 2026, oggi le forze russe hanno rivendicato la conquista di alcuni villaggi nel Donetsk. Oggi è una giornata importante per gli equilibri dell'Estremo Oriente, perché, ed è quasi storica, era parecchi anni che Xi Jinping non atterrava dove? Beh, a Pyongyang. È accolto con i massimi onori in Corea del Nord, una visita di stato di due giorni molto molto importante, vedrà non soltanto Kim Jong-un, naturalmente. Kim ha parlato di un'alleanza invincibile, ha definito il rafforzamento dei legami con la Cina una priorità strategica, mentre Xi ha dichiarato a Kim Jong-un di essere disposto a collaborare per portare le relazioni tra i due paesi a nuovi livelli. Come sappiamo, in passato vi sono stati anche importanti scambi a livello di armamenti, di derrate alimentari, insomma di collaborazione sia con Cina che con Russia, che si trovano, metto insieme anche la Russia perché la parte più orientale della Russia stessa arriva a lambire quei due paesi ed è parte integrante dell'Estremo Oriente. Dicevo, questo trittico di potenze stanno continuando ad alimentare la loro alleanza. Una piccola precisazione, perché molto spesso magari si legge, si dice che la Corea del Nord è completamente succube, è un vassallo di Pechino. In realtà la realtà, perdonate il gioco di parole, è molto più complessa, per quanto Pyongyang abbia una relazione di diverso grado, per così dire, anche di diverso peso geopolitico, economico soprattutto, ma anche militare. Comunque Pyongyang continua ad avere una certa autonomia strategica e lo vediamo molto spesso quando, lo dico tra mille virgolette, Kim Jong-un batte i pugni sul tavolo, vuole rimostrarsi sul palcoscenico internazionale e lancia i suoi missili, andando a scompigliare gli equilibri nel estremo oriente. Tanto che e non ho parlato di missilistica a caso, lo stesso programma nucleare nordcoreano crea qualche mal di pancia nella leadership cinese, perché si dice che sarebbe un attore ingombrante, imprevedibile. Sappiamo che Kim Jong-un ogni tanto tira fuori conigli dal cilindro, per usare un eufemismo, e quindi non a tutta la leadership cinese piace questa relazione così vicina, così stretta, e forse si vorrebbe un vassallaggio a tutti gli effetti da parte della Corea del Nord. Ne parleremo nei prossimi due giorni, perché oggi e domani appunto è questa visita di Stato raccoglierà la nostra attenzione. Tantissimi temi che dobbiamo toccare quest'oggi, quindi brevemente, sinteticamente chiudiamo i nostri dossier internazionali. Voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Partiamo con la voce di Donald Trump.
1: Beh, abbiamo un blocco, sì, è stata una mossa efficace, e il motivo per cui lo abbiamo ancora è che loro hanno cercato di imporre il blocco e ora noi li abbiamo bloccati a nostra volta. Ma come sapete, stanno perdendo dai 400 ai 500 milioni di dollari al giorno e non è sostenibile per loro. Hanno un'economia molto debole, i loro leader se ne sono andati, i loro generali se ne sono andati. Il primo e il secondo livello al comando non ci sono più. Anche gran parte del loro terzo livello se n'è andato. Ma è vero, hanno eretto un blocco e quindi li abbiamo dovuti bloccare anche noi, e ora abbiamo il blocco definitivo. Io non la considero proprio una guerra, ma se vuole definirla tale, suppongo non possa fare altrimenti. Non la definisco guerra, non ci penso, faccio solo quello che devo fare.
0: La zona grigia del lessico di Donald Trump, beh, io non la definisco guerra, ma se lei, cara giornalista, vuole definirla così, beh, non possiamo fare altrimenti. Perché questa ritrosia da parte di Donald Trump nell'utilizzare il termine guerra? Perché, lo sapete, la Camera recentemente, venerdì, si è messa di traverso, vuole limitare i poteri del presidente, un presidente che non si è presentato al congresso dopo i 60 giorni dovuti, un presidente che ha stiracchiato in qualche modo il diritto internazionale, ha stiracchiato anche la politica interna americana per poter effettuare quell'attacco contro la Repubblica degli Ayatollah. È un presidente quindi che sta ben attento a non pronunciare la parola guerra, perché questo lo inchioderebbe di fronte a una situazione che è di guerra a tutti gli effetti. Prova ne sia le ultime agenzie che mi segnala Antonio Talia: l'Iran sta cancellando i voli da tutti gli aeroporti del paese, questo dopo gli ultimi raid, anche piuttosto pesanti, che sono arrivati da parte di Israele stesso. L'abbiamo detto, Donald Trump si attacca al telefono, chiama Benjamin Netanyahu, chiede di non rispondere all'attacco iraniano, ma non c'è nulla da fare, Israele sembra tirare dritto. Ma cosa sta accadendo? E soprattutto cosa sta cercando di ottenere l'Iran? Buongiorno e ben ritrovata, nel suo luogo lontano, al Minu Mirshavalad, ricercatrice, analista, sociologia, Università di Copenaghen. Mirshavalad, buongiorno, grazie mille per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professoressa, ci aiuta a capire adesso qual è l'obiettivo iraniano?
2: Dunque, io ho cercato oggi di un po' vedere tra le notizie sia delle emittenti vicine alla linea dura, sia quelle vicino alla linea riformista. Dovrei dire che sia Fars che Tasnim, che sono tra quelli molto più vicini alla guida suprema, sono bloccate, e perciò vedo che hanno dichiarato adesso il quartiere generale dei Guardiani della Rivoluzione ha dichiarato la fine degli attacchi, anche se poi vedo che il presidente Pezeshkian, che è il presidente riformista, ha detto che non abbiamo abbandonato né il campo della guerra né la tavola delle trattative. Sì. Quindi sembra che per il fronte riformista ancora hanno lasciato aperta una finestra verso la trattativa, malgrado gli attacchi che hanno subito sia l'Iran che l'Israele.
0: Certo, adesso la domanda, professoressa Mirshavalad, che tutti si fanno, e ne parleremo anche nel proseguo del programma con altri ospiti, è quanto Teheran possa teleguidare i suoi alleati, da una parte Hezbollah nel sud del Libano, dall'altra parte anche i ribelli Houthi yemeniti, che hanno lanciato due missili, uno diretto verso Israele intercettato, uno che non è arrivato a bersaglio. Ribelli Houthi che dicono: potremmo bloccare Bab al-Mandeb, e questa per l'economia globale, per tutto il mondo, sarebbe una notizia naturalmente disastrosa. Ci aiuta a capire quanta presa ha Teheran ancora sui cosiddetti proxy, sugli alleati della regione? Quanto può dire fate questo e loro lo fanno?
2: E naturalmente tanto, anche questi attacchi ha mostrato che c'è tanta presa da parte dello Stato iraniano sui Houthi, ma anche su Hezbollah. E Quindi, perché anche comunque ho visto nelle dichiarazioni che hanno minacciato il corpo dei guardiani della rivoluzione che nel caso in cui le aggressioni dell'Israele dovessero continuare sul Libano, loro riprenderebbero gli attacchi, anche se, come dicevo, hanno dichiarato la fine degli attacchi per ora.
0: La voce e l'analisi della professoressa Minoumir Shavalad, Dipartimento di Sociologia, Università di Copenaghen. Tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. L'ultima domanda che ci continuiamo a porre ai nostri ospiti, ai nostri esperti oramai da settimane: in tutto questo, la società civile iraniana, i movimenti di protesta, insomma tutto quello che abbiamo raccontato per mesi, tutti quei movimenti che volevano un cambio di regime, come stanno vivendo queste settimane di guerra non guerra, per citare il presidente Donald Trump?
2: C'è tantissimo malcontento a causa della povertà economica che c'era anche prima della guerra, che adesso si è triplicato e peggiorata la situazione. Quindi anche la società civile desidera tantissimo che finisse la guerra. Anche addirittura io sentivo tra quel fronte della popolazione iraniana che addirittura desiderava o sosteneva la guerra a causa del suo malcontento sia nella diaspora sia all'interno dell'Iran. Vedo che anche loro oggi c'era questo dibattito sul fine della guerra che loro desideravano. Quindi si vede anche questo leggero cambiamento nella posizione di quel fronte, diciamo, guerra fondaia degli iraniani.
0: Certo, e anche questo ci dimostra ancora una volta come a volte fotografare una situazione pensando che quella situazione perduri nel tempo non è affatto così, soprattutto se in quel lasso di tempo c'è la guerra, e la guerra sappiamo che a volte rinsalda i regimi, a volte provoca altre conseguenze naturalmente. Grazie mille, Minoumir Shavalad dall'Università di Copenaghen, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie.
2: Buona giornata.
0: Chi è affezionato ascoltatore di Nessun Luogo Lontano sa che amiamo provare a scrostare un po' anche le notizie d'agenzia, provare ad osservare a volte ai raggi X quello che accade. Ebbene, ci soccorre in questo Le Grand Continent, che è una realtà editoriale francese molto molto interessante. Ebbene, ha pubblicato qualche giorno fa, secondo una serie di dati aggregati, il numero di navi che nello stretto di Hormuz sta fondamentalmente praticando e adottando quelle che sono le tecniche classiche che abbiamo raccontato della flotta fantasma russa. In particolare si osserva, racconta Le Grand Continent, un numero crescente di navi molto ragionevolmente petroliere del Qatar, che trasportano gas naturale liquefatto, che transitano attraverso Hormuz spegnendo il transponder. Sostanzialmente si tratterebbe di una tecnica per eludere la sorveglianza di Teheran. Sarebbe aumentato il numero di navi che utilizza questa tecnica del 97% nelle ultime settimane, pensate. È anche vero che i numeri di passaggio rimangono residuali. Cosa sta accadendo? Apriamo una piccola finestra, un piccolo squarcio di geoeconomia, lo facciamo con Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, esperta appunto di materie prime. Ricordo il suo, insieme a Simone Spezia e Maurizio Melis, il suo podcast che è Materie, che spesso tratta esattamente questi temi, esattamente in quelle aree geografiche. Ciao Sissi, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti a capire lo stretto di Hormuz, quanto è stretto al momento, quanto è chiuso realmente, quanto è aperto, e quali sono o quali potrebbero essere un po' le strategie per aggirare questa doppia chiusura? In passato abbiamo parlato della pipeline emiratina e di quella saudita, ma i numeri non sono assolutamente sufficienti a compensare il blocco di Hormuz. Aiutaci a dare una fotografia adesso, al secondo, per così dire.
3: Non è facilissimo, però certamente sono in funzione, sono sfruttate al massimo gli oleodotti di cui parlavi e di cui si erano dotati i sauditi da una parte, gli emiratini dall'altra, prima che esplodesse questa guerra, che ormai è arrivata al centesimo giorno. Sì. Oggi è il centesimo giorno di guerra e di semi-paralisi di Hormuz. Ebbene, queste sono state certamente un'ancora di salvezza per i sauditi, soprattutto che sono riusciti a dirottare una parte discreta, però insomma siamo intorno al 40% delle loro esportazioni solite verso il Mar Rosso, e attenzione che sul Mar Rosso ci sono proprio delle ultime ore anche di nuovo delle minacce da parte degli Houthi. Il Mar Rosso non era un'area considerata, non è mai stata considerata negli ultimi anni un'area veramente tranquilla e a prova di rischi. Comunque sia, l'Arabia Saudita riesce ad esportare una parte di quello che esportava un tempo.

0: mi verrebbe da dire, un accordo per riattivare una pipeline che passa dal Kurdistan iracheno e che va verso Ceyhan, porto in Turchia sul Mediterraneo, quindi qualcosa ha ricominciato ad esportare anche da lì, ma di nuovo è pochissimo rispetto a quello che può. Ci sono paesi come il Kuwait che restano totalmente isolati, vogliono esportare con camion e autobotti, e veramente sono bocce rispetto a quello che potevano fare un tempo. E poi ci sono adesso e sono accolte con un grande entusiasmo queste notizie di oh, è passato un carico, ne è
1: Sì.
0: passato un altro. Io vorrei dire che insomma il Qatar che esportava circa tre navi metaniere al giorno, adesso si fanno tutte queste dichiarazioni entusiaste per tre o quattro in tutto che sono passati nelle ultime 2 settimane.
1: È piuttosto
0: Una volta ne
1: sconfortante
0: passavano
1: essere.
0: tre al giorno, il
1: Sì.
0: Qatar non produce più da molti treni di liquefazione, non lo produce più, erano carichi che erano intrappolati nel Golfo e che cominciano un po' a passare perché ci sono dietro le quinte degli accordi, forse anche con pagamento effettivamente di pedaggi alle autorità iraniane o comunque in qualche modo passaggi consentiti, carichi destinati al Pakistan, per esempio, che ha sempre avuto un ruolo di mediatore dietro le quinte, a volte più in primo piano. Sono qualche carico che è andato in Pakistan, uno forse si pensa che potrebbe essere diretto in Cina. Ecco, però esultare perché 3, 4, 5 navi cariche di LNG, di gas liquefatto, sono riuscite a uscire, mi sembra quantomeno un po' prematuro, anche perché vediamo nelle ultime ore come si sono scatenati di nuovo, a parte gli attacchi terribili, sempre più estesi di Israele in Libano, contestati persino dalla Casa Bianca, ma poi la replica che hanno innescato da un nuovo attacco anche contro l'Iran da parte di Israele e Trump che si lascia andare sui social come suo solito dicendo basta, devono tacere le armi. Cioè, qui non si sa più nemmeno chi ha le redini della situazione, semmai ci siano state le redini in mano saldamente a qualcuno. Ecco,
1: Non c'è
0: non vorrei essere troppo
1: dubbio.
0: critica.
1: Sì, ti interrompo un istante. Andiamo a sentire a proposito di economia i numeri della borsa, poi torniamo perché, ricordo, Sissi Bellomo, la leggete sul Sole 24 Ore, l'ascoltate in materia insieme a Simone Spezia e Maurizio Melis. Ho un po' la domanda delle domande, cioè se questi venti di guerra e questi choke points che si chiudono e si aprono ricostringeranno gli attori, soprattutto quelli che producono energia, a ripensare le loro vie, magari pensando anche alla terra. Piccola pausa, borsa, poi torniamo.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Con i T-Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. I T-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
9: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale.

0: e che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con Accenture, insieme per reinventare.
2: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Dopo i cali di venerdì scorso, rimbalza a Wall Street grazie alla tecnologia nella settimana in cui abbiamo un nuovo dato sull'inflazione e soprattutto l'attesa quotazione in borsa di SpaceX e di Elon Musk, più 1,8% per il Nasdaq, più 0,80% per lo Standard & Poor's, più 0,34% per il Dow Jones. Negativi gli indici europei, ma in netto miglioramento rispetto alla mattinata. Milano in rialzo di oltre mezzo punto percentuale per il processo di consolidamento bancario che si è con forza rimesso in moto nel weekend con le due operazioni rivali sul Monte dei Paschi, prima dal Banco BPM, notizia arrivata ieri, poi questa mattina il contro rilancio molto pesante di Banca Intesa San Paolo. Monte dei Paschi più 12% con Mediobanca, con qui è in corso un'integrazione, più 11%, il rimbalzo di 4,5 punti STM, poi Biper Banca più 4 punti con Unipol più 2,6%, altri due grandi attori del procedimento di cui abbiamo parlato fino a poco fa, Intesa San Paolo in calo del 2,26% insieme ad Unicredit meno 1,78%. È tutto.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
5: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Nessun luogo è lontano

0: Si riaccende la guerra in Medio Oriente, nel Medio Oriente allargato si sta profilando quello che, e speriamo di non descriverla, potrebbe essere a tutti gli effetti una tempesta perfetta. La doppia chiusura dello stretto di Hormuz, con un passaggio residuale di qualche nave cargo, dall'altra parte i ribelli yemeniti Houthi che minacciano di chiudere Bab al-Mandeb. Avremo i due choke points tra i più importanti al mondo, l'ultimo che ho nominato, il 12,5% del commercio marittimo globale passa di lì, da quello di Hormuz sappiamo che passa praticamente di tutto, non soltanto idrocarburi, almeno un 30% solo di petrolio per esempio. Di questo stiamo ragionando con Sisi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, voce in materie con Simone Spezia e Maurizio Melis, e tra pochissimo recuperiamo il collegamento con la stessa Sisi, perché la domanda delle domande è: se davvero si materializzasse questa tempesta perfetta, cioè una doppia chiusura, se e quanto gli attori che vivono soprattutto dell'export di idrocarburi ma anche di materie prime critiche stiano ripensando e in che modo a catene alternative che non utilizzino quei mari che improvvisamente sono diventati così tempestosi e così facilmente chiudibili. Così rispondo a alcuni ascoltatori che scrivono: bastano 4 barchini dei Pasdaran per bloccare l'intero stretto di Hormuz. Sì, non soltanto i barchini, parliamo anche di droni volanti, parliamo comunque di un doppio blocco, gentile ascoltatore. E evidentemente sì, stanno bloccando con questi piccoli mezzi. L'abbiamo sempre sottolineato come la profonda asimmetria di questo conflitto abbia messo in luce peraltro una dottrina che fu esplicitata da Ali Khamenei già nel 2012. Se messo alle strette, l'Iran avrebbe utilizzato la chiusura dello stretto di Hormuz. Qualcuno, Massimiliano da Udine, ironizza sulla ritrosia di Donald Trump nell'utilizzare il termine guerra. Dice anche Trump potrebbe chiamarla operazione speciale se non vuole chiamarla guerra. Come vi dicevo, le ultimissime ci consegnano che cosa in questo riaccendersi del conflitto nel Medio Oriente allargato? Una telefonata con tra Donald Trump e il primo ministro Netanyahu, che starebbe valutando se sospendere gli attacchi sul sud del Libano e contro l'Iran. Fonti militari invece al canale 12 dicono assolutamente no, la guerra durerà nel sud del Libano per parecchi giorni. Dall'altra parte l'Iran, il primo ministro Pezeshkian, dice: non abbandoniamo né i negoziati né il campo di battaglia. Abbiamo recuperato la linea con Sisi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, autrice e conduttrice di Materie. Sisi, allora la domanda delle domande è questa: i grandi attori, quelli che vivono di catene logistiche, di export di materie prime, di idrocarburi, dovranno ripensare la logistica mondiale vista la vulnerabilità dei choke points?
1: Sì, penso che la stiano già ripensando anche con i progetti che ci sono per rafforzare le infrastrutture per bypassare Hormuz, per esempio. Gli Emirati Arabi hanno confermato che stanno progettando, accelerando un raddoppio dell'oleodotto di cui parlavamo prima per Fujairah. Il Kuwait sta progettando di riattivare una vecchia linea che passava attraverso l'Arabia Saudita e il Libano, però purtroppo per loro non per zone tranquille. Ma al di là di quello che sta succedendo in quell'area, a livello globale è probabilmente l'ennesimo schiaffone che ci siamo presi, ecco. Vorrei dire che dopo il 2022, in cui abbiamo dovuto ripensare completamente, soprattutto in Europa, dico la dipendenza che avevamo nei confronti della Russia, abbiamo dovuto riaggiustare i flussi. Poi c'è stato il blocco di Suez che ha costretto a ripensare ulteriormente in una situazione che non è ancora tornata a quella del passato, e chissà se ci tornerà mai. Quindi navi che fanno grandi giri, passano dal Capo di Buona Speranza sotto l'Africa invece che attraversare come prima liberamente, sia pure a caro prezzo, lo stretto di il canale di Suez. Sì. Questo costringerà a ripensare ulteriormente. L'impressione è che per il momento è che stia accentuando ulteriormente una dipendenza dagli Stati Uniti, che già ha raggiunto dei livelli pericolosi simili in termini di quota di rifornimenti a quella che aveva raggiunto la Russia, di cui tutti a posteriori abbiamo denunciato insomma l'eccessivo sviluppo, l'eccessiva dipendenza. Ecco, adesso quote di questo genere di dipendenza l'Europa ce l'ha, ahimè, con gli Stati Uniti, che sicuramente sono un paese ancora democratico e sono un paese più amico di quanto non sia la Russia. Ecco, però da quando c'è Trump alla Casa Bianca, ecco, molti rapporti anche in termini di difesa, anche all'interno della NATO, certo. La fiducia cieca e limitata negli Stati Uniti che avevamo fino a qualche anno fa, non è più la stessa, forse anche dal punto di vista commerciale, poi a maggior ragione anche con i dazi e quant'altro, e forse anche quella come dipendenza andrebbe un attimo ripensata.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo intensificato gli sforzi anche attraverso Eni di investire in rifornimenti che arrivano dall'Africa, e non solo sulle vecchie rotte, ma le nuove frontiere in cui Eni sta esplorando, sta sviluppando fonti di gas. Poi chiaramente noi parliamo di oil and gas, però è chiaro che una situazione di questo genere incoraggia a una diversificazione energetica ulteriore, che vada in un rafforzamento ulteriore delle rinnovabili, ma che vada a ripescare auspicabilmente, forse questa effettivamente l'orientamento che si vede anche nel nostro paese, a ripescare anche la componente del nucleare, in modo
0: insomma,
1: da avere un mix di fonti diversificato e non solo di origini.
0: Certamente, non soltanto di origini, perché il rischio zero non esiste, l'abbiamo capito, in questo pazzo mondo, e quindi evidentemente avere una diversificazione spinta sia sui mezzi che sui paesi può aiutare a mitigare quantomeno il rischio. Grazie mille, Sissi Bellomo, ti leggiamo su Sole 24 Ore, ti ascoltiamo su Materia, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, tra pochissimo metteremo il grandangolo e cercheremo di capire, intanto partendo dallo Yemen, se davvero quella tempesta perfetta si può concretizzare, ma dove sta andando il Medio Oriente, poi andremo infine in Libano per cercare di capire qual è la situazione, perché il weekend appena trascorso è stato particolarmente funesto per il paese dei ceti, colpita ancora una volta anche Beirut, la parte meridionale della capitale.

0: Allora, vado un po' di messaggio al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma è stata l'Unione Europea ad allontanarsi dagli Stati Uniti? Ma a me risultano i dazi messi giù come un martello, il martello di Thor, da parte dell'amministrazione Trump, ad aver dato sfiducia, e mi sembra anche una politica estera non particolarmente coerente da parte dello stesso Trump, con annunci, disannunci, minacce eccetera eccetera, che abbia fatto riflettere Bruxelles sul e un documento, caro ascoltatore, che mise come nemico l'Unione Europea, come nemico strategico l'Unione Europea, un documento di sicurezza degli Stati Uniti e l'amministrazione Trump. Quindi sono gli Stati Uniti che hanno preso le distanze dall'Unione Europea. Qualcun altro scrive: la chiusura di Hormuz era stata preannunciata dalle autorità iraniane già prima della guerra con gli Stati Uniti, tutti l'avevano sentito dai media, lo dicevo, è stata esplicitata quantomeno già nel 2012 dallo stesso Ali Khamenei. A scrivere era Marco, sempre al 349-238-6666. Allora facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo lunghe code tra Rovato e Ponte Oio in direzione Milano per interventi urgenti di ripristino pavimentazione. Sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Casal Pusterlengo si sono formate delle code per chi viaggia verso Bologna a causa di un veicolo in fiamme. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, si verificano code per ripristino incidente tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano un incidente provoca code tra Recco e Chiavari in direzione Rosignano. Passiamo sul grande raccordo anulare di Roma. Il traffico procede a rilento per un incidente tra le uscite Cassia Veientana e la Salaria in carreggiata interna. È tutto, buon viaggio.
2: Nessun luogo è lontano.
4: For me the only way to end this conflict is through negotiation.
5: Per me, l'unico modo per porre fine a questo conflitto è attraverso il negoziato. Gli israeliani, il primo ministro Netanyahu e Hezbollah devono capire che stanno portando avanti una guerra inutile. La strategia che stanno seguendo è miope, controproducente e, credetemi, non porterà mai al risultato sperato. La guerra è una sanguinosa negoziazione, mentre il negoziato è una guerra senza spargimento di sangue. Abbiamo una grande opportunità per porre fine alle ostilità tra Libano e Israele. Quindi entrambi ora devono scegliere: guerra o diplomazia.
4: Or negotiation, or diplomacy.

0: La voce del presidente libanese Aoun, intervistato da Cristiana Manpour sulla CNN. Abbiamo spesso parlato di Libano nelle ultime settimane come formidabile cartina tornasole del Medio Oriente. Un Medio Oriente che sta prendendo una forma decisamente diversa, lo sta facendo oramai da anni. Laura Silvia Battaglia, giornalista, documentarista, scuola di giornalismo della Cattolica di Milano, Radio 3 fra gli altri, autrice del fresco di pubblicazione I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Ciao Laura, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, dicevo, fra l'altro sei in tour, sei in presentazione proprio in questi giorni di questo libro molto interessante che fa uno sforzo improbo perché bisogna mettere insieme tanti paesi con tante agende diverse. Partirei proprio da questo, poi ti solleticherò sui ribelli Houthi e sulla loro capacità di autonomia decisionale e se davvero quella minaccia di chiudere Bab al-Mandeb è qualcosa di realmente vicino. Dove sta andando il Medio Oriente allargato? Cosa significa controllare il Medio Oriente quest'oggi?
1: Ma direi che controllare il Medio Oriente quest'oggi significa avere una fetta di mondo particolarmente sensibile in mano e soprattutto avere in mano il controllo degli stretti, che è la cosa più importante in assoluto e che abbiamo anche sottovalutato per molto tempo. E direi che al di là poi del sottotitolo del mio libro, in realtà l'Armageddon finale non è tanto tra l'Iran e l'Arabia Saudita, almeno per il momento, sicuramente tra l'Iran e Israele, Israele che si allarga sempre di più ovviamente nelle aree intorno ai suoi confini ma anche sul Mediterraneo, perché non dobbiamo mai dimenticare l'importanza anche delle acque, l'importanza del gas di fronte a Gaza, di fronte al Libano, il ruolo strategico di Cipro per esempio, della Grecia, delle isole della Grecia come Creta, e significa ovviamente che chi controlla questo corridoio ha una posizione privilegiata tra l'India e il Mediterraneo, direi. Non da poco, assolutamente, e questa è la partita che si gioca, tra l'altro con gli Stati Uniti molto ben distanti, ma che hanno sicuramente non desiderano sottovalutare la loro presenza nella zona, anche se chiaramente la controllano per interposto paese.
0: La voce e l'analisi di Laura Silvia Battaglia, fresca di pubblicazione dei Partigiani di Allah, Mondadori, Strade Blu. Ti porto sul ruolo dello Yemen, i ribelli Houthi, continuiamo a chiamare ribelli, tecnicamente sono stati ribelli ma governano la maggior parte del paese oramai. Nella recente escalation, quanto credibile è la minaccia o i rumors di stampa su una chiusura di Bab al-Mandeb? Gli Houthi avrebbero detto la chiudiamo soltanto le navi israeliane, però i progressi di quella zona, Bab al-Mandeb, Mar Rosso, poi Suez, non è che depongono a molto a favore di speranze e di serenità, mettiamola così.
1: È vero, i progressi non depongono a favore, c'è però un però, cioè Ansarullah, gli Houthi hanno fatto un accordo molto preciso con gli Stati Uniti, sono in uno dei momenti diciamo più bassi, più che altro più che della loro popolarità, potremmo dire delle loro difese militari, non desiderano mettersi di traverso, possiamo dire, perché l'accordo con i sauditi e quindi la chiusura della annosa e lunga guerra che ormai è quasi a 12 anni con l'Arabia Saudita è una cosa che a loro interessa, quindi in realtà non c'è una volontà molto profonda di chiudere quello stretto, altrimenti peraltro l'avrebbero già fatto, quindi risponderebbero a quello che chiede l'Iran soltanto in ultima battuta. Una delle cose che noi riteniamo invece più interessante, sì, e forse più probabile, oltre ad un diciamo un interesse limitato, una limitazione possiamo dire del blocco delle navi, è il fatto che possano, cosa che è già stata fatta, mettersi d'accordo con gruppi della Somalia, gruppi tra l'altro addirittura qaedisti. C'è stato un caso circa 3 settimane fa di una nave che è stata bloccata proprio da gruppi degli Shabab somali, e questo è anche molto interessante perché nessuno esclude una relazione tra i due gruppi che sembrano apparentemente lontani ma che in realtà condividono la preoccupazione su quelle aree, zone nelle quali hanno sempre avuto il controllo, di cui hanno sempre avuto il controllo e di cui certamente non gradiscono poi la presenza internazionale che ovviamente si fa sempre più presente e più pressante in questi momenti storici.
0: Chiarissimo. E fra l'altro Laura, introduci un altro aspetto per andare un po' a come dire, prendere delle vecchie lenti che magari usavamo per spiegare il Medio Oriente allargato e capire ancora una volta che non erano esattamente giuste. C'è la contrapposizione tra paesi sunniti e paesi sciiti, che molto spesso è assolutamente fuorviante. Correggimi se sbaglio, Al-Shabaab, Somalia, gruppo poi affiliato ad Al-Qaeda, nasce dalle corti islamiche nel 2006, sono però sunniti. Dall'altra parte abbiamo ribelli Houthi che sono sciiti. Qualcuno direbbe, ma che ci azzecca?
1: Diciamo che ci azzecca l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è limitare, se non addirittura annullare, la presenza degli Stati Uniti nella zona. Poi, per, ovviamente per estensione, quella di Israele, che da questi gruppi in varie modalità è considerato il cosiddetto piccolo Satana, viene così definito, soprattutto dagli sciiti, ma insomma il concetto riguarda anche i caidisti, onestamente.
0: Certo.
1: E poi c'è anche la limitazione della presenza coloniale in generale nell'area. Questo è un punto trasversale, comune assolutamente a tutte le milizie di qualsiasi colore esse siano nel vasto e vario mondo dell'Islam politico.
0: Laura Silvia Battaglia, lo ricordo, il suo I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Una buona giornata, un buon lavoro, grazie mille, alla prossima Laura.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, siamo quasi in chiusura. Come avrete, gli ascoltatori più attenti lo avranno intuito, dovevamo andare in Libano, ma sarebbe veramente una corsa contro il tempo. Rimandiamo il collegamento a domani, apriamo un bello spaccato, come si deve, appunto, sul paese dei cedri. Chiudo con i vostri messaggi al 349-238-6666. Aggiungo, per completezza, ha ragione Laura Silvia Battaglia, il controllo dell'egemonia, il controllo dell'egemonia sul Medio Oriente allargato significa soprattutto geoeconomia, significa avere le chiavi di alcuni cancelli che valgono miliardi e miliardi, che possono bloccare l'intera economia globale. Poi c'è quella componente di decolonizzazione, di insofferenza verso quella presenza americana che per anni ha forgiato e ha plasmato quelle aree. Non vi è alcun dubbio, e questo porta anche inusitate alleanze, quella che ci stava raccontando Laura Silvia Battaglia. Peraltro sto andando indietro con la memoria, e quando oramai qualche anno fa riuscimmo a intervistare alcuni pirati somali, una dei vessilli portati, una delle bandiere e una delle leve di propaganda era esattamente questa: non volevano più una presenza occidentale, europea, americana sul territorio somalo. Questo era uno dei cavalli di battaglia degli Al-Shabaab, questa milizia che per anni ha conteso il dominio della Somalia al fragile governo supportato da alcune fonti, da alcune forze internazionali. Aggiungo, per sottolineare quanto sia importante il controllo di Bab al-Mandeb, Hormuz, Suez, eccetera, che recentemente i rapporti tra il Somaliland, che diciamo è un, lo dico malissimo adesso, ma è un pezzo di Somalia, mettiamola così, non riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale ma indipendente de facto, il suo avvicinamento molto molto forte con Israele è da valutare e da comprendere, a scrivere proprio a questa logica, cioè di andare a rendere Bab al-Mandeb più sicuro per alcuni attori piuttosto che per altri. Vediamo se sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Do un occhio anche alle ultimissime agenzie che ci restituiscono sul fronte libanese, ancora scontri a sud. E saremo invece a vedere sul fronte iraniano se e quanto l'Iran terrà il freno a mano tirato. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà un po' tutta la settimana di Nessun Luogo, ma anche la puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, dopo la scelta musicale di oggi, mannaggia te, sto già pregustando la punizione di venerdì. Volevo che lo sapessi. Ciao a quasi tutti. E basta. Metal.
0: E un grazie a voi tutti per l'ascolto. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto. Stop that.
6: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Ciao, sono Tabata.
17: Io Matteo.
18: E io Mirko.
16: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
18: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
16: Cosa fate qui, dottoressa?
19: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
19: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
16: Grazie.
18: Ora dove andiamo?
16: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
20: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
21: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
22: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
21: Ma tutto tutto?
22: Tutto tutto.
21: Ma chi? Ma come?
22: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
23: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
24: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
28: Sono le 17.
29: GR24, il Sole 24 Ore.

0: sondaggi delle comunali: il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e Trani, affluenza in calo di 8 punti sul primo turno. Nuova escalation tra Iran e Israele: Trump, entrambi fermino subito le armi, Israele valuta ma poi riprende a colpire villaggi nel sud del Libano. Maxi incendio in un'azienda di materie plastiche nel Pisano, allerta in 5 comuni, i sindaci invitano i cittadini a chiudere le finestre, a non uscire. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepis. In apertura ai risultati del secondo turno delle amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti, tra cui 6 capoluoghi. L'affluenza è stata pari al 52%, quasi 8 punti meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Ma ci racconta tutto in diretta Elisabetta Fiorito.
1: Sì, Alessandra, allora potrebbe finire con un pareggio tra centrosinistra e centrodestra questa seconda sfida ai ballottaggi, soprattutto nei 6 comuni capoluogo di provincia. A Agrigento è in netto vantaggio con 71,57% il candidato di centrosinistra Sodano contro Alonge del centrodestra al 28,43%. Siamo a 49 sezioni su 57 e quindi sarà eletto sindaco. Eletto già invece sindaco a Lecco Boscagli del centrodestra col 52,4% contro Gattinoni, che ha perso, del centrosinistra, contro 47,96%. Eletto anche ad Arezzo Comanducci del centrodestra con 55,75% contro Ceccarelli, che ha ottenuto nel centrosinistra 44,25%. E passiamo a Trani, dove lo scrutinio è ancora in corso, ma mancano solo 2 sezioni e quindi possiamo che Galliano del centro-sinistra è probabilmente il nuovo sindaco. Quindi abbiamo visto, insomma, contro Guarriello, Galliano ha ottenuto il 51,21%, Guarriello il 48,79%. A Chieti invece mancano anche qui 2 sezioni, centro-sinistra in vittoria con Legnini, che era comunque associato anche al Movimento 5 Stelle, con il 52,36% contro Sicari del centro destra al 47,64%. Eletto poi a Macerata Porcaroli del centrodestra, Parcaroli del centrodestra con 54,30% contro Tittarelli del centrosinistra più Movimento 5 Stelle al 45,70%. Questi i risultati, attendiamo i dati definitivi, ma praticamente si va verso un pareggio. A te, Alessandra.
0: E grazie Elisabetta Fiorito. E ora all'estero, con la nuova escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia la sospensione dei bombardamenti su Israele ma minaccia di riprenderli se Israele colpirà il Libano, e Tel Aviv colpisce 2 villaggi, 3 morti a Gaza, tra cui un bambino.
2: L'IDF ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi quelli contro il Libano. Lo riporta l'agenzia libanese NNA. Secondo quanto riferito, Israele ha colpito i villaggi nel distretto di Nabatieh e nel Libano meridionale. Nel frattempo anche le sirene d'allarme sono risuonate nel nord di Israele. Da registrare anche una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, il quale, secondo Channel 12, starebbe valutando la possibilità di sospendere gli attacchi pianificati. In tutto questo, anche a Gaza la situazione resta molto difficile. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 3 persone sono morte, tra cui un bambino, in un attacco dell'IDF nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Ieri i morti nei raid israeliani a Gaza sono stati 10 e sono stati bloccati i valichi, tra cui quello di Kerem Shalom, da cui passano i camion di aiuti umanitari. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Maxi incendio in un capannone di rifiuti plastici a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, visibile anche a chilometri di distanza, mentre da ora i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole, asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte e finestre. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 18, linea Focus Economia.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
3: Resta con te.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Focus Economia con Vincenzo Miglietta.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:07 minuti e 41 secondi in studio, lo avete sentito anche dalla sigla iniziale, oggi Vincenzo Miglietta, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Due come sempre le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora vi dico subito che non sarà un lunedì semplice per la nostra trasmissione, perché da una parte veniamo da un fine settimana, soprattutto la giornata di ieri, caratterizzata dall'avvio sorprendente di questo risico bancario per la formazione del cosiddetto terzo polo. Ne parleremo ampiamente dopo il GR delle 18, ma comunque è un tema questo da tenere in considerazione. Poi comunque giornata molto importante perché sono tornati i missili tra Iran ed Israele, dunque anche questo sta pesando sulle contrattazioni internazionali. Allora, per quanto riguarda i mercati finanziari, vi dico subito perché do un primo sguardo a Milano. Milano sta giocando una partita in solitaria oggi rispetto agli altri mercati internazionali, proprio perché sono in evidenza soprattutto i titoli bancari legati, come dicevo, a questo risico bancario. Dunque Milano gioca una partita a sé, mentre lo vedremo tra breve le altre borse internazionali sono più legate alle dinamiche proprio internazionali del Golfo Persico, ma anche al tema dell'intelligenza artificiale che andremo a trattare nella trasmissione di oggi. Dunque, concentrandoci velocemente su Milano, diciamo subito che il FTSE MIB guadagna lo 0,69%, e il dato sorprendente è che rimane stabilmente sopra i 50.000 punti, e i titoli più in evidenza, inutile dirlo, sono quelli legati al settore del credito. E allora più 12,26% Monte dei Paschi di Siena, più 11,52% Mediobanca, molto bene anche Biper Banca, più 4,13%, scusate, mentre invece in negativo abbiamo Unicredit, meno 1,87%, e Intesa San Paolo, meno 1,75%. Questo per quanto riguarda dunque il FTSE MIB, e ancora bene sui titoli non legati strettamente al settore delle banche: ST Microelectronics più 5,51%, e male invece Avio e in questo caso anche Fincantieri, che perdono quasi entrambi il 2%. Legato al FTSE MIB, sempre molto interessante anche lo spread tra BTP e Bund. In questo momento la forchetta vale 77 punti, con un rendimento del decennale al 3,82%. Ultimo dato da dare in apertura di programma: il cambio euro su dollaro 1,153. Dunque, questo è un primo sguardo per quanto riguarda il FTSE MIB. Abbiamo detto che il risico bancario, ne parleremo ampiamente nella seconda parte della trasmissione. E dunque, cosa abbiamo scelto invece come altri temi di Focus Economia di oggi? Parleremo sicuramente dell'intelligenza artificiale, perché è un tema sul quale è tornato anche il presidente americano Trump, ventilando l'ingresso anche del governo in questo settore così importante. Invece poi, per quanto riguarda il nostro paese, parleremo dei giovani, di quanto sia importante il loro apporto alle imprese. Allora, un rapporto di Unioncamere dimostra, dati alla mano, che più giovani ci sono all'interno di un'impresa e più cresce il fatturato, più cresce la produttività. Dunque, questi i temi scelti oggi per Focus Economia. Direi di passare velocemente agli altri mercati.

E allora, prima di dare uno sguardo veloce ai mercati, dobbiamo andare velocemente a leggere questa agenzia, perché parliamo di difesa. Un'agenzia battuta pochi istanti fa dopo anni di preparativi. Il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito, secondo fonti governative tedesche. Il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sarebbero giunti alla conclusione comune che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Questa è una notizia molto importante e da mettere in relazione anche con quanto sta facendo invece l'Italia negli ultimi tempi. Sappiamo invece il progetto che coinvolge il nostro paese, il cosiddetto G-CAP, il caccia di ultima generazione, che vede l'Italia a fianco soprattutto di Giappone e Regno Unito, e dunque questo passo indietro della Germania e Francia sul caccia comune chissà che non apra le porte per l'ingresso di questi due importanti paesi nel progetto che vede coinvolto il nostro paese. Allora, come dicevo, facciamo un passo indietro e guardiamo velocemente i mercati internazionali, perché abbiamo detto che Milano gioca oggi una partita a sé, proprio perché è dominato dal cosiddetto risico bancario. Ma cosa è successo sulle altre piazze internazionali? Allora, diciamo subito che i mercati asiatici questa mattina non hanno preso bene la chiusura di venerdì scorso, soprattutto di Wall Street, dove non sono andati bene i titoli tecnologici, tutto ciò che è legato all'intelligenza artificiale. Chissà che non abbia pesato anche l'ingresso, lo anticipavo, di Donald Trump a piedi uniti, laddove propone l'ingresso anche del governo americano nei grandi player a stelle e strisce che trattano l'intelligenza artificiale. Questo sommato al ritorno dei missili ieri tra Iran ed Israele ha portato Tokyo sicuramente a chiudere con un meno 3,85%, Hong Kong meno 1,22%. Queste le principali piazze asiatiche, ma un vero tonfo lo ha subito la Corea del Sud con l'indice Kospi, che ha perso quasi il 9%. Questo per dire come anche i mercati così lontani possano risentire del clima internazionale, soprattutto legato alle materie prime energetiche. Veniamo velocemente alle altre piazze europee, dove vediamo che Londra è sulla parità, Francoforte perde lo 0,35%, Parigi anch'esso è sulla parità, ora Wall Street, dove invece dopo una partenza sicuramente non a slancio vediamo un Dow Jones che guadagna lo 0,37%, Standard & Poor's 500 più 1,09%, il Nasdaq più 1,81%. Questo un primo sguardo ai mercati internazionali. Dicevamo, il FTSE MIB continua a crescere, più 0,70%, lo abbiamo visto in evidente spolvero i titoli legati al risico bancario. Veramente spicca il più 12,69% di Monte dei Paschi e di Siena. Prima di passare velocemente alle notizie, in breve ricordo il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ricordo anche la possibilità di seguirci in diretta sui principali canali social, il 246, il canale del digitale terrestre. Poi la squadra di oggi di Focus Economia vede in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Anna Riva, in redazione la super squadra composta da Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi che abbiamo detto abbastanza tutto per introdurre ai temi oggi di Focus Economia. Allora passiamo alle notizie in breve.

La cosa fantastica dell'economia è che veramente ogni giorno riteniamo fondamentali alcuni elementi che poi magari col passare delle settimane non diventano più tali o almeno lo rimangono per alcune ore. A che cosa mi riferisco? Che abbiamo passato settimane a concentrarci sull'andamento del petrolio, del gas, le ripercussioni su benzina e gasolio e allora l'attenzione ai decreti sulle accise, e ora nel giro di poche ore invece siamo diventati tutti esperti degli istituti di credito, il cosiddetto terzo polo, quanto potrà pesare anche a livello internazionale sul mercato del credito europeo soprattutto. Questo per dire che allora, come sempre, partiamo dalle materie prime, dove troviamo l'oro praticamente stabile a $4,320.7 l'oncia, mentre il petrolio vede un leggero guadagno, il WTI dello 0,64%, il Brent dell'1,24%, il primo raggiunge così i $91.12 al barile, il Brent raggiunge i $94.24 al barile. Importanti come non mai sempre ricordare i raffronti rispetto ai valori pre-guerra, e dunque ricorderete l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all'Iran il 27 febbraio. Il WTI era a $66 circa, il Brent a $72, dunque sì, c'è stata una crescita soprattutto le prime settimane, ma come analizzato più volte non vi è stata poi quell'esplosione del costo del petrolio come ci si poteva aspettare in altri tempi. E quali sono le ricadute di questi comunque incrementi del prezzo del petrolio? Allora, sempre affidandoci ai numeri dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, abbiamo oggi 8 giugno il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a €1,917 al litro per la benzina e €2,004 al litro per il gasolio. Mentre sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,014 per la benzina e di 2,090 euro litro per il gasolio. E su questo torneremo anche a valutare l'ultimo decreto ministeriale sulle accise. Tra breve faremo anche il punto su questo, perché anche questo elemento è del fine settimana. Prima mi premeva dare la valutazione del gas, che è pari a 49,8 euro al megawattora con uno più 2,6%. Per quanto riguarda sempre il petrolio, devo dire che è stato veramente un fine settimana importante, soprattutto perché erano chiusi i mercati, perché sennò avremmo visto chissà che cosa tra risico, tra nuovi lampi di guerra, e allora anche l'OPEC ha preso le sue decisioni e di fatto ha deciso un aumento delle quote di produzione per luglio. E nell'ambito del loro impegno collettivo per la stabilità del mercato petrolifero, 7 dei 21 paesi membri dell'organizzazione hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 188.000 barili al giorno per il mese di luglio. Dicevamo del taglio delle accise, questa volta il governo non ha fatto ricorso a un classico decreto, ne aveva, se non sbaglio, emessi 3. In questo caso invece ha agito attraverso un decreto ministeriale. Comunque il taglio, la proroga del taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio, e lo si legge logicamente nella Gazzetta Ufficiale per chi fosse amante del tema, e il taglio resta di 5 centesimi sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Quest'ultimo viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi, attuali nel senso fino a 2 giorni fa, erano 12,2 contando anche l'IVA, e a 5 centesimi, 6,1 centesimi con l'IVA.
Abbiamo visto come l'indice di Tokyo, il Nikkei, oggi abbia chiuso particolarmente negativamente, perché ha pesato anche un dato sul prodotto interno lordo buono sicuramente, ma non quanto poteva essere previsto dalle attese. Su questo interviene anche il fatto che il Giappone è molto dipendente dalle scorte petrolifere che arrivano dal Golfo Persico. E allora andiamo a leggere che la chiusura dello stretto di Hormuz accelera il riassetto della strategia energetica del Giappone, storicamente dipendente dal petrolio medio orientale. Tokyo ha infatti intensificato il ricorso a fornitori alternativi, con gli Stati Uniti tra i principali beneficiari del cambiamento. Secondo le stime, le esportazioni statunitensi di greggio verso il Giappone aumenteranno a giugno di oltre 8 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ora, non voglio fare dietrologie sulle motivazioni che hanno spinto logicamente gli Stati Uniti, lungi da me, sono completamente a fianco degli Stati Uniti, soprattutto in questa braccio di ferro nei confronti di un regime così dispotico come quello dell'Iran, ma sotto l'aspetto economico dobbiamo dire che l'economia americana si trova in una posizione di forza. Per quanto riguarda, parlo solamente del petrolio, e quest'ultima notizia che vi ho letto mi conferma il fatto che comunque nei momenti di crisi c'è chi perde, c'è chi guadagna. Sicuramente gli Stati Uniti, con la loro indipendenza energetica e la capacità di export del petrolio, stanno facendo affari, se tanto mi dà tanto che il Giappone addirittura aumenta l'importazione di greggio dagli Stati Uniti di ben 8 volte. Questo per quanto riguarda il discorso del petrolio, così come anche l'alluminio. Dunque, tutto il commercio internazionale è un po' penalizzato dalle ristrettezze anche della movimentistica via mare. E allora, per quanto riguarda l'alluminio, la crisi in Medio Oriente pesa sui costruttori di auto giapponesi. Il restringimento delle forniture di alluminio dal Medio Oriente continua a comprimere i margini dell'industria automobilistica giapponese, con ripercussioni attese almeno fino al prossimo biennio, e quanto segnala il quotidiano Nikkei. Sempre per il Giappone, le due principali compagnie aeree giapponesi, l'ANA e la JAL, verso rincari record a causa dunque proprio dei sovrapprezzi sul carburante. C'è tutta la partita sulla flessibilità europea, di cui abbiamo parlato anche le scorse settimane, quanto ha ottenuto l'Italia, i vincoli, il fatto che comunque i margini di movimento sono soprattutto sulle rinnovabili. Allora l'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette, tassare comunque meno l'elettricità a vantaggio di quella prodotta con le fonti rinnovabili. E tra l'altro, per quanto riguarda il nostro paese, vi sarebbero 23 miliardi per la produzione elettrica da rinnovabili. In questo caso non è così in generale, ma l'esecutivo UE precisa che il programma finanzierà la realizzazione di nuovi impianti eolici onshore, solari, idroelettrici alimentati a biogas per un valore di 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 48% dell'attuale capacità installata da rinnovabili in Italia. Gli aiuti saranno concessi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza della durata di 20 anni. Le compagnie aeree, l'Unione Europea, c'è ferma opposizione all'estensione del sistema degli ETS, dunque sono un altro comparto così importante che va ad aggiungersi alle tante imprese, ai tanti settori che fanno impresa quotidianamente, che sono contrari a questa tassa sulla CO2. E veniamo al nostro paese. Ci stiamo avvicinando comunque alla pausa dedicata al meteo delle 17:30. Un'ultima notizia di economia internazionale: gli ordini di fabbrica tedesca

0: vincente proprio in questi anni del governo Meloni. Abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: E così dunque Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy, la terza in Puglia dopo quelle già avviate a Bari e Taranto, e rimanendo ad un centro di produzione così importante per la Puglia che è l'Ilva, sentiamo quanto ha detto sempre Urso sul futuro della ex Ilva.
0: È sicuramente la più difficile tra quelle tante purtroppo che abbiamo ereditato, in molte l'abbiamo risolte. Anche nel settore siderurgico, se le pensi al fatto che tornerà a produrre acciaio persino Piombino, quello che era il secondo polo siderurgico d'acciaio nel nostro paese, con gli accordi che abbiamo già sottoscritto con Metinvest e Danieli e con quelli che stiamo sottoscrivendo con gli indiani di Jindal. Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti.
1: Dunque l'ex Ilva per Urso, l'avvertenza più difficile che l'attuale esecutivo ha ereditato. Il ministro degli esteri Tajani, con delega al commercio, sottolinea invece i 700 miliardi di export dell'Italia entro il 2027. Abbiamo raggiunto il record di 643 miliardi e 700 miliardi restano l'obiettivo per il 2027. Questo contestualizza Tajani in un momento, soprattutto dell'ultimo anno, colpito dal fenomeno dei dazi che così tanta paura mettevano alle nostre imprese. Invece il Made in Italy ha saputo reggere in maniera eccellente. Un'ultime due o tre notizie da dare al volo. Abbiamo parlato dell'export dell'Italia. Per quanto riguarda invece l'export che potrebbe avere l'Unione Europea verso il Sud America, l'accordo commerciale UE-Mercosur può portare l'export agroalimentare italiano verso i 5 paesi del blocco sudamericano a 1,2 miliardi con una crescita del 155%, sono le stime del The European House Ambrosetti. Ed ancora cresce la spesa farmaceutica nel 2025 più 7,2%, e mentre invece il mercato dei veicoli industriali rimane stabile a maggio più 0,6%. Questo un po' le notizie in breve più interessanti della giornata. Direi allora di fermarci per quanto riguarda il meteo e poi il nostro primo approfondimento.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Kinto.

0: gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
4: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il besto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
2: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che diventa via via più instabile con temporali sparsi non solo sui settori alpini ma anche prealpini in tarda serata e nottata pure su pianure lombarde e venete. Sarà bel tempo altrove, domani soleggiato al centro-sud, instabilità con temporali sulle Alpi e in serata anche su prealpi e pianura padana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Focus Economia.

0: E ripartiamo parlando del mondo del lavoro, soprattutto dei giovani, perché l'invecchiamento della forza lavoro in Italia non è solo un'emergenza demografica, ma un freno alla competitività, alla produttività e alla transizione digitale e sostenibile delle imprese. Di fatto questo è un dato così importante, una fotografia che emerge dalle ultime analisi di Unioncamere e del suo centro studi Italia Carne sulla base di elaborazioni originali e da fonti istituzionali. Per fare una sintesi, si può dire che investire sui giovani, oltre ad essere una cosa buona e giusta, porta numeri alla mano, una crescita della produttività e del fatturato. Di tutto ciò però parliamo con il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. Buonasera, dottore.
1: Buonasera a lei.
0: Dunque, certamente, grazie, senza di loro non possiamo fare nulla. La vostra indagine, tra le tante, questa mi sembra più centrata che mai, Prete, perché veramente andiamo al di là, grazie sempre ai numeri degli slogan che siamo abituati a fare, io per primo, ovvero ben vengano più giovani sui posti di lavoro, ma non è solamente per far entrare i giovani, è perché i giovani con le loro caratteristiche hanno, e la loro preparazione indubbiamente, al passo con i tempi, portano, dati alla mano, un incremento della produttività e della competitività delle nostre aziende.
1: Assolutamente sì, e i numeri ce lo dicono. Siamo però in un contesto negativo, perché lei sa che noi abbiamo un calo demografico notevole e questo vuol dire meno giovani.
0: Sì.
1: Un dato negativo, le dico questo: negli ultimi 20 anni abbiamo avuto che gli over 50 occupati sono passati da poco più del 20% al 40%, e gli under 35 sono scesi dal 35% complessivo al 25%. Quindi perdiamo giovani, e i lavoratori che ci sono diventati sempre più anziani. A questo ovviamente poi c'è il tema che possiamo poi anche toccare, che è quello,
0: certo,
1: dei ragazzi che vanno all'estero, la famosa fuga dei cervelli. Però il dato che esprime invece la voglia delle imprese di avere giovani nell'ambito della loro azienda, e i numeri ci danno ragione, perché consideri che abbiamo delle situazioni che sono interessanti da leggere. La propensione all'innovazione cresce con l'età media degli occupati. Fino a 36 anni, età media degli occupati di un'azienda, c'è una forte propensione all'innovazione di processo. Fino alla media dei 42 anni c'è propensione all'innovazione di prodotto, da quel punto in poi si scarseggiano gli investimenti. Cioè, man mano che l'età media dei dipendenti dell'azienda supera i 42 anni, e quindi cresce l'età media,
0: certo,
1: diminuisce la vocazione agli investimenti in innovazione. E questo non è un dato,
0: è un dato evidente,
1: e
0: tra l'altro sempre con i vostri dati alla mano, vista la composizione attuale della forza lavoro, il risultato, e qui faccio riferimento a quello che lei diceva, è che il 60% delle imprese italiane ha già superato questa soglia anagrafica, e dunque
1: è evidente
0: che non c'è questa grande impulso ad innovare e ad aumentare la produttività e la competitività. Allora qui, come sempre, scatta la domanda d'obbligo, Prete, e cosa bisogna fare? Perché voi, logicamente, oltre a fotografare la situazione, fornite anche dei consigli alle istituzioni, a partire da questi, certo.
1: Il fenomeno del mismatch tocca i giovani, ma non solo i giovani, la carenza delle competenze, quindi una formazione più adeguata alle esigenze delle imprese. Ci sono vari strumenti, bisogna guardare alle lauree scientifiche, bisogna guardare agli ITS, agli istituti tecnologici superiori, perché quelli creano delle figure professionali di facile placement che possono occuparsi rapidamente. Ci sono però anche da tenere presente come trattenere i talenti, perché poi non è possibile che noi spendiamo cifre ragguardevoli per portare un ragazzo alla laurea, e che capisco bene che nella la generazione Erasmus vede l'Europa come la casa comune.
0: Sì.
1: E andare a fare esperienze è sicuramente significativo.
0: Positivo.
1: Però oggettivamente poi non rientrano. E lì i motivi sono fondamentalmente due. E poi l'abbiamo dimostrato anche in questa presentazione di questo rapporto sulle differenze salariali tra giovani neolaureati e soprattutto i giovani che poi crescono nell'ambito del lavoro. Il delta salariale, per esempio, tra Italia e Germania si raddoppia. Dopo 10 anni in Germania guadagni il doppio, in Italia molto meno del momento della partenza al lavoro. Fenomeno è questo, salari più bassi in Italia rispetto alla media europea e soprattutto un altro elemento che all'estero i giovani che meritano fanno carriera più velocemente.
0: Chiaro, chiaro. Quindi a parità di condizioni, immagino io, salari nettamente più bassi nel nostro paese, è questo un tema sul quale mi vorrei soffermare. Indubbiamente non c'è una bacchetta magica che possa permettere un aumento dei salari, perché inevitabilmente maggiori salari sono anche
1: produttività.
0: È figlio della produttività. Le imprese non è che possono mettere più soldi così esatto, da un giorno all'altro nelle buste paga. Dunque perdiamo giovani, è difficile far rientrare quelli che sono all'estero e c'è un problema di salari. Dovrebbe il tema essere guardato a 360 gradi, invece tante volte mi sembra che si puntino alcuni elementi, ma senza gli altri si fa ben poco.
1: Guardi, noi abbiamo anche stimato una cifra che è interessante, e che se rientrassero la metà delle persone che sono andate via negli ultimi 5 anni in Europa, recupereremo 12 miliardi di euro, mezzo punto di PIL, per dire.
0: Chiaro, quindi, chiaro, questo prete, mi scusi, importante. È un fenomeno che riguarda, immagino io, molto l'Italia e meno gli altri paesi europei.
1: Assolutamente sì, è come la crisi demografica in tutta Europa, però il paese che ha maggiore crisi demografica, che ha il problema più grande, è l'Italia. Siamo un paese che sta diventando più vecchio, ci avviciniamo ad avere tanti pensionati quanti lavoratori, ovviamente non è immediato questo pareggio,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: In prospettiva si tende a quel punto lì, e dall'altra parte non possiamo trascurare i nostri giovani, e soprattutto nel mezzogiorno, perché poi c'è un dato mezzogiorno che non è irrilevante.
0: Ecco quest'ultima 30 secondi, perché poi abbiamo un'ulteriore pausa, la dedichiamo proprio alla differenziazione geografica del nostro paese. Dunque queste caratteristiche che noi abbiamo messo in evidenza, prete, sono maggiormente visibili nel mezzogiorno?
1: Sì, e c'è anche un dato ancora peggiore sul mezzogiorno. I famosi NEET, quelli che non lavorano e non studiano, nel mezzogiorno sono circa 600.000, il resto del paese, centro-nord, poco più di 500.000. Però il mezzogiorno è un terzo della popolazione italiana e i NEET sono più della metà.
0: E quindi se consideriamo i NEET nel mezzogiorno più i giovani del mezzogiorno con la loro preparazione che vanno all'estero, si crea una miscela abbastanza esplosiva. Sì, in quel caso
1: bisogna trovare delle formule per trattenere i giovani, e soprattutto anche intanto le aziende devono trattenerli per non farli andare via, perché ormai sono diventate merce rara e ambita. È sbagliato come termine, ma
0: ci siamo capiti, non stiamo mercificando nulla, certo, assolutamente.
1: Assolutamente, non l'ho detto e poi mi sono
0: ripensato.
1: Però per dire che è un problema sicuramente molto serio, al quale bisogna stare con attenzione.
0: Chiaro,
1: poi
0: chiaro.
1: Per altri motivi, diciamo, sotto l'aspetto occupazionale, anche l'immigrazione va fatta in maniera regolata, con formazione a monte, perché è indiscutibile che il calo demografico sul breve ci metti una pezza solo con l'immigrazione regolata.
0: Chiaro, chiaro. Dunque un approccio che deve essere veramente globale, anche con la opportuna regolarizzazione degli extracomunitari, aggiungo io, possibilmente formati, che possano comunque dare una mano alla nostra economia. Grazie ad Andrea Prete, presidente di Union Camere, e ci fermiamo per ascoltare il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per interventi urgenti al fondo stradale tra Rovato e Ponte Oio in direzione Milano segnaliamo lunghe code. In questo tratto una corsia è chiusa al traffico. Sulla 12 Genova-Rosignano un incidente provoca incolonnamenti tra Recco e Chiavari in direzione Rosignano. Ci spostiamo in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa un altro incidente causa code tra Altopascio e Lucca per chi viaggia verso Pisa. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un veicolo in fiamme traffico bloccato e code tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, sempre per incidente, si registrano code tra il bivio per la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. E ancora per incidente si procede a rilento sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest direzione Canosa. A più tardi.
3: Focus Economia.

0: Fuzimib più 0,63% la chiusura, bene come dicevamo in apertura di programma tutti i titoli bancari. Anzi, mi correggo, non tutti, ma i principali coinvolti dal cosiddetto risico. Monte dei Paschi di Siena più 12,96, Mediobanca più 11,98, Biper Banca più 5,18, Unipol più 4,55. E qui andiamo a vedere velocemente gli altri titoli del settore, perché ecco, volevo trovare Intesa San Paolo, perde l'1,37%, questo per quanto riguarda Milano, Wall Street, tutti gli indici positivi, mentre il vecchio continente vede Londra sulla parità, abbiamo detto del FTSE MIB, mentre Londra e Parigi in questo momento sono in segno negativo e hanno effettivamente chiuso con segno negativo. Ma ora andiamo a parlare dell'importante settore dell'intelligenza artificiale e di ciò che vuole fare Trump.
1: Dietro la notizia.
0: E come sempre spazio questo che vede protagonista indietro la notizia Alessandro Plateroti, direttore editoriale di You Capital. Buonasera Alessandro.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie della partecipazione. Allora Alessandro, cerchiamo di unire un filo conduttore da venerdì scorso ad oggi. Le borse hanno visto una sofferenza, soprattutto su tutto ciò che circolava intorno all'intelligenza artificiale. Poi ci si è messo anche Trump a dire che non vedrebbe male un intervento anche, immagino io, lo interpreto così, del governo nel settore. Allora tu che conosci profondamente gli Stati Uniti, un paese così liberale, suona quasi strano sentire un presidente repubblicano che dice che il governo potrebbe entrare in un settore così redditizio e a grandissima crescita. Spiegaci.
2: Rispondo per gradi alla prima domanda, quello che tu mi chiedevi sul venerdì. Che cosa è successo?
0: Certo.
2: Sono aumentate le possibilità, anzi le chance, le probabilità di un aumento dei tassi di interesse anche da parte della Fed per effetto dell'inflazione. Questo perché fa cadere i titoli tecnologici? Perché sono altamente indebitati e la paura dei mercati finanziari è che la sbronza di debito fatta per costruire data center, per mettersi per le posizioni varie sull'alta tecnologia, beh, quello, c'è il paura che ci sia uno squilibrio finanziario forte e che molti possano andare in default sui prestiti che hanno preso. Quindi in questo caso non è un ridimensionamento dell'high tech da domanda, ma da timore di effetti finanziari per il rialzo dei tassi. Ma che cosa ha detto Trump? Guardate, gli interventi di Trump hanno sempre una logica molto di tempestività. Cadono i titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale, lui dice il governo considera di comprare. Ma è vero questo? E qui veniamo al dunque di questa storia. È vero, ma allo stesso tempo Trump ha nuovamente forzato le cose, perché in realtà ci sono già sul piatto 280 miliardi di dollari in finanziamenti attraverso il CHIPS Act del 2022, che lui ha cambiato proprio nel 2025, per consentire al governo americano di comprare azioni, quindi già può farlo e l'ha già fatto, poi vedremo come e dove, ma di comprare azioni e anche di convertire i prestiti che il governo americano fa al settore tecnologico, convertirli in azioni, nel caso in cui ci fossero difficoltà.
0: Chiaro.
2: Dove è successo questo? È successo in Intel, perché qui la gente si dimentica che Intel ha un investimento di 10 miliardi di dollari del governo americano nel proprio azionariato. Il governo americano è già il primo azionista di Intel, con circa il 10% del capitale. Fra l'altro, quando ha comprato le azioni, su iniziativa della Casa Bianca, hanno investito circa 30 miliardi, eccoli qua, 20 miliardi, sono 36 miliardi dell'investimento. E ci sono 26 miliardi di guadagno non realizzato già su quei titoli. Cioè, da quando il governo americano ha comprato, ha guadagnato 26 miliardi. Non solo, se andiamo a guardare l'elenco completo delle aziende che hanno già ricevuto finanziamenti convertibili in azioni, sono 32. In queste quali ci sono? Nvidia, IBM, AMD, come tutti i grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale e dell'high tech. Non solo. A questi investimenti che vi ho descritto, fatti come governo americano, ci dimentichiamo l'altra gamba, che è quella degli investimenti personali di Trump, quelli fatti per proprio conto. Beh, da quando è stato nominato presidente per la seconda volta, Trump ha investito personalmente, e ha dovuto dichiararlo, perché è un privilegio esecutivo che ha, ma devi dichiarare quello che fa. Sì. Per questo è emblematica questa vicenda. Che cosa ha comprato Trump? Pacchetti azionari di Nvidia, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Microsoft, Adobe, Oracle, Apple, Meta e Tesla. Cioè le stesse che adesso sta dicendo in cui vuole intervenire il governo americano. Da noi si chiamerebbe insider trading, però evidentemente...
0: Evidentemente funziona. Certo.
2: Esattamente, funziona così. Quindi qual è la morale? Non c'è niente di nuovo, è un programma già partito su cui lui sta investendo i propri soldi e facendo investire quelli del governo americano. Allora uno può chiedere, ma qual è la ratio? Quella personale del guadagno, è ovvio, vuole guadagnare su un trend che in questo caso è anche strategico per il governo americano. Allora, ma come prende la comunità finanziaria americana una politica del genere? E qui mi rilascio alla tua ultima domanda.
0: Sì,
2: la
0: sì.
2: Prende male, perché sta crescendo un malcontento molto forte all'interno del mondo delle imprese che non hanno beneficiato degli investimenti o dei prestiti, per dire stiamo diventando la Cina, cioè questo è un capitalismo di Stato.
0: Ed è questo, e neanche Alessandro, scusami, e neanche questo lo possiamo ammantare dietro al, come dicevi tu, a un fatto di sicurezza nazionale?
2: No, questo è puro speculazione personale sua, ma dall'altra parte è la convinzione trampiana che il governo deve controllare l'economia e la finanza. Ricordiamoci quello che ha fatto con la banca centrale.
0: Certo.
2: Cioè, lui, questo fa parte di una strategia tenaglia che si muove sui mercati finanziari e sul mercato delle grandi tecnologie. Il suo obiettivo, sempre dichiarato, era quello di fare l'hub dell'intelligenza artificiale in America, ha finanziato tra l'altro con il Chips Act, ha finanziato anche Samsung e i produttori asiatici, spingendoli dicendo io vi finanzio l'apertura degli stabilimenti in America.
0: Chiaro, chiaro.
2: Ma tutti Alessandro... i prestiti, sì, prego.
0: Certo.
2: Prego.
0: No, 30 secondi, quindi è esagerato parlare, come però ho letto, qualcuno parla ciclicamente di bolla relativa ai titoli dell'intelligenza artificiale, mettendo insieme tutto ciò che abbiamo detto.
2: Ma assolutamente sì, con l'avvertenza che ho detto prima. Attenzione, perché questa bolla è una bolla legata al debito che finora non ha contato nulla, nel senso che il mercato era tranquillo, ma con il rialzo dei tassi questa bolla rischia di esplodere. Quello
0: Perfetto.
2: Che abbiamo visto venerdì era legato esattamente a questo.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Plateroti, direttore editoriale di You Capital, e noi ci fermiamo per il GR delle 18.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
16: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
17: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzie nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
16: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 18.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Ballottaggi delle comunali. Nei capoluoghi è pareggio 3-3, affluenza al 52%, in calo di 8 punti. Meloni confermata la nostra forza. Scontro tra maggioranza e opposizione sul decreto lavoro e sulla commissione Covid. PD, 5 Stelle, AVS abbandonano i lavori per protesta. Nuova escalation tra Iran e Israele. Trump e entrambi fermino subito le armi. Israele valuta ma riprende a colpire villaggi nel sud del Libano. Un saluto dalla redazione di GR24 ad Alessandra Schepisi. In apertura ai risultati dei ballottaggi nei 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti. Nei 6 capoluoghi di provincia è pareggio 3-3 con il centrodestra che vince a Macerata, Lecco, Arezzo. Il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. L'affluenza è stata pari al 52%, quasi 8 punti in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, ha detto poco fa la Premier Meloni. Secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, con il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio, 50 sono al centrosinistra, 40 centrodestra, 28 un civico o espressione di altri partiti. E intanto scontro tra maggioranza e opposizione sul decreto lavoro e sulla commissione Covid.
1: Non partecipiamo oltre a questa finzione, a questa pantomima, abuso di potere sul Parlamento, ce ne andiamo. Le opposizioni lasciano così la commissione lavoro dove si discute il decreto primo maggio. A innescare lo scontro la Camera e la proposta della maggioranza di ampliare l'equivalenza tra contratti di lavoro, proposta che secondo le opposizioni sdogana i contratti pirata. Sulla norma era atteso il confronto in commissione con la ministra del lavoro Marina Calderone, ma la della ministra ha spinto PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra ad abbandonare i lavori della commissione. Lo scontro tra maggioranza e opposizione va scena anche in un'altra commissione, quella sull'inchiesta parlamentare sul Covid. Abbiamo abbandonato la commissione perché Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, scrivono in una nota PD, AVS e 5 Stelle. Il presidente, spiegano le opposizioni, ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. Da qui la richiesta di sconvocare le audizioni in programma senza ottenere risposta. Ma per Fratelli d'Italia la protesta è surreale perché la delega, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, è stata disposta all'unanimità per ben due volte dall'ufficio di presidenza della commissione, alla presenza degli stessi commissari delle minoranze. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora all'estero con la nuova escalation in Medio Oriente, facciamo il punto in questo servizio.
2: L'esercito di Netanyahu ferma gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Trump, ma non quelli sul Libano del Sud, dove raid contro la città di Tiro hanno provocato un morto e un ferito. 8 morti, tra cui un bambino, anche a Gaza, negli ultimi attacchi israeliani. L'IDF ha colpito meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione di quelli israeliani anche contro il Libano. In conferenza stampa poco fa Netanyahu ha parlato di diritto all'autodifesa. Pensavano di poter sparare dal Libano e dall'Iran contro di noi, ma non è successo e non succederà finché sarò io al comando, le parole del leader israeliano. La fragile tregua in vigore dall'8 aprile scorso è stata violata ieri con attacchi reciproci tra Iran e Israele dopo che l'IDF era tornato a bombardare Beirut. Le due parti smettano subito di spararsi, l'esortazione via social di Trump. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, fa sapere Teheran. Chiuse i voli civili, tutti gli aeroporti iraniani, non abbandoniamo né il campo di battaglia né i negoziati, ha riferito il presidente dell'Iran Pezeshkian, ribadendo che i diritti della nazione saranno difesi con forza. Minacciata un'escalation nel Mar Rosso a sostegno di Teheran dagli Houthi, il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che in caso Hezbollah risponda attaccando il nord Israele, l'IDF tornerà a bombardare Beirut. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, l'ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole del presidente russo Vladimir Putin in risposta alla dichiarazione di ieri dei leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Ucraina dei negoziati diretti con quello russo. Putin ha evidenziato le azioni che abbiamo visto dal regime di Kiev, compresi crimini terroristici contro i bambini, ha affermato il suo portavoce. E intanto sarà erogata entro fine mese la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 19, la linea torna Focus Economia.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
5: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
4: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Focus Economia.

0: Focus Economia di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta. Dicevo in apertura di programma, oggi un po' una tempesta perfetta per quanto riguarda i temi economici, perché siamo reduci da una domenica veramente unica sul fronte del cosiddetto risico bancario. A tutto ciò si è aggiunto poi la nuova crisi, la riapertura della crisi internazionale di fatto tra Iran ed Israele, che ha messo ulteriore benzina sul fuoco dei dubbi, dei tanti dubbi sui commerci internazionali, senza prendere in considerazione invece i risvolti puramente geopolitici e poi della guerra in se stessa, che non è questa la sede nella quale noi interveniamo. Dunque, ora apriamo, come preannunciato, questo spazio dedicato al riassetto, almeno al tentativo di riassetto del sistema del credito nel nostro paese. Andremo avanti sicuramente fino alla chiusura del programma, perché il tema è così importante che necessita del sufficiente tempo, e dunque abbiamo due ospiti con noi e inizio con il salutarli. Abbiamo Carlo Altomonte, professore associato di Economics presso l'Università Bocconi. Buonasera Altomonte.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie della sua partecipazione. Poi abbiamo Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Luca.
2: Buonasera, un saluto a chi ci ascolta.
0: Grazie Luca. Professore, parto da lei, una domanda così per entrare subito nel clima. A me ha sorpreso molto tutto ciò che è successo ieri, perché non seguo onestamente così completamente il settore. Questa è una domanda che poi estendo anche a Luca. Siete rimasti sospesi, sorpresi da quanto successo nella giornata di ieri, o invece era qualcosa che per gli esperti del settore era preventivabile, magari non il 7 giugno ma comunque prima o poi doveva accadere? Iniziamo con il professor Altomonte.
1: Allora, che MPS fosse una, diciamo, banca contendibile una volta che sia stata risanata era noto, e che fosse, diciamo, nel possibile orizzonte potenziale di Banco BPM era anche noto. È anche noto che MPS con dentro Mediobanca e quindi dentro Generali diventa ulteriormente interessante per diversi punti di vista, perché consente un'integrazione di tutta una serie di servizi che vanno dalla banca tradizionale alla banca d'affari, a poi ovviamente l'accesso al mercato del risparmio assicurativo garantito da Generali, che resta uno dei più grandi gruppi assicurativi del mondo. Certo. Forse ha stupito la velocità con cui all'annuncio di BPM Biper, che pure era uno dei possibili player interessati a MPS, abbia poi risposto immediatamente insieme a Banca Intesa. Ecco, forse questa velocità di reazione ha un po' stupito, però per il resto invece sapevamo che il risico era in movimento, ecco.
0: Chiaro. Luca, tu sei rimasto sorpreso o forse no, visto che comunque il Sole 24 Ore non è così chiaramente, ma chi, per i lettori più attenti nelle ultime settimane, comunque qualche segnale l'aveva mandato?
2: Diciamo che fosse in preparazione, insomma, un'operazione da parte di Intesa, quantomeno un interessamento a tutto il fronte Generali, questo, diciamo, che per gli addetti ai lavori era cosa abbastanza prevedibile e nota. La modalità con cui l'operazione di Intesa è stata poi portata alla luce, tipicamente ieri, nella giornata di ieri, con un CDA convocato d'urgenza, è il risultato della mossa di BPM, che ha voluto forse un po' scompaginare i piani proprio di Intesa San Paolo e ha inviato questa lettera. Certo. Questa lettera di intenti, che è un po' un'apertura, un tentativo di provare un matrimonio alla pari con una banca, Siena appunto, che fino ad oggi sembrava avere un po' tentennato in questo dialogo. Intesa invece, da parte sua, a questa operazione, a quanto risulta, ci lavorava da praticamente da inizio anno.
0: Quindi,
2: sotto,
0: chiaro,
2: traccia.
0: Certo.
2: E ha trovato in Unipol un supporto fondamentale, ovviamente, perché Unipol,
0: chiaro,
2: sarà la sponda ideale per questa operazione.
0: Quindi, per fare il punto, potremmo dire, Luca, che BPM, venuto a conoscenza che Intesa era lì lì per fare la sua mossa, di fatto l'ha anticipata. E nel farti questa domanda, se ci puoi fare veramente un recap delle ultime 24 ore.
2: Beh sì, diciamo che dovrebbe essere andata abbastanza così, nel senso che si sarebbero mossi proprio con un tentativo, insomma, di scompaginare i piani di quella che poteva essere un'operazione abbastanza disegnata, che infatti poi, vedendo i numeri prospettati, difficilmente poteva essere creata nel giro di qualche ora. Insomma, la mossa d'Intesa con Unipol è stata sicuramente creata con una gestazione molto lunga. Che cosa è che mette sul tavolo Intesa insieme a Unipol? Beh, la creazione ovviamente, insomma, di un operatore di una seconda banca in Europa per capitalizzazione, circa 126 miliardi, 20 milioni di clienti attivi per quasi 2.000 miliardi a tendere. Insomma, è un colosso vero e proprio che ovviamente oggi può giocare ovviamente una partita sul fronte europeo, ma soprattutto, ed è questo forse il vero obiettivo a tendere di Intesa San Paolo, è di stabilizzare l'azionariato di Generali, perché questo è il punto di caduta finale. Ricordiamo che Intesa, diciamo, spartirà la rete MPS in due parti, metà la prenderà lei e l'altra metà verrà appunto ceduta a Unipol. Ma nella parte che rimarrà in mano a Intesa ci sarà soprattutto questo 13,2%, che è il pacchetto detenuto da Mediobanca ovviamente in Generale. Quindi Intesa si garantisce un presidio importante, che a tendere ovviamente garantisce anche il mantenimento, insomma, del risparmio, della gestione dei titoli di Stato italiano. Pensiamo che cos'è il debito in una fase anche così delicata a livello geopolitico, insomma.
0: Certo, io vado a leggere, integrando poi quello che già era stato detto in giornata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze pochi istanti fa, alcune veramente dichiarazioni, ma brevissime, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che rispondendo a Repubblica, interpellato sull'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, di fatto ha detto chi paga di più, ovvero io lo interpreto in le parole del Ministro evidentemente come a dire sarà vincente chi paga di più in questa operazione che è scattata ieri. E poi Giorgetti ha aggiunto: io l'avevo già detto 3 mesi fa. Mentre il Ministero sempre dell'Economia, oggi in una dichiarazione più strutturata, aveva detto che il Ministero prende atto delle iniziative su Monte dei Paschi di Siena, di cui è stato informato, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Così dunque il Ministero ricorda cosa era Monte dei Paschi e cosa di fatto è Monte dei Paschi dopo l'uscita e il risanamento da parte del governo. Professore Altomonte, si poteva prevedere, e lo abbiamo già detto, che Monte dei Paschi fosse un boccone desiderato da tanti altri, ma in effetti l'obiettivo è più o meno nascosto, è quello di mettere le mani, ma in maniera così virtuale, su Generali, o effettivamente quello di creare un terzo polo del credito nel nostro paese?
1: Ma allora, che ci sia bisogno di una maggiore aggregazione a livello continentale da un punto di vista bancario è noto a tutti, e quindi la partita bancaria era una partita europea fino alla grande crisi finanziaria, con grandi gruppi di portata europea che erano stati creati, e poi questa partita si è in qualche modo arenata dopo la crisi finanziaria, perché i gruppi internazionali sono stati da un lato seppelliti di regolamentazione, giustamente, e poi resi molto più forti e solidi, e dall'altro però è stata anche in qualche modo segmentata la liquidità a livello nazionale, perché i dossier della Banking Union non è progredito abbastanza. Oggi che questo ha comportato che i grandi gruppi europei, che prima erano i primi del mondo, oggi siano più piccoli, dei grandi player internazionali, in particolare americani, o anche solo cinesi o giapponesi, invece c'è la necessità di andare avanti in questo percorso di integrazione. Quindi sicuramente benvenga, diciamo, un'operazione che porti all'aggregazione e alla crescita del settore, della dimensione del settore bancario, perché questo vuol dire più efficienza, minori costi, più investimenti sulla intelligenza artificiale, più produttività e quindi maggiori benefici per il paese. Ovviamente in questa partita c'è dentro il tema di generali. Generali non è necessariamente un player bancario, non lo è solo, perché ripeto, è uno dei più grossi gruppi assicurativi mondiali, ma strategicamente in un contesto geopolitico, e fa bene a citarlo, Generali ha dentro una gran parte del risparmio dei cittadini italiani insieme ai grandi gruppi bancari, e quindi quel risparmio, che è uno dei più alti al mondo, si vuole in qualche modo, me lo si faccia dire, tenere un po' in una dimensione di controllo nazionale. Questo secondo me purtroppo in questo contesto, in questo momento, ha senso. Quindi ci sta che da un lato ci sia un'integrazione con MPS, ma come ricordavo prima, MPS è diventata particolarmente appetibile già di per sé per le ragioni che dicevamo di aggregazione, ma adesso che ha dentro in pancia un pezzo che porterebbe al controllo dei generali, evidentemente lo è ancora di più.
0: Ora, andando sui numeri, i quali sono stati poi già ampiamente anticipati dal collega Luca Davi, ma io farei dire dalla stessa voce di Carlo Messina quali sono nello specifico i numeri dell'operazione. Ascoltiamo questo intervento.
3: Oggi pomeriggio parliamo insieme di questa operazione che abbiamo deciso di lanciare, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione ieri sera, e la banca con questa operazione prima di tutto si propone di creare valore per i propri azionisti. Questo è un punto chiave di questa transazione, cioè noi vogliamo realizzare un'operazione che crei valore per i nostri azionisti. È un'operazione sicuramente che ci consenta di superare quello che è sempre stato il limite degli ultimi anni che ha caratterizzato la banca, cioè quella di non poter realizzare delle operazioni nel nostro paese per una presenza molto capillare sul territorio che ci determina delle implicazioni dal punto di vista dell'antitrust. L'elemento qualificante di tutto questo è che si crea la seconda banca italiana, cioè con questa operazione che consente a Unipol di acquisire la componente significativa Monte Paschi di Siena fondendola con BPER, la dimensione della banca risultante diventa la seconda banca del nostro paese.
0: E dunque, forse non tutto, ma qualcosa si riesce a capire tra le righe dall'intervento di Messina, numero uno di Intesa. Luca, è prematuro poter valutare le due proposte sul tavolo, perché vedo che nessuno si sbilancia in queste ore, a parte i diretti interessati, oppure ce n'è una che è nettamente a tuo giudizio prevalente sull'altra?
2: Allora, diciamo anzitutto che MPS in questo momento sta tenendo un suo board che sta valutando, e probabilmente a breve usciranno con una valutazione di massima che realisticamente aprirà l'avvio di un percorso, insomma, di un processo ovviamente di valutazione che prenderà del tempo. Siamo ancora all'inizio, ma dobbiamo distinguere un attimo i piani, ed è importante dirlo, perché da un lato, che è quello di Intesa, c'è una vera e propria offerta. Un'offerta secondo il 102, e quindi è oggettivamente un'operazione fatta su carta, quindi con scambio di azioni e con un premio cash che ovviamente valorizza l'operazione, e a questo si riferiva forse anche lo stesso Giorgetti quando diceva chi offre di più. Sì. Dall'altra parte invece abbiamo una lettera di intenti, un'apertura, ecco, di una volontà di dialogo da parte di Banco BPM nei confronti di MPS per un possibile matrimonio alla pari. Non siamo di fronte quindi a una offerta vera e propria, è una, sicuramente un avvio, ecco, di un percorso che poi dovrà trovare una vera messa in pratica e ovviamente con dettagli eventuali. Diciamo anche una cosa, che Intesa, mettendo sul tavolo un pacchetto diciamo sonante di contanti, in qualche modo costringe il competitor BPM a fare quantomeno altrettanto, ma comunque a superare questa offerta. E qua si entra ovviamente in un territorio tutto da esplorare per BPM, perché dovrà fare bene i suoi conti e capire se soprattutto il primo azionista, che è il Crédit Agricole, vorrà eventualmente rimettere mano alle tasche per ovviamente superare l'offerta di Intesa San Paolo. E da qua ovviamente nascono tutte le valutazioni che si possono fare a livello finanziario di potenziali alternative. Ovviamente si guarda a potenziali altri attori, si pensa ovviamente anzitutto a Unicredit, che dovrà a suo modo vedere se eventualmente tornare o meno sul luogo del delitto, perché ricordiamoci che Unicredit MPS l'ha guardata per lungo tempo, insomma ha trattato con lo Stato prima poi di uscire di scena e quell'operazione non l'ha portata più avanti, quindi, e nel contempo Unicredit è impegnata, sappiamo, sul fronte tedesco
0: commercio.
2: Quindi insomma sono tante le variabili, siamo al punto zero, c'è un'offerta, da quella di Intesa, e da qua si dovrà iniziare ovviamente a valutare, a fare tutte le considerazioni del caso.
0: Professor Altomonte, logicamente queste operazioni non possono avvenire senza che anche indirettamente chi deve decidere, io mi riferisco al governo, sappia. Lo stesso Ministero dell'Economia ha detto siamo stati informati, ma lei pensa che sia stata un'operazione, un atteggiamento di passività da parte del governo, quindi siamo stati informati, fate quello che volete, o in generale, siccome c'erano già state polemiche a suo tempo su BPM, sull'appartenenza più o meno politica di BPM ad un certo riferimento politico, che anche questa volta ci siano dei progetti della politica sul settore bancario italiano, o siamo veramente affidati al mercato questa volta?
1: Ma allora, io tenderei ad escludere in questa circostanza, diciamo, la lettura politica, anche perché poi il Ministero questa volta, diversamente rispetto a quanto è successo anche solo qualche mese fa, ha evidentemente e correttamente, a mio avviso, lasciato spazio a quella che è la libera concorrenza tra player bancari, e quindi vinca il migliore, quindi vinca l'offerta migliore che gli azionisti vorranno sottoscrivere, che è sempre una buona regola in generale.
0: Certo.
1: E a mio avviso però tornerei sul punto geopolitico. È ovvio che il governo si sente un po' più tranquillo con un'offerta del principale gruppo bancario del paese, che di fatto poi l'istituzione che ha la maggiore raccolta del risparmio degli italiani e che si avvicina a Generali, rispetto a un'offerta di un gruppo che ha, lo ricordavate prima, come suo primo azionista un gruppo francese, e che già in passato rispetto ai Generali collabora con Natixis, che è stata in passato, diciamo, oggetto di possibili ipotesi di lavoro congiunto con Generali, con la gestione quindi di un risparmio italiano nelle mani francesi. Io, se fossi appunto dal punto di vista del governo, mi sentirei un po' più tranquillo oggettivamente con l'ipotesi, se teniamo conto, ripeto, che la variabile geopolitica possa avere un peso, in questo caso è evidente che un'offerta non è pari all'altra.
0: Luca, 30 secondi, se ci ricordi brevemente, che siamo in chiusura, qual è la tempistica che dobbiamo aspettarci nelle prossime ore di tutta la vicenda? Dicevamo dovrebbe uscire qualcosa di MPS e poi i prossimi giorni?
2: Beh, ci sarà tempo ovviamente per la pubblicazione del prospetto e ci saranno soprattutto tutte le autorizzazioni regolamentari, perché qua ricordiamo un ruolo importante lo dovrà rivestire l'antitrust, che dovrà sostanzialmente ratificare o chiedere dei correttivi rispetto alla proposta fatta da Intesa.

0: come spera, forse già entro la fine dell'anno potremmo assistere alla conclusione dell'OPS. Bene. E quindi con il via libera di fatto all'operazione. Ovviamente. Perfetto. Questo è nei piani di Intesa.
1: E come si dice in questi casi, staremo a vedere. Grazie ai nostri ospiti, è un tema così ampio che sicuramente sarà oggetto anche domani di Focus Economia. Tornerà alla conduzione Sebastiano Barisoni, grazie in regia ad Alessandro Chiappini, ad Anna Riva, in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa, brevissimo La Zanzara, un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
4: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
7: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
8: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
9: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
8: Ma non fanno solo prodotti in legno.
9: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
16: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
15: Ormesani.com.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%. Questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'Istituto Senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà.

0: È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
6: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
9: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Chi è?
12: La zanzara, come vi chiamiamo? Chi è?
11: La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
12: Come ancora c'è la zanzara?
13: Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
11: Parenzo.

0: Giuseppe, io sono sconcertato. Sono sconcertato perché noi in questa trasmissione, ma e non solo, sentiamo che a David vengono dette un po' di tutte le parole, eccetera, eccetera. Io ho fatto un commento nel luglio 2025 dove l'ho chiamato pagliaccio di sinistra, che non mi sembra un insulto così grave, non mi sono trovato una diffida e messa in mora.
1: Può essere,
0: e adesso non so come comportarmi, perché ho mandato anche una lettera di scusa. Ma che cos'è sta roba qui? Mi sono scusato.
1: Non allora, seguo
0: Fabrizio
1: queste cose.
0: Risulta che il mandante sia David Parenzo. Scusate,
2: eh. Fabrizio, bravissimo.
1: Bene, amico mio, non lo so.
3: Parenzo? Ascoltami, mi arriva un tale avviso bonario, sai come lo chiama? L'avviso bonario.
2: Non è un avviso bonario, è una lettera che secondo me è una mezza lettera.
3: Fermo, te lo dico io, bella. 2500 euro la richiesta.
2: Un classico, sì, un classico.
3: Te l'hanno scoperto tutti, giochino. Tata cazzo violato, mi fare incazzare.
2: Che cos'è che hai scritto? Spiegami, che quale sarebbe l'insulto che avresti fatto?
3: Allora, senti che insulto, parlavano della moglie di Parenzo. E io scrissi, ridendo, mi piacerebbe sapere cosa ci ha trovato in un coglione del genere.
2: Ah, questa è la frase. Questa è la frase.
3: Sì, giuro.
1: Si becca.
2: Questa è la frase. Dai ragazzi, su.
4: È bravo il tigre che a forza di mandare letterine si sta facendo il bel gruzzoletto per farsi le vacanze estive. Ovviamente, giustamente, ha bisogno, avendo quattro figli. Vai tigre, combatti!

mentre la politica si occupa di cazzate, c'è una data che voglio che tutti voi tenete bene in mente, tenete bene in testa. Voglio che vi ricordate e stampate sul vostro calendario, segnate sul vostro calendario questa data. Mancano 37 giorni, 37 giorni a una data probabilmente nefasta. Il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Ricordatevi, saremo ancora in onda. Il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Lo dice Mario Roggero. Lo dice Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, Piemonte, che uccise due rapinatori dopo che questi rapinatori avevano dato l'assalto alla sua gioielleria. Ho agito solo per salvare la mia famiglia. Credo nella giustizia, ma adesso i parenti dei banditi mi chiedono 3 milioni. Questo signore che non ha fatto un cazzo a nessuno, non ha fatto niente a nessuno, fino a quel momento naturalmente, fedina penale immacolata, preso d'assalto da banditi e da criminali, ha seccato due persone. Lo Stato lo tratta da assassino. Il 15 luglio molto probabilmente andrà in galera fino a 90 anni. Questo è lo scandalo. Chiedono fino a 3 milioni. Chiedono fino a 3 milioni di danni. Lo Stato, i parenti, lo Stato non si vergogna di mandare in galera un signore del genere?

0: una figuraccia pazzesca, si potrebbe dire una figura di merda colossale da parte di un sindaco, il sindaco di Modena, il quale ha portato un signore, anzi no, ha presenziato alla lezione, chiamiamola così, io lo chiamo indottrinamento di alcuni bambini in una scuola di Modena, Si dà il caso che questa persona era indagato nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. Indagato per terrorismo. C'era anche il sindaco di Modena che ha detto che non lo conosceva davanti a 300
1: molto
0: bambini
1: grave.
0: Delle elementari.
1: Molto grave.
0: Si chiama indottrinamento. Naturalmente parlavano di Free Palestine e cose di questo tipo. Una cosa
1: molto
0: incredibile.
1: Grave.
0: Una cosa incredibile. Avete rotto il cazzo con questa roba di politica a scuola di qualsiasi
1: molto
0: tipo.
1: Grave.
0: Di qualsiasi
1: molto
0: tipo.
1: Grave.
0: Di qualsiasi tipo. Con Free Palestine a scuola e anche
1: molto
0: con
1: grave.
0: La. E anche con l'educazione affettiva, che non c'entra niente. I bambini devono imparare la matematica, l'italiano, non come ci si bacia e nemmeno Free Palestine.
2: Sì, però
0: Mao, cazzo. Leggo che dalle parti di Legnano un sindaco vuole dare provocatoriamente, vuole tassare di 20 euro le famiglie che non fanno figli perché ci sono più cani, più animali che figli, cioè chi ha un cane, un gatto eccetera viene tassato di 20 euro. Io capisco la provocazione, ma mi sembra una puttanata, c'è il diritto anche di non fare i figli. Avete rotto i coglioni con questa roba qua di fare i figli. C'è il diritto a non fare figli. Se uno vuole un cane, se uno vuole un gatto, io non ho né cani né gatti, figuriamoci, non è che può essere tassato perché non contribuisce allo sviluppo del pianeta o alla salvezza dell'Italia. C'è il cazzo di diritto a non fare figli, come c'è il diritto, ovviamente non c'è nessun diritto ad averli. Infine la cornacchia, ragazzi, la cornacchia, io non ne posso più. Cioè, voi vi rendete conto che un paese, Pordenone, è coinvolto in una polemica incredibile sulla cornacchia. Questa cornacchia è pericolosa, il comune la vuole abbattere, protestano gli animalisti, si blocca l'uccisione della cornacchia. Ragazzi, ma chi se ne sbatte della cornacchia? Chi se ne frega della cornacchia? Ma possiamo essere un paese, può essere bloccato dalla cornacchia? Si arrivi a una conclusione, abbattiamo sta cornacchia e non rompete il cazzo. Se è pericolosa, abbattiamolo, trasportiamola via velocemente, andasse in un'altra città, cazzo. Da Roma, Davide Parenzo, buonasera.
1: Allora, due cose molto gravi. La prima riguarda il caso di Modena, di questa persona accusata di terrorismo, portata a spiegare, portato dentro le stanze, le aule di una scuola.
0: Solo perché è propal. Quando ci vanno quelli dell'LGBTQ+, tu non protesti. Questo è il punto.
1: È un fatto di una gravità inaudita. Inaudita.
0: Se uno fosse andato lì a dire viva Israele, che cosa avresti detto?
1: Come?
0: Se uno avesse detto viva Israele,
1: viva la grande democrazia israeliana, quello sarebbe stato un dato di fatto inequivocabile. Portare una persona accusata di terrorismo all'interno di una scuola è una cosa gravissima. Gravissima, va commissariata la scuola.
0: Digli al sindaco di Modena che è andato lì a presenziare e dice che non sapeva chi fosse quello.
1: Vanno mandati. Grave, perché tu devi sapere, quando qualcuno viene a casa mia, io mi informo di chi viene. Ieri sera è venuto a casa mia il direttore Cerasa. Abbiamo cenato, non è un terrorista, è il direttore del Foglio. Quindi io so chi viene a casa mia. Siccome io so chi viene a casa mia, è venuto il direttore Cerasa, è venuto un altro caro amico del Corriere della Sera. Abbiamo fatto una cena. Bene, io so chi viene a casa mia. Il sindaco può non sapere chi va dentro una scuola? No, molto molto molto molto molto grave. Sindaco di Modena già una volta ha preso una scuffia dalla signora albanese, quindi mi pare che ci sono due casi, c'è una palestinizzazione di Modena sostanzialmente. Modena è stata, no, che palle voi della regia del cazzo, è stata sostanzialmente palestinizzata Modena, perché due casi su due, scusa, l'albanese che prende a sberle il sindaco e poi il sindaco che cade nella trappola di questi propal, non se ne può più. Non
0: Vabbè,
1: se ne
0: dunque?
1: Può più. Secondo, se no, dunque va commissariata la scuola e mandate gli ispettori. Secondo, un caso molto grave di accuse di violenza sessuale al Senato è indagato un senatore di Forza Italia.
0: Un anno dopo.
1: Io non so come sono andate le cose, sono garantista e posso anche dire che effettivamente è una cosa difficile da dimostrare. Ma su una cosa non posso transigere. E tu non ne hai fatto caso.
0: Che cosa?
1: Il senatore Silvestro di Forza Italia, intervistato,
0: ha detto: io sono un bel ragazzo, la signora un po' meno. Ragazzo,
1: allora, se tu sei in qualche modo indagato con un'accusa, ecco appunto, però tu non l'hai detto.
0: Sì.
1: Allora, io non so come andrà a finire, e mi auguro che ovviamente non sia accaduto niente. E
0: come
1: che sia
0: fai
1: tutto
0: a dimostrare il contrario? Me lo spieghi come fai a dimostrare il contrario?
1: So,
0: se uno dice un anno dopo mi hai molestata, quello mi ha molestato dentro uno studio. Come fai a dimostrare il contrario? Spiegami.
1: Non lo so.
0: Dimmi come fai a dimostrare il contrario. Che sei ormai accusato, perché questo senatore qua viene accusato con interviste.
1: Ma io ho parlato di un'altra cosa. Tu non hai parlato di questo. Io ho parlato di un'altra cosa. Io ho detto che l'intervista che questo senatore ha fatto, una volta che è uscita la notizia, è di cattivissimo gusto.
0: Sì, va bene,
1: perché anziché starsene zitto, ha detto sostanzialmente che lui è un figo e che questa signora qui
0: un po' meno, diciamo, un po' meno. Non dico un cesso, ma insomma, una signora
1: grave. Non entro nel merito delle accuse che sono molto difficili da dimostrare. Non entro
0: sì,
1: nel
0: ma
1: merito.
0: Questo
1: non
0: viene già massacrato. Questo viene già massacrato perché viene considerato una specie di molestatore.
1: Ma io ho fatto un commento sulla notizia. Vabbè. Non mi interessa tutti gli addendum che metti tu.
0: Oh, la signora Rula Gebreal.
1: Tu cosa?
0: La signora Rula Gebreal. Molto bene.
1: Non mi interessa.
0: Senti questa cosa qua. Senti, ci mettono dentro anche Auschwitz. Senti.
2: Secondo il New York Times è stata usata una bomba a Gaza nel 2024 Gaza, sì. Che ha fatto evaporare completamente il quartiere intero di Gaza, in cui sono spariti dopo la caduta di questa bomba 3.000 persone. Si trovava nulla tranne le pelle e qualche osso.
1: Sì, 4.000 persone.
2: Per farti capire, se stanno usando
0: Auschwitz, dice Auschwitz.
2: Perché Auschwitz non è soltanto Auschwitz? Mettere nei forni. Auschwitz è le bombe che vengono usate contro i palestinesi, che decapitano i bambini e fanno evaporare, sparire una comunità intera.
1: Evaporare, sì, va bene.
0: Allora, secondo la Gebreal e Santoro,
1: non voglio bambini evaporati.
0: Metodi da Auschwitz. Senti la regia. Senti la regia, questa è la regia.
1: Bambini evaporati.
0: Questo dicono, accusali di antisemitismo perché evocano Auschwitz. Dicono che ci sono le prove di bambini evaporati, dicono loro.
1: Fregnaccioni.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati. Sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, a causa di un camion andato a fuoco, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona. Sono presenti lunghe code all'interno del tratto chiuso e sul tratto precedente tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi. In Toscana segnaliamo due diversi incidenti con conseguenti code sulla 11 Firenze-Pisa tra Altopascio e Lucca e tra Prato Est e Prato Ovest, in entrambi i casi in direzione Pisa. Siamo in Liguria, sempre per incidente, si viaggia incolonnati tra Recco e Chiavari verso Rosignano, mentre sulla 4 Torino-Trieste si verificano ancora code per ripristino fondo stradale tra Rovato e Ponteoglio verso Milano e tra Desenzano e Sirmione per chi viaggia verso Venezia a causa di materiali dispersi. È tutto, buon viaggio!
3: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Sono veleno!
2: Lorenzo, Zero Calcare non lo sopporto assolutamente, la penso in modo totalmente diverso da lui, ma te col metodo della letterina sei proprio quello che vuole alzare due spicci, no?
3: Cioè, fatemi capire, Parenzo, brutto come la fame, nano, c'ha le occhiaie che fanno a gara con la panza per decidere chi è più grosso tra i due. Sono più grosso io, no, sono più grosso io, Tutto così si permette di prendere per il culo gli altri sull'aspetto fisico. Incredibile, incredibile veramente. Anticipo già la sua risposta. Parenzo, querela sta minchia, querela sta minchia. E tra l'altro io ce l'ho pure sana, te c'hai pure la minchia, monca.

0: Allora, io ho sentito, ragazzi, delle frasi incredibili al Gay Pride di Torino, delle frasi incredibili, incredibili. Per esempio, c'è un signore che ballava sul carro del Pride a petto nudo, per carità di Dio, si può ballare anche a petto nudo, non sarò io a dare lezioni di bon ton, assolutamente, che collegava il Pride al veganesimo, ti giuro. Il Pride al veganesimo.
1: Ma che ce ne frega a noi?
0: Ragazzi, dai, su. Ma una cosa pazzesca, dai. Ma una cosa pazzesca. Senti che diceva questo qua, senti.
2: Chiunque sia al Pride oggi e non è vegano, dal mio punto di vista è nel posto sbagliato. La verità è che siamo tutti contrari alla violenza e allo sfruttamento, finché non si tira in ballo il veganismo. Allora qualche violenza diventa subito accettabile, quella che ci permette di non rinunciare a un sapore, a una consistenza che amiamo.
0: Siamo tutti contrari, questa è una specie di briganti sul carro del Pride, siamo tutti contrari alla violenza, tranne quando bisogna assaporare qualche cosa. Ancora, continua, questo lo vorrei qui in studio, questo signore qua, senti, a ballare qui sopra.
2: Ma un piacere di 5 minuti vale l'uccisione e la tortura di un essere innocente? Lascio a voi la risposta. Essere vegani dovrebbe essere la base morale da cui partire, perché non c'è nessuna differenza eticamente significativa tra umani e animali tale da giustificare il massacro sistematico, la riduzione in schiavitù e la tortura di questi ultimi.
0: Beh, io lo trovo una meraviglia, ragazzi, non sentivo queste cose da tempo. Questo signore dice che la violenza... Ma la cosa... Senti ancora.
1: Ma bellissimo.
2: E chiunque venga a cagarmi il cazzo con frasi come "ma è la natura, è il cerchio della vita, è Mufasa e Simba", gli rispondo che noi froci dovremmo aver
0: noi
2: imparato
0: froci.
2: Quanto era coglioni affermare che un determinato comportamento è contro natura, per un semplice motivo: perché la natura non è mai una bussola morale. Noi non siamo animali selvaggi, abbiamo discernimento e libero arbitrio, e possiamo e dobbiamo allineare i nostri valori alle nostre azioni.
0: Bellissimo. Poi perché non dice froci in maniera capito, tutto intero, dice froci, bellissimo, froci. Froci, perché froci
1: è
0: maschile.
1: Come gli pare, che
0: è maschile. No, ma senti questa cosa qua, senti questa super cazzo, senti.
2: Oggi sono qui per un Pride antispecista, oltre che antirazzista, anticapitalista e antifascista, dalla parte dei più deboli, degli indifesi, e quindi anche dalla parte degli animali che vi infilate nel vostro orifizio buccale.
0: Bah, il Pride antispecista, antirazzista,
1: meno
0: anticapitalista, antifascista.
1: Israele. Meno Beh, male che non ha citato Israele.
0: Sì, ma non è che si va molto lontani,
1: no,
0: eh. Non è che si va molto lontani, non ti preoccupare.
1: Elenco, dico, per
0: non
1: fortuna,
0: credo, non credo, non credo. Cioè, sarà sicuramente propal, 100%, posso dirti, è molto probabile.
1: Questo non c'è dubbio, ma
0: è
1: per
0: molto
1: fortuna
0: probabile.
1: Nel suo lungo e dotto elenco non ha citato l'amico dottor Benjamin, detto Bibi.
0: Allora, senti questa anti-vannacciano che dice chi ama Vannacci è peggio della feccia dell'umanità, il peggio della feccia dell'umanità. Questo qua si chiama Begna.
1: Questo è un po' troppo.
0: Senti.
3: Lo sapete che siete veramente degli analfabeti, voi che amate tanto Vannacci, che siete proprio il peggio della feccia dell'umanità.
0: Il peggio della feccia dell'umanità è la riduzione a mostro di Vannacci. Come c'è la riduzione a mostro ogni tanto della zanzara? Ti faccio notare che Everybody Viva il Duce è arrivata nella televisione mainstream durante una puntata della trasmissione di Gramellini, come al solito, come ti sbagli, e il signor Gramellini ha fatto vedere al dottor Giannini
1: sì, bello,
0: alle medie,
1: è una bellissima, fa un grande ascolto,
0: sì, vabbè, ma quello me ne sbatti i coglioni,
1: io lo guardo tutti i sabati
0: il
1: sera,
0: dottor Gramellini sabati. Ha pronunciato queste parole, senti.
1: Benissimo,
4: si può assistere a spettacolini come questo durante la festa di Radio 24. È partito un coretto nostalgico con Giuseppe Cruciani, il conduttore della Zanzara, nei panni del direttore d'orchestra. Guardate,
1: è vero.

0: Beh, è fattuale fino
1: aspetta,
0: a qua.
1: Aspetta, aspetta, aspetta.
2: Ecco, poi come dice, ma ironia, gogliardia.
3: Sì, fino a un certo punto, nel
2: a
3: senso
2: un certo
3: che
2: effetto.
3: Umberto Eco non per caso Umberto ha coniato la formula del fascismo eterno. No, questi Umberto erano ragazzi. Sicuramente c'era una componente goliardica. Attenzione, qui il grande equivoco che molto spesso anche la Presidente del Consiglio e i suoi cortigiani rilanciano a chi critica. Nessuno pensa che ci siano le camicie nere pronte alle porte di Roma a marciare sulla capitale. Il tema non è questo. I nuovi fascismi hanno mille forme e mille facce diverse rispetto a quelle che conoscemmo durante la dittatura.
1: Sì, appunto, uno dei fascismi era sicuramente uno dei pochissimi che io conosco, era incarnato da quelli che consideravano chi non si vaccinava un traditore della patria, primo. Chi ha messo dentro la green card, o come cazzo si chiamava, il green pass, che era una carognata, quelli erano fascisti, ha ragione Giannini.
0: Hanno salvato
1: Massimo
0: un sacco
1: da Roma, no, era una cosa fascista, Massimo da Roma.
0: Salvate un sacco di vite, green pass.
1: Ma non diciamo cazzate, Massimo da Roma, non è servito un cazzo.
0: Il green pass.
1: Sì, dimmi.
4: Adeficiente,
1: dimmi.
4: Adeficiente, guardate bene la sola delle scarpe, che stavolta la merda acciaccata è quella dell'elefante. A David, questo mo denunciamo per esercizio abusivo della professione medica, in piena correità con quel fenomeno di Red Ronnie.
1: Ma perché io cosa?
4: Ho perso mio padre e mia madre per educarci nomi di merda.
1: E che
4: tu l'altro giorno ti sei messo a vallare a supportare le stronzate che quel fenomeno da baraccone con la preghiera home ha tirato fuori, dicendo che
0: bravissimo,
4: i tumori possono guarire pure con la preghiera home, e tu gli
0: che
4: hai dato pure ragione.
0: No,
4: hai detto
0: la
4: sono
0: gente
4: d'accordo, home senta la vibrazione.
0: Bravo.
4: Ma che cazzo devi vibrazione, senti, ma tu lo sai che ci stanno 2 milioni di persone,
0: bravo,
4: no David,
0: certo.
4: C'è sta gente che sta a morire dentro i letti d'ospedale alle 6:35,
0: vergogna,
4: di cazzo. Ma chiamalo quel coglione e vedemo se c'è il coraggio da mostrarci davanti l'occhio quelli
1: ma
4: che
1: se quello salvati. Ma se quello vuole guarire con le vibrazioni, ma lascialo fare, no, ma che
4: ma
1: te ne frega a te,
4: ma lascialo là per cazzi tuoi, sei più seguito tu di lui, tu dai una cattiva immagine di sto cazzo di paese. Se dovesse scoppiare un'altra pandemia, tu devi andare a parcheggiare il culo dentro casa di Red Ronnie e te devi far curare da lui, perché probabilmente manco soffriresti di solitudine, che quello te fa
1: ma
4: trovare
1: Jerry Lewis,
4: Aretha Franklin, Stanley Kubrick,
1: ma che te ne frega,
4: stanno tutti là.
1: Ma perché ti dà fastidio il fatto che uno non si voglia curare con le medicine tradizionali,
4: perché,
1: ma con l'ommo, con le vibrazioni, che te ne frega?
4: Perché c'è gente che te sente, Giuseppe, le competenze servono. Tu 3 anni fa ci hai raccontato che te sei operato alla terza palla. Se durante il tragitto in sala operatoria ti avessero detto che ti operava Red Ronnie, tu col cazzo che ti saresti fatto operare con la terza palla. Adesso se giocavi col sciufolo, col cazzo che ci stavi a giocare.
1: Fermo là, fermo.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
17: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
18: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
19: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
18: Ormesani.com.
20: Adoro saltare da una pecca all'altra.
21: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
22: Spedisco 1000 pack una alla volta.
21: Io do la password delle caselle a tutti.
23: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
24: E dove andate quest'estate?
25: In Trentino, con i bambini.
24: Ah, vi piace camminare?
25: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
26: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
27: Le 19:02 minuti.
28: GR24, il sole 24 ore.
27: Stop ai bombardamenti al lancio di missili fra Israele e Iran, ma continuano gli attacchi verso il Libano. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Le elezioni amministrative si va verso un sostanziale pareggio 3-3 nei capoluoghi di provincia per i ballottaggi. Il caso Minetti, dopo la conferma della grazia, avviata negli Stati Uniti una causa da 250 milioni contro giornali e TV. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dalla complicata situazione in Medio Oriente.
29: L'esercito di Netanyahu ferma gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Trump, ma non quelli sul Libano del Sud, dove raid contro la città di Tiro hanno provocato un morto e un ferito. 8 morti, tra cui un bambino, anche a Gaza negli ultimi attacchi israeliani. L'IDF ha colpito meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione di quelli israeliani anche contro il Libano. In conferenza stampa poco fa Netanyahu ha parlato di diritto all'autodifesa. Pensavano di poter sparare dal Libano e dall'Iran contro di noi, ma non è successo e non succederà finché sarò io al comando, le parole del leader israeliano. La fragile tregua in vigore dall'8 aprile scorso è stata violata ieri con attacchi reciproci tra Iran e Israele dopo che l'IDF era tornato a bombardare Beirut. Le due parti smettano subito di spararsi, l'esortazione via social di Trump. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, fa sapere Teheran. Chiuse i voli civili, tutti gli aeroporti iraniani, non abbandoniamo né il campo di battaglia né i negoziati, ha riferito il presidente dell'Iran Pezeshkian, ribadendo che i diritti della nazione saranno difesi con forza. Minacciata un'escalation nel Mar Rosso a sostegno di Teheran dagli Houthi, il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che in caso Hezbollah risponda attaccando il nord Israele, l'IDF tornerà a bombardare Beirut. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Un altro vicolo cieco da cui non si riesce ad uscire, quello in cui si è infilata Mosca in Ucraina.
0: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Ujvari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da miliardi di euro per una caccia franco-tedesco è fallito. Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere Merz e il presidente francese Macron sono giunti alla conclusione che le aziende Dassault, francese, e Airbus, che è un consorzio di cui fa parte sia la Germania che la Francia, non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Veniamo all'Italia. Intesa San Paolo ha lanciato oggi un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che ieri Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari. I dettagli sono stati illustrati oggi dal numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
1: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
2: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
1: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: I soci cinesi di Pirelli non si rassegnano a rimanere fuori dal comando dell'azienda e aprono una battaglia legale contro il governo italiano. China National Tire and Rubber Corporation e Marco Polo International Italy, che fanno entrambe capo a Sinochem, il colosso industriale sotto il controllo diretto del governo della Repubblica Popolare Cinese, hanno fatto ricorso al TAR del Lazio contestando le ultime prescrizioni del governo italiano che li obbliga a non avere più di 3 rappresentanti in CDA e nessuno con ruoli esecutivi. Ed ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
3: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnani. Legnini, sostenuto dal campo largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta. Con 10 sindaci su 16 l'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
27: Intanto, da registrare lo scontro fra maggioranza e opposizione sul decreto lavoro e anche sulla commissione Covid.
4: Non partecipiamo oltre a questa finzione, a questa pantomima, abuso di potere sul Parlamento, ce ne andiamo. Le opposizioni lasciano così la Commissione Lavoro, dove si discute il decreto primo maggio. A innescare lo scontro, la Camera ha la proposta della maggioranza di ampliare l'equivalenza tra contratti di lavoro, proposta che secondo le opposizioni sdogana i contratti pirata. Sulla norma era atteso il confronto in Commissione con la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, ma l'assenza della Ministra ha spinto PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra ad abbandonare i lavori della commissione. Lo scontro tra maggioranza e opposizione va in scena anche in un'altra commissione, quella sull'inchiesta parlamentare sul Covid. Abbiamo abbandonato la commissione perché Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, scrivono in una nota PD AVS 5 Stelle. Il presidente, spiegano le opposizioni, ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. Da qui la richiesta di sconvocare le audizioni in programma senza ottenere risposta. Ma per Fratelli d'Italia la protesta è surreale, perché la delega, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, è stata disposta all'unanimità per ben due volte dall'ufficio di presidenza della commissione, alla presenza degli stessi commissari delle minoranze. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
27: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, a cui hanno partecipato diversi leader europei e la Presidente della Commissione von der Leyen. C'è la necessità di uno sforzo straordinario, sia a livello nazionale sia europeo, per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica, ha detto la Presidente del Consiglio. Occupiamoci adesso del caso Minetti. Dopo la conferma della grazia, la società Cipriani avvia negli Stati Uniti una causa milionaria contro giornali e TV italiane.
5: 250 milioni di dollari, questo è il risarcimento che gli avvocati della società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, chiedono alla società editoriale Il Fatto e alla RAI con la causa civile depositata alla Corte Distrettuale di New York. Con un documento di 43 pagine, la società, che parla di falsa denigrazione commerciale, denuncia di aver subito un danno commerciale in seguito alla diffusione di una serie di notizie false e sensazionali. Dai rapporti con Jeffrey Epstein ai contatti con il ministro della giustizia Nordio, dalle feste a base di sesso e droga nella residenza Cipriani in Uruguay, alle accuse sull'adozione e sul trattamento medico del figlio. Accuse che sapevano o avrebbero dovuto sapere, si legge nella denuncia, non sarebbero rimaste confinate alla reputazione personale, ma avrebbero immediatamente e direttamente danneggiato la reputazione commerciale, i rapporti finanziari e le prospettive economiche del gruppo Cipriani. Tra i danni citati, lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio parlamentare un anno fa. Indagato per tentata violenza privata anche il carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e successivamente ai fatti contestati avrebbe cercato di convincere la donna a non rivolgersi alle autorità. Il senatore respinge tutte le accuse. Resta in carcere Jefferson Smith Echevarra Verano, il 19enne peruviano fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, Il 22enne ha accoltellato la sera del 26 maggio scorso nella stazione Certosa di Milano da un gruppo di 17 giovanissimi. 8 gli indagati, altri in via di identificazione, mentre l'altro destinatario del fermo per omicidio è tuttora in fuga. Il 19enne in carcere da venerdì sera ha parlato di screzi e regolamento di conti tra gang, ma nega di aver ucciso lui la vittima. Per il tennis, appena concluso a Roland Garros, il tennis italiano guarda già a Wimbledon, riflettori puntati anche su Jannik Sinner, che oggi ha vissuto una giornata milanese molto particolare.
6: Gli esami non finiscono mai, soprattutto se sei il numero uno del tennis mondiale e sei uscito dal Roland Garros in modo a dir poco sorprendente, sciolto da una crisi psicofisica con un match già in tasca all'alba del torneo che avresti voluto vincere. E allora per Jannik Sinner è tempo di esami, sì, ma clinici, per la precisione al San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Obiettivo: capire le ragioni del crollo nella fornace della terra rossa parigina. Del resto, alle porte, dal 29 giugno, di esame ce n'è un altro, Wimbledon, con la sua erba che l'altoatesino lo scorso anno conquistò dopo un'epica finale contro Alcaraz. Se il programma definito verrà confermato, Sinner anticiperà il suo arrivo a Londra saltando i tornei di preparazione. Al Queens, che aspetta il clamoroso ritorno in campo nel doppio di Serena Williams a 44 anni e a 4 dal ritiro, si dovrebbe invece rivedere Musetti fermo dopo il KO a Roma. E ha sciolto le riserve anche Matteo Berrettini, ritiratosi a Parigi nel quarto di finale contro Arnaldi. Via social Berretto ha già fatto sapere che sta lavorando per ritrovare la condizione per quell'erba che nel 2021 lo vide cedere solo a Djokovic in finale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Abbiamo concluso, sono le 19:15 minuti, vi lasciamo alla Zanzara, il giornale radio torna alle 21.
28: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: La Zanzara.
12: Guaggiù, si volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure si volete mandare uno sfaccio i messaggi Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
13: E di palestra come si inviperisce? Si vanta, eh? Oh, io 8 giorni, l'ho tagliato 8 giorni, capito? C'è il risultato, però senza lo sbattimento. E vuoi convincere noi che abbiamo il cazzo normale a farlo diventare così? Eh no, più pulito, più prestazioni, si allunga, ma che se lo tagliasse lui. Io ho le mani sull'uccello, ma neanche, cioè proprio solo in casi estremi, e solo uomini. Se ne manda talmente tanto di quella cappella tolta, che guarda, l'avrà mummificata, una scatola di plastica con un po' di cotone, l'ha mummificata là dentro. Mamma mia, io l'ho avuto 8 giorni, ho avuto solo le fortune di questa cosa. Non lo sbattimento di andare sotto i ferri a una certa età per farti togliere la pelle all'uccello. Mamma, se ne vanta, si pavoleggia. Mamma mia, ho parecchio, proprio una merda.
14: GR24,
11: signor Raider di Bologna contro la circoncisione. Contro la circoncisione.
14: Non ho capito perché è tutta invidia la sua di un uomo che non può farla per ragioni di micro. Di micropenia.
11: Non è detentore di micropene. Sì. Come fai a dire che Raider di Bologna è detentore di micropene?
14: Per ragioni, lui non può fare alcun tipo di intervento per ragioni di micropenia, perché altrimenti non rimarrebbe nulla. Rimarrebbe una vaga, una, come dire, una testimonianza, uno straccetto appeso.
11: Allora, gingillo. Ilaria Salis ha deciso di aderire a Sinistra Italiana. Sì, finalmente, finalmente una grande chiarezza. Sinistra Italiana.
14: Se avesse aderito a Vannacci,
11: Sinistra Italiana, che è il partito di Fratoianni, ha nelle sue file persone condannate. Bellissimo, ma io lo trovo. Io lo trovo straordinaria questa cosa.
14: Ma l'hanno candidata, non c'è nessuna notizia.
11: Però aderisce al partito. Prima era semplicemente europarlamentare. Aderisce al partito. Oh, finalmente si potrà dire che la signora, che il partito di Fratoianni ospita persone con condanne. Con condanne, chiaro? Con condanne, loro dicono: eh beh, sì, l'occupazione, e beh, non so che cosa c'era di altro, dei petardi, non so che cosa, durante delle manifestazioni, non lo so. Delle persone condannate sono iscritte al partito di Fratoianni, si può dire, non saranno condanne gravi, no? Non saranno condanne gravi. A me non me ne frega nulla.
14: Sì, non vedo,
11: a me personalmente non me ne frega nulla. Cioè, ripeto, per me si può candidare chiunque. Chiunque, chiaro?
15: Ilaria Salis.
11: Alessandro da Roma, vai. Dimmi. No, anzi, Claudio da Roma, Claudio.
16: Claudio da Roma, oh.
11: Dimmi, Claudio.
16: Sì, sono io. Guarda, oh, mi devi passare Barisoni, perché no, non
11: Barisoni
16: è possibile.
11: Non c'è Barisoni.
16: Non, non è possibile, non è che Parenzo continui a chiedere soldi.
11: Sì, Barisoni,
16: per le
11: però non risponde.
16: È un provocatore.
11: Non risponde
16: di questo. È un provocatore. Mi ha chiesto i soldi pure a me.
14: Ma Barisoni non c'è.
11: Tutta.
16: Non è possibile. Questo è conflitto di interessi.
14: Lei?
16: Io voglio Barisoni. Date il Barisoni.
11: Questo è molto grave. Quello che fa Parenzo è molto grave. Quanto ti ha chiesto, dottor Parenzo, Claudio?
16: Mi ha chiesto, io non lo voglio far sapere, perché è una cosa brutta. E quindi Tamburini tanto sta sempre in accesso, quello delle donne.
11: Questo, vabbè, Massimo da Milano. Massimo da Milano. Massimo da Milano, dimmi Massimo, dimmi.
17: Volevo condividervi che quando sono le 6 e tutti se ne sono andati dall'ufficio, che rimango sempre solo io da solo, entro nel bagno delle donne, tutto pulito, tutto profumato, mi siedo sul water e la faccio lì quasi tutti i giorni, anche perché loro hanno il bidet e noi no, noi dei maschi, sporco.
11: Vabbè, tu ci vuoi comunicare, scusa, ci vuoi comunicare che tu vai a cagare nel bagno delle donne, questo ci stai dicendo?
17: Mi dà il senso della vita.
11: Grazie dell'informazione, grazie dell'informazione.
17: Un posto però che piacerebbe ancora di più cagare, ed è il bagno in suite nella casa di Parenzo. Quello sarebbe
11: Beppe da Modena, forza, Beppe da Modena.
16: Grande notizia!
11: Dimmi.
16: Grande notizia, mi è arrivato il tesserone con il posterone del Vannaccione e l'ho attaccato di fronte a quello del pelatone.
14: Così.
16: E tutto
14: e infatti
16: ciò
14: sono
16: mi
14: molto
16: provoca
14: simili.
16: Un'enorme erezione.
14: Ha fatto la poesia, ha fatto pensare il genio.
16: Ha fatto pure
14: la poesiola.
16: Dimmi.
14: Ha fatto la
16: poesiola, ha fatto. Dimmi, se un negro, caro, con una lista
14: nero,
16: di reati lunga così.
14: Nero, direi io.
16: Ed un, no, negro. Perché
11: vai,
16: un decreto di espulsione.
11: Sì.
16: Dopo due mesi di detenzione, a spese mie, viene rilasciato ed ora è libero di scorazzare. Viene rilasciato ed è ora, fammi parlare, ed ora è libero di scorazzare in giro senza documenti, anziché essere in Ghana a sbucciare delle cazzo di banane. Mi dici dov'è la deriva fascista? Dimmi dov'è la deriva fascista,
11: perché
16: non la vedo.
11: È una buona osservazione. Lui sta dicendo che un paese fascista, un paese che viene accusato dai sinistri di essere un paese autoritario, non libera un signore,
16: al contrario,
11: che dopo due mesi, era destinatario di un provvedimento di espulsione.
14: Nelle democrazie funziona che ci sono i giudici che decidono, e quindi sai, funziona così.
11: Sì, ho capito, non è questione di democrazia, che è un paese finito, un paese che non riesce a mandare in Ghana un signore.
14: Ci sono i poteri, ci sono i quelli che bilanciano il potere.
16: Che ferma i delinquenti, rompono il cazzo e chiedono 15-20 anni di reclusione, se non l'ergastolo. Sai qual è il problema? È che va tutto al contrario questo cazzo di paese, Parenzo. perché beh, questi qua nel tuo paese, forse... nel tuo paese, questi qua verrebbero presi a calci nel culo, o peggio qual ancora, ne verrebbe combinata la pena capitale. Porca di quella
18: gran puttana. Il mio paese è l'Italia, cosa dice?
19: Beh, non, non è Beppe da Modena, però a parte il fatto del poster di Mussolini, il poster del Duccio, vabbè, d'accordo.
16: Si guardano uno di fronte all'altro.
19: È un fascista di Modena, e va bene, ci sta, ci può stare, chi se ne frega. Noi siamo aperti a tutto, per carità. Noi pensiamo di poter ospitare qualsiasi persona fascista, non ce ne voglia Gramellini, non ce ne voglia dottor Giannini, non ce ne
16: voglia. Ma scusa un attimo, Cruciani, ma pretendere l'ordine, se pretende che non si delinqua, essere fascisti? Allora sì, cazzo, sono fascista nel midollo, porca di quella gran puttana.
19: Allora, ti avverto che è entrato dentro questa redazione, voglio annunciarlo, Urbi e Torbi.
16: Il negro?
19: Calma, è entrato in questa redazione il dottor Mimmo Blades. Devo dirti la verità, è transitato, è entrato dentro lo studio di Radio 24.
16: Devo dirti la verità.
18: È arrivato da Modena, da dove è arrivato?
19: È ingrassato moltissimo, è molto ingrassato.
16: Il negro che voleva il consumo,
19: diciamolo una volta la parola negro, che qualcuno ci può accusare di razzismo, sai come funziona oggi.
16: Resta lì
19: un attimo. Carlo da Roma. L'ho trovato ingrassato il dottor Blades. Ingrassato il dottor Blades. Non ha mangiato il fufu, gli hanno fatto mangiare delle brutte cose. Adesso rapidamente magari lo facciamo transitare per un attimo, per rispondere a questo ascoltatore, per un attimo prima dello showdown successivo. Risponderà Beppe da Modena e poi mi spiegherà perché è ingrassato così tanto. Si accomodi un attimo. Annunciamolo così, il dottor Mimmo Blades, un applauso, eccolo qui, dopo ti saluto. Okay. Signor Blades, intanto Carlo da Roma, mettiti tranquillamente la cosa. C'hai i pantaloni abbassati, che cazzo c'hai?
20: No, perché mi sono ingrassato, che ormai non va più la cintura.
19: Ho capito,
20: non si va più.
19: Cioè, non va più la cintura.
20: Non va più la cintura.
19: Come mai? Ma quando
20: perché mi hanno avvelenato, Parenzo. Mi hanno avvelenato con pasta, quindi adesso è il momento di fare dieta. Sono tornato a fare dieta.
19: Sono 10 kg in 2 mesi, quanto hai preso?
20: Più, perché non è mangiare, è lo stress, capisci?
19: È uno schifo comunque.
18: Se mi posso permettere,
19: mangiare è uno schifo, dottor Blades.
20: Sì.
18: Un dietologo.
20: Però cioè, volevo dare tanto
18: pesce. Sai una cos'è? Dieta varia ci vuole, variegata.
19: Sì, ma lì non potevi scegliere in quel posto,
18: È grave però, grave.
20: Sì, ma non potevo fare niente, capisci cosa vuoi? Dovevo concentrare solo sul mio genio avvocato.
19: Sì, dovevi concentrarti sul modo di uscire. Diciamo, su un modo di scappare.
20: No, non dovevo scappare da nulla, perché anche se mi portavo nel mio paese, cioè a me non me ne fregava un cazzo.
19: Beh,
20: perché
19: oddio,
20: io sono ghanese, se sono africano, cioè
19: ho capito, ma sei ghanese, allora, però ho capito, sì, non ce l'avevi nessuno lì in Ghana, ma adesso dopo ci torniamo. Voglio capire quanti chili hai preso, non ho capito.
20: Magari qualche 12,
19: ma
20: non
19: se
20: lo
19: sei
20: so.
19: Diventato una specie di vitellone.
20: Ma neanche mangiavo, sai cos'è? È lo stress che mi ha fatto ingrassare, quando sono stressato.
19: Ma poi dice che si sta male nei CPR, sei diventato. No. Sei ingrassato di 15 kg.
20: Ti dico una cosa, fufu non c'era, se c'era fufu ero su 30 kg in più.
19: Cioè, capisci? Perché fufu è molta carboidrati.
20: Perché mi avrebbe tolto un sacco di pensieri, capisci? Perché ero
19: stressato. C'è un tuo primo nemico, è questo Beppe da Modena, un attimo. Beppe, che cosa gli vuoi dire? Visto com'è ingrassato, non si sta male.
16: Ti sto guardando per televisione, ma cazzo, c'è un maiale, ma che cazzo? Poi dici che nei CPR si sta male. Porca
20: si
16: di
20: sta
16: stramale,
20: si sta stramale. Ascoltami, io quando sono stressato io mi ingrasso. Ascoltami, quel posto va demolito, capisci?
19: Beh,
20: perché
19: demolito,
20: noi negri,
16: noi negri
20: stranieri interi, siamo una risorsa per il paese, capisci?
16: Bravo, difatti non dovreste neanche passare da lì, dovreste essere rispediti direttamente senza passare dal via. Via, fuori dai coglioni.
20: Non sei un giudice, quindi stai lì a grattarti i coglioni puzzolenti. Ascoltami,
16: no?
20: Giudice ha fatto bene il suo lavoro, il mio
16: hai
20: avvocato. Tanto
16: no?
20: Saluto a quel genio, perché ha fatto le cose che il giudice è rimasto a bocca aperta. Tre giudici a mio favore.
19: Cioè, ho capito, tu
20: ma
19: non sei stato dichiarato.

0: Ma se hai detto che bisogna portare rispetto a Totorina.
1: Perché sono stato a Palermo e quindi so cosa vuol dire rispetto verso il prossimo. Capisci cosa vuoi dire?
0: Quello è mafioso, assassino.
1: Tu lo dici, tu lo dici, le fatti dove c'erano.
0: Scusa, ci sono i fatti, David, ma rispondi,
1: capisci
0: tu,
1: cosa voglio dire?
0: No,
1: porta rispetto a Totorina, capisci pazzo, cosa
0: dai.
1: Voglio dire?
0: Non hanno espulso dall'Italia questo signore qui, Mimmo Blaze, che sta facendo l'elogio del dottor Rina. Fermo là, fai rispondere Parenzo, dimmi. Dimmi,
2: no, scusami, io capisco lo stato magari non lucidissimo del dottor Blaze, perché rimanere chiuso là dentro chiaramente ti obnubila il cervello. Ha mangiato cose poco sane, non ha mangiato pesce, il pesce contiene il fosforo.
0: Ho capito,
2: non
0: ha fatto l'elogio di dottor Rina, te lo saresti mangiato un altro.
2: Ha fatto una dieta che non è adatta alle
0: persone. Ha fatto l'elogio di dottor Rina, del dottor Rina.
2: Ha sbagliato.
0: Aspetta, Beppe, di qualcosa pure te.
1: Bisogna portare rispetto a ogni...
3: Hai trovato lavoro o no?
1: Dammi un lavoro.
3: Oh, allora, ti faccio una proposta. Qua dietro c'è un sacco di campagna. Vieni a coltivare qua dietro. C'è un sacco di tuoi compagni che lavorano.
1: Quanto mi pagano allora? Io sono disposto a lavorare. Quanto mi pagano allora? Ah sì, non ti preoccupare. Cos'è? Sono un cazzo di coglione che hai trovato ieri sera?
3: Non ti preoccupare.
1: Un cazzo di negro che hai trovato ieri sera?
3: Beh, serve della manovalanza.
1: Più basta stare. Parliamo del prezzo. Se ne è valsa la pena, io vengo a lavorare.
0: Più battagliero che mai, dottor Blaze. Primo assaggio, grazie. Esco dallo studio e poi torniamo. Grazie, fermi tutti.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Chiusura debole per le borse europee, si contraddistingue però Milano che termina in rialzo dello 0,6% sostenuta dalle banche dopo l'avvio della nuova fase di acquisizioni e fusioni nel settore. Sul listino milanese volano MPS più 13% e Mediobanca più 12%. L'istituto senese è conteso da Banco BPM più 0,8% in chiusura e da Intesa San Paolo. Quest'ultima chiude in calo

0: dell'1,4% dopo l'offerta d'acquisto lanciata in accordo con Unipol più 4,5%. L'operazione coinvolge anche Biper, che guadagna il 5%. Al centro della partita resta Generali, che incassa un rialzo del 3% ai massimi storici. Seduta negativa invece per Unicredit, meno 2% in fondo al listino. Fra gli altri titoli recupera ST più 4%, in scia la ripresa dei titoli tech a Wall Street. Sul fronte energetico il petrolio contiene i rialzi, più 1,3% per il Brent, poco sopra i $94 al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
10: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il pesto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
12: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
13: La Zanzara.

0: comunque io sono di sinistra, ma di sinistra sul serio, non come Parenzo, Briganti, Clizia, questa non è gente di sinistra. Se continuate a attaccare la destra su queste cazzate, tipo quel deputato di Fratelli d'Italia che l'hanno preso, che aveva bevuto, sono cazzate. Ma quale legge dice che deve perdere il lavoro? Quale legge? Gli leveranno la patente come a qualsiasi cittadino. Cosa cazzo c'entra il suo lavoro? Porca puttana, siete voi che rovinate la sinistra, siete voi.
1: A me l'unica flottiglia che mi è piaciuta sono gli yacht che guardavano il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, pieno di figa, avanti tutta.
2: Questo è giusto, questo è severo ma giusto.
3: Molto bene, Carlo da Roma, vai Carlo, vai.
2: Severo
3: Carlo.
2: Ma giusto, solo per ricordare che il deputato che ha avuto quella questione stradale per eccesso di alcol anche nel corpo, non è di Fratelli d'Italia, ma è
3: come
2: di
3: siete diventati bacchettoni. Siete diventati bacchettoni, e i deputati oggi devono essere impeccabili. Solo, quello avrà bevuto qualche bicchiere di troppo. Avrà bevuto qualche bicchiere di troppo.
2: Sì, ha bevuto qualche bicchiere di troppo, perché per stare con Vannacci bisogna essere sbronzi.
3: Sì, esattamente. Bisogna essere sbronzi, sì. Va bene, d'accordo.
2: Per stare con uno come Vannacci bisogna essere non lucidissimi.
3: Va bene, ragazzi. Allora, io sono contrario, come sai, a questi limiti rigidi sull'alcol quando si guida. Sono contrarissimo. Adesso mi attaccheranno dicendo che voglio portare alla morte le persone.
2: Non confondere
3: le acque. Bicchiere di vino, due bicchieri di vino non è la stessa cosa di una bottiglia di whisky intera.
2: Dillo a Salvini. Infatti,
3: ho detto più volte a Salvini che ha sbagliato a fare quelle robe lì.
2: Faresti guidare?
3: In ogni caso, un deputato non è diverso da. Cosa scelta? Ma certo che no, ma quello guidava per i cazzi suoi col solo. Dai, su, non diciamo puttanate. Dai.
2: Ti sei risposto.
3: Carlo, dimmi. Dimmi, Carlo.
2: Pure
3: dimmi.
2: Anche l'ubriaco difendi adesso.
3: Io non difendo l'ubriaco perché non è ubriaco.
4: Fate parlare.
2: Dimmi, era sopra i limiti.
3: Ma grazie al cazzo che era sopra i limiti. Infatti l'hanno fermato. Quando l'hanno fermato,
2: e quindi che vuol dire? Se uno è sopra i limiti.
3: Non sei necessariamente ubriaco, come dici tu. Ubriaco. Era sopra i limiti.
2: La parola ubriaco.
3: La parola ubriaco è quando uno non si regge in piedi. Sì, quando uno non si regge in piedi. Carlo, dimmi.
2: No, ma diverse tonalità di ubriacatura. Io ad esempio ieri mi sono bevuto, ero a casa dopo una bellissima cena, un gin tonic. Chiaramente essendo bevuto a casa un gin tonic.
3: Vabbè, quello non sei
5: capito, il circonciso.
3: Ma poi ragazzi, ognuno ha un rapporto con l'alcol. C'è gente che beve tre bottiglie di vino, quindi, non si ubriaca. Che vuol dire, Carlo, dimmi.
2: Ma non
3: dai.
2: Mi sono messo in macchina.
3: Dimmi,
2: esempio.
3: Carlo,
2: sono
3: dimmi.
2: A casa.
3: Dimmi.
4: Se questo mi fa parlare.
3: Dimmi che.
4: Sta zitto un attimo.
3: Dimmi.
4: Allora, Pozzolo c'ha una condanna a 15 mesi. Premesso che a me la Salis mi sta sul cazzo, ma a me sembra che da Pozzolo e Vannacci siano i pochi che devono parlare di gente impresentabile.
3: Vabbè,
4: punto
3: dunque,
4: primo. Seconda cosa, il problema non è che è stato preso col tasso alcolemico doppio, è il problema è che quando rompi il cazzo con ordine e disciplina devi dare l'esempio. Sì. Caro coglione,
3: ma queste
4: perché
3: sono
4: se io
3: stronzate,
4: dove chiedo la liberalizzazione delle droghe leggere, se me beccano che me faccio una canna, magari ci può anche stare, ma visto che lì è tutto ordine e disciplina,
3: ma cosa c'entra? Scusami Carlo, però fermo un secondo, allora, cosa c'entra il partito ordine e disciplina con una roba che riguarda il codice della strada? Cioè non è che chi invoca ordine e disciplina allora deve essere impeccabile su tutto, su qualsiasi cosa. C'è qualche piccolo vizietto privato, ogni tanto uno beve un bicchiere di troppo, eccetera. Ma io non sto leccando il culo a nessuno, a me non mi interessa. Io avrei detto la stessa cosa se fosse accaduto a uno dei Verdi, a uno di Sinistra Italiana. Se la Salis, che di cui non condivido un cazzo, se la Salis, parlo non quella di Genova ma di quello, di quella europarlamentare, l'avessero trovata con qualche bicchierino di troppo e l'avessero fatto una multa per qualsiasi cosa, io non avrei detto esattamente la stessa cosa, uguale, identica. Che me ne frega a me di condannare una persona perché beve qualche bicchiere di troppo?
2: Se un esponente di un partito cattolico lo trovi a letto con l'amante, è chiaro che
3: ma non è la stessa cosa, dai, su, ma è una stronzata, dai.
2: Quello è legge e ordine come Mussolini,
3: sì, legge
2: e
3: ordine, va bene, dai. Alessandro da Roma, dai, forza, anzi Alessandro
2: Dio
3: da Bolzano,
2: famiglia, Dio, patria e vino.
3: Dimmi Alessandro, dimmi.
5: Ciao Cruccio, ciao David.
3: Dimmi.
5: Beh, niente, volevo ricordarci più di una cosa che mi è successa sabato sera qua a Bolzano, praticamente un'associazione culturale che abbiamo qua vicino a casa mia.
3: Che è successo?
5: Hanno fatto
3: a
5: una festa, una bella festa. Peccato che musica, balli, quant'altro, a un certo punto hanno messo la canzone Siamo i Vatussi, ma ogni volta che si pronunciava gli altissimi negri abbassavano il volume per non far sentire la parola negro.
3: Vabbè, sti cazzi anche di questo racconto,
5: ma sti cazzi di questo racconto.
3: Non so che festa era. A me che cazzo me ne frega di una festa privata a Bolzano? Scusa, abbi pazienza.
5: Non è una festa privata, è una festa culturale di una situazione pagata anche dalla provincia.
3: Sinceramente, ma che te ne frega a te se quelli volevano abbassare? Se quelli ridicolmente volevano abbassare la canzone dei Vatussi mentre dicevano la parola negri, non me ne può fregare di meno. Tu che cosa hai fatto?
5: A quel punto, se ti dà così tanto fastidio la parola negro o nero quando si parlava di continente, fai a meno di metterla anziché castrarmi una canzone.
3: Vabbè, ma che cosa non ho capito?
2: Mi pare un grande tema. Cioè,
3: adesso oggettivamente noi ci occupiamo anche di cose minime eccetera, ma a me di una festa pagata dalla provincia a Bolzano in cui a un certo punto abbassano allora perché me l'hai detto? Abbassano il volume perché non vogliono far sentire la parola negri. Adesso io sono contro il politicamente corretto, contro i wok, contro questa cosa ridicola delle canzoni, ma non me ne frega un cazzo di quello
5: e
3: che è
5: allora
3: successo a Bolzano. Ma vai a fare in culo tu, coglione di un coglione. Ciao. Addio, alla mia destra Matteo Alisei, Partito Radicale, buonasera.
6: Voi.
3: Radicali Italiani, come
6: grande
3: vi chiamate?
6: Combattente.
3: Radicali Italiani o Partito Radicale?
6: Radicali Italiani,
3: eccolo qua, molto bene.
2: Radicali
3: Italiani. E più Europa, molto bene. Allora, Matteo Alisei è reduce dall'ennesimo assalto esibizionista ai tassisti. Qualche giorno fa. Sì, perché è la solita diatriba, questa volta ce l'ho qui di fronte, dunque glielo devo ripetere.
6: Dimmi.
3: Che cosa è successo questa volta contro i tassisti? Dove sei andato qualche giorno fa?
6: Abbiamo fatto una cosa tranquillissima per una volta. Siamo andati a Ciampino e a Roma Termini chiedendo ai tassisti semplicemente come mai è uscita da poco la dichiarazione dei redditi nuova
3: assolutamente
6: e dichiarano in media 1400 euro lordi al mese a Roma. Possiamo chiedere a dei rappresentanti di questa categoria cosa ne pensano, se credono che magari dei loro colleghi assolutamente non loro non stanno dichiarando no?
3: Che cosa sei diventato? Un esattore del fisco?
6: No,
3: posso
6: fare delle domande? Posso raccontare che c'è un problema con questa categoria?
3: Lascia che se ne occupi il Ministero delle Finanze.
6: E se ne sta occupando?
3: L'Agenzia
6: delle Entrate. Se sono ancora 1400 euro ed erano uguali gli anni scorsi, vuol dire che non se ne occupano.
3: Vai a incatenarti davanti all'Agenzia delle Entrate. Io non lo so
6: lo
3: se sono evasori fiscali.
6: Lo faremo, che devono fare più controlli. Ma la categoria in questione è o no?
3: E dunque sono evasori secondo te? Sono evasori? Dillo chiaramente.
6: Assolutamente sì.
3: Sei in media
6: 1400 euro lordi al mese guadagnano in media. Evidentemente c'è una parte della categoria,
3: ci sono delle spese, lo sai, no? Ci sono delle spese.
6: Tassisti che evade.
3: Ci sono delle spese.
6: Vogliamo fare finta che è 1.600?
3: No,
6: che
3: ma
6: 1.700.
3: Io non lo so.
6: Lordi al mese a Roma, ragazzi.
3: Ma io non mi occupo.
6: Ma uno neanche riesce a pagare l'affitto.
3: Scusa, mi abbi pazienza, Matteo. Io non mi occupo della dichiarazione dei redditi dei tassisti.
6: No, tu dichiarazione dei redditi delle prostitute, delle porno.
3: Perché vorrei che queste qua pagassero le tasse.
6: Assolutamente sono d'accordo con te. Ma possiamo raccontare che questi non le pagano o no? Dobbiamo far finta di niente.
3: Ma lascia che se ne occupi il Ministero delle Finanze. Che
6: devi occupato in questi anni? No,
3: e che cosa ha fatto? Allora prenditela col Ministero delle Finanze, puoi dire
6: ma è ovvio
3: coprono
6: che
3: i tassisti, accusa,
6: ma c'è un problema,
3: stai accusando
6: di chi non fa i controlli, ma c'è anche
3: i problemi,
6: c'è una politica che è complice di queste lobby, c'è una politica che è complice di queste lobby.
3: Tu stai dicendo che il Ministero delle Finanze,
6: io sto dicendo che questo governo supporta queste lobby,
3: copre
6: io sto dicendo che questo governo copre queste lobby, lo fa da sempre, ma lo dice in maniera chiara,
3: fiscale dei tassisti,
6: ma lo dice in maniera evidente che supportano queste lobby, che non vogliono aprire il mercato, che li vogliono tutelare
3: stai,
6: in tutti i modi, che gli vogliono dare gli indennizi.
3: Scusa, Matteo, tu stai parlando di un'altra cosa, tu stai parlando sull'apertura del mercato, possiamo parlare fino all'infinito, tu stai dicendo che sono degli evasori fiscali,
6: non lo dico io, lo dice il Ministero dell'Economia,
3: no, non lo dice il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Economia fornisce dei dati.
6: 1400 euro
3: da
6: a Roma,
3: questi
6: lordi,
3: dati tu ricavi, da questi dati tu ricavi e lo dici e te ne assumi la responsabilità, che anzi lo dici.
6: Che c'è una parte della categoria fatta di evasori.
3: Vabbè, adesso stai dicendo una parte.
6: Ce ne sarà qualcuno bravo che devo conoscere, che voglio conoscere.
3: La stragrande maggioranza sono evasori fiscali.
6: Una buona parte è fatta di evasori fiscali.
3: C'è qualcuno bravo, Roberto Rizzotto, di Bologna,
6: che gli hanno rotto le... Gli hanno imbrattato il taxi, gli hanno rotto le ruote. Vuol dire che ci sono dei suoi colleghi che avevano difficoltà col fatto che questo dichiarava tutto.
3: Tu stai dicendo che ci sono...
2: Ma tu perché ti occupi occupi molto dei tassisti,
3: proprio perché vuole che il mercato si apra
6: di tutte queste lobby. Siamo partiti con, a lavorare in particolare su taxi balneari, perché sono due lobby che toccano il cittadino, sì, perché però, quando scusami, io non riesco a trovare un taxi a Roma o a Milano, mi incazzo e capisco che c'è un problema in questo paese di lobby che la politica difende.
3: Tu stai dicendo che questi sono evasori fiscali coperti dalla politica,
6: prendo Uber.
3: Tu stai dicendo che sono evasori fiscali protetti dalla politica, ok? E dunque te la dovresti prendere con gli ispettori del fisco,
6: con la categoria, non con, e con la politica. Noi chiediamo alla politica di lavorarci, ma pure i tassisti.
3: Ma questi possono dire a Giorgetti, dici Giorgetti deve dire niente. Gli evasori fiscali,
6: il problema
3: dillo,
6: non sono loro che vadono, siamo noi che andiamo a fargli le domande, poverini.
3: Ma no,
6: poverini.
3: Ma quello è il tuo esibizionismo. Tu vai là perché sai che fai hype,
6: che gli facciamo le domande, che gli chiediamo,
3: dovresti andare, ma è più difficile andare da quelli dell'Agenzia delle Entrate. Invece vai dai tassisti sperando che
6: ma
3: ti venino.
6: Ma noi abbiamo fatto anche
3: tu
6: un appello all'Agenzia delle Entrate e alla politica, a cui chiediamo di conto di questa roba. Ma lo posso chiedere pure al tassista, no? O uno in questo paese può evadere e noi non gli dobbiamo dire un cazzo.
3: Ma può evadere, questo lo dici tu.
6: Tu vuoi che la gente possa evadere e che io non gli possa manco fare una domanda.
3: No, tu puoi andare a fare la domanda, ma tu ci vai perché speri che ti prendano a pizza in modo che poi finisci sui social dicendo che mi hanno menato i tassisti.
6: Ci sono i tassisti bravi che dicono io guadagno 40.000 euro. Ci sono i miei colleghi che lo fanno.
2: Quando sei andato lì, cosa è successo?
6: Domande tranquille, non abbiamo fatto niente, non abbiamo provocato, abbiamo fatto delle domande. Abbiamo fatto delle domande
3: perché stavolta sono stati intelligenti che non hanno risposto alle vostre provocazioni. Fermo là che torniamo, fermo.
7: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. La Zanzara.
3: Allora ragazzi, cambiamo scenario, perché qui alla mia sinistra un signore che è un rappresentante di un gruppo ultracattolico che si chiama Fare Bene, Filippo Maitan. Buonasera.
8: Buonasera, buonasera.
3: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, Maitan, io ogni volta fare bene, perché
2: fare bene e non rompere le balle, soprattutto. Questo è l'altro aspetto.
3: Ho capito che vuol dire fare bene e non rompere le balle, ma uno potrà avere le sue idee. Se questo signore
2: ma
3: è contro l'aborto,
2: può fare bene, sì, ma uno fa bene per i fatti propri. Basta che non mi rompa le balle a me, quindi la dottrina vera liberale è fare bene. Lui pensa di fare bene. Sì. Facesse bene, ma non mi rompesse i coglioni a me e alle donne che vogliono abortire, punto. Ti ho risolto la conversazione.
6: Bravo, ospite, abbiamo finito.
2: Abbiamo finito.
6: Scusi, io
2: non
6: posso
2: c'è bisogno di approfondire nient'altro. Fare bene, lui fa bene per i fatti suoi, quello che pensa che a lui faccia bene. Non mi rompa, c'è una legge che prevede che se tu vuoi puoi abortire, se tu non vuoi non usi la 194. Questo è fare bene, il resto è fare merda. Fare bene è la
3: fare
2: libertà.
3: Merda. Ma se lui, ma
2: sì,
3: a lui avrà tutto il diritto di essere antiabortista o no? Avrai il diritto oppure volete levare agli antiabortisti il diritto di essere antiabortisti?
2: Te lo spiego
3: in un altro modo. Che cazzo di liberali siete?
2: Te lo spiego
3: in un altro
2: modo. Te lo spiego in un altro modo. Te lo spiego in un altro modo. Fare bene vuole abolire la legge sull'aborto e quindi fa malissimo. Invece la legge fammi finire. Invece la legge sull'aborto fa benissimo. Quella sì fa bene, perché ti dà la possibilità di scegliere o di non scegliere di farla. Punto. Finita la discussione. Altro ospite.
3: Allora, scusami. Scusa Maitan, tu consideri l'aborto un omicidio?
8: Sì, è un omicidio, e in Italia è un omicidio legalizzato da quando è stata introdotta la legge.
3: Dunque chi lo pratica
2: ma
3: è un assassino di bambini,
8: assolutamente sì, il medico è un sicario, esattamente, e la donna compie purtroppo un omicidio però, riconosciuto dalla legge.
3: Io posso essere anche d'accordo con te sul fatto che tu sei, come dire, hai la libertà di poterlo dire. Cioè tu hai la libertà di poter dire, siamo in un paese democratico, di essere contro l'aborto. Io sono anche dell'idea che si possa andare dentro le cliniche per convincere le donne a non abortire, al contrario di questo signore qua che pensa che sia una violenza andare dentro.
6: Diamine, c'è una persona in una situazione di fragilità che entra all'interno di un ospedale e si deve trovare Winnie the Pooh pro vita a dirgli no, non devi abortire, devi tenerlo, ma potrà fare cosa cazzo vuole
8: Abbiamo parlato di una persona e lo chiede a Pimpi con la camicia rosa anziché
6: sempre
8: Winnie
6: camicia rosa, sempre quota rosa.
8: Sono contento per te. La persona con la fragilità non è solo la donna, è anche e soprattutto il bambino che porta, cioè, in grembo.
6: Feto, dice,
8: il feto è la persona più fragile, esattamente.
3: Sì, però questo è un grumo di cellule, cioè, per carità, poi si sviluppano
8: fin dal concepimento, cioè, è una vita umana.
3: Sì, sì. Dunque tu pensi che sia giusto andare lì in un ospedale magari a sentire il battito, no? a far sentire
8: assolutamente sì, non credo affatto che si tratti di una violenza psicologica,
3: cioè, tu pensi
8: altro.
3: Che
8: credo che si tratti di uno strumento che dia maggiore consapevolezza alla donna.
3: Ma scusa, nel tuo mondo ideale una donna va presa e andrebbe arrestata se abortisce? Mettiamo che tu diventi capo del governo, ministro della sanità o ministro della famiglia,
8: arrestata no, perché non ci sarà, arrestata no, perché nel mio mondo ideale non ci sarebbe la possibilità di abortire.
6: Ma lo sai che se uno lo fa, ma lo sai che decenni fa facevano l'aborto clandestino?
8: Diventerebbe illegale.
6: Sì, ma facevano l'aborto clandestino, lo facevano comunque, non è che non abortivano.
8: Ma il riconoscimento da parte dello Stato lo giustifica dal punto di vista morale, questo che
6: ma
8: non va
6: che
8: bene.
6: Vuol dire? Ma io devo fare in modo che una donna debba avere condizioni di merda quando abortisce clandestinamente, con le grucce, con quello che vuoi, perché non lo deve fare in maniera legale, avendo una marea di rischi, e per te va tutto bene.
3: Cioè, il medico che tu chiami sicario, differenziamo le pene nel tuo mondo ideale. Diciamo, c'è il divieto dell'aborto. Sì. Questi lo fanno lo stesso, clandestinamente, perché a quel punto lo devono fare clandestinamente. Una donna quanto prenderebbe, secondo te, come pena? Quanto potrebbe prendere?
8: Una trentina d'anni.
3: Una trentina d'anni.
8: Il medico, con 99 anni, c'è una legge ottima da questo punto di vista, in Alabama. Dopo il 2022, esattamente, in Alabama. Questa penso sia una legge ottima, che il medico che compie l'aborto rischia fino a 99 anni, è la pena massima.
3: Nel suo mondo ideale, scusi, lei che cosa voterà alle prossime elezioni, per capire, no? Così la gente ha le idee più chiare.
8: Perché sui temi etici non è semplice. Propendo in generale per Fratelli d'Italia, però sui temi etici non è semplice.
3: No, perché tu dici, però 99 anni al medico, cioè fino a 99 anni, ho anche l'ergastolo, il medico che è il sicario, mentre la donna anni. Una trentina d'anni.
6: Più di un ergastolo, tre ergastoli, ma tu sei, io non so tu in che mondo vivi, ok? Ma cioè, per te una donna non dovrebbe essere libera di scegliere sul proprio corpo?
8: No, perché non sceglie solo del proprio corpo.
6: Nel vostro centro di merda, ma fuori dall'ospedale,
8: ma non sceglie solo del proprio corpo.
6: Lo può fare.
8: My body, my choice, è una cazzata. Perché sono due corpi, quello della donna e quello del bambino.
6: Uguale. La scelta della donna vale uguale a quella di un gruppo di cellule o di un feto.
8: No, non deve essere preponderante. Non deve essere preponderante. È un sopruso, una violenza.
3: La scelta della donna è superiore a quella del feto che ha lì. Cioè, la scelta della donna è sua, lo dico io. Dalla donna,
8: io ho un'opinione diversa.
3: Ma sì, è superiore a quella che ha in grembo, perché ha deciso lei di mettere al mondo o comunque di iniziare a riprodurre quella cosa là, quel grumo di cellule. La scelta della donna è superiore, sicuramente.
8: La donna è liberissima di non tenere il bambino, ma deve portare a termine la gravidanza. Poi lo può affidare alle cule per la vita. C'è un'alternativa all'aborto.
3: Anche nel caso, glielo richiedo per l'ennesima volta, perché la cosa mi sconvolge sempre. Una donna viene stuprata, rimane incinta.
8: Terribile.
3: Quello siamo d'accordo.
6: Mancava che ci dicevi, no?
3: Allora, lo dica davanti ad Alessi, quella donna deve mettere comunque al mondo quel figlio.
2: Scusami, in
3: deve
2: questo mettere momento comunque, si sta scrivendo.
8: Dal mio punto di vista, sì.
2: Mi perdoni.
3: Cioè, dopo uno stupro, la donna deve essere costretta a mettere al mondo quel figlio in ogni caso.
8: Assolutamente sì, e poi lo può lasciare le culle per la vita durante la gravidanza.
2: Mi perdoni.
8: È fondamentale che abbia tutto il supporto psicologico del caso,
2: perdoni,
8: però deve portare a termine la gravidanza.
2: Il dottor Viale.
3: Mio grande amico. Si gira con Dottor Morte, dal punto di vista legale,
2: gli andrebbe dato il cavalierato della Repubblica. Deve essere un cavaliere della Repubblica, perché fa quello che purtroppo molti ginecologi non fanno.
3: Allora, signor Viale, dottor Morte, che è uno dei più grandi abortisti italiani, medici abortisti italiani, mi ha detto: puoi mandarlo a stendere da parte mia. Ti manda a stendere.
2: Anche a me.
3: Andrebbe arrestato il dottor. Ecco, puoi mandarlo. Posso farlo leggere? Sì, ma è uguale. Te lo faccio leggere. Puoi mandarlo a stendere da parte mia, cioè ti manda a fare in culo, fondamentalmente.
8: Bene,
3: se lo dico,
8: ma non lo arrestiamo perché mi mandi a fare in culo, è sacrosanto che mi possa mandare a fare in culo. Lo arrestiamo per l'aborto.
3: Cioè, andrebbe assolutamente arrestato. Così, dottor Viale,
6: ma meno male che tu non governerai neanche nel 2040.000, ok? Meno male che non hai nessun ruolo, meno male che Fratelli d'Italia che supporti non ti calcola in nessun modo.
3: Posso dirti una cosa, che molte persone che sono transitate da questa disgraziata trasmissione
6: non lo dire neanche,
3: che non potessero avere da
6: lui, non è il nuovo mostro, David,
3: tantissime
6: non lo è.
3: Ruoli pubblici alla fine hanno assunto, io non lo direi se fossi, hanno assunto ruoli pubblici.
6: Voi lo vedete, io l'ho visto prima questo signore, è tanto carino, bellino, tutto tranquillo, davvero Winnie the Pooh arriva e fa: no, io devo dare 99 anni di galera ai medici, ai medici non obiettori.
3: È inquietante,
6: è inquietante, è una figura strana. Cioè, fosse cattivo e vuole arrestare la gente, ma invece tu sei un pillon che non ce l'ha fatta. Ti manca il papillon, cazzo. Sei un pillon che non ce l'ha fatta.
8: Per il papillon non ho avuto simpatia. Per pillon
6: sei la sottomarca di merda di pillon. Che già di per sé non è che fosse proprio un campione.
3: Secondo lei l'omosessualità è contro natura? Sì. A lei, due omosessuali che si baciano le fanno schifo, diciamolo.
8: No.
3: Cioè, non ti fanno schifo due omosessuali che si baciano. E il Pride che cos'è?
8: Ma è una baracconata, una carnevalata.
3: Dunque il mese del Pride per te è una tragedia, vedi Pride ovunque, vedi culi ovunque.
8: Ma non è una tragedia, sono liberi di organizzarlo, liberi di sostenerlo, dall'altra parte bisogna essere liberi di dire che è una cagata pazzesca.
3: È l'atto omosessuale, l'atto, sì. Proprio l'atto. Cioè
2: ma chi gliene frega lui?
3: L'atto omosessuale, non
6: magari, gliene frega invece, magari gliene frega, David, ma perché devi dire che non gliene frega? Magari gliene
8: sono
6: frega.
8: Sono d'accordo con Parenza, forse una delle prime volte, non me ne frega niente onestamente.
3: Sì, ma l'atto omosessuale è un atto impuro, è un atto
8: ma che lo facciano, non ho.
3: E cos'è che non le piace dell'omosessualità allora? Che cos'è non le piace? L'esibizionismo, cos'è che non
8: ma sì,
3: piace?
8: Ma l'esibizionismo, ma quella è una questione di gusto, è una questione di decoro. Non mi piace affatto quando si parla di matrimonio egualitario, per esempio.
6: Oddio, tutti con gli stessi diritti, che brutta cosa. Che paura, eh.
3: Fermi tutti.
6: Che paura.
3: Torniamo tra un attimo, fermi.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
20: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
21: Passa Intred.
22: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
21: Passa Intred.
22: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
21: Connessi sempre.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
25: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.

0: Lo vogliamo dire o no che l'inno russo cantato dal vivo è stato il momento top della stagione 2026 della Zanzara e probabilmente di tutta la radio italiana? Grazie Cruciani, grazie.
1: Arrivano notizie dal sottoscala di Radio 24, caro Davide, in cui il mitologico Mimmo Blades ha confessato, sta parlando intanto con tutti, con tutte le persone che sono qui presenti, ha confessato di essersi fatto praticamente una quindicina di carne nella giornata di oggi. Poi
2: dentro,
1: lo avremo.
2: Ah, no, pensavo dentro il centro.
1: No, dentro, dentro, qua non si può fare, altrimenti scattano 40.000 allarmi.
2: Dentro il centro di.
1: Non so se entrava la droga di... anche dentro i CPR, questo magari ce lo confesserà qui, eccetera. Alla mia destra. Sempre Matteo Alissei, eccoci qua.
3: CPR, un abominio, un abominio.
1: No, non, è, non sono un abominio. CPR, un abominio. Non so, tu vuoi eliminare i CPR?
3: Sono
1: adesso.
3: Delle carceri per della gente che non ha fatto nessun reato.
1: Ho capito, ma la gente che deve transitare.
3: Dove la gente si prende gli psicofarmaci, sta di merda, gente che non ha mai fatto un reato. E per te devono esistere
1: CPR. A parte
3: CPR
1: che non è vero, ci sono gente che ha fatto reati, sono in attesa
3: centri
1: di essere
3: per il rimpatrio di gente che
1: cioè, sono lager. Secondo te, sono lager?
3: Oggi sì. Ma oggi no, sono indubbiamente lager.
1: Ma che li dobbiamo fare a questi qua? Se
3: ma di certo non li dobbiamo mettere in una cazzo di galera, no, senza nessuna condizione,
4: radicale.
3: Controllo, niente.
4: Gli scriviamo il Partito Radicale.
1: Alla mia
4: tutti.
1: Sinistra per me Marino tutti. Zoccatelli.
4: Ciao
1: buonasera.
4: A tutti.
1: Buonasera.
4: Ciao Parenzo.
1: Eccoci qua.
4: Anche Parenzo.
1: Un applauso, grazie.
4: Ciao idiota. Parenzo.
3: Sei vergognoso.
1: Che cos'è?
3: Sei vergognoso. Allora, la Russia non è il mio nemico, capito?
4: Dopo stai buono, se no ti mando il drone, stai buono.
3: Il drone, ormai sono gli ucraini che le mandano.
4: No, poi ti mando il drone, allora, stai buono Parenzo.
1: Calmatevi un attimo. Allora, Parmenino Zoccatelli, per chi non lo conoscesse, filo russo, lo possiamo dire in maniera abbastanza chiara, è la bandiera della Russia, certo. Qua dunque, filo russo, certo. Filo Putin anche, mi sembra di poterlo dire. No, lei è filo Putin, lo può dire chiaramente.
4: Sì, sì, assolutamente. Sostengo il presidente Putin.
1: Molto bene.
3: E lui sostiene te.
4: Russo,
1: aspetta.
4: Certo.
1: No,
4: e dopo
1: sei anti-gay anche, molto anti-gay.
4: Anti-gay,
1: sì, sono, è una riduzione, diciamo, una riduzione.
4: Sono i vizi contro natura, ovviamente non li condivido, va bene, insomma, no, li condividerà lui poi.
1: Quello sicuro. Antivaccinista, mi sembra, eri Novax di ferro,
4: contro questi nuovi vaccini che appunto sono non sperimentali, non sono affatto sicuri e vediamo i risultati sulle morti improvvise.
2: Le hai tutte.
4: Tu Parenzo probabilmente non ti sei vaccinato perché sei ancora il mondo.
2: Che
1: e sei anche indipendentista veneto, giusto?
4: Sì, certo,
1: indipendentista
4: certo,
1: veneto.
4: Questo è
1: molto bene.
4: Da sempre.
1: Allora, tu stai esponendo la bandiera russa. Qui di fronte hai una persona che si chiama Matteo Alissei, dei radicali italiani di Più Europa, che invece è ferocemente filo ucraino. Ferocemente filo ucraino.
4: Ma loro fanno parte, allora, sostengono la coalizione Epstein, loro tranquillamente.
1: No, questo è molto grave. Questa è molto grave.
4: Insomma, la coalizione Epstein, ma lo usano tutti questo termine.
2: Ma
4: è quella, non so, Netanyahu. Trump, Zelensky e poi potremmo aggiungere anche l'Unione Europea.
3: Ma perché c'entra Trump?
1: Che vuol dire con l'Ucraina?
4: Perché Trump prende gli ordini da Netanyahu, lo dicono ormai tutti, lo dicono tutti.
1: La teoria per cui
4: li prende da Zelensky. Prende, e poi Zelensky ovviamente fa parte sempre di quella combricola.
1: Quale combricola?
4: Quella lì che si fa rifà Israele, insomma, no? Il grande Israele, cioè la d'Ucraina non volevano trasformare nel grande Israele.
1: L'Ucraina nel grande Israele.
4: Sì, lo dicono apertamente, molti di loro hanno la doppia cittadinanza, Ucraina e israeliana.
1: Lei non sopporta gli ebrei, diciamo la verità. Lei pensa che gli ebrei comandino il mondo, diciamo la verità.
4: No, perché ci sono ebrei, Gesù Cristo era ebreo. San Paolo era ebreo, però hanno fatto del bene.
2: San
4: ovviamente
2: Paolo
4: ci sono gli ebrei che, come Parenzo, che non si vogliono convertire, no? Quindi non
1: sono gli ebrei che vogliono comandare il mondo, scusi Zoccatelli.
4: Ma no, io non dico che sono gli ebrei, ci sono delle lobby, ovviamente sioniste che
1: delle lobby sioniste che vogliono guidare il mondo.
4: Sono quelle, diciamo, che sostengono certi poteri a cui si rifanno anche i radicali italiani.
1: A un filo russo, a un filo russo come Zoccatelli, uno come te, come risponde? Cioè, una persona che ha la bandiera russa, dice la Russia non è il nostro nemico, sostiene sostanzialmente la guerra di Putin, tu pensi che fai il tipo
4: allora,
1: perché
4: scatenare la guerra non è stato Putin, sono stati gli europei che hanno sostenuto Euromaidan contro le popolazioni russe.
1: È stato provocato Putin.
4: No, ha difeso le popolazioni russe, sta difendendo le popolazioni.
3: Ma una guerra Romaidan nel 2014, certo, sono stati 12 anni.
4: Conosco tutta, perché ho seguito fin dall'inizio.
1: Il problema non è questo, tu pensi che diciamo, fai il tifo perché Putin vinca la guerra?
4: Vabbè, indubbiamente, certo che la vincerà, non c'è dubbio.
1: Cioè la vincerà, dunque occuperà, per te l'Ucraina non
4: quello
1: esiste.
4: Quello che vi ho già detto in altre trasmissioni, l'Ucraina sarà spartita, smembrata. Non c'è, resterà poco.
1: Allora, come si risponde? Così, un traditore della patria, secondo te?
3: Io spero che lo paghino, io spero, credo, ma soprattutto spero che ti paghi Putin, perché se ti paga Putin almeno guarda, posso radicali, giustificare il fatto che un poveretto complottista, il peggio complottista, almeno dice questo è l'inchiato perché lo pagano. Ma se non ti pagano sei complottista, filo russo e pure scemo.
4: 22 anni, no, devi solo 23, imparare,
1: questo,
4: devi 23, solo imparare,
1: 23.
4: C'è la sindrome,
3: meno complottista e scemo di te che ne hai il triplo.
4: E voi rappresentate un partito che puzza di morte lontano un chilometro.
3: Perché puzza di morte? Tu sei di Putin, che
4: per l'aborto,
3: la gente.
4: Aborto, omicidio,
2: sì, meno no, male.
4: Poi eutanasia, suicidio assistito, omicidio.
1: Sì.
4: No, poi cosa
3: per
4: siete?
3: La
4: per le unioni civili
3: per
4: contro
3: la
4: natura. Ma quale libertà? Ma quale
1: unioni
4: libertà?
1: Civili contro
4: la
1: libertà, natura.
4: Tanto quello che sono i vizi, per loro sono invece cose diritti.
1: Anche la
4: diritti,
1: la
4: droga,
3: libertà,
4: la droga libera,
3: libertà
4: di drogarsi, no?
3: Libertà di consumare?
4: No,
3: poi,
4: no.
3: Poi?
4: La libertà di fare male.
1: Il partito
3: la libertà di fare quello che uno vuole.
4: Libertà di fare
3: male. Ma tu sei un cretino, quindi
4: promuovete la libertà di fare il male, quindi siete dei nemici, diciamo, della gente, del popolo, del cattolicesimo. Io mi professo cattolico.
3: E questo noi siamo
4: odiate,
3: uno stato cattolico.
4: Odiate il cattolicismo.
3: Non sei uno stato laico, sei uno stato cattolico.
4: No, io lo auspicherei uno stato cattolico, certo che lo auspicherei molto.
3: Come ai vecchi
4: come
3: tempi,
4: lo è stato,
3: come
4: certo,
3: tempi,
4: come i vecchi tempi,
3: tempi,
4: ai tempi,
3: certo,
4: della Repubblica di Venezia, della, certo, della,
1: cioè,
4: scusa, di Milano,
1: secondo
4: di
1: te,
4: Firenze.
1: L'atto omosessuale, cioè l'atto omosessuale è un atto contro natura. Che hai preso? Che cartuccella c'è?
4: Cosa c'è?
3: Ma te li ha dati Putin?
4: No, non mi ha dati Putin.
3: Che ministro del governo russo
4: la lettera ai romani,
3: non è che si
4: puoi
3: paga
4: trovarla,
3: da solo,
4: cioè, te la puoi
3: fare.
4: Dopo gliela lascio,
3: la fai parte
4: così
3: della
4: magari si legge l'ABC del catechismo, perché è evidente,
2: la
4: è ignorante
2: romani,
4: in materia di catechismo, è ignorante, no? Quindi la lettera di San Paolo ai romani, no?
3: Perché ma non ci legge la lettera di San Paolo,
4: parla proprio di quel vizio lì,
1: cioè quale?
4: Quello lì contro natura, no?
1: Sì.
4: Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose, le loro donne hanno cambiato relazioni,
2: ma
4: eccetera, no?
2: La lettera ai romani,
4: perché caro Parenzo, San Paolo,
2: sì,
4: che era un tuo connazionale al
2: no,
4: tempo.
2: Era un convertito,
4: ma era giudeo come
1: vabbè,
4: te,
1: che
4: no?
1: Diceva,
4: quindi è un
1: che
4: convertito.
1: Diceva,
4: dicevano che queste sono pieni di ogni iniquità, perversione, cupidicia, malizia, invidia, omicidio, discordia, malignità, calunniatori.
2: Ma cos'è questa roba?
4: Questa è la lettera di San Paolo apostolo ai romani.
1: Però scusate, ma lei se due persone si inculano, ma che gliene frega a lei? Adesso io dico in maniera molto cruda.
4: Andiamo a leggere.
3: La censura diventa Radio Maria.
1: Ma se due persone si inculano, ma che gliene frega a lei? Se si inchiappettano due persone, che gliene frega?
4: Nel privato, se vogliono farlo,
3: ma tu fai parte dell'associazione,
4: non pretendere pubblicamente di avere riconosciuto quel vizio lì. Ecco, io ricordo solo.
1: E dunque, fa bene
4: i
1: Putin
4: quattro
1: a vietare la propaganda gay?
4: Certo che fa bene. Era vietata anche da noi fino a qualche anno fa. I quattro peccati.
3: Quando tu eri minorenne,
4: I quattro peccati che gridano vendetta e cospetto di Dio.
1: E quali sarebbero?
4: Omicidio volontario.
1: Allora?
4: Peccato impuro contro natura, oppressione dei poveri, frode nella mercé degli operai.
1: Cioè, tu stai dicendo che il peccato.
3: Tutte cose che ha fatto Putin.
1: Ma forse per
4: no, queste sono. Questo è il catechismo della Chiesa
3: cattolica.
4: Tutte
3: cose che ha fatto Putin.
4: Cari radicali, fareste prima a proporre una legge per abolire il cattolicesimo, la Chiesa cattolica e tutto.
1: Musica. Allora, io voglio capire se secondo te, Alice, quest'uomo qui che ha professato in maniera abbastanza chiara il suo credo,
2: basta,
1: il suo credo
2: spostato,
1: con la bandiera russa, filo russo,
4: ti arriva il drone in testa, stai
1: ha parlato
4: buono
1: di aborto, abolirebbe
2: quello
1: tutto, eccetera, eccetera.
2: In Romania,
1: come lo inquadri? È un traditore della patria?
3: Io credo,
1: perché c'ha la
3: io credo
1: bandiera...
3: che noi abbiamo una legge molto importante nel nostro paese, che è la legge Basaglia.
1: Sì.
3: E però poi dopo c'è stato un problema con quello che è stato introdotto dopo, perché oggi le REMS non funzionano benissimo. Credo che delle persone del genere, complottiste, che pensano tutte queste follie, vietargli di parlare non serve a niente, ma che sono comunque dei Albertini, lui fa parte dell'associazione Russia Veneto, che sono queste associazioni
4: Veneto
3: Russia, come cazzo vuoi, nell'ordine che ti pare.
4: Vabbè, tu Veneto fai parte di quelli che vogliono
3: Russia,
4: sopprimere la sovranità degli
3: queste
4: stati.
3: Queste associazioni qua sono direttamente collegate al Cremlino.
4: Ma va là, ma non sai nulla,
3: direttamente
4: non conosci nulla.
3: Cremlino. Querelami così poi lo andiamo a vedere. Querelami così lo andiamo a vedere da chi siete finanziati.
4: C'è già in corso
3: da
4: delle
3: Putin
4: querele
3: e dei suoi
4: contro
3: amici.
4: Giornalisti che sostengono le tue stesse cose. Ci sarà il processo il 7 luglio a Milano. Quindi ho già querelato
3: quelli che aggiungono che hanno denunciato le vostre porcherie.
4: Ma sì, sono
3: le
4: quelli pagati come la
3: vostra,
4: voi,
3: che
4: quelli
3: fanno direttamente
4: l'inchiesta, li conosci benissimo.
3: Sono
4: i giornalisti dell'inchiesta che li conosci benissimo. Poi voi siete quelli che volete abolire la sovranità degli stati, più sovversivi di voi. No, non siete contro la sovranità degli stati.
3: Europa. Siamo per più sovranità europea,
4: ONU, più sovranità mondiale. Sì. Siete esattamente quelli che vogliono abolire
3: Putin.
4: L'Italia come stato sovrano, va bene?
3: Tu sei per più Putin.
4: Quindi voi siete già fuori
3: Europa.
4: Legge, dovreste essere messi in galera solo per quello. Sì, perché
1: chi vuole più Europa va messo in galera.
4: Chi vuole l'attentato alla sovranità dello Stato è un reato.
1: Come lui attenta alla sovranità dello Stato.
4: L'ha detto adesso.
3: Io e la mia maglia rosa sto tentando alla sovranità
4: dello Stato. No, vogliono più Europa meno Italia, quindi sono contro la sovranità italiana.
3: Io voglio le pattuglie fuori da Radio 24 ad arrestarmi.
4: Beh, Radio 24 diciamo che fa che la sua cosa? Parte in nella sovversione, fa la sua parte, non
2: tutto.
4: Tanto diciamo Cruciani un po' meno, Parenzo del tutto.
3: Deve essere arrestato con me.
1: Scusi, noi siamo promotori della sovversione contro la istituzione dello Stato, perché io
4: no, penso... no, dello Stato, della morale, dei costumi, di tutto quello che insomma che era la morale tradizionale. Parenzo, tu prendi esempio da Parenzo, stai zitto. Nella tua età dovresti solo star zitto e ascoltare quelli che ne sanno di più. Non imparare da Parenzo, perché non impari nulla da Parenzo.
3: Ascolta
4: Cruciani, ascolta quelli più grandi di te, no? Impara
1: però
4: a ascoltare quelli.
1: Tu per esempio pensi che il mondo sia dominato da Big Pharma, mi sembra, no?
4: Beh, Big Pharma, cioè questi potentati che stanno dietro a questi personaggi, cioè si finanziano ovviamente promuovendo queste emergenze, prima il vaccino, adesso lo stanno tentando con altre vie, con altri modi, no?
1: Ma dietro chi c'è dietro Big Pharma? Cioè, dimmi la verità.
4: C'è il World Economic Forum, cioè quei personaggi lì che
2: dietro
4: si ritrovano ogni tanto, no? A Davos,
2: no,
4: lì,
2: no,
4: che si ritrovano lì e che decidono secondo loro qual è il bene del mondo.
1: Ma c'è qualche famiglia dietro? Ci sono le solite famiglie oppure
4: insomma, i nomi li sapete anche voi, i Soros, i Rothschild, Bill Gates, no? Che ne so. Il CEO di BlackRock, no? Che adesso mi pare sia anche il presidente del World Economic Forum.
1: Dietro c'è anche la lobby ebraica.
4: Va bene, Parenzo, tu parla in inglese.
1: La lobby ebraica molto forte, no?
4: No, c'è massoneria, c'è di tutto, ci sarà anche la lobby ebraica, sicuramente, no? Che fa la sua parte, però.
1: Cioè, secondo te, uno Stato veneto, sono curioso.
4: No, ma sono in difficoltà oggi, perché ovviamente si trovano di fronte la Russia, la Cina, l'Iran, non sanno come uscirne, ne usciranno male.
2: Tutte
4: sono destinati alla sconfitta.
3: Putin doveva conquistare l'Ucraina 4 anni fa, tu dici che verrà smembrata.
4: Non hai capito
3: secondo le ultime stime, Putin prenderà l'Ucraina nel 2256, quando tu sarai un fossile.
4: Entro fine anno finita, tranquillo.
3: Dentro un cimitero.
4: Entro quest'anno sarà finita.
3: Forse Putin prenderà l'Ucraina.
1: Tu preferiresti essere governato, avere come presidente Putin oppure Mattarella? No,
4: Facciamo un referendum fra gli italiani?
1: Tu.
4: No, io preferirei Putin, non c'è dubbio.
1: Putin meglio di Mattarella,
4: ma
1: secondo
4: certo,
1: te.
4: Non c'è dubbio. Io vi sfido a fare un referendum, al popolo italiano e vediamo cosa viene fuori. Mattarella, Putin. Non ho dubbi che vincerebbe Putin, anche in Italia, vincerebbe Putin. Ma stai zitto, devi solo imparare la tua età, devi stare. Dopo ti lascerò le nozioni base del catechismo, guarda, così almeno magari rifletti un po'.
1: Va bene, grazie. Fermi tutti, grazie Alice, grazie Zoccatelli, fermi là.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre. Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
8: Salve!
9: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
8: Mi disdice adesso?
9: Purtroppo non l'ho posto.
8: Ma, veramente?
9: Che faccio? Prima, sì.
10: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: La Zanzara.
15: Ma quanto ho goduto quando ho visto Gramellini e Giannini far vedere il video di Trento di Everybody Viva il Duce. Io non sono né di destra né di sinistra, sono politico, sono solo orgoglioso di ascoltare la Zanzara tutti i giorni da 15 anni, avanti tutta, contro tutto e tutti.
16: Dopo lo squallore della storia di Mimmo Blaise, votare Vannacci è un dovere morale di noi italiani.
1: Siamo qui ragazzi, abbiamo di nuovo in studio, riaccogliamo di nuovo in studio dopo queste battaglie incredibili. Beh, il mitologico Mimmo Blaze, buonasera, eccoci qua.
17: Buonasera,
1: eccoci
17: qua. Buonasera,
1: Parente. Eccoci qua.
18: Adesso dove dormi, mio caro? Adesso la
1: allora,
18: sera.
1: Sta
18: dove,
1: mostrando
18: dove
1: al pubblico il dottor Mimmo Blaze, uscito.
17: Guarda cosa c'è.
19: Che
17: qua.
19: Cos'è sta roba?
1: Allora, intanto alla mia sinistra la pornoattrice remigrazionista, molto, molto di destra, per usare un eufemismo, sì. La signora Jennifer Stone, buonasera.
19: Tutti.
1: Eccoci, incazzata nera contro il dottor Blaze. Scusi, allora, questo documento che sta portando Mimmo Blaze è il documento che gli hanno dato, quello che lui voleva da un sacco di tempo. È il documento, diciamo, sostanzialmente.
17: Mi hanno pure dato un documento, che bastardi.
1: Che gli, perché bastardi? Non ho capito.
17: Gli italiani sono dei bastardi, perché noi siamo una risorsa. Noi siamo una risorsa del paese. Quindi, se voi non ci riconoscete, visto che noi ci facciamo il culo, neanche prendiamo la pensione perché torniamo giù per riuscire a appunto cercare di creare qualcosa, no? Prima della pensione, perché nessuno vuole venire in Italia,
1: cioè, perché nessuno vuole,
19: te ne puoi andare anche adesso,
17: figa, no. Un africano figa che muore in Italia,
1: ma che vuol dire?
17: Vuol
1: ma,
17: dire ma che nessuno, non vogliamo prendere gente, la pensione,
1: ma c'è un sacco di gente che vuole venire in Italia, che dici?
17: Vogliono venire ma non vogliono morire in Italia, perché noi siamo stranieri, dobbiamo riconoscere.
1: Ma tu stai dicendo bastardi, perché bastardi? Gli italiani
17: bastardi, chiunque voleva vedere andare in Africa,
1: ecco.
17: I giudici hanno cercato di fare la cosa giusta, perché il mio avvocato non ha perso un colpo.
1: Però scusami Mimmo, adesso tu oggi ricapitoliamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, per chi ha aperto il podcast e ha magari fatto un piccolo ha spostato l'indice del podcast, il segnale del
18: ma
1: podcast
18: Mimmo
1: più avanti.
18: È un
1: Mimmo
18: Blaze,
1: Mimmo Blaze, quanti anni hai Mimmo? Quanti anni hai tu?
17: Io?
1: Sì, io
17: c'ho
1: tutto.
17: Ho
1: tanto,
17: un anno più grande di Gesù Cristo.
1: 34, cioè 34 anni.
17: Hai zeccato.
1: Hai 34 anni. Ti chiami, il tuo vero nome è Mimmo? Il tuo vero nome è Mimmo?
17: Mimmo Manuanto.
1: Mimmo Manuanto, molto bene. Sei nativo del Ghana. Non sei cittadino italiano, sei
17: non mi interessa.
1: Sei cittadino
17: canese. Mi serve un documento come un cittadino del mondo.
1: Sì,
17: che cazzo mi devi fare essere italiano?
1: Ma come,
17: sono negro, sono negro, cioè come fai a scambiare un negro per italiano?
1: Ah, ma questo lo dice pure, no? Lo dice pure.
17: Cioè, capisci cosa vuoi dire? Io sono orgogliosamente negro,
1: sì,
17: capisci?
1: Ma allora torna là, ma possiamo dire una cosa,
17: quindi non posso pretendere quello che non sono.
1: Sì, però Mimmo Blaise, la cosa clamorosa è questa: tu sei stato 2 mesi in un CPR,
18: un nero italiano.
1: 2 mesi in un CPR con un provvedimento di espulsione. Provvedimento di espulsione. Noi non siamo riusciti. Lascia perdere che io alla fine sono un po' affezionato a te, forse ho qualche responsabilità, quello che ti pare. Ma lo Stato italiano non è riuscito a cacciarti.
17: A cacciare chi?
1: Tu dovevi tornare in Ghana a pedate nel culo.
17: Io dovevo rimanere per continuare a pagare le tasse che pagavo.
1: Le tasse.
17: Sia illegalmente o legalmente.
1: Tu sei uno spacciatore.
17: Io ero associato delle associazioni che cercavano di aiutare i negri. Quindi io ho cercato di
1: tu sei uno spacciatore, reo confesso, hai confessato di avere spacciato la cocaina, di avere spacciato la droga, lo hai detto qui chiaramente.
17: La
1: hai
17: coca anche è dei meglio delle sigarette, fidati.
1: No, ma non si
17: di
1: può
17: me.
1: Dire una cosa del genere.
17: Cioè,
1: hai detto,
17: capisci
1: hai
17: cosa voglio dire? E io ho venduto la coca perché dovevo sopravvivere, capisci?
1: Dai,
17: e poi la coca fa meno male delle
1: alcol.
17: Ma non
1: alcol. È vero, fa
18: malissimo.
17: Da whisky, capisci
1: musica,
17: cosa voglio
1: musica,
17: dire?
1: Ragazzi, qui abbiamo oggi... Allora, Mimo, quante canne ti sei
18: questo
1: fatto?
18: Non si può dire.
1: Quante canne ti sei fatto?
17: No, no.
1: Dimmi la verità.
17: Poco perché sono appena uscito
1: una
17: dal CPR.
1: Una quindicina.
17: No, giusto per riuscire a fare una trombata e poi via.
18: Come hai fatto a pagarlo?
1: Dai, insomma,
18: pagarla.
1: Questa è l'Italia, dai, ragazzi.
17: Sì, l'Italia, sono calma. Black, devo cercare di...
1: Cioè, tu adesso come campi tu, per esempio? Con quali soldi campi? Quotidianamente, con quali soldi campi? Come fai a girare per l'Italia, nei treni? Dove dormi?
17: Io vivo...
1: Grazie
17: allo Spirito Santo dei miei antenati.
1: Sei tornato a spacciare.
17: L'importante è essere libero, perché una volta che sei libero puoi cercare di sistemare la situazione. Adesso cerco lavoro, prendimi
18: stasera,
17: a lavorare
18: stasera.
17: Prendi un negro a farsi schiavizzare, a pulire qua, e dagli 2000 euro al mese, per favore. Questo negro ormai l'hanno dato un documento, figa.
1: Chi
17: è l'italiano che darebbe
1: ubriaco,
17: un documento
1: ragazzi.
17: A un negro?
1: Calma, è ragazzi, è evidente che tu ti sei fumato qualche cosa, perché sei completamente...
19: Io l'ho visto, ragazzi, l'ho visto con la canna e la birra prima di salire. Beh, io l'ho visto.
17: No, tu hai visto, perché
19: ha provato a salutarmi perché
17: sei fatta,
19: perché ci voleva provare con me, ragazzi.
1: Accuse
19: qua sotto, qua sotto.
1: Ma accuse molto gravi. Ti ha visto con
19: la... Ho sentito anche la canna, sei fumata qua sotto, ragazzi. La canna e la birra, la fermata dell'autobus.
1: Beh,
19: l'ho visto, io stavo arrivando, ragazzi.
1: L'accusa di Jamie Pestone.
19: No, non è l'accusa, è la vista. L'ho visto io come
17: Poi ha aggiunto che me la volevo provare.
1: C'è
17: le tettone.
1: No, stai fermo. Qui non si fanno apprezzamenti di nessun tipo.
17: Dimmi.
1: Però ti sto dicendo.
17: Lei diceva.
1: No, però sto dicendo. Lei diceva questo, ma lei ha fatto ti ha inquadrato, ti ha visto alla fermata dell'autobus che ti fumavi le canne. Dillo apertamente, ma me l'hai detto.
17: No, ma io sono libero a fumarmi le canne, perché puoi portare anche uso personale.
1: Ma si vede qua, ma si vede.
17: Cosa devi vedere? Non c'è niente da vedere,
1: dal tuo atteggiamento, dagli occhi,
17: c'è da ascoltare qua, capisci? Perché
1: hai
17: lo Stato
1: bastardi agli italiani.
17: Gli italiani sono bastardi, lo Stato, perché hanno cercato di creare questo sistema per mettere un uomo negro in una situazione che non ha scelta, per cadere, come si chiama, nelle mani della malavita.
1: Jonathan da Prato ti vuole dire due cose, signor Jonathan da Prato.
20: Giuseppe, questo africano tenuto all'ingrasso 2 mesi.
1: Bravo.
20: È la dimostrazione che l'Italia è un paese finito.
1: Vero.
20: Tutti i bonisti che l'hanno rimesso in libertà si dovrebbero vergognare.
1: Vero.
20: Noi bisogna abbracciare la remigrazione, solo così ci si può salvare. Guarda, te lo dico, domattina vado a fare la tessera di Futuro Nazionale, basta, mi sono rotto il cazzo di vedere queste cose, io mi sono rotto i coglioni.
17: Non è colpa mia se lo Stato dà i soldi per aprire una CPR invece di dargli ai pensionati, capisci? Su questo dovete combattere, date documenti ai stranieri e poi usate quei 2 miliardi all'anno per tenere CPR aperto ai pensionati, perché mi hanno bisogno. bisogno.
20: Via, senti, devono.
1: Lui dice che devi andare via, sei un criminale. Questo dice Jonathan.
17: Io
1: questo
17: devo rimanere perché ho il diritto per rimanere. Capisci? Tu parli a vanvera, capisci cosa voglio dire? Se eri nel Medioevo, ti usavano per fare i fritto.
19: Tu vieni dal Medioevo. Sì. Tu vieni dal Medioevo.
17: No, no, non sono del Medioevo.
19: Facciamo la firma per far andare a casa Mimmo Blake. Facciamo
17: sì, sì,
19: la firma.
17: Sì, sì,
19: facciamo
17: sì,
19: la firma per farlo
17: giudice
19: tornare a casa.
17: Il giudice ha deciso che io devo rimanere
19: a favore della
17: rimigrazione. Capisci? Io rimango perché ho diritto. Sono un diritto.
19: Popolo italiano, firmiamo.
1: Ti posso dire una cosa, caro Mimmo Blaze? Io sono anche affezionato a te. Spero che tu, aspetta, arrivo. Spero che tu ce la faccia nella vita. Perché io, questo qua è un grande centro di recupero, la Zanzara. Bisogna dire la verità: un grande centro di recupero di persone in difficoltà. Però devo dire che hanno ragione Jonathan, ha ragione anche la signorina Stone. Cioè, tu sei un caso clamoroso. Cioè, sei il caso più clamoroso che è mai transitato. Se ne dovrebbero occupare i grandi giornali, le grandi testate. Noi siamo anche noi una grande.
17: La ragione si danno ai fessi.
1: No, però
17: quindi
1: posso dirti
17: la ragione. Io non voglio la ragione.
19: Allora, primo insulto che mi fai, ti picchio. Già lo sto dicendo. Ti puoi lasciarci nel culo.
17: Perché tu non sei un giudice. Io dovevo, non ha senso. Perché tu non sei un giudice. Il giudice ha detto: quel ragazzo merita di poter riuscire a stare in un paese libero. Capisci? Perché è cittadino del mondo, capisci?
1: Non ha detto
17: grazie
1: che sei
17: all'avvocato, è un genio assoluto.
1: Sì, però scusami, posso dirti una cosa? Tu sei l'esempio del fatto che l'Italia non funziona.
19: Del degrado.
1: Cioè,
19: bravo,
1: ragazzi, questa è la realtà.
15: No,
1: in un paese
15: normale,
1: tu saresti stato preso a calci nel
19: sei
1: culo e mandato in Ghana. Dai.
19: Sei un criminale.
1: Lui
19: sei,
1: dice,
19: un criminale.
1: Sei un criminale.
17: Perché l'Italia è tagliato in altri paesi come i paesi più criminali in assoluto. Quindi non puntate il dito perché avete
19: certo
17: ucciso Gesù
19: dito
17: Cristo.
1: Vabbè, ma che
17: capisci? E poi siete qua a puntare il dito che noi siamo e male della
19: situazione.
17: Quanti percentuali di stranieri ci sono?
19: La prima offesa che mi fai per la calci nel culo, te lo giuro sulla madre.
17: Quanti percentuali di negri,
19: ragazzi,
17: che
19: bisogna
17: paese
19: ce ne sono.
17: Fai la percentualità,
19: te ne devi tornare là, delinquere il tuo paese.
17: Ai figli di puttana,
19: hai detto che sei ricchione, hai detto che sei ricchione, allora torna in Ghana a fare il ricchione, vedi che la ti arrestano e ti bruciano in mezzo alla
17: io
19: strada.
17: Io sarò sempre
19: così
17: ricchione,
19: hai detto,
17: perché
19: così hai detto
17: mi
19: che
17: serviva
19: ricchione
17: per riuscire
19: benissimo
17: a essere libero.
19: Ecco, perfetto,
17: no, l'hanno bevuto, quindi io sono libero, capisci quando voglio dire, perché l'hanno bevuto, non me ne fate un cazzo, io ho detto quello che dovevo dire per riuscire a fottere la sistema.
20: Quindi,
17: ho fottuto la
20: io
17: sistema, bro. Ma
20: voglio la migrazione.
17: Lo sapete che io non sono ricchione, capisci cosa voglio dire? Ho fottuto la sistema. Capisci?
20: Maiale
17: sei tu, perché guarda la tua pelle, cosa ti ripresenta.
1: Calma.
20: Vai
1: allora
20: a fare in culo. Vai.
17: Sono già andato ieri, però
20: via.
17: Non mi voglio neanche lì.
20: Colpa.
17: Non mi vogliono neanche lì a fare in culo.
20: L'Italia,
17: cioè, quindi sono tornato alla Zanzara a combattere un figlio di
20: te. Vattene allora a fare.

0: ti tuoi amici.
1: Non sai neanche cosa succede nel tuo paese. Vuoi stare lì?
0: No, io nel mio paese sono attivista. Io voto per la immigrazione. Io vado in giro tutti i giorni da sola a difendermi da sola contro la gente come te. Io vado in giro, non sono protetta dallo Stato. Io vado in giro a difendermi contro la gente di merda come te.
2: Wonder Woman, per favore,
3: che stavi dicendo?
2: Fai star zitta Wonder Woman. Lo dico, se fai star zitta Wonder Woman.
0: Sì, allora tu difendi il criminale, vai a difendere i criminali, vai. E perché non ti metti a spacciare pure tu? Mettiti a spacciare pure tu, mettiti a spacciare la cosa giusta. Tu non rispetti le persone.
3: Fate se parlare Davide.
2: Se puoi mettere a tacere il mignottone nero, mi faresti una grande gentilezza.
0: Ascolta, stai zitto, ebreo di merda.
3: No,
0: perché c'è cazzo, scusa, no, ascoltami, a me il mignottone non me le viene a dire. Perché tua madre è più mignotta. No, lui mi ha dato il mignottone, la tua madre è più troia di tutti quanti.
2: Ma che mestiere fa la signora?
0: Ragazzi,
2: che mestiere fa?
3: Sì, ho capito.
0: Io non sono partito ad offendere, è partito lui a dire mignottone. Ma ascolta, il mignottone è tua madre, quella gran puttana.
2: Fermiamoci. Che mestiere fa la neonazi?
0: E allora che mestiere fai te? Difendi i criminali. Io non difendo i criminali.
3: Fermi tutti.
1: Quindi non ho mai difeso nessun criminale.
0: Ma la pornostar non è la mignottona, coglione.
1: Vorrei fare una scena con te.
3: Lasciamo fuori le madri e gli ebrei che non c'entrano niente.
0: Ascolta, è stato lui il primo ad offendersi o no? Allora si deve insegnare alla gente innanzitutto a farsi i cazzi proprio per non offendere, ok?
2: Riformulo la domanda. La gentile signora che ha in studio,
0: neonazi.
3: Calma.
2: Neonazi è una neonazista, ma soprattutto così lo dice anche
3: una pornoattrice.
0: Calma.
2: Doverci arrabbiare, vediamo se ho detto delle cose fuori ordine e chiedo scusa.
0: Hai detto mignottone è fuori ordine, poi non sai, puoi dire che cazzo che vuoi, e neonazi puoi dirlo.
2: Una neonazista.
0: Perfetto.
2: Io ho aggiunto per il mestiere che fa è un mignottone neonazi.
3: Ho capito, ma non
0: ascoltami,
3: è.
0: Ascoltami, mignottone è un'offesa. Hai studiato a scuola? A scuola gli insegnanti di sinistra te l'hanno insegnato che sono le offese di non offendere nessuno.
2: A casa
0: tua offendi anche tua madre. Non me ne frega un cazzo. Neonazi è un complimento.
3: Lei si è sentita offesa.
0: Ma tu sei nato da tua madre o da un ricchione? Fammi capire.
3: Lei si è sentita offesa.
0: No, non sono sentita offesa. Tu mi hai offeso. Allora offendi quel cazzo. Di tua madre,
2: io ho usato la parola neonazi, però
0: no. Neonazi va benissimo, puoi usare quanto cazzo vuoi. Il mignottone te lo infili nel culo perché è più mignotta tua madre.
3: Non ribadiamo questo concetto.
2: Mi dispiace che si scaldi. Vieni
0: qua in diretta, vedi che ti metto le mani addosso pure a te. Cazzo,
2: mi dispiace che si scaldi così tanto.
0: No, mi scaldo perché io le offese non le accetto.
3: Allora, fermi tutti, che torniamo tra poco. Fermi tutti, ci fermiamo.
0: Fatti beccare strada. Mi dispiace, vai, fatti beccare strada. Dai,
2: che si sia scaldato così il mignottone.
0: Peggio.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.000.

0: 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
2: Accenture. Insieme per reinventare.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
4: Chiusura debole per le borse europee, si contraddistingue però Milano che termina in rialzo dello 0,6% sostenuta dalle banche dopo l'avvio della nuova fase di acquisizioni e fusioni nel settore. Sul listino milanese volano MPS più 13% e Mediobanca più 12%. L'istituto senese è conteso da Banco BPM più 0,8% in chiusura e da Intesa San Paolo. Quest'ultima chiude in calo dell'1,4% dopo l'offerta d'acquisto lanciata in accordo con Unipol più 4,5%. L'operazione coinvolge anche Biper, che guadagna il 5%. Al centro della partita resta Generali, che incassa un rialzo del 3% ai massimi storici. Seduta negativa invece per Unicredit, meno 2% in fondo al listino. Fra gli altri titoli recupera ST più 4%, in scia alla ripresa dei titoli tech a Wall Street. Sul fronte energetico il petrolio contiene i rialzi, più 1,3% per il Brent, poco sopra i 94 dollari al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
15: La Zanzara.

0: serata incredibile, caro David, in cui...
1: Sì, no, ma infatti io, guarda, sono mai, non sono mai stato così tranquillo, come vedi, in altre occasioni mi sono agitato, sì, ma in questo caso no, perché pensavo che quando ogni tanto noi usiamo un linguaggio che è descrittivo,
0: sì, sì,
1: pensavo,
0: sì,
1: che questo linguaggio non, sì, potesse essere foriero di imprecisioni.
2: Io non ho mai offeso nessuno, perché io sono molto più intelligente di te. Io a te non ti ho mai offeso, si parafrasa ma non si offende. Non dare il brutto esempio ad offendere le persone, questo è brutto esempio.
1: Abbiamo già detto, se per caso lei si è offesa, io davvero le chiedo scusa, nel senso che non pensavo che usare la parola,
0: anche tu, per quella parola che
2: io non chiedo scusa, perché chi mi offende si merita tutto il disrispetto.
1: Ma non pensavo, io pensavo che si offendesse per la parola,
2: non fare lo scemo, non fare lo scemo di queste cose, di fare tutto tonto, non fare lo scemo.
1: Confermo che è un mignottone nazista, e l'aggravante è sulla parola nazista, cioè, però posso, non sulla parola mignottone.
2: Non hai altro da dire, non hai altro da argomentare, come al solito.
1: Da radicale, da radicale, liberale, libertario, eccetera eccetera, penso che il mestiere del mignottone sia nobile. Meno nobile è quello del nazista.
0: Vabbè,
1: ecco perché mi sorprende molto il fatto che la signorina, la signora,
2: zitto, guarda, la, fai più bella figura, fai più bella figura, sai quanta gente è dalla mia parte,
1: personaggio,
2: sai quanta gente
1: personaggio
2: dalla mia parte
1: che hai messo, che hai raccattato per strada.
0: Posso
1: e
0: dirti
1: messo
0: una cosa, Davide?
2: Ma ci vai tu per strada in mezzo ai negri?
0: Calma,
2: stiamo scherzando.
0: Sì, ma calma ragazzi, posso darvi una notizia? La procura di Roma ha messo sotto indagine, ha mandato una specie di avviso di garanzia, si è indagato a Roma il dottor Itamar Ben-Gvir. Tortura, sequestro, sì, di persone e tentato omicidio. Secondo te, il dottor Ben-Gvir, una volta che una volta che gli viene recapitato questo avviso di garanzia,
1: se ne sbatte?
0: Secondo
1: se
0: te,
1: ne sbatte,
0: secondo te,
1: non
0: secondo
1: ha nessuna
0: te
1: intenzione, guarda, non ha nessuna intenzione di venire in Italia. Non credo che gli interessi, non credo che io a me non sta simpatico. A me non sta simpatico.
0: Ma secondo te,
1: in alcun modo, spero che perda le elezioni.
0: È interessato alla indagine della procura di Roma?
1: No.
0: Musica. Che cosa hai portato, Mimmo? Non ho capito che c'è qua.
3: Voglio celebrare la faccia degli italiani.
0: No, come la faccia degli italiani?
3: Ma bastardi.
0: No, ma non si può, dai.
3: Non tutti, certi italiani. Alla faccia dei certi italiani.
0: Ma è completamente fa. Che cos'hai qua? Una bottiglia di vino? Che cos'hai? Uno champagne? Vuoi stappare? Stappa sta cosa.
3: Olè. Alla libertà,
2: prendiamo con il degrado.
3: Grazie ai saggi avvocati.
0: Che c'è? Che succede qua? Che succede?
3: Grazie.
0: È arrivato. No, fermi tutti. Che cos'è?
2: Arrestalo.
3: Non ce la farò stato, ce la faccio io, mettilo.
2: Arrestalo.
3: Non lo sente tutto.
0: Fermi tutti. Gio Urso sta mettendo un vestito da carcerato, signor Blades. Lo sta incatenando, dottor Gio Urso. Vi assicuro che è tutto vero.
3: Andrei pure, come si dice, dov'è l'Rolex?
1: Ma non oppone resistenza.
0: Fermi ragazzi, non distruggete lo studio, vedete, si stanno buttando per terra, in serio. No, ferma.
1: Oddio.
0: Fermi. Musica. No. Spostatevi.
1: Scusa, Crociati, perdonami.
3: Ma lui può fare quello che vuole, capisci? Mettermi un peso alla...
1: Scusa.
3: Alla gamba, come uno schiavo, capisci? Lo Stato,
4: se non ce la fa lo Stato, ti hanno liberato. Lo Stato di merda è follia.
3: Stato italiano,
4: guardalo,
3: avvocato,
4: guarda, tutto fatto.
3: Avvocato,
4: grazie, mi ha scusato.
3: Grazie per il tuo intervento. Avvocato, mi hai salvato dalle mani dei razzisti. Capisci? Qua sono un orologio. Oggi non mi permettono di prendere 30.000 euro.
4: Devono mandare via.
0: La parola Gio Urso, che cosa è?
4: Perché se no, Parenzaggio, tu sei sempre con sti cazzo di negraggio, tutta la vita. Se non ce la fa l'Italia, che è un paese di merda, dobbiamo scendere in campo, cazzo, con sti cazzo di spacciatori abusivi, gente del cazzo. Dai, porca, basta,
3: hai vinto.
4: Adesso
3: sei tutto fatto. Non ci
4: vedi. Ma Giuseppe,
3: ho vinto il caso.
4: Tutto già fatto.
3: Perché sto celebrando la mia libertà. Grazie al giudice. Mi hai avvocati, io ho superato l'inferno.
0: Questo lo sappiamo. Voglio capire. Lui sta dicendo, aspetta,
3: se è andata bene, sicurezza, non dovete venire qua.
4: Sicurezza. Guarda, tu stai bene con quella, tu devi andare con quella.
3: Capisci cosa voglio dire?
4: Fermo, ma fermo. Cosa devi dire? Allora,
1: no, volevo solo capire una cosa. Mentre i due si stavano menando, il mignottone nazista che
2: ci pensavo io.
4: Mi ha difeso.
2: Ci pensavo io.
0: È andato in soccorso di Joe. Allora, Joe, voglio dire una
1: cosa. Hai sentito
0: tutto quello che è successo, no? Vuoi fare.
4: Allora, io posso dire una cosa: è un paese di merda, è un paese del cazzo. Gente così va arrestata. E se non lo fanno chi di dovere, lo dobbiamo fare noi. Io voglio entrare in campo. La gente pensa che stiamo scherzando, ma noi ci dobbiamo tutelare da gente del cazzo così. È venuto questa trasmissione da te. Non sa neanche parlare, è tutto fatto. E cosa pensi, cosa farà? Adesso uscirà dalla zanzara e andrà a fare lo spacciage. Guardalo lì già.
1: Volevo fare un punto sulla vita.
3: Di farmi perché sono gay, capisci cosa voglio dire? E i gay hanno il diritto di vivere, capisci cosa voglio dire? Io non sono un cazzo di venduto come te, capisci cosa voglio dire?
4: Col barcone devi tornare in gara.
3: Questo orologio, ti giuro su Dio, dovete trepicare come si fa la sicurezza.
4: L'ultima volta ti ho fatto restare.
3: Capisci cosa voglio dire?
4: L'ultima volta sei stato arrestato. Io spero che dopo anche oggi ti succeda qualcosa.
3: Mi succede solo il bene che porto via il tuo orologio, te lo giuro su Dio. Perché
4: è un imprenditore, viva l'Italia,
3: che è nato ricco.
4: Dai, Mattia,
3: capisci che cazzo ne sei?
2: Sei un idiota,
3: che ne sei della vita.
0: No, fermi, la sicurezza, fermi, fermatelo, no, fermatelo.
1: Mamma mia.
0: Riprendiamo la situazione.
1: Mamma mia.
0: Riprendiamo in mano la situazione.
1: Lo sapete.
2: Vedete chi difendete.
0: Riprendiamo in mano la situazione.
1: Permettetevi solo di dire una cosa. La puntata ha visto nei titoli di coda diversi protagonisti.
0: Sì.
1: Ha visto nell'ordine un signore esponente del clero, non del clero, scusami, della chiesa più retriva e contro l'aborto.
0: Sì.
1: Poi abbiamo avuto un signore che è uscito da un centro di permanenza che si stava per menare con un altro idiota che è entrato che parla tutto il rosario. Poi abbiamo avuto un baldraccone nazista che si è incazzata semplicemente perché l'ho qualificata come baldraccone nazista.
0: Vabbè.
1: Io penso che possiamo mettere i titoli
0: possiamo
1: di coda.
0: Chiudere,
1: penso
0: possiamo chiudere, possiamo chiudere. Qua, fermi tutti, la possiamo chiudere. Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
5: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di un veicolo in fiamme, è stato chiuso il tratto abruzzese tra Rosetto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona. In questa direzione si registrano lunghe code tra Pescara Nord e Rosetto degli Abruzzi, dove è obbligatorio uscire. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code per un veicolo in avaria tra Calenzano ed il Bivio per la direttissima in direzione Bologna. Sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso si è formata una coda di mezzi pesanti diretti al traforo del Frejus tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia. Per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
5: Buonasera, bentornati a Smart City. Questa sera torniamo anche noi a parlare di un progetto che a mio avviso insomma è uno dei più affascinanti che abbiamo raccontato qui a Smart City, che vedono applicate le nanotecnologie in campo medico. Parlo della retina liquida su cui l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, lavora ormai da più di 5 anni e che di recente ha fatto un ulteriore passo verso l'applicazione clinica. Parliamo di qualcosa di fatto che dovrebbe essere in grado di restituire la vista a persone che l'hanno persa completamente o quasi a causa di una malattia degenerativa che è la retinite pigmentosa, rara ma non rarissima, una persona su 4.000. E la cosa che più sorprende di questo ritrovato è che si tratta, diciamo, di una soluzione, un liquido in cui sono immerse delle nanoparticelle. Questo liquido viene iniettato nel retro della retina, di fatto con una siringa. Queste nanoparticelle si sparpagliano nell'occhio e agiscono così a contatto con le cellule del nervo ottico come dei microscopici pannelli fotovoltaici, per cui ricevono un impulso di luce e lo traducono in un impulso elettrico. Il nervo ottico lo trasporta al cervello e la persona torna a vedere. Insomma, parliamo di qualcosa che potenzialmente restituisce a qualcuno la vista con una iniezione. Allora, per saperne di più andiamo da Elisabetta Colombo, ricercatrice dell'IIT. Benvenuta.
6: Saluti a tutti, grazie di avermi invitata.
5: Allora, intanto torniamo a parlarne perché voi avete appena pubblicato su Nature Communication un avanzamento, diciamo, che vede di questa tecnologia, che vede protagonista il grafene. Ecco, dicevo, una nanotecnologia basata su queste nanoparticelle. Ci racconta un po' come sono?
6: Queste nanoparticelle, come diceva giustamente lei, sono iniettabili perché sono sciolte in una soluzione salina, una soluzione acquosa, quindi possono essere iniettate e sono fondamentalmente come delle sferette piccolissime, migliaia di volte più piccole dello spessore di un capello, per esempio. E sono fatte di un materiale che è stato rubato, se vogliamo così, come ispirazione alla tecnologia del fotovoltaico, ma invece di essere fatte di silicio, di semiconduttore, che non vorremmo avere nell'occhio, sono fatte di un materiale organico. Questo materiale organico che è sempre
5: che si chiama
6: utilizzato,
5: così non ci dirà nulla, ma si chiama?
6: Allora, si chiama P3HT, okay, ma è un derivato del tiofene, è un materiale che è tra i migliori nell'ambito della fotovoltaica organico, ma che mentre nel fotovoltaico organico è decisamente sorclassato dai semiconduttori, semiconduttori cristallini, esatto, nell'ambito invece del biomedico è fondamentale perché appunto è biocompatibile proprio perché è organico ed è anche un materiale conformabile perché è un polimero, è un materiale plastico.
5: E questa aggiunta, questo pizzico di grafene che avete aggiunto come il sale, no? su un piatto, come aiuta?
6: Questa spolverata di grafene in realtà è un'aggiunta che anche questa deriva dalla tecnologia del fotovoltaico organico, dove viene utilizzata sempre per migliorare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici organici. Cosa vuol dire? Che in realtà con l'aggiunta dell'ossido di grafene la luce è in grado di generare elettroni, ma anche di aiutarli ad essere raccolti e quindi ad essere efficiente, mentre invece senza
5: questo
6: materiale,
5: anche, lo ricordo, nei normali pannelli, che alcuni di questi elettroni che vengono generati vengono riassorbiti e quindi non producono corrente. Qui l'ossido serve un po' a questo, evitare questo fenomeno che fa perdere evidentemente di efficienza alla retina liquida. A che punto siete dello sviluppo? Quanto ci vorrà perché si arrivi a sperimentare sull'uomo?
6: Beh, sicuramente noi siamo ancora in una fase preclinica, quindi ci vorrà ancora del tempo. Noi continueremo senza indugi a migliorare quanto più possibile, quanto è nelle nostre capacità, la tecnologia, anche se la parte, diciamo, di traslazione vera e propria della retina liquida è in mano a una startup dell'IT che si chiama Novavido,
5: sì,
6: e che si occupa,
5: sì,
6: esatto, si occupa della
5: commercializzazione,
6: di tutti gli step,
5: diciamo,
6: commercializzazione, ma non solo, anche di tutti gli step regolamentazione e certificazioni necessarie per arrivare all'uomo.
5: Quanto ci vorrà? Anni?
6: Probabilmente ancora qualche anno, sì.
5: Sono processi lunghi ed è giusto che sia così, ricordiamolo, no?
6: Assolutamente.
5: Grazie,
6: assolutamente.
5: Grazie Elisabetta Colombo, in bocca al lupo.
6: Grazie a voi, grazie.
7: Prima di lasciarci vi ricordo la Digital Roundtable Energy Future mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Insieme a tanti esperti cercheremo di disegnare una possibile rotta energetica per il paese. Vi aspetto, buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Dietro ogni chilometro percorso in sicurezza esiste una filiera che si occupa della perfetta efficienza di ogni singolo componente meccanico. In un panorama segnato dalla crescita del noleggio e dall'aumento dell'età media dell'auto, il ricambio originale diventa infatti un elemento centrale per la tutela degli automobilisti. Sono Massimo De Donato e di questi temi abbiamo parlato in occasione dell'Automotive Dealer Day in compagnia di Roberto Scarabel, presidente di Ascon Auto. Ascoltiamo l'intervista.
2: L'evoluzione della mobilità di questi ultimi anni è stata segnata anche dalla crescita delle flotte, quindi le flotte diventano un elemento di dialogo per tutti, ovviamente anche per Ascon Auto, anche per continuare a portare avanti il tema del ricambio originale fondamentale per la sicurezza.
3: Sì, lo scenario attuale vede un immatricolato delle flotte che si attesta sul 25%, questo è un dato del 2025, addirittura se guardiamo il quadriennio c'è un numero medio che si attesta sul 18%. Ascon Auto, come paladino della distribuzione del ricambio originale, della sicurezza del mantenimento dei mezzi nella loro circolazione e nell'uso quotidiano, non può assolutamente essere assente da questo business. Noi vorremmo portare la nostra esperienza di utilizzatori di mezzi, perché noi abbiamo un parco auto di 600 furgoni e auto che vengono assegnate a delle persone che aiutano il sistema logistico, e quindi ci troviamo di fronte anche all'esperienza di essere clienti. Sappiamo quanto è costoso è avere un mezzo fermo, quindi un ricambio che non arriva a destinazione, il fermo auto, e da questo punto di vista, promuovendo la qualità del ricambio, vorremmo aggiungere una qualità nostra determinata dalla flessibilità del sistema e dalla tempestività nel consegnare i ricambi. Per chi ne avesse necessità, fornire sì i ricambi, ma anche far assistere le vetture dalla nostra rete. Addirittura prevedendo anche una tariffa di manodopera che purtroppo oggi è l'anello debole della riparazione in Italia.
2: Sì. Ma si potrebbe arrivare ad una tariffa unica nazionale per la rete?
3: Probabilmente oggi no, anche perché da un'analisi di mercato che abbiamo fatto su 6.800 autoriparatori del sistema Ascon Auto ci sono delle differenze tra reti ufficiali e anche per aree Nielsen, quindi probabilmente basterebbe avere tre tariffe di manodopera, anche perché comunque l'attenzione della tariffa di manodopera nel caso dei concessionari è anche atta a poi avere il riconoscimento della garanzia, certo, da parte della casa madre. C'è un altro livello, però mi permetta, che volevo anche segnalarle, che c'è la possibilità di dare il full service a chi ne avesse bisogno, quindi il fleet management completo,
2: quindi un pacchetto completo per servire le flotte. Avere le flotte come riferimento e non più i singoli o l'azienda è comunque una semplificazione per voi?
3: Sì, è una semplificazione, sì, è una semplificazione, perché Ascon Auto ha un sistema, ha una rete che non è espressa perché non è brandizzata, che seguiamo giornalmente con due consegne giornaliere, consegniamo l'85% dei ricambi entro le 5 ore. Sì, nel nostro caso è una semplificazione, ma noi vorremmo semplificare l'attività dei nostri clienti, quindi offrire ai nostri clienti un vantaggio, allora offrire alla società di noleggio un vantaggio a stare con noi e contemporaneamente fare un processo win-win, in modo che l'autoriparatore si senta sempre più legato all'utilizzo dell'originale, perché gli facciamo portare dei clienti che non avrebbe.
2: Chiaro. Il vostro cavallo di battaglia resta però l'utilizzo dei ricambi originali, questo per garantire la sicurezza. È possibile che nel 2026 non siamo ancora in grado di realizzare dei ricambi non originali che però siano altrettanto sicuri?
3: Beh, noi distribuiamo ricambi originali o ricambi che vengono acquistati dai concessionari presso la National Sales Company o presso la casa madre. Quindi ci sono già delle linee di prodotti omologati dalle case che non sono quelli di primo impianto. Quindi nella manutenzione, per dare qualità alla manutenzione dopo il quarto anno, quando spesso interviene il passaggio di proprietà, c'è forse meno attenzione alla manutenzione del mezzo, o ci sono delle soluzioni alternative che noi proponiamo già, purché vengano acquistate dalla casa madre. Da un'analisi di una casa auto molto importante europeo è emerso però che all'aumentare della vetustà del parco, oggi si parla circa di una vetustà di 13 anni, dopo il decimo anno c'è una nuova attenzione del cliente rispetto all'originale, quindi c'è disaffezione nella fase centrale, Ma perché probabilmente, io credo, e questo sarà anche, probabilmente lo analizzeremo in un'altra survey che affideremo per completare il quadrante Asconauto, che è un testo che consegniamo in occasione del Service Day a Verona. Io credo che subentri l'acquisto di un altro cliente, quindi c'è l'amore per un mezzo che non è nuovo di qualcuno che però, non potendosi permettere la sostituzione con un'auto nuova, perché non è che gli italiani siano diventati dei collezionisti di auto vecchie, è che l'accesso e la possibilità di acquistarle è un po' difficile, cioè questa. Certo. E c'è quindi un ritorno al ripristino, cioè quasi una forma, sì, una forma di affezione diversa, e probabilmente non è lo stesso cliente.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Roberto Scarabel, presidente di Asconauto. Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
5: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
5: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
4: Ecco qui.
5: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
6: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
7: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
6: E io come lo faccio il pesto?
7: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stand di biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre. Stop that.
13: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
16: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
18: Nei capoluoghi cambia colore Lecco, che era guida PD e adesso è guida centrodestra, e i suoi colleghi fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti dicono l'esatto contrario, ossia che il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2, guadagnando Lecco. Quindi, poi, ognuno le interpreta come vuole. Sono molto felice per Lecco, per Arezzo, per Macerata. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, a Vignole e a Comacchio, hanno scelto di cambiare. È una giornata significativa da questo punto di vista.
19: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato. E se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
20: Come al solito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, hanno vinto tutti. Avete sentito le parole di Salvini, del centrodestra, ministro Salvini, e di Furfaro del PD, quindi campo largo centrosinistra, sull'esito dei ballottaggi rispetto al primo turno, no, del scorso 24-25 maggio delle elezioni comunali. Oggi è stato l'esito dei ballottaggi e tra Salvini e Furfaro, insomma, centrodestra e centrosinistra hanno vinto tutti. In realtà sui capoluoghi c'è stato effettivamente un pareggio, però poi scenderemo più nel dettaglio nel corso di questa puntata per appunto il risultato di questi ballottaggi. Poi ci occuperemo della tregua sempre più appesa a un filo in Medio Oriente, attacchi tra Israele e Iran, poi fatto irruzione Trump intimando a entrambi di smetterla, però diciamo adesso c'è questa di nuovo ripresa, diciamo, chiamiamola tregua, però continua invece i bombardamenti nel sud del Libano, con naturalmente tutte le conseguenze sui civili che abbiamo più volte raccontato. Poi invece, per restare su questioni italiane, finita la scuola, aprono i centri estivi, però in una ricerca ad hoc EURES certifica che per le famiglie sarà una stangata. Di tutto questo e di molto altro parleremo nel corso di questa puntata. Voi potete commentare le notizie, i fatti, gli approfondimenti insieme agli ospiti attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, scritti al 349 238 6666. Prima di tutto però, come sempre, vi racconto prima in sintesi la giornata. I ballottaggi delle elezioni comunali per i capoluoghi, parità tra centrodestra e centrosinistra, l'affluenza scende di 8 punti rispetto al primo turno. Giorgia Meloni dice: i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Il PD sostiene: le città scelgono il centrosinistra, un segnale al governo. Medio Oriente, stop ai bombardamenti e al lancio di missili fra Israele e Iran, ma continuano gli attacchi verso il Libano. Il risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Finisce la scuola e iniziano i centri estivi, ad hoc prevede una stangata per le famiglie. Partiamo quindi dall'esito dei ballottaggi per le elezioni amministrative, pari praticamente in questi ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Il PD, l'avete sentito, dice: le città scelgono il centrosinistra e quindi è un segnale da mandare al governo. Meloni invece sostiene: i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, affluenza comunque al 52%, quindi 8 punti in meno del primo turno, e tra poco appunto entreremo più nel dettaglio. Ora invece sugli scenari internazionali, con la complicata situazione in Medio Oriente.
21: L'esercito di Netanyahu ferma gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Trump, ma non quelli sul Libano del Sud, dove raid contro la città di Tiro hanno provocato un morto e un ferito. 8 morti, tra cui un bambino, anche a Gaza, negli ultimi attacchi israeliani. L'IDF ha colpito meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, a condizione della cessazione di quelli israeliani anche contro il Libano. In conferenza stampa poco fa Netanyahu ha parlato di diritto all'autodifesa. Pensavano di poter sparare dal Libano e dall'Iran l'Iran contro di noi, ma non è successo e non succederà finché sarò io al comando, le parole del leader israeliano. La fragile tregua in vigore dall'8 aprile scorso è stata violata ieri con attacchi reciproci tra Iran e Israele dopo che l'IDF era tornato a bombardare Beirut. Le due parti smettano subito di spararsi, l'esortazione via social di Trump. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, fa sapere Teheran. Chiuse i voli civili, tutti gli aeroporti iraniani, non abbandoniamo né il campo di battaglia né i negoziati, ha riferito il presidente dell'Iran Pezeshkian, ribadendo che i diritti della nazione saranno difesi con forza. Minacciata un'escalation nel Mar Rosso a sostegno di Teheran dagli Houthi, il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che in caso Hezbollah risponda attaccando il nord Israele, l'IDF tornerà a bombardare Beirut. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E fra poco, come vi dicevo, ci torneremo con un inviato in Libano e poi invece un punto con un analista sul Medio Oriente più nel complesso. Attinente a queste notizie arriva questa notizia, cioè la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ricordate, ha iscritto nel registro di indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che nel maggio scorso ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano in ginocchio e con le mani legate dietro la schiena al porto di Ashdod. Per l'abbordaggio agli attivisti, tra cui anche italiani, da parte delle autorità israeliane, da alcune settimane è aperto a Piazzale Clodio, quindi a Procura di Roma, un fascicolo di indagine in cui si ipotizzano anche i reati di tortura e sequestro di persona. Quindi dicevamo, la complicata situazione in Medio Oriente, ma altro vicolo cieco da cui non si riesce a uscire è quello in cui si è infilata Mosca in Ucraina.
2: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uivari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ha ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron sarebbero giunti alla conclusione che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di questo aereo da combattimento congiunto. Ora invece sul risico bancario in Italia, Intesa San Paolo ha lanciato oggi un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La MOS arriva dopo che ieri Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari. I dettagli sono stati illustrati oggi dal numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
3: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
22: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
3: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM nelle scorse ore ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E torniamo sulla politica, scontro tra maggioranza e opposizione sul decreto lavoro e sulla commissione Covid.
0: Non partecipiamo oltre a questa finzione, a questa pantomima, abuso di potere sul Parlamento, ce ne andiamo. Le opposizioni lasciano così la Commissione Lavoro, dove si discute il decreto primo maggio. A innescare lo scontro, la Camera, la proposta della maggioranza di... Sulla norma era atteso il confronto in commissione con la ministra del lavoro, Marina Calderone, ma l'assenza della ministra ha spinto PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza, Verdi e Sinistra ad abbandonare i lavori della commissione. Lo scontro tra maggioranza e opposizione va in scena anche in un'altra commissione, quella sull'inchiesta parlamentare sul Covid. Abbiamo abbandonato la commissione perché Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, scrivono in una nota PD, AVS 5 Stelle. Il presidente, spiegano le opposizioni, ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. Da qui la richiesta di sconvocare le audizioni in programma senza ottenere risposta. Ma per Fratelli d'Italia la protesta è surreale perché la delega, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, è stata disposta all'unanimità per ben due volte dall'ufficio di presidenza della commissione, alla presenza degli stessi commissari delle minoranze. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza oggi alla riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, a cui hanno partecipato diversi leader europei e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. C'è la necessità di uno sforzo straordinario sia a livello nazionale sia europeo per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica, ha detto la presidente del Consiglio. E siamo adesso invece sul caso Minetti. Dopo la conferma della grazia, la società Cipriani avvia negli Stati Uniti una causa milionaria contro giornali e TV italiane.
1: $250 milioni, questo è il risarcimento che gli avvocati della società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, chiedono alla società editoriale Il Fatto e alla RAI con la

0: Causa civile depositata alla Corte Distrettuale di New York. Con un documento di 43 pagine, la società, che parla di falsa denigrazione commerciale, denuncia di aver subito un danno commerciale in seguito alla diffusione di una serie di notizie false e sensazionalistiche. Dai rapporti con Jeffrey Epstein ai contatti con il ministro della giustizia Nordio, dalle feste a base di sesso e droga nella residenza Cipriani in Uruguay, alle accuse sull'adozione e sul trattamento medico del figlio. Accuse che sapevano o avrebbero dovuto sapere, si legge nella denuncia, non sarebbero rimaste confinate alla reputazione personale, ma avrebbero immediatamente e direttamente danneggiato la reputazione commerciale, i rapporti finanziari e le prospettive economiche del gruppo Cipriani. Tra i danni citati, lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio parlamentare un anno fa. Indagato per tentata violenza privata anche il carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e successivamente ai fatti contestati avrebbe cercato di convincere la donna a non rivolgersi alle autorità. Il senatore respinge al momento tutte le accuse. Torniamo all'estero perché c'è stata una violentissima scossa di terremoto che ha colpito il sud delle Filippine provocando danni e crolli a diversi edifici e uccidendo, si teme, decine di persone. Al momento si stima che siano almeno 35 le persone che hanno perso la vita e più di 130 quelle rimaste ferite, mentre migliaia sono state costrette a lasciare le proprie case. Un tragico bilancio a cui si aggiunge quello poco chiaro dei dispersi, una decina secondo alcune fonti, circa il doppio secondo altre. Il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7.8 facendo scattare un'allerta tsunami, poi per fortuna rientrata dopo alcune ore. L'epicentro è stato registrato al largo dell'isola di Mindanao, la seconda più grande dell'arcipelago delle Filippine. Ora invece di nuovo in Italia, con la cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato, ricordate, dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco e adesso anche per Gabriele Bianchi. Finisce la scuola, iniziano i centri estivi, ma secondo il monitoraggio annuale di Adoc Eures per le famiglie si prevede una stangata, poi ne parleremo nel corso di questa puntata. Per lo sport, per il tennis, appena concluso il Roland Garros, il tennis italiano guarda già a Wimbledon, riflettori puntati, però manco a dirlo al momento su Jannik Sinner, che oggi ha vissuto una giornata milanese molto particolare.
2: Gli esami non finiscono mai, soprattutto se sei il numero uno del tennis mondiale e sei uscito dal Roland Garros in modo a dir poco sorprendente, sciolto da una crisi psicofisica con un match già in tasca all'alba del torneo che avresti voluto vincere. E allora per Jannik Sinner è tempo di esami, sì, ma clinici, per la precisione al San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Obiettivo: capire le ragioni del crollo nella fornace della terra rossa parigina. Del resto, alle porte, dal 29 giugno, di esame ce n'è un altro, Wimbledon, con la sua erba che l'altoatesino lo scorso anno conquistò dopo un'epica finale contro Alcaraz. Se il programma definito verrà confermato, Sinner anticiperà il suo arrivo a Londra saltando i tornei di preparazione. Al Queens, che aspetta il clamoroso ritorno in campo nel doppio di Serena Williams a 44 anni e a 4 dal ritiro, si dovrebbe invece rivedere Musetti fermo dopo il KO a Roma. E ha sciolto le riserve anche Matteo Berrettini, ritiratosi a Parigi nel quarto di finale contro Arnaldi. Via social Berretto ha già fatto sapere che sta lavorando per ritrovare la condizione per quell'erba che nel 2021 lo vide cedere solo a Djokovic in finale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio invece parliamo delle azzurre, vincere per non avere rimpianti, per dimostrare a tutti che il focus della nazionale femminile è sempre lo stesso. Testa e cuore sono rivolti al mondiale, anche se per volare in Brasile potrebbe non bastare un successo martedì, cioè domani, ore 19, diretta su Rai 2 a Göteborg, perché tutto è nelle mani della Danimarca, a cui basterà pareggiare in Serbia per centrare il pass per il torneo iridato e spedire le avversarie ai playoff di fine anno. Ma l'Italia vuole fare la sua parte, sfoggiando una grande prestazione, centrando il primo storico successo in casa della Svezia, l'unica selezione scandinava che la squadra, la nazionale femminile italiana, non ha ancora battuto nella gestione di Andrea Soncin. Abbiamo iniziato questo raduno con un obiettivo: essere la miglior versione di noi stesse senza guardare i risultati degli altri campi, ha dichiarato il CT in conferenza stampa. Le possibilità di scavalcare la Danimarca sono diminuite, ma le nostre motivazioni sono comunque altissime.

Grande ritorno di Madonna, che ha pubblicato su YouTube un mini film con alcune anticipazioni del suo nuovo album Confession 2, in uscita il 3 luglio. Nel video anche alcune comparse d'eccezione, tra cui Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner e la figlia Lourdes.

0: Presenti anche volti noti della scena musicale come Sabrina Carpenter, con cui Madonna duetta sulle note della loro canzone Bring Your Love. E con questa anticipazione, prima piccola pausa pubblicitaria, poi approfondimenti con gli ospiti.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, tutti aggiornamenti in diretta, naturalmente puntualmente la sintesi della giornata che abbiamo appena archiviato. Per cominciare adesso invece gli approfondimenti con gli ospiti su alcune notizie e fatti in particolare, che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp. Non mandate messaggi audio, che tanto non li posso far sentire, messaggi scritti al 349 238 6666. E cominciamo quindi dal primo tema. Oggi c'è stato l'esito e il risultato dei ballottaggi delle elezioni comunali, primo turno, vi ricordate, 24-25 maggio, in circa 750 comuni che hanno coinvolto circa 6 milioni di aventi diritto. Non sono state coinvolte dal primo turno, quindi anche nei ballottaggi naturalmente, le metropoli, le grandi città, l'unico capoluogo di regione Venezia, e poi 17 invece capoluoghi di provincia. Ma sicuramente il voto più importante è stato a Venezia, a Salerno. Venezia che con grande amarezza non è andata al centro-sinistra, grande amarezza del centro-sinistra, perché c'erano vari presupposti, anche i sondaggi che hanno fatto pensare sino all'ultimo che potesse essere, diciamo così, scalabile, e invece è andato al centrodestra, che si è tenuto quindi Venezia. Vittoria a Salerno di Vincenzo De Luca, che più che del centro-sinistra è stata una sua vittoria, come abbiamo raccontato due settimane fa, una sua vittoria personale. Nel complesso comunque è stata una tornata elettorale molto importante, perché è praticamente l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Nel primo turno, diciamo, i risultati più importanti, appunto Venezia per il centrodestra, un centrodestra che ha preso anche Reggio Calabria, poi Salerno che è tornato a De Luca, è già non solo presidente della regione Campania ma è già stato due volte anche sindaco di Salerno, e poi al centro-sinistra nel primo turno soprattutto Pistoia e Prato. Oggi quindi i ballottaggi. Intanto saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao cara Betta.
8: Ciao, ciao Roberta.
0: Oggi affluenza definitiva alle comunali 52% ai ballottaggi, quindi 8 punti in meno del primo turno, e Utrend ha fatto subito, appena sono stati chiari i risultati, un'analisi dicendo praticamente che a questi ballottaggi delle amministrative 2026 parità tra centrodestra e centrosinistra, perché il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Però sentiamo come sempre le voci dei leader, comunque degli esponenti centrodestra e centrosinistra, sentiamo prima il ministro Salvini.
9: Nei capoluoghi cambia colore Lecco, che era guida PD e adesso è guida centrodestra, e i suoi colleghi fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti dicono l'esatto contrario, ossia che il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2, guadagnando Lecco. Quindi, poi, ognuno la interpreta come vuole. Sono molto felice per Lecco, per Arezzo, per Macerata, faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, a Vignole e a Comacchio, hanno scelto di cambiare. È una giornata significativa da questo punto di vista.
0: Quindi questo per il ministro, nonché vicepresidente del Consiglio, Salvini. Nel centrosinistra sentiamo Furfaro del PD.
10: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato. E se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
0: Giorgia Meloni ha detto i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la lettura del centrosinistra, il campo largo unito è competitivo. Quindi come al solito Betta Fiorito, come da tradizione, hanno vinto tutti.
8: Assolutamente sì, soprattutto poi ora che questo risultato era 3-3, c'è da dire che però su Agrigento c'è stato un plebiscito, no? Oltre il 70%. Per Sodano, quindi lì è un dato comunque da osservare, no? E anche questo cambio di casacca su Lecco, che secondo me è interessante. Poi il resto un pochino ci sono state le conferme, eccetera. La cosa che però viene subito da pensare è non tanto questa tornata di comunali, ma guardare a quello che succederà per le politiche, Roberta.
0: Certo.
8: Perché qui come oggi abbiamo questo pareggio, il problema. Il problema è sempre il vulnus alla legge elettorale, no? Quella che Giorgia Meloni sta cercando di cambiare per evitare che ci sia poi un pareggio soprattutto al Senato, perché ricordiamo che nelle vecchie legislature questo qui c'è stato. Ecco, c'è una prudenza secondo me, io ho notato oggi una certa prudenza da parte di tutti e due gli schieramenti, no? Anche il centrosinistra dice sì, vabbè, ma noi capoluoghi abbiamo avuto 10 capoluoghi rispetto a loro che ne hanno avuto solo 6.
0: Sì.
8: È vero, però hanno perso Venezia, che è il capoluogo più importante perché è il capoluogo di regione dove loro puntavano. Quindi secondo me c'è una situazione di attesa, perché questi esiti delle comunali sono esiti che danno poi effettivamente adito a quello stallo che c'è nell'elettorato, che potrebbe portare appunto a un pareggio e quindi a un'ingovernabilità. C'è da dire però una cosa in tutto questo, che il centro-sinistra alle volte va unito come campo largo, alle volte il Movimento 5 Stelle si sfila e c'è una frammentazione maggiore, ecco perché Furfaro dice sì, l'alternativa c'è, noi dobbiamo essere uniti, eccetera, tutto quanto. Quindi bisogna capire cosa succede intanto con la legge elettorale, che ricordiamo in discussione in Parlamento per essere cambiata, una legge ordinaria, il centrodestra vorrebbe un premio di maggioranza al 42%, un proporzionale che eviti i collegi uninominali, dove magari un centrosinistra che si presenta con un campo largo può abbattere uno a uno il candidato del centrodestra, no? Dall'altra parte Donzelli oggi ha aperto le preferenze, insomma ci sono molte discussioni, bisogna capire cosa succederà con la nuova legge elettorale, se verrà approvata, sicuramente verrà approvata con il no dell'opposizione, questo secondo me è abbastanza probabile, però poi tutti guardano a queste comunali come un po' una piccola prima prova, no?

0: Ma che non è detto che questo no poi sia un sì al centro-sinistra alle prossime elezioni. Ecco, su questo secondo me il centrodestra ha tirato un sospiro di sollievo, soprattutto dopo Venezia. Però è ancora troppo poco, perché siamo in una situazione, queste comunali danno un'immagine di spaccatura a metà del paese. Vediamo cosa succede. Ricordiamo poi però una vecchia regola, non voglio fare... però ricordiamo che le amministrative generalmente svantaggiano il governo, no? Il governo. Però è anche vero che oggi come oggi queste amministrative e queste comunali le ho viste molto anche radicate sul territorio, no? Quindi anche un po' fuori dalle logiche nazionali, a parte il caso di Venezia, che però si portava poi appresso una Lega molto forte, no? Capitanata sempre da Luca Zaia. Quindi c'è anche una discussione all'interno della Lega su dove andare, no? Se andare verso Zaia o se andare come è successo con Salvini verso Vannacci, che poi si è sfilato.
1: Però a proposito di Vannacci, scusa Betta, l'effetto Vannacci che si immaginava, per esempio a Vigevano, non c'è stato, poi è sfumato, no?
0: Sempre stiamo parlando di amministrative, quindi certo. Comunque è sempre molto difficile in una situazione di una nuova formazione.
1: Proiettarli,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Proiettarle sul nazionale. Bisogna capire che cosa succede, perché io penso che molto spesso i sondaggi siano alle volte anche un po' difficili da fare, soprattutto quando si parla di una forza politica nuova. Quindi magari si è dato molta importanza a Vannacci, poi nel territorio non c'è questa importanza, però se noi guardiamo i dati dei 5 Stelle sono molto bassi, ma le amministrative dei 5 Stelle sono sempre stati molto bassi.
1: È vero, questa è una tradizione. Betta, ti leggo alcuni messaggi, poi ci lasciamo. Intanto Silvia dice: ascoltare Betta Fiorito è sempre un piacere passionale e divertente, ci piace, quindi questo è un complimento che ti rigiro volentieri. Poi invece una ascoltatore dice: cara Roberta, su Comacchio Salvini si sbaglia, l'ex sindaco era già del centrodestra, solo che in queste elezioni hanno scelto un altro candidato. Poi un'ascoltatrice: il Movimento a 5 Stelle deve decidere da che parte stare, dice questa ascoltatrice, per non sbaglio.
0: Questo è vero, questo è vero, assolutamente.
1: Poi invece Giuseppe: buonasera, il problema del centrosinistra è che non è per nulla coeso, non dà questa impressione, non garantisce un programma unitario, contesta solo la politica del centrodestra, come è giusto che faccia l'opposizione, ma non mi sembra faccia mai proposte concrete, soprattutto durante le campagne elettorali.
0: Ma questo, diciamo così, i programmi sono una cosa, le divisioni partitiche sono un'altra, no? Dire che il centrosinistra non faccia delle proposte o dire che un centrodestra non faccia delle proposte secondo me è un po' azzardato. Io direi che quel radioascoltatore ha ragione su un punto, che purtroppo il dramma del centrosinistra è la spaccatura, e abbiamo un PD a forte trazione 5 Stelle e AVS, no? Infatti abbiamo visto nei giorni scorsi Pina Picerno dei riformisti che ha lasciato il partito, no? Quindi secondo me il problema è sempre lo stesso, ma dai tempi di Prodi. Io seguo la politica da 30 anni e Prodi aveva lo stesso identico
1: problema. Da quando eri bambina praticamente, va bene.
0: Sì, insomma, no.
1: dell'unità della coalizione.
0: No, però il problema è se tu hai un fronte che riesce a compattare anche un fronte centrista, per questo centro-sinistra e centro-destra, si vince sia se si sta a destra o a centro, o sia a sinistra e al centro. Ecco, in questo caso secondo me l'unica critica da fare veramente è Lichlein, che ha privilegiato la sinistra piuttosto del centro, ma si vince se tu riesci a unire tutti quanti.
1: Ma c'è ancora un po' di tempo, cioè, mi pare un 500 giorni circa prima delle elezioni politiche
0: molto,
1: del 2026.
0: Molto tempo,
1: c'è tempo,
0: molto
1: ci sentiremo naturalmente ancora molto con la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Buon lavoro, buona continuazione Betta, buona serata.
0: Ciao. Buona serata anche a voi.
1: Grazie. Pausa di riflessione come sempre a questo punto, ma torno, lo sapete, ratta come la folgore.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima.

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 9 giugno. Aria più fresca e instabile lambisce le Alpi. Rovesce pioggia al pomeriggio su questi settori. Altrove pressione stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini. In nottata temporali su pianura lombarda e veneta. Scarica l'app Dailmeteo.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
13: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la miglior scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo fatto un po' il punto sull'esito di questi ballottaggi delle elezioni comunali, adesso invece allarghiamo gli orizzonti agli scenari internazionali. E quando dico così, purtroppo per lo più parliamo di guerre, dei conflitti in corso. Sono riprese le ostilità nella notte tra domenica e lunedì tra Israele e Teheran e l'Iran. Erano partiti dei missili dall'Iran verso Israele e a quel punto però Trump, il presidente americano, aveva preso il telefono, intimato al primo ministro israeliano Netanyahu di non rispondere a quella provocazione, però Netanyahu non ha ascoltato ascoltato Trump. Trump aveva detto con il suo solito, diciamo, tono, comando io qui, decido io cosa si fa e cosa non si fa, però Netanyahu invece ha voluto rispondere a sua volta con attacchi nei confronti di varie città iraniane, tra cui Teheran, la capitale. E diciamo, questa cosa ha fortemente irritato Trump, anche se la ripresa delle ostilità sicuramente ha dato dei vantaggi interni a Netanyahu, perché ha dimostrato, diciamo, a livello di consenso interno di poter tenere testa al presidente americano. Dopodiché, però, attraverso il suo social Truth, Trump di nuovo ha detto, ha intimato a entrambe le parti smettano immediatamente di sparare, e poi dopo minacce reciproche eccetera, sia i Pasdaran iraniani sia il primo ministro israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ostilità che però non sono finite nel sud del Libano, dove la tensione resta altissima e dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni, che saluto con molto piacere. Ciao Roberto.
5: Buonasera Roberta, buonasera a tutti i radioascoltatori.
13: Dove sei esattamente in questo momento, Roberto?
5: In questo momento sono tornato appena dal sud del Libano, mi trovo fortunatamente a Beirut, ero a Tiro e la situazione là è, insomma, molto pesante.
13: E che cosa hai visto? Perché abbiamo raccontato sempre da queste riprese dell'ostilità tra Israele e il sud del Libano, che sono sempre i civili naturalmente che pagano, no? Con oltre 1 milione di persone evacuate, che dopodiché la linea si sposta sempre più verso dal sud e verso nord.
5: Sì, hai detto bene, è proprio per questo Tiro, che lo chiamano Sur, una città fenicia, la più grande città, una delle più grandi città del sud del Libano, sotto il fiume Litani, che è questo confine tracciato da Israele, in cui vuole che Hezbollah smantelli e tiri fuori le armi e lo superi. Ecco, Tiro è una città che è colpita dai bombardamenti israeliani in continuazione, una città in cui Hezbollah è molto presente. Allora, le cose che posso dirti è che ci sono alcuni quartieri che ricordano, non sto esagerando, la striscia di Gaza. Ci sono alcune vie completamente distrutte, i combattimenti sono stati molto forti, i bombardamenti, e poi c'è questa piccola, Tiro è tutta una grande zona rossa di cui Israele ha dichiarato l'evacuazione, e però c'è una piccola zona in cui la vita improvvisamente dalla polvere dei bombardamenti affiora, e ci sono i motorini, la gente, che è la zona cristiana. I cristiani sono stati, diciamo, risparmiati dagli israeliani, dagli ordini di evacuazione, sono ancora lì e hanno organizzato delle ronde per non far entrare coi motorini, con la sicurezza, elementi di Hezbollah. Nel frattempo sulle spiagge di Tiro sono assipate tantissime tende degli ultimi rifugiati che arrivano dal sud, perché comunque l'offensiva israeliana sta spingendo gli ultimi, diciamo, libanesi civili rimasti a fuggire verso nord, perché comunque devono evacuare una zona ancora molto pericolosa.
13: Diciamo che la fine del conflitto tra Israele e Libano è una delle condizioni che Teheran sta ponendo da molto tempo quando si parla di negoziati con gli Stati Uniti, però Israele dice che è una questione di sicurezza, perché vuole annientare, distruggere Hezbollah, che lo ricordiamo è una, diciamo, parastato e una milizia, paramilizia, come la possiamo definire senza errori, Roberto?
5: Guarda, Roberta, non è assolutamente un esercito di Stato, è una milizia creata dall'Iran all'inizio degli anni Ottanta, che ha creato uno Stato nello Stato, a cui, ti devo dire, la maggior parte dei libanesi adesso è contraria a Hezbollah, è sostenuta da quella parte di sciiti, soprattutto adesso, perché rappresenta la resistenza contro Israele, e Israele sta invadendo il Libano, ma il 70% dei libanesi è stanco della guerra, vuole il 68% vuole il disarmo di Hezbollah. Il problema, ma cos'è il disarmo di Hezbollah? L'ha chiesto Israele al governo libanese, ma l'esercito libanese è troppo debole per cercare di disarmare Hezbollah con la forza. Tra l'altro l'esercito rappresenta uno Stato che si regge su un precario equilibrio confessionale, il presidente cristiano maronita, il primo ministro sunnita, il capo del parlamento sciita, e lo stesso esercito riflette questa, diciamo, divisione, per cui il 30% è fatto di sciiti, quindi l'esercito ha paura e vuole conservare il ruolo neutrale. Allora Israele, quando dice al governo se voi non lo disarmate, lo disarmiamo noi. Ovviamente l'Iran, come tu dicevi, chiudendo il cerchio, dice no, il Libano deve far parte della controparte, cioè deve far parte di un accordo globale, perché il Libano ha rappresentato per l'Iran la longa manus, il suo balcone sul Mediterraneo e anche una frontiera strategica per dar fastidio a Israele. Quindi è una situazione molto incancrenita. Netanyahu vuole continuare i combattimenti in Libano per mettere al sicuro le frontiere settentrionali di Israele. Hezbollah vuole scacciare gli israeliani che stanno invadendo il Libano. E Trump cosa fa? Trump vorrebbe non negoziare sul Libano, è marginale per lui, ma sa che deve prima o poi includerlo nelle trattative. Oggi ha cercato di sottrarsi, ma non sarà facile.
13: E questa è la situazione. Grazie mille Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24
5: Grazie
13: Ore, proprio lì nel sud del Libano. Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME, dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V, e voi ormai conoscete. Buonasera Dentice, bentornato qui a Effetto Notte.
14: Ben ritrovati e buonasera a tutti i radioascoltatori.
13: Quindi abbiamo così poi illustrato la situazione difficilissima, tensione sempre altissima e la difficoltà di venirne fuori, insomma, da questo conflitto in Libano. Mi pare che però lo stallo, seppur in modo diverso, sia anche con l'Iran, Dentice.
14: Sì, assolutamente, ma diciamo quanto si diceva prima con il vostro inviato direttamente dal campo in Libano. Libano è parte di uno schema che sta gestendo in prima persona l'Iran, e proprio gli attacchi lanciati dall'Iran mostrano anche un cambio di strategia che ci dice quanto di fatto anche la stessa prima linea di Teheran e i Pasdaran in particolar modo si siano ormai appropriati dello Stato. E di fatto sono loro che stanno dettando l'agenda in tutto e per tutto, al di là delle condizioni fisiche e delle eventuali menomazioni dell'Ayatollah Khamenei. Quello che emerge, che diciamo così, le sensazioni che ho anche personalmente avuto dopo questa ripresa dei combattimenti, se vogliamo chiamarli così, il fatto che l'Iran stesso stia dettando l'agenda a Israele e agli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che sono loro che decidono i tempi, le fasi di tensione, di presunta de-escalation, chi va, diciamo, a colpire, cosa si va a colpire. Quindi da questo punto di vista c'è anche un cambio di passo nella stessa dottrina strategica iraniana, perché siamo passati dalla pazienza strategica, che era una cosa, diciamo così, un approccio più reattivo, a un approccio in realtà molto più proattivo, assertivo, quindi radicalizzato per certi versi, che di fatto è quello che in questo momento sembrerebbe emergere con maggiore evidenza.
13: Ed è, Dentice, piuttosto sconcertante se si pensa appunto che questa guerra era iniziata appunto lo scorso 28 febbraio da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, con obiettivi vari, anche un po' confusi, forse quello di Israele più chiaro, la difesa dello Stato di Israele rispetto agli attacchi e la minaccia dell'Iran da parte di Trump, doveva essere in particolare il cambio di regime, che non c'è mai stato, anzi lei ci sta certificando che ora è in mano i Pasdaran, che sono ancora più integralisti, quindi no, cioè, di male in peggio è andata questa situazione, e in più ancora adesso in particolare Trump non sa come uscirne da questo, come si dice, cul-de-sac, visto che è l'Iran che dà le carte, a proposito sempre di quella famosa espressione con cui Trump aveva maltrattato Zelensky quando aveva detto lì alla Casa Bianca non hai le carte, quindi non puoi decidere.
14: Assolutamente. Assolutamente, se vogliamo riassumere in estrema sintesi, sì, quanto già detto da lei, questo è il punto. Cioè, se noi guardiamo la tendenza dal 28 febbraio al 7 di giugno, quindi ad oggi, l'Iran nasceva e veniva coinvolto nel conflitto da una posizione di debolezza per via delle tensioni interne, debolezza anche per via delle perdite che aveva subito lo stesso Iran durante questi anni di conflitti regionali, durante anche la prima fase di guerra, perché non dimentichiamo, i preparativi sono, diciamo così, nati nella famosa guerra dei 12 giorni di giugno, sì, 25. Quindi nasceva, diciamo così, da una posizione di debolezza. Invece, andando avanti con il conflitto, non solo si è rafforzato internamente, ovviamente no, questo non significa che tutte le persone o all'interno della società ci sia coesione, ci sia ovviamente riconoscibilità e legittimità del regime, significa semplicemente che verosimilmente la repressione anche del regime è diventata ancora più dura, quindi
13: tra l'altro, questo
14: la situazione è anche peggiorata,
13: appunto.
14: Però il regime è diventato più rafforzato e radicalizzato, e questo paradossalmente sta avvantaggiando l'Iran e non lo sta indebolendo.
13: Purtroppo. Grazie Giuseppe Denti, ci ricordo, analista
14: grazie
13: dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto per gli Studi Politici di San Pio V. Grazie, buona serata. C'è
14: Prefetto,
13: la
14: grazie.
13: Viabilità e poi di nuovo insieme.
15: Strade in diretta.
16: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A13 Bologna-Padova, a causa di un veicolo in fiamme, si registrano code tra Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord si viaggia a rilento tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa per operazioni di ripristino incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona per un veicolo che era andato a fuoco. Si registrano per questo lunghe code tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, dove è obbligatorio uscire. Passiamo sulla A22, Brennero-Modena, segnaliamo code per traffico intenso tra Carpi ed il bivio per la 1 verso Modena. È tutto, buona serata e buon viaggio.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Eh sì, la scuola è finita e per i giovanissimi inizia l'estate infinita, lunghi mesi di vacanza che insomma gran parte noi adulti invidiamo e rimpiangiamo, però va detto che l'estate non è soltanto sole, tempo libero, gioia di vivere, perché diventa per le famiglie un momento logistico, diciamo così, piuttosto complesso e anche costoso, soprattutto come gestire infatti i più piccoli quando si lavora a tempo pieno, mandandoli ai centri estivi. E su questo si accende il quarto monitoraggio annuale realizzato dall'osservatorio EURES ad hoc, che prevede per le famiglie, per mandare i figli ai centri estivi, una stangata considerevole. Ovviamente appunto la prolungata sospensione delle attività scolastiche, di cui abbiamo parlato anche in questa situazione particolare, obbliga tantissimi nuclei familiari che non possono contare sulla parentela, sui nonni, sul loro supporto, insomma, a conciliare i tempi di lavoro e di vita con mandando i figli ai centri estivi. Saluto Anna Rea, presidente di ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, e grazie della disponibilità. Buonasera.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Quindi voi lanciate un po' questo allarme, nel senso che i costi salgono ulteriormente anche quest'anno per i centri estivi?
1: Purtroppo sì, come già dicevate voi, siamo al quarto monitoraggio che facciamo, quindi siamo anche in condizione di dire come non solo non siamo stati ascoltati, ma noi continueremo a inviare i nostri dati e anche le nostre richieste in maniera pressante al governo, alle istituzioni locali. Purtroppo dal 2023 a quest'anno i nostri dati ci confermano come vi è stata una crescente delle tariffe dei centri estivi privati, perché purtroppo la scuola, nonostante negli ultimi anni è stato varato il piano estate da parte del Ministero, ma assolutamente un palliativo, non riescono le scuole ad organizzarsi, non solo per la carenza del personale, sappiamo quanti sono lavoratori precari che a giugno vengono licenziati per poi essere riassunti a settembre, ma soprattutto gli edifici sono assolutamente fatiscenti, con il clima così caldo e torrido già nel mese di maggio i bambini avevano difficoltà a stare in queste aule senza aria condizionata e senza nulla, e in ogni caso le risorse sono assolutamente insufficienti e quindi voglio dire le persone, le famiglie sono costretti ad andare in questi centri privati. Alcuni riescono ad avere la convenzione degli aiuti, diciamo, da parte degli enti locali, ma non tutti riescono ad avere risorse sufficienti, non lo ha il Ministero, non li mette a disposizione, meno che mai i comuni, e in ogni caso devi stare in una graduatoria, avere delle ISEE anche molto basse, quindi papà e mamma che lavorano, premesso che 3 mesi all'anno è giusto che i bambini non stiano chiusi in casa con i nonni, ammesso che ci siano, perché sono 3 mesi di apprendimento, le giornate sono lunghe, i bambini hanno necessità, bisogno, insomma, no, di apprendere, di divertirsi e attraverso il divertimento anche di fare delle cose interessanti. Quindi si ha difficoltà a trovare il posto nella graduatoria, e quando lo trovi è la stangata su un potere d'acquisto che, come sappiamo, tra caro bolletta e caro spesa è già molto sotto pressione. Noi andiamo, l'osservatorio ci dice, la indagine che abbiamo fatto, dai picchi più alti, Milano, dove una famiglia per un solo bambino, insomma, va a spendere anche, insomma, 1700, 1800 con due figli, 3500 euro. Cioè per 8 settimane, quindi con una media che abbiamo al nord di 196, con questo picco di Milano, poi ti viene Firenze, Bologna ad esempio è anche molto interessante, più basso di Milano, ma è la città che negli ultimi 3 anni, avendo noi fatto appunto questa indagine sempre su 200 istituti, e più o meno sono gli stessi che andiamo anche a verificare, ha avuto un aumento il più alto, insomma, di quasi 71 euro a settimana. 71 euro in più, insomma, no? Rispetto all'altra media. Poi abbiamo il sud con la media più bassa di Bari di 137 euro o di Palermo di 153 euro. Noi parliamo a settimana, no? Quindi dobbiamo moltiplicare, se un figlio per le 8 settimane o tutte 12 settimane diventa un po', quindi la spesa di una famiglia è costretta diciamo ad averla. E cosa succede? Che molto spesso c'è la mamma che decide di, se c'ha delle ferie, di prendersele tutte o di chiedere la cortesia se l'azienda è disponibile a dargli dei permessi non retribuiti. Quindi voglio dire, perché non tutti poi si possono permettere, cioè il problema non è solo la stangata che si è costretti a spendere, quindi al limite non vai in vacanza, no? Cioè, per poter dare questa opportunità al proprio figlio. Oppure, se non te lo puoi permettere, perdi comunque risorse per stare a turno, fanno le corse, no? I genitori, o chiedono a una nonna se c'è ancora, se non è impegnata, visto che in pensione ormai, io sono una nonna, vai da 67 anni in su, quindi neanche c'è questa rete. Ma anche se ci fosse, la nostra domanda, cioè la nostra richiesta, è quella di dire che i ragazzi hanno bisogno, cioè questi ragazzi che hanno tante necessità, hanno bisogno di utilizzare queste settimane non per stare in casa, anche a giocare per un po' con un nonno, con un genitore. Quindi è proprio il nostro paese, e questo ci dispiace risottolinearlo, il paese dove c'è la denatalità più alta d'Europa, che al di là di quello che si racconta, si continua a non investire sulla scuola, si continua a non investire sulla famiglia, si fa pagare il costo molto alto alle donne innanzitutto, e poi dove in una famiglia, e sappiamo che è in crescente, noi l'anno scorso avevamo fatto un focus sui bambini speciali, no? Perché questa è la problematica, diciamo, in generale. Ma se in una famiglia c'è anche un bambino speciale, purtroppo capita in alcune famiglie che ce n'è anche più di uno, no?
0: Tutto non diventa, sono ancora più complesso.
1: Ci sono luoghi dove farla andare tutto questi bambini.
0: Ecco, e questa è la denuncia, giustamente, ancora una volta, del rapporto del monitoraggio EURES ADOC, che ci ha così ben illustrato in modo chiaro Anna Rea, che ricordo è presidente dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Vediamo a questo punto come andrà l'anno prossimo, visto che ormai i giochi sono fatti. Grazie Anna Rea, grazie e buona continuazione.
1: E
0: bene, qui chiudiamo, ma vi ricordo tra pochissimo gli altri aggiornamenti.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
10: Cosa fate qui, dottore?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
16: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
17: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
16: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 22:02 minuti.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: E a questo punto della giornata questi fatti principali: ballottaggi delle elezioni comunali per i capoluoghi, parità tra centrodestra e centrosinistra, l'affluenza scende di 8 punti rispetto al primo turno, Meloni afferma i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, il PD dichiara le città scelgono il centrosinistra, un segnale al governo. Medio Oriente, stop ai bombardamenti al lancio di missili fra Israele e Iran, ma continuano gli attacchi verso il Libano. Il risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Finisce la scuola e iniziano i centri estivi. Il quarto monitoraggio annuale dell'osservatorio Eures Adoc prevede una stangata per le famiglie per questa estate. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro ascolto attento sia per i vostri messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani un altro giorno, ma quel che resta sempre uguale, alle 21, l'appuntamento con l'effetto notte.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.

0: Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
2: Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. In studio, lo avete sentito anche dalla sigla iniziale, oggi Vincenzo Miglietta, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Due, come sempre, le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora vi dico subito che non sarà un lunedì semplice per la nostra trasmissione, perché da una parte veniamo da un fine settimana, soprattutto la giornata di ieri, caratterizzata dall'avvio sorprendente di questo risico bancario per la formazione del cosiddetto terzo polo. Ne parleremo ampiamente dopo il GR delle 18, ma comunque è un tema questo da tenere in considerazione. Poi comunque giornata molto importante perché sono tornati i missili tra Iran ed Israele, dunque anche questo sta pesando sulle contrattazioni internazionali. Allora, per quanto riguarda i mercati finanziari, vi dico subito perché do un primo sguardo a Milano. Milano sta giocando una partita in solitaria oggi rispetto agli altri mercati internazionali, proprio perché sono in evidenza soprattutto i titoli bancari legati, come dicevo, a questo risico bancario. Dunque Milano gioca una partita a sé, mentre lo vedremo tra breve le altre borse internazionali sono più legate alle dinamiche proprio internazionali del Golfo Persico, ma anche al tema dell'intelligenza artificiale che andremo a trattare nella trasmissione di oggi. Dunque, concentrandoci velocemente su Milano, diciamo subito che il FTSE MIB guadagna lo 0,69%. E il dato sorprendente è che rimane stabilmente sopra i 50.000 punti, e i titoli più in evidenza, inutile dirlo, sono quelli legati al settore del credito. E allora più 12,26% Monte dei Paschi di Siena, più 11,52% Medio Banca. Molto bene anche Biper Banca, più 4,13%, scusate, mentre invece in negativo abbiamo Unicredit, meno 1,87%, e Intesa San Paolo, meno 1,75%. Questo per quanto riguarda dunque il FTSE MIB, e ancora bene sui titoli non legati strettamente al settore delle banche: ST Microelectronics più 5,51%, e male invece Avio e in questo caso anche Fincantieri, che perdono quasi entrambi il 2%. Legato al FTSE MIB, sempre molto interessante anche lo spread tra BTP e Bund. In questo momento la forchetta vale 77 punti, con un rendimento del decennale al 3,82%, ultimo dato da dare in apertura di programma, il cambio euro su dollaro 1,153. Dunque, questo è un primo sguardo per quanto riguarda il FTSE MIB. Abbiamo detto che

risico bancario, ne parleremo ampiamente nella seconda parte della trasmissione. E dunque, cosa abbiamo scelto invece come altri temi di Focus Economia di oggi? Parleremo sicuramente dell'intelligenza artificiale, perché è un tema sul quale è tornato anche il presidente americano Trump, ventilando l'ingresso anche del governo in questo settore così importante. Invece poi, per quanto riguarda il nostro paese, parleremo dei giovani, di quanto sia importante il loro apporto alle imprese. Allora, un rapporto di Unioncamere dimostra, dati alla mano, che più giovani ci sono all'interno di un'impresa e più cresce il fatturato, più cresce la produttività. Dunque, questi i temi scelti oggi per Focus Economia. Direi di passare velocemente agli altri mercati.

E allora, prima di dare uno sguardo veloce ai mercati, dobbiamo andare velocemente a leggere questa agenzia, perché parliamo di difesa. Un'agenzia battuta pochi istanti fa dopo anni di preparativi. Il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito, secondo fonti governative tedesche. Il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sarebbero giunti alla conclusione comune che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Questa è una notizia molto importante e da mettere in relazione anche con quanto sta facendo invece l'Italia negli ultimi tempi. Sappiamo invece il progetto che coinvolge il nostro paese, il cosiddetto G-CAP, il caccia di ultima generazione, che vede l'Italia a fianco soprattutto di Giappone e Regno Unito, e dunque questo passo indietro della Germania e Francia sul caccia comune chissà che non apra le porte per l'ingresso di questi due importanti paesi nel progetto che vede coinvolto il nostro paese. Allora, come dicevo, facciamo un passo indietro e guardiamo velocemente i mercati internazionali, perché abbiamo detto che Milano gioca oggi una partita a sé proprio perché dominato dal cosiddetto risico bancario. Ma cosa è successo sulle altre piazze internazionali? Allora, diciamo subito che i mercati asiatici questa mattina non hanno preso bene la chiusura di venerdì scorso, soprattutto di Wall Street, dove ricorderete non sono andati bene i titoli tecnologici, tutto ciò che è legato all'intelligenza artificiale. Chissà che non abbia pesato anche l'ingresso, lo anticipavo, di Donald Trump a Piedi Uniti, laddove propone l'ingresso anche del governo americano nei grandi player a stelle e strisce che trattano l'intelligenza artificiale. Questo sommato al ritorno dei missili ieri tra Iran ed Israele ha portato Tokyo sicuramente a chiudere con un meno 3,85%, Hong Kong meno 1,22%. Queste le principali piazze asiatiche, ma un vero tonfo l'ha subito la Corea del Sud con l'indice Kospi che ha perso quasi il 9%. Questo per dire come anche i mercati così lontani possano risentire del clima internazionale, soprattutto legato alle materie prime energetiche. Veniamo velocemente alle altre piazze europee, dove vediamo che Londra è sulla parità, Francoforte perde lo 0,35%, Parigi anch'esso è sulla parità, ora Wall Street, dove invece dopo una partenza sicuramente non a slancio vediamo un Dow Jones che guadagna lo 0,37%, Standard & Poor's 500 più 1,09%, il Nasdaq più 1,81%. Questo un primo sguardo ai mercati internazionali. Dicevamo, il FTSE MIB continua a crescere più 0,70%, lo abbiamo visto in evidente spolvero i titoli legati al risico bancario. Veramente spicca il più 12,69% di Monte dei Paschi di Siena. Prima di passare velocemente alle notizie in breve, ricordo il 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ricordo anche la possibilità di seguirci in diretta sui principali canali social, il 246, il canale del digitale terrestre. Poi la squadra di oggi di Focus Economia vede in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Anna Riva, in redazione la super squadra composta da Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi che abbiamo detto abbastanza tutto per introdurre ai temi oggi di Focus Economia. Allora passiamo alle notizie in breve.

0: La cosa fantastica dell'economia è che veramente ogni giorno riteniamo fondamentali alcuni elementi che poi magari col passare delle settimane non diventano più tali o almeno lo rimangono per alcune ore. A che cosa mi riferisco? Che abbiamo passato settimane a concentrarci sull'andamento del petrolio, del gas, le ripercussioni su benzina e gasolio e allora l'attenzione ai decreti sulle accise, e ora nel giro di poche ore invece siamo diventati tutti esperti degli istituti di credito, il cosiddetto terzo polo, quanto potrà pesare anche a livello internazionale sul mercato del credito europeo soprattutto. Questo per dire che allora, come sempre, partiamo dalle materie prime, dove troviamo l'oro praticamente stabile a $4,320.7 l'oncia, mentre il petrolio vede un leggero guadagno, il WTI dello 0,64%, il Brent dell'1,24%, il primo raggiunge così i $91.12 al barile, il Brent raggiunge i $94.24 al barile. Importanti come non mai sempre ricordare i raffronti rispetto ai valori pre-guerra, e dunque ricorderete l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all'Iran il 27 febbraio, il WTI era a $66 circa, il Brent a $72, dunque sì, c'è stata una crescita soprattutto le prime settimane, ma come analizzato più volte non vi è stata poi quell'esplosione del costo del petrolio come ci si poteva aspettare in altri tempi. E quali sono le ricadute di questi comunque incrementi del prezzo del petrolio? Allora, sempre affidandoci ai numeri dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, abbiamo oggi 8 giugno il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a €1,917 al litro per la benzina e €2,004 al litro per il gasolio. Mentre sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,014 per la benzina e di €2,090 litro per il gasolio. E su questo torneremo anche a valutare l'ultimo decreto ministeriale sulle accise. Tra breve faremo anche il punto su questo, perché anche questo elemento è del fine settimana. Prima mi premeva dare la valutazione del gas, che è pari a €49,8 al megawattora con uno più 2,6%. Per quanto riguarda sempre il petrolio, devo dire che è stato veramente un fine settimana importante, e soprattutto perché erano chiusi i mercati, perché sennò avremmo visto chissà che cosa tra risico, tra nuovi lampi di guerra, e allora anche l'OPEC ha preso le sue decisioni e di fatto ha deciso un aumento delle quote di produzione per luglio. E nell'ambito del loro impegno collettivo per la stabilità del mercato petrolifero, 7 dei 21 paesi membri dell'organizzazione hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 188.000 barili al giorno per il mese di luglio. Dicevamo del taglio delle accise, questa volta il governo non ha fatto ricorso a un classico decreto, ne aveva, se non sbaglio, emessi 3. In questo caso invece ha agito attraverso un decreto ministeriale. Comunque il taglio, la proroga del taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio, e lo si legge logicamente nella Gazzetta Ufficiale per chi fosse amante del tema, e il taglio resta di 5 centesimi sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Quest'ultimo viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi, attuali nel senso fino a 2 giorni fa, erano 12,2 contando anche l'IVA, e a 5 centesimi, 6,1 centesimi con l'IVA. Abbiamo visto come l'indice di Tokyo, il Nikkei, oggi abbia chiuso particolarmente negativamente, perché ha pesato anche un dato sul prodotto interno lordo buono sicuramente, ma non quanto poteva essere previsto dalle attese. Su questo interviene anche il fatto che il Giappone è molto dipendente dalle scorte petrolifere che arrivano dal Golfo Persico. E allora andiamo a leggere che la chiusura dello stretto di Hormuz accelera il riassetto della strategia energetica del Giappone, storicamente dipendente dal petrolio medio orientale. Tokyo ha infatti intensificato il ricorso a fornitori alternativi, con gli Stati Uniti tra i principali beneficiari del cambiamento. Secondo le stime, le esportazioni statunitensi di greggio verso il Giappone aumenteranno a giugno di oltre 8 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ora, non voglio fare dietrologie sulle motivazioni che hanno spinto logicamente gli Stati Uniti, lungi da me, sono completamente a fianco degli Stati Uniti, soprattutto in questa braccio di ferro nei confronti di un regime così dispotico come quello dell'Iran, ma sotto l'aspetto economico dobbiamo dire che l'economia americana si trova in una posizione di forza. Per quanto riguarda, parlo solamente del petrolio, e quest'ultima notizia che vi ho letto mi conferma il fatto che comunque nei momenti di crisi c'è chi perde, c'è chi guadagna. Sicuramente gli Stati Uniti, con la loro indipendenza energetica e la capacità di export del petrolio, stanno facendo affari, se tanto mi dà tanto che il Giappone addirittura aumenta l'importazione di greggio dagli Stati Uniti di ben 8 volte. Questo per quanto riguarda il discorso del petrolio, così come anche l'alluminio. Dunque, tutto il commercio internazionale è un po' penalizzato dalle ristrettezze anche della movimentistica via mare. E allora, per quanto riguarda l'alluminio, la crisi in Medio Oriente pesa sui costruttori di auto giapponesi. Il restringimento delle forniture di alluminio dal Medio Oriente continua a comprimere i margini dell'industria automobilistica giapponese, con ripercussioni attese almeno fino al prossimo biennio, e quanto segnala il quotidiano Nikkei. Sempre per il Giappone, le due principali compagnie aeree giapponesi, l'ANA e la JAL, verso rincari record a causa dunque proprio dei sovrapprezzi sul carburante. C'è tutta la partita sulla flessibilità europea, di cui abbiamo parlato anche le scorse settimane, quanto ha ottenuto l'Italia, i vincoli, il fatto che comunque i margini di movimento sono soprattutto sulle rinnovabili. Allora l'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette, tassare comunque meno l'elettricità a vantaggio di quella prodotta con le fonti rinnovabili. E tra l'altro, per quanto riguarda il nostro paese, vi sarebbero 23 miliardi per la produzione elettrica da rinnovabili. In questo caso non è così in generale, ma l'esecutivo UE precisa che il programma finanzierà la realizzazione di nuovi impianti eolici onshore, solari, idroelettrici alimentati a biogas per un valore di 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 48% dell'attuale capacità installata da rinnovabili in Italia. Gli aiuti saranno concessi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza della durata di 20 anni. Le compagnie aeree, all'Unione Europea c'è ferma opposizione all'estensione del sistema degli ETS, dunque sono un altro comparto così importante che va ad aggiungersi alle tante imprese, ai tanti settori che fanno impresa quotidianamente, che sono contrari a questa tassa sulla CO2. E veniamo al nostro paese. Ci stiamo avvicinando comunque alla pausa dedicata al meteo delle 17:30. Un'ultima notizia di economia internazionale: gli ordini di fabbrica tedeschi in netto calo ad aprile, meno 3,8%, con un dato dunque peggiore delle stime. La Germania stenta a ripartire, e questo è un dato emblematico. Mentre per quanto riguarda il nostro paese, andiamo ad ascoltare rapidamente in sequenza non attaccata, questo è per quanto riguarda la regia, un primo Urso che dice: con il governo Meloni gli investimenti esteri in Italia aumentati del 18%. Sentiamo questo passaggio.
1: Gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
0: E così dunque Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy, la terza in Puglia dopo quelle già avviate a Bari e Taranto, e rimanendo ad un centro di produzione così importante per la Puglia che è l'Ilva, sentiamo quanto ha detto sempre Urso sul futuro della ex Ilva.
1: È sicuramente la più difficile tra quelle tante purtroppo che abbiamo ereditato, in molte l'abbiamo risolte. Anche nel settore siderurgico, se le pensi al fatto che tornerà a produrre acciaio persino Piombino, quello che era il secondo polo siderurgico d'acciaio nel nostro paese, con gli accordi che abbiamo già sottoscritto con Metinvest e Danieli e con quelli che stiamo sottoscrivendo con gli indiani di Jindal. Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascito del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti.
0: Dunque l'ex Ilva per Urso, l'avvertenza più difficile che l'attuale esecutivo ha ereditato. Il ministro degli esteri Tajani, con delega al commercio, sottolinea invece i 700 miliardi di export dell'Italia entro il 2027. Abbiamo raggiunto il record di 643 miliardi e 700 miliardi restano l'obiettivo per il 2027. Questo contestualizza Tajani in un momento, soprattutto dell'ultimo anno, colpito dal fenomeno dei dazi che così tanta paura mettevano alle nostre imprese. Invece il Made in Italy ha saputo reggere in maniera eccellente. Un'ultime due tre notizie da dare al volo. Abbiamo parlato dell'export dell'Italia. Per quanto riguarda invece l'export che potrebbe avere l'Unione Europea verso il Sud America, l'accordo commerciale UE-Mercosur può portare l'export agroalimentare italiano verso i cinque paesi del blocco sudamericano a 1,2 miliardi, con una crescita del 155%, sono le stime degli European House Ambrosetti. Ed ancora cresce la spesa farmaceutica.

0: stelle a tutti.
1: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale APEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
4: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
3: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
5: Focus Economia.

0: Fuzimib più 0,63% la chiusura, bene come dicevamo in apertura di programma tutti i titoli bancari. Anzi, mi correggo, non tutti, ma i principali coinvolti dal cosiddetto risico: Monte dei Paschi di Siena più 12,96, Mediobanca più 11,98, Biperbanca più 5,18, Unipol più 4,55. E qui andiamo a vedere velocemente gli altri titoli del settore, perché ecco, volevo trovare Intesa San Paolo, perde l'1,37%, questo per quanto riguarda Milano, Wall Street, tutti gli indici positivi, mentre il vecchio continente vede Londra sulla parità, abbiamo detto del FTSE MIB, mentre Londra e Parigi in questo momento sono in segno negativo e hanno effettivamente chiuso con segno negativo. Ma ora andiamo a parlare dell'importante settore dell'intelligenza artificiale e di ciò che vuole fare Trump.
1: Dietro la notizia.
0: E come sempre spazio questo che vede protagonista indietro la notizia Alessandro Plateroti, direttore editoriale di You Capital. Buonasera Alessandro.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie della partecipazione. Allora Alessandro, cerchiamo di unire un filo conduttore da venerdì scorso ad oggi. Le borse hanno visto una sofferenza, soprattutto su tutto ciò che circolava intorno all'intelligenza artificiale. Poi ci si è messo anche Trump a dire che non vedrebbe male un intervento anche, immagino io, lo interpreto così, del governo nel settore. Allora tu che conosci profondamente gli Stati Uniti, un paese così liberale, suona quasi strano sentire un presidente repubblicano che dice che il governo potrebbe entrare in un settore così redditizio e a grandissima crescita. Spiegaci.
2: Rispondo per gradi alla prima domanda, quello che tu mi chiedevi sul venerdì. Che cosa è successo? Certo. Sono aumentate le possibilità, anzi le chance, le probabilità di un aumento dei tassi di interesse anche da parte della Fed per effetto dell'inflazione. Questo perché fa cadere i titoli tecnologici? Perché sono altamente indebitati e la paura dei mercati finanziari è che la sbronza di debito fatta per costruire data center, per mettersi per le posizioni varie sull'alta tecnologia, beh, quello, c'è il paura che ci sia uno squilibrio finanziario forte e che molti possano andare in default sui prestiti che hanno preso. Quindi in questo caso non è un ridimensionamento dell'high tech da domanda, ma da timore di effetti finanziari per il rialzo dei tassi. Ma che cosa ha detto Trump? Guardate, gli interventi di Trump hanno sempre una logica molto di tempestività. Cadono i titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale, lui dice il governo considera di comprare. Ma è vero questo? E qui veniamo al dunque di questa storia. È vero, ma allo stesso tempo Trump ha nuovamente forzato le cose, perché in realtà ci sono già sul piatto 280 miliardi di dollari in finanziamenti attraverso il CHIPS Act del 2022, che lui ha cambiato proprio nel 2025, per consentire al governo americano di comprare azioni, quindi già può farlo e l'ha già fatto, poi vedremo come e dove, ma di comprare azioni e anche di convertire i prestiti che il governo americano fa

0: al settore tecnologico, convertirli in azioni, nel caso in cui ci fossero difficoltà.
1: Chiaro.
0: Dove è successo questo? È successo in Intel, perché qui la gente si dimentica che Intel ha un investimento di 10 miliardi di dollari del governo americano nel proprio azionariato. Il governo americano è già il primo azionista di Intel, con circa il 10% del capitale. Fra l'altro, quando ha comprato le azioni, su iniziativa della Casa Bianca, hanno investito circa 30 miliardi, erano, eccoli qua, 20 miliardi, ecco, sono 36 miliardi dell'investimento. E ci sono 26 miliardi di guadagno non realizzato già su quei titoli. Cioè, da quando il governo americano ha comprato, ha guadagnato 26 miliardi. Non solo, se andiamo a guardare l'elenco completo delle aziende che hanno già ricevuto finanziamenti convertibili in azioni, sono 32. In queste quali ci sono? Nvidia, IBM, AMD, come tutti i grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale e dell'high-tech. Non solo. A questi investimenti che vi ho descritto, fatti come governo americano, ci dimentichiamo l'altra gamba, che è quella degli investimenti personali di Trump, quelli fatti per proprio conto. Beh, da quando è stato nominato presidente per la seconda volta, Trump ha investito personalmente e ha dovuto dichiararlo, perché è un privilegio esecutivo che ha, ma devi dichiarare quello che fa.
1: Sì.
0: Per questo è emblematica questa vicenda. Che cosa ha comprato Trump? Pacchetti azionari di Nvidia, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Microsoft, Adobe, Oracle, Apple, Meta e Tesla. Cioè le stesse che adesso sta dicendo in cui vuole intervenire il governo americano. Da noi si chiamerebbe insider trading, però evidentemente per il
1: Evidentemente
0: costume,
1: funziona, certo.
0: esattamente, funziona così. Quindi qual è la morale? Non c'è niente di nuovo, è un programma già partito su cui lui sta investendo i propri soldi e facendo investire quelli del governo americano. Allora uno può chiedere, ma qual è la ratio? Quella personale del guadagno, è ovvio, vuole guadagnare su un trend che in questo caso è anche strategico per il governo americano. Allora, ma come prende la comunità finanziaria americana una politica del genere? E qui mi riallaccio alla tua ultima domanda.
1: Sì,
0: La
1: sì.
0: prende male, perché sta crescendo un malcontento molto forte all'interno del mondo delle imprese che non hanno beneficiato degli investimenti o dei prestiti, per dire stiamo diventando la Cina. Cioè, questo è un capitalismo di Stato. Ed è
1: E,
0: questo,
1: ne
0: ed
1: ha,
0: è
1: e neanche Alessandro,
0: curioso.
1: scusami, e neanche questo lo possiamo ammantare dietro al, come dicevi tu, a un fatto di sicurezza nazionale?
0: No, questo è puro speculazione personale sua, ma dall'altra parte è la convinzione trumpiana che il governo deve controllare l'economia e la finanza. Ricordiamoci quello che ha fatto con la Banca Centrale.
1: Certo.
0: Cioè, lui, questo fa parte di una strategia tenaglia che si muove sui mercati finanziari e sul mercato delle grandi tecnologie. Il suo obiettivo, sempre dichiarato, era quello di fare l'hub dell'intelligenza artificiale in America. Ha finanziato, tra l'altro, con il Chips Act, ha finanziato anche Samsung e i produttori asiatici, spingendoli dicendo io vi finanzio l'apertura degli stabilimenti in America.
1: Chiaro, chiaro.
0: Ma tutti i
1: Alessandro,
0: prestiti, sì, prego,
1: certo.
0: prego.
1: No, 30 secondi, quindi è esagerato parlare, come però ho letto, qualcuno parla ciclicamente di bolla relativa ai titoli dell'intelligenza artificiale, mettendo insieme tutto ciò che
0: Assolutamente
1: abbiamo
0: possiamo
1: detto.
0: parlare, ma assolutamente sì, con l'avvertenza che ho detto prima. Attenzione, perché questa bolla è una bolla legata al debito che finora non ha contato nulla, nel senso che il mercato era tranquillo, ma con il rialzo dei tassi questa bolla rischia di esplodere. Quello che abbiamo
1: Perfetto.
0: visto venerdì era legato esattamente a questo.
2: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Che giri e tiri giri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Focus Economia.

0: Focus Economia di nuovo insieme, in studio Vincenzo Miglietta. Dicevo in apertura di programma, oggi un po' una tempesta perfetta per quanto riguarda i temi economici, perché siamo reduci da una domenica veramente unica sul fronte del cosiddetto risico bancario. A tutto ciò si è aggiunto poi la nuova crisi, la riapertura della crisi internazionale di fatto tra Iran ed Israele, che ha messo ulteriore benzina sul fuoco dei dubbi, dei tanti dubbi sui commerci internazionali, senza prendere in considerazione invece i risvolti puramente geopolitici e poi della guerra in se stessa, che non è questa la sede nella quale noi interveniamo. Dunque, ora apriamo, come preannunciato, questo spazio dedicato al riassetto, almeno al tentativo di riassetto del sistema del credito nel nostro paese. Andremo avanti sicuramente fino alla chiusura del programma, perché il tema è così importante che necessita del sufficiente tempo, e dunque abbiamo due ospiti con noi e inizio con il salutarli. Abbiamo Carlo Altomonte, professore associato di Economics presso l'Università Bocconi. Buonasera Altomonte.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie della sua partecipazione. Poi abbiamo Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Luca.
2: Buonasera, un saluto a chi ci ascolta.
0: Grazie Luca. Professore, parto da lei, una domanda così per entrare subito nel clima. A me ha sorpreso molto tutto ciò che è successo ieri, perché non seguo onestamente così completamente il settore, e questa è una domanda che poi estendo anche a Luca. Siete rimasti sospesi, sorpresi da quanto successo nella giornata di ieri, o invece era qualcosa che per gli esperti del settore era preventivabile, magari non il 7 giugno ma comunque prima o poi doveva accadere? Iniziamo con il professor Altomonte.
1: Allora, che MPS fosse una, diciamo, banca contendibile una volta che sia stata risanata era noto, e che fosse, diciamo, nel possibile orizzonte potenziale di Banco BPM era anche noto. È anche noto che MPS con dentro Mediobanca e quindi dentro Generali diventa ulteriormente interessante per diversi punti di vista, perché consente un'integrazione di tutta una serie di servizi che vanno dalla banca tradizionale alla banca d'affari, a poi ovviamente l'accesso al mercato del risparmio assicurativo garantito da Generali, che resta uno dei più grandi gruppi assicurativi del mondo.
0: Certo.
1: Forse ha stupito la velocità con cui all'annuncio di BPM Biper, che pure era uno dei possibili player interessati a MPS, abbia poi risposto immediatamente insieme a Banca Intesa. Ecco, forse questa velocità di reazione ha un po' stupito, però per il resto invece sapevamo che il risico era in movimento, ecco.
0: Chiaro. Luca, tu sei rimasto sorpreso o forse no, visto che comunque il Sole 24 Ore non è così chiaramente, ma chi, per i lettori più attenti nelle ultime settimane, comunque qualche segnale l'aveva mandato?
2: Diciamo che fosse in preparazione, insomma, un'operazione da parte di Intesa, quantomeno un interessamento a tutto il fronte Generali, questo, diciamo, che per gli addetti ai lavori era cosa abbastanza prevedibile e nota. La modalità con cui l'operazione di Intesa è stata poi portata alla luce, tipicamente ieri, nella giornata di ieri, con un CDA convocato d'urgenza, è il risultato della mossa di BPM, che ha voluto forse un po' scompaginare i piani proprio di Intesa San Paolo e ha inviato questa lettera.
0: Certo.
2: Questa lettera di intenti, che è un po' un'apertura, un tentativo di provare un matrimonio alla pari con una banca, Siena appunto, che fino ad oggi sembrava avere un po' tentennato in questo dialogo. Intesa invece, da parte sua, a questa operazione, a quanto risulta, ci lavorava da praticamente da inizio anno.
0: Quindi,
2: sotto,
0: chiaro,
2: traccia.
0: Certo.
2: E ha trovato in Unipol un supporto fondamentale, ovviamente, perché Unipol,
0: chiaro,
2: sarà la sponda ideale per questa operazione.
0: Quindi, per fare il punto, potremmo dire, Luca, che BPM, venuto a conoscenza che Intesa era lì lì per fare la sua mossa, di fatto l'ha anticipata. E nel farti questa domanda, se ci puoi fare veramente un recap delle ultime 24 ore.
2: Beh sì, diciamo che dovrebbe essere andata abbastanza così, nel senso che si sarebbero mossi proprio con un tentativo, insomma, di scompaginare i piani di quella che poteva essere un'operazione abbastanza disegnata, che infatti poi, vedendo i numeri prospettati, difficilmente poteva essere creata nel giro di qualche ora. Insomma, la mossa d'Intesa con Unipol è stata sicuramente creata con una gestazione molto lunga. Che cosa è che mette sul tavolo Intesa insieme a Unipol? Beh, la creazione ovviamente, insomma, di un operatore di una seconda banca in Europa per capitalizzazione, circa 126 miliardi, 20 milioni di clienti attivi per quasi 2.000 miliardi a tendere. Insomma, è un colosso vero e proprio che ovviamente oggi può giocare ovviamente una partita sul fronte europeo, ma soprattutto, ed è questo forse il vero obiettivo a tendere di Intesa San Paolo, è di stabilizzare l'azionariato di Generali, perché questo è il punto di caduta finale. Ricordiamo che Intesa, diciamo, spartirà la rete MPS in due parti, metà la prenderà lei e l'altra metà verrà appunto ceduta a Unipol. Chiaro. Ma nella parte che rimarrà in mano Intesa ci sarà soprattutto questo 13,2% che è il pacchetto detenuto da Mediobanca ovviamente in Generale. Quindi Intesa si garantisce un presidio importante, che a tendere ovviamente garantisce anche il mantenimento, insomma, del risparmio, della gestione dei titoli di Stato italiano. Pensiamo che cos'è il debito in una fase anche così delicata a livello geopolitico, insomma.
0: Certo, io vado a leggere, integrando poi quello che già era stato detto in giornata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze pochi istanti fa, alcune veramente dichiarazioni, ma brevissime, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che rispondendo a Repubblica, interpellato sull'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, di fatto ha detto chi paga di più, ovvero io lo interpreto in le parole del Ministro evidentemente come a dire sarà vincente chi paga di più in questa operazione che è scattata ieri. E poi Giorgetti ha aggiunto: io l'avevo già detto 3 mesi fa. Mentre il Ministero sempre dell'Economia, oggi in una dichiarazione più strutturata, aveva detto che il Ministero prende atto delle iniziative su Monte dei Paschi di Siena, di cui è stato informato, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Così dunque il Ministero ricorda cosa era Monte dei Paschi e cosa di fatto è Monte dei Paschi dopo l'uscita e il risanamento da parte del governo. Professore Altomonte, si poteva prevedere, e lo abbiamo già detto, che Monte dei Paschi fosse un boccone desiderato da tanti altri, ma in effetti l'obiettivo è più o meno nascosto, è quello di mettere le mani, ma in maniera così virtuale, su Generali, o effettivamente quello di creare un terzo polo del credito nel nostro paese?
1: Ma allora, che ci sia bisogno di una maggiore aggregazione a livello continentale da un punto di vista bancario è noto a tutti, e quindi la partita bancaria era una partita europea fino alla grande crisi finanziaria, con grandi gruppi di portata europea che erano stati creati, e poi questa partita si è in qualche modo arenata dopo la crisi finanziaria, perché i gruppi internazionali sono stati da un lato seppelliti di regolamentazione, giustamente, e poi li ha resi molto più forti e solidi, e dall'altro però è stata anche in qualche modo segmentata la liquidità a livello nazionale, perché il dossier della Banking Union non è progredito abbastanza. Oggi che questo ha comportato che i grandi gruppi europei, che prima erano i primi del mondo, oggi siano più piccoli, dei grandi player internazionali, in particolare americani, o anche solo cinesi o giapponesi, invece c'è la necessità di andare avanti in questo percorso di integrazione. Quindi sicuramente benvenga, diciamo, un'operazione che porti all'aggregazione e alla crescita del settore, della dimensione del settore bancario, perché questo vuol dire più efficienza, minori costi, più investimenti sulla intelligenza artificiale, più produttività e quindi maggiori benefici per il paese. Ovviamente in questa partita c'è dentro il tema di generali. Generali non è necessariamente un player bancario, non lo è solo, perché ripeto, è uno dei più grossi gruppi assicurativi mondiali, ma strategicamente in un contesto geopolitico, e fa bene a citarlo, Generali ha dentro una gran parte del risparmio dei cittadini italiani insieme ai grandi gruppi bancari, e quindi quel risparmio, che è uno dei più alti al mondo, si vuole in qualche modo, me lo si faccia dire, tenere un po' in una dimensione di controllo nazionale. Questo secondo me purtroppo in questo contesto, in questo momento, ha senso. Quindi ci sta che da un lato ci sia un'integrazione con MPS, ma come ricordavo prima, MPS è diventata particolarmente appetibile già di per sé per le ragioni che dicevamo di aggregazione, ma adesso che ha dentro in pancia un pezzo che porterebbe al controllo dei generali, evidentemente lo è ancora di più.
0: Ora, andando sui numeri, i quali sono stati poi già ampiamente anticipati dal collega Luca Davi, ma io farei dire dalla stessa voce di Carlo Messina quali sono nello specifico i numeri dell'operazione. Ascoltiamo questo intervento.
3: Oggi pomeriggio parliamo insieme di questa operazione che abbiamo deciso di lanciare, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione ieri sera, e la banca con questa operazione prima di tutto si propone di creare valore per i propri azionisti. Questo è un punto chiave di questa transazione, cioè noi vogliamo realizzare un'operazione che crei valore per i nostri azionisti. È un'operazione sicuramente che ci consenta di superare quello che è sempre stato il limite degli ultimi anni che ha caratterizzato la banca, cioè quella di non poter realizzare delle operazioni nel nostro paese per una presenza molto capillare sul territorio, che ci determina delle implicazioni dal punto di vista dell'antitrust. L'elemento qualificante di tutto questo è che si crea la seconda banca italiana, cioè con questa operazione che consente a Unipol di acquisire la componente significativa Montepaschi di Siena fondendola con Biper, la dimensione della banca risultante diventa la seconda banca del nostro paese.
0: E dunque, forse non tutto, ma qualcosa si riesce a capire tra le righe dall'intervento di Messina, numero uno di Intesa. Luca, è prematuro poter valutare le due proposte sul tavolo? Perché vedo che nessuno si sbilancia in queste ore, a parte i diretti interessati, oppure ce n'è una che è nettamente, a tuo giudizio, prevalente sull'altra?
2: Allora, diciamo anzitutto che MPS in questo momento sta tenendo un suo board che sta valutando, e probabilmente a breve usciranno con una valutazione di massima che realisticamente aprirà l'avvio di un percorso, diciamo, di un processo ovviamente di valutazione che prenderà del tempo. Siamo ancora all'inizio, ma dobbiamo distinguere un attimo i piani, ed è importante dirlo, perché certo, da un lato, che è quello di Intesa, c'è una vera e propria offerta. Un'offerta secondo il 102, e quindi è oggettivamente un'operazione fatta su carta, quindi con scambio di azioni e con un premio cash che ovviamente valorizza l'operazione, e a questo si riferiva forse anche lo stesso Giorgetti quando diceva chi offre di più. Sì. Dall'altra parte invece abbiamo una lettera di intenti, un'apertura, ecco, di una volontà di dialogo da parte di Banco BPM nei confronti di MPS per un possibile matrimonio alla pari. Non siamo di fronte quindi a una offerta vera e propria, è una, sicuramente un avvio, ecco, di un percorso che poi dovrà trovare una vera messa in pratica e ovviamente con dettagli eventuali. Diciamo anche una cosa, che Intesa, mettendo sul tavolo un pacchetto diciamo sonante di contanti, in qualche modo costringe il competitor BPM a fare quantomeno altrettanto, ma comunque a superare questa offerta. E qua si entra ovviamente in un territorio tutto da esplorare per BPM, perché dovrà fare bene i suoi conti e capire se soprattutto il primo azionista, che è il Crédit Agricole, vorrà eventualmente rimettere mano alle tasche per ovviamente superare l'offerta di Intesa San Paolo. E da qua ovviamente nascono tutte le valutazioni che si possono fare a livello certo. finanziario di potenziali alternative. Ovviamente si guarda a potenziali altri attori, si pensa ovviamente anzitutto a Unicredit, che dovrà a suo modo vedere se eventualmente tornare o meno sul luogo del delitto, perché ricordiamoci che Unicredit MPS l'ha guardata per lungo tempo, insomma ha trattato con lo Stato prima poi di uscire di scena e quell'operazione non l'ha portata più avanti, quindi, e nel contempo Unicredit è impegnata, sappiamo, sul fronte tedesco
0: commercio.
2: Quindi insomma sono tante le variabili, siamo al punto zero, c'è un'offerta da quella di Intesa e da qua si dovrà iniziare ovviamente a valutare, a fare
0: chiaro.
2: Tutte le considerazioni del caso.
0: E come si dice in questi casi, staremo a vedere. Grazie ai nostri ospiti, è un tema così ampio che sicuramente sarà oggetto anche domani di Focus Economia. Tornerà alla conduzione Sebastiano Barisoni, grazie in regia ad Alessandro Chiappini, ad Anna Riva, in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa, un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono le 23.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Dopo i nuovi attacchi, ancora tregua armata tra Tel Aviv e Teheran. Ucraina entro fine mese, prima tranche del nuovo prestito di Bruxelles a Kiev. Il voto ai ballottaggi alle comunali nei capoluoghi di provincia è 3-3 tra i due schieramenti. Calcio dopo il nuovo malore, Eriksen rassicura via social. Sto bene, il defibrillatore ha funzionato come doveva. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci, in primo piano anche in questa edizione, il Medio Oriente. Sentiamo.
5: L'esercito di Netanyahu ferma gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Trump, ma non quelli sul Libano del Sud, dove raid contro la città di Tiro hanno provocato un morto e un ferito. 8 morti, tra cui un bambino, anche a Gaza, negli ultimi attacchi israeliani. L'IDF ha colpito meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione di quelli israeliani anche contro il Libano. In conferenza stampa poco fa Netanyahu ha parlato di diritto all'autodifesa. Pensavano di poter sparare dal Libano e dall'Iran contro di noi, ma non è successo e non succederà finché sarò io al comando, le parole del leader israeliano. La fragile tregua in vigore dall'8 aprile scorso è stata violata ieri con attacchi reciproci tra Iran e Israele dopo che l'IDF era tornato a bombardare Beirut. Le due parti smettano subito di spararsi, l'esortazione via social di Trump. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, fa sapere Teheran. Chiuse i voli civili, tutti gli aeroporti iraniani, non abbandoniamo né il campo di battaglia né i negoziati, ha riferito il presidente dell'Iran Pezeshkian, ribadendo che i diritti della nazione saranno difesi con forza. Minacciata un'escalation nel Mar Rosso a sostegno di Teheran dagli Houthi, il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che in caso Hezbollah risponda attaccando il nord Israele, l'IDF tornerà a bombardare Beirut. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
3: È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citando le parole del presidente Putin in risposta alle dichiarazioni di ieri dei leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Ucraina di negoziati diretti con quello russo. Intanto sarà erogata entro fine mese la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato proprio all'Ucraina. Wall Street chiude contrastata col Dow Jones che segna un meno 0,16%, il Nasdaq a più 0,86%, più 0,30% l'S&P 500, euro a 1,1534 sul dollaro. I risultati dei ballottaggi nei 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti, nei 6 capoluoghi di provincia e pareggio 3-3 con il centrodestra che vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. L'affluenza è stata pari al 52%, quasi 8 punti in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, ha detto la premier Meloni. Intanto è scontro tra maggioranza e opposizione sul decreto lavoro e sulla commissione Covid.
6: Non partecipiamo oltre a questa finzione, a questa pantomima, abuso di potere sul Parlamento, ce ne andiamo. Le opposizioni lasciano così la commissione lavoro dove si discute il decreto primo maggio. A innescare lo scontro, la Camera ha la proposta della maggioranza di ampliare l'equivalenza tra contratti di lavoro, proposta che secondo le opposizioni sdogana i contratti contratti pirata. Sulla norma era atteso il confronto in commissione con la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ma l'assenza della ministra ha spinto PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra ad abbandonare i lavori della commissione. Lo scontro tra maggioranza e opposizione va in scena anche in un'altra commissione, quella sull'inchiesta parlamentare sul Covid. Abbiamo abbandonato la commissione perché Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, scrivono in una nota PD, AVS 5 Stelle. Il presidente, spiegano le opposizioni, ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. Da qui la richiesta di sconvocare le audizioni in programma senza ottenere risposta. Ma per Fratelli d'Italia la protesta è surreale perché la delega, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, è stata disposta all'unanimità per ben due volte dall'ufficio di presidenza della commissione, alla presenza degli stessi commissari delle minoranze. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Per il calcio voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021. Così via social Christian Eriksen, il calciatore danese, 34enne, rimasto vittima ieri sera durante l'amichevole con l'Ucraina di un malore cardiaco. Il pacemaker ha funzionato esattamente come previsto, tutelarmi quando ne ho bisogno, ha scritto Eriksen, che, come sapete, aveva avuto già un malore cardiaco durante la partita contro la Finlandia, valida per Euro 2021, 5 anni fa. Gianmarco Ferronato in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Accenture, insieme per reinventare.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Stai serrando la bocca? Forse non lo sai, allora ci facciamo aiutare subito dal professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che ci fa toccare con mano quanto spesso, anche senza rendercene conto, come si dice, stringiamo i denti, no? Vai avanti, stringi i denti, sì. Vai avanti.
2: Sì, che è una cosa brutta, Non è una cosa bella, che ci hanno insegnato, stringi i denti che ce la fai. No, assolutamente il contrario. Quando un velocista immagina alle Olimpiadi, sì, i 100 metri in cui tutti scaricano la potenza in quei 100 metri, quando arrivano hanno la bocca aperta, non chiusa, perché nel chiudere la bocca scarichiamo in modo anomalo la potenza dei nostri muscoli.
1: Noi adesso abbiamo portato l'attenzione sulla, sì, nostra bocca, ma generalmente non lo facciamo. Come possiamo capire se nel corso della giornata serriamo la bocca? Ci sono delle spie, dei segnali, delle tensioni che possiamo, sì, avvertire?
2: Se non ce ne accorgiamo vuol dire che non li stiamo, cioè stiamo serrando, ma purtroppo non scarichiamo sui muscoli della bocca, dell'apparato boccale, questa forza, ma la stiamo scaricando verso l'alto, verso il basso, o su dei muscoli che si chiamano temporali, quelli che ci sono, sono le tempie,
1: sì,
2: o sugli esternocleido, quindi sulla cervicale. Quindi il dolore non arriva nella bocca, purtroppo,
1: perché
2: ci accorgeremo subito, ma o sale mal di testa, occhi pesanti, oppure ci dà delle problematiche alle braccia, per esempio, formicolio alle mani, il braccio pesante, ecco, questo può arrivare dalla bocca.
1: Professore, dato che lei ci sta in fondo raccontando che la bocca può diventare un vero e proprio termometro dello stress, perché, sì, solitamente abbiamo questo comportamento, questa posizione quando i pensieri affollano la nostra testa, le preoccupazioni, che cosa possiamo fare per un rapporto sereno?
2: Allora, fermo restando che non è mia competenza darvi dei pensieri felici, ma quelli sarebbero già tutto, la cosa da fare, se siamo per esempio in una riunione molto brutta per noi o in un momento difficile, aprire lentamente la bocca, aprirla e lasciarla andare, cioè non dobbiamo sentire tensioni sui muscoli. Ci accorgeremo che si apre l'equivalente di un dito, per esempio. Ecco, in quella situazione portiamo in avanti la mandibola. La portiamo in avanti e la portiamo a destra, sinistra per 3 volte. Spalanchiamo a quel punto la bocca e ditemi cosa state provando. Rilassamento. Questo è un esercizio molto molto importante.
1: Quindi facciamoci cadere la mandibola.
2: Sì, ecco. Lasciamola andare, ecco. Non stringiamo.
1: Non stringiamola. Grazie al professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene, buona giornata.

0: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.

0: Bocca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Primo passo verso il nucleare di ultima generazione, quello dei piccoli reattori. Per capirne la dimensione, prendiamo l'unità di misura più amata, il campo di calcio. Ce ne vogliono 3 per farne uno. I primi potrebbero essere operativi già tra il 2034 e il 2035. Intanto la legge delega disegna la cornice in cui poi si muoverà l'esecutivo con i decreti attuativi per la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile. Il ritorno all'atomo dell'Italia, 70 anni dal pionieristico debutto, a 39 dal primo no con il referendum del 1987. L'anno prima c'era stato il disastro di Chernobyl, la grande paura. Si spengono i reattori attivi, mai completamente il dibattito, spinto spesso anche dai rialzi del petrolio e del gas, i tentativi di rilancio. Gli ambientalisti chiedono invece fonti rinnovabili. C'è il partito poi del Not in my NIMBY, non nel mio giardino, ma la mappa dell'Europa mostra che l'Italia è circondata da centrali.
2: Sembra un dibattito inestricabile dalla mia esistenza. Parlo in soggettiva naturalmente, ma oggi invito gli ascoltatori a raccontarmi sulla loro pelle come sentono, hanno sentito e probabilmente sentiranno in futuro il dibattito tipicamente italiano sul nucleare. Questo servizio di Rai News l'ha già riassunto. Abbiamo avuto 2 referendum, nell'87 c'era appena stata Chernobyl, me lo ricordo, si temeva di mangiare l'insalata, tutti dicevano nell'aria sentiamo qualcosa. E l'Italia dismise le centrali esistenti, bloccò i nuovi impianti, diventò uno dei pochi paesi avanzati a uscire dal nucleare in modo così netto, perché non se ne parlava. Poi ci riprovò Berlusconi nel 2009, ma in realtà venne azzerato da un referendum nel 2011 e lì c'era stato Fukushima in Giappone. Quindi diciamo, in Italia il dibattito sul nucleare non si poggia su basi reali, concrete, su dati scientifici, su dibattiti razionali, ma ormai è un terreno simbolico, è legato più a identità politiche, a memoria, a movimenti, qualcosa che appartiene insomma al passato. Ora la novità è che il 4 giugno la Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, quindi entra in gioco un nuovo termine, è come cercare di mettere lo zucchero sulla pilloletta amara. Cosa ne penseranno gli italiani? Il disegno di legge delega è stato promosso al ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il testo passa adesso al Senato per l'approvazione definitiva, ma già da quello che è il dibattito politico che sorge attorno a questo tentativo di rintrodurre in qualche maniera, anche se in maniera più edulcorata, l'idea del nucleare in Italia, capiamo che in Italia ancora il dibattito è molto forte. Si parla di limitare il nucleare al nucleare civile, non mettendo gli usi militari, come si fa a dire, facciamo un nucleare solo civile, non nucleare, o non militare, può essere sì, può essere no, non lo so. Comunque, già l'Italia è divisa, è spaccata, con delle posizioni centrali che sono appunto Renzi e Calenda, sono d'accordo, però diciamo è d'accordo la maggioranza di governo di andare avanti sul nucleare, se no naturalmente non si può andare avanti, la crisi energetica lo vediamo, basta che uno chiude uno stretto e ci troviamo in crisi. Naturalmente c'è la posizione ecologista radicale che dice no, radicale no, anche siamo il nucleare no, siamo già circondati da centrali nucleari ovunque. C'è una novità, sono stati fatti dei sondaggi, e un sondaggio citato dalla stampa riporta che il 55% degli italiani sarebbe diventato favorevole al nucleare di nuova generazione. Uno su due è convinto che così si possono ridurre le bollette. La stretta sui consumi energetici che pesa sulle famiglie fa in parte ripensare gli italiani, anche se io immagino e penso che se parliamo di nucleare, parliamo di qualcosa che probabilmente vedranno, almeno per quello che riguarda la mia generazione, vedranno i nostri nipoti, forse i nostri figli magari, per i più giovani probabilmente lo vedranno, ma per la generazione attempata che probabilmente fa questo dibattito rimarrà una cosa sulla carta, probabilmente. Quindi 800 24 0024, vorrei sapere l'esatta percezione che hanno gli ascoltatori, campione medio dell'italianità, di fronte a questa nuova proposta di rintrodurre, anche facendolo entrare dalla porta del servizio, il nucleare in Italia. Intanto saluto il mio ospite, Luca Romano, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Luca Romano è stato già nostro ospite, è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto un libro, L'avvocato dell'atomo, la difesa in difesa dell'energia nucleare, edito da Fazzi nel 22. Però contemporaneamente all'uscita di questo libro ha aperto una pagina su Facebook che mi sembra che sia ancora attiva, nella quale Romano si intrattiene con altre persone sul tema. Diciamo, il suo libro appartiene probabilmente a un'altra epoca in cui non era accaduto tutto quello che è accaduto anche soltanto nell'ultimo anno. Lei come vede la possibilità di riaprire un dibattito, naturalmente tenendo conto sempre dell'opinione nazionale, visto che abbiamo fatto due referendum sul nucleare in Italia?
3: Ma allora, il mio libro è uscito che la guerra in Ucraina comunque era già iniziata, ma il dibattito in realtà a livello mondiale sul nucleare si è riaperto già da prima, per questioni che non hanno tanto a che fare con il caro bollette, ma con il riscaldamento globale, il fatto che la necessità.
2: Ma non mi sembra che in Italia ci sia questa sensibilità generalmente così spiccata. Forse gli italiani, dall'ultimo sondaggio, cominciano a riaprire questa possibilità, perché sono lontani ormai gli incidenti di centrali nucleari che hanno terrorizzato al tempo del referendum, e oggi si guardano in tasca e dicono: ma forse si spenderà meno per l'energia.
3: Sì, sicuramente in Italia l'ecologismo, il tema ecologico è meno sentito, e quello economico lo è di più, questo non c'è il minimo dubbio.
2: Ecco, andiamo al punto. Si parla di una via italiana al nucleare, qualcosa del genere. Non si capisce, si vede, il dibattito è diventato politico e quindi va per appartenenza di area. Ci si esprime a seconda di quello che è la tradizione ideologica dell'area a cui si appartiene, più o meno. C'è qualcosa di nuovo però rispetto ai referendum precedenti? Se per paradosso gli italiani fossero chiamati oggi a pronunciarsi su questa nuova via nucleare di nuova generazione, quali sarebbero le cose che sono cambiate da comunicare in maniera precisa e razionale?
3: Ma allora, innanzitutto va detto che l'espressione nucleare di nuova generazione è un'espressione giornalistica, politica, più che tecnica. Dal punto di vista tecnico si distinguono diverse classi tecnologiche, diverse taglie, adesso si parla di taglie più piccole, ma questa cosa, ce ne sono diverse di taglie, ce ne sono diverse di tecnologie, non è che c'è nuova generazione.
2: È un termine di marketing politico, dire di nuova generazione, non penso a un nucleare che non è nucleare, qualcosa del genere. Riportiamolo
3: sì,
2: nella realtà, magari.
3: È abbastanza un termine di marketing politico. Poi ci sono ovviamente delle novità tecnologiche, ma è una roba progressiva, non è che c'è una cesura netta tra un prima e un dopo. Dopodiché io credo che oggi l'opinione degli italiani sia cambiata rispetto all'epoca dei referendum, ma anche perché il referendum post Fukushima, quello del 2011, fu fatto a seguito di una campagna di stampa assolutamente mistificatoria rispetto a quello che era realmente accaduto in Giappone. Cioè, ci sono giornali che hanno attribuito le vittime del terremoto alla centrale nucleare. Ci sono giornali che hanno addirittura scritto che il terremoto era stato causato dall'incidente nucleare invece che il contrario, cioè di fronte.
2: Lei se lo spiega perché, Luca Romano, lei che è uno scienziato in fondo, se lo spiega perché in Italia in particolare rispetto ad altri paesi europei limitrofi ci sia questo atteggiamento di totale chiusura?
3: C'è stato, adesso non credo ci sia più, sicuramente in Italia noi siamo un paese che ha una forte diffidenza verso la tecnologia, la scienza in generale, siamo un paese che ha un basso tasso di alfabetizzazione scientifica, siamo sempre tra gli ultimi nelle classifiche OCSE, e questo porta le persone a guardare a questi fenomeni, a queste tecnologie, più attraverso la lente delle emozioni che attraverso quella dei numeri e dei dati.
2: È un po' come il novaxismo in cui ci siamo distinti in epoca di pandemia, qualcosa del genere.
3: Sì, io lo vedo molte similitudini, ecco, ma anche i movimenti, non lo so, contro il 5G e cose del genere, sono movimenti che in Italia pesano molto, anche i movimenti di opposizione, pensiamo al NOTAP, al NOTAV, tutti questi movimenti qua hanno delle forti basi ideologiche ed emotive, e non vanno a guardare a quelli che sono i dati, no? Se poi prendiamo il TAP è un caso emblematico, Chi faceva campagna contro diceva che avrebbe distrutto la costa pugliese, oggi neanche si vede. Ma ancora la questione Xylella, un altro esempio della diciamo, scarsa propensione a guardare i dati scientifici degli italiani. Abbiamo permesso che l'epidemia di Xylella si diffondesse dalla provincia di Lecce praticamente fino a Bari, perché di fronte alla spiegazione scientifica ci siamo rifiutati di ascoltare, abbiamo detto no, c'è un complotto.
2: Il complotto funziona sempre. Quindi in realtà adesso, visto che dal punto di vista governativo mi sembra che stiano spingendo verso questa riaccettazione nucleare, sarà importante, necessario, anzi indispensabile fare un'operazione di alfabetizzazione, se no rischiano che si ritrovino nuovamente su questo tema gli italiani contro.
3: Sono d'accordo, non so quanto il governo stia procedendo in questa direzione, cioè a me sembra che anche da parte dei proponenti il nucleare l'idea sia quella di metterla giù come scontro ideologico, ovvero da una parte no al nucleare per motivi prettamente ideologici, la decrescita felice, le rinnovabili
2: democratiche. Wokismo, ci mettiamo tutto a questo punto, politicamente corretto, esatto, ecologismo spinto, tutto.
3: E dall'altra parte il nucleare come scelta sovranista, identitaria e come dire, sono entrambe argomentazioni a mio avviso fallaci. Io sono ovviamente il principale difensore dell'adozione del nucleare in Italia, ma le motivazioni sono come dire diverse, diciamo, da quelle che mi sembra stia portando avanti il governo.
2: Allora facciamo un esperimento, professore, visto che oggi ho chiamato il pubblico a raccolta, vediamo se cominceranno a chiamare all'800240024. Se lei fosse chiamato, come paradossalmente non è il suo mestiere, non è la sua attitudine, come spin doctor, e gli dicesse: guarda, non possiamo rimanere indietro rispetto agli altri paesi, è ridicolo, abbiamo le centrali nucleari a un metro dai nostri confini, dobbiamo però in qualche maniera far capire agli italiani che questa è l'unica via per avere un'autonomia energetica. Su quali temi comincerebbe a ragionare, a far ragionare, e quali campagne le imposterebbe, piuttosto che dire sono sempre i soliti femministe, propaganda gender, politicamente corretto, mettendo tutto nel mucchio, vogliono gli stranieri, demigrazione, tutte le solite cazzate messe insieme, ci mettiamo anche l'opposizione al nucleare, non è questa la strada, lei che strada seguirebbe?
3: Ma allora, ci sono tre punti sui quali io credo bisognerebbe insistere molto. Il primo è il fatto che il nucleare sia, e questo lo dicono ormai tutti gli enti scientifici più accreditati al mondo, la fonte energetica più pulita in assoluto, quella che richiede il minor consumo di risorse, che ha il minor impatto ambientale, che ha il minor consumo di suolo, il minor consumo di materie prime e le minori emissioni. Questo secondo me è un punto da insistere, su cui insistere, perché è un punto che può essere convincente anche per l'elettore di sinistra, ma infatti anche a sinistra oggi c'è tanta gente aperta, le leadership di partito tendono ad aggrapparsi all'elettorato più storico, magari, ma tra i giovani anche a sinistra il nucleare è visto favorevolmente. Il secondo punto su cui insisterei è quello dell'autonomia energetica, ma dal punto di vista, perché per capire perché il nucleare porta autonomia energetica bisogna spiegare che l'autonomia energetica non è data dal fatto che in Italia abbiamo chissà che quante riserve di uranio, anche se qualcosa ce l'avremmo. L'autonomia energetica è data dal fatto che il costo dell'uranio pesa pochissimo sul costo dell'elettricità prodotta, quindi anche in caso di crisi geopolitica e di scossoni sul mercato dell'uranio non si ha un effetto a cascata sulle bollette dei consumatori come invece succede con il gas, perché il prezzo dell'uranio incide sul costo di generazione per il 2%, quello del gas incide per l'85%. Quindi questo è un altro tema sul quale secondo me è importante lavorare per far capire cosa si intende realmente con autonomia energetica.
2: Con la prima telefonata a Federico da Ferrara, sentiamo un ascoltatore e poi riprendiamo naturalmente con lei. Federico da Ferrara.
4: Buongiorno. Io vorrei dire due punti, uno sui costi e uno sulla sicurezza. Allora, sui costi credo che sia l'energia più costosa che esista al mondo, perché noi non possiamo considerare soltanto il costo.
2: Lei cosa fa di mestiere? Solo per capire,
4: no, sono
2: Federico.
4: Sono invalido, non faccio mestiere, nel senso che sono purtroppo un po' rottame.
2: Sì, però diciamo, i dati che lei porta, l'ha letti da qualche parte?
4: No, buon senso, adesso glielo dico subito perché. Perché allora, a parte il costo dell'uranio, il costo della manutenzione, il problema delle scorie, stivarle, mantenerle, è un costo. Il nucleare è un possibile bersaglio in caso di guerra, quindi dovranno esserci delle protezioni militari, è un costo. In caso di perdite ci sono delle spese sanitarie, gente che si ammala. Tutto questo va considerato, non possiamo considerare solo il kilowattore, ma se consideriamo tutto l'indotto di spesa, secondo me è una spesa folle. Per quanto riguarda la sicurezza, si dice che il nucleare di nuova generazione sarà sicuro, ogni nuova tecnologia è sicura finché non esce un guaio. Se si ricorda le sigarette,
2: questo abbiamo già specificato, perché che è un po', che è un termine di marketing, dire nucleare di nuova generazione, ha spiegato il professore, è sempre lo stesso, non cambia niente, sono centrali più piccole, più ridotte, ma...
4: un disastro. E allora, siccome nel caso del nucleare il disastro significa radiazioni che rimangono per secoli con gente che si ammala, non diciamo che solo il terremoto, e a questo punto io ci penserei 20 volte. Comunque ripeto,
2: allora, l'ha messo sul piatto, guardi Federico, ha messo sul piatto tutti i temi di opposizione comunque a una scelta nucleare, quindi gli incidenti, le scorie, la sicurezza e via dicendo. Fermiamo un istante, poi il professor risponderà punto per punto.
5: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
6: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
7: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
8: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
9: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
10: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
11: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
15: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati,

0: costa.
1: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
0: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 9 giugno. Aria più fresca e instabile lambisce le Alpi. Rovesce pioggia al pomeriggio su questi settori. Altrove pressione stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini. In nottata temporali su pianura lombarda e veneta. Scarica l'app deilmeteo.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
5: I want Europe to do great. I want UK to do great.
6: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
7: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
8: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
9: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.

0: Melog.
1: Allora, intanto ringrazio le persone che mi stanno mettendo in onda: Martin Garamone, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono con il professor Luca Romano, che è un fisico, un divulgatore scientifico, ha scritto un libro nel 2022, è L'avvocato dell'atomo in difesa dell'energia nucleare, Faz editore. Stiamo ragionando, cercando di capire qual è l'opinione del pubblico, come ipotetico e non scientifico campione ideale del pensiero degli italiani, rispetto alla il nuovo dibattito politico che sta riaprendo in qualche maniera le porte all'energia nucleare. Più o meno, devo dire, siamo al 55% di no e al 45% di sì, più o meno, ma in termini naturalmente per spanna, non ha nessun criterio scientifico, però dall'idea che comunque non ci sia più questa tetragona e totale chiusura verso il nucleare. Qualcosa forse sta cambiando. Un ascoltatore ha fatto qualche domanda, un ascoltatore contrario al nucleare, che vorrei che Luca Romano mi rispondesse brevemente. Sono le paure mediamente tipiche di chi osteggia il nucleare. Luca Romano.
2: Sì, allora, innanzitutto sulla questione del costo, l'energia nucleare internalizza tutto all'interno dei costi di produzione, quindi anche il costo di gestione dei residui radioattivi, il costo di assicurazione in caso di incidente, il costo persino di smantellamento della centrale a fine vita, quindi dopo 60 anni, viene già accantonato all'inizio, e tutti questi costi pesano per meno del 10%.
1: Si sa subito quello che costa, diciamo, se uno aprisse un'impresa avrebbe già tutti i parametri di dire quanto mi costa in 60 anni.

0: Assolutamente sì. Non solo, dopo 20 anni il costo crolla perché una voce molto importante del costo è proprio la costruzione della centrale e il costo del denaro, il tasso di interesse. Quindi, una volta ammortizzato l'impianto, una volta che ho finito di ripagare il costo di costruzione, rimangono solo i costi operativi che sono in realtà piuttosto bassi. Detto questo, la questione del costo è posta male, nel senso che si guarda al costo di produzione e non al prezzo in bolletta. Le centrali nucleari hanno un costo di produzione che è più alto rispetto ad altre fonti, ma perché in quel costo tu paghi tutto. Le fonti rinnovabili hanno dei costi molto bassi perché dopo che hai pagato il costo di produzione devi ancora pagare tutta una serie di costi, ovvero per esempio i sistemi di accumulo, perché le fonti rinnovabili non producono sempre, e poi i costi di integrazione di rete, perché le fonti rinnovabili non producono corrente alternata, quindi devi mettere gli inverter e poi devi mettere tutti dei sistemi di compensazione per mantenere l'inerzia di rete, condensatori sincroni, volani, via dicendo, e poi ci sono la rete stessa richiede di essere migliorata con le fonti rinnovabili, perché mentre una centrale nucleare io la posso mettere dove oggi avrei una centrale fossile e quindi la rete c'è già, le fonti rinnovabili richiedono una produzione diffusa e quindi richiedono investimenti nella rete elettrica. È un po' come fare
1: Faccio
0: un
1: un esempio,
0: paragone.
1: non perché voglia portare acqua al suo mulino, ma ad esempio le pale eoliche che sembrano il top dell'energia pulita, il vento non costa nulla. Andate a vedere nelle zone dove intensivamente sono le pale eoliche, parlate con le persone che stanno lì, poi mi direte quanto sono contenti e soddisfatti.
0: No, ma a parte la contentezza e la soddisfazione, cioè noi in Italia il vento ce l'abbiamo in Sardegna e al sud, le industrie le abbiamo nel Veneto, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Se io devo collegare, cioè la centrale nucleare io la posso costruire vicino all'area dove ho il consumo, se invece voglio andare avanti a rinnovabili, poi devo tirare dei cavi per portare questa energia dal sud al nord,
1: Certo.
0: sono migliaia di chilometri di cavi e sono dei costi. È un po' come paragonare il costo di una bicicletta al costo di un aeroplano. È ovvio che l'aeroplano costa molto di più da comprare e anche se lo dividi per il numero di passeggeri costa molto di più di una bicicletta. Se però il mio obiettivo è andare in Giappone e voglio farlo in bicicletta, mi compaiono tutta una serie di costi aggiuntivi, a parte il tempo, dovuti al fatto che dovrò dormire e mangiare per mesi di viaggio. Se invece prendo un aereo per il Giappone, nel biglietto aereo che compro c'è già tutto, io parto e arrivo in Giappone direttamente. E paragonare il costo del mezzo di trasporto è una cosa che a noi non interessa, interessa semmai ai produttori, perché quello che noi paghiamo è il biglietto del viaggio.
1: Ecco, tutte queste cose le sta dicendo, si rende conto sono molto difficili a sintetizzare e a rendere
0: Purtroppo
1: visibili e
0: sì.
1: appetibili in una campagna di informazione, perché finché continueremo a ragionare per preconcetti, qualunque tipo di preconcetto, il nucleare è l'unica forma di energia possibile, dobbiamo per forza fare il nucleare è brutto, cattivo, morte, fascio, tutto insieme quello che volete, è un po' difficile. Non manca a questo punto di vista una campagna culturale seria, attenta, che non può andare per slogan, non può andare per semplificazioni. Me ne rendo conto io adesso che non ho opinioni generalmente indissolubili su questo tema, però mi rendo conto che è un tema che non puoi trattare se non ti informi in maniera capillare, molto difficile. Sentiamo qualche altro
0: Ehi.
1: ascoltatore, Giuseppe. Sì, Giuseppe da Vicenza, ma la faccio ribattere. Giuseppe da Vicenza.
2: Buongiorno, buongiorno. Scusi, io sono assolutamente d'accordo con le centrali nucleari, sono la migliore energia possibile. Il problema è che non avendole adesso, ho paura che mentre si delibera in Parlamento, mentre si fanno gli appalti, mentre si fanno il sistema all'italiana, se ne passeranno una decina di anni. E questo ho paura che nel frattempo l'accumulo fotovoltaico, i pannelli solari, con una Cina che corre sui prezzi, come sappiamo, metterà assolutamente fuori mercato il nucleare tra 10 anni, non adesso, tra 10 anni. Quello è
1: I
2: il mio
1: tempi
2: timore.
1: in effetti i tempi è un problema, Luca Romano. È un po' difficile per noi, anche per nostra genetica costituzione nazionale, ragionare su tempi lunghi, cioè fare la scelta di piantare l'ulivo il cui frutto raccoglieranno i nostri figli, è qualcosa un po' del genere.
0: Sì, assolutamente. Allora, non è quello che ha detto l'ascoltatore, ovviamente io non posso guardare nel futuro, però è molto improbabile, perlomeno, anche perché è più di 20 anni che si cercano soluzioni all'intermittenza delle fonti rinnovabili e ancora non sono comparse. Sì, oggi si parla tanto di sistemi di accumulo, ma un conto è accumulare 4 ore di fabbisogno di una giornata, un conto è accumulare tipo durante le ore estive il 20% del tuo fabbisogno annuo nazionale per usarlo poi durante le ore invernali quando di sole ce n'è poco e tra l'altro questo accumulo dovrebbe ripagarsi facendo un solo ciclo di carica e scarica nel corso di un anno, cioè
1: C'è un altro
0: siamo
1: tema,
0: molto,
1: professore,
0: molto
1: se mi
0: lontani.
1: permette, comincia a sorgere il problema di gestire i consumi dell'intelligenza artificiale, non è uno scherzo, è
0: Tra
1: un giochetto,
0: l'altro,
1: noi
0: esatto.
1: cerchiamo la ricetta, la torta di mele sull'intelligenza artificiale, consumiamo quanto consuma una città praticamente, e questo dovremmo rendercene
0: Assolutamente
1: conto.
0: sì. Non solo l'intelligenza artificiale, come tutti i data center, richiede un'energia molto costante perché un data center lavora 24 ore al giorno, non è come magari una fabbrica che comunque la notte riduce la potenza perché la maggior parte degli operai vanno a casa e molte macchine le spengo. I data center vanno 24 ore al giorno, ma infatti non è un caso che nell'ultimo anno e mezzo ci siano stati 220 miliardi di investimenti, di cui 76 la settimana scorsa, tutti in Francia sull'intelligenza artificiale, tutti in Francia, c'è un
1: È
0: motivo,
1: perché hanno
0: e
1: le
0: cioè che la
1: centrali nucleari.
0: Francia, esatto, la Francia può garantire ai data center un prezzo che magari non è il più basso possibile, ma è abbastanza basso ed è bloccato per 30 anni. E quindi lo sviluppatore di data center dice: io lì ho la certezza che ho energia a quel prezzo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno per 30 anni, vado a investire lì.
1: Ci fermiamo un secondo.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Ma dove va con quel veicolo?
5: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
4: Però, che design e che capienza.
5: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
4: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Io sono Paolo Ruffini.
10: No, io sono Paolo Ruffini.
9: No,
10: E chi sei?
9: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
10: E sei down?
9: Sì.
10: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però, no?
9: Eh?
10: Puppa!
9: Paolino.

0: Melog.
1: Luca Romano, fisico e divulgatore scientifico, lei stava dicendo una cifra riguardo a quello che era, diciamo, il costo, e poi è stato interrotto.
2: La cifra era gli investimenti che sono stati fatti dall'estero verso la Francia negli ultimi 2 anni, 155 miliardi nel 2025, 76 già nel 2026 e siamo solo a giugno.
1: Sui tempi, citava l'ascoltatore, i tempi lunghi, è difficile pensare in scadenza.
2: Certo,
1: ammesso che passi in Senato, la proposta passi in Senato e se non c'è un tumulto popolare, una nuova richiesta di referendum, vada avanti il percorso politico sull'energia nucleare. Quanto tempo ci vorrebbe per vederne i primi risultati?
2: Allora, dipende molto ovviamente dalle elezioni dell'anno prossimo, perché questo disegno di legge delega e i successivi decreti attuativi non riportano automaticamente il nucleare in Italia, si limitano a creare le regole per riportarlo.
1: Lei dice cambia comunque il governo, si ritorna da capo, ecco, una cosa del genere.
2: No, ma anche se non si ritorna da capo, una volta che io ho messo le regole, non è obbligatorio che poi si decida di costruire gli impianti.
1: Beh, facciamo un po' di fantapolitica, visto che diamo dei numeri. Rimane una situazione politica ininterrotta rispetto adesso, quindi si va avanti, gli italiani sono tutti d'accordo, si convincono e via dicendo, si fa, non c'è nulla che lo metta in dubbio. Quanto tempo ci vorrebbe a vederne i risultati?
2: Direi che
1: è paradossale, è fantasia, però per capire.
2: Ma allora, in realtà quello che è successo in altri paesi, cose del genere si sono avute. Direi che ci si può aspettare che ci vogliano 3-4 anni prima di poter aprire un cantiere, 3-4 anni in cui si scelgono i siti, si fanno gli appalti, si approvano i meccanismi di finanziamento, si sceglie la tecnologia. Una volta che si è arrivati alla final investment decision, si comincia il cantiere.
1: Certo, questo, scusa, interrompo, sto pensando. I moti di piazza ci sono stati in Italia per cose banalissime, semplicissime, senza nessun impatto. Le immagini cosa succederebbe in OTAV, tutta questa. Si cominciasse a dire qua mettiamo un sito nucleare. Comunque facciamo finta che non esista questo problema. Facciamo finta che non esista, anche se esiste.
2: Quei moti ovviamente bisognerà gestirli, ma io poi penso che finirebbe come col TAP, che prima c'erano tutte le proteste, adesso è lì e nessuno si lamenta. In ogni caso, ripeto, 3-4 anni prima di poter avviare effettivamente la parte nucleare del cantiere, e poi il cantiere potrebbe durare 7-8 anni per il primo reattore, magari un po' di meno, 4-5 se si scelgono le taglie piccole.
1: Una decina d'anni minimo sicuro.
2: Una decina d'anni. Poi ovviamente è chiaro che se io scelgo di fare un reattore solo, mi vado a sparare nei piedi. Perché il motivo per cui di recente in Europa, in Occidente, molti cantieri nucleari sono andati molto lunghi, con grossi ritardi e costi aumentati, è proprio che si è deciso di fare le cose una così tanto per, mentre invece questo tipo di progetti guadagna dalla serializzazione, quindi dal fatto di fare poi le cose tutte uguali una all'altra in serie.
1: Quindi bisogna partire già con una, diciamo, con una scala, un progetto che prevede,
2: esatto,
1: una serie di centrali, non è che se ne fa una.
2: Esatto,
1: certo,
2: esattamente. Quindi è chiaro che magari ci metti 10, 12, esageriamo, 15 anni ad avviare il primo reattore, però poi da lì in poi, nel giro di altri 5 anni, ne avviati 20 e hai l'Italia decarbonizzata e energeticamente indipendente.
1: Guarda, io vivo in una zona di Roma che è stata devastata, che è la zona Mazzini, perché stanno facendo la nuova metropolitana e già dicono fra 10 anni sarà pronta, poi 10 anni si sa che diventano di più e nessuno si lamenta, perché abbiamo un cantiere ormai perenne che mi seguirà a me fino alla tomba, perché durerà 10-15 anni, non so come sarò fra 15 anni. Quindi mi sembra che questa capacità di pazientare per le opere a lunga scadenza ce l'abbiamo. Non so perché sul nucleare, diciamo, ma ci vorranno 10 anni. Lo diciamo 10 anni fa, l'avessimo fatto 10 anni fa, oggi non staremmo qui a parlare. Sentiamo un'ascoltatrice che fa una domanda che mi fa sorridere. Irene da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno. Sì, veramente di domande ne ho due. La prima è di tipo tecnico, se vogliamo, cioè una centrale nucleare ha bisogno di molta acqua per raffreddarla. Perché se non la raffreddi in modo costante c'è il rischio di fusione del nocciolo con quel che ne consegue, ok?
1: Sì.
3: Noi l'acqua da dove la prendiamo? L'unico fiume decente, per chiamarlo così, è il Po, che non è paragonabile a un Reno o a una Loira. Cioè, se andiamo a vedere in Europa dove le hanno costruite, dove hanno tanta acqua, noi tanta acqua non ce l'abbiamo da nessuna parte. Adesso poi ascoltando la persona che è da lei in trasmissione, dice una serie di centrali, facciamo da Torino a Venezia 12 reattori tutti lungo il Po?
1: Interessante la domanda, interessante. Luca Romano, ascoltatrice, dice ma in Italia non abbiamo i fiumi proprio per raffreddarle, come facciamo? È un problema che allora, si è posto?
2: È un problema che non si pone, nel senso che poiché l'acqua deve raffreddare solo i condensatori, il circuito primario e secondario ricircolano sempre la stessa acqua, l'unica acqua prelevata dall'esterno passa solo a raffreddare i condensatori e quindi può benissimo essere acqua salata. Infatti ci sono centrali sul mare, anche in Francia, sull'Atlantico, in Inghilterra e via dicendo. Siccome l'Italia è una penisola, il problema dell'acqua non si pone assolutamente, ma già noi avevamo centrali.
1: Una domanda viene, Irene da Milano, sei ancora in linea, dove ha letto questa domanda? Per capire, perché è una domanda tecnica specifica.
3: Me la sono fatta io, nel senso che io sono stata insegnante di chimica di fisica, insegnavo la fissione nucleare ai miei studenti, gli spiegavo come funziona una centrale nucleare e il fabbisogno di raffreddamento che è importante.
1: È soddisfatta dalla risposta di Luca Romano, che dice poi si è usata anche l'acqua salata, il mare non ci manca.
3: Sì, mi piace. No, l'altra cosa che volevo chiedere è, visto che da un punto di vista economico si profila un grosso vantaggio, ci sono degli investitori privati che sono disposti a spendere i loro soldi per questo o no? E se no, come mai? E qui finisco il mio intervento.
1: Fa parte del dibattito politico in questo momento, se limitarla all'investimento privato. Però mi sembra che il tema sia grosso. Professore, io direi che non abbiamo tempo di rispondere a questa ascoltatrice, ma se lei è d'accordo tornerei sul tema, visto che è un tema che abbiamo detto che richiede una divulgazione importante, capillare e comprensibile. Se è d'accordo farò a breve termine un'altra puntata con lei e risponderemo a tutte le domande. Ci sta?
2: Va bene, sì, assolutamente. Comunque la risposta è sì, ci sono investitori privati, molto brevemente, poi possiamo entrare nel dettaglio di quali.
1: Grazie infinite Luca Romano, grazie agli ascoltatori, allora aspettatevi presto la seconda puntata sul nucleare.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Questa sera torniamo anche noi a parlare di un progetto che a mio avviso insomma è uno dei più affascinanti che abbiamo raccontato qui a Smart City, che vedono applicate le nanotecnologie in campo medico. Parlo della retina liquida su cui l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, lavora ormai da più di 5 anni e che di recente ha fatto un ulteriore passo verso l'applicazione clinica. Parliamo di qualcosa di fatto che dovrebbe essere in grado di restituire la vista a persone che l'hanno persa completamente o quasi a causa di una malattia degenerativa che è la retinite pigmentosa, rara ma non rarissima, una persona su 4.000. E la cosa che più sorprende di questo ritrovato è che si tratta, diciamo, di una soluzione, un liquido in cui sono immerse delle nanoparticelle. Questo liquido viene iniettato nel retro della retina, di fatto con una siringa. Queste nanoparticelle si sparpagliano nell'occhio e agiscono così a contatto con le cellule del nervo ottico come dei microscopici pannelli fotovoltaici, per cui ricevono un impulso di luce e lo traducono in un impulso elettrico. Il nervo ottico lo trasporta al cervello e la persona torna a vedere. Insomma, parliamo di qualcosa che potenzialmente restituisce a qualcuno la vista con una iniezione. Allora, per saperne di più andiamo da Elisabetta Colombo, ricercatrice dell'IIT. Benvenuta.
2: Saluti a tutti, grazie di avermi invitata.
1: Allora, intanto torniamo a parlarne perché voi avete appena pubblicato su Nature Communication un avanzamento, diciamo, che vede di questa tecnologia, che vede protagonista il grafene. Ecco, dicevo, una nanotecnologia basata su queste nanoparticelle. Ci racconta un po' come sono?
2: Queste nanoparticelle, come diceva giustamente lei, sono iniettabili perché sono sciolte in una soluzione salina, una soluzione acquosa, quindi possono essere iniettate e sono fondamentalmente come delle sferette piccolissime, migliaia di volte più piccole dello spessore di un capello, per esempio, e sono fatte di un materiale che è stato rubato, se vogliamo così, come ispirazione alla tecnologia del fotovoltaico, ma invece di essere fatte di silicio o di semiconduttore, che non vorremmo avere nell'occhio, sono fatte di un materiale organico. Questo materiale organico che è sempre
1: che si chiama utilizzato, così non ci dirà nulla, ma si chiama?
2: Allora, si chiama P3HT, okay, ma è un derivato del tiofene, è un materiale che è tra i migliori nell'ambito della fotovoltaica organico, ma che mentre nel fotovoltaico organico è decisamente sorclassato dai semiconduttori, cristallini, esatto, nell'ambito invece del biomedico è fondamentale perché appunto è biocompatibile proprio perché è organico ed è anche un materiale conformabile perché è un polimero, è un materiale plastico.
1: E questa aggiunta, questo pizzico di grafene che avete aggiunto come il sale, no? su un piatto, come aiuta?
2: Questa spolverata di grafene in realtà è un'aggiunta che anche questa deriva dalla tecnologia del fotovoltaico organico, dove viene utilizzata sempre per migliorare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici organici. Cosa vuol dire? Che in realtà con l'aggiunta dell'ossido di grafene la luce è in grado di generare elettroni, ma anche di aiutarli ad essere raccolti e quindi ad essere efficiente, mentre invece senza
1: questo
2: materiale,
1: anche, lo ricordo, nei normali pannelli, che alcuni di questi elettroni che vengono generati vengono riassorbiti e quindi non producono corrente. Qui l'ossido serve un po' a questo, evitare questo fenomeno che fa perdere evidentemente di efficienza alla retina liquida. A che punto siete dello sviluppo? Quanto ci vorrà perché si arrivi a sperimentare sull'uomo?
2: Beh, sicuramente noi siamo ancora in una fase preclinica, quindi ci vorrà ancora del tempo. Noi continueremo senza indugi a migliorare quanto più possibile, quanto è nelle nostre capacità, la tecnologia, anche se la parte, diciamo, di traslazione vera e propria della retina liquida è in mano a una startup dell'IT che si chiama Novavido,
1: sì,
2: e che si occupa, si occupa della
1: commercializzazione,
2: di tutti gli step,
1: diciamo,
2: commercializzazione, ma non solo, anche di tutti gli step di regolamentazione e certificazioni necessarie per arrivare all'uomo.
1: Quanto ci vorrà? Anni?
2: Probabilmente ancora qualche anno, sì.
1: Sono processi lunghi ed è giusto che sia così, ricordiamolo, no?
2: Assolutamente.
1: Grazie,
2: assolutamente.
1: Grazie Elisabetta Colombo, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie.
1: P Prima di lasciarci vi ricordo la Digital Roundtable Energy Future mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Insieme a tanti esperti cercheremo di disegnare una possibile rotta energetica per il paese. Vi aspetto, buona serata a tutti.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
15: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: È mezzanotte.
17: GR24. Il sole 24 ore.
18: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
19: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci col colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uwe Vari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ha ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
2: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma.
21: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa. Leone XIV, nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo, nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare.
2: Preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
21: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
22: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
23: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
22: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo. E questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
24: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%, questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'istituto senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
0: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei sei capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal Campo Largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta. Con 10 sindaci su 16 l'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio. Esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Chi è?
4: La zanzara, come vi diventiamo? Chi è?
3: La zanzara.
4: Come ancora c'è la zanzara?
5: Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
3: Parenzo. La

0: Giuseppe, io sono sconcertato. Sono sconcertato perché noi in questa trasmissione, ma e non solo, sentiamo che a David vengono dette un po' di tutte le parole, eccetera, eccetera. Mm. Io ho fatto un commento nel luglio 2025 dove l'ho chiamato pagliaccio di sinistra, sì, che non mi sembra un insulto così grave, non mi sono trovato una diffida e messa in mora.
1: Può essere,
0: e adesso non so,
1: non so
0: come comportarmi perché ho mandato anche una lettera di scusa. Ma che cos'è sta roba qui? Mi sono scusato.
1: Non allora, seguo
0: Fabrizio,
1: questa cosa.
0: Risulta che il mandante sia David Parenzo.
2: Bravissimo.
0: Scusate.
2: C'è Fabrizio, bravissimo,
1: amico mio, non lo so.
3: Parenzo, ascoltami, mi arriva un tale avviso bonario, sai lo che me lo chiama? L'avviso bonario.
2: Non è un avviso dove... bonario, è una lettera che secondo me è una mezza lettera.
3: Fermo, te lo dico io, te lo dico io. 2500 euro la richiesta.
2: Un classico, sì, un classico.
3: Te l'hanno scoperto tutti, giochino. Tata cazzo abbia lato, mi fai incazzare.
2: Che cos'è che hai scritto? Spiegami, che quale sarebbe l'insulto che avresti fatto?
3: Allora, senti che insulto, Parlavano della moglie di Parenzo. E io scrissi, ridendo, mi piacerebbe sapere cosa ci ha trovato un coglione del genere.
2: Ah, questa è la frase. Questa è la frase.
3: Sì, giuro.
1: Si becca.
2: Questa è la frase. Dai ragazzi, su.
4: È bravo il tigre che a forza di mandare letterine si sta facendo il bel gruzzoletto per farsi le vacanze estive. Ovviamente, giustamente, ha bisogno, avendo quattro figli. Vai tigre, combatti!

mentre la politica si occupa di cazzate, c'è una data che voglio che tutti voi tenete bene in mente, tenete bene in testa. Voglio che vi ricordate e stampate sul vostro calendario, segnate sul vostro calendario questa data. Mancano 37 giorni, 37 giorni a una data probabilmente nefasta. Il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Ricordatevi, saremo ancora in onda. Il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Lo dice Mario Roggero. Lo dice Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, Piemonte, che uccise due rapinatori dopo che questi rapinatori avevano dato l'assalto alla sua gioielleria. Ho agito solo per salvare la mia famiglia. Credo nella giustizia, ma adesso i parenti dei banditi mi chiedono 3 milioni. Questo signore che non ha fatto un cazzo a nessuno, non ha fatto niente a nessuno, fino a quel momento naturalmente, fedina penale immacolata, preso d'assalto da banditi e da criminali, ha seccato due persone. Lo Stato lo tratta da assassino. Il 15 luglio molto probabilmente andrà in galera fino a 90 anni. Questo è lo scandalo. Chiedono fino a 3 milioni. Chiedono fino a 3 milioni di danni. Lo Stato, i parenti, lo Stato non si vergogna di mandare in galera un signore del genere?

0: una figuraccia pazzesca, si potrebbe dire una figura di merda colossale da parte di un sindaco, il sindaco di Modena, il quale ha portato un signore, anzi no, ha presenziato alla lezione, chiamiamola così, io lo chiamo indottrinamento di alcuni bambini in una scuola di Modena, Si dà il caso che questa persona era indagato nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. Indagato per terrorismo. C'era anche il sindaco di Modena che ha detto che non lo conosceva davanti a 300
1: molto, molto
0: bambini
1: grande.
0: Delle elementari.
1: Molto grande.
0: Si chiama indottrinamento. Naturalmente parlavano di Free Palestine e cose di questo tipo. Una cosa
1: molto
0: incredibile.
1: Grande.
0: Una cosa incredibile. Avete rotto il cazzo con questa roba di politica a scuola di qualsiasi
1: molto
0: tipo.
1: Grande.
0: Di qualsiasi
1: molto
0: tipo.
1: Grande.
0: Di qualsiasi tipo. Con Free Palestine a scuola e anche con l'educazione affettiva, che non c'entra niente. I bambini devono imparare la matematica, l'italiano, non come ci si bacia e nemmeno Free Palestine.
2: Sì, però bacia,
0: eh. Sì, però ma
1: no,
0: un
1: sì,
0: cazzo.
1: Però ma un cazzo.
0: Leggo che dalle parti di Legnano un sindaco vuole dare provocatoriamente, vuole tassare di 20 euro le famiglie che non fanno figli perché ci sono più cani, più animali che figli, cioè chi ha un cane, un gatto, eccetera, viene tassato di 20 euro. Io capisco la provocazione, ma mi sembra una puttanata, c'è il diritto anche di non fare i figli. Avete rotto i coglioni con questa roba qua di fare i figli, fare i figli, fare i figli, fare i figli. C'è il diritto a non fare figli. Se uno vuole un cane, se uno vuole un gatto, io non ho né cani né gatti, figuriamoci, non è che può essere tassato perché non contribuisce allo sviluppo del pianeta o alla salvezza dell'Italia. C'è il cazzo di diritto a non fare figli, come c'è il diritto, ovviamente non c'è nessun diritto ad averli. Infine la cornacchia, ragazzi, la cornacchia, io non ne posso più. Cioè, voi vi rendete conto che un paese, Pordenone, è coinvolto in una polemica incredibile sulla cornacchia. Questa cornacchia è pericolosa, il comune la vuole abbattere, protestano gli animalisti, si blocca l'uccisione della cornacchia. Ragazzi, ma chi se ne sbatte della cornacchia? Chi se ne frega della cornacchia? Ma possiamo essere un paese, può essere bloccato dalla cornacchia? Si arrivi a una conclusione, abbattiamo sta cornacchia, non rompete il cazzo. Se è pericolosa, abbattiamolo, trasportiamola via velocemente, andasse in un'altra città, cazzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
3: Allora, due cose molto gravi. La prima riguarda il caso di Modena, di questa persona accusata di terrorismo, portata a spiegare, portato dentro le stanze, le aule di una scuola.
0: Solo perché è pro pal. Quando ci vanno quelli dell'LGBTQ plus, tu non protesti.
3: È un fatto di una gravità inaudita.
0: Se uno fosse andato lì a dire viva Israele, che cosa avresti detto tu?
3: Come?
0: Se uno avesse detto viva Israele,
3: avrebbe detto no, viva non c'entra, viva la grande democrazia israeliana. Sarebbe stato un dato di fatto inequivocabile. Portare una persona accusata di terrorismo all'interno di una scuola è una cosa gravissima. Gravissima, va commissariata.
0: Digli al sindaco, di Modena, che è andato lì a presenziare e dice che non sapeva chi fosse quello.
3: Vanno mandati. Grave, perché tu devi sapere, quando qualcuno viene a casa mia, io mi informo di chi viene. Ieri sera è venuto a casa mia il direttore Cerasa. Abbiamo cenato, non è un terrorista, è il direttore del Foglio. Quindi io so chi viene a casa mia. Siccome io so chi viene a casa mia, è venuto il direttore Cerasa, è venuto un altro caro amico del Corriere della Sera. Abbiamo fatto una cena. Bene, io so chi viene a casa mia. Il sindaco può non sapere chi va dentro una scuola? No, molto molto molto molto molto grave. Sindaco di Modena già una volta ha preso una scuffia dalla signora albanese, quindi mi pare che ci sono due casi, c'è una palestinizzazione di Modena sostanzialmente.
4: Palle questo.
3: Modena è stata, no che palle voi
5: che
3: della regia
5: palle,
3: del cazzo, è stata sostanzialmente palestinizzata Modena, perché due casi su due, scusa, l'albanese che prende a sberle il sindaco e poi il sindaco che cade nella trappola di questi propal, non se ne può più. non vabbè, se ne dunque? Può più. Secondo, dunque va commissariata la scuola e mandate gli ispettori. Secondo, un caso molto grave di accuse di violenza sessuale al Senato è indagato un senatore di Forza Italia.
0: Un anno dopo,
3: tu non
0: un
3: ne
0: anno
3: hai parlato.
0: Dopo. Un anno dopo.
3: Tu non ne hai parlato.
0: Un anno dopo.
3: Tu non ne hai parlato.
0: Un anno dopo.
3: Io non so come sono andate le cose e sono garantista e posso anche dire che effettivamente è una cosa difficile da dimostrare. Ma su una cosa non posso transigere.
0: Che cosa?
3: E tu non ne hai fatto caso.
0: Che cosa?
3: Il senatore Silvestro di Forza Italia, intervistato,
0: ha detto io sono un bel ragazzo,
3: no,
0: io sono un bel ragazzo, la signora un po' meno.
3: Io sono un bel ragazzo. Allora, se
0: vabbè,
3: tu sei
0: in qualche modo indagato con
3: un'accusa, ecco appunto, però tu non l'hai detto.
0: Sì.
3: Allora io non so come andrà a finire, mi auguro che ovviamente non sia accaduto niente e
0: come
3: che sia
0: fai a dimostrare il contrario? Me lo spieghi come fai a dimostrare il contrario?
3: So,
0: se uno
3: no,
0: dice un anno dopo mi hai molestata, quello mi ha molestato dentro uno studio. Come fai a dimostrare il contrario? Spiegami.
3: Non lo so.
0: Dimmi come fai a dimostrare il contrario. Cioè dimmi come fai. No, tu che sei ormai accusato, perché questo senatore qua viene accusato con interviste.
3: Ma io ho parlato di un'altra cosa. Tu non hai parlato di questo. Io ho parlato di un'altra cosa. Io ho detto che l'intervista che questo senatore ha fatto una volta che è uscita la notizia è di cattivissimo gusto.
0: Ma sì, va bene, d'accordo, una cretinaggine.
3: Perché anziché zitto ha detto sostanzialmente che lui è un figo e che questa signora qui
0: un po' meno, diciamo un po' meno. Non dico un cesso, ma insomma una signora.
3: Questo lo trovo grave. Non entro nel merito delle accuse che sono molto difficili da dimostrare. Non entro
0: sì,
3: nel
0: ma
3: merito.
0: Questo
3: non
0: viene già massacrato. Questo viene già massacrato. Viene massacrato perché viene considerato una specie di molestatore.
3: Ma io ho fatto un commento sulla notizia, vabbè. Non mi interessa tutti gli addendum che metti tu.
0: Oh, la signora Rula Gebreal.
3: Tu cosa?
0: La signora Rula Gebreal, molto bene.
3: Non mi interessa.
0: Senti questa cosa qua, ci mettono dentro anche Auschwitz, senti.
1: Secondo il New York Times è stata usata una bomba a Gaza nel 2024 Gaza, sì. Che ha fatto evaporare completamente il quartiere intero di Gaza, in cui sono spariti dopo la caduta di questa bomba 3.000 persone.
0: 3.000
1: non
0: persone.
1: Si trovava nulla tranne le pelle e qualche osso.
3: Sì, 4.000
1: cioè,
3: persone.
1: Per farti capire, se stanno usando
0: Auschwitz, dice Auschwitz.
1: Perché Auschwitz non
3: chi
1: è soltanto
3: Auschwitz?
1: Mettere nei forni. Auschwitz è le bombe che vengono usate Antoro. Contro i palestinesi che decapitano i bambini e fanno evaporare, sparire una comunità intera.
3: Evaporare, sì, va bene.
0: Allora,
3: evaporare.
0: Secondo
3: bambini
0: la Gebreal e
3: basta,
0: Santoro,
3: dai. Non voglio bambini
0: metodi
3: evaporati.
0: Da
3: bambini
0: Auschwitz.
3: Evaporati.
0: Metodi da Auschwitz. Senti la regia.
3: Chi è che applaude?
0: Senti la regia, questa è la regia.
3: Bambini evaporati.
0: Questo dicono, accusali di antisemitismo perché evocano Auschwitz.
3: Evaporati.
0: Evocano
3: sì,
0: Auschwitz.
3: Sì.
0: Dicono
3: sì,
0: che ci sono le prove di bambini evaporati.
3: Fregnaccioni.
0: Dicono loro.
3: Fregnaccioni.
0: Fermo.
3: Fregnaccioni.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Sono veleno!
2: Lorenzo, Zero Calcare non lo sopporto assolutamente, la penso in modo totalmente diverso da lui, ma te col metodo della letterina sei proprio quello che vuole alzare due spicci, no?
3: Cioè, fatemi capire, Parenzo, brutto come la fame, nano, c'ha le occhiaie che fanno a gara con la panza per decidere chi è più grosso tra i due. Sono più grosso io, no, sono più grosso io, Tutto così si permette di prendere per il culo gli altri sull'aspetto fisico. Incredibile, incredibile veramente. Anticipo già la sua risposta. Parenzo, querela sta minchia, querela sta minchia. E tra l'altro io ce l'ho pure sana, te c'hai pure la minchia monca.

0: Allora, io ho sentito, ragazzi, delle frasi incredibili al Gay Pride di Torino, delle frasi incredibili, incredibili. Per esempio, c'è un signore che ballava sul carro del Pride a petto nudo, per carità di Dio, si può ballare anche a petto nudo, non sarò io a dare lezioni di bon ton, assolutamente, che collegava il Pride al veganesimo, ti giuro. Il Pride al veganesimo.
1: Ma che ce ne frega a noi? Ma
0: ragazzi, dai, su. Ma una cosa pazzesca, dai.
1: Ma
0: una cosa
1: pazzesca. Noi,
0: senti, senti che diceva questo qua, senti.
2: Chiunque sia al Pride oggi e non è vegano, dal mio punto di vista, è nel posto sbagliato. La verità è che siamo tutte contrarie alla violenza e allo sfruttamento, finché non si tira in ballo il veganismo. Allora qualche violenza diventa subito accettabile, quella che ci permette di non rinunciare a un sapore, a una consistenza che amiamo.
0: Siamo tutte contrarie, questa è una specie di briganti sul carro del Pride, siamo tutte contrarie alla violenza, tranne quando bisogna assaporare qualche cosa. Ancora, continua, questo lo vorrei qui in studio, questo signore qua, senti, a ballare qui sopra, a ballare qui sopra.
2: Ma un piacere di 5 minuti vale l'uccisione e la tortura di un essere innocente? Lascio a voi la risposta. Essere vegani dovrebbe essere la base morale da cui partire, perché non c'è nessuna differenza eticamente significativa tra umani e animali tale da giustificare il massacro sistematico, la riduzione in schiavitù e la tortura di questi ultimi.
0: Beh, io lo trovo una meraviglia, ragazzi, non sentivo queste cose da tempo. Questo signore dice che la violenza... Ma la cosa... Senti, senti ancora.
1: Ma bellissimo.
2: E chiunque venga a cagarmi il cazzo con frasi come "ma è la natura, è il cerchio della vita, è Mufasa e Simba", gli rispondo che noi froce dovremmo aver
0: noi
2: imparato
0: froce.
2: Quanto era coglioni affermare che un determinato comportamento è contro natura, per un semplice motivo: perché la natura non è mai una bussola morale. Noi non siamo animali selvaggi, abbiamo discernimento e libero arbitrio, e possiamo e dobbiamo allineare i nostri valori alle nostre azioni.
0: Bellissimo. Poi perché non dice froci in maniera capito, tutto intero, dice froce, bellissimo, froce. Perché froci
1: è
0: maschile.
1: Come gli pare, che
0: è maschile. No, ma senti questa cosa qua, senti questa supercazzola, senti.
2: Oggi sono qui per un Pride antispecista, oltre che antirazzista, anticapitalista e antifascista, dalla parte dei più deboli, degli indifesi, e quindi anche dalla parte degli animali che vi infilate nel vostro orifizio buccale.
0: Bah, il Pride antispecista, antirazzista,
1: meno
0: anticapitalista, antifascista.
1: Israele. Meno male che non ha citato Israele.
0: Sì, ma non è che si va molto lontani, non è che si va molto lontani, non ti preoccupare.
1: Elenco, dico, per
0: non
1: fortuna,
0: credo, non credo, cioè sarà sicuramente propal, 100%, posso dirti, molto probabile.
1: Questo non c'è dubbio, ma
0: è
1: per
0: molto
1: fortuna
0: probabile.
1: Nel suo lungo e dotto elenco non ha citato l'amico dottor Benjamin, detto Bibi.
0: Allora, senti questa anti-Vannacciano che dice chi ama Vannacci è peggio della feccia dell'umanità, il peggio della feccia dell'umanità. Questo qua si chiama Begna.
1: Questo è un po' troppo.
0: Senti.
3: Lo sapete che siete veramente degli analfabeti, voi che amate tanto Vannacci, che siete proprio il peggio della feccia dell'umanità.
0: Il peggio della feccia dell'umanità è la riduzione a mostro di Vannacci. Come c'è la riduzione a mostro ogni tanto della Zanzara?
1: Diciamo,
0: ti faccio notare che Everybody Viva il Duce è arrivata nella televisione mainstream durante una puntata della trasmissione di Gramellini, come al solito, come ti sbagli? E il signor Gramellini ha fatto vedere al dottor Giannini,
1: sì, bello,
0: alle
1: è
0: mezzo,
1: una bellissima
0: dottor Giannini,
1: fa un grande ascolto.
0: Sì, vabbè, ma quello me ne sbatti i coglioni.
1: Io lo guardo tutti i sabati
0: il
1: sera.
0: Il dottor Gramellini sabato. Ha pronunciato queste parole, senti.
1: Benissimo,
4: si può assistere
1: ragione,
4: a spettacolini come questo durante la festa di Radio 24. È partito un coretto nostalgico con Giuseppe Cruciani, il conduttore della Zanzara, nei panni del direttore d'orchestra. Guardate,
1: è vero.

0: Beh, è fattuale fino
1: aspetta,
0: a qua.
1: Aspetta, aspetta, aspetta.
2: Ecco, vabbè. Poi uno dice, ma ironia, gogliardia.
3: Sì, fino a un certo punto, nel
2: fa
3: senso
2: un certo
3: che
2: effetto.
3: Umberto Eco non per caso Umberto ha coniato Eco. La formula del fascismo eterno. No, questi Umberto erano ragazzi. Sicuramente c'era una componente gogliardica. Attenzione, qui il grande equivoco che molto spesso anche la Presidente del Consiglio e i suoi cortigiani rilanciano a chi critica. Nessuno pensa che ci siano le camicie nere pronte alle porte di Roma a marciare sulla capitale. Il tema non è questo. I nuovi fascismi hanno mille forme e mille facce diverse rispetto a quelle che conoscemmo durante la dittatura.
1: Sì, appunto, uno dei fascismi era sicuramente uno dei pochissimi che io conosco, era incarnato da quelli che consideravano chi non si vaccinava un traditore della patria, primo. Chi ha messo dentro la green card o come cazzo si chiamava il Green Pass, che era una carognata. Quelli erano fascisti, ha ragione Giannini.
0: Hanno salvato
1: Massimo
0: un sacco
1: da Roma. No, era una cosa fascista, Massimo da Roma.
0: Salvate un sacco di vite il Green Pass.
1: Ma non diciamo cazzate, Massimo da Roma non è servito a un cazzo.
0: Il Green Pass.
1: Sì, dimmi.
4: Adeficiente,
1: dimmi.
4: Adeficiente, guardate bene la sola delle scarpe, che stavolta la merda acciaccata è quella dell'elefante. A David, questo mo denunciamo per esercizio abusivo della professione medica, in piena correità con quel fenomeno di Red Ronny.
1: Ma perché
4: io ho perso mio padre e mia madre per educarci nomi di merda.
1: E che
4: tu
1: c'entra?
4: L'altro giorno ti sei messo a vallare a supportare le stronzate che quel fenomeno da baraccone con

0: immagine di sto cazzo di paese. Se dovesse scoppiare un'altra pandemia, tu devi andare a parcheggiare il culo dentro casa di Red Ronnie e te devi far curare da lui, perché probabilmente manco soffiresti di solitudine, che quello ti fa trovare Jerry Lewis, Aretha Franklin, Stanley Kubrick,
1: ma che te ne frega, ma perché ti dà fastidio il fatto che uno non si voglia curare con le medicine tradizionali, perché, ma con l'ommo, con le vibrazioni, che te ne frega?
0: Perché c'è gente che te sente, Giuseppe, le competenze servono. Tu 3 anni fa ci hai raccontato che te sei operato alla terza palla. Se durante il tragitto in sala operatoria ti avessero detto che ti operava Red Ronnie, tu col cazzo che te saresti fatto operare con la terza palla? Adesso se giocavi col ciufolo, col cazzo che ci stavi a giocare?
1: Fermo là, fermo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è una cosa che però a te sfugge, perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, ci sono offensivo.
1: Lo so.
5: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
6: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: La Zanzara.
8: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se volete mandare i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701.
9: E di palestra, come si inviperisce? Si vanta, eh? Oh, io 8 giorni, l'ho tagliato 8 giorni, capito? C'è il risultato, però senza lo sbattimento. E vuoi convincere noi che abbiamo il cazzo normale a farlo diventare così? Eh no, più pulito, più prestazioni, si allunga. Ma che se lo tagliasse lui? Io ho le mani sull'uccello, ma neanche, cioè proprio solo in casi estremi, e solo uomini. Si è levata talmente tanto di quella cappella tolta, che guarda, l'avrà mummificata. Una scatolina di plastica con un po' di cotone l'ha mummificata là dentro. Mamma mia, io l'ho avuto 8 giorni, ho avuto solo le fortune di questa cosa. Non lo sbattimento di andare sotto i ferri a una certa età per farti togliere la pelle all'uccello. Mamma, se ne vanta, si pavoneggia. Mamma mia, ho parecchio, proprio una merda.
1: Signor Ryder di Bologna contro la circoncisione.
10: Non ho capito perché è tutta pazzesco. Invidia la sua di un uomo pazzesco, che non può farla pazzesco. Per ragioni di micropenia.
1: Non è detentore di micropene. Sì. Come fai a dire che Ryder di Bologna è detentore di micropene?
10: Per ragioni, lui non può fare alcun tipo di intervento per ragioni di micropenia, perché altrimenti non rimarrebbe nulla. Rimarrebbe una vaga, una, come dire, una testimonianza, uno straccetto appeso.
1: Allora, gingillo. Ilaria Salis ha deciso di aderire a Sinistra Italiana.
10: Sì,
1: finalmente, finalmente una grande chiarezza. Sinistra Italiana.
10: Se avesse aderito a Vannacci,
1: Sinistra Italiana, che è il partito di Fratoianni, ha nelle sue file persone condannate. Bellissimo, ma io lo trovo.
10: Ma
1: posso
10: candidata.
1: Dirti, io lo trovo straordinaria questa cosa.
10: Ma l'hanno candidata,
1: sì, ma non, è,
10: non c'è
1: sì,
10: nessuna notizia.
1: Però aderisce al partito, prima era semplicemente europarlamentare. Aderisce al partito. Oh, finalmente si potrà dire che la signora, che il partito di Fratoianni ospita persone con condanne, chiaro? Con condanne, loro dicono: eh beh sì, l'occupazione, eh beh, non so che cosa c'era di altro, dei petardi, non so che cosa, durante delle manifestazioni, non lo so, delle persone condannate sono iscritte al partito di Fratoianni. Si può dire, non saranno condanne gravi, no, non saranno condanne gravi, a me non me ne

0: frega nulla.
1: Sì, ma non vedo,
0: a me personalmente non me ne frega nulla. Cioè, ripeto, per me si può candidare chiunque. Chiunque, chiaro?
2: Ilaria Salis.
0: Alessandro da Roma, vai. Dimmi. No, anzi, Claudio da Roma, Claudio.
3: Claudio da Roma, diciamo.
0: Dimmi, Claudio.
3: Sì,
0: dimmi,
3: sono io. Guarda, oh, mi devi passare Barisoni, perché
0: no,
3: non
0: Barisoni
3: è possibile.
0: Non c'è Barisoni.
3: Non, non è possibile che Parenzo continui a chiedere soldi.
0: Sì, Barisoni,
3: per le...
0: però non risponde.
3: Un provocatore.
0: Non risponde
3: è un
0: di
3: provocatore.
0: Queste...
3: Mi ha chiesto i soldi pure a me.
1: Ma Barisoni non c'è.
0: Tutta.
3: Non è possibile.
1: Non so di
3: questo
1: cosa
3: è conflitto
1: cosa
3: di interessi.
1: Lei?
3: Io voglio Barisoni. Datemi Barisoni.
0: Questo è molto grave. Quello che fa Parenzo è molto grave. Noi quanto ti ha chiesto dottor Parenzo, Claudio?
3: Mi ha chiesto, io non lo voglio far sapere perché è una cosa brutta. E quindi Tamburini tanto sta sempre in accesso, quello
0: no,
3: delle donne.
0: Ma questo
3: sta,
0: vabbè, Massimo da Milano, Massimo da Milano. Massimo da Milano, dimmi Massimo, dimmi.
4: Volevo condividervi che quando sono le 6 e tutti se ne sono andati dall'ufficio, sì, che rimango sempre solo io da solo, entro nel bagno delle donne, tutto pulito, tutto profumato,
1: sì,
4: mi siedo
1: sul water, pulito, infatti, sono più
4: e la faccio lì quasi tutti i giorni, anche perché loro hanno il bidet e noi dei maschi, sporco.
0: Vabbè, tu che tu ci vuoi comunicare, scusa, ci vuoi comunicare che tu vai a cagare nel bagno delle donne, questo ci stai dicendo.
4: Mi trovo mi dà il senso della vita.
0: Vabbè, grazie dell'informazione, grazie dell'informazione.
4: Un posto però che piacerebbe ancora di più cagare, ed è il bagno in suite nella casa di Parenzo.
0: Vabbè.
4: Quello sarebbe
0: Beppe da Modena, forza, Beppe da Modena.
5: Grande notizia!
0: Dimmi.
5: Grande notizia, mi è arrivato il tesserone con il posterone del Vannaccione. E l'ho attaccato di fronte a quello del pelatone, e tutto
1: e
5: ciò mi
1: sono
5: provoca un'enorme erezione.
1: Ha fatto la poesia, ha fatto pensa al genio.
5: Ha fatto pure
1: la poesiola. Ha fatto la poesiola.
5: Se un negro con una lista di reati lunga così,
1: nero direi io,
5: ed un negro, perché
0: vabbè,
5: un decreto di espulsione, dopo due mesi di detenzione a spese mie, viene rilasciato ed ora è libero di scorazzare. Viene rilasciato ed è ora, fammi parlare, ed ora è libero di scorazzare in giro senza documenti, anziché essere in Ghana a sbucciare delle cazzo di banane. Mi dici dov'è la deriva fascista? Dimmi dov'è la deriva fascista, perché io non la vedo.
0: È una buona osservazione. Lui sta dicendo che un paese fascista, un paese che viene accusato dai sinistri di essere un paese autoritario, non libera un signore, non libera un signore.
5: Al contrario,
0: che dopo due mesi era destinatario di un provvedimento di espulsione.
1: Nelle democrazie funziona che ci sono i giudici che decidono, e quindi sai, funziona così.
0: Sì, ho capito, non è questione di democrazia, che è un paese finito, un paese che non riesce a mandare in Ghana un signore.
1: Ci sono i poteri e ci sono quelli che bilanciano il potere.
5: Che fermi i delinquenti, rompono il cazzo e chiedono 15-20 anni di reclusione se non l'ergastolo. Sai qual è il problema? È che va tutto il contrario questo cazzo di paese, Parenzo, perché questi qua nel tuo paese questi qua verrebbero presi a calci nel culo, o peggio ancora ne verrebbe combinata la pena capitale, porca di quella
1: gran puttana. Il mio paese è l'Italia, cosa dice?
0: Beh, non è Beppe da Modena, però a parte il fatto del poster di Mussolini, il poster del Duce, vabbè, d'accordo.
5: Si guardano uno di fronte all'altro.
0: È un fascista di Modena, va bene, ci sta, ci può stare, chi se ne frega. Noi siamo aperti a tutto, per carità. Noi pensiamo di poter ospitare qualsiasi persona fascista, non ce ne voglia Gramellini, non ce ne voglia dottor Giannini, non ce ne
5: voglia. Ma scusa un attimo, Cruciani, ma pretendere l'ordine e pretendere che non si delinqua, essere fascisti, allora sì, cazzo, sono fascista nel midollo, porca di quella gran puttana.
0: Allora,
5: io
0: ti avverto che è entrato dentro questa redazione, voglio annunciarlo urbi e torbi,
5: il negro
0: entra, calma, è entrato in questa redazione il dottor Mimmo Blades. Devo dirti la verità, devo dirti la verità, è transitato, è entrato dentro lo studio di Radio 24.
5: Fammici parlare.
0: E devo dirti la verità,
1: da Modena, da dove è arrivato?
0: È ingrassato moltissimo, è molto ingrassato.
5: Il negro che voleva il futuro.
0: No, calma,
5: però,
0: calma, diciamolo una volta la parola negro, che qualcuno ci può accusare di razzismo, sai come funziona oggi.
5: Sì, sì, ho capito.
0: Resta lì un attimo. Carlo da Roma. L'ho trovato ingrassato il dottor Blades. L'ho trovato molto ingrassato il dottor Blades. Non ha mangiato il fufu, gli hanno fatto mangiare delle brutte cose. Adesso rapidamente magari lo facciamo transitare per un attimo per rispondere a questo ascoltatore, per un attimo prima dello showdown, prima dello showdown successivo. Risponderà Beppe da Modena e poi mi spiegherà perché è ingrassato così tanto. Si accomodi un attimo. Annunciamolo così, il dottor Mimmo Blades, un applauso, eccolo qui, dopo ti saluto. Okay. Signor Blades, intanto Carlo da Roma, mettiti tranquillamente la cosa, metti. C'hai i pantaloni abbassati, che cazzo c'hai?
6: No, perché mi sono ingrassato che ormai non ho mi va più la cintura.
0: Cioè non va più la cintura.
6: Come
0: mai?
6: Ma quando perché hai preso? Mi hanno avvelenato, Parenzo. Mi hanno avvelenato con pasta, quindi adesso è il momento di fare dieta. Sono tornato a fare dieta.
0: 10 kg in due mesi, quanto hai preso?
6: Di più, perché non è mangiare, è lo stress, capisci?
0: È uno schifo comunque.
1: Se mi posso permettere, vai da un dietologo.
6: Sì.
1: Da un dietologo.
6: Però cioè, volevo dare tanto
1: pesce. Sai una cos'è? Dieta varia ci vuole, variegata.
0: Sì, ma lì non potevi scegliere in quel posto,
1: È grave però, grave.
6: Sì, ma non potevo fare niente, capisci cosa voglio dire? Dovevo concentrare solo sul mio genio avvocato.
0: Sì, dovevi concentrarti sul modo di uscire. Diciamo, sul modo di scappare.
6: No, non dovevo scappare da nulla, perché anche se mi portavo nel mio paese, cioè a me non me ne fregava un cazzo.
0: Beh,
6: perché
0: oddio,
6: io sono ghanese.
0: Ho capito, ma
6: anche se sono africano, cioè
0: ho capito, ma sei ghanese,
6: bene,
0: allora,
6: però
0: ho capito, sì, non c'avevi nessuno lì in Ghana, ma adesso dopo ci torniamo. Voglio capire quanti chili hai preso, non ho capito.
6: Boh, magari qualche 12, boh.
0: Ma
6: non
0: se
6: lo
0: sei
6: so.
0: Diventato una specie di vitellone.
6: Ma neanche mangiavo, sai cos'è? È lo stress che mi ha fatto ingrassare, quando sono stressato.
0: Ma poi cioè, dice che si sta male nei CPR, sei diventato sei ingrassato di 15 kg.
6: Ti dico una cosa, fufu non c'era, se c'era fufu ero su 30 kg in più.
0: Cioè, perché fufu è molta carboidrati.
6: Perché mi avrebbe tolto un sacco di pensieri, capisci? Perché ero stressato.
0: C'è un tuo primo nemico, è questo Beppe da Modena, un attimo. Beppe, che cosa gli vuoi dire? Hai visto com'è ingrassato, non si sta male.
5: Ti sto guardando per televisione, ma cazzo, sei un maiale, ma che cazzo? Poi dici che nei CPR si sta male. Porca
6: si
5: di
6: sta stramale, si sta stramale. Ascoltami, io quando sono stressato io mi ingrasso.
5: Ascoltami,
6: quel posto va demolito, capisci?
0: Beh,
6: perché
0: demolito,
6: noi negri, stranieri interi siamo una risorsa per il paese, capisci?
5: Bravo, infatti non dovreste neanche passare da lì, dovreste essere rispediti direttamente senza passare dal via. Via, poi dai coglioni.
6: Non sei un giudice, quindi stai lì a grattarti con coglioni puzzolenti. Ascoltami,
5: no?
6: Giudice ha fatto bene il suo lavoro, il mio
5: hai
6: avvocato. Tanto
5: no?
6: Saluto a quel genio, perché
5: hai
6: fatto le cose che il giudice è rimasto a bocca aperta. Tre giudici a mio favore.
0: Cioè, ho capito, tu non sei,
6: sei stato
0: dichiarato che non sei un pericolo pubblico, però
6: no, scusa, non sono.
0: Risponda.
5: C'è una lista di reati che manco Totorina, cazzo, e non è
6: ma
5: un
6: sì,
5: pericolo
6: Totorina,
5: pubblico.
6: Dai, porta rispetto a Totorina.
5: Senti,
6: compa.
5: Hai trovato da lavorare.
6: Porta rispetto a nomi a Totorina. Torina, il cognome Totorina porta rispetto.
0: No, ma come porta rispetto? Quello è un mafioso di merda. Che
6: ma
0: dire?
6: Che mafioso?
0: Totorina.
6: Voi date titoli a persone che ha mantenuto
0: Totorina.
6: Persone che lo Stato non è riuscito a aiutarli.
0: Ma sei diventato pure filo ascoltami. Mafioso, ma Parenzo risponde, è diventato filo Totorina.
6: Senti.
0: Ma dici qualcosa?
6: Porta rispetto, è sempre un essere umano, capisci
1: io
6: cosa voglio dire?
1: Persona,
6: e va rispettato. Io sono stato 5 anni a Palermo, capisci?
0: Ma se hai detto che bisogna portare rispetto a Totorina.
6: Perché sono stato a Palermo e quindi so cosa vuol dire rispetto verso il prossimo,
0: ma,
6: capisci cosa vuoi
0: quello
6: dire?
0: È mafioso, quello qua, assassino
6: tu
0: maledetto.
6: tu lo dici ma, le fatti no. Dove c'erano
0: scusa,
6: ci sono i fatti
0: Davide, ma rispondi
6: capisci
0: tu,
6: cosa
0: ma
6: voglio dire
0: una
6: porta rispetto
1: io dico,
6: a Totorina capisci
0: pazzo,
6: cosa
0: dai.
6: Voglio dire
0: dai,
6: qualsiasi
0: detto, non hanno espulso dall'Italia questo signore qui Mimmo Blades che sta facendo
1: scusami.
0: L'elogio del dottor Rina fermo là fai rispondere Parenzo dimmi Dimmi,
1: no, scusami, io capisco lo stato magari non lucidissimo del dottor Blaze, perché rimanere chiuso là dentro chiaramente ti obnubila il cervello. Ha mangiato cose poco sane, non ha mangiato pesce, il pesce contiene il fosforo.
0: Ho capito,
1: non
0: ma ha fatto le logge di dottor Rina, non ha mangiato, te lo saresti mangiato un altro,
1: cioè, ha fatto una dieta,
0: te lo saresti mangiato un altro,
1: ha fatto una dieta che non è adatta alle,
0: ma ha fatto l'elogio di Totò Riina del dottor
1: Rotto, ha sbagliato,
0: ma no, ha sbagliato. Ma aspetta, Beppe, di qualcosa pure te,
6: bisogna portare rispetto a ogni
5: Hai trovato lavoro o no?
6: Dammi un lavoro,
5: adesso
6: un documento, dammi un lavoro.
5: Oh, allora, ti faccio una proposta. Qua dietro c'è un sacco di campagna. Vieni a coltivare qua dietro, c'è un sacco di
6: tuoi
5: compagni.
6: Quanto mi pagano allora? Quanto mi pagano allora? Quanto mi io sono disposto a lavorare, quanto mi pagano
5: Ah non
6: sì, non ti preoccupare. Cos'è? Sono un cazzo di coglione che hai trovato ieri sera?
5: Non ti preoccupare.
6: Un cazzo di negro che hai trovato ieri sera?
5: Beh, serve della manovalanza.
6: Più basta stare, parliamo del prezzo. Se se ne valsa la pena io vengo a lavorare.
0: Più battagliero che mai, dottor Blaze. Primo assaggio, grazie. Esca dallo studio e poi torniamo. Grazie, fermi tutti.

0: comunque io sono di sinistra, ma di sinistra sul serio, non come Parenzo, Briganti, Clizia, questa non è gente di sinistra. Se continuate a attaccare la destra su queste cazzate, tipo quel deputato di Fratelli d'Italia che l'hanno preso, che aveva bevuto, sono cazzate. Ma quale legge dice che deve perdere il lavoro? Quale legge? Gli leveranno la patente come a qualsiasi cittadino. Cosa cazzo c'entra il suo lavoro? Porca puttana, siete voi che rovinate la sinistra, siete voi.
1: A me l'unica flottiglia che mi è piaciuta sono gli yacht che guardavano il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. Pieno di figa, avanti tutta.
2: Questo è giusto. Questo è severo ma giusto.
3: Molto bene, Carlo da Roma, vai Carlo, vai.
2: Severo
3: Carlo.
2: Ma giusto, solo per ricordare che il deputato che ha avuto quella questione stradale per sì. eccesso di alcol anche nel corpo sì. non è di Fratelli d'Italia, ma è
3: come
2: di
3: siete
2: Vannacci.
3: Diventati bacchettoni. Siete diventati bacchettoni e i deputati oggi devono essere impeccabili. Solo, quello avrà bevuto qualche bicchiere di troppo. Avrà bevuto qualche bicchiere di troppo. Ma
2: sì, ha bevuto qualche bicchiere di troppo,
3: vabbè.
2: Perché per stare con Vannacci bisogna essere sbronzi.
3: Sì, esattamente. Bisogna essere sbronzi, sì. Va bene, d'accordo.
2: Per stare
3: dai.
2: Con uno come Vannacci bisogna
3: Carlo,
2: essere non
3: sì, va bene, ragazzi. Allora, io sono contrario, come sai, a questi limiti rigidi sull'alcol quando si guida. Sono contrarissimo. Adesso mi attaccheranno sì. dicendo
2: faresti,
3: che voglio portare alla morte le persone.
2: Il pulmino dei bambini,
3: no, non c'è,
2: figlia,
3: non confondere le acque. Un bicchiere di vino, due bicchieri di vino non è la stessa cosa di una bottiglia di whisky intera.
2: Dillo a Salvini. Tro-
3: e infatti l'ho detto più volte a Salvini, che ha sbagliato a fare quelle robe lì.
2: Io lo sono, faresti guidare
3: in ogni caso, un deputato non è diverso. Ma cosa? Scelta, ma
2: bus,
3: certo che no, ma
2: bus.
3: Quello guidava per i cazzi suoi col solo, dai su,
2: ti
3: non diciamo puttanate, dai.
2: Ti sei risposto.
3: Carlo, dimmi. Dimmi Carlo.
2: Pure
3: dimmi.
2: Anche l'ubriaco difendi adesso.
3: Io non difendo l'ubriaco
4: parlare.
3: Perché non è ubriaco.
4: Fate parlare.
2: Dimmi, era sopra i limiti. Non, non
3: ah,
2: era
3: ma
2: ubriaco,
3: grazie al cazzo che era sopra i limiti. Infatti l'hanno fermato, quando l'hanno fermato
2: e quindi che vuol dire? Se uno è sopra i limiti
3: non sei necessariamente ubriaco, come dici tu, ubriaco. Era sopra i limiti.
2: La parola ubriaco.
3: La parola ubriaco è quando uno non si regge in piedi. Quando uno non si regge in piedi, Carlo, dimmi.
2: No, ma diverse tonalità allora, di ubriacatura. Io, ad esempio, ieri mi sono bevuto, ero a casa dopo sì. una bellissima cena, un gin tonic.
3: Sì.
2: Chiaramente, essendo bevuto a casa un gin tonic.
3: Vabbè, quello non sei
5: capito, ubriaco. Circonciso.
3: Ma poi, ragazzi, ognuno ha un rapporto con l'alcol. C'è gente che beve tre bottiglie di vino e non si ubriaca. Che vuol dire,
2: sono,
3: Carlo? Dimmi.
2: Ma non
3: dai.
2: Mi sono messo in macchina.
3: Dimmi,
2: esempio.
3: Carlo,
2: sono
3: dimmi.
2: A casa.
3: Dimmi.
4: Se questo mi fa parlare.
3: Dimmi.
4: Se sta zitto un attimo.
3: Dimmi.
4: Allora. Pozzolo c'ha una condanna a 15 mesi, premesso che a me la Salis mi sta sul cazzo, ma a me sembra che da Pozzolo e Vannacci siano i pochi che devono parlare di gente impresentabile.
3: Vabbè, dunque,
4: seconda cosa, il problema non è che è stato preso col tasso alcolemico doppio, è il problema è che quando rompi il cazzo con ordine e disciplina devi dare l'esempio,
3: esatto,
4: caro coglione,
3: ma queste sono stronzate, dai,
4: sono partito dove chiedo la liberalizzazione delle droghe leggere, se me beccano che me faccio una canna magari ci può anche stare, ma visto che lì è tutto ordine e disciplina,
3: ma cosa c'entra, scusami Carlo,
4: Modena,
3: però fermo un secondo, allora, cosa c'entra il partito ordine e disciplina con una roba che riguarda il codice della strada? Cioè non è che chi invoca ordine e disciplina allora deve essere impeccabile su tutto, su qualsiasi cosa. C'è qualche piccolo vizietto privato, ogni tanto uno beve un bicchiere di troppo, eccetera. Ma io non sto leccando il culo a nessuno, regia di merda. Non sto leccando il culo a nessuno, a me non mi interessa. Io avrei detto la stessa cosa se fosse accaduto a uno dei Verdi, a uno di sinistra italiana. Dai, se la Salis, che di cui non condivido un cazzo, se la Salis, parlo non quella di Genova, ma di quella europarlamentare, l'avessero trovata con qualche bicchierino di troppo e l'avessero fatto una multa per qualsiasi cosa, io non avrei detto esattamente la stessa cosa, uguale, identica. Che me ne frega a me di condannare una persona perché beve qualche bicchiere di troppo?
2: Se un esponente di un partito cattolico lo trovi a letto con l'amante, è chiaro che
3: ma non
2: parli,
3: è la stessa cosa, dai su, ma è una stronzata, dai.
2: Quello è legge e ordine come Mussolini,
3: sì,
2: e
3: legge
2: e
3: ordine, va bene, dai. Alessandro da Roma, dai, forza, anzi Alessandro
2: Dio
3: da Bolzano,
2: famiglia, Dio, patria e vino.
3: Dimmi Alessandro, dimmi.
5: Ciao Cruccio, ciao Davide.
3: Dimmi.
5: Niente, volevo ricordarci di una cosa che mi è successa sabato sera qua a Bolzano, praticamente un'associazione culturale che abbiamo qua vicino a casa mia.
3: Che è successo?
5: Hanno fatto una festa, una bella festa. Peccato che musica, balli, quant'altro, a un certo punto hanno messo la canzone Siamo i Vatussi, ma ogni volta che si pronunciava gli altissimi negri abbassavano il volume per non far sentire la parola negro.
3: Vabbè, poi sti cazzi anche di questo racconto,
5: Ma sti
3: cioè, io non so che festa era, a me che cazzo me ne frega di una festa privata a Bolzano, scusa, abbi pazienza.
5: Non è una festa privata, è una festa culturale di una situazione pagata anche dalla provincia.
3: Sinceramente, ma che te ne frega a te se quelli volevano abbassare, se quelli ridicolmente volevano abbassare la canzone dei Vatussi mentre dicevano la parola negri, non me ne può fregare di meno. Tu che cosa hai fatto?
5: A quel punto, se ti dà così tanto fastidio la parola negro o nero quando si parlava di continente, fai a meno di metterla anziché castrarmi una canzone.
3: Ma che cosa non ho capito?
2: Mi pare un grande tema.
3: Cioè, adesso oggettivamente noi ci occupiamo anche di cose minime eccetera, ma a me di una festa pagata dalla provincia a Bolzano in cui a un certo punto abbassano allora perché me l'hai detto? Abbassano il volume perché non vogliono far sentire la parola negri. Adesso io sono contro il politicamente corretto, contro i wok, contro questa cosa ridicola delle canzoni, ma non me ne frega un cazzo di quello
5: e
3: che è
5: allora
3: successo a Bolzano. Ma vai a fare in culo tu, coglione di un coglione. Ciao. Addio, alla mia destra Matteo Alisei, Partito Radicale, buonasera. Radicali Italiani, come
6: grande
3: vi chiamate?
6: Combattente.
3: Radicali Italiani o Partito Radicale?
6: Radicali Italiani,
3: eccolo qua, molto bene.
2: Radicali
3: e più Europa, molto bene. Allora, Matteo Alisei è reduce dall'ennesimo assalto esibizionista ai tassisti, diciamo la verità. Qualche giorno fa, sì, perché è la solita diatriba, questa volta ce l'ho qui di fronte, dunque glielo devo ripetere.
6: Dimmi.
3: Che cosa è successo questa volta contro i tassisti? Dove sei andato qualche giorno fa?
6: Abbiamo fatto una cosa tranquillissima per una volta. Siamo andati a Ciampino e a Roma Termini chiedendo ai tassisti semplicemente come mai è uscita da poco la dichiarazione dei redditi nuova
3: assolutamente,
6: e dichiarano in media 1400 euro lordi al mese a Roma. Possiamo chiedere a dei rappresentanti di questa categoria cosa ne pensano, se credono che magari dei loro colleghi assolutamente non stanno dichiarando no?
3: Che cosa sei diventato? Un esattore del fisco?
6: No, ma posso fare delle domande? Posso raccontare che c'è un problema? Posso raccontare che c'è un problema?
3: Ma lascia che se ne occupi il Ministero delle Finanze.
6: E se ne sta occupando?
3: L'Agenzia delle Entrate.
6: Se sono ancora 1400 euro ed erano uguali gli anni scorsi, vuol dire che non se ne occupano.
3: Vai a incatenarti davanti all'Agenzia delle Entrate. Io non lo so se sono evasori fiscali.
6: Lo faremo, che devono fare più controlli. Ma la categoria in questione è o no?
3: Dunque sono evasori secondo te? Sono evasori? Dillo chiaramente.
6: Assolutamente sì.
3: Sei in media. I tassisti italiani sono degli evasori. Dillo chiaramente.
6: Sei in media. 1400 euro lordi al mese guadagnano in media. Evidentemente c'è una parte della categoria
3: ci sono delle spese,
6: tassisti,
3: lo sai, no? Ci sono delle spese
6: tassisti che evade.
3: Ci sono delle spese.
6: Vogliamo fare finta che è 1600?
3: No,
6: che
3: ma 1700? Io non lo so.
6: Lordi al mese a Roma, ragazzi.
3: Ma io non mi occupo.
6: Ma uno neanche riesce a pagare l'affitto.
3: Scusa, mi abbi pazienza, Matteo. Io non mi occupo della dichiarazione dei redditi dei tassisti.
6: No, tu ti occupi della dichiarazione dei redditi delle prostitute, delle porno
3: star. Perché vorrei che queste qua pagassero le tasse.
6: Assolutamente sono d'accordo con te. Ma possiamo raccontare che questi non le pagano o no?
3: Dobbiamo far finta di niente. Ma lascia che se ne occupi il Ministero delle Finanze. Che
6: devi occupato in questi anni? No,
3: e che cosa ha fatto? Allora, prenditela col Ministero delle Finanze,
6: puoi dire,
3: tassisti, accusa,
6: ma c'è un problema,
3: stai accusando
6: di chi non fa
3: Giorgetti che
6: ma c'è anche i problemi.
3: Giorgetti,
6: c'è una politica che
3: ragazzi,
6: è complice
3: dai,
6: di queste
3: su.
6: Lobby. C'è una politica che
3: stai,
6: è complice di queste lobby.
3: Io sto dicendo che il Ministero delle Finanze,
6: io sto dicendo che questo governo supporta queste lobby. Io sto dicendo che questo governo copre queste lobby. Ma lo dice in maniera chiara
3: fiscale dei tassisti.
6: Ma lo dice in maniera evidente che supporta queste lobby, che non vogliono aprire il mercato, che li vogliono tutelare in tutti i modi, che gli vogliono dare gli indennizi.
3: Scusa, Matteo, tu stai parlando di un'altra cosa, tu stai parlando sull'apertura del mercato, possiamo parlare fino all'infinito. Tu stai dicendo che sono degli evasori fiscali,
6: ma non lo dico io, lo dice il Ministero dell'Economia.
3: No, non lo dice il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Economia fornisce dei dati.
6: 1400 euro a Roma, lordi, ma come è possibile?
3: Da questi dati tu ricavi e lo dici e te ne assumi la responsabilità, che anzi lo dici.
6: Che c'è una parte della categoria fatta di evasori.
3: Vabbè, adesso stai dicendo una parte.
6: Ce ne sarà qualcuno bravo che devo conoscere, che voglio conoscere.
3: La stragrande maggioranza sono evasori fiscali.
6: Beh, una buona parte è fatta di evasori fiscali. Ce n'è qualcuno bravo.
3: C'è
6: Roberto Rizzotto, bravo di Bologna, che gli hanno rotto le... gli hanno imbrattato il taxi, gli hanno rotto le ruote. Vuol dire che ci sono dei suoi colleghi che avevano difficoltà col fatto che questo dichiarava tutto.
3: Tu stai dicendo che
2: ma tu perché ti occupi molto dei tassisti?
3: Perché vuole noi che il mercato si
6: apra di tutte queste lobby. Siamo partiti con, a lavorare in particolare su taxi e balneari, perché sono due lobby che toccano il cittadino, sì, perché però, quando scusami, io non riesco a trovare un taxi a Roma o a Milano, questo, mi incazzo questo, e capisco che c'è un problema in questo paese, vabbè, di lobby che la politica difende.
3: Tu stai dicendo che questi sono evasori fiscali coperti dalla politica,
6: prendo Uber.
3: Tu stai dicendo che sono evasori fiscali protetti dalla politica, ok? E dunque te la dovresti prendere con gli ispettori del fisco,
6: con la categoria, non con la politica. Noi chiediamo alla politica di lavorarci, ma pure i tassisti.
3: Ma questi possono dire a Giorgetti, dici Giorgetti copre gli evasori
6: cioè,
3: fiscali.
6: Il problema non sono loro che vadono, siamo noi che andiamo a fargli le domande, poverini.
3: Ma no,
6: poverini.
3: Ma quello è il tuo esibizionismo. Tu vai là perché sai che fai hype,
6: che gli facciamo le domande, che gli chiediamo,
3: dovresti andare
6: difficile
3: andare da quelli dell'Agenzia delle Entrate. Invece vai dai tassisti sperando che
6: ma
3: ti
6: venino. Ma noi abbiamo fatto anche
3: tu
6: un appello all'Agenzia delle Entrate e alla politica,
3: no,
6: a cui chiediamo di conto di questa roba. Ma lo posso chiedere pure al tassista o no? O uno in questo paese può evadere e noi non gli dobbiamo dire un cazzo.
3: Ma può evadere, questo lo dici tu.
6: Tu, tu vuoi che la gente possa evadere e che io non gli possa manco fare una domanda.
3: Tu puoi andare a fare la domanda, ma tu ci vai perché speri che ti prendano a pizza in modo che poi finisci sui social dicendo
6: che
3: dicono "Dio, mi hanno menato i tassisti".
6: Ci sono tassisti bravi che dicono "Io guadagno 40.000 euro". Ci sono i miei colleghi che non lo fanno.
2: Quando sei andato lì, cosa è successo?
6: Domande tranquille, non abbiamo fatto niente, non abbiamo provocato, abbiamo fatto delle domande, abbiamo fatto delle domande
3: perché stavolta sono stati intelligenti che non hanno risposto alle vostre provocazioni. Fermo là che torniamo, fermo.
7: I want Europe to do great. I want UK to do great.
8: There is no request for a ceasefire by us and there is no request for the negotiation with the US from us.
9: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
10: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
11: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
14: GR24 di mezzanotte.
15: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora nuove minacce. Migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
16: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci col colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito ad almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uivari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
17: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma.
18: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo. Nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare.
17: Preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
18: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
19: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della Compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
20: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
19: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM nelle scorse ore ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
0: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%, questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'Istituto Senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli $1.15. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
21: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal Campo Largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta, con 10 sindaci su 16. L'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio. Esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
7: Allora ragazzi, cambiamo scenario, perché qui alla mia sinistra un signore che è un rappresentante di un gruppo ultracattolico che si chiama Fare Bene, Filippo Maitan. Buonasera.
8: Buonasera, buonasera.
7: Eccoci qua. Allora, Maitan, io ogni volta fare bene, perché?
9: Fare bene e non rompere le balle, soprattutto. Questo è l'altro aspetto.
7: Ho capito, che vuol dire fare bene e non rompere le balle? Ma uno potrà avere le sue idee. Se questo signore
9: ma
7: è contro l'aborto.
9: Può fare bene, sì, ma uno fa bene per i fatti propri. Basta che non mi rompa le balle a me. Quindi la dottrina vera liberale è fare bene. Lui pensa di fare bene. Sì. Facesse bene, ma non mi rompesse i coglioni a me e alle donne che vogliono abortire, punto. Ti ho risolto la conversazione.
10: Bravo, bravo, abbiamo finito.
9: Fare bene, fare bene, lui fa bene per i fatti suoi, quello che pensa che a lui faccia bene. Non mi rompa, c'è una legge che prevede che se tu vuoi puoi abortire, se tu non vuoi non usi la 194. Questo è fare bene, il resto è fare merda. Fare bene è la
7: fare
9: libertà.
7: Ma se lui, ma sì, a lui avrà tutto il diritto di essere antiabortista o no? Avrà il diritto, oppure volete levare agli antiabortisti il diritto di essere antiabortisti?
9: Te lo spiego in un altro modo.
7: Che cazzo di liberali siete? Alle vongole, cazzo.
9: No, te lo spiego in un altro modo. Te lo spiego in un altro modo. Fare bene vuole abolire la legge sull'aborto e quindi fa malissimo. Invece la legge sull'aborto fa benissimo, quella sì fa bene, perché ti dà la possibilità di scegliere o di non scegliere, bravo, di farla. Punto. Finita la discussione, altro ospite.
7: Allora,
9: via,
7: scusami, scusa Maitan, tu consideri l'aborto un omicidio?
8: Sì, è un omicidio, e in Italia è un omicidio legalizzato da quando è stata introdotta la legge.
7: Dunque, chi lo pratica è un assassino di bambini?
8: Assolutamente sì, il medico è un sicario, esattamente, e la donna compie purtroppo un omicidio riconosciuto dalla legge.
7: Io posso essere anche d'accordo con te sul fatto che tu sei, come dire, hai la libertà di poterlo dire. Cioè tu hai la libertà di poter dire, siamo in un paese democratico, di essere contro l'aborto. Io sono anche dell'idea che si possa andare dentro le cliniche per convincere le donne a non abortire, al contrario di questo signore qua che pensa che sia una violenza andare dentro.
10: Diamine, c'è una persona in una situazione di fragilità che entra all'interno di un ospedale e si deve trovare Winnie the Pooh Provita a dirgli no, non devi abortire, devi tenerlo, ma potrà fare cosa cazzo vuole, consapevole di farlo,
8: di persona con una fragilità. Abbiamo parlato di una persona e lo chiede a Pimpi con la camicia rosa.
10: Io sempre camicia rosa, sempre quota rosa.
8: Sono contento per te. La persona con la fragilità non è solo la donna, è anche e soprattutto il bambino che porta,
10: cioè,
8: in grembo.
10: Feto, dici,
8: il feto è la persona più fragile, esattamente.
7: Sì, però questo è un grumo di cellule, cioè, per carità, poi si sviluppano
8: Fin dal concepimento, cioè, è una vita umana.
7: È una vita umana. Sì. Dunque tu pensi che sia giusto andare lì in un ospedale, magari a sentire il battito, no? A far sentire
8: assolutamente,
7: assolutamente sì,
8: non credo affatto che si tratti di una violenza psicologica.
7: Cioè, tu pensi
8: altro,
7: che
8: credo che si tratti di uno strumento che dia maggiore consapevolezza alla donna.
7: Ma scusa, nel tuo mondo ideale, una donna va presa e andrebbe arrestata se abortisce? Mettiamo che tu diventi capo del governo, ministro della sanità o ministro della famiglia,
8: arrestata no, perché non ci sarà. No, arrestata no, perché nel mio mondo ideale non ci sarebbe la possibilità di abortire.
10: Ma lo sai che lo facevano comunque.
7: Ma se uno lo fa,
10: ma lo sai che decenni fa lo facevano
8: a quel punto diventerebbe illegale.
7: Sì, ho
10: ma
7: capito.
10: Facevano l'aborto clandestino, lo facevano comunque, non è che non abortivano.
8: Ma il riconoscimento da parte dello Stato lo giustifica dal punto di vista morale, questo
10: che ma
8: non va
10: che
8: bene.
10: Vuol dire? Ma io devo fare in modo che una donna debba avere condizioni di merda quando abortisce clandestinamente, con le grucce, con quello che vuoi, perché non lo deve fare in maniera legale, avendo una marea di rischi, e per te va tutto bene.
7: Cioè, il medico che tu chiami sicario, sì, diciamo, sì, differenziamo le pene nel tuo mondo ideale. Diciamo, c'è, sì, il divieto dell'aborto. Sì. Questi lo fanno lo stesso, clandestinamente, sì, perché a quel punto lo devono fare clandestinamente. Una, sì, donna quanto prenderebbe, secondo te, come pena? Quanto potrebbe prendere?
8: Una trentina d'anni.
7: Una trentina d'anni.
8: Il medico 99 anni. C'è una legge ottima da questo punto di vista in Alabama. Dopo il 2022, esattamente, in Alabama. Questa penso sia una legge ottima. Che il medico che compie sì, l'aborto rischia fino a 99 anni, è la pena massima.
7: È veramente nel suo mondo tiro ideale. Scusi, lei che cosa voterà alle prossime elezioni, per capire? No, così la gente ha le idee più chiare.
8: Perché sui temi etici non è semplice.
7: Propende lei? No,
8: propendo in generale per Fratelli d'Italia, però sui temi etici non è semplice.
7: No, perché tu dici, però 99 anni al medico, cioè fossi tu fino a 99, o anche l'ergastolo, il medico che è il sicario, mentre la donna anni, una trentina d'anni,
10: più di un ergastolo, tre ergastoli. Ma tu sei, io non so tu in che mondo vivi, ok? Ma cioè, per te una donna non dovrebbe essere libera di scegliere sul proprio corpo?
8: No, perché non sceglie solo del proprio corpo.
10: Se vuole andare nel vostro centro di merda, ma non sceglie solo del proprio corpo. Lo può fare.
8: My body, my choice è una cazzata. Perché sono due corpi, quello della donna e quello del bambino.
10: Uguale. La scelta della donna vale uguale a quella di un gruppo di cellule o di un feto.
8: No, non deve essere preponderante. Non deve essere preponderante. È un sopruso, una violenza.
7: La scelta della donna è superiore a quella del feto che ha lì. Cioè, la scelta della donna è sua, lo dico io, la scelta dalla donna.
8: Vabbè, io ho un'opinione diversa.
7: Ma sì, è superiore a quella che ha in grembo, perché ha deciso lei di mettere al mondo, o comunque di iniziare a riprodurre quella cosa là, quel grumo di cellule. La scelta della donna è superiore sicuramente.
8: La donna è liberissima di non tenere il bambino, ma deve portare a termine la gravidanza. Poi lo può affidare alle cule per la vita. C'è un'alternativa all'aborto.
7: Anche nel caso, glielo richiedo per l'ennesima volta, perché la cosa mi sconvolge sempre. Una donna viene stuprata, rimane incinta.
8: Terribile.
7: Quello siamo d'accordo.
10: Mancava che ci dicevi, no?
7: Allora, lo dica davanti ad Alessi, quella donna deve mettere
9: comunque al mondo quel figlio.
8: Dal mio punto di vista, sì.
9: Mi perdoni.
7: Cioè, dopo uno stupro, la donna deve essere costretta a mettere al mondo quel figlio in ogni caso.
8: Assolutamente sì, e poi lo può lasciare le culle per la vita durante la gravidanza.
9: Mi perdoni.
8: È fondamentale che abbia tutto il supporto psicologico del caso, però deve portare a termine la gravidanza.
9: Dottor Viale.
7: Dottor Viale, detto anche dottor Morte.
9: Medico del dottor Morte, bisogna dire.
7: Mio grande amico. Si gira con detto anche dottor Morte,
9: è un
7: dottor Morte per quante persone
9: gli aborti,
7: bisogna dirlo. Dottor Morte dal punto di vista legale,
9: gli andrebbe dato il cavalierato della Repubblica, deve essere un cavaliere della Repubblica, perché fa quello che purtroppo molti ginecologi non fanno.
7: Allora, signor Viale, dottor Viale, detto anche dottor Morte, che è uno dei più grandi abortisti italiani, medici abortisti italiani, mi ha detto puoi mandarlo a stendere da parte mia, ti manda a stendere.
9: Anche a me
7: andrebbe arrestato il dottor, ecco, puoi mandarlo, io faccio, posso farlo leggere, sì, ma è uguale, te lo faccio leggere, puoi mandarlo a stendere da parte mia, cioè ti manda a fare in culo fondamentalmente,
8: ma
7: lo dico,
8: non lo arrestiamo perché mi mandi a fare in culo, è sacrosanto che mi possa mandare a fare in culo, lo arrestiamo per l'aborto.
7: Cioè, Andrea, nel tuo mondo ideale Viale andrebbe arrestato, assolutamente. Così, dottor Viale,
10: meno male che tu non governerai neanche nel 2040.000, ok? Meno male che non hai nessun ruolo, meno male che Fratelli d'Italia che supporti non ti calcola in nessun modo.
7: Posso dirti una cosa, che molte persone che sono transitate da questa disgraziata trasmissione
10: non lo dire neanche, pensavamo
7: che non potessero avere
10: lui non è il nuovo mostro, tantissimi ruoli pubblici.
7: Alla fine hanno assunto, io non lo direi se fossi, hanno assunto ruoli pubblici.
10: Voi lo vedete, io l'ho visto prima questo signore, è tanto carino, bellino, tutto tranquillo, davvero. Winnie the Pooh arriva e fa: no, io devo dare 99 anni di galera ai medici non obiettori.
7: È inquietante,
10: è una figura strano, cioè fosse cattivo e vuole arrestare la gente, ma invece tu sei un pillon che non ce l'ha fatta, ti manca il papillon, cazzo, sei un pillon che non ce l'ha fatta.
8: Per il papillon non ho avuto simpatia, sei
10: la sottomarca di merda di pillon, già di per sé non è che fosse proprio un campione.
7: Secondo lei l'omosessualità è contro natura? Lei due omosessuali che si baciano le fanno schifo, diciamo la verità?
8: Non ti fanno schifo
7: due omosessuali che si baciano, e il pride che cos'è?
8: Ma è una baracconata, una carnevalata.
7: Dunque il mese del Pride per te è una tragedia, vedi Pride ovunque, vedi culi ovunque.
8: Ma non è una tragedia, sono liberi di organizzarlo, liberi di sostenerlo, dall'altra parte bisogna essere liberi di dire che è una cagata pazzesca.
7: È l'atto omosessuale, l'atto, sì, proprio l'atto. Cioè,
9: ma chi gliene frega a lui?
7: L'atto omosessuale, non
10: magari gliene frega invece, magari gliene frega, David, ma perché devi dire che non gliene frega? Magari gliene
8: sono
10: frega.
8: Sono d'accordo con Parenza, forse una delle prime volte, non me ne frega niente onestamente.
7: Sì, ma l'atto omosessuale è un atto impuro, è un atto.
8: Ma che lo facciano, non ho.
7: E cos'è che non le piace dell'omosessualità allora? Che cos'è non le piace? L'esibizionismo? Cos'è che non
8: ma sì, ma l'esibizionismo, ma quella è una questione di gusto, è una questione di decoro. Non mi piace affatto quando si parla di matrimonio egualitario, per esempio.
10: Oddio, questa... tutti con gli stessi diritti, che brutta cosa. Che paura, eh.
7: Fermi tutti.
10: Che paura.
7: Torniamo tra un attimo, fermi.

0: Lo vogliamo dire o no che l'inno russo cantato dal vivo è stato il momento top della stagione 2026 della Zanzara e probabilmente di tutta la radio italiana? Grazie Cruciani, grazie.
1: Arrivano notizie dal sottoscala di Radio 24, caro Davide, in cui il mitologico Mimmo Blades ha confessato, sta parlando intanto con tutti, con tutte le persone che sono qui presenti, ha confessato di essersi fatto praticamente una quindicina di canne nella giornata di oggi. Poi
2: dentro,
1: lo avremo.
2: Ah no, pensavo no, dentro il centro.
1: No, dentro, dentro, dentro qua non si può fare, altrimenti scattano 40.000
2: no,
1: allarmi.
2: Dentro il centro di.
1: Non so se entrava la droga di... anche dentro i CPR, questo magari ce lo confesserà qui, ce lo confesserà qui, eccetera. Alla mia destra. Sempre Matteo Alissei, eccoci qua,
3: CPR, un abominio, eh? Un abominio,
1: no, non, è, non sono un abominio CPR, un abominio. Non so, tu vuoi eliminare i CPR
3: sono
1: adesso.
3: Delle carceri per della gente che non ha fatto nessun reato.
1: Ho capito, ma la gente che deve transitare,
3: dove la gente si prende gli psicofarmaci, ma sta di merda, gente che non ha mai fatto un reato, e per te devono esistere CPR.
1: A parte che non è vero,
3: così.
1: A parte che non è vero, ci sono gente che ha fatto reati, sono in attesa
3: centri
1: di essere
3: per il rimpatrio di gente che
1: cioè sono lager, secondo te, sono lager.
3: Oggi sì. Ma oggi no, sono indubbiamente lager.
1: Ma che li dobbiamo fare a questi qua? Se
3: ma di certo non li dobbiamo mettere in una cazzo di galera,
4: no,
3: senza nessuna condizione,
4: radicale.
3: Controllo, niente.
4: Gli scriviamo il Partito Radicale.
1: Alla mia
4: tutti,
1: sinistra,
4: tutti.
1: Marino tutti. Zoccatelli.
4: Ciao
1: buonasera.
4: A tutti.
1: Buonasera.
4: Ciao Parenzo.
1: Eccoci qua. Ciao
4: anche Parenzo.
1: Un applauso, grazie.
4: Ciao Parenzo.
3: Sei vergognoso.
1: Che cos'è?
3: Sei vergognoso. Allora, la Russia non è il mio nemico, capito?
4: Dopo stai buono, se no ti mando il drone, stai buono.
3: Il drone, ormai sono gli ucraini che le mandano.
4: No, no, poi ti mando il drone, ti mando il drone,
2: allora,
4: stai buono Parenzo.
1: Calmatevi, calmatevi un attimo. Allora, Palmarino Zoccatelli, per chi non lo conoscesse, filo russo, lo possiamo dire in maniera abbastanza chiara. Hai la bandiera della Russia, certo. Qua dunque, filo russo, certo. Filo Putin anche, mi sembra di poterlo dire. No, lei è filo Putin, lo può dire chiaramente.
4: Sì, sì,
1: assolutamente.
4: Sostengo il presidente Putin.
1: Molto bene.
3: E lui sostiene te.
4: Russo,
1: aspetta.
4: Certo.
1: No,
4: e dopo
1: sei anti-gay anche, molto
4: no,
1: anti-gay. Sì, no, è una riduzione, diciamo, una riduzione.
4: Sono i vizi contro natura, ovviamente non li condivido, va bene, insomma, no, li condividerà lui poi.
1: Quello sicuro. Antivaccinista, mi sembra, eri Novax di ferro,
4: no, Novax contro questi nuovi vaccini che appunto, sono non sperimentali, non sono affatto sicuri e vediamo i risultati sulle morti improvvise.
2: Le hai tutte.
4: Tu Parenzo probabilmente non ti sei vaccinato perché sei ancora al mondo.
2: Che
1: e sei anche indipendentista veneto, giusto?
4: Sì, certo,
1: indipendentista
4: certo,
1: veneto.
4: Questo è
1: molto bene.
4: Da sempre.
1: Allora, tu stai esponendo la bandiera russa. Qui di fronte hai una persona che si chiama Matteo Alissei, dei radicali italiani di Più Europa, che invece è ferocemente filo ucraino.
4: Ferocemente
1: filo ucraino.
4: Ma loro fanno parte, sostengono la coalizione Epstein, loro tranquillamente.
1: No, adesso questo è molto grave. Questo è molto grave.
4: Insomma, la coalizione Epstein, ma lo usano tutti questo termine. È quella, appunto, Netanyahu.
2: Epstein.
4: Trump, Zelensky e poi potremmo aggiungere anche l'Unione Europea.
3: Ma perché c'entra Trump? Ma che vuol dire con l'Ucraina?
4: Perché Trump prende gli ordini da
2: Netanyahu,
4: lo dicono ormai tutti, lo dicono tutti.
1: La teoria per cui viene
4: ricattato da Zelensky. Prende, e poi Zelensky ovviamente fa parte sempre di quella combricola.
1: Quale combricola?
4: Quella lì che si fa rifà Israele, insomma, no? Il grande Israele, cioè la d'Ucraina non volevano trasformarla nel grande Israele.
1: L'Ucraina nel grande Israele.
4: Sì, lo dicono apertamente. Molti di loro hanno la doppia cittadinanza, hanno la doppia cittadinanza. Ucraina e israeliana.
1: Lei non sopporta gli ebrei, diciamo la verità. Lei pensa che gli ebrei comandino il mondo, diciamo la verità.
4: No, perché ci sono ebrei, Gesù Cristo era ebreo. San Paolo era ebreo, però hanno fatto del bene.
2: San
4: ovviamente
2: Paolo
4: ci sono gli ebrei che, come Parenzo, che non si vogliono convertire, no? Quindi non
1: gli ebrei che vogliono comandare il mondo, scusi Zoccatelli.
4: Ma no, non dico che sono gli ebrei, ci sono delle lobby, ovviamente sioniste che
1: delle lobby sioniste che vogliono guidare il mondo.
4: Sono quelle che diciamo che sostengono certi poteri a cui si rifanno anche i radicali italiani.
1: A un filo russo, a un filo russo come Zoccatelli, uno come risponde? Cioè una persona che ha la bandiera russa, dice la Russia non è il nostro nemico, sostiene sostanzialmente la guerra di Putin, tu pensi che fai il tifo
4: per scatenare la guerra? Non è stato Putin, stati gli europei che hanno sostenuto Euromaidan, contro le popolazioni russe.
1: È stato provocato Putin.
4: No, ha difeso le popolazioni russe, sta okay, difendendo le popolazioni.
3: Una guerra Euromaidan nel 2014, certo, sono stati 12 anni.
4: Conosco tutta, perché ho seguito fin dall'inizio.
1: Il problema non è questo, tu pensi che diciamo, fai il tifo perché Putin vinca la guerra?
4: Vabbè, indubbiamente, certo che la vincerà, non c'è dubbio.
1: Cioè la vincerà e dunque occuperà, per te l'Ucraina non
4: quello
1: esiste.
4: Quello che vi ho già detto in altre trasmissioni, l'Ucraina sarà spartita, smembrata, non ci resterà poco
1: allora,
4: nulla.
1: Come si risponde? Così, guarda, un traditore della patria,
3: ma io spero che lo paghino, io spero, credo, ma soprattutto spero che ti paghi Putin, no, perché se ti paga Putin almeno guarda, posso
4: radicali,
3: giustificare
4: no,
3: il fatto che un poveretto complottista, il peggio complottista, almeno dice queste minchiate di... perché lo pagano,
4: ma
3: se non ti
4: zitto,
3: pagano sei complottista, filo russo e pure scemo.
4: C'hai 22 anni, no, devi solo 23, imparare, devi solo imparare, 23, c'è la sindrome,
3: meno complottista e scemo di te che ne hai il triplo.
4: E voi rappresentate un partito che puzza di morte lontano un chilometro.
3: Perché puzza di morte? Tu sei
4: loro
3: Putin,
4: sono
3: che
4: per l'aborto,
3: la gente.
4: Aborto, omicidio,
2: sì, meno no, male.
4: Poi... eutanasia, suicidio assistito, omicidio,
1: sì.
4: No, poi cosa
3: per
4: siete?
3: La qua?
4: Per le unioni civili
3: per
4: contro
3: la
4: natura, ma quale libertà, ma quale
1: unioni
4: libertà?
1: Civili contro
4: tutto
1: la natura,
4: tutto
1: poi...
4: quello che, è, che sono i vizi per loro sono invece cose,
1: anche,
4: diritti,
1: anche la
4: diritti,
1: la
4: droga,
3: la libertà,
4: la droga libera,
3: libertà
4: di drogarsi, no?
3: Libertà di consumare,
4: no,
3: poi?
4: È la libertà di fare
1: cioè,
4: male,
1: il partito
3: libertà
1: da
3: la libertà di fare
4: male.
3: Quello che uno vuole,
4: libertà
3: poi
4: di
3: per
4: fare
3: te
4: il male,
3: è male,
4: no,
3: ma
4: no,
3: tu sei un cretino,
4: voi
3: quindi
4: promuovete la libertà di fare il male, quindi siete dei nemici, diciamo, della gente, del popolo, del cattolicesimo. Io mi professo cattolico
3: e questo noi siamo
4: odiate,
3: uno stato cattolico,
4: odiate il cattolicismo,
3: siamo uno stato laico, siamo uno stato cattolico,
4: no, io lo auspicherei uno stato cattolico, certo, che lo auspicherei molto,
3: come ai vecchi
4: come
3: tempi,
4: lo è stato,
3: come
4: certo,
3: tempi,
4: come
3: i vecchi tempi,
4: vecchi tempi, ai tempi,
3: certo,
4: della Repubblica di Venezia, della,
3: certo,
4: della,
1: cioè,
4: Ducato,
1: scusa,
4: di Milano,
1: secondo
4: di Firenze,
1: l'atto omosessuale, cioè l'atto omosessuale è un atto contro natura, che hai preso, che cartuccelle c'è,
4: cosa c'è,
3: te
4: le
3: ha dati Putin?
4: No, non mi ha dati Putin, questa è la lettera,
3: la lettera
4: ai romani,
3: non è che si
4: puoi
3: paga
4: trovarla,
3: da solo,
4: cioè, la
3: credo,
4: dopo gliela lascio,
3: la
4: perché parte così
3: della
4: magari si legge l'ABC del catechismo, perché è evidente, è ignorante
2: romani,
4: in materia di catechismo, è ignorante, no, quindi la lettera di San Paolo ai romani, no,
3: romani, ma non ci legge la lettera di San Paolo,
4: parla proprio di quel vizio lì,
1: cioè quale?
4: Quello lì contro natura, no, Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose, le loro donne hanno cambiato relazioni, eccetera, no,
2: la lettera romani, scusa,
4: perché caro Parenzo, San Paolo,
2: sì,
4: che era un tuo connazionale al
2: no,
4: tempo,
2: era un convertito, era un convertito,
4: ma era giudeo come
1: vabbè,
4: te,
1: diceva,
4: no, quindi è un convertito, dicevano che queste sono pieni di ogni iniquità, perversione, cupidizia, malizia, invidia, omicidio, discordia, malignità, calunniatori,
2: ma cos'è questa,
4: è la lettera di San Paolo apostolo ai romani,
1: però scusate, ai romani, ma, no, lei, ma lei se due persone
4: poi,
1: si inculano, ma che gliene frega a lei, adesso io dico in maniera molto cruda,
4: andiamo a leggere,
3: la censura diventa Radio Maria,
1: Se due persone si inculano, ma che gliene frega a lei? Se si inchiappettano due persone, lei che gliene frega?
4: Nel privato, se vogliono farlo,
3: ma
4: lo faccio.
3: Tu fai parte
4: ma non
3: dell'associazione.
4: Pretendere pubblicamente di avere riconosciuto quel vizio lì. Ecco, io ricordo solo.
1: E dunque, fa bene
4: i
1: Putin
4: quattro...
1: a vietare la propaganda gay?
4: Certo che fa bene, era vietata anche da noi fino a qualche anno fa. I quattro peccati che gridano vendetta e cospetto di Dio: omicidio volontario.
1: Allora?
4: Peccato impuro contro natura, oppressione dei poveri, frode nella mercé degli operai.
1: Cioè tu stai dicendo che il peccato
3: tutte cose che ha fatto Putin.
1: Ma forse perché
4: no, queste sono questo è il catechismo della Chiesa
3: cattolica.
4: Tutte
3: cose che ha fatto Putin.
4: Cari radicali, fareste prima proporre una legge per abolire il cattolicesimo, la Chiesa cattolica e tutto.
1: Musica. Allora, io voglio capire se secondo te Alice, quest'uomo qui che ha professato in maniera abbastanza chiara il suo credo, con la bandiera russa, filo russo,
4: ti arriva il drone in testa, stai
1: ha parlato
4: buono.
1: Di aborto, abolirebbe tutto, eccetera, eccetera. Come lo inquadri? È un traditore della patria?
3: Io credo che noi abbiamo una legge molto importante nel nostro paese, che è la legge Basaglia.
1: Sì.
3: E però poi dopo c'è stato un problema con quello che è stato introdotto dopo, perché oggi le REMS non funzionano benissimo. Credo che delle persone del genere, complottiste, che pensano tutte queste follie, vietargli di parlare non serve a niente, ma che sono comunque decreti Albertini, lui fa parte dell'associazione Russia Veneto, che sono queste associazioni
4: Veneto
3: Russia, come cazzo vuoi, nell'ordine che ti pare.
4: Vabbè, tu Veneto fai parte di quelli che vogliono Russia, sopprimere la sovranità degli
3: queste
4: stati.
3: Queste associazioni qua sono direttamente collegate al Cremlino.
4: Ma va là, ma non sai nulla,
3: direttamente
4: non conosci nulla.
3: Cremlino. Querelami così poi lo andiamo a vedere.
4: Vabbè,
3: querelami così lo andiamo a vedere da chi siete finanziati. Siete finanziati da Putin e dei suoi amici.
4: Contro giornalisti che sostengono le tue stesse cose, ci sarà il processo il 7 luglio a Milano. Quindi ho già querelato
3: io verrò lì a difendere quei giornalisti che hanno denunciato le vostre porcherie.
4: Ma sì, sono
3: le
4: quelli pagati come la vostra,
3: che fanno direttamente
4: l'inchiesta, li conosci
3: russa,
4: benissimo,
3: sono
4: i giornalisti dell'inchiesta che li conosci benissimo. Poi voi siete quelli che volete abolire la sovranità degli stati, più sovversivi di voi, no? Non siete contro la sovranità degli stati,
3: più Europa, siamo per più sovranità europea,
4: più sovranità mondiale. Siete esattamente quelli che vogliono abolire
3: Putin,
4: l'Italia come stato sovrano, va bene?
3: Tu sei per più Putin.
4: Quindi
3: io
4: voi siete già fuori legge, dovreste essere messi in galera solo per quello. Sì, perché
1: chi vuole più Europa va messo in galera.
4: Chi vuole l'attentato alla sovranità dello Stato è un reato.
1: Come lui,
4: è un reato.
1: Come lui attenta alla sovranità dello Stato.
4: L'ha detto adesso.
3: Io
4: che lui è più Europa.
3: Che lui è più Europa.
4: No, vogliono più Europa, meno Italia, quindi sono contro la sovranità italiana.
3: Io voglio le pattuglie fuori da Radio 24 ad arrestarmi.

0: quelli più grandi di te, no? Impara
1: però,
0: a ascoltare
1: attimo,
0: quelli.
1: Tu per esempio pensi che il mondo sia dominato da Big Pharma, mi sembra, no?
0: Beh, Big Pharma, cioè questi potentati che stanno dietro a questi personaggi, cioè si finanziano ovviamente promuovendo, no, queste emergenze, prima il vaccino, adesso lo stanno tentando con altre vie, con altri sì. modi, no?
1: Ma dietro chi c'è dietro Big Pharma? Cioè, dimmi la verità.
0: C'è il World Palmarino. Economic Forum, cioè quei personaggi lì che
2: dietro
0: si ritrovano ogni tanto, no? A dov'è? A Davos, no, lì, no, che si ritrovano lì e che decidono secondo loro qual è il bene del mondo.
1: Ma c'è qualche famiglia dietro? Ci sono le solite famiglie oppure
0: beh, insomma,
1: no?
0: I nomi li sapete anche voi, i Soros, i Rothschild, Bill Gates, no, che ne so, il CEO di BlackRock, no, che adesso mi pare sia anche il presidente del World Economic Forum.
1: Dietro c'è anche la lobby ebraica.
0: Va bene, Parenzo, tu parla in inglese.
1: La lobby ebraica molto forte, no?
0: No, c'è massoneria, c'è di tutto, ci sarà anche la lobby ebraica, sicuramente, no, che fa la sua parte, però.
1: Cioè, secondo te, uno Stato
0: veramente.
1: No,
0: no, ma sono in difficoltà oggi, perché ovviamente si trovano di fronte la Russia, la Cina, l'Iran, non sanno come uscirne, ne usciranno male.
2: Tutte
0: ne usciranno male, perché sono destinati alla sconfitta.
3: Putin doveva conquistare l'Ucraina 4 anni fa, tu dici che verrà smembrata.
0: Non hai capito
3: verrà
0: nulla.
3: Smembrata.
0: Non hai capito
3: secondo
0: nulla.
3: Le ultime
0: verrà
3: stime, secondo le ultime stime, Putin prenderà l'Ucraina nel 2256, quando tu sarai un fossile.
0: Entro fine
3: quando
0: anno finita, tranquillo. Entro quest'anno sarà finita.
3: Forse Putin prenderà l'Ucraina.
1: Tu preferiresti essere governato, scusami, essere governato, avere come presidente Putin oppure Mattarella? No,
0: allora facciamo un referendum fra gli italiani?
1: Tu.
0: No, io preferirei Putin, non c'è dubbio.
1: Putin è meglio di Mattarella,
0: ma certo,
1: te.
0: Non c'è dubbio. Io vi sfido a fare un referendum, facciamo fare un referendum al popolo italiano e vediamo cosa viene fuori.
2: Mamma
0: Mattarella,
2: mia,
0: Putin.
2: Mamma.
0: Non
2: ma
0: ho dubbi che vincerebbe Putin, anche in Italia, vincerebbe Putin. Ma stai zitto, devi solo imparare la tua età, devi stare. Dopo ti lascerò le nozioni base del catechismo, guarda, così almeno magari rifletti un po'.
1: Va bene, grazie. Fermi tutti, grazie Alice, grazie Zoccatelli, fermi là.
4: Ma quanto ho voluto, quando ho visto Gramellini e Giannini far vedere il video di Trento di Everybody Viva il Duce. Io non sono né di destra né di sinistra, sono politico, sono solo orgoglioso di ascoltare la Zanzara tutti i giorni da 15 anni, avanti tutta, contro tutto e tutti.
5: Dopo lo squallore della storia di Mimmo Blaise, votare Vannacci è un dovere morale di noi italiani.
1: Siamo qui ragazzi, abbiamo di nuovo in studio, riaccogliamo di nuovo in studio dopo queste battaglie incredibili. Beh, il mitologico Mimmo Blaise, buonasera, eccoci qua.
6: Buonasera,
1: eccoci
6: qua. Buonasera,
1: eccoci
2: dove
1: qua.
2: Adesso dove dormi, mio caro? Adesso la
1: allora,
2: sera.
1: Sta
2: dove,
1: mostrando
2: dove
1: al pubblico il dottor Mimmo Blaise, uscito.
6: Guarda cosa c'è.
7: Che cos'è sta roba?
1: Allora, intanto alla mia sinistra la pornoattrice remigrazionista, molto, molto di destra, per usare un eufemismo, sì. La signora Jennifer Stone, buonasera.
7: Tutti.
1: Eccoci qua, incazzata nera contro il dottor Blaise. Scusi, allora, questo documento che sta portando Mimmo Blaise è il documento che gli hanno dato, quello che lui voleva da un sacco di tempo. Il documento, diciamo, sostanzialmente.
6: Mi hanno pure dato un documento, bastardi.
1: Perché bastardi? Non ho capito.
6: Gli italiani sono dei bastardi, perché noi siamo una risorsa. Noi siamo una risorsa del paese. Quindi, se voi non ci riconoscete, visto che noi ci facciamo il culo, neanche prendiamo la pensione perché torniamo giù per riuscire a cercare di creare qualcosa, no? Prima della pensione, perché nessuno vuole venire in Italia, cioè,
1: perché nessuno figa, vuole
7: te puoi andare anche adesso
6: un africano figa che muore in Italia,
1: ma che vuol dire?
6: Vuol dire che nessuno, non vogliamo prendere la pensione,
1: ma c'è un sacco di gente che vuole venire in Italia, che dici?
6: Vogliono venire ma non vogliono morire in Italia, perché noi siamo stranieri, dobbiamo riconoscere.
1: Ma tu stai dicendo bastardi, perché bastardi? Gli italiani
6: bastardi, chiunque voleva vedermi andare in Africa, i giudici hanno cercato di fare la cosa giusta, perché il mio avvocato non ha perso un colpo.
1: Però scusami Mimmo, adesso tu oggi ricapitoliamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, per chi ha aperto il podcast e ha magari fatto un piccolo ha spostato l'indice del podcast, il segnale del podcast
2: Mimmo
1: più avanti.
2: Mimmo Blaze,
1: Mimmo Blaze, quanti anni hai Mimmo? Quanti anni hai tu?
6: Io?
1: Sì, io c'ho tutto,
6: ho un anno più grande di Gesù Cristo.
1: 34.

0: cioè 34 anni.
1: Hai zeccato.
0: Hai 34 anni. Ti chiami, il tuo vero nome è Mimmo?
1: Mimmo Manuanto.
0: Mimmo Manuanto, molto bene. Sei nativo del Ghana. Non sei cittadino italiano, sei
1: non mi interessa.
0: Sei cittadino
1: ghanese.
0: Mi serve
1: un documento come un cittadino del mondo. Sì, che cazzo mi fotte essere italiano?
0: Ma come,
1: sono negro. Sono negro, cioè come fai a scambiare un negro per italiano?
0: Ah, ma questo lo dice pure. Lo dice pure.
1: Io sono orgogliosamente negro,
2: sì, capisci? Allora
0: ma possiamo dire una cosa,
1: quindi non posso pretendere quello che non sono.
0: Sì, però Mimmo Blaise, la cosa clamorosa è questa: tu sei stato 2 mesi in un CPR.
3: Un nero italiano.
0: 2 mesi in un CPR con un provvedimento di espulsione. Provvedimento di espulsione. Noi non siamo riusciti. Lascia perdere che io alla fine sono un po' affezionato a te, forse ho qualche responsabilità, quello che ti pare. Ma lo Stato italiano non è riuscito a cacciarti.
1: A cacciare chi?
0: Tu dovevi tornare in Ghana a pedate.
1: Ascoltami,
0: nel culo.
1: Io dovevo rimanere per continuare a pagare le tasse che pagavo.
0: Le tasse.
1: Sia illegalmente
0: le tasse le
1: o illegalmente.
0: Tu sei uno spacciatore.
1: Io ero associato delle associazioni che cercavano di aiutare i negri. Quindi io ho cercato di inserire.
0: Tu sei uno spacciatore, reo confesso, hai confessato di avere spacciato la cocaina, di avere spacciato la droga, lo hai detto qui chiaramente.
1: La
0: hai
1: coca anche è dei meglio delle sigarette,
0: no,
1: fidati
0: di me. No, ma non si
1: di
0: può
1: me.
0: Dire una cosa del genere.
1: Cioè,
0: hai detto,
1: capisci
0: hai
1: cosa voglio dire? E io ho venduto la coca perché dovevo sopravvivere, capisci?
0: Dai,
1: e poi ragazzi. La coca fa meno male delle alcol.
0: Ma non è vero, fa
1: del whisky.
0: Beh, insomma,
1: capisci
0: musica,
1: cosa
0: musica, ragazzi, qui abbiamo oggi... Allora, Mimmo, quante canne ti sei fatto? Quante canne ti sei fatto?
1: No. Dimmi la verità. Poco, perché sono appena uscito dal CPR.
0: Una quindicina.
1: No, giusto per riuscire a fare una trombata e poi via.
3: Come hai fatto a pagarlo?
0: Dai, insomma, questa è l'Italia, dai, ragazzi.
1: Sì, l'Italia, l'Italia, sono black, devo cercare di...
0: Cioè, tu, adesso come campi tu, per esempio? Con quali soldi campi? Quotidianamente, con quali soldi campi? Come fai a girare per l'Italia, nei treni? Dove dormi?
1: Io vivo... grazie allo
3: vive?
1: Spirito Santo dei miei antenati.
0: Sei tornato a spacciare.
1: L'importante è essere libero, perché una volta che sei libero puoi cercare di sistemare la situazione. Adesso cerco lavoro, prendimi
3: stasera,
1: a lavorare
3: stasera.
1: Prendi un negro a farsi schiavizzare, a pulire qua e dagli 2000 euro al mese. Per favore, questo 2000. Negro ormai l'hanno dato un documento, figa.
0: Chi è
1: l'italiano che darebbe un documento
0: ragazzi.
1: A un negro?
0: Calma, ragazzi, è evidente che tu ti sei fumato qualche cosa, perché sei completamente...
2: Io l'ho visto, ragazzi, l'ho visto con la canna e la birra prima di salire. Beh, l'ho visto.
1: No, tu hai visto perché
2: ha provato a salutarmi perché
1: sembrava
2: perché ci voleva provare con me, ragazzi. Qua sotto,
0: accuse molto gravi. Ti ha visto con
2: ho sentito anche la canna, si è fumata qua sotto, ragazzi. La canna e la birra, la fermata dell'autobus.
0: Beh,
2: l'ho visto, io stavo arrivando, ragazzi.
0: L'accusa di
2: no, non è l'accusa, è la vista. L'ho visto io come
1: e poi ha aggiunto che me la volevo trovare.
0: C'è
1: le tettone.
0: No, scusa, stai fermo. Qui non si fanno apprezzamenti di nessun tipo.
1: Dimmi.
0: Però ti sto dicendo.
1: Lei diceva.
0: No, però sto dicendo. Lei diceva questo, ma lei ha fatto ti ha inquadrato, ti ha visto alla fermata dell'autobus e che ti fumavi le canne. Dillo apertamente, ma me l'hai detto.
1: No, ma io sono libero a fumarmi le canne perché puoi portare anche uso personale.
0: Ma si vede qua, ma si vede.
1: Cosa devi vedere?
0: Si vede,
1: non c'è niente da vedere,
0: dal tuo atteggiamento, dagli occhi,
1: c'è da ascoltare qua, capisci? Perché
0: hai detto
1: lo Stato
0: dei bastardi agli italiani.
1: Gli italiani sono bastardi, lo Stato, perché hanno cercato di creare questo sistema per mettere un uomo negro in una situazione che non ha scelta. Per cadere, come si chiama, nelle mani della malavita.
0: Jonathan da Prato ti vuole dire due cose, signor Jonathan da Prato.
4: Giuseppe, questo africano tenuto all'ingrasso 2 mesi.
0: Bravo.
4: È la dimostrazione che l'Italia è un paese finito.
0: Vero.
4: Tutti i bonisti che l'hanno rimesso in libertà si dovrebbero vergognare.
0: Vero.
4: Noi bisogna abbracciare la remigrazione, solo così ci si può salvare. Guarda, te lo dico, domattina vado a fare la tessera di Futuro Nazionale, basta, mi sono rotto il cazzo di vedere queste cose, io mi sono rotto i coglioni.
1: Non è colpa mia se lo Stato dà i soldi per aprire una CPR invece di darli ai pensionati, capisci? Su questo dovete combattere, date documenti ai stranieri e poi usate quei 2 miliardi all'anno per tenere CPR aperto ai pensionati, perché mi hanno bisogno.
4: Via, senti, ti devono.
0: Lui dice che devi andare via, sei un criminale. Questo dice Jonathan.
1: Io devo rimanere perché ho il diritto per rimanere, capisci? Tu parli a vanvera, capisci cosa voglio dire? Se eri nel Medioevo, ti usavano per fare i fritti.
2: Tu vieni dal Medioevo, sì. Tu vieni
1: no,
2: dal Medioevo.
1: No, non sono dal Medioevo.
2: Facciamo la firma per far andare a casa Mimmo Blake. Facciamo
1: sì, sì.
2: La firma.
1: Sì, sì,
2: facciamo
1: sì.
2: La firma per farlo
1: giudice.
2: Tornare a casa.
1: Il giudice ha deciso che io devo rimanere
2: a favore
1: e rimango, capisci? Io rimango perché ho diritto,
0: ma
1: sono un diritto.
2: Popolo italiano, firmiamo.
0: Ti posso dire una cosa, caro Mimmo Blaze? Io sono anche affezionato a te. Spero che tu, aspetta, arrivo. Spero che tu ce la faccia nella vita. Perché io, questo qua è un grande centro di recupero, la Zanzara. Bisogna dire la verità: un grande centro di recupero di persone in difficoltà. Però devo dire che hanno ragione Jonathan, ha ragione anche la signorina Stone. Cioè, tu sei un caso clamoroso. Cioè, sei il caso più clamoroso che è mai transitato. Se ne dovrebbero occupare i grandi giornali, le grandi testate. Noi siamo anche noi una grande.
1: La ragione si danno ai fessi.
0: No, però
1: quindi
0: posso dirti
1: la ragione. Io non voglio la ragione.
2: Allora, amici, primo insulto come fai o ti picchio? Già lo sto dicendo. Ti puoi lasciarci nel culo.
1: Perché tu non sei un giudice. Io dovevo non
0: sì,
1: ha senso. Perché tu non sei un giudice.
0: Ma lo so,
1: il giudice ha detto quel ragazzo merita di poter riuscire a stare in un paese libero. Capisci? Perché è cittadino del mondo. Capisci?
0: Non ha detto che
1: grazie all'avvocato è un genio assoluto.
0: Scusami, posso dirti una cosa? Tu sei l'esempio del fatto che l'Italia non funziona.
2: Del degrado.
0: Cioè, ragazzi, questa è la realtà.
3: No,
0: in un paese
3: normale,
0: saresti stato preso a calci nel culo e mandato in Ghana.
2: Sei un criminale.
0: Lui dice,
2: sei un criminale.
1: L'Italia è attaccato in altri paesi come i paesi
3: ma
1: più
3: perdonami.
1: Criminali in assoluto. Quindi non puntate il dito perché avete
2: certo
1: ucciso Gesù Cristo.
0: Vabbè, ma che
1: capisci?
0: Scusa,
1: e poi siete qua a puntare il dito che noi siamo
2: e
1: male della
2: situazione. Ti piace il Ghana?
1: Quanti ci sono?
2: La prima offesa che gli fai per la calci nel culo, te lo giuro sulla madre.
1: Quanti percentuali di negri
2: ragazzi,
1: che delinquono nel paese?
2: Ce ne sono.
1: Fai la percentualità.
2: Devi tornare là, delinquere
1: il tuo paese. Figli di puttana,
2: hai detto che sei ricchione.
1: Okay,
0: calma.
2: Hai detto che sei ricchione. Allora torna in Ghana a fare il ricchione.
0: Calma,
2: vedi
0: calma.
2: Che la t'arrestano e ti bruciano in mezzo alla
1: io
2: strada.
1: Io sarò sempre
2: così
1: ricchione.
2: Hai detto, così hai detto
1: mi
2: che sei
1: serviva
2: ricchione.
1: Per riuscire
2: benissimo.
1: A essere libero.
2: Ecco, perfetto.
1: Ah, no, l'hanno bevuto. Quindi io sono libero. Capisci quando voglio dire?
2: Diciamolo,
1: perché l'hanno bevuto. Non me ne fate un cazzo. Io ho detto quello che dovevo dire per riuscire a fottere la sistema.
4: Sei un delinquente,
1: Mimmo. Ho fottuto la sistema, bro.
4: Voglio la remigrazione.
1: Lo sapete che io non sono ricchione, capisci cosa voglio dire? Ho fottuto la sistema.
4: Maiale
1: sei tu, perché guarda la tua pelle, cosa ti ripresenta.
0: Calma.
4: Vai
0: allora.
4: A fare in culo. Vai.
1: Sono già andato ieri, però non mi vogliono neanche lì. Non mi vogliono neanche lì a fare in culo. Cioè, quindi sono tornato alla Zanzara a combattere un figlio di
4: Vattene a fare il culo in
3: perdonami.
0: Davide, dimmi che c'è, che vuoi
3: no,
0: dire?
3: No, la valutazione che volevo fare dopo aver assistito a questa interessante conversazione
0: qual è?
3: È che il dottor Mimmo Blaze ha in mano tutti i titoli per restare. Cioè lui,
0: io
3: secondo
0: lo
3: Stato italiano,
0: so come la pensi.
3: Secondo lo Stato italiano, lui ha il diritto di uscire da quel posto dove
0: è.
3: Sì,
0: ma questo, ma infatti
3: stava.
0: Purtroppo è perché l'Italia è fatta così. È un dramma, il dramma
3: allora,
0: è questo.
3: Noi dobbiamo
1: non
3: ripartire
1: dramma,
3: da questo. Quindi bisogna chiedergli scusa, bisogna portargli rispetto.
1: Scusa, io cioè, sono qua il negro Gesù Cristo
2: è lui che deve
1: prendere
2: scusa di essere
1: perché
2: nato
1: se
2: sei tu che devi chiedere scusa di essere nato
1: la voglio che non, hai nato, giusto,
2: no?
1: Cioè, non sai neanche cosa succede nel tuo paese vuoi stare
2: no,
1: lì
2: io
1: fuori
2: paese
1: da
2: paese sono attivista io voto
1: bla,
2: per
1: bla,
2: la remigrazione io vado in giro tutti i giorni da sola a difendermi da sola contro la gente come te io vado in giro non sono protetta dallo Stato io vado in giro a difendere tutta la gente di merda come te
3: per favore
0: Stavi dicendo?
3: Lo dico, se fai star zitta Wonder Woman.
2: Sì, allora tu difendi il criminale, vai a difendere i criminali, vai. E perché
3: nera.
2: Non ti metti a spacciare pure tu? Mettiti a spacciare pure tu, mettiti a spacciare la cosa giusta. Tu non rispetti le persone.
0: Fatemi parlare Davide.
3: Se puoi mettere a tacere il mignottone nero, mi faresti una grande
2: gentilezza. Ascolta, stai zitto, ebreo di merda.
0: No,
2: perché c'è cazzo, scusa,
0: no,
2: ascoltami, a me il mignottone non me le viene a dire. Perché tua madre è più
0: mignotta.
2: No, lui mi ha dato il mignottone. La tua madre è più troia di tutti quanti.
3: Scusa,
2: ma che mestiere fa? Ma che cazzo di discorsi sono?
3: Ma che mestiere fa la signora?
2: Ragazzi,
3: che mestiere fa?
0: Sì, ho capito.
2: Io non sono partito ad offendere, è partito lui a dire mignottone. Ma
3: scusa,
2: il mignottone è tua madre, quella gran puttana.
3: La
2: neonazi.
0: Fermi tutti.
3: La neonazi. Che mestiere fa la pornoattrice.
2: E allora che mestiere fai te? Non è la mia. Difendi i criminali? Io non difendo i criminali.
0: Allora, fermi tutti.
1: Quindi non ho mai difeso nessun criminale.
2: Fa la porno star, non è la mignottona, coglione.
1: Vorrei fare una scena con te.
0: Lasciamo fuori le madri e gli ebrei che non c'entrano niente.
2: Ascolta, è stato lui il primo ad offendersi o no? E allora si deve insegnare la gente innanzitutto a farsi cazzi proprio per non offendere, ok?
3: Riformulo la domanda. La gentile signora che ha in studio.
2: Neonazzi.
0: Calma.
3: Neonazzi è una neonazista. Non lo so, ma soprattutto. Così lo dice anche
0: una pornoattrice.
2: Allora, calma.
3: Doverci arrabbiare. Vediamo se ho detto delle cose fuori ordine e chiedo scusa.
2: Hai detto mignottone fuori ordine. Porno star puoi dire che cazzo che vuoi. E neonazzi puoi dirlo.
3: Una neonazista. Perfetto. Io ho aggiunto per il mestiere che fa è un mignottone neonazzi.
0: Ho capito, ma non
2: ascoltami, mignottone è un'offesa, è studiato a scuola. A scuola gli insegnanti di sinistra te l'hanno insegnato che sono le offese di non offendere nessuno.
3: A casa
2: tua offendi anche tua madre. Non me ne frega un cazzo, neonazzi è un complimento.
0: Lei si è sentita offesa.
2: Tu sei nato da tua madre o da un ricchione? Fammi capire.
0: Lei si è sentita offesa.
2: No, non sono sentita offesa. Tu mi hai offeso. Allora offendi quel cazzo di tua madre, capito?
3: Io ho usato la parola neonazzi, però
2: no, neonazzi va benissimo, puoi fare quanto cazzo vuoi. Il mignottone te lo infili nel culo perché è più mignotta tua madre.
0: Non ribadiamo questo concetto.
3: Mi dispiace che si scaldi. Vieni
2: qua in diretta, vedi che ti metto la mano addosso pure a te. Cazzo,
3: mi dispiace che si scaldi così tanto.
2: No, mi scaldo perché io le offese non le accetto.
0: Allora, fermi tutti, che torniamo tra poco. Fermi tutti, ci fermiamo.
2: Fatti beccare strada. Mi dispiace, vai, fatti beccare strada. Dai,
3: si è scaldato così il mignottone.
2: Peggio. I'm

0: Allora, è una serata incredibile, caro David. In cui...
1: Sì, no, ma infatti io, guarda, sono mai, non sono mai stato così tranquillo, come vedi, in altre occasioni mi sono agitato, sì. Ma in questo caso no, perché pensavo che quando ogni tanto noi usiamo un linguaggio che è descrittivo,
0: sì,
1: pensavo
0: sì,
1: che questo linguaggio non potesse essere foriero di imprecisioni.
2: Io non ho mai offeso nessuno,
1: anche,
2: perché dai, io sono molto più intelligente di te. Io a te non ti ho mai offeso, si parafrasa ma non si offende. Non
1: quindi,
2: dare il brutto esempio ad offendere le persone, questo è brutto esempio.
0: Dai,
1: abbiamo già detto, se per caso lei si è offese, io davvero le chiedo scusa, nel senso che non pensavo che usare
0: anche
1: la parola
0: per quella parola che usare...
2: Io non chiedo scusa perché chi mi offende si merita tutto il disrispetto.
1: Ma io pensavo che si offendesse
2: per la parola non fare lo scemo di queste cose, di
1: invece
2: fare il tutto tonto. Non fare lo scemo.
1: Confermo che è un migliottone nazista, e l'aggravante è sulla parola nazista, però non sulla parola migliottone.
2: Non hai altro da dire, non hai altro da argomentare come al
1: solito. Da radicale, liberale, libertario, eccetera eccetera, penso che il mestiere del mignottone sia nobile, meno nobile è quello del nazista.
0: Vabbè.
1: Ecco perché mi sorprende molto il fatto che la signora, fai più bella figura,
2: sai quanta gente è dalla mia parte,
1: che hai messo, che hai raccattato per strada,
0: posso dirti una cosa, David,
2: per strada, ma ci vai tu per strada in mezzo ai
0: calma, ragazzi, posso darvi una notizia? La procura di Roma ha messo sotto indagine, ha mandato una specie di avviso di garanzia, indagato a Roma il dottor Itamar Ben-Gvir. Tortura, sequestro di persone e tentato omicidio. Secondo te, il dottor Ben-Gvir, una volta che gli viene recapitato questo avviso di garanzia,
1: se ne sbatte? Intenzione, guarda, non ha nessuna intenzione di venire in Italia, non credo che gli interessi, a me non sta simpatico.
0: Ma secondo te spero
1: che perda le elezioni.
0: È interessato alla indagine della procura di Roma?
1: Musica.
0: Che cosa hai portato, Mimmo? Non ho capito che c'è qua.
3: Voglio celebrare la faccia degli italiani.
0: No, come la faccia degli italiani?
3: Quei bastardi.
0: No, ma non si può, dai.
3: Non tutti, certi italiani. Alla faccia dei certi italiani.
0: Ma è completamente fa. Che cos'hai qua? Una bottiglia di vino? Che cos'hai? No, uno champagne? Vuoi stappare? Stappa sta cosa.
3: Olè! Alla libertà!
0: Alla libertà!
2: Prendiamo con il degrado!
3: Grazie ai saggi avvocati.
0: Che c'è? Che succede qua? Che succede?
3: Grazie.
0: Ah, è arrivato. No, fermi tutti. Che cos'è?
2: Arrestalo.
4: Se non ce la fa lo Stato, ce la faccio io, mettilo.
3: Nonostante tutto.
0: Fermi tutti. Gio Urso sta mettendo un vestito da carcerato a signor Blades. Lo sta incatenando, dottor Gio Urso. Vi assicuro che è tutto vero.
3: Andrei pure, come si dice, dov'è l'Rolex?
1: Ma non oppone resistenza.
0: Fermi, ragazzi, non distruggete lo studio, vedete, si stanno buttando per terra. In serio, ferma.
1: Oddio.
0: Fermi. Musica. Spostatevi.
1: Scusa, Crociano, perdonami.
3: Ma lui può fare quello che vuole, capisci? Mettermi un peso
1: scusa.
3: Alla gamba, come uno schiavo, capisci?
4: Se non ce la fa lo Stato, ti hanno liberato. L'Italia di merda è follia.
3: Stato italiano, guardalo, avvocato.
4: Guarda, tutto fatto.
3: Avvocato,
4: grazie,
3: per il tuo intervento. Avvocato, mi hai salvato dalle mani dei nazisti. Capisci? Qua sono l'orgio. Oggi non mi permettono di prendere 30.000 euro.
4: Ti devono mandare via.
0: La parola Gio Urso, che cos'è?
4: Una domanda. Perché se no, Parenzaggio, tu sei sempre con sti cazzo di negraccia,
0: tutta la vita.
4: Se non ce la fa l'Italia, che è un paese di merda, dobbiamo scendere in campo, cazzo, con sti cazzo di spacciatori abusivi, gente del cazzo. Dai, porca, ma che cazzo di caso hai vinto?
3: Adesso cazzo, sei già tutto fatto. Occhiali non ci
4: guardalo,
3: vedi.
4: Ma Giuseppe,
3: ho vinto il caso.
4: Tutto già fatto.
3: Perché sto celebrando la mia libertà. Grazie al giudice Ermi. avvocati, io ho superato l'inferno.
0: Questo lo sappiamo. Voglio capire.
1: Mi perdoni, Giuseppe, dicendo, scusami.
0: Aspetta, mi
1: è andata bene.
3: Oh, sicurezza, non dovete venire qua.
4: Sicurezza. Guarda, tu stai bene con quella, tu devi andare con quella.
3: Capisci cosa voglio dire?
4: Ma cosa devi dire?
1: No, volevo solo capire una cosa. Mentre i due si stavano menando, il mignottone nazista che
2: ci pensavo io, mi ha difeso, è andato in soccorso di Gio.
0: Allora Gio, voglio dire una cosa, hai sentito tutto quello che è successo, no? Vuoi fare
4: Allora, io posso dirti una cosa: è un paese di merda, è un paese del cazzo. Gente così va arrestata. E se non lo fanno, chi di dovere, lo dobbiamo fare noi. Io voglio entrare in campo. La gente pensa che stiamo scherzando, ma noi ci dobbiamo tutelare da gente del cazzo così. È venuto questo a tirare da te. Non sa neanche parlare, è tutto fatto. E cosa pensi cosa farà? Adesso uscirà dalla zanzara e andrà a fare lo spacciage. Guardalo lì già.
1: Volevo fare un punto sulla puntata.
3: Ho diritto di farmi perché sono gay. Capisci cosa voglio dire? Per gay hanno il diritto di vivere. Capisci cosa voglio dire? Io non sono un cazzo di venduto come te. Capisci cosa voglio dire?
4: Col barcone devi tornare in gara.
3: Questo orologio, ti giuro su Dio, dovete triplicare come si chiama la sicurezza.
4: L'ultima volta ti ho fatto arrestare.
3: Capisci cosa voglio dire?
4: L'ultima volta sei stato arrestato. Io spero che dopo anche oggi ti succeda qualcosa.
3: Mi succede solo il bene che porto via il tuo orologio, te lo giuro.
1: Ho detto fermo. Mamma mia, te sempre sul filo. Mamma mia.
0: Riprendiamo la situazione.
1: Mamma mia.
0: Riprendiamo in mano la
1: situazione. Lo sapete.
2: Vedete chi difendete.
0: Permettetemi
1: solo di dire una cosa. La puntata ha visto nei titoli di coda diversi protagonisti.
0: Sì.
1: Ha visto nell'ordine un signore esponente del clero, ecco, non del clero, scusami, della chiesa più retriva e contro l'aborto.
0: Sì.
1: Poi abbiamo avuto un signore che è uscito da un centro di permanenza che si stava per menare con un altro idiota che è entrato che parla tutto rosaceo. Poi abbiamo avuto un baldraccone nazista che si è incazzata semplicemente perché l'ho qualificata come baldraccone nazista.
0: Vabbè.
1: Io penso che possiamo mettere i titoli
0: possiamo chiudere. Fermi tutto, possiamo chiudere. Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è,
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi l'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora nuove minacce. Migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
5: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci, colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uwe Vari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
7: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma.
8: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo, nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile.